0: il mondo a realizzare due gol da perfetto sconosciuto, mi chiedo perché suoi colleghi che hanno un pedigree anche superiore in questo momento siano veramente dei clamorosi punti interrogativi.
1: C'è un tema di preparazione fisica secondo te? Il Genoa deve lavorare ora che c'è tempo per rimettere a posto qualcosa anche da quel punto di vista o no?
0: Allora, è un discorso globale, perché poi potremmo fare notte andando ad analizzare la situazione di qualsiasi giocatore. Ovvio che se in rosa tu hai tre giocatori reduci dai mondiali, ossia Vasquez, ossia Ostigard, ossia Sow, alla fine devi mettere in conto che un certo logorio a livello mentale, ma non è per i nostri ragazzi, è un discorso storico. Quando l'Italia nell'82 vinse i campionati del mondo, nella partita successiva in un amichevole con la Svizzera all'Olimpico perse clamorosamente. Certo è che è un discorso di equilibrio: se ho in rosa tre che sono reduci dai mondiali, ovvio che devo avere qualcun altro che sia pronto subito. E chi sono questi pronti subito? Io non l'ho ancora capito in queste prime cinque partite di campionato, perché uno deve rientrare dall'infortunio, l'altro, come ha detto De Rossi, ha fatto 5 mesi di luna di miele, l'altro non è ancora in condizione, l'altro non si è ancora integrato. Alla fine, secondo me, in questo momento il grande errore del Genoa è stato quello di non avere uno zoccolo duro su cui quantomeno tenere botta. Insomma, la classifica parla di Cagliari a 12 e di Frosinone a 10. Io penso di aver detto tutto.
2: Carlo, aggiungo.
3: Vorrei perché sia Carlo e sia Gabri hanno disegnato bene la situazione del Genoa. Io vorrei aggiungere un'altra cosa, visto che mi è capitato di avere confronti con gli allenatori. Mi auguro veramente che si siano detti tutto e che abbiano magari anche litigato, perché se no
4: il non detto è più pericoloso.
3: È rischioso, anche perché è normale che un allenatore che gli viene detto bisogna operare in questo modo, bisogna fare questo. Io spero che lascino De Rossi sereno, tranquillo, e di lavorare e crederci. Questo è il momento adesso di compattarsi veramente, che devono, anche se c'è stato in qualcosa fra di loro, devono compattarsi, devono fare gruppo, devono stare uniti e cercare di pian pianino, come hanno fatto ogni anno in questi ultimi 3 anni, cercare di riuscire di nuovo da questa situazione, che non è semplice, però con la serenità, a mio avviso, col lavoro, con la caparbietà, il Genoa penso che abbia le carte per tirarsi fuori.
2: No, li ha, giusto, ma la cosa principale è che io non voglio più vedere prestazioni imbarazzanti, per non dire altro, del Genoa. Non mi riferisco solo alla partita col Parma, che è stata imbarazzante anche da parte del Parma, che poi ha sfruttato 2 errori del Genoa ed è riuscito a vincere la partita, ma anche la prestazione imbarazzante il primo tempo con il Frosinone, la prestazione imbarazzante a Roma contro Lazio. Voglio vedere un Genoa cattivo sportivamente parlando, che va su ogni pallone, che vuole veramente puntare al pareggio o alla vittoria, soprattutto a vincere, visto la classifica. Quello spirito di cattiveria agonistica che manca, quello spirito di cattiveria che aveva il Genoa l'anno scorso, non solo quando arrivò all'inizio De Rossi, ma anche quello che abbiamo visto da febbraio, marzo in poi, quando c'è stata la sterzata decisiva per ottenere la salvezza. Aggiungo, e qui chiudo, nella chat dei giornalisti del Genoa si era proclamato che il direttore sportivo Lopez, forse in data 8 settembre, doveva parlare alla stampa per spiegare il mercato. Ecco, quella conferenza stampa poi magicamente è stata rinviata, data a destinarsi, e ad oggi non conosciamo ancora il parere e le motivazioni che poteva dare Lopez nei confronti del mercato del Genoa, che è stato concluso. Non so tu, Carlo, cosa ne pensi di questa mancata comunicazione da parte del direttore sportivo?
1: Come se ci fosse qualcosa, secondo te, da nascondere, sì, o da come evitare di dire?
2: Potrebbe, non lo so, però è facile parlare prima, quando ci sono eventi, marketing, promozioni della maglia, cose positive. Bisogna parlare e metterci la faccia anche quando le cose vanno male.
1: Carlo.
0: Allora, però il discorso è che poi alla fine adesso bisogna fare subito punti. Come dice Elio giustamente, anch'io spero che abbiano litigato, perché se è stato un incontro del tipo va tutto bene madama la marchesa, sappiamo già come va a finire, no? Quindi in questo momento ovviamente ci sono stati degli errori e dei macro errori. Io non voglio additare su Tizio Caio.

0: è un discorso di keep, il calcio, quindi l'errore è dell'equipe. C'è stato un errore di valutazione, perché poi alla fine Gilardino toppa la partenza, Vieira toppa la partenza, abbiamo passato tutta l'estate a dire attenzione, vogliamo evitare un'altra falsa partenza, e puntualmente è arrivata la falsa partenza, la peggior partenza degli ultimi anni. Ciò detto, a questo punto, visto che poi da qualche parte bisogna accenderlo l'interruttore, e l'interruttore va acceso subito perché sappiamo come funzionano queste cose, no? E Grosso e Tedesco e questa sono già saltati in tre, stroppa nel congelatore, quindi alla prossima sappiamo già come va a finire. A questo punto Daniele De Rossi ha delle idee calcistiche, ma in questo momento deve adattarsi a un Genoa che subito alla prossima partita con la Fiorentina deve dare una risposta chiara. Servono gli uomini giusti nei posti giusti. Il discorso di Baldanzi io l'ho spinto finché ho potuto, nel senso che wow, ho detto arriva Baldanzi al Genoa a titolo definitivo. Adesso sono il primo ad ammettere che Baldanzi non sta rendendo come ci saremmo aspettati. A questo punto mi aspetto che De Rossi, al netto di Baldanzi, trovi una formula per ripartire con gli uomini che sono pronti in questo momento, perché a questo punto non ci sono più discorsi a lunga gittata, non ci sono più 3-5-2 o 3-4-2-1, serve un Genoa con l'elmetto che dia subito una grandissima dimostrazione, sia esso con il giovane della primavera, sia esso con il giocatore esperto. Però chi non è in condizione adesso si deve sedere.
1: Grazie Carlo Danani, ci fermiamo soltanto un istante, tra poco apriamo la pagina della Samp.

0: Di nuovo in diretta per aprire il capitolo Sampdoria. Paolo, una Samp che, insomma, se non altro con il Catanzaro ha dato dimostrazione di avere temperamento, spirito, questo si è visto oggettivamente. Ma gioco bello, un'altra cosa, no. Il dominio, la possibilità di guardare davvero, Matteo, alla promozione, lontanissima. Però,
1: Matteo, il risultato è stato quello che ha portato serenità nei tifosi, è la prima cosa. Ora, col Catanzaro, come avete visto, la partita inizialmente non si era messa nella retta via. Poi fortunatamente noi abbiamo, e lo dico per la nostra squadra, abbiamo un campione che è nella nostra squadra, Insigne è l'allenatore in campo e secondo me fuori. Quindi ha portato il risultato in parità e fortunatamente un errore del difensore, Bijic è entrato e ha fatto il secondo gol. Quindi i tre punti sono arrivati, hanno riempito la classifica. E adesso è adesso che la Samp, andando ad Avellino, ci deve dimostrare qual è il valore attuale, perché Sinani mi hanno detto che si è di nuovo fatto male andando a giocare in Lussemburgo. Quindi noi qualche pezzo lo perdiamo sempre. Rientra Ravanelli, la classifica è questa, noi fondamentalmente giochiamo sempre nei bassi fondi, ma ci siamo lasciati da quel numero uno che avevamo da un po' di tempo.
0: Sì, che pensi, diciamo, di una Sampdoria che ovviamente al di là dei tre punti, che ci mancherebbe altro, sono fondamentali, però portano la classifica a 4, credo, andare ad Avellino che ne ha 7.
2: Certo, ma adesso io credo che adesso in questo momento nell'area di Bogliasco c'è un qualcosa di diverso, perché comunque hanno trovato Insigne, un campione straordinario, di una personalità incredibile, che ha capito cosa vuole il mondo blucerchiato, perché comunque anche domenica in panchina si è fatto carico, si è fatto sentire, ha cercato di incitare lo stadio dalla panchina, si è compattato con Lombardo, cioè poi magari sono anche malizie, però da leader sono cose importanti, e queste cose qua i tifosi le avvertono, le sentono. Quindi delle volte nel calcio basta veramente

0: Poco per cambiare gli equilibri di una stagione, e quindi
1: anche perché la squadra non è così scarsa,
0: come invece
1: probabilmente era all'inizio dell'anno scorso.
0: Onestamente,
1: no?
0: la squadra che ha operato quest'anno ha fatto una squadra con intelligenza, perché comunque l'attaccante, la prima punta, è un attaccante di livello, è uno che fa giocare la squadra, sa tenere la palla. A mio avviso, anche il fatto di tenere Tutino, visto che tu l'hai pagato,
1: è molto criticato, però.

0: quindi e difatti anche lui è un altro di quelli che lo vedo partecipe, poi no, non va bene, ma vedo abbraccia Insigne, entra in campo.
1: Hai ragione, ma il punto focale da registrare è la difesa, perché da centrocampo in su la squadra.
0: Però la difesa non per difendere
1: la difesa, però
0: hanno perso un giocatore
1: hanno perso Viti oramai non ha neanche iniziato il campionato,
0: non c'è più, però l'hai perso a due giorni dalla fine.
1: Abbiamo preso dell'Icarri
0: che a mio avviso mi sembra un profilo interessante, perché comunque per il calcio moderno è uno che accorcia sempre, uno che va sempre in pressione alta, determinato, attento. Bravo. Se c'è da pulire la palla la pulisce,
1: vero,
0: da giocare sporco gioca sporco, quindi.
1: Ma è un po' da registrare, io credo che i nostri difensori abbiano un po' paura del portiere, cioè non
0: però
1: si
0: anche lui
1: sicuri del nostro portiere,
0: però anche lui
1: adesso
0: mi sembra...
1: lui, e io sono d'accordo, spezzo una lancia per Vindal, perché poi fondamentalmente ora col Catanzaro ha fatto una partita da sufficienza,
0: certo,
1: da sufficienza.
2: Però di più non so, Gabriele, tu che tra l'altro voglio dire non fai tifo per la Samp, ma come è noto segui ogni singola partita di calcio che venga svolta sul territorio nazionale e anche estero, conosce assolutamente tutto. Credo più
0: questa
2: che sufficiente.
0: Settimana,
2: per...
0: scusami, ma se... questa settimana è informatissimo sul Vado.
2: Sì, sul Vado,
0: potuto concentrare.
2: Sul Vado, ma anche credo sulle nazionali.
0: Sì,
2: l'infortunio con il Lussemburgo di Sinani. Sono pochissimi gli abitanti del Lussemburgo consapevoli che ci sia una nazionale che porta il loro nome.
0: Io vorrei conoscere la sua compagna, perché deve essere una donna.
2: O molto tifosa o molto paziente.
1: Sono rimasto stupito.
2: Ho molto paziente. No, scherzi a parte, perché più che sufficiente? Per lo spirito. Cioè, secondo me si è proprio vista una rabbia interiore della squadra che non dice male. Cioè, quando tu hai quella roba lì dentro, anche se non sei fortissimo, di solito te la cavi. Il problema è che la Sampdoria non se la deve cavare. Tornando alla politica dei pareggini di Elio, va bene per il Genoa, che in Serie A si deve salvare, e quindi se metti insieme un po' di pareggi va bene.
0: Però...
2: ma se la Sampdoria deve fare un campionato di vertice, e i pareggini non ti bastano più.
0: Ma aiutano anche i pareggini, ripeto,
2: relativamente,
0: io ho vinto a Livorno. Le prime 7 giornate ho fatto 7 punti. Sono arrivato in Serie A, non so se quell'anno se primo o playoff, non mi ricordo. Quell'anno lì.
2: Che anno era?
0: Non mi ricordo. Perché 3 o 4 li ho vinti.
3: È stato il 2016.
0: Non lo so, non mi ricordo. Comunque
2: se lo ricorda lì,
0: il pareggio ti tiene lì. Quando tu poi anche di fortuna vinci una partita, quei 7 risultati più la vittoria ti buttano.
1: Sì, se noi pareggiavamo a
2: che meritava.
0: Poi coi ma ora.
3: Vedi la partita col Catanzaro, la Samp ha giocato un buon primo tempo, ha creato, perché tu giustamente dicevi quest'anno subiamo troppo, però a differenza dell'anno scorso crei molto e segni, cosa che soprattutto l'anno scorso fino a gennaio tu non facevi una fatica enorme non solo a segnare ma a portare i palloni e i compagni in area avversaria. Tu hai giocato e hai avuto quella cattiveria agonistica per andare non solo a pareggiare la partita ma a vincerla. È vero che il difensore del Catanzaro ha commesso un gravissimo errore, ma te come attaccante devi far trovare pronto al momento giusto per sfruttare il minimo errore da parte dell'avversario. E non solo Insigne ha galvanizzato, ha cercato di dare su il morale, ovviamente anche i compagni squadra, per spornare a vincere la partita, ma soprattutto chi era in campo ha voluto proprio vincere questa partita, perché era fondamentale, perché da lì partiva proprio il nuovo campionato della Samp, vincendo contro il Catanzaro, perché la classifica piangeva.
2: Ecco. Senti, siccome siamo in pausa, diciamo, del campionato, dai, proviamo un po' a sbilanciarci. Dal tuo punto di vista, se tu fossi il direttore sportivo della Sampdoria, dove potrebbe arrivare questa squadra secondo te in questo campionato?
0: Per me può arrivare in alto. Secondo me può arrivare in alto. Io voglio dire, non penso che un attacco con Insigne a sinistra
2: e Loris
0: anche l'altro a destra
1: Bello
0: Bassino, quella punta lì che sa giocare a pallone, io a centrocampo mi sembrano messi bene.
1: Io
0: e poi vado a dire un'altra cosa: il calcio adesso il livello è basso, io in B
1: Bravo.

0: Imbi, tolto il Palermo, che forse ha qualcosa in più, anche se non mi sembra che comunque...
1: Beh, squadra, nome per nome,
0: nome
1: è molto
0: per
1: buono.
0: Sì, sono fortissimi. Tolto il Palermo, le altre squadre secondo me si equivalgono. Quindi la costanza, il rendimento della settimana, il portare a casa sempre il risultato, la continuità... A mio avviso è la cosa che paga
2: prima
0: moltissimo.
2: Vedavamo la classifica, ci sono due squadre che dovevano essere subito dietro a Palermo come Verona e Cremonese, stanno facendo fatica, la Cremonese ha dovuto cambiare allenatore, ma soprattutto lì davanti quanto dureranno, con tutto rispetto, su Tirol, che lo vediamo in classifica a 11 punti e il Mantova a 11, sicuramente
1: perché Serie B queste frasi le sentite molto spesso di squadre poi andate in A,
2: sì, però non tutte,
1: cioè, non è la Serie A,
0: ma perché
1: il Frosinone e il Cagliari in Serie A mollano, il Sottirolo e il Mantova,
3: anche la Cremonese aveva questi punti,
2: sì, cioè, la classifica è molto corta, Sampa 4, i playoff a 7, tante squadre, quindi vuol dire che ad oggi il campionato
1: Avellino cambierebbe il mondo,
2: cambia molto, c'è molto equilibrio, c'è soltanto il Palermo che comunque si ha qualche punto di distacco dalla seconda e dalla quarta, credo, però se tu vedi dalla Samp alla zona playoff ci sono tante squadre ma tre punti, non ce n'è 6 o 10, è tutto aperto, se ovviamente giochi come hai fatto con la partita col Catanzaro, ma non basta, serve di più.
3: Gabriele, la sconfitta con Juve Stabia e Mantova sono quelle che ti hanno portato questa classifica, dove per forza vincere con il Catanzaro, altrimenti la classifica.
1: Guarda la Juve Stabia quanti punti.
3: Appunto, sto guardando.
1: Sono quelli che gli hai dato.
3: Sono i nostri.
1: Sono quelli lì. E tra l'altro è una squadra in grande difficoltà in generale.
2: Economica.
1: Sì, società
2: in punto
1: di
2: penalità.
1: L'anno scorso addirittura ombra di Camorra dal mezzo,
3: sì.
1: No? Cioè,
3: sì,
1: non so
3: sì,
1: se non so poi se è stato scagionato o meno, ma c'erano delle robe brutte.
0: Anche quello che è uscito adesso, voglio dire, il presidente.
1: Sì. No, la situazione
0: oramai il calcio. Oramai il calcio veramente sono poche le società che si contano, le società dove veramente
3: c'è
0: stabilità, ci sono società serie, oramai è diventato un bordello, cambiano gli allenatori, passano tre squadre,
1: no ma è indubbiamente, indubbiamente
2: le,
1: vero
2: l'Empoli con Guido Pagliuca che si è dimesso dovrebbe accasarsi la Carrarese,
0: ma l'Empoli siamo passati da una proprietà che decideva anche se c'era da cambiare le chiavi degli sportelli, degli spogliatoi. Oggi non si sa chi, una squadra come l'Empoli non si sa in mano a chi è, non si sa chi decide, non si sa niente, e difatti sta uscendo quello che sta uscendo, risultati non buoni, un allenatore che va via e poi dopo tre giorni si sistema Carrara.
1: Sì.
0: È tutto molto,
1: molto complicato.
3: Serie B è così,
1: sì.
0: Ma no, ma anche
1: serie A è abbastanza complicato. Fate vedere
0: oggi,
1: al volo
0: oggi
1: le prossime partite della Samp. Si parte da Avellino. Dopo la sosta, partita complicata perché l'Avellino è una buona squadra. Poi giocare in casa la rende più pericolosa ancora. I campi del sud sono campi sempre difficili da prendere con le pinze. Quindi occhio. Poi la gara interna con l'Arezzo. L'Arezzo è una neopromossa che insomma si sta disimpegnando abbastanza bene, però
3: se andiamo a dire Arezzo è una squadra forte, va bene.
1: Poi c'è il Sud Tirol che sta facendo bene questi intercambiamenti, vedremo come sarà quel punto lì.
3: Samp come il Mantova.
1: Ascoli, altro avversario interessante, perché anche in casa loro di solito è difficile giocarci.
3: E poi c'è il derby.
1: E poi c'è il derby ligure con l'Entella. E di Entella parleremo tra poco, perché ci colleghiamo con Marco Bianca, allora magari ripartiamo proprio da qui, da questa sfida a distanza tra due squadre che partono al momento con valori diversi, con obiettivi diversi, però come spesso sta capitando negli ultimi anni, l'Entella è sopra alla Sampdoria. Ci vediamo tra poco.

0: Eccoci di nuovo in diretta. Allora, do il mio benvenuto a Marco Bianchi, eccolo collegato.
1: Buonasera, direttore, buonasera a tutti.
0: Allora, che si dice a Chiavari in questa sosta? Qui la squadra arriva bene, ne abbiamo già parlato, insomma, arriva con gli obiettivi chiari in testa, no?
1: Sì, sì, la sosta, come penso per un po' tutte le squadre, servirà soprattutto a livello fisico per portare

0: i giocatori che non sono ancora al top alla migliore condizione e nel frattempo mantenere quella di quelli che erano invece, che sono stati protagonisti fin qui, e magari recuperare appunto per fortuna i pochi in casa interna infortunati. Il, diciamo, il problema più grosso è quello che ha avuto Mezzoni, che però dovrebbe proprio riprendere dopo la sosta e tornare a disposizione di mister Chiappella. Quindi direi che è una sosta che è arrivata sugli ali dell'entusiasmo degli ultimi 4 punti nelle 2 trasferte contro 2 neoretrocesse, pertanto moralmente c'erano le condizioni migliori, probabilmente erano anche le condizioni migliori per continuare a giocare, come per tutte le squadre che erano uscite dall'ultimo turno con risultati positivi, però questo è, quindi c'è poco da fare. Credo che il focus sia appunto sul recuperare e mantenere la migliore condizione per tutta la rosa. Sotto questo aspetto il preparatore atletico Botto è stato chiaro nel segnalare anche quelli che saranno in questa seconda settimana i carichi, per poi alleggerire nella terza, che è quella che poi porterà al match casalingo contro la Juve Stabia il sabato alle 15 al San Nazari.
1: E poi si arriverà appunto al famoso derby, no? Già prima ne stavamo parlando, che è la quinta, se non sbaglio, partita nella lista delle prossime, quindi è l'ultima di quelle che stavamo valutando. È chiaro che lo vediamo qui, appunto, Juve Stabia, Padova, Mantova e Avellino in casa e poi la trasferta del Ferraris, che resta sempre una gara speciale, no? per Chiavari, è sempre un po' Davide contro Golia.
0: Beh sì, l'anno scorso era stata vissuta un po' con questa attesa, anche se il derby vinto all'andata indubbiamente aveva portato anche un po' di quella sfrontatezza che poi si era vista anche sul terreno di gioco. Però è chiaro che andare a giocare al Ferraris contro una squadra come la Samp, a prescindere dai valori tecnici, ma in un ambiente del genere, per noi non è esperienza usuale, nel senso che è difficile trovare uno stadio con una gradinata del genere e uno stadio a contorno completamente contro, e il nostro manipolo di volenterosi, che sono sempre tanti, poi a Genova indubbiamente il fascino del Ferraris porta anche quelli che magari vanno un po' meno allo stadio, però è chiaro che non c'è partita, no? Stiamo parlando di una tifoseria che abbiamo visto quest'anno, ha messo insieme più di 20.000 abbonati, e quindi sotto quell'aspetto lì sicuramente non ci sarà gara. Poi sul campo, se 11 contro 11 è la partita di ritorno dell'anno scorso, credo che insegni che non va sottovalutato nessun avversario, ecco, questo sicuramente.
1: Tra l'altro, Elio, il modello Entella, l'abbiamo detto tante volte, è proprio irreplicabile lontano da quel posto lì, no? Perché è chiaro che un conto è fare le cose a Chiavari con una tifoseria che ti perdona anche l'errore, addirittura la retrocessione eventualmente, rispetto a farle altrove, come
2: certo,
1: a Genova.
2: Certo, sicuramente l'Entella è una società atipica, perché comunque succedono delle cose a Chiavari straordinarie, perché a mio avviso anche quando tu retrocedi e comunque confermi i tuoi dirigenti, uh-huh, vuol dire che il presidente ha ben chiaro delle persone che lavorano per lui, quindi non dà colpe come fanno solitamente nel mondo del calcio.
1: È anche consapevole del livello a cui si può aspirare,
2: sì,
1: no?
2: Sì,
1: cioè,
2: sì,
1: è chiaro che una squadra che parte con l'ambizione di salvarsi all'ultima giornata è una squadra che può anche retrocedere,
2: certo,
1: nella natura,
2: certo,
1: delle cose.
2: Certo, e quindi questa serenità, questa serenità che trasmette il presidente Gozzi a tutti i suoi, a tutti quelli che lavorano lì, che sia il magazziniere, che sia l'addetto alla comunicazione, chiunque sa tranquillamente di poter lavorare in serenità, e quindi diventa più facile raggiungere poi gli obiettivi che si sono prefissi, e qua quello è il segreto a mio avviso dell'Entella. È bene,
0: Matteo,
2: che ci sia una società che lavori in questo modo.
1: Marco.
0: Sì, dicevo, c'è anche un altro aspetto che secondo me va sotto sottolineato, che è quello del senso di appartenenza, il fatto che ci siano così tanti dirigenti, così tanti collaboratori che sono presenti in società da molti anni, praticamente dall'inizio della presidenza Gozzi, perché sono pochi veramente quelli che sono andati via, che sono cambiati, crea un senso di appartenenza proprio alla società, oltre che alla maglia, ma in generale a tutto il movimento, perché l'Entella, ricordiamo, è un settore giovanile che è composto da oltre 650 giocatori e fa

0: a tutte le categorie nazionali, ovviamente, con i campionati Serie A e B dai 15, 16, 17 e il campionato Primavera 2, nei quali ogni anno sta sempre di più alzando l'asticella delle proprie prestazioni, delle proprie qualità, e quindi è un po' una famiglia veramente allargata che poi ha come terminale la prima squadra, che porta i risultati che permettono di conseguenza anche al settore giovanile di godere di questo plus fatto dal fatto di poter giocare un campionato come la Primavera 2, oppure affrontare squadre di Serie A o di Serie B di grande fascia. Per quest'oggi, per esempio, i 15 e i 16 hanno perso entrambe di misura Sassuolo per 3-2, ma sono partite combattute nelle quali ti vai a misurare alla pari con avversari che hanno sicuramente altro potenziale a livello societario, a livello di bacino d'utenza, a livello di anche investimenti per gestire il settore giovanile. Quindi credo che il vero miracolo sia un po' globale di tutti questi elementi, sicuramente.
1: Marco, volevo chiederti questo: sto vedendo un Entella che cresce sempre di più, così come il proprio allenatore, ma soprattutto vedo un giocatore lì davanti che quest'anno, a mio avviso, potrebbe veramente svoltare. Parlo di Guiu. L'anno scorso qualche infortunio, pochi gol, quest'anno però decisivo con gol e assist. Credi che sia veramente la stagione della consacrazione dopo, se non erro, 3 stagioni all'Entella per Guiu?
0: Potrebbe esserlo, perché Guiu è di gran lunga il giocatore più tecnico in assoluto che è all'interno della rosa biancoceleste. E poi è vero che ci sono altri giocatori, per esempio abbiamo visto ancora poco Francesco Forte, che secondo me sarà un giocatore che lascerà un'impronta, perché lo ha sempre fatto nelle squadre dove è stato. Lo stesso Gigi Cuppone abbiamo visto in questo momento, in questo nuovo assetto tattico, è la spalla migliore per Guiu, ma questo non vuol dire che poi ci saranno altri momenti della stagione nei quali si tornerà a giocare puntando su un centravanti d'aria come appunto è Francesco Forte. Quindi credo che sia una bella rosa che pian piano, però Guiu, come dicevi te giustamente, quest'anno potrebbe consacrarsi, perché è un giocatore che ha delle qualità veramente importanti anche in un campionato difficile come quello della Serie B, e le ha già messe in mostra in queste prime partite.
2: Grazie mille, grazie Marco Bianchi, grazie per essere stato con noi. Ti faccio fare una battuta sul Vado. Sul Vado, hai veramente visto Torres Vado?
1: Ho visto anche Torres Vado.
2: 0-0,
1: tra l'altro è stata una gran partita dove, ricordiamo, il Vado esordio dell'allenatore Ioffo, che ha preso il posto di Annoni, che ha durato due partite.
3: E domani chiamo per verificare se
1: ti dirò di più. Bellocci, il portiere del Vado, ha fatto almeno 6-7 interventi decisivi, ha salvato la propria porta, perché lì davanti la Torres ha un fenomeno di Stefano, che è il vice capocannoniere della Lega Pro Girone B. 7 gol ha fatto veramente tantissime grandi parate.
3: Meriterebbe di salire di categoria?
1: Attualmente è ancora presto, però ha fatto vedere Torres delle buone cose. La Torres veniva da 3 vittorie di fila in casa, una buona formazione. L'anno scorso si è salvata l'ultimo con gli spareggi col Bra, quest'anno però una mina vagante che potrebbe arrivare ai playoff. Però il Vado ha fatto una gran partita, non era facile dopo tante sconfitte di fila.
2: Se il portiere ha fatto 6-7 interventi decisivi, l'hanno un po' presa a pallonate.
1: Però la difesa ha retto, l'hanno presa a pallonate.
3: Il portiere ha retto.
2: Sì, esatto.
1: Però a differenza
2: il portiere ha retto,
1: però a differenza in realtà partite dove la difesa commetteva molti errori, questa circostanza ha fatto bene.
3: Non può essere che magari non potevano vedere l'allenatore?
1: Può anche essere. Speriamo che il terzo allenatore possa andare bene.
2: Va bene, lo speriamo. Per quanto riguarda la Serie C, naturalmente il Vado, l'altra Ligure di C, lo Spezia è in campo col Pescara, e quindi insomma è nel posticipo della domenica, quindi ancora per la classifica completa bisogna aspettare gli ultimissimi risultati. Ci fermiamo un istante, torniamo tra poco, restate con noi.

0: Eccoci di nuovo insieme per parlare di un lutto che ha colpito il mondo del calcio, il mondo sampdoriano in particolare. Battara, che ha avuto almeno due grandi vite sampdoriane, quella degli anni 60, quando era conosciuto come Batman per le sue parate straordinarie.
1: Soprattutto a Napoli.
0: Soprattutto a Napoli, esattamente. Una volta

0: Si fece anche male una mano, ma sì, continuò a giocare.
1: Ma continuò a giocare.
0: E la partita finì 0-0.
1: Bravo.
0: E poi quella più vicino a noi, almeno a me personalmente, come epoca, cioè quella in cui è stato il maestro di Gianluca Pagliuca nella Sampdoria dello scudetto. Oggi se n'è andato, ne parliamo. Intanto do il benvenuto ad Andrea Lazzara. Grazie, Andrea.
2: Buonasera, Matteo. Buonasera a tutti.
0: Allora, intanto andiamo a sentire il servizio su questo grandissimo portiere, grande preparatore e grande sampdoriano, vediamo.
3: Per me la Sampdoria ha rappresentato 30 anni di sport attivo, di soddisfazioni, di patemi d'animo, di vittorie, di sconfitte. Ha rappresentato praticamente un terzo della mia vita.
4: Se n'è andato a 90 anni Piero Battara, una vita in maglia blu cerchiata, difendere la porta prima e insegnare i trucchi del mestiere poi. Erano gli anni del boom economico quando arrivò dal Bologna. Dal 61 al 71 è stato uno dei simboli della Sampdoria e di un calcio che oggi non esiste più. 243 presenze, 190 in Serie A. La maglia rigorosamente nera col colletto, i polsini blu e i guanti grandi. Per tutti era Batman Battara, nato a Torino e cresciuto in Emilia, trovò a Genova la sua casa. Per anni è stato il recordman di presenze in massima serie tra i portieri blu cerchiati. E inizio anni 90 tornò nella sua Samp come preparatore. Lui, che del mestiere di allenare tecnicamente i portieri, fu un vero e proprio pioniere. Nel periodo della Samp d'oro fu maestro di Gianluca Pagliuca, lo seguì, lo accompagnò nella crescita fino alla consacrazione.
3: Pio Pagliuca, io l'avevo selezionato per il Bologna, ma poi sono venuto alla Sampdoria. Lui credo che abbia giocato lì nei giovani. Quando sono venuto nella Sampdoria, Mantovani mi disse: abbiamo preso questo portiere qua e là che io conoscevo e glielo affido, va bene. E nel giro di un anno e mezzo, poi ha debuttato e poi ha fatto una carriera stupenda.
4: Una storia in blu cerchiato seguita anche dal figlio Massimo e dal nipote Daniele. Per tutti però il mito era lui. La Samp gli ha dedicato un ultimo grande saluto attraverso i messaggi social. Ciao Batman Battara, per sempre numero uno blu cerchiato.
0: Il servizio di Andrea Popolano. Andrea Lazzara, sicuramente insomma un grandissimo portiere del passato, di un passato lontano che magari tanti giovani non hanno avuto modo di vedere, ma neanche anche meno giovani, nel senso che io stesso non l'avevo mai visto giocare di persona, però resta uno dei grandi miti della storia della Samp.
2: Assolutamente, tra l'altro una persona di una squisitezza superiore. Mi è capitato di intervistarlo un paio di volte anche a margine di feste dei tifosi della Sampdoria, a cui partecipava spesso. È veramente una figura iconica, verrebbe da dire ai giorni d'oggi. La Sampdoria ha avuto una tradizione di grandi portieri, perché prima ancora di Battara ci fu un portiere un po' matto come Beppi Moro. Dopo Battara c'è stato Massimo Cacciatori, che è stato secondo me un grande portiere, ma poi è stato anche Ivano Bordon, che era stato portiere della nazionale, Gianluca Pagliuca. Quindi insomma è un ruolo che nella Samp ha avuto sempre figure di una certa personalità. L'addio a Battara insomma fa venire in mente momenti belli, momenti meno belli, perché Battara era ancora nella Sampdoria quando ci fu la prima retrocessione, ma la Sampdoria riuscì a ritornare subito in Serie A. Ecco, magari Battara avrebbe voluto che la sua Sampdoria tornasse più rapidamente in Serie A, invece siamo ancora qua ad arrabattarci dopo un po' di anni a cercare di vedere la luce in fondo al tunnel.
0: Eh già, peraltro insomma curioso il fatto, Gabriele, che ci sia questa dinastia di Battara, perché il figlio Massimo e il nipote Daniele, entrambi preparatori dei portieri. Massimo è stato, non so se abbia seguito di nuovo Mancini in nazionale, però è stato per moltissimi anni in nazionale, ma non solo. Io l'avevo conosciuto a Manchester quando Mancini guidava il Manchester City, lui era nella squadra insieme a Lombardo e Salsano e altri di quella Sampdoria. E il figlio, il nipote Daniele invece credo sia ancora con Inzaghi in Arabia, quindi insomma è veramente una sorta di capostipite di una dinastia, non solo di portieri ma di preparatori dei portieri, che è particolare.
5: Difendere la porta.
0: Eh sì, esatto, difendono la porta.
6: E quando è la passione per il calcio, per questo sport e soprattutto anche in questo ruolo.

0: Le cose vengono molto più semplici e più facili, e soprattutto poi te le devi guadagnare. Loro sono stati molto molto bravi a guadagnarsele sul campo e con i risultati.
1: Non c'è dubbio, hai mai avuto modo di conoscerlo, Elio?
2: No, e stavo pensando a quello che ha detto Gabriele, le cose vengono più semplici. In che senso vengono più semplici? Cioè, comunque, evidentemente sì, la passione, il nonno
1: Eh sì,
2: ne
1: che
2: parlava,
1: respirare
2: sì, però
1: l'aria.
2: poi ci devi mettere tanta professionalità, ci devi mettere tanto sacrificio, ci devi mettere tanta passione. Quindi,
1: Bravura. Anzi,
2: evidentemente,
1: talvolta può essere più
2: lavoro.
1: difficile ancora
2: Può
1: quando
2: essere,
1: hai
2: per quello dico, può essere anche più
1: no, un
2: difficile, perché
1: padre nobile
2: comunque,
1: così, no?
2: certo. E quindi dico veramente che vivevano molto probabilmente solo di calcio. Era veramente una malattia, ed è giusto che siano stati premiati, che ancora oggi possono stare sui campi e gioire di questa bella cosa,
1: Riconoscimenti.
2: di riconoscimento.
1: Peraltro, Paolo, forse il fatto di avere uno così alle spalle di un ragazzo giovane è stato molto d'aiuto di Gianluca Pagliuca, che io
3: Sicuramente.
1: considero,
3: No.
1: perché che mi riguarda, il più forte di tutti i tempi, perché ho cominciato a giocare a calcio in porta semplicemente per provare a imitare, malamente,
3: No, no.
1: provare a imitare Pagliuca. Però il fatto di avere uno come Battara alle spalle, che aveva una carriera importantissima, un po' l'ha anche protetto, no?
3: L'ha protetto, l'ha guidato e quindi si è trovato anche un ragazzo
1: Sì,
3: naturalmente
1: piuttosto
3: già
1: bravino,
3: preparato,
1: diciamo.
3: quindi era sicuramente
2: Sicuramente
3: destinato.
2: destinato, però lasciamolo dire, io penso che Pagliuca ha sempre speso parole
3: No,
2: importanti
3: importante per Battara,
2: per Battara,
3: è vero.
2: sempre in qualunque, anche quando era all'Inter, ha sempre riconosciuto
3: In
2: il fatto
3: Battara
2: che
3: una
2: se lui era diventato Pagliuca lo doveva
3: Aveva
2: tanto
3: moltissima battaglia. Io ricordo i
2: quindi
3: tempi in
2: era
3: cui,
2: bella cosa.
3: sì, lo ricordo oltretutto quando era in porta con noi negli anni 70. Ora, era un continuo bombardamento perché
1: Perché non era una gran
3: lui
1: Sandoria in quegli
3: praticamente,
1: anni.
3: no, sicuramente la difesa, sai, non aveva. Lui era un baluardo, per questo che è rimasto una persona e un portiere con un riconoscimento così importante.
1: Bene, bene. Andrea, vuoi aggiungere qualcosa per chiudere?
4: Ma che i portieri di oggi sono molto distanti da quelli che erano i portieri come Battara, e mi viene in mente il nostro portiere attuale.
1: Quello della Sampdoria.
4: Perché, no, allora, partendo dal presupposto che col Catanzaro, secondo me lui sull'autogol non credo che ci siano grosse responsabilità, anzi, poi nell'altra occasione ha fatto un'ottima parata, e secondo me che nel secondo tempo
1: No,
4: è
1: ma è anche in
4: sembrato
1: generale il
4: un po' più
1: problema, non è
4: sicuro.
1: tanto solo Vindal, è che quando tu
2: No,
1: poi hai detto i grandi
2: ma è giusto,
1: portieri,
2: è
1: hai
2: giusto.
1: fatto un elenco, però ti sei fermata a Pagliuca.
2: Ma è giusto
1: Allora, poi
2: ricordarglielo.
1: dopo qualcosa si
3: Garella
1: potrebbe.
3: abbiamo avuto.
1: Beh, Garella, magari, sì.
4: Buoni portieri, ci sono stati sicuramente dei buoni portieri, mi viene in mente
2: Garella, non dimentichiamoci.
1: Ferron, Turci,
2: Ma ragazzi,
1: Antonioli,
2: ma
1: Storari.
2: Garella
3: Cacciatore.
2: ha vinto i campionati con Maradona, ragazzi. Cioè, non
4: Non
2: dimentichiamoci.
4: solo, Elio, anche a Verona ha vinto lo scudetto
2: Anche
4: Garella.
2: Verona,
4: Garella a Genova pagò il retaggio delle garellate della Lazio, perché era arrivato con le spalle ancora, con tutti gli errori che aveva fatto con la Lazio.
2: belle cariche.
4: Sì.
1: Non c'è dubbio, non c'è dubbio.
4: Quindi.
1: Comunque, insomma, ci sono stati. Poi è chiaro che adesso la
3: No,
1: Sampdoria in Serie
3: vabbè,
1: B non può
3: chiaro.
1: pensare di avere Pagliuca, voglio dire, ma altri portieri, un altro tipo di portieri, sperando
2: Però
1: ovviamente che
2: è giusto che il portiere della Sampdoria
1: si
2: senta
1: renda
2: la
1: conto,
2: fiducia
1: sì,
2: anche nella sosta
1: anche,
2: da parte dei suoi
1: diciamo, è
2: tifosi,
1: giusto che il portiere della Sampdoria, anche nel momento in cui ci
3: sì, in questo
1: raccogliamo per
3: momento,
1: ricordare un grande del
2: in questo
1: passato,
2: momento di tranquillità,
1: vogliamo
2: dice:
1: dire.
2: ma sì, va,
3: No,
2: diamo via.
3: pensa, cioè, ora spezzo una lancia per questo portiere perché è vituperato da tutte le parti
1: Sì,
3: e ha
1: dove
3: attaccato.
1: gliela vuoi
3: Io
1: spezzare
3: la spezzo
1: la
3: questo so
1: schiena?
3: perché.
1: No,
3: No,
1: pensavo.
3: io lo spezzo perché col Catanzaro, a parte
1: No,
3: l'autogol,
1: ma
3: cioè la partita ha fatto una
2: apparato
3: paratona.
1: bene,
2: ha
1: Io
3: non andiamo
1: l'ho già detto più volte, trovo, lo dico proprio per farmi dei nemici con chi guarda a casa, trovo molto immaturo il tifoso mediamente nella valutazione degli episodi che riguardano. riguardano i portieri, perché è sempre colpa del portiere, poi del difensore che si è addormentato,
3: qualche colpa
1: il gol di testa subito, chi ha preso quel gol di testa che

0: rimasto impalato al centro della porta, lei se lo ricorda.
1: No, ma ora voglio guadagnarmi anch'io la simpatia. Sì.
0: Ai difensori cosa gli dovresti dire? Cioè, cosa avevi?
2: No,
0: la zavorra?
2: No, qualche colpa Matteo ce l'ha.
0: Qualche colpa.
2: Ora, non andiamo proprio...
1: Sì, però, ma i tifosi incitano spesso e volentieri quelli che fanno gol.
2: Ora, per
1: guadagnarmi un po' di
0: simpatie,
1: no? Di simpatie, cioè, il genuano di Ostiga, mi ha fatto gol, poi perdevamo, però allora erano contenti perché Ostiga l'aveva fatto gol, poi avevi perso 3-1.
3: No, Matteo, cioè,
0: posso chiederti
3: Matteo,
0: cosa ti ha fatto Ostiga? Nulla, in generale, nella vita,
1: assolutamente non mi ha fatto.
0: Ostiga è la metafora di tutto quello che va male nella vita.
1: A me piace parlare di calcio, quindi per me il difensore prima deve fare il difensore, il portiere deve fare il portiere e l'attaccante.
4: Il tifoso si ricorda più del portiere. Allora lasciamelo dire, è stata brava.
1: Il tifoso si ricorda più la cosa che ricorda di più è il gol.
2: Non è normale
1: perché poi per fare un gol ci vuole l'azione, ci vuole il centrocampista che imposta, che recupera una
0: palla, salvo qualche caso in cui c'è il fenomeno che
1: invece chi fa
0: il
1: lavoro oscuro non viene mai premiato dai tifosi.
0: Fammi intervenire la Zara che voleva dire la sua.
5: Volevo dire una cosa su Vindal, per spezzare una lancia anche a suo favore, ma anche per dare una lettura del suo ruolo attuale. Vindal è il primo regista della Sampdoria, perché il 70% delle azioni offensive della Sampdoria partono dai piedi di Vindal.
2: Esatto, coi piedi.
5: Quindi è un ruolo che noi probabilmente non siamo neppure abituati. Certo, io mi aspetto che il portiere pari, però
1: sarebbe meglio
5: tatticamente mi sembra di poter, avendo visto adesso un po' di partite di questa Sampdoria, il primo step dell'azione offensiva della Sampdoria parte il 70-80% dai piedi di Vindal. E questo è un elemento su cui importante. Puoi valutare anche la sua
0: come Ostiga, diciamo, fa quello che non dovrebbe fare.
4: Un'azione che parte da dietro.
2: Andrea
0: Baio, che è quello che c'è, cioè quel nome con una pronuncia diversa come si scrive, no? Molto diversa da come
4: sì, molto diverso, ma entrambi giocano con i piedi. No, volevo dire una cosa importante: nonostante gli errori commessi da Vindal, la partita contro la Juve Stabia in casa, la partita col Mantova, a differenza dell'anno scorso, la dirigenza ha dato fiducia a Vindal nonostante gli errori, per non mettere in difficoltà il vice Krastev, che è di proprietà, che noi stessi abbiamo detto perché non lo fai giocare visto gli errori. Possiamo dire, Gabriele, che è stata brava a non bruciare magari un eventuale secondo o terzo portiere, come è successo l'anno scorso.
5: Gabriele Cucchè era francamente impresentabile, cioè era uno che dopo che si è buttato la palla in porta da solo a Monza era impresentabile assolutamente, cioè era un giocatore di un livello infimo.
0: In effetti,
2: no, verissimo.
0: Si è fatto lui il portiere della Sampdoria. Io almeno una C me la meritavo, diciamo, ecco, così a naso. Però C di media, un vado neopromosso, cioè ci potevo stare.
2: Ah, questa fiducia.
0: Va bene. Grazie mille ad Andrea Lazzara per essere stato con noi. Insomma, e continuiamo ovviamente nel ricordo di Pierone Battara, un grandissimo portiere del passato, che sicuramente ricordiamo con grande affetto. Noi vi ringraziamo per essere stati con noi questa sera, grazie quindi Elio, grazie. Ciao. Gabriele, grazie Paolo,
2: grazie a voi,
0: grazie alla nostra regia. Ci si rivede domani per quel che riguarda il calcio con Calcio e Pepe, domani sempre all'una. Ciao a tutti, buona serata.

0: questa settimana vi portiamo alla scoperta dell'autunno appena iniziato nella nostra regione. Lo faremo raccontandovi di dolci tipici dell'Imperiese, mentre saremo a Genova in un bellissimo laboratorio artistico in cui impareremo a lavorare la ceramica e poi passeggeremo in bicicletta. E proprio dalla passeggiata in bicicletta iniziamo questa puntata. Siamo nei canali lunensi, siamo tra Sarzana e Santo Stefano Magra, dunque nella provincia della Spezia, quasi al confine con la Toscana. Qui, tra dighe, piccoli passaggi e una natura rigogliosa, vi proponiamo una gita in bici adatta a tutta la famiglia.
1: Un viaggio in Liguria itinerante per questa puntata nello Spezzino, nello specifico ci troviamo a Sarzana, andremo alla scoperta del canale lunense dal punto di vista ambientale ma anche dal punto di vista tecnico, una proposta del Parco Monte Marcello Magra Evara insieme appunto al consorzio del canale lunense. Federica, cosa andremo a scoprire in questa mattinata? Tra l'altro in movimento.
2: Sì, siamo pronti a partire per una biciclettata lungo le sponde del canale lunense. Partiremo dalla sede del parco e del canale a Sarzana e andremo lungo il canale appunto sulla pista ciclopedonale verso Santo Stefano Magra. Saremo accompagnati in questa mattinata da un tecnico del canale lunense che ci racconterà la parte più tecnica del canale e insieme alle mie colleghe biologhe che invece ci racconteranno la parte naturalistica ambientale di questa zona molto importante per noi.
1: Ecco, una proposta che rientra poi nel calendario del parco, le attività sono diverse, sono tante, questa appunto coniuga un po' la voglia di fare sport magari in questa stagione in cui iniziamo già dopo il caldo estivo a realizzare appunto delle passeggiate, delle camminate, delle pedalate e poi la voglia di scoprire il territorio, di guardarlo anche da vicino, però non è l'unica attività che il parco propone.
2: No, l'evento di questa mattina rientra in un progetto regionale sulla territorializzazione della strategia regionale di sviluppo sostenibile e però fa parte poi di una serie di attività che il parco mette in campo tutto l'anno. Noi abbiamo un fitto programma di escursioni che copre quasi tutto l'anno solare, adesso il prossimo appuntamento è proprio domenica prossima, fianco a un programma anche di educazione ambientale gratuito. Tutte queste informazioni le potete trovare sul nostro sito web www.parcomagra.it e sulle nostre pagine social Facebook, Instagram e Twitter.
1: Tra l'altro possiamo dirlo, la pedalata non sarà particolarmente faticosa, in parte perché comunque la configurazione del territorio è pianeggiante, poi perché c'è la pedalata assistita, quindi comunque adatta un po' a tutti.
2: Sì, abbiamo pensato alla bicicletta come mezzo di mobilità sostenibile per dare un ulteriore tocco di importanza e di sostenibilità a proprio questo evento che appunto unisce un po' di parte tecnica, un po' di movimento e un po' di natura tutti insieme per una mattinata diversa. Adesso che il caldo un po' ci ha dato tregua, andiamo all'avventura così questa mattina.
1: E allora anche noi ci prepariamo, ci mettiamo in sella e andiamo alla scoperta del canale lunense.
3: Siamo nel bosco di Bordigoni, la parte che è rimasta un pochino più naturale del percorso del canale lunense. Ormai scorre in ambiti urbani, più generalmente urbani, ma bisogna pensare che il canale è nato ai fini puramente agricoli e quando è stato realizzato era quasi esclusivamente in territori agricoli. Ora questa è la parte che forse è rimasta davvero più bella, più ancora naturale e ci troviamo a due passi dal centro di Sarzana, quindi è molto pregiato dal punto di vista naturalistico.
4: Ci siamo fermati in questo punto del percorso del ciclo pedonale del canale lunense e diciamo che si tratta di un'opera antropica che però è anche molto importante dal punto di vista naturalistico, che permette di vedere paesaggi di tipo diverso, sia agrari sia anche proprio un po' rinaturalizzati, quindi con vegetazione che va da pioppi, ontani, salici lungo le sponde e che chiaramente offrono anche casa, riparo, cibo a molte specie, anche animali, soprattutto anche dell'avifauna, che trovano qui un punto anche di ristoro molto importante, oltre alle aree più ancora naturalistiche dei fiumi Magra e Vara che sono qui vicino. Continuiamo la pedalata, a dopo.
3: Ci troviamo ora nella parte che noi definiamo il girone morto. È una parte del canale nel quale il percorso è cambiato dall'origine ad oggi. Siamo passati sul vecchio percorso del canale che correva seguendo

0: la collina, che nel tempo è stato rettificato da una condotta sifonata, ovvero da tubi che scendono da questo punto e poi riemergono dall'altra parte della collina. Un intervento fatto a seguito di cedimenti della struttura del vecchio canale che hanno reso necessario fare un'opera di questo tipo. In questo punto c'è un'opera d'arte eseguita nei primi anni 2000, quando è stato riammodernato il canale. È uno dei nostri sgrigliatori, i cosiddetti sgrigliatori, ce ne sono 15 su tutta l'asta, e sostanzialmente servono a raccogliere e, diciamo, a veicolare la vegetazione o comunque ogni residuo che cade nel canale. Questa struttura fa sì che la condotta rimanga in perfetta funzionalità idraulica, cosa importante, altrimenti i depositi nella condotta si accumulerebbero, alla fine non sarebbe più funzionale. E quindi questa è una parte cruciale della gestione del canale di Mense, dell'asta irriga.
1: Ci troviamo in una zona fortunata perché il bacino imbrifero del Magra è un ottimo bacino, ricco d'acqua, abbiamo i fiumi Magra, Vara, prendiamo l'acqua dalle falde freatiche del fiume Magra, però bisogna sempre avere rispetto di questa risorsa, perché appunto siamo in una zona fortunata e tutto, però comunque si fa anche presto diciamo, a rovinare questa importante risorsa. Quindi il nostro lavoro di CEA è proprio anche di sensibilizzare sull'importanza della risorsa, soprattutto con i ragazzi, i giovani. Infatti lavoriamo nelle scuole, anzi una prima parte di questo progetto è stata proprio rivolta alle scuole e ai ragazzi, per sensibilizzarli proprio su questa risorsa.
2: Ci ha atteso senza bicicletta qui nella sede del canale Lunense e del parco di Montemarcello Magra e Vara, Corrado Cozzani, direttore del canale. Spieghiamo ai nostri telespettatori, perché abbiamo visto dal punto di vista naturalistico un paesaggio veramente di pace, di tranquillità, di bellezza, anche di sport e relax, ma ha una funzione dal punto di vista agricolo e anche dal punto di vista del controllo del territorio molto molto importante.
3: Sì, il canale Lunense, diciamo, è un'infrastruttura ormai che ha più di 100 anni, che da più da oltre 100 anni ha garantito l'irrigazione di tutta quella che è la Val di Magra. In questi ultimi anni l'importanza del canale Lunense si sta ulteriormente valorizzando anche in funzione e ragione di quelli che sono i cambiamenti climatici, che stanno determinando sempre più frequenti crisi idriche, crisi siccitose, che in realtà nei nostri territori hanno un impatto sempre minore proprio grazie alla presenza del canale Lunense. Perché? Perché questo garantisce l'approvvigionamento irriguo sfruttando, diciamo, acqua diversa da quella che è l'acqua potabile. Io tendo molto a distinguere quelli che sono i diversi usi delle acque, cercando di capire, di garantire a ciascun uso un'acqua diversa. Questo ci permette di non entrare, tra virgolette, in conflitto con i gestori dell'acqua potabile, e di avere anche un occhio e un'ottica diversa nei confronti dell'utilizzo stessa di quella che è l'acqua irrigua. Come dicevo, il canale è un'infrastruttura presente qua nel nostro territorio da più di 100 anni, nasce in Toscana in realtà, perché la presa è a Caprigliola, attraversa 11 comuni, attraversa Val di Magra per poi andare a sfociare sul Parmignola, quindi restituire l'acqua sempre in territorio toscano. Attraversa, dicevo, tutta la parte, diciamo, della Val di Magra, e nell'attraversare la Val di Magra attraversa anche il comune di Fosinovo, quindi altro punto in cui, diciamo, intercettiamo la regione toscana. Per questo siamo classificati come consorzio interregionali. È lungo circa 26 km, con una rete, diciamo, si dirama per circa 150 km in linea a scorrimento, e ultimamente stiamo aumentando quella che è la parte, diciamo, di linea a pressione, quindi linee che sono poi intubate e che garantiscono un minor, diciamo, tra virgolette, spreco dell'acqua e contemporaneamente una maggiore efficienza, questa è la cosa più importante, dei sistemi di irrigazione, visto anche in ragione del fatto che ormai l'agricoltura richiede sistemi e metodi di irrigazione sempre più efficienti e moderni.
2: Ecco, quindi la piana della Val di Magra si ritrova questa opportunità, questo valore che gli conferisce anche fertilità, possiamo dire, anche in un momento in cui la risorsa idrica diventa importante. Abbiamo sentito i viticoltori delle Cinque Terre che hanno necessità per

0: esempio dell'acquedotto irriguo, e chiedono già di avere sensibilità, di non irrigare magari gli orti, i giardini, ma scegliere piuttosto il vigneto. Qui non avviene questo, non bisogna scegliere, ma forse bisogna continuare a mantenere e realizzare opere. Questa è un po' la vostra sfida.
1: Esatto, infatti in questo momento qua noi, grazie a un finanziamento che abbiamo ottenuto dal Ministero dell'Agricoltura, stiamo rifacendo e quindi efficientando tutta la linea irrigua attraverso la piana di Marinella. Questo poi alla fine ha consentito a un grosso imprenditore del Ponente Ligure, dove invece il problema dell'irrigazione è molto più sentito e molto più forte, di venire a piantare qua probabilmente quello che è uno dei più grossi uliveti che ci saranno in Liguria, quindi nella piana di Marinella. Questo permette sicuramente la presenza del canale Unensa e il mantenimento del canale, ma l'efficientamento che stiamo facendo della rete sta permettendo di trovarsi di diverse aziende agricole moderne e che guardano al futuro dell'agricoltura, questo sicuro.
0: E questo è un aspetto determinante, rilevante, prioritario. Poi c'è l'aspetto un po' come quello che abbiamo in qualche modo affrontato oggi, quello proprio del percorso, che è adatto a tutti. Oggi avevamo anche la pedalata assistita. Questo percorso invece si realizza da Luni a Santo Stefano, insomma percorso adatto a chi vuole fare un'escursione anche magari nel weekend, o anche un po' di allenamento quotidiano.
1: Sì, è un percorso che era stato a suo tempo fatto dalla provincia della Spezia, in parte oggi è stato già da Sarzana sino a Castelnuovo Magra, è diventato ciclovia tirrenica, quindi adesso grazie ai finanziamenti europei l'intervento della regione è stato tutto quanto adeguato a quelli che sono allargato, reso sicuramente più maggiormente fruibile. È un bellissimo percorso, tra l'altro è stato presentato sia attraverso l'ENIT a diverse fiere, è stato classificato tra il Corriere della Sera tra i percorsi più belli da fare con le biciclette. È bello, io invito tutti quanti ad andarlo a fare. Per noi, tra l'altro, che stiamo in gran parte ottenendo da parte dei comuni la manutenzione, è molto importante, noi ci teniamo parecchio perché è lungo il canale, ci permette a noi di controllare il canale, ma allo stesso tempo va a valorizzare sia il nostro canale che tutto il territorio che nasce intorno al canale Unense.
0: Allora, direttore, noi ne abbiamo fatto una parte, ci lasciamo con un prossimo viaggio in Liguria con la promessa di fare l'altra parte e magari anche proprio di farla
1: in bicicletta. Tutta quanta,
0: in bicicletta.
1: Sì, spero di esserci anch'io la prossima volta.
0: Esatto.

0: Lasciamo la provincia della Spezia al confine con la Toscana per andare dall'altra parte della Liguria, in provincia di Imperia. Siamo a Pietrabruna. Qui scopriamo in un laboratorio artigianale la ricetta della stroscia, un dolce tipico molto molto semplice, con le mani di una cuoca d'eccezione, con la nostra Alessandra Boero. L'ingrediente principe di questa ricetta è l'olio extravergine di oliva della zona, naturalmente.
1: Io mi trovo in un laboratorio, anzi l'unico, di Pietrabruna. In mia compagnia Barbara Vatteone, perché siamo arrivati fino a Pietrabruna per scoprire i segreti della stroscia, il dolce tipico. E adesso, Barbara, cosa farai tu? La cucinerai?
2: La cucinerò, vi farò vedere come si fa la stroscia.
1: Ha già detto che non dirà assolutamente le dosi.
2: Le dosi, dico solo gli ingredienti e poi proverete voi a casa.
1: Perché rischi l'esilio, quanto pare.
2: Sì, esatto, esatto. Non è una ricetta che si dà così alla leggera.
1: Quindi
2: ecco,
1: noi siamo pronte a partire. La mia è semplicemente una vetrina e basta, perché io non farò nulla, farà tutto chiaramente.
2: Beh, insomma, una mano me la darai, no?
1: E sì, io guardandoti.
2: No, perché?
1: Si parte?
2: Si parte, via. Allora, si inizia con la farina, naturalmente. Intanto la stroscia è fatta di pochi ingredienti: farina, zucchero, olio, che è l'ingrediente principale naturalmente, un goccino di lievito e una spolveratina di lievito e un po' di vermut. Allora iniziamo con farina, la buttiamo sul banco, ok? Quindi prima tutti gli ingredienti secchi, quindi la farina, lo zucchero, un goccino di lievito e poi si va a impastare il secco, no? Quindi si amalgama bene,

0: si tira su bene, così, perfetto. E poi andiamo a fare quella che è la famosa fontanella. Voilà.
1: L'ho letta anche quella, la so fare anch'io.
0: Ah, brava. Ci va un po' anche a imparare quella, perché poi l'olio scappa. Quindi
2: no,
0: bisogna
2: è
0: la BC, è la BC. Ok, perfetto. Voilà. Questa è la famosa fontanella.
1: E hai detto che non direi mai le dosi. Io non
0: no,
1: te
0: le dosi
1: no.
0: Purtroppo non le posso dire. Proverete voi a casa, che insomma comunque ognuno...
2: No, quanto basta.
0: Cubù. Esatto.
1: Allora, tra l'altro, Barbara, nel frattempo tu fai pure tranquillamente, io non ti disturbo, sì. Vai avanti, quindi olio. E ha una storia la stroscia intanto è solo vostra, nonostante venga fatta anche altrove, ma è vostra. Ha ottenuto anche la Deco.
0: Esatto, allora ha ottenuto la Deco, quindi garantisce essere prodotto chiaramente del territorio di Pietrabruna. Ha una storia antica, perché in realtà la stroscia si chiamava focaccia pasta d'olio. E poi un giorno un signore è venuto qui a una festa, no? La festa del patronale, che è per esempio oggi è festa patronale, è venuto a una festa e ha provato questa stroscia, ha detto asse stroscia in dialetto,
2: si rompe,
0: e quindi stroscia. si rompe, e così da lì è nato poi il nome stroscia, ma in realtà il nome originario è focaccia pasta d'olio, proprio perché poi dopo, come vi faremo vedere, ha proprio l'aspetto di una focaccia. Mi interrompo un attimo perché vi devo far vedere ancora questo. Metto un goccio di vermouth dentro all'olio.
2: Okay.
0: Importante, scusate. Ecco. Condiamo l'olio con un po' di vermouth e continuiamo ad aggiungerlo alla nostra stroscia. Ecco. Poi piano piano si deve far raccogliere alla farina tutto l'olio.
1: Ecco, poi un'altra cosa, Barbara, abbiamo visto che tu fai anche delle varianti.
0: Esatto.
1: La stroscia, ad esempio, con il limone, che non è proprio la tradizionale, ma tu hai detto d'estate fa caldo, un po' di limone,
0: esatto,
1: fa piacere.
0: Rinfresca, smorza un po' il gusto dell'olio per i palati a cui risulta un po' importante come gusto, no? Perché comunque è olio extravergine di oliva taggiasca il nostro olio. Quindi l'olio per la stroscia. È un dolce versatile, perché in realtà puoi metterci anche altri ingredienti freschi, le ho fatte per esempio con l'arancio, le ho fatte con l'acqua di fiori d'arancio, l'ho fatta con tante altre cose.
1: Ecco, ti interrompo da ignorante in materia, vedo che non stai, diciamo, impastando in maniera importante, più una carezza mi sembra.
0: Esatto, perché devi far assorbire la farina deve assorbire tutto l'olio. In realtà la stroscia non viene impastata, viene poi sciancà, si dice in dialetto, cioè, esatto, che vuol dire strappata, perché deve raccogliere bene tutti gli ingredienti che tu metti. Quindi adesso vi faccio vedere che cosa vuol dire.
1: Noi siamo qua sul pezzo, Barbara, poi dobbiamo capire. Tra l'altro, una cosa che mi ha incuriosito è che in paese, quindi nella culla della stroscia, siete rimaste in due a farla.
0: Esatto.
1: Tutto il resto sono copioni.
0: Esatto, sono tutti copioni. Esatto. No, vabbè, la stroscia è appunto un dolce semplice, però effettivamente...
2: veramente semplice, che tutti la vogliono fare.
0: Che tutti la vogliono fare, poi dicono, ma io ho provato a farla, però non mi è venuta proprio così, però... Ma insomma, provate, vedrete che insomma, ecco. Ok, allora questa è la consistenza che poi deve avere la nostra stroscia, e quello che vi dicevo prima è appunto si strappa. Adesso io raccolgo ancora un attimo questa farina velocemente, così, ok, e poi la stroscia si strappa.
1: Questo
0: così.
1: È un dolce che nasce comunque per le famiglie, giusto? Il dolcino,
0: esatto.
1: Magari della domenica, nei pranzi,
0: dolce,
1: un po' più.
0: Esatto, siccome ha una lunga durata, è il dolce che nasceva nel periodo di festa, tutti facevano la stroscia. Allora, siccome nessuno aveva il forno in casa, c'era un forno nel paese, allora le donne mettevano le loro strosce nelle teglie. E per distinguerle mettevano, per esempio, chi metteva un confetto, chi metteva una nocciola.

0: Guaias cambiare,
1: perché no, la mia è la mia. e quindi e poi portavano tutte queste teglie al forno, il forno le cuoceva e poi venivano usate per la festa. Intanto si svuotano i cilindri dell'olio per fare posto all'olio nuovo. Questo è anche un altro motivo, diciamo, pratico del dolce. E questo è quello che, insomma. E questa è la storia.
0: Quanto di
1: questa
0: Barbara la stroscia?
1: Allora, la storia dura 6 mesi. In realtà sì, ha una durata lunga. Poi vabbè, noi mettiamo un pochino meno, anche perché, ok, un conto è 6 mesi mangiata a casa, però poi l'olio effettivamente un po' perde, no? Ci mancherebbe, certo, per quanto siano confezionate tutto. Quindi insomma, noi commercialmente le mettiamo 4 mesi comunque.
0: Okay. Ora questa si strappa.
2: Okay. Era quello che volevi.
1: Questo è quello che volevo farvi vedere. In realtà il movimento è questo. Ok, col pollicione si strappa.
0: Bene, allora Alessandra, adesso tu mi aiuti. Mm. Quindi, mi aiuti a farle, a farle tutte.
3: Lo
0: esatto. Aspetta che mi metto un po' di stroscia anch'io qui. Certo. Vai. Allora, così col pollicione. Fai scivolare un po' così. Mm. Bravissima. Mm. Poi da giri. Fai scivolare un po' così.
2: E infatti vedi che ho fatto il buco.
0: Occhietto, okay. Senza schiacciare troppo. Poi allarghi un po', sempre accarezzandola.
3: Infatti, ma io non capisco perché te hai piccoletti, io c'ho.
0: Perché io ne ho fatte qualcuna rispetto a quella che hai fatto tu. Ma sei bravissima, guarda. E poi schiacci.
2: Aspetta, fammi partire tutta la teglia adesso.
0: Perfetto, bravo. Guarda che meraviglia.
3: Beh, certo.
2: Con che soltezza.
0: Naturale, bravissima. Guarda qua. Brava, adesso schiacci un pochino, fai i famosi buchetti dove poi ci andremo a mettere un pochino a spolverata di zucchero ancora. Perfetta, la stroscia più bella che io abbia mai visto.
3: Sì, una forma.
0: Ma la stroscia non deve essere bella, dicevamo appunto. Prego.
3: È un insulto.
0: Un po' di zucchero, bravissima.
3: Che tavoli
0: a piacere.
3: Che mi raccontavi che l'hanno fatto anche i bambini e non osi immaginare le opere d'arte e confrontare.
0: Esatto.
3: Io la faccio dietetica.
0: Molto bene. Molto bene, perfetto. Inforniamo. Prego.
3: Forna.
0: Prego.
3: Prego. La mia sta al centro così.
0: Esatto.
3: Non con faturamento. Bene, okay. Barbara.
0: Bene.
3: Grazie.
0: Questo è quanto. Chiudiamo.
3: Chiudiamo e accendiamo.
0: E accendiamo.
3: Sembra il carosello quando ci spostiamo.
0: Bene, allora le strosce sono finite, hanno finito di cuocere la loro cottura. Tiriamo fuori quella di Alessandra. Guarda lì che bella! Mm. Diventerai una mastro pasticcere, certo, fantastica. Sì. Ecco, questa è la nostra stroscia.

0: Liguria, terra di artigianato, e allora perché non scoprirlo in questo mese di settembre che sta finendo e poi nei primi giorni dell'autunno? Con Elisabetta Biancalani siamo andati questa settimana nel centro storico di Genova a vedere un laboratorio, quella di un'artigiana che si chiama Ilaria e ci ha svelato i segreti della ceramica.
1: Viaggio in Liguria ci porta, per quanto mi riguarda, in questa puntata attraverso quelli che sono mestieri tradizionali che vengono portati avanti anche da molti giovani come quello di Ilaria. Ciao Ilaria.
2: Ciao, buongiorno.
1: Mi trovo nel suo laboratorio di ceramica che si trova nel centro storico, in una zona Vico dei Garibaldi, dove peraltro ci sono molti altri artigiani. Quindi in questa puntata Ilaria ci porti alla scoperta dell'universo della ceramica.
2: Sì.
1: Iniziamo subito a mettere le mani in pasta, partendo dall'ingrediente, posso definirlo ingrediente fondamentale, che è
2: l'ingrediente principale e principe assolutamente, questa è l'argilla.

0: argilla, anzi è una delle argille, perché in realtà tante quante regioni ci sono nel mondo, tante quante argille ci sono.
1: Ah, sì?
0: Eh sì, perché l'argilla comunque è un materiale naturale che si trova nel suolo, ecco, in determinate condizioni, e quindi ogni luogo ha la sua argilla.
1: Quindi arriva da rocce, giusto?
0: Sì, esatto, diciamo dalla disgregazione di certe rocce che si chiamano feldspati.

0: Lo sai che quest'estate sono andata in vacanza in Sicilia,
1: sì,
0: e in una spiaggia c'erano delle rocce bianche da cui si poteva, grattando con l'acqua di mare, prendere l'argilla. Le persone si facevano anche dei fanghi.
1: Ah, ok. Mia
0: figlia ha costruito un barattolino mettendola ad asciugare al sole, quindi forse anche quello è un esempio. Mi sembra bella consistente questa, ti fai i muscoli. Da dove proviene?
1: Allora, questa qua attualmente io me la faccio arrivare tendenzialmente dalla Toscana.
0: Ok.
1: Perché lì insomma ci sono delle industrie che si occupano di lavorarla e purificarla. Però in effetti anche qua da noi in Liguria la tradizione ceramica è importante e imponente, e infatti non a caso la tradizione nostrana è prevalentemente nella zona savonese, albisolese, perché lì si trovavano delle cave di argilla.
0: Adesso non ce n'è più?
1: Praticamente, da che ne so io, è praticamente esaurita. Poi non so se c'è qualcuno che riesce a ricavarne ancora un po' qua e là.
0: Andremo a scoprirlo. Ma ti arriva in quale formato l'argilla? Cioè ti arriva la polvere e poi tu metti l'acqua, oppure ti arriva già...
1: Allora no, in questo caso no, mi arriva, cioè si potrebbe anche fare così, ma sarebbe un po' complicato. mi arriva invece in grossi panetti, come questo qua ad esempio.
0: Ah, che bello!
1: Questa è un po' più chiara, sarà un po' del tipo di quella che ha usato tua figlia per fare il vasetto.
2: Che bella,
1: questa,
2: morbida!
1: Questa qua da cotta sarà bianca.
2: Ah, sarà bianca?
1: Sì.
2: Quanto pesa questo panetto?
1: Questo qua 25 kg.
0: Mamma mia!
1: Sì, è un lavoro da farsi i muscoli proprio.
0: Ma infatti vedo che hai il fiatone come se avessi fatto una corsa a forza di impastare. Quindi tu la prendi da lì, la metti qua e inizi a lavorarla.
1: Esatto.
0: Per quanto la devi lavorare?
1: Allora, la impasto fino a che sento che è regolare, soprattutto vedo che non ci sono bollicine, possibili bollicine d'aria, perché è quello che renderebbe critica la lavorazione.
0: Ok, quindi l'aria è il primo nemico, la bollicina d'aria.
1: Esatto, esatto.
0: E quanto può durare questo impasto, diciamo?
1: Qualche minuto, diciamo, dipende dalla quantità, dipende da quanto era pura l'argilla, appunto. Cioè
0: Tu te ne rendi conto se è una bella argilla?
1: Sì, cioè me ne rendo conto, ma soprattutto vedo e sento con le mani se ci sono delle zone più dure o più morbide, però è sempre possibile, insomma, lavorandola, arrivare ad avere un buon impasto, ecco, che sia della durezza giusta.
0: Ok. Qual è il passaggio successivo quando vuoi produrre qualcosa?
1: Allora, adesso, diciamo, in realtà per fare ceramica ci sono tantissime possibili tecniche di modellazione, ma quella che io preferisco è il tornio.
0: Ok.
1: Che è quella che è anche molto spettacolare da vedere, secondo me, molto carino. Il tornio è la classica ruota che gira, per intenderci. Adesso io qua il panetto che ho preparato, che ho impastato, lo sto rendendo più liscio,
0: sì,
1: e pronto per essere lavorato al tornio. E
0: sembra proprio un po' il pongo di quando si...
1: Sì, esatto.
0: Bellissimo.
1: E ora che è più regolare...
0: Sì, tu hai capito che è il momento giusto.
1: Esatto. La prendo e mi sposto sul tornio. Che
0: cosa
1: è
0: vuoi farci vedere che fai?
1: Facciamo un vaso? Facciamo una cosa così?
0: Sì.
1: Un'anfora magari?
0: Va bene. Allora, lì c'è il pedale, giusto?
1: Esatto, allora questo è solo un appoggio, invece questo è il pedale.
0: Ok, quindi con quello lì tu regoli la velocità del tornio.
1: Esatto, che è elettronico, invece, perché una volta il tornio aveva sempre questa forma, però invece che il pedale ovviamente aveva un'altra ruota che il ceramista azionava dandoci dei calci.
0: Quindi non poteva mai fermare il piede.
1: Esatto, cioè oddio, lei comunque ruotava abbastanza liberamente.
0: Sì, si dava un po' di spinta, ecco.
1: Esatto, però comunque sì, era un lavoro con tutto il corpo veramente, ma tuttora è così.
0: Perfetto.
1: Allora ci metto un pochino d'acqua, non tanta.
0: Acqua normale?
1: Sì, esatto. Ne tolgo un pochino perché me ne è andata un po' troppa, ecco.
0: Ok, straccetto, questi sono, iniziamo anche a conoscere i tuoi strumenti,
1: esatto,
0: di lavoro.
1: Che sono strumenti alla fine anche molto semplici, volendo.
0: Allora, quanto pesa più o meno questo?
1: Questa sarà 5 kg più o meno.
0: Ok.
1: Così a occhio. Sbatto, rumore.
0: Bang.
1: Ok.
0: Bello. Questo è il rumore che si sente allora quando,
1: esatto, tanto rumore,
0: si produce.
1: Tanto male non gliene faccio.
0: Ok. Qualche manata?
1: Qualche manatina, così sono bella tranquilla, che sia bella un po' regolare come forma, ma soprattutto che sia bella appiccicata al tornio.
0: Che sia bella assestata.
1: E una volta che lo faccio partire, mi bagno bene anche le mani, assumo, diciamo, una posizione un po' bloccata con le braccia.
0: Quindi il braccio sinistro è quello che forse fa più fatica, lo attacchi
1: al gomito.
0: Il gomito lo attacchi, diciamo, al fianco.
1: È bravissima, e come se il braccio fosse un bastone,
0: mamma mia,
1: spingo con questa parte qua in avanti.
0: Ma hai

0: i dolori, tu poi immagino, cioè dopo tanti anni che si fanno questi lavori.
1: Insomma, un po', diciamo che un po' si patisce, ecco, quello sicuramente, i tendini, ecco.
0: I tendini? Sì. E adesso metti un po' d'acqua,
1: esatto.
0: E con l'altra mano stai dando la forma?
1: Con l'altra mano la sto controllando invece dall'alto verso il basso, laddove qui vado contro la forza centrifuga,
0: sì.
1: Qua invece vado dall'alto verso il basso per, come dire, schiacciarla e controllarla da tutte le parti. In questo modo qua siamo passati da una montagnola di argilla un po' irregolare a una forma più carina, no? Più giusta.
0: Sì. Con la spugna. Si sta un po' espandendo anche sulla base del tornio.
1: Esatto, sì, si era un po' espansa, infatti io adesso con la spugna l'ho un po' riportata alla base.
0: Allora, fa vedere come hai fatto.
1: Ho preso la spugna e l'ho schiacciata qua,
0: okay.
1: Verso la base.
0: Mamma mia!
1: Per riportare in dentro questa zona qua.
0: Pazzesco! Praticamente ogni tuo movimento delle dita o delle mani poi si riflette su quella che è la forma.
1: Esatto.
0: Vedo che le mani ti si stanno sporcando, ovviamente, e tu sai già, ovviamente, la forma che vuoi dare a questo
1: esatto,
0: vaso.
1: Esatto. Adesso io faccio un po' di impastamento sul tornio, ovvero la faccio un po' prima abbassare, premendo di più con la mano destra.
0: Sì, quella sopra.
1: Esatto.
0: Diventa più una cupola.
1: Esatto. E poi di nuovo con la sinistra, con quella di lato, la spingo di nuovo su.
0: È molto, diciamo che risponde ai tuoi ordini in modo...
1: Sì, è una questione di controllo che bisogna riuscire a... Cioè, bisogna riuscire a imparare come muoversi abbastanza in maniera, come dire, lenta e controllata, in modo che l'argilla vada dove vogliamo noi e non viceversa. E da qua la facciamo abbassare.
0: L'hai prima alzata.
1: E ora la sto riabbassando. Cioè,
0: perché? Perché, perché hai dato una spessura?
1: Allora, perché così intanto mi sono assicurata che fosse veramente ben impastata, perché prima magari l'ho fatta a mano, quindi
0: sì.
1: Ecco, così volevo essere proprio ben sicura che non ci fossero parti troppo irregolari. E di solito comunque quando c'è una quantità abbastanza importante, come in questo caso, mi piace farlo perché mi aiuta comunque a centrare meglio.
0: Uh-huh.
1: E la centratura è ovviamente questa prima fase in cui cerco di ottenere una massa dalla forma regolare, mettiamola così.
0: Ok. Poi noi vedremo alla fine la forma che tu volevi dare, perché
1: esatto.
0: Per noi profani è impossibile adesso capirlo, perché stai cambiando tante forme diverse.
1: Esatto.
0: Ricordi quel film, Ilaria?
1: Sì, ma te lo dico sempre.
0: Come si chiamava?
1: Ghost, ovviamente.
0: Ghost, quanti innamorati se lo sono guardati insieme, compresa
1: sì,
0: io.
1: Sì, assolutamente. Infatti ogni volta che la gente mi chiede cosa faccio di lavoro, dico... Do quello lì come riferimento.
0: Chi era l'attrice?
1: Allora, Demi Moore
0: e lui era...
1: Patrick Swayze.
0: Patrick Swayze, tu lo ricordi perfettamente.
1: Ma senza alcun dubbio proprio.
0: Perché è come accarezzare un po' una pelle?
1: Sì.
0: È una strana sensazione.
1: Sì,
0: immagino.
1: Sì, cioè comunque teniamo presente che comunque alla fin fine è fango, ok? Quindi sì, è morbida. Ma
0: è liscia, bella liscia.
1: È liscia, sì, è liscia, ma vedete come lascia comunque.
0: Hai le mani liscissime, secondo me, vero? O no?
1: Allora,
0: perché
1: sì,
0: dicono
1: no.
0: Che l'argilla serva per anche beneficio alla pelle, purezza.
1: Allora, sì, per la purezza, ma da purezza alle pelli impure, perché comunque essendo astringente, diciamo, si tira dietro, come dire, l'umidità in eccesso della
0: okay.
1: Pelle.
0: Ecco.
1: Quindi va benissimo per le pelli impure, ma non tanto per le pelli secche.
0: Ok, e tu come sei?
1: Ma io non lo so più.
0: Io sono convinta che tu abbia la pelle bella, bella liscia. Adesso stai facendo un buco.
1: Esatto, sono andata in fondo, quasi in fondo.
0: Hai infilato la mano dentro.
1: Esatto. Ho praticato questo buco che adesso mi serve per impostare il vaso.
0: Ok, perché ovviamente essendo un vaso deve essere bucato come qualsiasi contenitore.
1: Esatto.
0: Spugnetta perché?
1: Spugnetta perché adesso voglio compattare il fondo, voglio che sia più liscio possibile e fra l'altro schiacciandolo un pochino con la spugnetta lo compatto, ovvero lo rendo più duro.
0: Ok, Che errore potresti fare adesso?
1: Allora, ce ne sono per così
0: tanti.
1: Tantissimi. Un errore che potrei fare sarebbe quello di aver bucato magari troppo in basso.
0: Sì, e aver... è troppo sottile.
1: Esatto, esatto. Però anche lì si potrebbe comunque rimediare, sì, aggiungendo del materiale.

0: Potrei perdere la centratura.
1: Allora ci fermiamo un secondo per poi proseguire e vedere come si va avanti.

0: Avete visto con Elisabetta Biancalani e la nostra artigiana Ilaria come nasce un vaso di terracotta, e adesso ci occupiamo invece di vedere come si smalta, facendo anche delle decorazioni a mano, come vedete alle mie spalle quella bella scritta Primo Canale dedicata a noi e a Viaggio in Liguria.
1: Gli strumenti per produrre oggetti in ceramica artigianalmente in questo nostro viaggio in Liguria che ci ha portato nel centro storico di Genova, nel laboratorio di Ilaria. Ilaria, mentre attendiamo di vedere la forma definitiva che avrà il vaso che hai iniziato a produrre con il tuo tornio, cambiamo un attimo genere di lavoro. Cosa ci mostri?
2: Facciamo quello che sarà quasi l'ultimo passaggio a questo punto,
1: sì?
2: Perché abbiamo visto l'inizio, facciamo la fine.
1: Esatto.
2: E vediamo come si decora.
1: Come si decora?
2: Col metodo più tradizionale, ovvero okay. La maiolica.
1: La maiolica.
2: Esatto. Io per esempio adesso ho questa mattonella che è della stessa argilla del vaso che stavamo facendo prima.
1: Quindi quel vaso lì asciutto diventerebbe di questo colore?
2: Asciutto e cotto soprattutto.
1: E cotto nel forno, poi
2: esatto.
1: Mi spiegherai bene.
2: Esatto, esatto.
1: Ecco, come si fa a smaltare?
2: Allora, prendo la mattonella, anzi me la tengo un attimo
1: sì.
2: In disparte, miscelo lo smalto, che è questa sostanza, diciamo, bianca.
1: Come ti arriva quella?
2: Questa sì, una polvere.
1: È una polvere, tu la mischi con la quantità d'acqua che tu sai essere necessaria.
2: Esatto, esatto, siamo più o meno quasi la stessa quantità di acqua, in questo caso un pochino meno.
1: Te la tieni dentro questo contenitore,
2: esatto.
1: Qua sotto il tuo tavolo, pronta ad utilizzarla quando è necessario.
2: Esatto.
1: È sempre bianca, puoi dare altri colori ovviamente.
2: Ci sono tantissimi altri colori, questa qua è proprio, come dire, la versione più classica in assoluto, ecco, il bianco lucido.
1: Che bello il rumore, mi piacciono anche i rumori.
2: Eh sì, perché è come se fosse, qua è come se fosse una pala.
1: Sì.
2: Perché devo miscelare bene, perché sennò la polvere rimane sotto.
1: Insomma, un po' come quando si fa acqua e farina, che non bisogna fare i grumi, bisogna
2: esatto.
1: Che sia ben...
2: come la farina di ceci per la farina.
1: Ok, ok.
2: Una roba così.
1: Ed ecco qua questo lento movimento.
2: Esatto.
1: Perché hai iniziato a fare questo lavoro?
2: Perché l'ho trovato una bellissima via di unione fra diciamo le ambizioni artistiche e la pratica di un lavoro artigianale,
1: sì.
2: Manuale, no? E perché veramente è un tipo di lavoro che ti ruba l'anima. Perché
1: ci stai bene nel tuo laboratorio, insomma,
2: sì,
1: ti piace.
2: Sì, sì, sì, sì.
1: Allora, hai preso una specie di...
2: Sì, un contenitore qualunque.
1: Un contenitorino qualunque. Di plastica.
2: Prendo la mattonella e verso lo smalto di sopra. Lascio che si accumuli un pochino perché devo trovare comunque la quantità giusta. Così più o meno ci siamo.
1: Non mi direi che resta attaccato così?
2: Sì, sì, vedrai che adesso...
1: Sì.
2: Adesso lo vedi che è bagnato,
1: sì.
2: Però se ci fai caso, sugli angoli comincia ad asciugarsi.
1: Ma è incredibile. Questo è solo perché ha contatto con l'argilla?
2: Esatto, perché comunque il pezzo rosso, diciamo, che
1: sì.
2: Avete visto, che si chiama biscotto,
1: uh-huh.
2: È poroso.
1: Okay.
2: Cioè è l'argilla, una volta cotta, ha perso la sua qualità, diciamo, fangosa, mettiamola così, ed è rimasto quella durezza tipica della terracotta. È terracotta.
1: Esatto, cioè l'argilla cotta si chiama terracotta.
2: Esatto.
1: Okay.
2: Esatto. Esatto. Ed essendo porosa, permette... come dire, la sobrietà dello smalto, ma nel senso che, visto che abbiamo detto che lo smalto è una polvere sciolta in acqua, il biscotto di terracotta assorbe l'acqua e si tira dietro lo strato polveroso, mettiamola uh-huh. Così, e quella che era polvere pian piano si è depositata
1: che
2: sulla superficie,
1: è vero, non è quasi più lucida.
2: Esatto, ora è asciutta e adesso con attenzione la controllo sotto, ecco, vedete questa roba bianca, questa parte bianca che è rimasta sotto la devo togliere
1: perché se la ricopri si vede lo scalino.
2: No, più che altro perché si attacca al forno.
1: Ah.
2: se lo lasciassi così questa parte qua, perché gli smalti della ceramica alla fine sono in soldoni.

0: sono vetro, per cui in forno fondono veramente. Uh-huh. E quindi si attaccherebbe completamente al forno e rovinerei una e l'altra cosa.
1: E adesso voglio vedere allora come te la cavi, come si gratta, insomma.
0: Allora, posso. Allora, se voglio essere proprio repessina, come mi diceva la mia maestra, prendo... Aspetta, che ho perso.
1: Che strumento cerchi?
0: No, cercavo la vaschettina di prima, ma... Ah, ecco, l'ho lasciata,
1: l'hai lasciata dentro.
0: Per essere proprio repessina, io prendo una stecca d'acciaio. E dato via l'eccesso, poi ogni tanto ovviamente lo smalto va un po' setacciato, no? Perché sennò ci rimangono tutte le...
1: Certo,
0: tutte le bricioline.
1: Va bene.
0: Così.
1: Avrà solo il davanti o anche il dietro buono?
0: Buono in che senso?
1: Cioè tipo, verrà una cosa come queste qua, no? Posso girarle?
0: Sì, certo.
1: Quindi se le giri, ecco, la parte dietro ovviamente non è smaltata.
0: Esatto.
1: Non importa che lo sia.
0: Esatto, non importa perché comunque andrà comunque a parete.
1: Andrà... La pulisci.
0: Esatto, come una spugnetta, tolgo l'eccesso di smalto. E sì, il retro chiaramente andrà poi appiccicato a una parete con del cemento.
1: Certo, sono quindi... ad esempio i numerini oppure qualsiasi altra cosa.
0: Esatto.
1: Ma adesso se tu ci metti il dito sopra ci rimane il segno del dito?
0: Allora, adesso no, perché comunque si è asciugata abbastanza.
1: In pochissimi, cioè in tempo reale. Che forse... Però non è ancora lucida, poi sono curiosa di sapere come fa a diventare lucida come questi e soprattutto sei tu che le decori a mano?
0: Sì, certo. Le decoro, posso fare una traccia a matita e sì. Poi con i pennelli vado con i colori.
1: Ok, facciamo un esempio ora senza startela magari a sporcare. Devi prendere qualcosa,
0: sì.
1: Ok, ti lascio il tempo. Recuperate tutti gli arnesi del mestiere, da dove si parte?
0: Allora, possiamo cominciare facendo uno schizzo, diciamo, sì. A matita, direttamente sullo smalto ancora crudo.
1: Sì.
0: Perché tanto la matita poi brucerà via senza lasciare traccia. E io adesso voglio fare una scritta, per cui sì. Mi serve avere una bella riga precisa per sapere come scrivere. Per fare una riga dritta, tengo il mignolino appoggiato qua sull'angolo, sul lato.
1: Sì.
0: Prendo la misura.
1: Che forte.
0: Tiro indietro.
1: I segreti del mestiere, A volte sembrano anche...
0: Scriviamo un primo canale.
1: Ah, grazie. Ovviamente si nasce artisti, no? Quando c'è anche scrivere bene, che sembra una cosa banale, ma non lo è per molte persone, saper disegnare. Spesso uscite dall'artistico, voi.
0: Sì, devo dire che sulla scrittura, la mia scrittura normale, le galline sono meglio, mettiamola così.
1: Non dire così.
0: Però sì, diciamo che... Quando si fa per lavoro si cerca di fare qualcosa di carino, ecco. Ecco, per esempio qua la C l'ho fatta un po' troppo avanti, ecco. Diciamo così.
1: Tanto qua è ancora una traccia.
0: Esatto.
1: Allora,
0: adesso io prendo questo colore qua che uno potrà dire, ma come mai lo facciamo lilla questa scritta? E invece no, perché questo non è lilla, bensì è un colore a base di cobalto e quindi con la cottura diventerà blu.
1: Ah, che bello! Sono polveri proprio.
0: Questi sì.
1: Polveri di colore come cobalto.
0: Sì, questi qua sono proprio. Esatto, questi qua sono proprio dei colori in polvere, sempre minerali, perché in ceramica tutto quello che si usa alla fine è a base minerale.
1: Uh-huh. Quindi roba naturale.
0: Sì, diciamo così, certo. È chimica, ma è chimica. Esatto, assolutamente sì.
1: E la schiacci?
0: Lo schiaccio un pochino, sì, perché così diciamo questi grumetti. Tanto li mando via, ecco.
1: Uh-huh.
0: E adesso comincio a scioglierlo. Prendo un pennellino, acqua pulita.
1: E qua la tua abilità sa quanta acqua mettere per fare la quantità giusta, la densità giusta.
0: Esatto.
1: Diventa come una tempera in un certo senso?
0: Sì, diciamo visivamente assomiglia un po' di più a un acquerello,
1: okay,
0: ecco.
1: Vero.
0: E anche proprio come concetto di come si dipinge, diciamo il classico discorso di cominciare dalle tinte più chiare e arrivare poi a quelle più scure, c'entra un po' di più con l'acquerello piuttosto che con la tempera.
1: Tu potresti mischiare anche diversi colori,
0: certo,
1: per creare dei colori nuovi, no?
0: Sì,
1: non sono polveri che non sono compatibili l'una con l'altra.
0: Esatto. È chiaro, visto che comunque, come abbiamo detto, questo da viola diventerà blu, anche gli altri colori, chi più chi meno, un po' si trasformano, quindi miscelare troppo i colori in ceramica va fatto con cautela, nel senso con un po' di cognizione di causa, ecco. Adesso mi

0: sono fatta, come vedete, una zona un po' più densa e questa un po' più diluita.
1: Esatto.
0: Per cui ho, diciamo, la libertà di scegliere, mano a mano che lavorerò, di scegliere quello che il colore con cui mi trovo meglio. Ora prendo questo pennellino che è poverino, sfigatissimo perché mi si è rotto, però è eccellente per le scritte.
1: Vabbè, poi voi artisti avete sempre i vostri strumenti preferiti, proprio, non li tradite mai anche.
0: Esatto, esatto. Carico bene bene il pennello, tolgo l'eccesso di colore e comincio a ricalcare quello che ho fatto.
1: E sotto non rimarrà il segno della matita?
0: No, perché brucia via.
1: Ma nella cottura o con il colore che stai dando sopra?
0: Con la cottura.
1: Ah, ok.
0: Perché comunque ricordiamoci che in ceramica, allora, la prima cottura, diciamo quella dove si passa dall'argilla cruda al cotto, quindi al biscotto o alla terracotta che dir si voglia, è a 980 gradi.
1: Ok.
0: Mentre la seconda cottura, un po' più bassa, di solito si fa sui 920-940.
1: Quanto dura la cottura?
0: Allora, dipende da come si imposta il forno, però più o meno, diciamo, 8-10 ore per la sola salita della temperatura. Dopodiché si deve raffreddare, e per intenderci, io se in forno adesso, in questo momento, riapro il forno dopodomani.
1: Mamma mia!
0: Sì.
1: Che bello, che precisione! Non trema la mano. Ed ecco che siamo quasi alla fine della parola primo canale, alla L e poi alla E. Io sono curiosissima di vedere come fai a farla diventare lucida.
0: Questo ci vorrà un po' di tempo, perché comunque...
1: Ma me lo puoi anche dire, ecco, se sono procedure lunghe.
0: Sì, esatto, nel senso che ci vorrà la cottura, quindi...
1: Ah, nella cottura diventa liscia, ma non ci devi mettere nulla sopra?
0: No, c'è chi ci mette, con l'aerografo ci mette un po' di, diciamo, smalto trasparente sopra, ma non è così necessario, secondo me. Perché comunque lo smalto stesso con la cottura diventerà lucido, e vetrificando praticamente si tirerà dietro il colore e diventerà un tutt'uno, come in questo caso, per intenderci.
1: E in quel caso lì l'hai bucata prima, ovviamente?
0: Sì, sì, in questo caso sì. Si può fare anche dopo col trapano, però insomma è un po'...
1: E si fa col trapano.
0: È un po' rischioso, però sì, si può fare.
1: E qua andrà avanti così, tu puoi fare le decorazioni che vuoi, i fiori che vuoi, dopodiché la metti nel forno.
0: La metto nel forno insieme a tante altre cose, così è bello pieno.
1: Sì.
0: Chiudo il forno, faccio partire il mio programma che ho impostato, e facciamo finta che se lo faccio partire adesso, riapro il forno dopodomani, perché
1: mamma
0: comunque
1: mia,
0: ci vuole
1: energivoro?
0: Abbastanza.
1: Quindi la bolletta sarà una bolletta
0: abbastanza importante, sì, ma conta che comunque io l'infornata la faccio un paio di volte alla settimana, ecco, okay. non di più, ecco, quindi...
1: Sono curiosa di chiederti, quali sono gli oggetti fatti a mano in ceramica che il mercato richiede di più?
0: Allora, io ti direi senz'altro le targhette, cioè, per quello che mi riguarda, queste targhette, diciamo, con i numeri civici o con i nomi di famiglia, le targhe, insomma, con i nomi delle ville, queste cose qua, ma anche tantissimi piatti per le ricorrenze, tipo per i battesimi, per il piatto nascita con, diciamo, i dati del bambino che nasce.
1: Che forte! Comunque il mercato è vivo?
0: Vive insieme a noi. Sì, sì, abbastanza, diciamo, chiaro, non si fanno milioni, però diciamo la richiesta c'è, anche perché veramente sono tutte opere che o si fanno fare da una persona vera.
1: Se no, così non ci sono le fabbriche che le fanno in serie, ecco, ovviamente,
0: esatto,
1: con delle
0: scritte
1: apposta.
0: Esatto, cioè in serie, chiaro, trovi sicuramente, che ne so, la mattonellina con il numero già scritto, però poi ti devi comporre il numero con il numero giusto, la decorazione, cioè è un po' diverso, ecco, è proprio un altro... chi ha piacere di avere una cosa proprio speciale,
1: certo,
0: viene da un artigiano.
1: Ma qual è la cosa che ti ha dato più soddisfazione fare? Vedo anche addirittura una statua, che meraviglia, brava.
0: Allora sì, lei è, poverina, adesso l'abbiamo messa lì vicino alla tendina, ma era un'opera che si chiama, cioè è un'opera che si chiama La lupa si rialza, che avevo realizzato per una mostra fatta insieme ai ceramisti d'Albissola, in omaggio ad Arturo Martini. Una delle sue opere più famose era La lupa ferita, dove questa donna, diciamo, ferita alle spalle come un animale, urla di dolore. E allora io l'ho voluta fare che invece si rialza, si toglie, perché avrebbe anche una freccia,
1: okay.
0: E si
1: sì,

0: bella,
1: toglie, ecco, la freccia.
0: Esatto, quindi pur nel dolore si ribella, ecco.
1: Che bello. Va bene, io direi che il nostro tempo è finito e io stavo andando a caccia. Bellissimi anche, secondo me, così grezzi, non so
0: sì,
1: se...
0: Sì, sì, sono belli. Ora, questi tanti di queste opere qua in realtà sono di persone o che sono miei corsisti oppure persone che mi portano a cuocere le cose. Quindi, diciamo, non mi posso prendere il merito di tutto.
1: Bene, sì. Ilaria, il vaso più o meno prenderà la forma che tu vuoi,
0: esatto. E
1: più o meno simile a questo qua,
0: esatto,
1: che vediamo,
0: sì, la forma,
1: su questo scaffale.
0: La forma
1: però
0: è quella, sì,
1: hai,
0: sì,
1: ci hai fatto vedere, insomma, come si lavora e ci vuole tanta, tanta pazienza.
0: Tanta pazienza, tanta
1: meticolosità,
0: tecnica e, come dire, conoscenza anche. E anche tanta citazione degli errori, perché in ceramica è una delle cose,
1: ah, sì,
0: che capitano più spesso, sì.
1: Vabbè, un insegnamento per la vita.
0: Proprio,
1: in generale, allora, grazie per la targhetta che poi vedremo uscita dal forno e per questa puntata di Viaggio in Liguria da me.
2: Tante suggestioni per questo autunno in salsa ligure, l'artigianato, la cucina e anche le passeggiate. L'appuntamento è alla prossima settimana.

0: Buonasera e bentrovati a Liguria Calcio. Anche se il campionato di Serie A e quello di Serie B sono fermi per le partite non entusiasmanti finora della nazionale italiana, comunque c'è molto da raccontare anche in questa domenica di calcio. Allora saluto subito alla mia sinistra Elio Signorelli.
1: Buonasera Matteo, buonasera
0: a casa. E alla mia destra Paolo Repetto e Gabriele Lepri.
2: Buonasera,
0: grazie di essere con noi.
2: Grazie a voi.
0: Grazie
3: ciao,
0: mille.
3: Ciao Matteo, buonasera a tutti.
0: E saluto collegato anche stasera il nostro Carlo Danani. Ciao Carlo.
4: Ciao, ciao Matteo, ciao a tutti.
0: Senti, però Genuani, non ve ne abbiate a male, però me la dovete concedere una battuta. Ma se il Parma ha esonerato questa dopo aver battuto il Genoa, la dirigenza del Parma esattamente che pensiero ha del Genoa secondo te, Carlo? Cioè,
4: ma, insomma, era un discorso che già bolliva da tanto tempo, nel senso che comunque il Parma ha vissuto una settimana pre-Genoa molto pesante, con la presa di posizione da parte di buona parte della tifoseria ducale che chiamava a gran voce l'esonero dell'allenatore. C'è stato poi, diciamo così, un mettersi a nudo sul tavolo e evidentemente è arrivata questa decisione, che poi alla fine ovvio che è come in un matrimonio: se non vedi i presupposti per andare avanti, è giusto senz'altro interrompere. C'è da dire che tutto questo discorso, vedendola un po' dall'esterno, arriva un po' a scoppio ritardato, perché io posso immaginare il malumore di questo uomo a cui è stato venduto il portiere titolare, il centrocampista, l'attaccante di punta, non sono stati rimpiazzati adeguatamente, almeno al momento, e dunque insomma qualche mal di pancia senz'altro lo ha avuto. C'è da dire che il Parma non ruba l'occhio quando gioca, nel senso che insomma ha fatto dei buoni risultati, ma per il palato fine del tifoso ducale evidentemente non era abbastanza.
0: Nemmeno l'anno scorso, tra l'altro, no Carlo? Perché questa non era stato riconfermato, non gli era stato allungato il contratto.
4: Insomma, questa lungo tutti i suoi 14 mesi di panchina del Parma, insomma.
0: Una situazione sicuramente non particolarmente buona, Gabriele, però bisogna che il Genoa, al di là di questa a cui auguriamo tutto il meglio,

0: Peraltro il Parma potrebbe optare per qualche ex nostro, forse Gilardino. Forse D'Aversa.
1: D'Aversa aveva portato il Parma dalla Lega Pro alla Serie A facendo un grandissimo risultato, poi se non ero per retrocesse con D'Aversa, però c'è Gilardino in pole position, però in orbita Genoa sicuramente bisogna invertire il trend, ci aspettano due partite molto dure, la prima contro la Fiorentina, la seconda con la Roma, è chiaro che io mi sarei aspettato...
2: La terza col Venezia è semplice.
1: Andiamo per gradi lo so, e non
0: però,
1: vorrei...
0: Però aspetta. Però ho capito.
1: E poi c'è quella con la Juventus.
0: Ho capito, però diciamo, se nel campionato di Serie A, facendo un ragionamento teorico, astratto, non consideri quella col Venezia una portata, e allora non è Roma, Inter, Lazio, Juve, Como, Milan, Napoli.
2: Non è che penso che non sia la portata, il problema è che è una partita che a quel punto lì diventa determinante, fondamentale.
0: Anche per il Venezia, tra l'altro, che ha zero punti.
2: Non puoi sbagliare assolutamente, perché se tu disgraziatamente non fai punti tra Fiorentina
1: e Roma.
2: E Roma, con quella partita lì devi fare per forza.
1: Il calendario, Elio, è molto duro. Ottobre sarà decisivo, così come decisiva sarà la partita tra due settimane, perché ricordiamo che ancora la prossima ci sarà lo stop per la National League. È chiaro che io mi sarei aspettato in questa settimana calda, con molto nervosismo, una presa di posizione da parte della società, con una conferenza stampa dove ovviamente si poteva spiegare la situazione attuale e avere una conferma del mister, perché la settimana scorsa, domenica sera, ne parlavamo nei nostri studi, lunedì, martedì c'era stato anche un summit, poi De Rossi è stato confermato. Mi sarei aspettato una conferenza stampa dove direttore sportivo, direttore generale, amministratore cercassero un attimino un po' di calmare gli animi, fare quadrato e soprattutto puntare, dare fiducia a questo allenatore. Stamattina ho letto una dichiarazione di Al-Sharawi rilasciata al Secolo, dove ha detto: mi ha fatto molto piacere che la società abbia confermato De Rossi, perché ha le carte in regola per venire fuori da questo momento delicato. Ecco, mi sarei aspettato le parole da parte della dirigenza, che sono molto molto importanti, dirigenza che qualche mese fa, ricordiamo, aveva parlato di alzare l'asticella, aveva parlato di Europa. Questa situazione delicata dove il Genoa non ha mai avuto un punto dopo 5 partite era di 3 punti, mi sarei aspettato, lo dico, lo rimarco, una dichiarazione, una conferenza stampa per spiegare ai tifosi e ai 27.000 abbonati quali sono le intenzioni.
0: Non è sbagliato questo ragionamento di Gabriele. Carlo, che ne pensi?
3: Vabbè, sfonda una porta aperta. D'altronde il modus operandi di questa società lo conosciamo, c'è la conferenza stampa prepartita, quasi mai nessuno della dirigenza parla in pubblico, non vengono presentati i giocatori, ci sono diciamo questi incontri per quanto riguarda i tifosi nei vari store, punto e basta. Insomma, alla fine quello che dice Gabriele, che anch'io avrei caldeggiato un discorso in pubblico, c'è stato senz'altro in privato, domenica sera, domenica notte, lunedì confronti Italia, Romania, Genoa, Genova, Bucarest, e poi è uscita questa nuova candidatura per il De Rossi per questo pacchetto di 6 partite. Ne avete inquadrate 5, ci aggiungo anche quella con il Milan dell'8 di novembre, e poi si ripartirà ancora con una nuova sosta per le nazionali. Io non guardo il calendario, nel senso che questo Genoa sta andando al 30-40% del suo potenziale. Dopo una settimana assolutamente rimango del mio pensiero e dico che l'allenatore ovviamente è responsabile, però i principali responsabili sono i giocatori, e c'è stata diciamo una conferma nella prima tornata di partite delle nazionali, dove, guardate un po' caso, chi sta facendo bene o benino nel Genoa ha fatto bene o benino in nazionale, chi sta facendo male nel Genoa non si è alzato dalla panchina, e quindi vuol dire che è un discorso di condizione in generale. Se hai una certa condizione giochi in Serie A e rendi, se non ce l'hai neanche in nazionale, anche se hai delle partite non irresistibili, alla fine non riesci a incidere. Ecco, questo impact è bellissimo, perché questo dovrebbe essere la foto del rilancio del Genoa, perché se c'è arrivato Milutin Osmajić a spaccare il mondo, a realizzare

0: realizzare due gol da perfetto sconosciuto, mi chiedo perché suoi colleghi che hanno un pedigree anche superiore in questo momento siano veramente dei clamorosi punti interrogativi.
1: C'è un tema di preparazione fisica secondo te? Il Genoa deve lavorare ora che c'è tempo per rimettere a posto qualcosa anche da quel punto di vista o no?
0: Allora, è un discorso globale, perché poi potremmo fare notte andando ad analizzare la situazione di qualsiasi giocatore. Ovvio che se in rosa tu hai tre giocatori reduci dai mondiali, ossia Vasquez, ossia Ostigard, ossia Sow, alla fine devi mettere in conto che un certo logorio a livello mentale, ma non è per i nostri ragazzi, è un discorso storico. Quando l'Italia nell'82 vinse i campionati del mondo, nella partita successiva in un amichevole con la Svizzera all'Olimpico perse clamorosamente. Certo è che è un discorso di equilibrio: se ho in rosa tre che sono reduci dai mondiali, ovvio che devo avere qualcun altro che sia pronto subito. E chi sono questi pronti subito? Io non l'ho ancora capito in queste prime cinque partite di campionato, perché uno deve rientrare dall'infortunio, l'altro, come ha detto De Rossi, ha fatto 5 mesi di luna di miele, l'altro non è ancora in condizione, l'altro non si è ancora integrato. Alla fine, secondo me, in questo momento il grande errore del Genoa è stato quello di non avere uno zoccolo duro su cui quantomeno tenere botta. Insomma, la classifica parla di Cagliari a 12 e di Frosinone a 10. Io penso di aver detto tutto.
2: Carlo, aggiungo.
3: Vorrei perché sia Carlo e sia Gabri hanno disegnato bene la situazione del Genoa. Io vorrei aggiungere un'altra cosa, visto che mi è capitato di avere confronti con gli allenatori, mi auguro veramente che si siano detti tutto. E che abbiano magari anche litigato, perché se no
4: il non detto è più pericoloso,
3: è rischioso, anche perché è normale che un allenatore che gli viene detto bisogna operare in questo modo, bisogna fare questo. Io spero che lascino De Rossi sereno, tranquillo, e di lavorare e crederci. Questo è il momento adesso di compattarsi veramente, che devono, anche se c'è stato delle in qualcosa fra di loro, devono compattarsi, devono fare gruppo, devono stare uniti e cercare di pian pianino, come hanno fatto ogni anno in questi ultimi 3 anni, cercare di riuscire di nuovo da questa situazione, che non è semplice, però con la serenità, a mio avviso, col lavoro, con la caparbietà, il Genoa penso che abbia le carte per tirarsi fuori.
2: No, li ha, giusto, ma la cosa principale è che io non voglio più vedere prestazioni imbarazzanti, per non dire altro, del Genoa. Non mi riferisco solo alla partita col Parma, che è stata imbarazzante anche da parte del Parma, che poi ha sfruttato 2 errori del Genoa ed è riuscito a vincere la partita, ma anche la prestazione imbarazzante il primo tempo con il Frosinone, la prestazione imbarazzante a Roma contro Lazio. Voglio vedere un Genoa cattivo sportivamente parlando, che va su ogni pallone, che vuole veramente puntare al pareggio o alla vittoria, soprattutto a vincere, visto la classifica. Quello spirito di cattiveria agonistica che manca, quello spirito di cattiveria che aveva il Genoa l'anno scorso, non solo quando arrivò all'inizio De Rossi, ma anche quello che abbiamo visto da febbraio, marzo in poi, quando c'è stata la sterzata decisiva per ottenere la salvezza. Aggiungo, e qui chiudo, nella chat dei giornalisti del Genoa si era proclamato che il direttore sportivo Lopez, forse in data 8 settembre, doveva parlare alla stampa per spiegare il mercato. Ecco, quella conferenza stampa poi magicamente è stata rinviata, data a destinarsi, e ad oggi non conosciamo ancora il parere, le motivazioni che poteva dare Lopez nei confronti del mercato del Genoa, che è stato concluso. Non so tu, Carlo, cosa ne pensi di questa mancata comunicazione da parte del direttore sportivo?
1: Come se ci fosse qualcosa secondo te da nascondere, sì, o da come evitare, di dire?
2: Potrebbe, non lo so, però è facile parlare prima, quando ci sono eventi, marketing, promozioni della maglia, cose positive. Bisogna parlare e metterci la faccia anche quando le cose vanno male.
1: Carlo.
0: Allora, però il discorso è che poi alla fine adesso bisogna fare subito punti. Come dice Elio giustamente, anch'io spero che abbiano litigato, perché se è stato un incontro del tipo va tutto bene madama la marchesa, sappiamo già come va a finire, no? Quindi in questo momento ovviamente ci sono stati degli errori e dei macro errori. Io non voglio additare su Tizio Caio, è un discorso di

0: Equipe, il calcio, quindi l'errore è dell'equipe. C'è stato un errore di valutazione, perché poi alla fine Gilardino toppa la partenza, Vieira toppa la partenza, abbiamo passato tutta l'estate a dire attenzione, vogliamo evitare un'altra falsa partenza, e puntualmente è arrivata la falsa partenza, la peggior partenza degli ultimi anni. Ciò detto, a questo punto, visto che poi da qualche parte bisogna accenderlo l'interruttore, e l'interruttore va acceso subito, perché sappiamo come funzionano queste cose, no? E Grosso e Tedesco e questa sono già saltati in tre, stroppa nel congelatore, quindi alla prossima sappiamo già come va a finire. A questo punto Daniele De Rossi ha delle idee calcistiche, ma in questo momento deve adattarsi a un Genoa che subito alla prossima partita con la Fiorentina deve dare una risposta chiara. Servono gli uomini giusti nei posti giusti. Il discorso di Baldanzi io l'ho spinto finché ho potuto, nel senso che wow, ho detto, arriva Baldanzi al Genoa a titolo definitivo. Adesso sono il primo ad ammettere che Baldanzi non sta rendendo come ci saremmo aspettati. A questo punto mi aspetto che De Rossi, al netto di Baldanzi, trovi una formula per ripartire con gli uomini che sono pronti in questo momento, perché a questo punto non ci sono più discorsi a lunga gittata, non ci sono più 3-5-2 o 3-4-2-1, serve un Genoa con l'elmetto che dia subito una grandissima dimostrazione, sia esso con il giovane della primavera, sia esso con il giocatore esperto. Però chi non è in condizione adesso si deve sedere.
1: Grazie Carlo Danani, ci fermiamo soltanto un istante, tra poco apriamo la pagina della Samp.

0: Di nuovo in diretta per aprire il capitolo Sampdoria. Paolo, una Samp che, insomma, se non altro con il Catanzaro ha dato dimostrazione di avere temperamento, spirito, questo si è visto oggettivamente. Gioco bello un'altra cosa, il dominio, la possibilità di guardare davvero alla promozione, lontanissime. Però
1: Matteo, il risultato è stato quello che ha portato serenità nei tifosi, è la prima cosa. Ora, col Catanzaro, come avete visto, la partita inizialmente non si era messa nella retta via. Poi fortunatamente noi abbiamo, lo dico per la nostra squadra, abbiamo un campione che è nella nostra squadra, Insigne è l'allenatore in campo e secondo me fuori. Quindi ha portato il risultato in parità e fortunatamente un errore del difensore, Bežić è entrato e ha fatto il secondo gol. Quindi i tre punti sono arrivati, hanno riempito la classifica. E adesso è adesso che la Samp, andando ad Avellino, ci deve dimostrare qual è il valore attuale, perché Sinani mi hanno detto che si è di nuovo fatto male andando a giocare in Lussemburgo. Quindi noi qualche pezzo lo perdiamo sempre. Rientra Ravanelli, la classifica è questa, noi fondamentalmente giochiamo sempre nei bassi fondi, ma ci siamo lasciati da quel numero uno che avevamo da un po' di tempo.
0: Sì, che pensi, diciamo, di una Sampdoria che ovviamente al di là dei tre punti, che ci mancherebbe altro, sono fondamentali, però portano la classifica a 4, credo, andare ad Avellino che ne ha 7.
2: Certo, ma adesso io credo che adesso in questo momento nell'area di Bogliasco c'è un qualcosa di diverso, perché comunque hanno trovato Insigne, un campione straordinario, di una personalità incredibile, che ha capito cosa vuole il mondo blucerchiato, perché comunque anche domenica in panchina si è fatto carico, si è fatto sentire, ha cercato di incitare lo stadio dalla panchina, si è compattato con Lombardo, cioè poi magari sono anche malizie, però da leader sono cose importanti, e queste cose qua i tifosi le avvertono, le sentono. Quindi delle volte nel calcio basta veramente poco

0: per cambiare gli equilibri di una stagione. E quindi
1: anche perché la squadra non è così scarsa, come invece probabilmente era all'inizio dell'anno scorso.
0: Onestamente,
1: no?
0: la squadra che ha operato quest'anno ha fatto una squadra con intelligenza, perché comunque l'attaccante, la prima punta, è un attaccante di livello, è uno che fa giocare la squadra, sa tenere la palla. A mio avviso anche il fatto di tenere Tutino, visto che tu l'hai pagato,
1: è molto criticato, per ora.
0: Sì, è criticato, però voglio dire, era troppo semplice mandarlo in prestito. Io t'ho comprato, ti pago ogni mese uno stipendio importante e ti devo responsabilizzare. Quindi, e difatti anche lui è un altro di quelli che lo vedo partecipe. Poi no, non va bene, ma vedo abbraccia Insigne, entra in campo.
2: Hai ragione, ma il punto focale da registrare è la difesa. Perché da centrocampo in su la squadra.
0: Però la difesa, non per difendere,
2: la difesa, che però
0: hanno perso un giocatore
2: Viti oramai non ha neanche iniziato campionato,
0: non c'è più, però l'hai perso a due giorni dalla fine del mercato.
2: Abbiamo preso dell'Icarri
0: che a mio avviso mi sembra un profilo interessante, perché comunque per il calcio moderno è uno che accorcia sempre, uno che va sempre in pressione alta, determinato, attento. Bravo. Se c'è da pulire la palla la pulisce, c'è da giocare sporco gioca sporco, quindi...
2: Ma è un po' da registrare. Io credo che i nostri difensori abbiano un po' paura del portiere, cioè non
0: però
2: si
0: anche lui
2: sicuri del nostro portiere,
0: però anche lui
2: adesso
0: mi sembra...
2: lui, e io sono d'accordo, spezzo una lancia per Vindal, perché poi fondamentalmente ora col Catanzaro ha fatto una partita da sufficienza,
0: certo,
2: da sufficienza.
1: Però di più non so, Gabriele, tu che tra l'altro voglio dire non fai tifo per la Samp, ma come è noto segui ogni singola partita di calcio che venga svolta sul territorio nazionale e anche estero,
2: conosce
1: assolutamente tutto. Credo più
0: questa
1: che sufficiente
0: settimana,
1: per...
0: scusami, ma se... questa settimana è informatissimo sul Vado,
1: sì, sul Vado
0: potuto concentrare
1: sul Vado, ma anche credo sulle nazionali,
0: subito
1: l'infortunio con il Lussemburgo di Sinani, cioè, sono pochissimi gli abitanti del Lussemburgo consapevoli che ci sia una nazionale che porta il loro nome.
0: Io vorrei conoscere la sua compagna, perché deve essere una donna
1: o molto tifosa o molto
3: sono rimasto stupito, molto paziente.
1: No, scherzi a parte, perché più che sufficiente? Per lo spirito, cioè secondo me si è proprio vista una rabbia interiore della squadra che non dice male, cioè quando tu hai quella roba lì dentro, anche se non sei fortissimo, di solito te la cavi. Il problema è che la Sampdoria non se la deve cavare. Tornando alla politica dei pareggini di Elio, va bene per il Genoa che in Serie A si deve salvare e quindi se metti insieme un po' di pareggi va bene,
0: però...
1: ma se la Sampdoria deve fare un campionato di vertice e i pareggini non ti bastano più.
0: Ma aiutano anche i pareggini, ho vinto a Livorno le prime 7 giornate, ho fatto 7 punti, sono arrivato in Serie A, non so se quell'anno se primo o playoff, non mi ricordo, quell'anno lì.
1: Che anno era?
0: Non mi ricordo, perché 3 o 4 li ho vinti.
3: È stato il 2016?
0: Ho avuto, non lo so, non mi ricordo. Comunque
1: se lo ricorda lì, se lo ricordi tu.
0: Il pareggio ti tiene lì. Poi, quando tu poi anche di fortuna vinci una partita, quei 7 risultati più la vittoria ti buttano.
3: Sì,
2: noi pareggiavamo a
1: che meritava.
0: Poi con i ma ora.
3: Vedi, la partita col Catanzaro, la Samp ha giocato un buon primo tempo, ha creato, perché tu giustamente dicevi quest'anno subiamo troppo, però a differenza dell'anno scorso crei molto e segni, cosa che soprattutto l'anno scorso fino a gennaio tu non facevi, facevi una fatica enorme non solo a segnare ma a portare i palloni e i compagni in area avversaria. Tu hai giocato e hai avuto quella cattiveria agonistica per andare non solo a pareggiare la partita ma a vincerla. È vero che il difensore del Catanzaro ha commesso un gravissimo errore, ma te come attaccante devi far trovare pronto al momento giusto per sfruttare il minimo errore da parte dell'avversario. E non solo Insigne ha galvanizzato, ha cercato di dare su il morale ovviamente anche i compagni squadra per spronare a vincere la partita, ma soprattutto chi era in campo ha voluto proprio vincere questa partita, perché era fondamentale, perché da lì partiva proprio il nuovo campionato della Samp, vincendo, solo vincendo contro il Catanzaro, perché la classifica piangeva.
1: Ecco. Senti, siccome siamo in

0: pausa, diciamo, del campionato. Dai, proviamo un po' a sbilanciarci. Dal tuo punto di vista, se tu fossi il direttore sportivo della Sampdoria, dove potrebbe arrivare questa squadra, secondo te, in questo campionato?
1: Per me può arrivare in alto. Secondo me può arrivare in alto. Io non penso che un attacco con Insigne a sinistra, anche l'altro a destra, quello bassino, quella punta lì che sa giocare a pallone, io a centrocampo mi sembrano messi bene. E poi vado a dire un'altra cosa: il calcio adesso il livello è basso. Io in B, tolto il Palermo, che forse ha qualcosa in più, anche se non mi sembra che comunque. Sono fortissimi. Tolto il Palermo, le altre squadre secondo me si equivalgono, quindi la costanza, il rendimento della settimana, il portare a casa sempre il risultato, la continuità, a mio avviso è la cosa che paga.
2: Prima vedavamo la classifica, ci sono due squadre che dovevano essere subito dietro al Palermo, come Verona e Cremonese. Stanno facendo fatica, la Cremonese ha dovuto cambiare allenatore, ma soprattutto lì davanti quanto dureranno, con tutto rispetto, su Tirol, che lo vediamo in classifica a 11 punti e il Mantova a 11.
0: Sicuramente in Serie B queste frasi le sentite molto spesso di squadre poi andate in A,
2: però non tutte,
0: cioè, non è la Serie A, ma perché il Frosinone e il Cagliari in Serie A mollano, il Sottirolo e il Mantova,
3: anche la Cremonese aveva questi punti,
2: la classifica è molto corta, Sampa 4, i playoff a 7, squadre, quindi vuol dire che ad oggi il campionato
0: Avellino cambierebbe il mondo,
2: cambia molto, c'è molto equilibrio, c'è soltanto il Palermo che comunque si ha qualche punto di distacco dalla seconda e dalla quarta. Credo, però se tu vedi dalla Samp alla zona playoff ci sono tante squadre ma 3 punti, non ce n'è 6 o 10, è tutto aperto, se ovviamente giochi come hai fatto con la partita col Catanzaro, ma non basta, serve di più.
3: Gabriele, la sconfitta con Juve, Stabia e Mantova sono quelle che ti hanno portato questa classifica. Dovevi per forza vincere con il Catanzaro, altrimenti la classifica.
0: Guarda la Juve Stabia quanti punti.
3: Appunto, sto guardando.
0: Sono quelli che gli hai dato.
3: Sono i nostri.
0: Sono quelli lì. E tra l'altro è una squadra in grande difficoltà in generale, società.
2: Punto di penalità.
0: L'anno scorso addirittura ombra di Camorra dal mezzo, no? È scagionato o meno, ma c'erano delle robe brutte.
1: Anche quello che è uscito adesso, voglio dire, il presidente.
0: No, la situazione
1: Oramai il calcio veramente sono poche le società che si contano, le società dove veramente c'è stabilità, ci sono società serie, poi oramai è diventato un bordello, cambiano gli allenatori, passano 3 squadre.
0: Ma è indubbiamente, vero.
2: L'Empoli con Guido Pagliuca che si è dimesso dovrebbe accasarsi la Carrarese.
1: Ma l'Empoli siamo passati da una proprietà che decideva anche se c'era da cambiare le chiavi degli sportelli, degli spogliatoi. Oggi non si sa chi è, una squadra come l'Empoli non si sa in mano a chi è, non si sa chi decide, non si sa niente, e difatti sta uscendo quello che sta uscendo, risultati non buoni, un allenatore che va via e poi dopo 3 giorni si sistema Carrara. È tutto molto
0: molto complicato.
3: Serie B è così.
0: È abbastanza complicato. Fate vedere oggi, al volo, le prossime partite della Samp. Si parte da Avellino. Dopo la sosta, partita complicata perché l'Avellino è una buona squadra, poi giocare in casa rende più pericolosa ancora. I campi del sud sono campi sempre difficili da prendere con le pinze, quindi occhio. Poi la gara interna con l'Arezzo. L'Arezzo è una neopromossa che insomma si sta disimpegnando abbastanza bene, però
3: se andiamo a dire l'Arezzo è una squadra forte, va bene.
0: Poi c'è il Sud Tirol che sta facendo bene questo inizio del campionato, vedremo come sarà quel punto lì.
3: Samp come il Mantova.
0: Ascoli, altro avversario interessante, perché anche in casa loro di solito è difficile giocarci.
3: E poi c'è il derby.
0: E poi c'è il derby ligure con l'Entella. E di Entella parleremo tra poco, perché ci collegheremo con Marco Bianca. Allora magari ripartiamo proprio da qui, da questa sfida a distanza tra 2 squadre che partono al momento con valori diversi, con obiettivi diversi, però come spesso sta capitando negli ultimi anni, l'Entella è sopra alla Sampdoria. Ci vediamo tra poco.

0: Eccoci di nuovo in diretta. Allora, do il mio benvenuto a Marco Bianchi, eccolo collegato.
1: Buonasera, direttore, buonasera a tutti.
0: Allora, che si dice a Chiavari in questa sosta? A cui la squadra arriva bene, ne abbiamo già parlato, insomma, arriva con gli obiettivi chiari in testa, no?
1: Sì, sì, la sosta, come penso per un po' tutte le squadre, servirà soprattutto a livello fisico per portare i giocatori che non sono ancora al top alla migliore condizione e nel frattempo mantenere quella di quelli che erano invece, che sono stati protagonisti fin qui, e magari recuperare appunto per fortuna i pochi in casa interna infortunati. Il problema più grosso è quello che ha avuto Mezzoni, che però dovrebbe proprio riprendere dopo la sosta e tornare a disposizione di mister Chiappella. Quindi direi che è una sosta che è arrivata sugli ali dell'entusiasmo degli ultimi 4 punti nelle 2 trasferte contro 2 neoretrocesse, pertanto moralmente c'erano le condizioni migliori, probabilmente erano anche le condizioni migliori per continuare a giocare, come per tutte le squadre che erano uscite dall'ultimo turno con risultati positivi, però questo è, quindi c'è poco da fare. Credo che il focus sia appunto sul recuperare e mantenere la migliore condizione per tutta la rosa. Sotto questo aspetto il preparatore atletico Botto è stato chiaro nel segnalare anche quelli che saranno in questa seconda settimana i carichi, per poi alleggerire nella terza, che è quella che poi porterà al match casalingo contro la Juve Stabia il sabato alle 15 al San Nazari.
0: E poi si arriverà appunto al famoso derby, no? Già prima ne stavamo parlando, che è la quinta, se non sbaglio, partita nella lista delle prossime, quindi è l'ultima di quelle che stavamo valutando. È chiaro che lo vediamo qui, appunto, Juve-Stabia, Padova, Mantova-Avellino in casa e poi la trasferta del Ferraris, che resta sempre una gara speciale, no? per Chiavari, è sempre un po' Davide contro Golia.
1: Beh sì, l'anno scorso era stata vissuta un po' con questa attesa, anche se il derby vinto all'andata indubbiamente aveva portato anche un po' di quella sfrontatezza che poi si era vista anche sul terreno di gioco. Però è chiaro che andare a giocare al Ferraris contro una squadra come la Samp, a prescindere dai valori tecnici, ma in un ambiente del genere, per noi non è esperienza usuale, nel senso che è difficile trovare uno stadio con una gradinata del genere e uno stadio a contorno completamente contro, e il nostro manipolo di volenterosi, che sono sempre tanti, poi a Genova indubbiamente il fascino del Ferraris porta anche quelli che magari vanno un po' meno allo stadio, però è chiaro che non c'è partita, no? Stiamo parlando di una tifoseria che abbiamo visto quest'anno, ha messo insieme più di 20.000 abbonati, e quindi sotto quell'aspetto lì sicuramente non ci sarà gara. Poi sul campo, se 11 contro 11 e la partita di ritorno dell'anno scorso, credo che insegni che non va sottovalutato nessun avversario, ecco, questo sicuramente.
0: Tra l'altro, Elio, il modello Entella, l'abbiamo detto tante volte, è proprio irreplicabile lontano da quel posto lì, no? Perché è chiaro che un conto è fare le cose a Chiavari con una tifoseria che ti perdona anche l'errore, addirittura la retrocessione eventualmente, rispetto a farle altrove, come
2: certo,
0: a Genova.
2: Certo, sicuramente l'Entella è una società atipica, perché comunque succedono delle cose a Chiavari straordinarie, perché a mio avviso anche quando tu retrocedi e comunque confermi i tuoi dirigenti, uh-huh, vuol dire che il presidente ha ben chiaro delle persone che lavorano per lui, quindi non dà colpe come fanno solitamente nel mondo del calcio.
0: È anche consapevole del livello a cui si può aspirare,
2: sì,
0: no?
2: Sì,
0: cioè,
2: sì,
0: è chiaro che una squadra, cioè, che parte con l'ambizione di salvarsi all'ultima giornata è una squadra che può anche retrocedere,
2: certo,
0: nella natura,
2: certo,
0: delle cose.
2: Certo, e quindi questa serenità, questa serenità che trasmette il presidente Gozzi a tutti quelli che lavorano lì, che sia il magazziniere, che sia l'addetto alla comunicazione, chiunque sa tranquillamente di poter lavorare in serenità, e quindi diventa più facile raggiungere poi gli obiettivi che si sono prefissi, e quello è il segreto, a mio avviso, dell'Entella. Ebbene,

0: bene che ci sia una società che lavori in questo modo.
1: Marco.
2: Sì, dicevo, c'è anche un altro aspetto che secondo me va sottolineato, che è quello del senso di appartenenza, il fatto che ci siano così tanti dirigenti, così tanti collaboratori che sono presenti in società da molti anni, praticamente dall'inizio della presidenza Gozzi, perché sono pochi veramente quelli che sono andati via, che sono cambiati, crea un senso di appartenenza proprio alla società, oltre

0: No, ovviamente con i campionati Serie A e B dai 15, 16, 17 il campionato Primavera 2, nei quali ogni anno sta sempre di più alzando l'asticella delle proprie prestazioni, delle proprie qualità, e quindi è un po' una famiglia veramente allargata che poi ha come terminale la prima squadra, che porta i risultati che permettono di conseguenza anche al settore giovanile di godere di questo plus fatto dal fatto di poter giocare un campionato come la Primavera 2. Oppure affrontare squadre di Serie A o di Serie B di grande fascia. Per quest'oggi, per esempio, i 15 e i 16 hanno perso entrambe di misura Sassuolo per 3-2, ma sono partite combattute nelle quali ti vai a misurare alla pari con avversari che hanno sicuramente altro potenziale a livello societario, a livello di bacino d'utenza, a livello di anche investimenti per gestire il settore giovanile. Quindi credo che il vero miracolo sia un po' globale di tutti questi elementi, sicuramente.
1: Marco, volevo chiederti questo: sto vedendo un'Entella che cresce sempre di più, così come il proprio allenatore, ma soprattutto vedo un giocatore lì davanti che quest'anno a mio avviso potrebbe veramente svoltare. Parlo di Guiu. L'anno scorso qualche infortunio, pochi gol, quest'anno però decisivo con gol e assist. Credi che sia veramente la stagione della consacrazione dopo, se non erro, 3 stagioni all'Entella per Guiu?
0: Potrebbe esserlo, perché Guiu è di gran lunga il giocatore più tecnico in assoluto che è all'interno della rosa biancoceleste. E poi è vero che ci sono altri giocatori, per esempio abbiamo visto ancora poco Francesco Forte, che secondo me sarà un giocatore che lascerà un'impronta, perché lo ha sempre fatto nelle squadre dove è stato. Lo stesso Gigi Cuppone abbiamo visto in questo momento, in questo nuovo assetto tattico, è la spalla migliore per Guiu, ma questo non vuol dire che poi ci saranno altri momenti della stagione nei quali si tornerà a giocare puntando su un centravanti d'aria come appunto è Francesco Forte. Quindi credo che sia una la rosa che pian piano, però Guiu, come dicevi te giustamente, quest'anno potrebbe consacrarsi, perché è un giocatore che ha delle qualità veramente importanti anche in un campionato difficile come quello della Serie B, e le ha già messe in mostra in queste prime partite.
2: Grazie mille, grazie Marco Bianchi, grazie per essere stato con noi. Ti faccio fare una battuta sul Vado. Sul Vado, hai veramente visto Torres Vado?
1: Ho visto anche Torres Vado.
2: 0-0.
1: 0-0, tra l'altro è stata una gran partita dove, ricordiamo, il Vado esordio dell'allenatore Yoff, che ha preso il posto di Annone, che ha durato due partite.
3: E domani chiamo per verificare se
1: ti dirò di più. Bellocci, il portiere del Vado, ha fatto almeno 6-7 interventi decisivi, ha salvato la propria porta, perché lì davanti la Torres ha un fenomeno di Stefano, che è il vice capocannoniere della Lega Pro Girone B. Madonna. 7 gol ha fatto veramente tantissime grandi parate.
3: Meriterebbe di salire di categoria?
1: Attualmente è ancora presto, però ha fatto vedere Torres delle buone cose. La Torres veniva da 3 vittorie di fila in casa, una buona formazione. L'anno scorso si è salvata l'ultimo con gli spareggi col Bra, quest'anno però una mina vagante che potrebbe arrivare ai playoff. Però il Vado ha fatto una gran partita, non era facile dopo tante sconfitte.
2: Se il portiere ha fatto 6-7 interventi decisivi, l'hanno un po' presa a pallonate.
1: Però la difesa ha retto, l'hanno presa a pallonate.
3: Il portiere ha retto.
2: Sì, esatto.
1: Però a differenza
2: portiere bravo.
1: Il portiere ha retto, però a differenza dell'altro partite dove la difesa commetteva molti errori, questa circostanza ha fatto bene.
3: Non può essere che magari non potevano vedere l'allenatore?
1: Può anche essere. Speriamo che il terzo allenatore possa andare bene.
2: Va bene, lo speriamo. Per quanto riguarda la Serie C, naturalmente il Vado, l'altra Ligure di C, lo Spezia in campo col Pescara, e quindi insomma nel posticipo della domenica, quindi ancora per la classifica completa bisogna aspettare gli ultimissimi risultati. Ci fermiamo un istante, torniamo tra poco, restate con noi.

0: Eccoci di nuovo insieme per parlare di un lutto che ha colpito il mondo del calcio, il mondo sampdoriano in particolare. Infatti oggi a 90 anni si è spento Pietro Battara, che ha avuto almeno due grandi vite sampdoriane: quella degli anni 60, quando era conosciuto come Batman per le sue parate straordinarie,
1: soprattutto a Napoli,
0: esattamente. Una volta si fece anche male una mano.

0: Ah no, ma sì, continua a giocare.
1: Ma continua a giocare.
0: E la partita finì 0-0.
1: Bravo.
0: E poi quella più vicino a noi, almeno a me personalmente, come epoca, cioè quella in cui è stato il maestro di Gianluca Pagliuca nella Sampdoria dello scudetto. Oggi se n'è andato, ne parliamo. Intanto do il benvenuto ad Andrea Lazzara. Grazie Andrea.
2: Buonasera Matteo, buonasera a tutti.
0: Allora, intanto andiamo a sentire il servizio su questo grandissimo portiere, grande preparatore e grande sampdoriano. Vediamo.
3: Per me la Sampdoria ha rappresentato 30 anni di sport attivo, di soddisfazioni, di patemi d'animo, di vittorie, di sconfitte. Ha rappresentato praticamente un terzo della mia vita.
4: Se n'è andato a 90 anni Piero Battara, una vita in maglia blu cerchiata, difendere la porta prima e insegnare i trucchi del mestiere poi. Erano gli anni del boom economico quando arrivò dal Bologna. Dal 61 al 71 è stato uno dei simboli della Sampdoria e di un calcio che oggi non esiste più. 243 presenze, 190 in Serie A, la maglia rigorosamente nera col colletto, i polsini blu e i guanti grandi. Per tutti era Batman Battara, nato a Torino e cresciuto in Emilia, trovò a Genova la sua casa. Per anni è stato il recordman di presenze in massima serie tra i portieri blu cerchiati. E inizio anni 90 tornò nella sua Samp come preparatore, lui che del mestiere di allenare tecnicamente i portieri fu un vero e proprio pioniere. Nel periodo della Samp d'oro fu maestro di Gianluca Pagliuca, lo seguì, lo accompagnò nella crescita fino alla consacrazione.
3: Pio Pagliuca io l'avevo selezionato per il Bologna, ma poi sono venuto alla Sampdoria. Lui credo che abbia giocato lì nei giovani. Quando sono venuto nella Sampdoria, Mantovani mi disse: abbiamo preso questo portiere qua e là che io conoscevo e glielo affido, va bene. E nel giro di un anno e mezzo, poi ha debuttato e poi ha fatto una carriera stupenda.
4: Una storia in blu cerchiato seguita anche dal figlio Massimo e dal nipote Daniele. Per tutti però il mito era lui. La Samp gli ha dedicato un ultimo grande saluto attraverso i messaggi social. Ciao Batman Battara, per sempre numero uno blu cerchiato.
0: Il servizio di Andrea Popolano. Andrea Lazzara, sicuramente insomma un grandissimo portiere del passato, di un passato lontano che magari tanti giovani non hanno avuto modo di vedere, ma neanche anche meno giovani, nel senso che io stesso non l'avevo mai visto giocare di persona, però resta uno dei grandi miti della storia della Samp.
2: Assolutamente, tra l'altro una persona di una squisitezza superiore, mi è capitato di intervistarlo un paio di volte anche a margine di feste dei tifosi della Sampdoria a cui partecipava spesso, è veramente una figura iconica, verrebbe da dire il giorno d'oggi. La Sampdoria ha avuto una tradizione di grandi portieri, perché prima ancora di Battara ci fu un portiere un po' matto come Beppi Moro, dopo Battara c'è stato Massimo Cacciatori, che è stato secondo me un grande portiere, ma poi è stato anche Ivano Bordon, che era stato portiere della nazionale, Gianluca Pagliuca. Quindi insomma è un ruolo che nella Samp ha avuto sempre figure di una certa personalità. L'addio a Battara insomma fa venire in mente momenti belli, momenti meno belli, perché Battara era ancora nella Sampdoria quando ci fu la prima retrocessione, ma la Sampdoria riuscì a ritornare subito in Serie A. Ecco, magari Battara avrebbe voluto che la sua Sampdoria tornasse più rapidamente in Serie A, invece siamo ancora qua ad arrabattarci dopo un po' di anni a cercare di vedere la luce in fondo al tunnel.
0: Eh già, peraltro insomma curioso il fatto, Gabriele, che ci sia questa dinastia di Battara, perché il figlio Massimo e il nipote Daniele, entrambi preparatori dei portieri. Massimo è stato, non so se abbia seguito di nuovo Mancini in nazionale, però è stato per moltissimi anni in nazionale, ma non solo. Io l'avevo conosciuto a Manchester quando Mancini guidava il Manchester City, lui era nella squadra insieme a Lombardo e Salsano e altri di quella Sampdoria. E il nipote Daniele invece credo sia ancora con Inzaghi in Arabia, quindi insomma è veramente una sorta di capostipite di una dinastia, non solo di portieri ma di preparatori dei portieri, che è particolare.
1: difendere la porta.
0: Sì, esatto, difendono la porta.
5: E quando è la passione per il calcio, per questo sport, e soprattutto anche in questo ruolo, le cose vengono

0: molto più semplici e più facili, e soprattutto poi te le devi guadagnare. Loro sono stati molto molto bravi a guadagnarsele sul campo e con i risultati.
1: Non c'è dubbio, hai mai avuto modo di conoscerlo, Elio?
2: No, e stavo pensando a quello che ha detto Gabriele, le cose vengono più semplici. In che senso vengono più semplici? Cioè, comunque, evidentemente sì, la passione, il nonno, ne parlava.
1: Respirare
2: sì,
1: l'aria.
2: Però poi ci devi mettere tanta professionalità, ci devi mettere tanto sacrificio, ci devi mettere tanta passione, quindi evidentemente
1: anzi talvolta può essere più difficile ancora quando hai
2: per quello dico, può essere anche più difficile,
1: un padre
2: comunque,
1: nobile così, no?
2: Certo, e quindi dico veramente che vivevano molto probabilmente solo di calcio, era veramente una malattia, ed è giusto che siano stati premiati, che ancora oggi possono stare sui campi e gioire di questa bella cosa.
1: Peraltro Paolo, forse il fatto di avere uno così alle spalle di un ragazzo giovane è stato molto d'aiuto di Gianluca Pagliuca, che io
3: sicuramente
1: considero, per quel che mi riguarda, il più forte di tutti i tempi, perché ho cominciato a giocare a calcio in porta semplicemente per provare a imitare provare a imitare Pagliuca, però il fatto di avere uno come Battara alle spalle, che aveva una carriera importantissima, un po' l'ha anche protetto, no?
3: L'ha guidato, e quindi si è trovato anche un ragazzo naturalmente già preparato, quindi era sicuramente destinato.
2: Però lasciamolo dire, io penso che Pagliuca ha sempre speso parole
3: importanti per
2: Battara.
3: È vero.
2: Sempre in qualunque, anche quando era all'Inter, ha sempre riconosciuto
3: Battara,
2: il fatto che se lui era diventato Pagliuca lo doveva tanto
3: moltissima battaglia. Io ricordo
2: quindi,
3: i tempi in cui
2: sì,
3: lo ricordo oltretutto quando era in porta con noi negli anni 70. Ora era un continuo bombardamento perché
1: non era una
3: lui
1: gran
3: praticamente
1: anni.
3: No, sicuramente la difesa, sai, non aveva, lui era un baluardo. Per questo che è rimasto una persona e un portiere con un riconoscimento così importante.
1: Bene, bene. Andrea, vuoi aggiungere qualcosa per chiudere?
4: Che i portieri di oggi sono molto distanti da quelli che erano i portieri come Battara, e mi viene in mente il nostro portiere attuale,
1: quello della Sampdoria.
4: Perché partendo dal presupposto che è col Catanzaro, secondo me lui sull'autogol non credo che ci siano grosse responsabilità, anzi poi nell'altra occasione ha fatto un'ottima parata, e secondo me anche nel secondo tempo è sembrato
1: generale,
4: un po' più sicuro.
1: Non è tanto solo Vindal, è che quando tu poi hai detto i grandi portieri,
2: è giusto.
1: Hai fatto un elenco, però ti sei fermata a Pagliuca.
2: Ma è giusto ricordare.
1: Allora, poi dopo qualcosa
3: Garella
1: si potrebbe.
3: Abbiamo avuto.
1: Garella, magari sì.
4: Buoni portieri. Ci sono stati sicuramente dei buoni portieri. Mi viene in mente
2: Garella,
4: Antonioli,
1: Ferron, Turci, Antonioli, Storari.
2: La Garella ha vinto i campionati con Maradona, ragazzi. Cioè, non dimentichiamo.
4: Non solo, anche Elio, anche a Verona ha vinto lo scudetto Garella a Genova pagò il retaggio delle garellate della Lazio, perché era arrivato con le spalle ancora, con tutti gli errori che aveva fatto con la Lazio.
2: Belle cariche.
4: Sì.
1: Non c'è dubbio, comunque insomma ci sono stati, poi è chiaro che adesso la Sampdoria Serie B non può pensare di avere Pagliuca, voglio dire, ma altri portieri, un altro tipo di portieri, sperando ovviamente.
2: Però è giusto che il portiere della Sampdoria senta la fiducia anche nella sosta,
1: anche
2: da parte
1: è giusto che il portiere della Sampdoria anche nel momento in cui ci raccogliamo per ricordare un grande del passato,
2: in questo momento di tranquillità
1: vogliamo dire
3: spezzo una lancia per questo portiere, perché è vituperato da tutte le parti,
1: sì,
3: è attaccato.
1: Lui la vuoi spezzare?
3: Io la spezzo in questo senso, perché
1: lo spezzo
3: perché col Catanzaro, a parte l'autogol, la partita ha fatto una
2: parata bene.
1: Io l'ho già detto più volte.
3: Ecco, non andiamo. Se
1: io l'ho già detto più volte, trovo, lo dico proprio per farmi dei nemici con chi guarda a casa, trovo molto immaturo il tifoso mediamente nella valutazione degli episodi che riguardano i portieri, perché è sempre colpa del portiere, poi del difensore che si è addormentato, il gol di testa subito, chi ha preso quel gol di testa che è rimasto impalato al centro.

0: dentro della porta, lei se lo ricorda.
1: Una, no, ma ora voglio guadagnarmi fa. Anch'io la simpatia. Sì.
0: Anche, ai, lì, ai difensori, cosa gli dovresti dire? Cioè, cosa avevi?
2: No,
0: la zavorra?
2: No, qualche colpa Matteo ce l'ha.
0: Qualche colpa.
2: Non andiamo proprio.
1: Sì, ma i tifosi, però, i tifosi incitano spesso volentieri quelli che fanno gol.
2: Beh,
1: ora per guadagnarmi un po' di
0: simpatie,
1: no? Di simpatie, cioè, il genuano di Ostiga, ah, mi ha fatto gol, poi perdevamo, però allora erano contenti perché Ostiga l'aveva fatto gol, poi avevi perso 3-1.
3: No, Matteo,
0: cioè, posso chiederti Matteo, cosa ti ha fatto Ostiga?
1: Nulla,
0: no, in generale,
1: no,
0: della vita,
1: assolutamente non mi ha fatto, no, è che
0: Ostiga,
1: è la metafora
0: di tutto quello che va male nella vita.
1: No,
0: quando devi dire una cosa,
1: è
0: un po' come Ostiga.
1: A me piace parlare di calcio, quindi per me il difensore prima deve fare il difensore, il portiere deve fare il portiere e l'attaccante.
4: Il tifoso si ricorda più del portiere, allora lasciamelo dire, è stata brava.
1: Il tifoso si ricorda più la cosa che ricorda di più è il gol.
2: Non è normale
1: perché poi per fare un gol ci vuole l'azione, ci vuole il centrocampista che imposta, che recupera una
0: palla, salvo qualche caso in cui c'è il fenomeno che fa solo.
1: Invece chi fa
0: il
1: lavoro scuro non viene mai premiato dai tifosi.
0: Allora, fammi intervenire la Zara che voleva dire la sua.
5: No, volevo dire una cosa su Vindal, per spezzare una lancia anche a suo favore, ma anche per dare una lettura del suo ruolo attuale. Vindal è il primo regista della Sampdoria, perché il 70% delle azioni offensive della Sampdoria partono dai piedi di Vindal.
2: Esatto, coi piedi.
5: Quindi è un ruolo che noi probabilmente non siamo neppure abituati. Certo, io mi aspetto che il portiere pari, però
1: sarebbe meglio
5: tatticamente, esatto, però tatticamente mi sembra di poter, avendo visto adesso un po' di partite di questa Sampdoria, il primo step dell'azione offensiva della Sampdoria parte il 70-80% dai piedi di Vindal. E questo è un elemento su cui puoi valutare anche la sua
0: prestazione, diciamo. Fa quello che non dovrebbe fare.
4: Un'azione che parte da dietro,
2: Andrea
0: Baido, che è quello che c'è, cioè quel nome con una pronuncia diversa come si scrive, no? Molto diversa da come
4: sì, molto diverso, ma entrambi giocano con i piedi. No, volevo dire una cosa importante: nonostante gli errori commessi da Vindal, la partita contro la Juve Stabia in casa, la partita col Mantova, a differenza dell'anno scorso, la dirigenza ha dato fiducia a Vindal nonostante gli errori, per non mettere in difficoltà il vice Krastev, che è di proprietà, che noi stessi abbiamo detto perché non lo fai giocare visto gli errori. Possiamo dire,
5: Gabriele,
4: che è stata brava a non bruciare magari un eventuale secondo o terzo portiere, come è successo l'anno scorso.
5: Gabriele Cucchè era francamente impresentabile, cioè era uno che, dopo che si è buttato la palla in porta da solo a Monza, era impresentabile assolutamente. Cioè era un giocatore di un livello infimo.
0: Che, in effetti,
2: no, verissimo,
0: si ha fatto lui il portiere della Sampdoria. No. Io almeno una C me la meritavo, diciamo, ecco, così a naso, però. Di media, un vado neopromosso, cioè ci potevo stare.
2: No, questa fiducia.
0: Va bene. Grazie mille ad Andrea Lazzara per essere stato con noi. Insomma, e continuiamo ovviamente nel ricordo di Pierone Battara, un grandissimo portiere del passato, che sicuramente ricordiamo con grande affetto. Noi vi ringraziamo per essere stati con noi questa sera, grazie quindi Elio, grazie.
2: Ciao.
0: Gabriele,
2: grazie
0: Paolo,
2: Matteo, grazie a voi,
0: grazie alla nostra regia, ci si rivede domani per quel che riguarda il calcio con Calcio e Pepe, domani sempre all'una. Ciao a tutti, buona serata.

0: ¿Cuántas veces declaraste vos?
1: Esta vez es la quinta.
0: ¿Y por qué volvés?
1: Porque esta vez los voy a denunciar por violencia sexual.
2: A quasi 30 anni da Garagiolimpo, dove raccontava di una giovane militante sequestrata e rinchiusa in un centro clandestino di detenzione, col ritorno a Buenos Aires Marco Bechis torna ancora una volta nella ferita mai davvero rimarginata della dittatura argentina, ma lo fa scegliendo una strada diversa, quasi opposta. Non entra nelle stanze della tortura.

0: struttura, ma prova a capire che cosa succede a chi da quelle stanze è riuscito a uscire. Così la violenza appartiene soprattutto alla memoria, nascosta nei silenzi, negli sguardi, nella paura che riaffiora improvvisamente nel corpo di chi credeva di essersi lasciato tutto alle spalle. Siamo nel 2008, Mariano Guerra, interpretato da Adriano Giannini, vive in Italia da 33 anni, quando viene richiamato a Buenos Aires per testimoniare in un processo contro gli uomini che durante la dittatura lo sequestrarono, torturarono e costrinsero a collaborare con loro. Il ritorno diventa così un viaggio dentro una colpa molto più difficile da affrontare di quella dei carnefici, quella di essere sopravvissuto. Békis conosce la materia non soltanto come cineasta. Nel 1977, appena ventenne, fu sequestrato e torturato a Buenos Aires. E anche se ha precisato che quella di Mariano non è la sua storia, è evidente come il film nasca da una ferita autobiografica, dall'esperienza di chi si è salvato e ha dovuto successivamente interrogarsi sul significato stesso della propria sopravvivenza. Békis non vuole ricostruire il terrore degli anni 70, ma raccontarne le scorie. Il vero argomento è la memoria, ma soprattutto la colpa, perché Mariano non è stato soltanto un uomo torturato. Durante la prigionia è stato costretto a collaborare con i suoi carnefici e porta dentro di sé quella zona grigia nella quale le categorie rassicuranti di vittima e colpevole cominciano terribilmente a confondersi. Il processo allora diventa quasi secondario. Ciò che conta è l'attesa della testimonianza, i corridoi, le stanze, gli incontri con gli altri sopravvissuti. Persone che ricordano diversamente, che hanno costruito strategie differenti per continuare a vivere, Mariano, e davanti alle quali Mariano sembra continuamente domandarsi, Mariano, se abbia davvero il diritto di appartenere alla loro stessa comunità. Non tutto possiede la stessa forza, alcuni personaggi secondari sembrano soprattutto funzionali al percorso di Mariano e qualche soluzione visiva rischia di risultare troppo sottolineata, ma quando Békis rinuncia a spiegare e lascia parlare semplicemente i corpi e la memoria, ritorna a Buenos Aires, trova una maggiore compattezza e soprattutto pone una domanda terribile: fino a che punto può sentirsi innocente chi per continuare a vivere è stato costretto a collaborare con i propri carnefici? Perché gli uomini possono uscire dalle prigioni, ma quello che è più difficile è far uscire la prigione dagli uomini. Ritorno a Buenos Aires non possiede la ferocia di Garage Olimpo, è un film cupo, severo, imperfetto, più stanco, più frantumato. Békis non cerca la riconciliazione né una consolazione finale. Il suo cinema sembra dire che il passato non passa davvero, si può soltanto trovare, prima o poi, il coraggio di guardarlo. In questo caso, attraverso gli occhi di un uomo che ritorna sul luogo dell'orrore quando sono trascorsi decenni e scopre che il tempo non ha sistemato quasi nulla, ma ha soltanto insegnato alle ferite a nascondersi meglio.
1: Estamos vivos, Lucio. ¿Qué más quieres?
2: Sí, somos dos sobrevivientes, sí.
3: Luego fuiste un esclavo. Yo no.

0: Benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Questa settimana vi portiamo alla scoperta dell'autunno appena iniziato nella nostra regione. Lo faremo raccontandovi di dolci tipici dell'Imperiese, mentre saremo a Genova in un bellissimo laboratorio artistico in cui impareremo a lavorare la ceramica e poi passeggeremo in bicicletta. E proprio dalla passeggiata in bicicletta iniziamo questa puntata. Siamo nei canali lunensi, siamo tra Sarzana e Santo Stefano Magra, dunque nella provincia della Spezia, quasi al confine con la Toscana. Qui, tra dighe, piccoli passaggi e una natura rigogliosa, vi proponiamo una gita in bici adatta a tutta la famiglia.
1: Un viaggio in Liguria itinerante per questa puntata nello Spezzino, nello specifico ci troviamo a Sarzana, andremo alla scoperta del canale lunense dal punto di vista ambientale ma anche dal punto di vista tecnico, una proposta del parco Monte Marcello Magra Evara insieme appunto al consorzio del canale lunense. Federica, cosa andremo a scoprire in questa mattinata?

0: tra l'altro è in movimento.
1: Sì, siamo pronti a partire per una biciclettata lungo le sponde del canale Lunense. Partiremo dalla sede del parco e del canale a Sarzana e andremo lungo il canale, appunto sulla pista ciclopedonale verso Santo Stefano Magra. Saremo accompagnati in questa mattinata da un tecnico del canale Lunense che ci racconterà la parte più tecnica del canale, e insieme alle mie colleghe biologhe che invece ci racconteranno la parte naturalistica ambientale di questa zona molto importante per noi.
0: Ecco, una proposta che rientra poi nel calendario del parco. Le attività sono diverse, sono tante. Questa appunto coniuga un po' la voglia di fare sport, magari in questa stagione in cui iniziamo già dopo il caldo estivo a realizzare appunto delle passeggiate, delle camminate, delle pedalate, e poi la voglia di scoprire il territorio, di guardarlo anche da vicino. Però non è l'unica attività che il parco propone.
1: No, l'evento di questa mattina rientra in un progetto regionale sulla territorializzazione della strategia regionale di sviluppo sostenibile, e però fa parte poi di una serie di attività che il parco mette in campo tutto l'anno. Noi abbiamo un fitto programma di escursioni che copre quasi tutto l'anno solare. Adesso il prossimo appuntamento è proprio domenica prossima. Fianco a un programma anche di educazione ambientale gratuito. Tutte queste informazioni le potete trovare sul nostro sito web www.parcomagra.it e sulle nostre pagine social Facebook, Instagram e Twitter.
0: Tra l'altro, possiamo dirlo, la pedalata non sarà particolarmente faticosa, in parte perché comunque la configurazione del territorio è pianeggiante, poi perché c'è la pedalata assistita, quindi comunque adatta un po' a tutti.
1: Sì, sì, abbiamo pensato alla bicicletta come mezzo di mobilità sostenibile per dare un ulteriore tocco di importanza di sostenibilità a proprio questo evento, che appunto unisce un po' di parte tecnica, un po' di movimento e un po' di natura, tutti insieme per una mattinata diversa. Adesso che il caldo un po' ci ha dato tregua, andiamo all'avventura così questa mattina.
0: E allora anche noi ci prepariamo, ci mettiamo in sella e andiamo alla scoperta del canale Lunense.
2: Siamo nel bosco di Bordigoni, la parte che è rimasta un pochino più naturale del percorso del canale Lunense. Ormai scorre in ambiti urbani, più generalmente urbani, ma bisogna pensare che il canale è nato ai fini puramente agricoli, e quando è stato realizzato era quasi esclusivamente in territori agricoli. Ora questa è la parte che forse è rimasta davvero più bella, più ancora naturale, e ci troviamo a due passi dal centro di Sarzana, quindi è molto pregiato dal punto di vista naturalistico.
3: Ci siamo fermati in questo punto del percorso del ciclo pedonale del canale Lunense. E diciamo che si tratta di un'opera antropica, che però è anche molto importante dal punto di vista naturalistico, che permette di vedere paesaggi di tipo diverso, sia agrari sia anche proprio un po' rinaturalizzati, quindi con vegetazione che va da pioppi, ontani, salici, lungo le sponde, e che chiaramente offrono anche casa, riparo, cibo a molte specie, anche animali, soprattutto anche dell'avifauna, che trovano qui un punto anche di ristoro molto importante, oltre alle aree più ancora naturalistiche dei fiumi Magra e Vara, che sono qui vicino. Continuiamo la pedalata, a dopo.
2: Ci troviamo ora nella parte che noi definiamo il girone morto. È una parte del canale nel quale il percorso è cambiato dall'origine ad oggi. Siamo passati sul vecchio percorso del canale, che correva seguendo la collina, che nel tempo è stato rettificato da una condotta sifonata, ovvero da tubi che scendono da questo punto e poi riemergono dall'altra parte della collina. Un intervento fatto a seguito di cedimenti della struttura del vecchio canale che hanno reso necessario fare un'opera di questo tipo. In questo punto c'è un'opera d'arte eseguita nei primi anni 2000, quando è stato riammodernato il canale. È uno dei nostri sgrigliatori, i cosiddetti sgrigliatori, ce ne sono 15 su tutta l'asta, e sostanzialmente servono a raccogliere e diciamo a veicolare la vegetazione o comunque ogni residuo che cade nel canale. Questa struttura fa sì che la condotta rimanga in perfetta funzionalità idraulica, cosa importante, altrimenti i depositi nella condotta si accumulerebbero, alla fine non sarebbe più funzionale. E quindi questa è una parte cruciale della gestione del canale Lunense, dell'asta irriga.
3: Ci troviamo in una zona fortunata perché il bacino imbrifero

0: del Magra è un ottimo bacino, ricco d'acqua, abbiamo i fiumi Magra, Vara, prendiamo l'acqua dalle falde freatiche del fiume Magra, però bisogna sempre avere rispetto di questa risorsa, perché appunto siamo in una zona fortunata e tutto, però comunque si fa anche presto diciamo a rovinare questa importante risorsa. Quindi il nostro lavoro di CEA è proprio anche di sensibilizzare sull'importanza della risorsa, soprattutto con i ragazzi, i giovani. Infatti lavoriamo nelle scuole, anzi una prima parte di questo progetto è stata proprio rivolta alle scuole e ai ragazzi per sensibilizzarli proprio su questa risorsa.
1: Ci ha atteso senza bicicletta qui nella sede del Canale Lunense e del Parco di Montemarcello Magra e Vara, Corrado Cozzani, direttore del canale. Spieghiamo ai nostri telespettatori, perché abbiamo visto dal punto di vista naturalistico un paesaggio veramente di pace, di tranquillità, di bellezza, anche di sport e relax, ma ha una funzione dal punto di vista agricolo e anche dal punto di vista del controllo del territorio molto molto importante.
2: Sì, il Canale Lunense, diciamo, è un'infrastruttura ormai che ha più di 100 anni, che da più oltre 100 anni ha garantito l'irrigazione di tutta quella che è la Val di Magra. In questi ultimi anni l'importanza del Canale Lunense si sta ulteriormente valorizzando anche in funzione di ragione di quelli che sono i cambiamenti climatici, che stanno determinando sempre più frequenti crisi idriche, crisi siccitose, che in realtà nei nostri territori hanno un impatto sempre minore proprio grazie alla presenza del Canale Lunense. Perché? Perché questo garantisce l'approvvigionamento irriguo sfruttando, diciamo, acqua diversa da quella che è l'acqua potabile. Io tendo molto a distinguere quello che sono i diversi usi delle acque, cercando di capire, di garantire a ciascun uso un'acqua diversa. Questo ci permette di non entrare, tra virgolette, in conflitto con i gestori dell'acqua potabile, e di avere anche un occhio e un'ottica diversa nei confronti dell'utilizzo stessa di quella che è l'acqua irrigua. Come dicevo, il canale è un'infrastruttura presente nel nostro territorio da più di 100 anni, nasce in Toscana in realtà, perché la presa è a Caprigliola, attraversa 11 comuni, attraversa Val di Magra, per poi andare a sfociare sul Parmignola, quindi restituire l'acqua sempre in territorio toscano. Attraversa, dicevo, tutta la parte, diciamo, della Val di Magra, e attraverso la Val di Magra attraversa anche il comune di Fosinovo, quindi altro punto in cui, diciamo, intercettiamo la regione toscana. Per questo siamo classificati come consorzio interregionali. È lungo circa 26 km, con una rete, diciamo, si dirama per circa 150 km in linea a scorrimento, e ultimamente stiamo aumentando quella che è la parte, diciamo, di linea a pressione, quindi linee che sono poi intubate e che garantiscono un minor, diciamo, tra virgolette, spreco dell'acqua e contemporaneamente una maggiore efficienza, questa è la cosa più importante, dei sistemi di irrigazione, visto anche in ragione del fatto che ormai l'agricoltura richiede sistemi e metodi di irrigazione sempre più efficienti e moderni.
1: Ecco, quindi la piana della Val di Magra si ritrova questa opportunità, questo valore che gli conferisce anche fertilità, possiamo dire, anche in un momento in cui la risorsa idrica diventa importante. Abbiamo sentito i viticoltori delle Cinque Terre che hanno necessità, per esempio, dell'acquedotto irriguo, e chiedono già di avere sensibilità, di non irrigare magari gli orti, i giardini, ma scegliere piuttosto il vigneto. Qui non avviene questo, non bisogna scegliere, ma forse bisogna continuare a mantenere e realizzare opere. Questa è un po' la vostra sfida.
2: Esatto, infatti in questo momento qua noi, grazie a un finanziamento che ho ottenuto dal Ministero dell'Agricoltura, stiamo, diciamo, rifacendo e quindi efficientando tutta la linea irrigua attraverso la piana di Marinella. Questo poi alla fine ha consentito a un grosso imprenditore, diciamo, del Ponente Ligure, dove invece il problema, diciamo, dell'irrigazione è molto più sentito e molto più forte, di venire a impiantare qua probabilmente quello che è uno dei più grossi uliveti che ci saranno in Liguria, quindi nella piana di Marinella. Questo permette sicuramente la presenza del Canale Lunense, e il mantenimento del canale, ma l'efficientamento che stiamo facendo della rete sta permettendo di instaurarsi di diverse aziende agricole moderne e che guardano al futuro dell'agricoltura, questo è sicuro.
1: E questo è un aspetto determinante, rilevante, prioritario.

0: prioritario. Poi c'è l'aspetto un po' come quello che abbiamo in qualche modo affrontato oggi, quello proprio del percorso che è adatto a tutti. Oggi avevamo anche la pedalata assistita. Questo percorso invece si realizza da Luni a Santo Stefano, insomma percorso adatto a chi vuole fare un'escursione anche magari nel weekend o anche un po' di allenamento quotidiano.
1: Sì, è un percorso che era stato a suo tempo fatto dalla provincia della Spezia, in parte oggi è stato, diciamo, già da Sarzana sino a Castelnuovo Magra è diventato ciclovia tirrenica, quindi adesso grazie ai finanziamenti europei l'intervento della regione è stato tutto quanto adeguato a quelli che sono allargato, reso sicuramente più maggiormente fruibile. È un bellissimo percorso, tra l'altro è stato presentato sia attraverso l'ENIT a diverse fiere, è stato classificato tra il Corriere della Sera tra i percorsi più belli da fare con le biciclette. È bello, io invito tutti quanti ad andarlo a fare. Per noi, tra l'altro, che stiamo in gran parte ottenendo da parte dei comuni la manutenzione, è molto importante, cioè noi ci teniamo parecchio perché lungo il canale ci permette a noi di controllare il canale, ma allo stesso tempo va a valorizzare sia il nostro canale che tutto il territorio che nasce intorno al canale Lunense.
0: Allora, direttore, noi ne abbiamo fatto una parte, ci lasciamo con un prossimo viaggio in Liguria con la promessa di fare l'altra parte e magari anche proprio di farla
1: in bicicletta, tutta quanta.
0: In bicicletta.
1: Sì, spero di esserci anch'io la prossima volta.
0: Esatto.

0: Lasciamo la provincia della Spezia al confine con la Toscana per andare dall'altra parte della Liguria, in provincia di Imperia. Siamo a Pietrabruna. Qui scopriamo in un laboratorio artigianale la ricetta della stroscia, un dolce tipico molto molto semplice, con le mani di una cuoca d'eccezione, con la nostra Alessandra Boero. L'ingrediente principe di questa ricetta è l'olio extravergine di oliva della zona, naturalmente.
1: Io mi trovo in un laboratorio, anzi l'unico, di Pietrabruna, e mia compagnia Barbara Vatteone, perché siamo arrivati fino a Pietrabruna per scoprire i segreti della stroscia, il dolce tipico. E adesso, Barbara, cosa farai tu? La cucinerai?
2: La cucinerò, vi farò vedere come si fa la stroscia.
1: Ha già detto che non dirà assolutamente le dosi.
2: Le dosi, dico solo gli ingredienti, e poi proverete voi a casa.
1: Perché rischi l'esilio, quanto pare.
2: Sì, esatto. Non è una ricetta che si dà così alla leggera.
1: Quindi
2: ecco,
1: noi siamo pronte a partire. La mia è semplicemente una vetrina e basta, perché io non farò nulla, farà tutto.
2: Beh, insomma, una mano me la darai, no?
1: E sì, io guardandoti.
2: No, perché?
1: Si parte?
2: Si parte, via! Allora, si inizia con la farina, naturalmente. Intanto la stroscia è fatta di pochi ingredienti: farina, zucchero, olio, che è l'ingrediente principale naturalmente, un goccino di lievito, e una spolveratina di lievito e un po' di vermouth. Allora iniziamo con farina, la buttiamo sul banco, ok? Quindi prima tutti gli ingredienti secchi, quindi la farina, lo zucchero, un goccino di lievito, e poi si va a impastare il secco, no? Quindi si amalgama bene, si tira su bene, così è perfetto. E poi andiamo a fare quella che è la famosa fontanella. Voilà.
1: L'ho letta anche quella, la so fare anch'io.
2: Ah, brava. Ci va un po' anche a imparare quella, perché poi l'olio scappa.
1: Quindi bisogna fare
2: l'ABC. Ok, perfetto. Voilà. Questa è la famosa fontanella.
1: E hai detto che non direi mai le dosi. Io non
2: no,
1: te
2: le dosi
1: no.
2: Purtroppo non le posso dire. Proverete voi a casa, che insomma comunque ognuno...
1: No, cubù, quanto basta.
2: Quanto basta, cubù. Esatto.
1: Allora, tra l'altro, Barbara, nel frattempo tu fai pure tranquillamente, io non ti disturbo, sì. Vai avanti, quindi olio. E ha una storia la stroscia intanto è solo vostra, nonostante venga fatta anche altrove, ma è vostra. Ha ottenuto anche la Deco.
2: Esatto, allora ha ottenuto la Deco, quindi garantisce essere prodotto chiaramente del territorio di Pietrabruna. Ha una storia antica, perché in realtà la stroscia si chiamava focaccia pasta d'oro.

0: olio. E poi un giorno un signore è venuto qui a una festa, no? La festa del patronale, che è per esempio oggi è festa patronale, è venuto a una festa e ha provato questa stroscia, ha detto a se stroscia in dialetto,
1: si rompe,
0: e quindi stroscia. Si rompe, vuol dire si rompe, e così da lì è nato poi il nome stroscia, ma in realtà il nome originario è focaccia pasta d'olio, proprio perché poi dopo, come vi faremo vedere, ha proprio l'aspetto di una focaccia. Mi interrompo un attimo perché vi devo far vedere ancora questo. Metto un goccio di vermouth dentro all'olio. Okay. Importante, scusate. Ecco. Condiamo l'olio con un po' di vermouth e continuiamo ad aggiungerlo alla nostra stroscia. Ecco. Poi piano piano si deve raccogliere, far raccogliere alla farina tutto l'olio.
1: Ecco, poi un'altra cosa, Barbara, abbiamo visto che tu fai anche delle varianti.
0: Esatto.
1: La stroscia, ad esempio, con il limone, che non è proprio la tradizionale, ma tu hai detto d'estate fa caldo, un po' di limone,
0: esatto,
1: fa piacere.
0: Rinfresca, smorza un po' il gusto dell'olio per i palati a cui risulta un po' importante come gusto, no? Perché comunque è olio extravergine di oliva taggiasca il nostro olio. Quindi l'olio per la stroscia è un dolce versatile, perché in realtà puoi metterci anche altri ingredienti freschi, le ho fatte per esempio con l'arancio, le ho fatte con l'acqua di fiori d'arancio, l'ho fatta con tante altre cose.
1: Ecco, ti interrompo da ignorante in materia, vedo che non stai, diciamo, impastando in maniera importante, più una carezza, mi sembra.
0: Esatto, ecco. Perché devi far assorbire la farina deve assorbire tutto l'olio. In realtà la stroscia non viene impastata, viene poi sciancà, si dice in dialetto, cioè, esatto, che vuol dire strappata, perché deve raccogliere bene tutti gli ingredienti che tu metti. Quindi adesso vi faccio vedere che cosa vuol dire.
1: Noi siamo qua sul pezzo, Barbara, poi dobbiamo capire. Tra l'altro una cosa che mi ha incuriosito è che in paese, quindi nella culla della stroscia, siete rimaste in due a farla.
0: Esatto.
1: Tutto il resto sono copioni.
0: Esatto, sono tutti copioni. Esatto. No, vabbè, la stroscia è appunto un dolce semplice, però effettivamente...
1: Veramente semplice, che tutti la vogliono fare.
0: Che tutti la vogliono fare, poi dicono, ma io ho provato a farla, però non mi è venuta proprio così, però... Ma insomma, provate, vedrete che insomma, ecco. Ok, allora questa è la consistenza che poi deve avere la nostra stroscia, e quello che vi dicevo prima è appunto si strappa. Adesso io raccolgo ancora un attimo questa farina velocemente, così, ok, e poi la stroscia si strappa.
1: Questo
0: così.
1: È un dolce che nasce comunque per le famiglie, giusto? Il dolcino,
0: esatto.
1: Magari dalla domenica, nei pranzi,
0: dolce,
1: un po' più...
0: Esatto, siccome ha una lunga durata, è il dolce che nasceva nel periodo di festa. Tutti facevano la stroscia. Allora, siccome nessuno aveva il forno in casa, c'era un forno nel paese, allora le donne mettevano le loro strosce nelle teglie e per distinguerle mettevano, per esempio... che non so, chi metteva un confetto, chi metteva una nocciola,
1: che vai a scambiare,
0: perché no, la mia è la mia. quindi, e poi portavano tutte queste teglie al forno, il forno le cuoceva e poi venivano usate per la festa. Intanto si svuotano i cilindri dell'olio per fare posto all'olio nuovo, questo è anche un altro motivo, diciamo, pratico del dolce. E questo è quello che, insomma, e questa è la storia.
1: Quanto
0: di questa
1: dura, Barbara, la stroscia?
0: Allora, la storia dura 6 mesi, in realtà sì, ha una durata lunga, poi vabbè, noi mettiamo un pochino meno, anche perché, ok, un conto è 6 mesi mangiata a casa, però poi l'olio effettivamente un po' perde, no? Ci mancherebbe,
1: certo.
0: Per quanto siano confezionate tutto, quindi insomma noi commercialmente le mettiamo,
1: certo,
0: 4 mesi comunque.
1: Okay. Ora?
0: Questa si strappa,
1: okay. Era quello che volevi.
0: Questo è esatto, quello che volevo farvi vedere. In realtà il movimento è questo, ok? Col pollicione si strappa. Bene, allora, Alessandra, adesso tu mi aiuti? Quindi, mi aiuti a fare.

0: Devo averlo
1: farle tutte.
0: Lo shatsu.
1: Esatto. Aspetta che mi metto un po' di strascia anch'io qui. Certo. Vai. Allora, così col pollicione. Fai scivolare un po' così. Bravissima. Poi da giri. Fai scivolare un po' così.
0: E infatti vedi che ho fatto il buco.
1: Occhietto, senza schiacciare troppo. Poi allarghi un po', sempre accarezzandola.
0: Infatti, ma io non capisco perché te piccolette io c'ho.
1: Perché io ne ho fatte qualcuna rispetto a quella che hai fatto tu. Ma sei bravissima, guarda. E poi schiacci.
0: Aspetta, fammi partire tutta la teglia adesso.
1: Perfetto, bravo. Guarda che meraviglia.
0: Beh, certo. Eh? Con che scioltezza.
1: Naturale. Bravissima. Guarda qua. Brava, adesso schiacci un pochino, fai i famosi buchetti dove poi ci andremo a mettere un pochino spolverata di zucchero ancora. Perfetta, la stroscia più bella che io abbia mai visto.
0: Sì, non ha forma.
1: Ma la stroscia non deve essere bella, dicevamo appunto. Prego.
0: È un insulto.
1: Un po' di zucchero, bravissima.
0: Che tavolo,
1: a piacere.
0: Che mi raccontavi che l'hanno fatto anche i bambini e non oso immaginare le opere d'arte confronto.
1: Esatto.
0: Io la faccio dietetica.
1: Molto bene. Molto bene, perfetto. Inforniamo. Prego.
0: Forna.
1: Prego.
0: Prego. La mia sta al centro così.
1: Esatto.
0: Non con fare tu la mente. Bene, okay. Barbara.
1: Bene.
0: Grazie.
1: Questo è quanto. Chiudiamo.
0: E accendiamo.
1: E accendiamo.
0: Sembra il carosello quando ci spostiamo.
1: Bene, allora le strosce sono finite, hanno finito di cuocere la loro cottura, tiriamo fuori quella di Alessandra. Guarda lì che bella, diventerai una mastro pasticcere.
0: Certo,
1: fantastica. Sì. Ecco, questa è la nostra stroscia. La strada.

0: Liguria, terra di artigianato, e allora perché non scoprirlo in questo mese di settembre che sta finendo e poi nei primi giorni dell'autunno? Con Elisabetta Biancalani siamo andati questa settimana nel centro storico di Genova a vedere un laboratorio, quella di un'artigiana che si chiama Ilaria e ci ha svelato i segreti della ceramica.
1: Viaggio in Liguria ci porta, per quanto mi riguarda, in questa puntata attraverso quelli che sono mestieri tradizionali che vengono portati avanti anche da molti giovani come quello di Ilaria. Ciao Ilaria.
2: Ciao, buongiorno.
1: Mi trovo nel suo laboratorio di ceramica che si trova nel centro storico, in una zona Vico dei Garibaldi, dove peraltro ci sono molti altri artigiani. Quindi in questa puntata Ilaria ci porti alla scoperta dell'universo della ceramica.
2: Sì.
1: Iniziamo subito a mettere le mani in pasta, partendo dall'ingrediente, posso definirlo ingrediente fondamentale,
2: che è
1: l'ingrediente
2: principale e principe assolutamente. Questa è l'argilla, anzi è una delle argille, perché in realtà tante quante regioni ci sono nel mondo, tante quante argille ci sono.
1: Ah, sì?
2: Eh sì, perché l'argilla comunque è un materiale naturale che si trova nel suolo, ecco, in determinate condizioni, e quindi ogni luogo ha la sua argilla.
1: Quindi arriva da rocce, giusto?
2: Sì, esatto, diciamo dalla disgregazione di certe rocce che si chiamano feldspati, e che vengono poi dilavati nei fiumi, e si trovano infatti nelle anse dei fiumi oppure in cave, in varie zone, e laddove si trova argilla nasce una città della ceramica tendenzialmente.
1: Lo sai che quest'estate sono andata in vacanza in Sicilia?
2: Sì.
1: E in una spiaggia c'erano delle rocce bianche da cui si poteva, grattando con l'acqua di mare, prendere l'argilla. Le persone si facevano anche dei fanghi.
2: Ah, ok. Mia
1: figlia ha costruito un barattolino mettendola ad asciugare al sole, quindi forse perfetto. Anche quello è un esempio. Mi sembra bella consistente questa, ti fai i muscoli. Da dove proviene?
2: Allora, questa qua attualmente io me la faccio arrivare tendenzialmente dalla

0: Toscana.
1: Ok.
0: Perché lì, insomma, ci sono delle industrie che si occupano di lavorarla e purificarla. Però in effetti anche qua da noi in Liguria la tradizione ceramica è importante e imponente, e infatti non a caso la tradizione nostrana è prevalentemente nella zona savonese, albisolese, sì. Perché lì si trovavano delle cave di argilla.
1: Adesso non ce n'è più?
0: Praticamente, da che ne so io, è praticamente esaurita. Poi non so se c'è qualcuno che riesce a ricavarne ancora un po' qua e là.
1: Andremo a scoprirlo. Ma ti arriva in quale formato l'argilla? Cioè, ti arriva la polvere e poi tu metti l'acqua oppure ti arriva già...
0: Allora, no, in questo caso no. Mi arriva, cioè, si potrebbe anche fare così, ma sarebbe un po' complicato. mi arriva invece in grossi panetti, come questo qua, ad esempio.
1: Ah, che bello!
0: Questa è un po' più chiara, sarà un po' del tipo di quella che ha usato tua figlia per fare il vasetto.
1: Che bella,
0: questa,
1: morbida!
0: Questa qua da cotta sarà bianca.
1: Ah, sarà bianca?
0: Sì.
1: Quanto pesa questo panetto?
0: Questo qua 25 kg.
1: Mamma mia!
0: Eh sì, è un lavoro da farsi i muscoli proprio.
1: Ma infatti vedo che hai il fiatone come se avessi fatto una corsa, a forza di impastare. Quindi tu la prendi da lì, sì. La metti qua e inizi a lavorarla.
0: Esatto.
1: Quanto la devi lavorare?
0: Allora, la impasto... fino a che sento che è regolare, soprattutto vedo che non ci sono bollicine, possibili bollicine d'aria, perché è quello che renderebbe critica la lavorazione.
1: Ok, quindi l'aria è il primo nemico, la bollicina d'aria.
0: Esatto.
1: E quanto può durare questo impasto, diciamo?
0: Qualche minuto, okay. Diciamo, dipende dalla quantità, dipende da quanto era pura l'argilla, appunto. Cioè
1: tu te ne rendi conto se è una bella argilla?
0: Sì, cioè me ne rendo conto, ma soprattutto vedo e sento con le mani se ci sono delle zone più dure o più morbide, però è sempre possibile, insomma, lavorandola, arrivare ad avere un buon impasto, ecco, che sia della durezza giusta.
1: Ok. Qual è il passaggio successivo quando vuoi produrre qualcosa?
0: Allora, adesso, diciamo, in realtà per fare ceramica ci sono tantissime possibili tecniche di modellazione, ma quella che io preferisco è il tornio.
1: Ok.
0: Che è quella che è anche molto spettacolare da vedere, secondo me, molto carino. Il tornio è la classica ruota che gira, per intenderci. Adesso io qua il panetto che ho preparato, che ho impastato, lo sto rendendo più liscio,
1: sì.
0: Pronto per essere lavorato al tornio. E
1: sembra proprio un po' il pongo di quando si...
0: Sì, esatto.
1: Bellissimo.
0: E ora che è più regolare...
1: Sì, tu hai capito che è il momento giusto.
0: Esatto. La prendo e mi sposto sul tornio. Che
1: cosa vuoi farci vedere che fai?
0: Facciamo un vaso, facciamo qualcosa così.
1: Sì.
0: Un'anfora magari.
1: Va bene. Allora, lì c'è un pedale, giusto?
0: Esatto, allora questo è solo un appoggio, invece questo è il pedale.
1: Ok, quindi con quello lì tu regoli la velocità del tornio.
0: Esatto, che è elettronico, invece perché una volta il tornio aveva sempre questa forma, però invece che il pedale ovviamente aveva un'altra ruota che il ceramista azionava dandoci dei calci.
1: Quindi non poteva mai fermare il piede.
0: Esatto, cioè oddio, lei comunque ruotava abbastanza liberamente.
1: Sì, si dava un po' di spinta, ecco.
0: Esatto, però comunque sì, era un lavoro con tutto il corpo veramente, ma tuttora è così.
1: Perfetto.
0: Allora ci metto un pochino d'acqua, non tanta.
1: Acqua normale.
0: Sì, esatto. Ne tolgo un pochino perché me ne è andata un po' troppa, ecco.
1: Ok, straccetto, questi sono, inizia a mancare a conoscere i tuoi strumenti
0: di
1: lavoro.
0: Che sono strumenti alla fine anche molto semplici, volendo.
1: Allora, quanto pesa più o meno questo?
0: Questa sarà 5 kg più o meno.
1: Ok.
0: Così a occhio. Sbatto, rumore.
1: Bang,
0: okay.
1: Questo è il rumore che tanto, si sente allora quando
0: tanto rumore,
1: si produce.
0: Tanto male non gliene faccio.
1: Ok, qualche
0: manatina, così sono bella tranquilla, che sia bella un po' regolare come forma, ma soprattutto che sia bella appiccicata al tornio.
1: Che sia bella assestata.
0: E una volta che lo faccio partire, mi bagno bene anche le mani, assumo, diciamo, una posizione un po' bloccata con le braccia.
1: Quindi il braccio sinistro è quello che forse fa più fatica, lo attacchi
0: al gomito.
1: Il gomito lo attacchi, diciamo, al fianco.
0: È bravissima. E come se il braccio fosse un bastone.
1: Mamma mia.
0: Spingo con questa parte qua in avanti.
1: Ma hai dei dolori tu poi, immagino, cioè dopo tanti anni che si fanno questi lavori.
0: Insomma, un po', diciamo che un po' si patisce, ecco, quello sicuramente. I tendini, ecco.
1: I tendini? E adesso metti un po' d'acqua,
0: esatto.
1: E con l'altra mano stai dando la forma?
0: Con l'altra mano la sto controllando invece dall'alto verso il basso, laddove qui vado contro la forza centrifuga,
1: sì.
0: Qua invece vado dall'alto verso il basso per, come dire, schiacciarla e controllarla da tutte le parti.

0: In questo modo qua siamo passati da una montagnola di argilla un po' irregolare a una forma più carina, no? più giusta.
1: Sì. Si sta un po' espandendo anche sulla base del tornio.
0: Sì, si era un po' espansa, infatti io adesso con la spugna l'ho un po' riportata alla base.
1: Allora, fa vedere come hai fatto.
0: Ho preso la spugna e l'ho schiacciata qua, okay, verso la base.
1: Mamma mia!
0: Per riportare in dentro questa zona qua.
1: Pazzesco! Praticamente ogni tuo movimento delle dita o delle mani poi si riflette su quella che è la forma.
0: Esatto.
1: Vedo che le mani ti si stanno sporcando, ovviamente, e tu sai già ovviamente la forma che vuoi dare a questo
0: esatto,
1: vaso.
0: Esatto. Adesso io faccio un po' di impastamento sul tornio, ovvero la faccio un po' prima abbassare, premendo di più con la mano destra.
1: Sì, quella sopra.
0: Esatto.
1: Diventa più una cupola.
0: Esatto. E poi di nuovo con la sinistra, con quella di lato, la spingo di nuovo su.
1: È molto, diciamo che risponde ai tuoi ordini in modo...
0: Sì, è una questione di controllo che bisogna riuscire a... Cioè, bisogna riuscire a imparare come muoversi abbastanza in maniera, come dire, lenta e controllata, in modo che l'argilla vada dove vogliamo noi e non viceversa. E da qua la facciamo abbassare.
1: L'hai prima alzata.
0: E ora la sto riabbassando. Cioè,
1: perché? Perché hai dato una spessura?
0: Allora, perché così intanto mi sono assicurata che fosse veramente ben impastata, perché prima magari l'ho fatta a mano, quindi
1: sì.
0: Ecco, così volevo essere proprio ben sicura che non ci fossero parti troppo irregolari. E di solito comunque quando c'è una quantità abbastanza importante, come in questo caso, mi piace farlo perché mi aiuta comunque a centrare meglio.
1: Uh-huh.
0: E la centratura è ovviamente questa prima fase in cui cerco di ottenere una massa dalla forma regolare, mettiamola così.
1: Ok. Poi noi vedremo alla fine la forma che tu volevi dare, perché
0: esatto,
1: per noi profani è impossibile adesso capirlo perché stai cambiando tante forme diverse.
0: Esatto.
1: Ricordi quel film, Ilaria?
0: Ma te lo dico sempre.
1: Come si chiamava?
0: Ghost, ovviamente.
1: Ghost, quanti innamorati se lo sono guardati insieme, compresa
0: sì,
1: io.
0: Sì, assolutamente. Infatti ogni volta che la gente mi chiede cosa faccio di lavoro dico... Do quello lì come riferimento.
1: Chi era l'attrice?
0: Allora, Demi Moore.
1: Demi Moore, e lui era...
0: Patrick Swayze.
1: Patrick Swayze, tu lo ricordi perfettamente.
0: Ma senza alcun dubbio proprio.
1: Perché è come accarezzare un po' una pelle?
0: Sì.
1: È una strana sensazione.
0: Sì, sì, cioè comunque teniamo presente che comunque alla fin fine è fango, ok? Quindi sì, è morbida. Ma
1: è liscia, bella liscia.
0: È liscia, ma vedete come lascia comunque.
1: Hai le mani liscissime, secondo me, vero? O no?
0: Allora,
1: perché
0: sì,
1: dicono
0: no,
1: che l'argilla serva per anche beneficio alla pelle. Purezza,
0: allora, sì, per la purezza, ma da purezza alle pelli impure, perché comunque essendo astringente, diciamo, si tira dietro, come dire, l'umidità in eccesso della
1: okay,
0: pelle. Quindi va benissimo per le pelli impure, ma non tanto per le pelli secche.
1: Ok, e tu come sei?
0: Ma io non lo so più.
1: Io sono convinta che tu abbia la pelle bella, bella liscia. Adesso stai facendo un buco.
0: Esatto, sono andata in fondo, quasi in fondo.
1: Hai infilato la mano dentro.
0: Esatto. Ho praticato questo buco che adesso mi serve per impostare il vaso.
1: Ok, perché ovviamente essendo un vaso deve essere bucato come qualsiasi contenitore.
0: Esatto.
1: Spugnetta esatto. Perché?
0: Spugnetta perché adesso voglio compattare il fondo, voglio che sia più liscio possibile e fra l'altro schiacciandolo un pochino con la spugnetta lo compatto, ovvero lo rendo più duro.
1: Che errore potresti fare adesso?
0: Allora, ce ne sono per così.
1: Tanti.
0: Tantissimi. Un errore che potrei fare sarebbe quello di aver bucato magari troppo in basso.
1: Sì,
0: e
1: è troppo sottile.
0: Esatto, esatto. Però anche lì si potrebbe comunque rimediare, sì, aggiungendo del materiale. Potrei perdere la centratura.
1: Mm-hmm. Allora, ci fermiamo un secondo per poi proseguire e vedere come si va avanti.

Avete visto con Elisabetta Biancalani e la nostra artigiana Ilaria come nasce un vaso di terracotta, e adesso ci occupiamo invece di vedere come si smalta, facendo anche delle decorazioni a mano, come vedete alle mie spalle quella bella scritta Primo Canale dedicata

0: che avrà il vaso che ha iniziato a produrre con il tuo tornio, cambiamo un attimo genere di lavoro. Cosa ci mostri?
1: Facciamo quello che sarà quasi l'ultimo passaggio a questo punto,
0: sì?
1: Perché abbiamo visto l'inizio, facciamo la fine.
0: Esatto.
1: E vediamo come si decora.
0: Come si nella decora? Col
1: metodo più tradizionale, ovvero okay. La maiolica.
0: La maiolica.
1: Esatto. Io per esempio adesso ho questa mattonella che è della stessa argilla del vaso che stavamo facendo prima.
0: Quindi quel vaso lì asciutto diventerebbe di questo colore?
1: Asciutto e cotto soprattutto.
0: E cotto nel forno, poi
1: esatto.
0: Mi spiegherai bene.
1: Esatto, esatto.
0: Ecco, come si fa a smaltare?
1: Allora, prendo la mattonella, anzi me la tengo un attimo in disparte, miscelo lo smalto, che è questa sostanza, diciamo, bianca.
0: Come ti arriva quella?
1: Questa sì, una polvere.
0: È una polvere, tu la mischi con la quantità d'acqua che tu sai essere necessaria.
1: Esatto, esatto. Siamo più o meno quasi la stessa quantità di acqua, in questo caso un pochino meno.
0: Te la tieni dentro questo contenitore, esatto. Qua sotto il tuo tavolo, pronta ad utilizzarla quando è necessario.
1: Esatto.
0: È sempre bianca, puoi dare altri colori, ovviamente.
1: Ci sono tantissimi altri colori, questa qua è proprio, come dire, la versione più classica in assoluto, ecco, il bianco lucido.
0: Che bello il rumore, mi piacciono anche i rumori.
1: Eh sì, perché è come se fosse, qua è come se fosse una pala.
0: Sì.
1: Perché devo miscelare bene, perché sennò la polvere rimane sotto.
0: Insomma, un po' come quando si fa acqua e farina, che non bisogna fare i grumi, bisogna
1: esatto.
0: Che sia ben...
1: Come la farina di ceci per la farina.
0: Ok, ok.
1: Una roba così.
0: Ed ecco qua questo lento movimento.
1: Esatto.
0: Perché hai iniziato a fare questo lavoro?
1: Perché l'ho trovato una bellissima via di unione fra diciamo le ambizioni artistiche e la pratica di un lavoro artigianale,
0: sì.
1: Manuale, no? E perché veramente è un tipo di lavoro che ti ruba l'anima. Perché
0: ci stai bene nel tuo laboratorio, insomma,
1: sì,
0: ti piace.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Allora, hai preso una specie di...
1: Sì, un contenitore qualunque.
0: Un contenitorino
1: qualunque.
0: Di plastica.
1: Prendo la mattonella e verso lo smalto di sopra. Lascio che si accumuli un pochino perché devo trovare comunque la quantità giusta. Così più o meno ci siamo.
0: Non mi direi che resta attaccato così?
1: Sì, sì, vedrai che adesso...
0: Sì.
1: Adesso lo vedi che è bagnato,
0: sì.
1: Però se ci fai caso, sugli angoli comincia ad asciugarsi.
0: Ma è incredibile, questo è solo perché ha contatto con l'argilla?
1: Esatto, perché comunque il pezzo rosso, diciamo, che
0: sì.
1: Avete visto, che si chiama biscotto,
0: uh-huh.
1: È poroso,
0: okay.
1: Cioè è l'argilla una volta cotta ha perso la sua qualità, diciamo, fangosa, mettiamola così, ed è rimasto quella durezza tipica della terracotta, è terracotta.
0: Esatto, cioè l'argilla cotta si chiama terracotta.
1: Esatto,
0: okay.
1: Esatto, esatto. Ed essendo porosa permette... come dire, l'assorbimento dello smalto, ma nel senso che, visto che abbiamo detto che lo smalto è una polvere sciolta in acqua, il biscotto di la terracotta assorbe l'acqua e si tira dietro lo strato polveroso, mettiamola uh-huh. Così, e quella che era polvere pian piano si è depositata
0: che
1: sulla superficie,
0: è vero, non
1: e
0: è
1: vedi...
0: quasi più lucida,
1: esatto, ora è asciutta e adesso con attenzione la controllo sotto, ecco, vedete questa roba bianca, questa parte bianca che è rimasta sotto la devo togliere
0: perché se la ricopri si vede lo scalino,
1: no, più che altro perché si attacca al forno.
0: Ah.
1: se lo lasciassi così questa parte qua, perché gli smalti della ceramica alla fine sono in soldoni, sono vetro, per cui in forno fondono veramente
0: uh-huh.
1: E quindi si attaccherebbe completamente al forno e rovinerei una e l'altra cosa.
0: E adesso voglio vedere allora come te la cavi, come si gratta, insomma.
1: Allora, posso. Allora, se voglio essere proprio repessina, come mi diceva la mia maestra, prendo... Aspetta, che ho perso.
0: Che strumento Vabbè. Cerchi?
1: No, cercavo la vaschettina di prima, ma... Ah, ecco, l'ho
0: lasciata, l'hai lasciata dentro.
1: Per essere proprio repessina, io prendo una stecca d'acciaio. Idrato via l'eccesso, poi ogni tanto ovviamente lo smalto va un po' setacciato, no? Perché sennò ci rimangono tutte le
0: certo,
1: tutte le bricioline.
0: Va bene.
1: Così.
0: Avrà solo il davanti o anche il dietro buono?
1: Buono in che senso?
0: Cioè tipo, verrà una cosa come queste qua, no? Posso girarle?
1: Sì, sì, certo.
0: Quindi se le giri, ecco, la parte dietro ovviamente non è smaltata.
1: Esatto.
0: Non importa che lo sia.
1: Esatto, non importa perché comunque andrà comunque a parete,
0: la pulisci.
1: Esatto, come una spugnetta, tolgo l'eccesso di smalto.

0: E sì, il retro chiaramente andrà poi appiccicato a una parete con del cemento, con
1: sì, sì, certo, sono e quindi... ad esempio i numerini oppure qualsiasi altra cosa.
0: Esatto.
1: Ma adesso se tu ci metti il dito sopra ci rimane il segno del dito?
0: Allora, adesso no, perché comunque si è asciugata abbastanza.
1: In pochissimi, cioè in tempo reale. Che forte. Però non è ancora lucida, poi sono curiosa di sapere come fa a diventare lucida come questi. E soprattutto, sei tu che le decori a mano?
0: Sì, certo, certo. Le decoro, mi posso fare una traccia a matita e sì, poi con i pennelli vado con i colori.
1: Ok. Facciamo un esempio ora, senza sì, startela magari a sporcare. Devi prendere qualcosa. Sì. Ok, ti lascio il tempo. Recuperate tutti gli arnesi del mestiere. Da dove si parte?
0: Allora, possiamo cominciare facendo uno schizzo, diciamo, sì, a matita, direttamente sullo smalto ancora crudo.
1: Sì.
0: Perché tanto la matita poi brucerà via senza lasciare traccia. E io per fare... adesso voglio fare una scritta, per cui sì, mi serve avere una bella riga precisa per sapere come scrivere. Per fare una riga dritta, tengo il mignolino appoggiato qua sull'angolo, sul lato.
1: Sì.
0: Prendo la misura.
1: Che forte.
0: Tiro indietro.
1: I segreti del mestiere, a sì, volte sembrano anche...
0: Scriviamo un primo canale.
1: Ah, grazie. Ovviamente si nasce artisti, no? Quando c'è anche scrivere bene, che sembra una cosa banale, ma non lo è per molte persone, saper disegnare. Spesso uscite dall'artistico, voi.
0: Sì, sì, devo dire che sulla scrittura, la mia scrittura normale, le galline sono meglio, mettiamola così.
1: Non dire così.
0: Però sì, diciamo che quando si fa per lavoro si cerca di fare qualcosa di carino, ecco. Ecco, per esempio qua la C l'ho fatta un po' troppo avanti, ecco, diciamo così.
1: Tanto qua è ancora una traccia.
0: Esatto.
1: E allora,
0: adesso io prendo questo colore qua, che uno potrà dire, ma come mai lo facciamo lilla questa scritta? E invece no, perché questo non è lilla, bensì è un colore a base di cobalto, e quindi con la cottura diventerà blu.
1: Ah, che bello! Sono polveri proprio?
0: Questi sì.
1: Polveri di colore, come cobalto?
0: Sì, sì, questi qua sono proprio, esatto, questi qua sono proprio dei colori in polvere, sempre minerali, perché in ceramica tutto quello che si usa alla fine è a base minerale.
1: Uh-huh. Quindi roba naturale?
0: Sì, sì, diciamo così, certo. È chimica, ma è chimica...
1: della natura.
0: Esatto, assolutamente sì.
1: E la schiacci?
0: Lo schiaccio un pochino, sì, perché così, diciamo, questi grumetti... tanto li mando via, ecco.
1: Uh-huh.
0: E adesso comincio a scioglierlo. Prendo un pennellino, acqua pulita.
1: E qua la tua abilità sa quanta acqua mettere per
0: esatto,
1: fare la quantità giusta, la densità giusta.
0: Esatto.
1: Diventa come una tempera in un certo senso?
0: Sì, diciamo visivamente assomiglia un po' di più a un acquerello,
1: okay,
0: ecco.
1: Vero.
0: E anche proprio come concetto di come si dipinge, diciamo il classico discorso di cominciare dalle tinte più chiare e arrivare poi a quelle più scure, c'entra un po' di più con l'acquerello piuttosto che con la tempera.
1: Tu potresti mischiare anche diversi colori, perché
0: certo,
1: erano i colori
0: sì,
1: nuovi, no?
0: Sì,
1: non sono
0: sì,
1: polveri
0: sì, sì,
1: che
0: sì,
1: non sono compatibili l'una con l'altra.
0: Esatto, esatto. È chiaro, visto che comunque, come abbiamo detto, questo da viola diventerà blu, anche gli altri
1: sì,
0: colori, chi più chi meno, un po' si trasformano, quindi miscelare troppo i colori in ceramica va fatto con cautela, nel senso con un po' di cognizione di causa, ecco. Adesso mi sono fatta, come vedete, una zona un po' più densa
1: uh-huh,
0: e questa un po' più diluita.
1: Esatto.
0: Per cui ho, diciamo, la libertà di scegliere, mano a mano che lavorerò, di scegliere quello che il colore con cui mi trovo meglio. Ora prendo questo pennellino che è poverino, sfigatissimo perché mi si è rotto, però è eccellente per le scritte.
1: Vabbè, poi voi artisti avete sempre i vostri strumenti preferiti,
0: proprio,
1: non
0: esatto,
1: li tradite mai anche.
0: Esatto, esatto. Carico bene bene il pennello, tolgo l'eccesso di colore e comincio a ricalcare quello che ho fatto.
1: E sotto non rimarrà il segno della matita?
0: No, perché brucia via.
1: Ma nella cottura o con il colore che stai dando sopra?
0: Con la cottura.
1: Ah, ok. Che
0: perché comunque ricordiamoci che in ceramica, allora, la prima cottura, diciamo quella dove si passa dall'argilla cruda al cotto, quindi al biscotto, o alla terracotta, che dir si voglia, è a 980 gradi.
1: Ok.
0: Mentre la seconda cottura, un po' più bassa, di solito si fa sui 920-940.
1: Quanto dura la cottura?
0: Allora, dipende da come si impara.

0: passa al forno però più o meno diciamo 8-10 ore per la sola salita della temperatura. Dopodiché si deve raffreddare, e per intenderci, io se in forno adesso in questo momento riapro il forno dopo domani.
1: Mamma mia,
0: sì,
1: che bello, che precisione, non trema la mano. Ed ecco che siamo quasi alla fine della parola primo canale, alla L e poi alla E. Io sono curiosissima di vedere come fai a farla diventare lucida.
0: Questo ci vorrà un po' di tempo perché comunque...
1: Ma me lo puoi anche dire, ecco, se sono procedure lunghe.
0: Sì, esatto, nel senso che ci vorrà la cottura, quindi...
1: Ah, nella cottura diventa, esatto, liscia, ma non ci devi mettere nulla sopra?
0: No, c'è chi ci mette con un po', con l'aerografo ci mette un po' di, diciamo, smalto trasparente sopra, ma non è così necessario, secondo me. Perché comunque lo smalto stesso con la cottura diventerà lucido e vetrificando praticamente si tirerà dietro il colore e diventerà un tutt'uno, come in questo caso, per intenderci.
1: E in quel caso lì l'hai bucata prima, ovviamente?
0: Sì, in questo caso sì. Si può fare anche dopo col trapano, però insomma è un po'...
1: E si fa col trapano.
0: È un po' rischioso, però sì, si può fare.
1: E qua andrà avanti così, tu puoi fare le decorazioni che vuoi, i fiori che vuoi, dopodiché la metti nel forno.
0: La metto nel forno insieme a tante altre cose, così è bello pieno.
1: Sì.
0: Chiudo il forno, faccio partire il mio programma che ho impostato e facciamo finta che se lo faccio partire adesso, riapro il forno dopo domani, perché
1: mamma
0: comunque
1: mia,
0: ci vuole
1: energivoro?
0: Abbastanza.
1: Quindi la bolletta sarà una bolletta
0: abbastanza importante, sì, ma conta che comunque io l'infornata la faccio un paio di volte alla settimana, ecco, non di più, ecco, quindi...
1: Sono curiosa di chiederti, quali sono gli oggetti fatti a mano in ceramica che il mercato richiede di più?
0: Allora, io ti direi, senz'altro le targhette, cioè, per quello che mi riguarda, queste targhette, diciamo, con i numeri civici o con i nomi di famiglia, le targhe, insomma, con i nomi delle ville, queste cose qua, ma anche tantissimi piatti per le ricorrenze, tipo per i battesimi, per il piatto nascita con, diciamo, i dati del bambino che nasce.
1: Che forte! Comunque il mercato è vivo?
0: Vive insieme a noi. sì, abbastanza, diciamo, chiaro, non si fanno milioni, però diciamo la richiesta c'è, anche perché veramente sono tutte opere che o si fanno fare da una persona vera.
1: Se no, così non ci sono le fabbriche che le fanno in serie, ecco, ovviamente,
0: esatto,
1: con delle
0: scritte
1: apposta.
0: Esatto, cioè in serie, chiaro, trovi sicuramente, che ne so, la mattonellina con il numero già scritto, però poi ti devi comporre il numero con il numero giusto, la decorazione, cioè, è un po' diverso, ecco, è proprio un altro... chi ha piacere di avere una cosa proprio speciale,
1: certo,
0: viene da un artigiano.
1: Ma qual è la cosa che ti ha dato più soddisfazione fare? Vedo anche addirittura un stato, che meraviglia,
0: sì,
1: brava.
0: Allora, sì, lei è, poverina, adesso l'abbiamo messa lì vicino alla tendina, ma era un'opera che si chiama, cioè è un'opera che si chiama La lupa si rialza, che avevo realizzato per una mostra fatta insieme ai ceramisti d'Albissola, in omaggio ad Arturo Martini. Una delle sue opere più famose era La lupa ferita, dove questa donna, diciamo, ferita alle spalle come un animale, urla di dolore. E allora io l'ho voluta fare che invece si rialza, si toglie, perché avrebbe anche una freccia, e si ribella.
1: Si toglie la freccia.
0: Esatto, quindi pur nel dolore si ribella, ecco.
1: Che bello. Va bene, io direi che il nostro tempo è finito e io stavo andando a caccia. Bellissimi anche, secondo me, così grezzi, non so,
0: sì,
1: se...
0: Sì, sì, sono belli. Ora, tante di queste opere qua in realtà sono di persone o che sono miei corsisti oppure persone che mi portano a cuocere le cose, quindi diciamo non mi posso prendere il merito di tutto.
1: Bene, Ilaria, il vaso più o meno prenderà la forma che tu vuoi,
0: esatto,
1: è più o meno simile a questo qua,
0: esatto,
1: che vediamo,
0: sì, forma,
1: su questo scaffale.
0: La forma
1: però
0: è quella, sì,
1: hai,
0: sì,
1: ci hai fatto vedere insomma come si lavora e ci vuole tanta tanta pazienza.
0: Tanta pazienza, tanta
1: meticolosità,
0: tecnica e, come dire, conoscenza anche, e anche tanta accettazione degli errori, perché in ceramica è una delle cose che capitano più spesso. Sì,
1: vabbè, un insegnamento per la vita.
0: Proprio,
1: in generale, allora, grazie per la targhetta che poi vedremo uscita dal forno e per questa puntata di Viaggio in Liguria da me.
2: Tante

0: Benvenuti in questa passeggiata un po' bagnata, a dir la verità, siamo un po' sotto la pioggia, vediamo chi indovina dalle immagini di Francesco Righi dove ci troviamo. Quella che sta inquadrando è la chiesa di San Pietro di Quinto e non immaginereste che proprio qui, in mezzo alle case, diciamo, del centro del quartiere genovese, si può partire per una passeggiata in mezzo al verde che percorre la storia e che porta fino a Montemoro. Benvenuta Viviana Bobbio, che è una guida ambientale e che ci accompagna, scusami, ti faccio prendere un po' di pioggia, Viviana, in questa passeggiata. Partiamo da qua, siamo in Piazzetta San Pietro di Quinto, giustamente sentiero dei bunker e delle batterie. Primo punto di interesse, raccontiamo.
1: Allora, guarda, ciao Elisabetta, grazie di avermi invitato. Questo è un percorso che parte dove c'era il tiro al piccione di Quinto. Sì, era il tiro al piccione di Quinto. Poi praticamente da qua si può passare e arrivare dove siamo noi. Quindi piazza della Chiesa di San Pietro, piazza Frassineschi, qui dove siamo ora.
0: Quindi noi siamo lì dove sta indicando.
1: Sì, sì, sì, qui. C'è un sottopasso che ci porta dall'altro lato di Corso Europa e da lì cambia tutto.
0: Che meraviglia, la Liguria,
1: siamo nel
0: questo
1: verde.
0: Passaggio dal mare al verde in pochi minuti.
1: Oggi quello che faremo, se il tempo ce lo permette, è il percorso ad anello basso che va in via Cagliero e che è adatto anche a una famiglia con i bambini piccoli.
0: Ah, perfetto, quindi se volete venire sapete che possono venire anche bimbi piccoli e persone anziane, magari non è molto impegnativo.
1: Sì, no.
0: Vedo tanti bunker qua.
1: Altrimenti, ecco, questo qua è il percorso dei bunker di Montemoro.
0: Ecco, bunker di Montemoro, e qua c'è un po' raccontata la storia.
1: Sì, interessante perché sono delle costruzioni degli anni, dei primi anni della Seconda Guerra Mondiale, quando poi Genova ha la capitolazione dei tedeschi, Villa Migone, che era il 25 aprile, qua nei bunker rimangono asserragliati i tedeschi.
0: Ancora per 3 giorni.
1: E girano proprio le armi a minacciare i punti nevralgici. Quindi se uno fa questa passeggiata, si può immaginare andando su fino a Montemoro, sono quasi 570 metri di dislivello.
0: Ah, quanto ci vorrà secondo te?
1: 2 ore.
0: Un paio di ore. Partiamo allora.
1: Dai,
0: c'è una piccola pausa. E quindi ci si addentra
1: in mezzo
0: a queste che sono ancora casette tipiche di questa zona, che nascondono viette, cose magari, che portano poi all'interno del sentiero. Forse spunta anche un raggio di sole. Via al cimitero di Quinto, troviamo qui ed è quella che noi imbocchiamo.
1: Allora, il cimitero di Quinto nasce nell'Ottocento, nel periodo napoleonico.
0: Addirittura.
1: Perché Napoleone aveva fatto questo editto e ci obbliga a costruire i cimiteri per non
0: deturpare?
1: Per non, mettevano le tombe
0: dentro
1: del pavimento della chiesa.
0: Sotto.
1: Era sotto. Le famiglie specialmente che avevano le cappelle,
0: quindi le famiglie più abbienti.
1: E nei dintorni della chiesa c'erano dei piccoli camposanti.
0: Okay.
1: Questo puoi immaginare.

0: Che problema fosse a livello igienico,
1: Certo.
0: immaginati d'estate.
1: Mamma mia.
0: E quindi lui fa questo editto e ci obbliga a costruire lontano dall'abitato.
1: Ok, e così nascono i cimiteri.
0: Non me ne vogliono le colleghe guide turistiche perché sai che questo è un argomento storico, ma come guida ambientale spesso cammino
1: È giusto.
0: dove ci sono questi
1: Ma è
0: cimiteri.
1: bello perché facendo una passeggiata si possono imparare anche degli elementi storici.
0: È tutto
1: È
0: connesso,
1: tutto, tutto
0: specialmente, sì,
1: connesso.
0: noi veramente camminiamo su delle pietre che hanno visto tutti i periodi storici che ci fanno studiare a scuola.
1: Studiare a scuola e qua iniziamo ad entrare un
0: Fortunatamente.
1: po' nel verde, che magari anche banalmente il verde dei giardini di queste belle case che ci piace anche scoprire
0: Abbiamo
1: durante
0: lasciato
1: questa
0: quindi
1: passeggiata. Qua
0: la zona di Via Romana di Quinto.
1: sotto cosa c'è?
0: È il cavalcavia che ci porta di là, è il taglio di Corso Europa.
1: Ah, noi dobbiamo per forza andare, io pensavo che proseguisse di lì
0: Di
1: il
0: qui.
1: sentiero, quindi qua stiamo passando sotto Corso Europa.
0: Sì.
1: Che forte.
0: Dall'altra parte c'è il monastero della Visitazione.
1: Ah, che è un altro punto di
0: È
1: interesse.
0: bello, ha un tetto molto particolare, arenato.
1: Ah sì.
0: Sembra la chiglia della nave rovesciata.
1: Chissà, Viviana, quante passeggiate come queste nascondono i vari quartieri di Genova.
0: Sì, è la nostra bellezza. Non c'è una zona dove in 10 minuti tu non possa arrivare sulla collina, trovare qualcosa che è legato alla storia, un edificio antico. Sì, è vero.
1: L'ultima volta io e te siamo andati a caccia di Premugiun.
0: Sì.
1: Magari lo ricordano i telespettatori. Qua forse non c'è nulla.
0: Qua è
1: È troppo
0: inquinato sicuramente,
1: urbanizzato.
0: però sta rispuntando perché fa come i funghi, le ultime piogge l'hanno.
1: Ah,
0: Sì,
1: è la stagione questa?
0: si potrebbe ricominciare a trovarlo. È anche bello tenero perché con la pioggia che è venuta sicuramente le piante hanno ributtato.
1: Ecco, qua spuntiamo, quindi da sotto il cavalcavia e iniziamo a vedere il
0: I
1: cimitero.
0: cipressi del cimitero.
1: Ecco perché in Liguria i cipressi di solito contraddistinguono i cimiteri, mentre ad esempio sappiamo che in Toscana fanno parte del paesaggio filari di cipressi che portano
0: È
1: in
0: vero.
1: queste colline, in queste strade immerse nelle colline, ma qua invece vediamo, pensate che siamo accanto a Corso Europa, ma se vi girate, ecco lì c'è la parte, diciamo, del traffico. Mentre da questo lato iniziamo ad immergerci nella passeggiata che porta verso il Monte Moro. Abbiamo visto anche la passeggiata dei bunker e delle batterie. Questo cimitero quindi è un cimitero importante perché risale all'epoca napoleonica, abbiamo
0: Sì, è
1: spiegato.
0: tutelato, siamo una
1: Curiosiamo
0: zona,
1: dentro.
0: sì, è una zona con dei vincoli paesaggistici.
1: Ecco, ma dici che di solito è aperto? Sì, ci sono degli orari di apertura,
0: Sì, non possono
1: giovedì,
0: più.
1: domenica e festivi. E sembra un po', devo dire la verità, abbandonato.
0: È utilizzato solo dalle famiglie che hanno già la cappella di
1: Ah.
0: famiglia, non possono.
1: Sì, infatti sembra abbandonato anche perché ci sono tutte le erbe
0: Sono dell'Ottocento, sì.
1: nella cresa, nelle scalette,
0: Guarda, guarda,
1: diciamo.
0: vedi che l'hanno messo. È bello questo qua, il sistema d'allerta.
1: Ah, ecco, quindi
0: Sì,
1: anche i cimiteri
0: sì, sì.
1: chiusi e quant'altro. Vediamo cosa ci riserva di sorpresa questo
0: Allora,
1: sentierino.
0: sembra un combattimento tra la
1: Che
0: natura
1: bello.
0: e il traffico, perché guarda, un ibisco fiorito alle spalle del
1: Certo.
0: distributore, i cipressi che sono stupendi. I cipressi venivano usati perché a livello
1: Le galline,
0: simbolico,
1: scusa, vedo che Francesco sta inquadrando
0: che belle, sì,
1: le galline che
0: voglio che sono.
1: incontriamo in questo pollaio, che fa parte comunque della passeggiata. Anche il muro è piuttosto cadente, sembra che stia in piedi per miracolo, dicevi dei cipressi?
0: Venivano usati perché dal punto di vista della forma ricordano veramente, se ci pensi, a Elisabetta, una fiamma
1: È
0: eterna che
1: vero.
0: sale,
1: Ah, è per
0: quindi
1: quello
0: unisce.
1: che.
0: Poi c'è un motivo molto più pragmatico: le radici vanno giù dritte, non disturbano
1: Ah, non disturba
0: le
1: le tombe.
0: tombe, e nelle radici ci sono delle sostanze che, diciamo, vanno a contrastare l'odore
1: Ho
0: della
1: capito,
0: cadaverina, insomma.
1: ho capito.
0: Quindi
1: Vedete che c'è un motivo
0: c'è un
1: anche
0: motivo
1: perché i
0: pratico,
1: cipressi vengano
0: pratico, sì.
1: piantati vicino ai cimiteri. Che
0: Ecco, vedi, questa è tutta
1: bello.
0: la valletta del Rio San Pietro. Ce ne sono due a Genova, quindi ecco che non si sbaglino i nostri amici
1: Ok.

0: E c'è anche la Valletta del Rio San Pietro a Cornigliano, che è un grande parco urbano.
1: Ah. Mm.
0: Beh, è logico, San Pietro nei borghi di pescatori era...
1: Perché è il santo dei...
0: Che tu protegge, sì, sì, che San Pietro, Sant'Andrea, Sant'Erasmo sono tutte figure legate alla tradizione dei pescatori e dei marinai, San Francesco da Paola. Allora, sì. E qua sotto vedi proprio il rio che scorre con tutta la zona a orti, a giardini, a coltivi.
1: Qualcosa è ancora mantenuto, peraltro, qualcuno un
0: sì, sì,
1: lo mantiene.
0: E ti volevo far vedere, Francesco, quest'albero stupendo che è la roverella, si vede? Chissà sì, quanti anni ha.
1: È enorme.
0: Bella, vero?
1: È altissimo, cioè la base è laggiù in fondo.
0: La roverella è la quercia che può mantenere le foglie secche, marroni, anche tutto l'inverno, sui rami.
1: Senza che cadano. Mm.
0: E poi le perde quando all'inizio, magari alla fine dell'inverno, ti viene quella giornata di tramontana.
1: Forte, sì, che porta quel gelo.
0: Si spoglia, però c'ha già le gemme pronte, quindi rimane per pochissimo tempo senza foglie.
1: Che e curiosità.
0: Guarda, qua dietro, che andiamo, io credo, nella zona che compete al Monastero della Visitazione, di là.
1: Che bello.
0: Oltre agli ulivi c'è un bellissimo bosco a roverella.
1: Ah.
0: Che si è mantenuto nei secoli, nonostante sai che questa fosse una zona dove ogni tanto ha picchiato l'incendio, no?
1: Vero.
0: Ti ricordi quello?
1: Monte Moro purtroppo è noto per gli incendi. Quindi salendo di qua si va verso, ma hai detto, la Rivisitazione.
0: La visitazione.
1: La Visitazione.
0: Sì.
1: E invece noi proseguiamo da questo
0: da
1: lato.
0: Da questa parte.
1: Mi piace tantissimo la casa che è lì dietro, in mezzo al verde, che è evidentemente ristrutturata, però... ricorda un po' quella che probabilmente era la forma autentica.
0: C'è qualcuno che al pollice verde ha messo l'agave americana
1: con
0: un cedro, direi questo è un cedro, e dietro il fico d'India. È qualcuno che vuole mantenere la bellezza in questo. Di qua si sale e si va verso il Monte Moro e i bunker.
1: Questo è il sentiero del Monte Moro, infatti c'è una freccia che indica il sentiero, è un po' tutto, diciamo.
0: Oggi non lo farei perché è un po' scivoloso, visto la pioggia.
1: Oggi
0: però
1: stiamo proprio lottando contro la pioggia, però se non altro riusciamo qualcosa
0: dopo
1: a mostrare.
0: Pochi metri, basta alzarsi di 20-30 metri, si arriva al primo bunker panoramico. Se ci si va, mi raccomando, con i bambini fate attenzione, perché si tende magari a salire sul tetto, può essere pericoloso, però la vista è veramente bella. Basta tenerli un po' tutelati e...
1: Tenerli d'occhio, non tenerli si sale d'occhio. Tantissimo.
0: No, il primo no. Si incontra dopo pochi minuti.
1: Ok.
0: Adesso noi andiamo invece di qua. Questo invece, hai visto, è un giro adatto anche ai bimbi piccoli.
1: Sì.
0: Che per un attimo li vuoi portare un po' nella natura. Capita poi, se si scende nella stagione giusta, ti puoi far vedere anche i girini.
1: Ah sì?
0: Sì,
1: sono
0: sì.
1: Le pozze.
0: Quindi è molto bello per le osservazioni naturali.
1: E qua veramente sembra di essere in piena campagna, mentre siamo a 5 minuti a piedi.
0: No, non senti neanche più rumore.
1: Sì.
0: È vero.
1: Non si sente più il rumore di Corso Europa, ma siamo a 10 minuti a piedi dal mare.
0: Che silenzio, solo la pioggia. Ora ti parlerei di un altro albero che si sta diffondendo tantissimo.
1: Sì.
0: Vado?
1: Sì, vai,
0: posso?
1: Vai.
0: Vedi che ci sono degli alberi che sono in fioritura?
1: Sì.
0: E questo qua è il ligustro. È un albero che sta bene nel nostro clima e lo trovo sempre più diffuso nelle vallette come queste, dove c'è un po' di ristagno di umidità. Magari può essere considerato anche un po', mi verrebbe da dire, invadente più che invasivo, cioè non è problematico, però si diffonde.
1: Bello verde ancora, anche se siamo, mentre
0: sempre
1: giriamo
0: verde,
1: questa puntata sulla soglia dell'autunno.
0: E la cosa fantastica è che con le radici trattiene il terreno, quindi ci sta proprio bene lì, che c'è la ripa. E inoltre fa i frutti più volte l'anno e per gli uccellini è fantastico.
1: Ah.
0: Noi no, noi non dobbiamo mangiarli, ma guarda quanto ce n'è, vedi che bello.
1: Che bello. E sotto c'è un orticello.
0: Fantastico.
1: Abbastanza, forse ancora un po' tenuto, le canne
0: sono
1: in piedi.
0: Cos'è la zucca, quella foglia lì bellissima.
1: Saranno zucche,
0: bella.
1: Zucchini ci sono. Sotto si vedono un po' ancora
0: il nespolo, bellissimo.
1: I nespoli, che anche loro sono parecchio, diciamo, infestanti. Quando
0: Il nespolo è arrivato dal Giappone, è stato introdotto come pianta ornamentale, poi abbiamo visto questo frutto fantastico che è una primizia, perché è uno dei primi, poi in primavera, primizia primavera. e prima, scusa, esatto. Vabbè. E, è facilissimo, basta mettere il nocciolo e...
1: E qua ci si addentra, sembra proprio all'interno di un bosco, guardate, camminiamo
0: praticamente... C'è anche il ponte, per la gioia di un bambino piccolo,
1: che bello,
0: guarda
1: che c'è bello. Il ponte.

0: sotto c'è il Rio San Pietro, sì, che sì, scorre, c'è anche un po' d'acqua, sì, e quindi in estate, volendo, si possono anche mettere i piedi a bagno, direi.
1: Sì, si può andare, poi c'è una deviazione più avanti che ti porta proprio a uno sbarramento che era stato fatto in epoca di guerra, perché poi dovevano portare sull'acqua ai bunker, e quindi c'è una piccola dighetta di cemento dove si formano dei laghetti.
0: Anche di qua, Francesco, guarda che meraviglia!
1: Bello, vero?
0: Veramente, se si ha la possibilità, magari nella bella stagione, di trovare un po' di refrigerio all'ombra di questa folta selva, ecco che si può venire anche qua. Ripetiamo, siamo più o meno all'altezza del cimitero napoleonico di
1: sì, va bene, sì, sì, dell'epoca napoleonica, hai ragione.
0: Allora, adesso io direi che ci fermiamo un attimo e poi iniziamo questa salita accanto a questo bel muretto a secco.

0: scorci, paesaggi che sembrano molto rurali, in realtà ci troviamo a Genova Quinto, a una decina di minuti a piedi dal mare, a ancora meno minuti da Corso Europa, ma siamo totalmente immersi nella natura con Viviana Bobbio, guida ambientale. Abbiamo già raccontato degli alberi, del corso d'acqua, adesso proviamo un po' a salire in questa cresa con gli scalini, il muro a secco, anche abitazioni recuperate. Nonostante questa infausta giornata di pioggia, vogliamo comunque mostrare come questa Liguria sia versatile dalle spiagge alla montagna più alta, ma anche a queste passeggiate che si possono fare vicinissime al centro città e al centro abitato. Abbiamo già raccontato, Viviana, che siamo partiti da Piazzetta San Pietro, dalla chiesa di San Pietro di Quinto, e che se avessimo imboccato un altro sentiero pochi passi prima rispetto a dove ci troviamo, avremmo iniziato la salita per il sentiero delle batterie e dei bunker. Bunker dove, ci ha spiegato Viviana, fino al 28 aprile del 1945 restarono asserragliati i tedeschi, nonostante la liberazione ad opera dei genovesi, unico caso nazionale, avvenne nel giorno del 25 aprile. Qua iniziamo a salire, quindi si apre un po' la vista su questa foresta, incredibilmente, questa foresta fittissima. Ovviamente, diciamo la verità, non sono sentieri molto curati, ecco, Viviana.
1: Perché sì,
0: Non è una
1: insomma,
0: delle priorità sicuramente,
1: beh, sì,
0: sappiamo che ci sono anche molte
1: diciamo,
0: strade del centro di Genova
1: poi
0: che avrebbero
1: secondo
0: bisogno di
1: me
0: una sfalciata.
1: ti posso dire, poi magari anche le stesse persone che abitano qua, io non so quanto hanno piacere che poi li passiamo come escursionisti,
0: Vabbè.
1: perché entriamo un po' nei loro
0: Vabbè, però
1: territori,
0: qua
1: però
0: sono
1: d'altra
0: sentieri di
1: parte.
0: tutti. Ecco, il sentiero che stiamo percorrendo noi dove porta?
1: Ritorniamo praticamente su Corso Europa,
0: Ah!
1: possiamo scendere anche da Via Maiorana e quindi completare con la Via Romana di Quinto l'anello e tornare alla chiesa.
0: Quindi è un anello quello che
1: Un
0: stiamo
1: anellino,
0: percorrendo. Chissà quanto tempo hanno questa cresa, questi scalini. Vediamo,
1: guarda,
0: sono anche i mattoncini rossi in
1: si
0: mezzo,
1: vede
0: seppur
1: che il
0: nascosti.
1: muro era stato fatto a secco e poi i ripristini sono stati fatti con il cemento, logicamente, perché l'hanno rinforzato,
0: Guardate in
1: però
0: questo punto
1: lo,
0: com'è gonfio,
1: eh sì, c'è un po' di
0: com'è gonfio
1: scoria.
0: il muro a secco che
1: Però
0: un po' cede, ma c'è una bella roccia
1: guarda
0: forse
1: che
0: di
1: roccia
0: base.
1: che è stata inglobata nel muro. E siamo nella zona del calcare del Monte Antola, che è lo stesso materiale che è stato usato per fare le pietre dei muri, quindi con dei bambini magari. Oh, guarda, bah, che brava guida che sono!
0: Fammi vedere, Viviana.
1: Lecchiamo le cose, li si può far vedere. Dillo che non ci eravamo messe
0: No, non
1: d'accordo.
0: siamo d'accordo veramente.
1: Un fossile come questo. Sì,
0: No!
1: questa qua è la traccia lasciata non dal corpo, ma dal movimento di questo animale che sul fondale marino brucava il materiale che mangiava sul fondo, e
0: Vero!
1: questo è il movimento che ha lasciato, è il
0: Incredibile!
1: percorso.
0: Incredibile! E questo sasso è stato preso chissà quanto tempo fa e infilato
1: Sì,
0: per fare il muro a secco.
1: quindi già per un bimbo dire, guarda, fossili bisogna lasciarli dove si trovano, però una foto, oppure se avessi della plastilina,
0: Sì, però

0: prendi l'impronta, il calco e poi fai...
1: Che bello, quante cose.
0: Allora, si chiamavano elmintoidi, ora so che gli hanno dato un altro nome, però per me mi dispiace. Sono gli elmintoidi, perché è un nome generico che vuol dire verme, era un animale col corpo molle.
1: Ah, e qua siamo nella parte...
0: Ah, ecco, vedi, di qua, guarda Francesco, di qua, si prosegue e si va verso la presa dove c'è un altro laghetto.
1: Che bello, qua proprio si cammina nella roccia.
0: Sì, mi raccomando, non una giornata piovosa,
1: come oggi, perché
0: sennò
1: si scivola.
0: Il calcare non è scivoloso come l'Ardesia, però si scivola.
1: Comunque guardate, quando si dice che il carattere delle popolazioni sia determinato da quello che hanno vissuto e anche il ricavarsi in un punto come questo, per non parlare poi delle Cinque Terre o di altre zone, la fatica di costruire muretti a secco, coltivare le piane così arrampicate, fa sì che poi si dica che i liguri sono un po' burberi. Ma quindi qua si va, mai detto dove, alla presa, quindi un altro
0: c'è
1: laghetto.
0: C'è uno sbarramento in cemento fatto durante la Seconda Guerra Mondiale, c'è un altro laghetto e tu praticamente puoi ritornare anche al sentiero, poi quello che abbiamo
1: che va a Montemoro. Bravissima. Perfetto. Invece se proseguiamo di qua, ogni tanto ci sono anche
0: qua è molto bello per l'uliveto. Io tra l'altro qua ci sono stata perché ho fatto una lezione probabilmente a un bambino che aveva i nonni qua e mi hanno fatto vedere che facevano la raccolta degli ulivi e avevano anche lo scivolo per separare le olive dalle foglie.
1: Giusto,
0: prima di portarle,
1: che è la cosa
0: poi
1: più divertente per i bambini, sì, quando si fa l'olio.
0: Oh, guarda, guarda che bella questa. Questa è la strappabraghe.
1: Strappabraghe, attenzione.
0: Smilax aspera. Strappabraghe perché vedi qua, guarda, guarda.
1: Ah,
0: anche le foglie hanno tutti questi...
1: Sì, accidenti, fa anche male. Quelle lì ovviamente non sono edibili, cioè
0: no,
1: non sono commestibili, sono molto belle, ma non si devono assolutamente
0: mangiare,
1: ma sono belle da vedersi. Adesso stanno seccando forse in questa
0: stanno maturando.
1: Attenzione Francesco, ti conviene girarti dal punto giusto perché qua ci sono un po' di crolli.
0: Che peccato.
1: Sì.
0: Vabbè. E sono quei percorsi periurbani dove non sai dov'è la parte che è tua, la parte del privato, qua dovranno mettersi d'accordo.
1: E qua vedete il mare, vi ho detto
0: bello
1: che eravamo accanto al mare, questo è il paesaggio con le navi, la chiesa di San Pietro, da dove siamo partiti proprio là, Corso Europa, meno bucolico rispetto all'atmosfera in cui ci troviamo, ma siamo proprio qui proprio per mostrare come in pochi minuti si possa arrivare da una situazione urbana di caos, di traffico, come in questo momento, invece nel silenzio più totale e all'interno anche di fiumiciattoli, cascatelle e piccoli laghetti dove trovare un po' di ristoro. Quindi qua siamo arrivati nella parte un po' più alta,
0: sì,
1: che porta, hai detto?
0: Torniamo giù di qua con le scalette, siamo in Corso Europa,
1: sì,
0: magari vi faccio vedere fino
1: in fondo. Ancora, arriviamo
0: perché
1: fino in fondo a questa piccola cresa.
0: Stavo pensando, se qualcuno avesse qualche difficoltà motoria, tutto sommato fino a qui mi sembra che
1: si possa venire,
0: è vero, magari con un po' di attenzione.
1: Proprio belle in primavera, quando iniziano a sbocciare i fiori, ma anche appunto adesso, alla fine dell'estate.
0: Ma guarda che olive!
1: Francesco, guarda che meraviglia!
0: Queste qua sono particolarmente...
1: Abbiamo già raccontato in presa diretta che è una stagione ottima per le olive dopo la precedente annata, il 25, in cui
0: zero.
1: Praticamente si era azzerato l'olio ligure. Invece queste immagini mostrano come quest'annata, al netto di speriamo non grandinate, riservi una quantità di olio veramente eccezionale.
0: I specialisti allora dicono che è vero che un anno si riposa e un anno fa l'albero.
1: Sì, così dicono.
0: Così
1: questo sembrerebbe dimostrarlo. E qua ogni volta che si incrocia qualcosa, ecco che
0: qua va il suo a Colle degli Ometti.
1: Colle degli Ometti, infatti, è via inferiore degli Ometti. E qua c'è un'altra gita inferiore. Una giungla questa.
0: A me per il Prebujun può andare bene a scopo didattico, nel senso che ti faccio vedere.
1: Magari poi il Prebujun si può anche mangiare,
0: Sì, però
1: è un'insalata composta. Da quanti elementi mi avevi raccontato?
0: Più di 30.
1: Bene.
0: Più di 30. Però bisogna raccoglierlo sempre un po' in alto, rispettando l'ambiente e tutelandosi anche.
1: Allora, via Caiero, se proseguissimo.

0: qua dove finiremo?
1: In Corso Europa.
0: In Corso Europa, che non è tanto pittoresco, invece scendendo da quest'altra cresa possiamo, e chiudiamo Francesco facendo due passi verso il punto di ritorno, tornare dal cimitero napoleonico e dalla chiesa di San Pietro.
1: È un aneddoto, devo ringraziare una collega che si chiama Laura Rossi che mi ha mandato l'input e sono andata a cercare la Bougainvillea.
0: Bougainville, sì.
1: Ok, sapevamo che era dedicata a Bougainville.
0: No, io non lo sapevo. Non lo so, racconta.
1: Però, allora, praticamente Jean Barré è stata un'esploratrice francese che nell'epoca in cui non potevano imbarcarsi le donne... Ah. Si è imbarcata sotto falso nome, vestita da uomo, con de Bougainville e ha fatto, penso, che sia stata la prima donna che ha fatto tutto il giro del mondo, quantomeno del continente americano.
0: Ma in che epoca più o meno?
1: 700, okay. Direi. Sì, sì, fine 700.
0: Vabbè, lasciamo un po' di dubbio e lo andiamo a cercare. E quindi la Bougainville che adesso sta un po' sfiorendo, ovviamente.
1: Lei l'ha individuata in Sud America. L'ha portata viva, quindi le piante, in Europa e poi non poteva dichiarare che era stata lei, perché, insomma, e quindi l'ha dedicata a Bougainville, che è solo dopo la sua attività di botanica è stata riconosciuta.
0: Curiosità.
1: Sì.
0: Bella storia. Allora, chiudiamo con le immagini dall'altro punto di vista di questo sentiero in mezzo a carichi di olive.
1: Che belle.
0: Meravigliose, grandi, verdi. Belle e con il cielo che ci ha fatto un po' adesso una sorpresa, René della Sorte ci ha fatto iniziare questa puntata sotto la pioggia e adesso che l'abbiamo finita magari spunta un po' di sole, ma guardate comunque gli scorci sono veramente che molto belle. Molto belli. Viviana, grazie.
1: Grazie a voi.
0: E speriamo che la prossima volta che ci incontriamo sia tempo un po' più clemente. Grazie a Francesco Righi per le immagini.

0: ¿Cuántas veces declaraste vos?
1: Esta vez es la quinta.
0: ¿Y por qué volvés?
1: Porque esta vez los voy a denunciar por violencia sexual.
2: A quasi 30 anni da Garage Olimpo, dove raccontava di una giovane militante sequestrata e rinchiusa in un centro clandestino di detenzione, con ritorno a Buenos Aires, Marco Bechis torna ancora una volta nella ferita mai davvero rimarginata della dittatura argentina, ma lo fa scegliendo una strada diversa, quasi opposta. Non entra nelle stanze della tortura, ma prova a capire che cosa succede a chi da quelle stanze è riuscito a uscire. Così la violenza appartiene soprattutto alla memoria, nascosta nei silenzi, negli sguardi, nella paura che riaffiora improvvisamente nel corpo di chi credeva di essersi lasciato tutto alle spalle. Siamo nel 2008, Mariano Guerra, interpretato da Adriano Giannini, vive in Italia da 33 anni, quando viene richiamato a Buenos Aires per testimoniare in un processo contro gli uomini che durante la dittatura lo sequestrarono, torturarono e costrinsero a collaborare con loro. Il ritorno diventa così un viaggio dentro una colpa molto più difficile da affrontare di quella dei carnefici, quella di essere sopravvissuto. Bechis conosce la materia non soltanto come cineasta. Nel 1977, appena ventenne, fu sequestrato e torturato a Buenos Aires. E anche se ha precisato che quella di Mariano non è la sua storia, è evidente come il film nasca da una ferita autobiografica, dalle esperienze di chi si è salvato e ha dovuto successivamente interrogarsi su significato.

0: Buonasera e bentrovati a Liguria Calcio. Anche se il campionato di Serie A e quello di Serie B sono fermi per le partite non entusiasmanti finora della nazionale italiana, comunque c'è molto da raccontare anche in questa domenica di calcio. Allora saluto subito alla mia sinistra Elio Signorelli.
1: Buonasera Matteo, buonasera
0: a casa. E alla mia destra Paolo Repetto e Gabriele Lepri.
2: Buonasera,
0: grazie di essere con noi.
2: Grazie a voi.
0: Grazie
3: ciao,
0: mille.
3: Ciao Matteo, buonasera a tutti.
0: E saluto collegato anche stasera il nostro Carlo Danani. Ciao Carlo.
4: Ciao, ciao Matteo, ciao a tutti.

0: Senti, però Genuani, non ve ne abbiate a male, però me la dovete concedere una battuta. Ma se il Parma ha esonerato questa dopo aver battuto il Genoa, la dirigenza del Parma esattamente che pensiero ha del Genoa secondo te, Carlo? Cioè,
1: insomma, era un discorso che già bolliva da tanto tempo, nel senso che comunque il Parma ha vissuto una settimana pre-Genoa molto pesante, con la presa di posizione da parte di buona parte della tifoseria ducale, che chiamava a gran voce l'esonero dell'allenatore. C'è stato poi, diciamo così, un mettersi a nudo sul tavolo e evidentemente è arrivata questa decisione, che poi alla fine ovvio che è come in un matrimonio: se non vedi i presupposti per andare avanti, è giusto senz'altro interrompere. C'è da dire che tutto questo discorso, vedendola un po' dall'esterno, arriva un po' a scoppio ritardato, perché io posso immaginare il malumore di questo uomo a cui è stato venduto il portiere titolare, il centrocampista, l'attaccante di punta, non sono stati rimpiazzati adeguatamente, almeno al momento, e dunque insomma qualche mal di pancia senz'altro lo ha avuto. C'è da dire che il Parma non ruba l'occhio quando gioca, nel senso che insomma ha fatto dei buoni risultati, ma per il palato fine del tifoso ducale evidentemente non era abbastanza.
0: Nemmeno l'anno scorso, tra l'altro, no Carlo? Perché questa non era stato riconfermato, non gli era stato allungato il contratto.
1: Non è questa lungo tutti i suoi 14 mesi di panchina del Parma, insomma.
0: Una situazione sicuramente non particolarmente buona, Gabriele, però bisogna che il Genoa, al di là di questa, a cui auguriamo tutto il meglio, peraltro il Parma potrebbe optare per qualche ex nostro, forse Girardino, forse D'Aversa.
2: D'Aversa aveva portato il Parma dalla Lega Pro alla Serie A facendo un grandissimo risultato, poi se non ero per retrocesse con D'Aversa, però c'è Gilardino in pole position. Però in orbita Genoa sicuramente bisogna invertire il trend, ci aspettano due partite molto dure, la prima contro la Fiorentina, la seconda con la Roma. È chiaro che io mi sarei aspettato
3: la terza col Venezia, è anche semplice.
2: Andiamo per gradi e non
0: però,
2: vorrei
0: però aspetta però ho capito,
2: poi c'è quella con la Juventus,
0: ho capito, però diciamo, se nel campionato di Serie A, facendo un ragionamento teorico astratto, non consideri quella col Venezia una portata, e allora non è Roma, Inter, Lazio, Juve, Como, Milan, Napoli,
3: non è che penso che non sia la portata. Il problema è che è una partita che a quel punto lì diventa determinante, fondamentale,
0: anche per il Venezia, tra l'altro, che ha zero punti.
3: Non puoi sbagliare assolutamente, cioè, perché se tu disgraziatamente non fai punti tra Fiorentina
2: e Roma,
3: con quella partita lì devi fare per forza
2: il calendario. Elio, è molto duro, ottobre sarà decisivo, così come decisiva sarà la partita tra due settimane, perché ricordiamo che ancora la prossima ci sarà lo stop per la National League. È chiaro che io mi sarei aspettato in questa settimana calda, con molto nervosismo, una presa di posizione da parte della società, con una conferenza stampa dove ovviamente si poteva spiegare la situazione attuale e avere una conferma del mister, perché la settimana scorsa, domenica sera, ne parlavamo nei nostri studi, lunedì, martedì c'era stato anche un summit, poi De Rossi è stato confermato. Mi sarei aspettato una conferenza stampa dove direttore sportivo, direttore generale, amministratore cercassero un attimino un po' di calmare gli animi, fare quadrato e soprattutto puntare, dare fiducia a questo allenatore. Stamattina ho letto una dichiarazione di Al-Sharawi rilasciata al Secolo, dove ha detto: mi ha fatto molto piacere che la società abbia confermato De Rossi, perché ha le carte in regola per venire fuori da questo momento delicato. Ecco, mi sarei aspettato le parole da parte della dirigenza, che sono molto molto importanti. Dirigenza che qualche mese fa, ricordiamo, aveva parlato di alzare l'asticella, aveva parlato di Europa. Questa situazione delicata, dove il Genoa non ha mai avuto un punto dopo 5 partite in era di 3 punti, mi sarei aspettato, lo dico, lo rimarco, una dichiarazione, una conferenza stampa per spiegare ai tifosi e ai 27.000 abbonati quali sono le intenzioni.
0: Non è sbagliato questo ragionamento di Gabriele, Carlo, che ne pensi?
1: Vabbè, sfonda una porta aperta. D'altronde il modus operandi di questa società lo conosciamo, c'è la conferenza.

0: conferenza stampa prepartita, quasi mai nessuno della dirigenza parla in pubblico, non vengono presentati i giocatori, ci sono diciamo questi incontri per quanto riguarda i tifosi nei vari store, punto e basta. Insomma, alla fine quello che dice Gabriele, che anch'io avrei caldeggiato un discorso in pubblico, c'è stato senz'altro in privato domenica sera, domenica notte, lunedì confronti Italia, Romania, Genova, Bucarest, e poi è uscita questa nuova candidatura per il De Rossi per questo pacchetto di 6 partite. Ne avete inquadrate 5, ci aggiungo anche quella con il Milan dell'8 di novembre, e poi si ripartirà ancora con una nuova sosta per le nazionali. Io non guardo il calendario, nel senso che questo Genoa sta andando al 30-40% del suo potenziale. Dopo una settimana assolutamente rimango del mio pensiero e dico che l'allenatore ovviamente è responsabile, però i principali responsabili sono i giocatori, e c'è stata diciamo una conferma nella prima tornata di partite delle nazionali, dove, guardate un po' caso, chi sta facendo bene o benino nel Genoa ha fatto bene o benino in nazionale, chi sta facendo male nel Genoa non si è alzato dalla panchina, e quindi vuol dire che è un discorso di condizione in generale. Se hai una certa condizione giochi in Serie A e rendi, se non ce l'hai neanche in nazionale, anche se hai delle partite non irresistibili, alla fine non riesci a incidere. Ecco, questo impact è bellissimo, perché questo dovrebbe essere la foto del rilancio del Genoa, perché se c'è arrivato Milutin o Smajić a spaccare il mondo, a realizzare 2 gol da perfetto sconosciuto, mi chiedo perché suoi colleghi, che hanno un pedigree anche superiore, in questo momento siano veramente dei clamorosi punti interrogativi.
1: C'è un tema di preparazione fisica, secondo te il Genoa deve lavorare ora che c'è tempo per rimettere a posto qualcosa anche da quel punto di vista, o no?
0: Allora, è un discorso globale, perché poi potremmo fare notte andando ad analizzare la situazione di qualsiasi giocatore. Ovvio che se in rosa tu hai 3 giocatori reduci dai mondiali, ossia Vasquez, ossia Ostigard, ossia Sow, alla fine devi mettere in conto che un certo logorio a livello mentale, ma non è per i nostri ragazzi, è un discorso storico. Quando l'Italia nell'82 vinse i campionati del mondo, nella partita successiva, in un amichevole con la Svizzera all'Olimpico, perse clamorosamente. Certo è che è un discorso di equilibrio: se ho in rosa 3 che sono reduci dai mondiali, ovvio che devo avere qualcun altro che sia pronto subito. E chi sono questi pronti subito? Io non l'ho ancora capito in queste prime 5 partite di campionato, perché uno deve rientrare dall'infortunio, l'altro, come ha detto De Rossi, ha fatto 5 mesi di luna di miele, l'altro non è ancora in condizione, l'altro non si è ancora integrato. Alla fine, secondo me, in questo momento il grande errore del Genoa è stato quello di non avere uno zoccolo duro su cui quantomeno tenere botta. Insomma, la classifica parla di Cagliari a 12 e di Frosinone a 10, io penso di aver detto tutto.
2: Carlo, Matteo, aggiungo.
3: Vorrei, perché sia Carlo e sia Gabri hanno disegnato bene la situazione del Genoa, io vorrei aggiungere un'altra cosa, visto che mi è capitato di avere confronti con gli allenatori. Mi auguro veramente che si siano detti tutto e che abbiano magari anche litigato, perché se no
4: il non detto è più pericoloso,
3: è rischioso, anche perché è normale che un allenatore che gli viene detto bisogna operare in questo modo, bisogna fare questo. Io spero che lasciano De Rossi sereno, tranquillo, e di lavorare e crederci. Questo è il momento adesso di compattarsi veramente, che devono, anche se c'è stato in qualcosa fra di loro, devono compattarsi, devono fare gruppo, devono stare uniti e cercare di, pian pianino, come hanno fatto ogni anno in questi ultimi 3 anni, cercare di riuscire di nuovo da questa situazione, che non è semplice, però con la serenità, a mio avviso, col lavoro, con la caparbietà.

0: il Genoa penso che abbia le carte per tirarsi fuori.
1: No, li ha, giusto, ma la cosa principale è che io non voglio più vedere prestazioni imbarazzanti, per non dire altro, del Genoa. Non mi riferisco solo alla partita col Parma, che è stata imbarazzante anche da parte del Parma, che poi ha sfruttato due errori del Genoa ed è riuscito a vincere la partita, ma anche la prestazione imbarazzante il primo tempo con il Frosinone, la prestazione imbarazzante a Roma contro Lazio. Voglio vedere un Genoa cattivo sportivamente parlando, che va su ogni pallone, che vuole veramente puntare al pareggio o alla vittoria, soprattutto a vincere, visto la classifica. Quello spirito di cattiveria agonistica che manca quello spirito di cattiveria che aveva il Genoa l'anno scorso, non solo quando arrivò all'inizio De Rossi, ma anche quello che abbiamo visto da febbraio, marzo in poi, quando c'è stata la sterzata decisiva per ottenere la salvezza. Aggiungo, e qui chiudo, nella chat dei giornalisti del Genoa si era proclamato che il direttore sportivo Lopez, forse in data 8 settembre, doveva parlare alla stampa per spiegare il mercato. Ecco, quella conferenza stampa poi magicamente è stata rinviata, data a destinarsi, e ad oggi non conosciamo ancora il parere e le motivazioni che poteva dare Lopez nei confronti del mercato del Genoa che è stato concluso. Non so tu, Carlo, cosa ne pensi di questa mancata comunicazione da parte del direttore sportivo.
2: Come se ci fosse qualcosa, secondo te, da nascondere, sì, o come evitare di dire?
1: Potrebbe, non lo so, però è facile parlare prima, quando ci sono eventi marketing, promozioni della maglia, cose positive. Bisogna parlare e metterci la faccia anche quando le cose vanno male.
2: Carlo.
3: Allora, però il discorso è che poi alla fine adesso bisogna fare subito punti. Come dice Elio, giustamente, anch'io spero che abbiano litigato, perché se è stato un incontro del tipo va tutto bene madama la marchesa, sappiamo già come va a finire, no? Quindi in questo momento ovviamente ci sono stati degli errori e dei macro errori. Io non voglio additare su Tizio Caio, è un discorso di keep il calcio, quindi l'errore è dell'equipe. C'è stato un errore di valutazione, perché poi alla fine Gilardino toppa la partenza, Vieira toppa la partenza, abbiamo passato tutta l'estate a dire attenzione, vogliamo evitare un'altra falsa partenza, e puntualmente è arrivata la falsa partenza, la peggior partenza degli ultimi anni. Ciò detto, a questo punto, visto che poi da qualche parte bisogna accenderlo l'interruttore, e l'interruttore va acceso subito, perché sappiamo come funzionano queste cose, no? E Grosso e Tedesco e questa sono già saltati in tre, stroppa nel congelatore, quindi alla prossima sappiamo già come va a finire. A questo punto Daniele De Rossi ha delle idee calcistiche, ma in questo momento deve adattarsi a un Genoa che subito alla prossima partita con la Fiorentina deve dare una risposta chiara. Servono gli uomini giusti nei posti giusti. Il discorso di Baldanzi io l'ho spinto finché ho potuto, nel senso che wow, ho detto arriva Baldanzi al Genoa a titolo definitivo. Adesso sono il primo ad ammettere che Baldanzi non sta rendendo come ci saremmo aspettati. A questo punto mi aspetto che De Rossi, al netto di Baldanzi, trovi una formula per ripartire con gli uomini che sono pronti in questo momento, perché a questo punto non ci sono più discorsi a lunga gittata, non ci sono più 3-5-2 o 3-4-2-1, serve un Genoa con l'elmetto che dia subito una grandissima dimostrazione, sia esso con il giovane della primavera, sia esso con il giocatore esperto. Però chi non è in condizione adesso si deve sedere.
2: Grazie Carlo Danani, ci fermiamo soltanto un istante, tra poco apriamo la pagina della Samp.

0: Di nuovo in diretta per aprire il capitolo Sampdoria. Paolo, una Samp che insomma, se non altro con il Catanzaro, ha dato dimostrazione di avere temperamento, spirito, questo si è visto oggettivamente. Gioco bello, un'altra cosa, il dominio, la possibilità di guardare davvero alla promozione, lontanissime, però...
1: Matteo, il risultato è stato quello che ha portato serenità nei tifosi, è la prima cosa. Ora, col Catanzaro, come avete visto, la partita inizialmente

non si era messa nella retta via. Poi fortunatamente noi abbiamo, lo dico per la nostra squadra, abbiamo un campione che è nella nostra squadra, Insigne è l'allenatore in campo e secondo me fuori. Quindi ha portato il risultato in parità e fortunatamente un errore del difensore, Bisic è entrato e ha fatto il secondo gol. Quindi i 3 punti sono arrivati, hanno riempito.

0: di nuovo fatto male andando a giocare in Lussemburgo. Quindi noi qualche pezzo lo perdiamo sempre. Rientra Ravanelli, la classifica è questa, noi fondamentalmente giochiamo sempre nei bassi fondi, ma ci siamo lasciati da quel numero uno che avevamo da un po' di tempo.
1: Sì, che pensi, diciamo, di una Sampdoria che ovviamente al di là dei tre punti, che ci mancherebbe altro, sono fondamentali, però portano la classifica a 4, credo, andare ad Avellino che ne ha 7.
2: Certo, ma adesso io credo che adesso in questo momento nell'area di Bogliasco c'è un qualcosa di diverso, perché comunque hanno trovato Insigne, un campione straordinario, di una personalità incredibile, che ha capito cosa vuole il mondo blucerchiato, perché comunque anche domenica in panchina si è fatto carico, si è fatto sentire, ha cercato di incitare lo stadio dalla panchina, si è compattato con Lombardo, cioè poi magari sono anche malizie, però da leader sono cose importanti, e queste cose qua i tifosi le avvertono, le sentono, quindi delle volte nel calcio basta veramente poco per cambiare gli equilibri di una stagione, e quindi
1: anche perché la squadra non è così scarsa.
2: No,
1: probabilmente era all'inizio dell'anno scorso.
2: Onestamente,
1: no?
2: la squadra che ha operato quest'anno ha fatto una squadra con intelligenza, perché comunque l'attaccante, la prima punta, è un attaccante di livello, è uno che fa giocare la squadra, sa tenere la palla. A mio avviso anche il fatto di tenere Tutino, visto che tu l'hai pagato,
1: è molto criticato, per ora.
2: Sì, è criticato, però voglio dire, era troppo semplice mandarlo in prestito. Io t'ho comprato, ti pago ogni mese uno stipendio importante e ti devo responsabilizzare. Quindi, e difatti anche lui è un altro di quelli che lo vedo partecipe. Poi no, non va bene, ma vedo abbraccia Insigne, entra in campo.
0: Hai ragione, ma il punto focale da registrare è la difesa. Perché da centrocampo in su la squadra.
2: Però la difesa non per difendere,
0: la difesa anche rientra Ravanelli.
2: Hanno perso un giocatore
0: Viti oramai non ha neanche un certo campionato.
2: Non c'è più, però l'hai perso a due giorni dalla fine del mercato.
0: Abbiamo preso
2: dell'Icarri, che a mio avviso mi sembra un profilo
0: discreto,
2: interessante, perché comunque per il calcio moderno è uno che accorcia sempre, uno che va sempre in pressione alta, determinato, attento. Bravo. Se c'è da pulire la palla la pulisce,
0: vero,
2: da giocare sporco gioca sporco, quindi...
0: Ma è un po' da registrare, io credo che i nostri difensori abbiano un po' paura del portiere, cioè non
2: però
0: si
2: anche
0: senti
2: lui...
0: sicuri del nostro portiere,
2: però anche lui
0: adesso
2: mi sembra...
0: lui, e io sono d'accordo, spezzo una lancia per Vindal, perché poi fondamentalmente ora col Catanzaro ha fatto una partita da sufficienza,
2: certo,
0: da sufficienza.
1: Sì, però di più non so, Gabriele, sì, tu che tra l'altro voglio dire non fai tifo per la Samp, ma come è noto segui ogni singola partita di calcio che venga svolta sul territorio nazionale e anche estero, conosce assolutamente tutto. Credo più
2: questa
1: che sufficiente
2: settimana,
1: per...
2: scusami, ma se... questa settimana è informatissimo sul Vado,
1: sì, sul Vado
2: potuto concentrare
1: sul Vado, ma anche credo sulle nazionali,
2: subito
1: l'infortunio con il Lussemburgo di Sinani, cioè, ci sono pochissimi gli abitanti del Lussemburgo, no, in realtà sono pochissimi gli abitanti del Lussemburgo consapevoli che ci sia una nazionale che porta il loro nome.
2: Io vorrei conoscere la sua compagna, perché deve essere una donna
1: o molto tifosa o molto
3: sono
0: rimasto stupito.
1: Ho molto paziente. No, scherzi a parte, perché più che sufficiente? Per lo spirito. Cioè, secondo me si è proprio vista una rabbia interiore della squadra che non dice male. Cioè, quando tu hai quella roba lì dentro, anche se non sei fortissimo, di solito te la cavi. Il problema è che la Sampdoria non se la deve cavare. Tornando alla politica dei pareggini di Elio, va bene per il Genoa, che in Serie A si deve salvare, e quindi se metti insieme un po' di pareggi va bene.
2: Però...
1: ma se la Sampdoria deve fare un campionato di vertice, e i pareggini non ti bastano più.
2: Ma aiutano anche i pareggini, ripeto,
1: relativamente,
2: io ho vinto a Livorno. Le prime 7 giornate ho fatto 7 punti. E sono arrivato in Serie A, non so se quell'anno, se primo o playoff, non mi ricordo. Quell'anno lì.
1: Che anno era?
2: Non mi ricordo, perché 3 o 4 li ho vinti.

0: È stato il 2016.
1: Ho avuto, non lo so, non mi ricordo. Comunque
2: se lo ricorda lei, cioè, te lo ricordi tu.
1: Il pareggio ti tiene lì. Poi, quando tu poi alla, anche di fortuna vinci una partita, quei sette risultati più la vittoria ti buttano.
3: Sì, fanno, noi pareggiavamo a
2: che meritava.
1: Poi con i Sema, ora
0: vedi la partita col Catanzaro. La Samp ha giocato un buon primo tempo, ha creato, perché tu giustamente dicevi quest'anno subiamo troppo, però a differenza dell'anno scorso crei molto e segni, cosa che soprattutto l'anno scorso fino a gennaio tu non facevi. Facevi una fatica enorme non solo a segnare, ma a portare i palloni e i compagni in area avversaria. Tu hai giocato e hai avuto quella cattiveria agonistica per andare non solo a pareggiare la partita ma a vincerla. È vero che il difensore del Catanzaro ha commesso un gravissimo errore, ma te come attaccante devi far trovare pronto al momento giusto per sfruttare il minimo errore da parte dell'avversario. E non solo Insigne ha galvanizzato, ha cercato di dare su il morale, ovviamente anche i compagni squadra, per spronare a vincere la partita, ma soprattutto chi era in campo ha voluto proprio vincere questa partita, perché era fondamentale, perché da lì partiva proprio il nuovo campionato della Samp, vincendo, solo vincendo contro il Catanzaro. Cabriere, perché la classifica piangeva.
2: Ecco. Senti, siccome siamo in pausa, diciamo, del campionato, dai, proviamo un po' a sbilanciarci. Dal tuo punto di vista, se tu fossi il direttore sportivo della Sampdoria, dove potrebbe arrivare questa squadra secondo te in questo campionato?
1: Per me può arrivare in alto. Secondo me può arrivare in alto. Io non penso che un attacco con Insigne a sinistra, anche l'altro a destra, solo Bassino, quella punta lì che sa giocare a pallone. Io a centrocampo mi sembrano messi bene. E poi vado a dire un'altra cosa: il calcio adesso il livello è basso. Io in B, tolto il Palermo, che forse ha qualcosa in più, anche se non mi sembra che comunque.
2: Sono
1: fortissimi. Tolto il Palermo, le altre squadre secondo me si equivalgono, quindi la costanza, il rendimento della settimana, il portare a casa sempre il risultato, la continuità, a mio avviso è la cosa che paga.
0: Prima vedavamo la classifica, ci sono due squadre che dovevano essere subito dietro a Palermo, come Verona e Cremonese. Stanno facendo fatica, la Cremonese ha dovuto cambiare allenatore, ma soprattutto lì davanti quanto dureranno, con tutto rispetto, su Tirol, che lo vediamo in classifica a 11 punti e il Mantova a 11. Sicuramente
2: perché Serie B queste frasi le sentite molto spesso di squadre poi andate in A,
0: però non tutte,
2: cioè, non è la Serie A,
1: ma perché
2: il Frosinone e il Cagliari in Serie A mollano, il Sottirolo e il Mantova,
3: anche la Cremonese aveva questi punti,
0: la classifica è molto corta, Samp 4, i playoff a 7, tante squadre, quindi vuol dire che ad oggi il campionato
2: cambierebbe il mondo.
0: Cambia molto, c'è molto equilibrio, c'è soltanto il Palermo che comunque si ha qualche punto di distacco dalla seconda e dalla quarta. Credo, però se tu vedi dalla Samp alla zona playoff ci sono tante squadre, ma 3 punti, non ce n'è 6 o 10, è tutto aperto, se ovviamente giochi come hai fatto con la partita col Catanzaro, ma non basta, serve di più.
3: Gabriele, la sconfitta con Juve Stabia e Mantova sono quelle che ti hanno portato questa classifica. Dovevi per forza vincere con il Catanzaro, altrimenti la classifica.
2: Guarda la Juve Stabia quanti punti.
3: Appunto, sto guardando.
2: Sono quelli che gli hai dato.
3: Sono i nostri.
2: Sono quelli lì. E tra l'altro è una squadra in grande difficoltà in generale.
0: Economica.
2: Sì, società.
0: Un punto
2: in difficoltà.
0: Di penalità.
2: L'anno scorso addirittura ombra di Camorra dal mezzo, no? Cioè, scagionato o meno, ma c'erano delle robe brutte.
1: Anche quello che è uscito adesso, voglio dire, il presidente.
2: La situazione.
1: Oramai il calcio veramente sono poche le società che si contano, le società dove veramente
3: c'è
1: stabilità, ci sono società serie, oramai è diventato un bordello, cambiano gli allenatori, passano 3 squadre.
2: No, ma è indubbiamente, vero.
0: L'Empoli con Guido Pagliuca che si è dimesso dovrebbe accasarsi la Carrarese.
1: Ma l'Empoli siamo passati da una proprietà che decideva anche se c'era da cambiare le chiavi del degli sportelli, degli spogliatoi. Oggi non si sa chi sì. Una squadra come l'Empoli non si sa in mano a chi è, non si sa chi decide, non si sa niente, e difatti sta uscendo quello che sta uscendo, risultati non

0: Buoni, un allenatore che va via e poi dopo tre giorni si sistema Carrara.
1: Sì.
0: È tutto molto,
1: molto complicato.
2: Serie B è così.
1: Sì.
0: Ma no, ma anche
1: Serie A è abbastanza complicato. Fate vedere oggi, al volo oggi. Le prossime partite della Samp. Si parte da Avellino, dopo la sosta, partita complicata perché l'Avellino è una buona squadra, poi giocare in casa rende più pericolosa ancora. I campi del sud sono campi sempre difficili da prendere con le pinze, quindi occhio. Poi la gara interna con l'Arezzo. L'Arezzo è una neopromossa che insomma si sta disimpegnando abbastanza bene, però
2: se andiamo a dire l'Arezzo è una squadra forte, sì, va bene.
1: Poi c'è il Sud Tirol che sta facendo bene questo inizio del campionato, vedremo come sarà quel punto lì.
2: Samp come il Mantova.
1: Ascoli, altro avversario interessante, perché anche in casa loro di solito è difficile giocarci.
2: E poi c'è il derby.
1: E poi c'è il derby ligure con l'Entella. E di Entella parleremo tra poco, perché ci collegheremo con Marco Bianca. Allora magari ripartiamo proprio da qui, da questa sfida a distanza tra due squadre che partono al momento con valori diversi, con obiettivi diversi, però come spesso sta capitando negli ultimi anni, l'Entella è sopra alla Sampdoria. Ci vediamo tra poco.

0: Eccoci di nuovo in diretta. Allora, do il mio benvenuto a Marco Bianchi, eccolo collegato.
1: Buonasera, ciao Marco. Buonasera a tutti.
0: Allora, che si dice a Chiavari in questa sosta? Qui la squadra arriva bene, ne abbiamo già parlato, insomma, arriva con gli obiettivi chiari in testa, no?
1: Sì, sì, la sosta, come penso per un po' tutte le squadre, servirà soprattutto a livello fisico per portare i giocatori che non sono ancora al top alla migliore condizione e nel frattempo mantenere quella di quelli che erano invece, che sono stati protagonisti fin qui, e magari recuperare appunto per fortuna i pochi in casa interna infortunati. Diciamo, il problema più grosso è quello che ha avuto Mezzoni, che però dovrebbe proprio riprendere dopo la sosta e tornare a disposizione di mister Chiappella. Quindi direi che è una sosta che è arrivata sugli ali dell'entusiasmo degli ultimi 4 punti nelle 2 trasferte contro 2 neoretrocesse, pertanto moralmente c'erano le condizioni migliori, probabilmente erano anche le condizioni migliori per continuare a giocare come per tutte le squadre che erano uscite dall'ultimo turno con risultati positivi, però questo è, quindi c'è poco da fare. Credo che il focus sia appunto sul recuperare e mantenere la migliore condizione per tutta la rosa. Sotto questo aspetto il preparatore atletico Botto è stato chiaro nel segnalare anche quelli che saranno in questa seconda settimana i carichi, per poi alleggerire nella terza, che è quella che poi porterà al match casalingo contro la Juve Stabia il sabato alle 15 al San Nazari.
0: E poi si arriverà appunto al famoso derby, no? Già prima ne stavamo parlando, che è la quinta, se non sbaglio, partita nella lista delle prossime, quindi è l'ultima di quelle che stavamo valutando. È chiaro che lo vediamo qui, appunto, Juve Stabia, Padova, Mantova e Avellino in casa e poi la trasferta del Ferraris, che resta sempre una gara speciale, no? per Chiavari, è sempre un po' Davide contro Golia.
1: Beh sì, l'anno scorso era stata vissuta un po' con questa attesa, anche se il derby vinto all'andata indubbiamente aveva portato anche un po' di quella sfrontatezza che poi si era vista anche sul terreno di gioco. Però è chiaro che andare a giocare al Ferraris contro una squadra come la Samp, a prescindere dai valori tecnici, ma in un ambiente del genere, per noi non è esperienza usuale, nel senso che è difficile trovare uno stadio con una gradinata del genere e uno stadio a contorno completamente contro, e il nostro manipolo di volenterosi, che sono sempre tanti, poi a Genova indubbiamente il fascino del Ferraris porta anche quelli che magari vanno un po' meno allo stadio, però è chiaro che non c'è partita, no? Stiamo parlando di una tifoseria che abbiamo visto quest'anno, messo insieme più di 20.000 abbonati, e quindi sotto quell'aspetto lì sicuramente non ci sarà gara. Poi sul campo, se 11 contro 11 e la partita di ritorno dell'anno scorso, credo che insegni che non va sottovalutato nessun avversario, ecco, questo sicuramente.
0: Tra l'altro, Elio, il modello Entella, l'abbiamo detto tante volte, è proprio irreplicabile lontano da quel posto lì, no? Perché è chiaro che un conto è fare le cose a Chiavari con una

0: Tifoseria che ti perdona anche l'errore, addirittura la retrocessione eventualmente rispetto a farle altrove come
1: certo,
0: a Genova.
1: Certo, sicuramente l'Entella è una società atipica, perché comunque succedono delle cose a Chiavari straordinarie, perché a mio avviso anche quando tu retrocedi e comunque confermi i tuoi dirigenti, uh-huh, vuol dire che il presidente ha ben chiaro delle persone che lavorano per lui, quindi non dà colpe come fanno solitamente nel mondo del calcio.
0: È anche consapevole del livello a cui si può aspirare,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: cioè,
1: sì,
0: è chiaro che una squadra che parte con l'ambizione di salvarsi all'ultima giornata è una squadra che può anche retrocedere,
1: certo,
0: nella natura,
1: certo,
0: delle cose.
1: Certo, e quindi questa serenità, questa serenità che trasmette il presidente Gozzi a tutti quelli che lavorano lì, che sia il magazziniere, che sia l'addetto alla comunicazione, chiunque sa tranquillamente di poter lavorare in serenità, e quindi diventa più facile raggiungere poi gli obiettivi che si sono prefissi, e qua quello è il segreto a mio avviso dell'Entella. È bene che ci sia una società che lavori in questo modo.
0: Marco.
2: Sì, dicevo, c'è anche un altro aspetto che secondo me va sottolineato, che è quello del senso di appartenenza, il fatto che ci siano così tanti dirigenti, così tanti collaboratori che sono presenti in società da molti anni, praticamente dall'inizio della presidenza Gozzi, perché sono pochi veramente quelli che sono andati via, che sono cambiati, crea un senso di appartenenza proprio alla società, oltre che alla maglia, ma in generale a tutto il movimento, perché l'Entella, ricordiamo, ha un settore giovanile che è composto da oltre 650 giocatori, e fa tutte le categorie nazionali ovviamente, con i campionati di Serie A e B, dai 15, 16, 17 al campionato Primavera 2, nei quali ogni anno sta sempre di più alzando l'asticella delle proprie prestazioni, delle proprie qualità, e quindi è un po' una famiglia veramente allargata, che poi ha come terminale la prima squadra, che porta i risultati che permettono di conseguenza anche al settore giovanile di godere di questo plus fatto dal fatto di poter giocare un campionato come la Primavera 2, oppure affrontare squadre di Serie A o di Serie B di grande fascia. Per quest'oggi, per esempio, i 15 e i 16 hanno perso entrambe di misura Sassuolo per 3-2, ma sono partite combattute nelle quali ti vai a misurare alla pari con avversari che hanno sicuramente altro potenziale a livello societario, a livello di bacino d'utenza, a livello di anche investimenti per gestire il settore giovanile. Quindi credo che il vero miracolo sia un po' globale di tutti questi elementi, sicuramente.
3: Marco, volevo chiederti questo: sto vedendo un'Entella che cresce sempre di più, così come il proprio allenatore, ma soprattutto vedo un giocatore lì davanti che quest'anno a mio avviso potrebbe veramente svoltare. Parlo di Guiu, l'anno scorso qualche infortunio, pochi gol, quest'anno però decisivo con gol e assist. Credi che sia veramente la stagione della consacrazione dopo, se non erro, 3 stagioni all'Entella per Guiu?
2: Potrebbe esserlo, perché Guiu è di gran lunga il giocatore più tecnico in assoluto che è all'interno della rosa biancoceleste. E poi è vero che ci sono altri giocatori, per esempio abbiamo visto ancora poco Francesco Forte, che secondo me sarà un giocatore che lascerà un'impronta, perché lo ha sempre fatto nelle squadre dove è stato. Lo stesso Gigi Cuppone, abbiamo visto in questo momento, in questo nuovo assetto tattico, è la spalla migliore per Guiu, ma questo non vuol dire che poi ci saranno altri momenti della stagione nei quali si tornerà a giocare puntando su un centravanti d'aria come appunto è Francesco Forte. Quindi credo che sia una bella rosa che pian piano, però Guiu, come dicevi te giustamente, quest'anno potrebbe consacrarsi, perché è un giocatore che ha delle qualità veramente importanti anche in un campionato difficile come quello della Serie B, e le ha già messe in mostra in queste prime partite.
0: Grazie mille, grazie Marco Bianchi, grazie per essere stato con noi. Ti faccio fare una battuta sul Vado. Hai veramente visto Torres Vado?
3: Ho visto Ho visto anche Torres Vado
4: 0-0.
3: Tra l'altro è stata una gran partita dove ricordiamo il Vado esordio dell'allenatore Joff, che ha preso il posto di Annoni, che ha durato due partite.
1: E domani chiamo per verificare se, se
3: ti dirò, ti dirò di più giusta. Ti dirò di più. Bellocci, il portiere del Vado, ha fatto almeno 6-7 interventi decisivi, ha salvato la propria porta, perché lì davanti la Torres ha un fenomeno di Stefano, che è il vice capocannoniere della,

0: Lega Pro Girone B, 7 gol, ha fatto veramente tantissime grandi parate.
1: Meriterebbe di salire di categoria?
0: Attualmente è ancora presto, però ha fatto vedere Torres delle buone cose. La Torres veniva da 3 vittorie di fila in casa, una buona formazione. L'anno scorso si è salvata l'ultimo con gli spareggi col Bra, quest'anno però una mina vagante che potrebbe arrivare ai playoff. Però il Vado ha fatto una gran partita, non era facile dopo tante sconfitte.
2: Se il portiere ha fatto 6-7 interventi decisivi, l'hanno un po' presa a pallonate.
0: Però la difesa ha retto, l'hanno presa a pallonate.
1: Il portiere ha retto.
2: Sì, esatto.
0: Il portiere, però a differenza
2: il portiere ha retto,
0: però a differenza dell'altro partite dove la difesa commetteva molti errori, questa circostanza ha fatto bene.
1: Non può essere che magari non potevano vedere l'allenatore?
0: Può anche essere. Speriamo che il terzo allenatore possa andare bene.
2: Va bene, lo speriamo. Per quanto riguarda la Serie C, naturalmente il Vado, l'altra Ligure di C, lo Spezia è in campo col Pescara e quindi insomma è nel posticipo della domenica, quindi ancora per la classifica completa bisogna aspettare gli ultimissimi risultati. Ci fermiamo un istante, torniamo tra poco, restate con noi.

0: Eccoci di nuovo insieme per parlare di un lutto che ha colpito il mondo del calcio, il mondo sampdoriano in particolare. Infatti oggi a 90 anni si è spento Pietro Battara, che ha avuto almeno due grandi vite sampdoriane: quella degli anni 60, quando era conosciuto come Batman per le sue parate straordinarie,
1: soprattutto a Napoli.
0: E soprattutto a Napoli, esattamente. Una volta si fece anche male una mano, ma continuò a giocare. E la partita finì 0-0.
1: Bravo.
0: E poi quella più vicino a noi, almeno a me personalmente, come epoca, cioè quella in cui è stato il maestro di Gianluca Pagliuca nella Sampdoria dello scudetto. Oggi se n'è andato, ne parliamo. Intanto do il benvenuto ad Andrea Lazzara. Grazie Andrea.
2: Buonasera Matteo, buonasera a tutti.
0: Allora, intanto andiamo a sentire il servizio su questo grandissimo portiere, grande preparatore e grande sampdoriano. Vediamo.
3: Per me la Sampdoria ha rappresentato 30 anni di sport attivo, di soddisfazioni, di patemi d'animo, di vittorie, di sconfitte. Ha rappresentato praticamente un terzo della mia vita.
4: Se n'è andato a 90 anni Piero Battara, una vita in maglia blu cerchiata, difendere la porta prima e insegnare i trucchi del mestiere poi. Erano gli anni del boom economico, quando arrivò dal Bologna. Dal 61 al 71 è stato uno dei simboli della Sampdoria e di un calcio che oggi non esiste più. 243 presenze, 190 in Serie A, la maglia rigorosamente nera col colletto, i polsini blu e i guanti grandi. Per tutti era Batman Battara, nato a Torino e cresciuto in Emilia, trovò a Genova la sua casa. Per anni è stato il recordman di presenze in massima serie tra i portieri blu cerchiati e inizio anni 90 tornò nella sua Samp come preparatore. Lui, che del mestiere di allenare tecnicamente i portieri, fu un vero e proprio pioniere. Nel periodo della Samp d'oro fu maestro di Gianluca Pagliuca, lo seguì, lo accompagnò nella crescita fino alla consacrazione.
3: Io Pagliuca, io l'avevo selezionato per il Bologna, ma poi sono venuto alla Sampdoria. Lui credo che abbia giocato lì nei giovani. Quando sono venuto nella Sampdoria, Mantovani mi disse: abbiamo preso questo portiere qua e là che io conoscevo e glielo affido, va bene. E nel giro di un anno e mezzo, poi ha debuttato e poi ha fatto una carriera stupenda.
4: Una storia in blu cerchiato seguita anche dal figlio Massimo e dal nipote Daniele. Per tutti però il mito era lui. La Samp gli ha dedicato un ultimo grande saluto attraverso i messaggi social. Ciao Batman Battara, per sempre numero uno blu cerchiato.
0: Il servizio di Andrea Popolano. Andrea Lazzara, sicuramente insomma un grandissimo portiere del passato, di un passato lontano che magari tanti giovani non hanno avuto modo di vedere, ma neanche anche meno giovani, nel senso che io stesso non l'avevo mai visto giocare di persona, però resta uno dei grandi miti della storia della Samp.
2: Assolutamente, tra l'altro una persona di una squisitezza superiore, mi è capitato di intervistarlo un paio di

0: di volte, anche a margine di feste dei tifosi della Sampdoria, a cui partecipava spesso. È veramente una figura iconica, verrebbe da dire, il giorno d'oggi. La Sampdoria ha avuto una tradizione di grandi portieri, perché prima ancora di Battara ci fu un portiere un po' matto come Beppi Moro, dopo Battara c'è stato Massimo Cacciatori, che è stato secondo me un grande portiere, ma poi è stato anche Ivano Bordon, che era stato portiere della nazionale, Gianluca Pagliuca. Quindi insomma è un ruolo che nella Samp ha avuto sempre figure di una certa personalità, e l'addio a Battara insomma fa venire in mente momenti belli, momenti meno belli, perché Battara era ancora nella Sampdoria quando ci fu la prima retrocessione, ma la Sampdoria riuscì a ritornare subito in Serie A. Ecco, magari Battara avrebbe voluto che la sua Sampdoria tornasse più rapidamente in Serie A, invece siamo ancora qua ad arrabattarci dopo un po' di anni a cercare di vedere la luce in fondo al tunnel.
1: Eh già, peraltro insomma curioso il fatto, Gabriele, che ci sia questa dinastia di Battara, perché il figlio Massimo e il nipote Daniele, entrambi preparatori dei portieri. Massimo è stato, non so se abbia seguito di nuovo Mancini in nazionale, però è stato per moltissimi anni in nazionale, ma non solo. Io l'avevo conosciuto a Manchester quando Mancini guidava il Manchester City, lui era nella squadra insieme a Lombardo e Salsano e altri di quella Sampdoria. E il nipote Daniele invece credo sia ancora con Inzaghi in Arabia, quindi insomma è veramente una sorta di capostipite di una dinastia, non solo di portieri ma di preparatori dei portieri, che è particolare.
2: Difendere la porta.
1: Eh sì, esatto, difendono la porta.
3: E quando è la passione per il calcio, per questo sport, e soprattutto anche in questo ruolo, le cose vengono molto più semplici e più facili, e soprattutto poi te le devi guadagnare. Loro sono stati molto molto bravi a guadagnarsele sul campo e con i risultati.
1: Non c'è dubbio. Hai mai avuto modo di conoscerlo, Elio?
2: No, e stavo pensando a quello che ha detto Gabriele. Le cose vengono più semplici. In che senso vengono più semplici? Cioè, comunque, evidentemente sì, la passione, il nonno, ne parlava.
1: Respirare
2: sì,
1: l'aria.
2: Però poi ci devi mettere tanta professionalità, ci devi mettere tanto sacrificio, ci devi mettere tanta passione, quindi evidentemente
1: anzi talvolta può essere più difficile ancora quando
2: essere,
1: hai
2: per quello dico può essere,
1: no,
2: anche più difficile
1: un padre
2: comunque,
1: nobile così, no?
2: Certo, e quindi dico veramente che vivevano molto probabilmente solo di calcio, era veramente una malattia, ed è giusto che siano stati premiati, che ancora oggi possono stare sui campi e gioire di questa bella cosa.
1: Peraltro Paolo, forse il fatto di avere uno così alle spalle di un ragazzo giovane è stato molto d'aiuto di Gianluca Pagliuca, che io
4: sicuramente
1: considero, per quel che mi riguarda, il più forte di tutti i tempi, perché ho cominciato a giocare a calcio in porta semplicemente provare a imitare Pagliuca, però il fatto di avere uno come Battara alle spalle, che aveva una carriera importantissima, un po' l'ha anche protetto, no?
4: L'ha protetto, l'ha guidato, e quindi si è trovato anche un ragazzo,
1: sì,
4: naturalmente già preparato, quindi era sicuramente destinato.
2: Però lasciamolo dire, io penso che Pagliuca ha sempre speso parole importanti.
4: Per Battara. È vero.
2: Sempre in qualunque, anche quando era all'Inter, ha sempre riconosciuto il fatto che se lui era diventato Pagliuca lo doveva tanto
4: moltissima
2: battaglia.
4: Io ricordo
2: quindi,
4: i tempi
2: quindi
4: in cui
2: una bella cosa.
4: Sì, lo ricordo oltretutto quando era in porta con noi negli anni 70. Ora era un continuo bombardamento perché
1: non era una
4: lui praticamente sicuramente la difesa, sai, non aveva, lui era un baluardo, per questo che è rimasto una persona e un portiere con un riconoscimento così importante.
1: Bene, bene. Andrea, vuoi aggiungere qualcosa per chiudere?
0: Ma che i portieri di oggi sono molto distanti da quelli che erano i portieri come Battara, e mi viene in mente il nostro portiere attuale,
1: quello della Sampdoria. Cioè,
0: perché no, allora, partendo dal presupposto che col Catanzaro, secondo me lui sull'autogol non credo che ci siano grosse responsabilità, anzi poi su

0: nell'altra occasione ha fatto un'ottima parata e secondo me anche nel secondo tempo è sembrato un po' più sicuro.
1: Non è tanto solo Vindal, è che quando tu poi hai detto i grandi portieri, hai fatto un elenco, però ti sei fermata a Pagliuca.
2: Ma è giusto ricordare.
1: Allora, poi dopo qualcosa si potrebbe. Garella, magari sì.
0: Buoni portieri, ci sono stati sicuramente dei buoni portieri, mi viene in mente Antonioli,
1: Ferron, Turci, Antonioli, Storari.
2: Garella ha vinto i campionati con Maradona, ragazzi, cioè, non dimentichiamo.
0: Non solo, anche Elio, anche a Verona ha vinto lo scudetto. Garella a Genova pagò il retaggio delle garellate della Lazio, perché era arrivato con le spalle ancora, con tutti gli errori che aveva fatto con la Lazio.
2: Belle cariche.
0: Sì.
1: Non c'è dubbio. Comunque, insomma, ci sono stati. Poi è chiaro che adesso lo stando in Serie B non può pensare di avere Pagliuca, voglio dire, ma altri portieri, un altro tipo di portieri, sperando ovviamente.
2: Però è giusto che il portiere della Sampdoria senta la fiducia anche nella sosta,
1: anche
2: da parte
1: è giusto che il portiere della Sampdoria, anche nel momento in cui ci raccogliamo per ricordare un grande del passato,
2: in questo momento di tranquillità,
3: vogliamo dire,
2: ma sì, va, diamo via.
3: Ora spezzo la lancia per questo portiere, perché è vituperato da tutte le parti e ha attaccato.
1: Io la vuoi spezzare?
3: Io la spezzo in questo senso, perché
1: lo spezzo
3: perché col Catanzaro, a parte l'autogol, cioè la partita ha fatto una
2: parata bene.
1: Io l'ho già detto più volte.
3: Ecco, non andiamo.
1: Io l'ho già detto più volte, lo dico proprio per farmi dei nemici con chi guarda a casa, trovo molto immaturo il tifoso mediamente nella valutazione degli episodi che riguardano i portieri, perché è sempre colpa del portiere, poi del difensore che si è addormentato, il gol di testa subito, chi ha preso quel gol di testa che è rimasto impalato al centro della porta, Lepri se lo ricorda,
2: ora voglio guadagnarmi anch'io le simpatie
1: ai difensori, cosa gli dovresti dire? Cioè, cosa avevi? La zavorra?
3: Qualche colpa Matteo ce l'ha,
1: qualche colpa.
3: Non andiamo proprio
2: i tifosi incitano spesso e volentieri quelli che fanno gol. Per guadagnarmi un po' di
1: simpatie,
2: il genuano di Ostiga mi ha fatto gol, poi perdevamo, però allora erano contenti perché Ostiga l'aveva fatto gol, poi avevi perso 3-1.
1: Posso chiederti
0: Matteo,
1: cosa ti ha fatto Ostiga? Nulla, in generale nella vita,
2: assolutamente non mi ha fatto
1: Ostiga, la metafora di tutto quello che va male nella vita, come Ostiga.
2: A me piace parlare di calcio, quindi per me il difensore prima deve fare il difensore, il portiere deve fare il portiere e
4: Il tifoso si ricorda più l'errore del portiere. Allora lasciamelo dire, brava.
2: Il tifoso si ricorda più la cosa che ricorda di più è il gol.
3: Non è normale
2: perché poi per fare un gol ci vuole l'azione, ci vuole il centrocampista che imposta, che recupera una
1: palla. Salvo qualche caso in cui c'è il fenomeno
2: invece chi fa il lavoro scuro non viene mai premiato dai tifosi.
1: Fammi intervenire la Zara che voleva dire la sua.
0: Volevo dire una cosa su Vindal, per spezzare una lancia anche a suo favore, ma anche per dare una lettura del suo ruolo attuale. Vindal è il primo regista della Sampdoria, perché il 70% delle azioni offensive della Sampdoria partono dai piedi di Vindal.
3: Esatto, coi piedi.
0: Quindi è un ruolo che noi probabilmente non siamo neppure abituati. Certo, io mi aspetto che il portiere pari, però
2: sarebbe meglio
0: tatticamente mi sembra di poter, avendo visto adesso un po' di partite di questa Sampdoria, il primo step dell'azione offensiva della Sampdoria parte il 70-80% dai piedi di Vindal. E questo è un elemento su cui importante. Puoi valutare anche la sua
1: come Ostiga, diciamo, fa quello che non dovrebbe fare.
4: Che parte da dietro
3: Andrea
1: Baido, che è quello che c'ha quel nome con una pronuncia diversa come si scrive, no? Molto diversa da come
4: sì, molto diverso, ma entrambi giocano con i piedi. No, volevo dire una cosa importante: nonostante gli errori commessi da Vindal, la partita contro la Juve Stabia in casa, la partita col Mantova, a differenza dell'anno scorso, la dirigenza ha dato fiducia a Vindal nonostante gli errori, per non mettere in difficoltà il vice Krasov, che è di proprietà, che noi stessi abbiamo detto: perché non lo fai giocare visto gli errori? Possiamo dire, Gabriele, che è stata brava a non bruciare magari un eventuale secondo o terzo portiere.

0: come è successo l'anno scorso.
1: Gabriele Cucchè era francamente impresentabile, cioè era uno che dopo che si è buttato la palla in porta da solo a Monza era impresentabile, assolutamente, cioè era un giocatore di un livello infimo.
2: In effetti,
3: no, verissimo.
2: Si è fatto lui il portiere della Sampdoria. No. Io almeno una C me la meritavo, diciamo, ecco, così a naso, però C di media, un vado neopromosso, cioè ci potevo stare.
3: Ah, no, questa fiducia.
2: Va bene, grazie mille ad Andrea Lazzara per essere stato con noi. Insomma, e continuiamo ovviamente nel ricordo di Pierone Battara, un grandissimo portiere del passato, che sicuramente ricordiamo con grande affetto. Noi vi ringraziamo per essere stati con noi questa sera, grazie quindi Elio, grazie ciao, Gabriele, grazie Paolo,
3: Matteo, grazie a voi,
2: grazie alla nostra regia, ci si rivede domani per quel che riguarda il calcio con Calcio e Pepe, domani sempre all'una. Ciao a tutti, buona serata.

Tecno D, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.

0: Benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Questa settimana vi portiamo alla scoperta dell'autunno appena iniziato nella nostra regione. Lo faremo raccontandovi di dolci tipici dell'Imperiese, mentre saremo a Genova in un bellissimo laboratorio artistico in cui impareremo a lavorare la ceramica e poi passeggeremo in bicicletta. E proprio dalla passeggiata in bicicletta iniziamo questa puntata. Siamo nei canali lunensi, siamo tra Sarzana e Santo Stefano Magra, dunque nella provincia della Spezia, quasi al confine con la Toscana. Qui, tra dighe, piccoli passaggi e una natura rigogliosa, vi proponiamo una gita in bici adatta a tutta la famiglia.
1: Un viaggio in Liguria itinerante per questa puntata nello Spezzino, nello specifico ci troviamo a Sarzana, andremo alla scoperta del canale lunense dal punto di vista ambientale ma anche dal punto di vista tecnico, una proposta del parco Monte Marcello Magra Evara insieme appunto al consorzio del canale lunense. Federica, cosa andremo a scoprire in questa mattinata? Tra l'altro in movimento.
2: Sì, siamo pronti a partire per una biciclettata lungo le sponde del canale lunense. Partiremo dalla sede del parco e del canale a Sarzana e andremo lungo il canale appunto sulla pista ciclopedonale verso Santo Stefano Magra. Saremo accompagnati in questa mattinata da un tecnico del canale lunense che ci racconterà la parte più tecnica del canale e insieme alle mie colleghe biologhe che invece ci racconteranno la parte naturalistica ambientale di questa zona molto importante per noi.
1: Ecco, una proposta che rientra poi nel calendario del parco, le attività sono diverse, sono tante, questa appunto coniuga un po' la voglia di fare sport, magari in questa stagione in cui inizia

0: siamo già dopo il caldo estivo a realizzare appunto delle passeggiate, delle camminate, delle pedalate e poi la voglia di scoprire il territorio, di guardarlo anche da vicino. Però non è l'unica attività che il parco propone.
1: No, l'evento di questa mattina rientra in un progetto regionale sulla territorializzazione della strategia regionale di sviluppo sostenibile, e però fa parte poi di una serie di attività che il parco mette in campo tutto l'anno. Noi abbiamo un fitto programma di escursioni che copre quasi tutto l'anno solare. Adesso il prossimo appuntamento è proprio domenica prossima. Fianco a un programma anche di educazione ambientale gratuito. Tutte queste informazioni le potete trovare sul nostro sito web www.parcomagra.it e sulle nostre pagine social Facebook, Instagram e Twitter.
0: Tra l'altro, possiamo dirlo, la pedalata non sarà particolarmente faticosa, in parte perché comunque la configurazione del territorio è pianeggiante, poi perché c'è la pedalata assistita, quindi comunque adatta un po' a tutti.
1: Sì, abbiamo pensato alla bicicletta come mezzo di mobilità sostenibile per dare un ulteriore tocco di importanza e di sostenibilità a proprio questo evento, che appunto unisce un po' di parte tecnica, un po' di movimento e un po' di natura tutti insieme per una mattinata diversa. Adesso che il caldo un po' ci ha dato tregua, andiamo all'avventura così questa mattina.
0: E allora anche noi ci prepariamo, ci mettiamo in sella e andiamo alla scoperta del canale Lunense.
2: Siamo nel bosco di Bordigoni, la parte che è rimasta un pochino più naturale del percorso del canale Lunense. Ormai scorre in ambiti urbani, più generalmente urbani, ma bisogna pensare che il canale è nato ai fini puramente agricoli e quando è stato realizzato era quasi esclusivamente in territorio agricolo. Ora questa è la parte che forse è rimasta davvero più bella, più ancora naturale, e ci troviamo a due passi dal centro di Sarzana, quindi è molto pregiato dal punto di vista naturalistico.
3: Ci siamo fermati in questo punto del percorso del ciclo pedonale del canale Lunense e diciamo che si tratta di un'opera antropica che però è anche molto importante dal punto di vista naturalistico, che permette di vedere paesaggi di tipo diverso, sia agrari sia anche proprio un po' rinaturalizzati, quindi con vegetazione che va da pioppi, ontani, salici lungo le sponde, e che chiaramente offrono anche casa, riparo, cibo a molte specie, anche animali, soprattutto anche dell'avifauna, che trovano qui un punto anche di ristoro molto importante, oltre alle aree più ancora naturalistiche dei fiumi Magra e Vara, che sono qui vicino. Continuiamo la pedalata, a dopo.
2: Ci troviamo ora nella parte che noi definiamo il girone morto. È una parte del canale nel quale il percorso è cambiato dall'origine ad oggi. Siamo passati sul vecchio percorso del canale che correva seguendo la collina, che nel tempo è stato rettificato da una condotta sifonata, ovvero da tubi che scendono da questo punto e poi riemergono dall'altra parte della collina. Un intervento fatto a seguito di cedimenti della struttura del vecchio canale che hanno reso necessario fare un'opera di questo tipo. In questo punto c'è un'opera d'arte eseguita nei primi anni 2000, quando è stato riammodernato il canale. È uno dei nostri sgrigliatori, i cosiddetti sgrigliatori, ce ne sono 15 su tutta l'asta, e sostanzialmente servono a raccogliere e, diciamo, a veicolare la vegetazione o comunque ogni residuo che cade nel canale. Questa struttura fa sì che la condotta rimanga in perfetta funzionalità idraulica, cosa importante, altrimenti i depositi nella condotta si accumulerebbero, alla fine non sarebbe più funzionale. E quindi questa è una parte cruciale della gestione del canale Lunense, dell'asta irriga.
3: Ci troviamo in una zona fortunata perché il bacino imbrifero del Magra è un ottimo bacino, ricco d'acqua, abbiamo i fiumi Magra, Vara, prendiamo l'acqua dalle falde freatiche del fiume Magra, però bisogna sempre avere rispetto di questa risorsa, perché appunto siamo in una zona fortunata e tutto, però comunque si fa anche presto diciamo a rovinare questa importante risorsa. Quindi il nostro lavoro di CEA è proprio anche di sensibilizzare sull'importanza della risorsa, soprattutto con i ragazzi, i giovani, infatti lavoriamo nelle scuole, anzi una prima parte di questo progetto è stata proprio rivolta alle scuole e ai ragazzi, per sensibilizzarli proprio su questa risorsa.
0: Ci ha atteso senza bicicletta?

0: Etta qui nella sede del canale Lunense e del parco di Montemarcello Magra e Vara, Corrado Cozzani, direttore del canale. Spieghiamo ai nostri telespettatori, perché abbiamo visto dal punto di vista naturalistico un paesaggio veramente di pace, di tranquillità, di bellezza, anche di sport e relax, ma ha una funzione dal punto di vista agricolo e anche dal punto di vista del controllo del territorio molto molto importante.
1: Sì, il canale Lunense, diciamo, è un'infrastruttura ormai che ha più di 100 anni, che da più da oltre 100 anni ha garantito l'irrigazione di tutta quella che è la Val di Magra. In questi ultimi anni l'importanza del canale Lunense si sta ulteriormente valorizzando anche in funzione di ragione di quelli che sono i cambiamenti climatici, che stanno determinando sempre più frequenti crisi idriche, crisi siccitose, che in realtà nei nostri territori hanno un impatto sempre minore proprio grazie alla presenza del canale Lunense. Perché? Perché questo garantisce l'approvvigionamento irriguo sfruttando, diciamo, acqua diversa da quella che è l'acqua potabile. Io tendo molto a distinguere quello che sono i diversi usi delle acque, cercando di capire, di garantire a ciascun uso un'acqua diversa. Questo ci permette di non entrare, tra virgolette, in conflitto con i gestori dell'acqua potabile, e di avere anche un occhio e un'ottica diversa nei confronti dell'utilizzo stessa di quella che è l'acqua irrigua. Come dicevo, il canale è un'infrastruttura presente nel nostro territorio da più di 100 anni, nasce in Toscana in realtà, perché la presa è a Caprigliola, attraversa 11 comuni, attraversa Val di Magra per poi andare a sfociare sul Parmignola, quindi restituire l'acqua sempre in territorio toscano. Attraversa, dicevo, tutta la parte, diciamo, della Val di Magra, e nell'attraversare la Val di Magra attraversa anche il comune di Fosinovo, quindi altro punto in cui, diciamo, intercettiamo la regione toscana. Per questo siamo classificati come consorzio interregionali. È lungo circa 26 km, con una rete, diciamo, si dirama per circa 150 km in linea a scorrimento, e ultimamente stiamo aumentando quella che è la parte, diciamo, di linea a pressione, quindi linee che sono poi intubate e che garantiscono un minor, diciamo, tra virgolette, spreco dell'acqua e contemporaneamente una maggiore efficienza, questa è la cosa più importante, dei sistemi di irrigazione, visto anche in ragione del fatto che ormai l'agricoltura richiede sistemi e metodi di irrigazione sempre più efficienti e moderni.
0: Ecco, quindi la piana della Val di Magra si ritrova questa opportunità, questo valore che gli conferisce anche fertilità, possiamo dire, anche in un momento in cui la risorsa idrica diventa importante. Abbiamo sentito i viticoltori delle Cinque Terre che hanno necessità, per esempio, dell'acquedotto irriguo, e chiedono già di avere sensibilità, di non irrigare magari gli orti, i giardini, ma scegliere piuttosto il vigneto. Qui non avviene questo, non bisogna scegliere, ma forse bisogna continuare a mantenere e realizzare opere. Questa è un po' la vostra sfida.
1: Esatto, infatti in questo momento qua noi, grazie a un finanziamento che abbiamo ottenuto dal Ministero dell'Agricoltura, stiamo, diciamo, rifacendo e quindi efficientando tutta la linea irrigua attraverso la piana di Marinella. Questo poi alla fine ha consentito a un grosso imprenditore, diciamo, del Ponente Ligure, dove invece il problema, diciamo, dell'irrigazione è molto più sentito e molto più forte, di venire a piantare qua probabilmente quello che è uno dei più grossi uliveti che ci saranno in Liguria, quindi nella piana di Marinella. Questo permette sicuramente la presenza del canale Lunense, e il mantenimento del canale, ma l'efficientamento che stiamo facendo della rete sta permettendo di instaurarsi di diverse aziende agricole moderne e che guardano al futuro dell'agricoltura, questo sicuro.
0: E questo è un aspetto determinante, rilevante, prioritario. Poi c'è l'aspetto un po' come quello che abbiamo in qualche modo affrontato oggi, quello proprio del percorso, che è adatto a tutti. Oggi avevamo anche la pedalata assistita. Questo percorso invece si realizza da Luni a Santo Stefano, insomma, percorso adatto a chi vuole fare un'escursione anche magari nel weekend, o anche un po' di allenamento quotidiano.
1: Sì, è un percorso che era stato a suo tempo fatto dalla provincia della Spezia, in parte oggi è stato, diciamo, già da Sarzana sino a Castelnuovo Magra è diventato ciclovia tirrenica, quindi adesso grazie ai finanziamenti europei l'intervento della regione è stato tutto quanto adeguato.

0: adeguata a quelle che sono, allargato, reso sicuramente più maggiormente fruibile. È un bellissimo percorso, tra l'altro è stato presentato sia attraverso l'Enit a diverse fiere, è stato classificato tra il Corriere della Sera tra i percorsi più belli da fare con le biciclette. È bello, io invito tutti quanti ad andarlo a fare. Per noi, tra l'altro, che stiamo in gran parte ottenendo da parte dei comuni la manutenzione, è molto importante, cioè noi ci teniamo parecchio, perché il loro canale ci permette a noi di controllare il canale, ma nello stesso tempo va a valorizzare sia il nostro canale che tutto il territorio che nasce intorno al canale Lunense.
1: Allora, direttore, noi ne abbiamo fatto una parte, ci lasciamo con un prossimo viaggio in Liguria con la promessa di fare l'altra parte e magari anche proprio di farla
0: in bicicletta, tutta quanta. In bicicletta. Sì. Spero di esserci anch'io la prossima volta.
1: Esatto.

0: Lasciamo la provincia della Spezia al confine con la Toscana per andare dall'altra parte della Liguria, in provincia di Imperia. Siamo a Pietrabruna. Qui scopriamo in un laboratorio artigianale la ricetta della stroscia, un dolce tipico molto molto semplice, con le mani di una cuoca d'eccezione, con la nostra Alessandra Boero. L'ingrediente principe di questa ricetta è l'olio extravergine di oliva della zona, naturalmente.
1: Io mi trovo in un laboratorio, anzi l'unico, di Pietrabruna, e mia compagnia Barbara Vatteone, perché siamo arrivati fino a Pietrabruna per scoprire i segreti della stroscia, il dolce tipico. E adesso, Barbara, cosa farai tu? La cucinerai?
2: La cucinerò, vi farò vedere come si fa la stroscia.
1: Ha già detto che non dirà assolutamente le dosi.
2: Le dosi, dico solo gli ingredienti e poi proverete voi a casa.
1: Perché rischi l'esilio, quanto pare.
2: Sì, esatto. Non è una ricetta che si dà così alla leggera.
1: Quindi
2: ecco,
1: noi siamo pronte a partire. La mia è semplicemente una vetrina e basta, perché io non farò nulla, farà tutto.
2: Beh, insomma, una mano me la darai, no?
1: E sì, io guardandoti.
2: No, perché?
1: Si parte?
2: Si parte, via. Allora, si inizia con la farina, naturalmente. Intanto la stroscia è fatta di pochi ingredienti: farina, zucchero, olio, che è l'ingrediente principale naturalmente, un goccino di lievito e una spolveratina di lievito e un po' di vermouth. Allora iniziamo con farina, la buttiamo sul banco, ok? Quindi prima tutti gli ingredienti secchi, quindi la farina, lo zucchero, un goccino di lievito e poi si va a impastare il secco, no? Quindi si amalgama bene, si tira su bene, così è perfetto. E poi andiamo a fare quella che è la famosa fontanella. Voilà.
1: L'ho letta anche quella, la so fare anch'io.
2: Ah, brava. Ci va un po' anche a imparare quella, perché poi l'olio scappa. Quindi
1: no, bisogna fare la BC.
2: È la BC. Ok, perfetto. Voilà. Questa è la famosa fontanella.
1: E hai detto che non direi mai le dosi. Io non
2: no,
1: te
2: le dosi no. Purtroppo non le posso dire, proverete voi a casa, che insomma comunque ognuno...
1: No, cubù, quanto basta.
2: Quanto basta, cubù. Esatto.
1: Allora, tra l'altro, Barbara, nel frattempo tu fai pure tranquillamente, io non ti disturbo, sì. Vai avanti, quindi olio. E ha una storia la stroscia intanto è solo vostra, nonostante venga fatta anche altrove, ma è vostra. Ha ottenuto anche la Deco,
2: esatto. Allora, ha ottenuto la Deco, quindi garantisce essere prodotto chiaramente del territorio di Pietrabruna. Ha una storia antica, perché in realtà la stroscia si chiamava focaccia pasta d'olio. E poi un giorno un signore è venuto qui a una festa, no? La festa del patronale, che è per esempio oggi è festa patronale, è venuto a una festa e ha provato questa stroscia, ha detto a se stroscia in dialetto,
1: si rompe,
2: e quindi stroscia. Si rompe, vuol dire si rompe, e così da lì è nato poi il nome stroscia, ma in realtà il nome originario è focaccia pasta d'olio, proprio perché poi dopo, come vi faremo vedere, ha proprio l'aspetto di una focaccia. Mi interrompo un attimo perché vi devo far vedere ancora

0: questo metto un goccio di vermut dentro all'olio. Okay. Importante, scusate. Condiamo l'olio con un po' di vermut e continuiamo ad aggiungerlo alla nostra stroscia. Poi piano piano si deve raccogliere, far raccogliere alla farina tutto l'olio.
1: Ecco, poi un'altra cosa, Barbara, abbiamo visto che tu fai anche delle varianti.
0: Esatto.
1: La stroscia ad esempio con il limone, che non è proprio la tradizionale, ma tu hai detto d'estate fa caldo, un po' di limone fa piacere.
0: Rinfresca, smorza un po' il gusto dell'olio per i palati a cui risulta un po' importante come gusto, no? Perché comunque è olio extravergine di oliva taggiasca il nostro olio. Quindi l'olio per la stroscia è un dolce versatile, perché in realtà puoi metterci anche altri ingredienti freschi. Le ho fatte per esempio con l'arancio, le ho fatte con l'acqua di fiori d'arancio, l'ho fatta con tante altre cose.
1: Ecco, ti interrompo da ignorante in materia, vedo che non stai, diciamo, impastando in maniera importante, più una carezza mi sembra.
0: Esatto, perché devi far assorbire la farina deve assorbire tutto l'olio. In realtà la stroscia non viene impastata, viene poi sciancà, si dice in dialetto, cioè, esatto, che vuol dire strappata, perché deve raccogliere bene tutti gli ingredienti che tu metti. Quindi adesso vi faccio vedere che cosa vuol dire.
1: Noi siamo qua sul pezzo, Barbara, poi dobbiamo capire. Tra l'altro una cosa che mi ha incuriosito è che in paese, quindi nella culla della stroscia, siete rimaste in due a farla.
0: Esatto.
1: Tutto il resto sono copioni.
0: Esatto, sono tutti copioni. Esatto. No, vabbè, la stroscia è appunto un dolce semplice, però effettivamente...
1: veramente semplice, che tutti la vogliono fare.
0: Che tutti la vogliono fare, poi dicono, ma io ho provato a farla, però non mi è venuta proprio così, però... Ma insomma, provate, vedrete che insomma, ecco. Ok, allora questa è la consistenza che poi deve avere la nostra stroscia, e quello che vi dicevo prima è appunto si strappa. Adesso io raccolgo ancora un attimo questa farina velocemente, così, ok, e poi la stroscia si strappa.
1: Questo
0: così.
1: È un dolce che nasce comunque per le famiglie, giusto? Il dolcino,
0: esatto.
1: Magari della domenica, nei pranzi
0: dolce,
1: un po' più.
0: Esatto, siccome ha una lunga durata, è il dolce che nasceva nel periodo di festa. Tutti facevano la stroscia. Allora, siccome nessuno aveva il forno in casa, c'era un forno nel paese, allora le donne mettevano le loro strosce nelle teglie. E per distinguerle mettevano, per esempio, che non so, chi metteva un confetto, chi metteva una nocciola.
1: Che guai a scambiarle.
0: Perché no, la mia è la mia. E poi portavano tutte queste teglie al forno, il forno le cuoceva e poi venivano usate per la festa. Intanto si svuotano i cilindri dell'olio per fare posto all'olio nuovo. Questo è anche un altro motivo, diciamo, pratico del dolce. E questo è quello che, insomma, e questa è la storia.
1: Quanto
0: di
1: dura,
0: questa
1: Barbara, la stroscia?
0: Allora, la storia dura 6 mesi. In realtà sì, ha una durata lunga, poi vabbè, noi mettiamo un pochino meno, anche perché, ok, un conto è 6 mesi mangiata a casa, però poi l'olio effettivamente un po' perde, no? Ci mancherebbe,
1: certo.
0: Per quanto siano confezionate tutto, quindi insomma noi commercialmente le mettiamo 4 mesi comunque.
1: Okay. Ora?
0: Questa si strappa,
1: okay. Era quello che volevi.
0: Questo è quello che volevo farvi vedere. In realtà il movimento è questo, ok? Col pollicione si strappa. Bene, allora Alessandra, adesso tu mi aiuti? Mi aiuti a farle, a farle tutte. Esatto. Aspetta che mi metto un po' di stroscia anch'io qui. Vai. Allora, così col pollicione. Fai scivolare un po' così. Bravissima. Poi da giri. Fai scivolare un po' così.
1: E infatti vedi che ho fatto il buco.
0: Occhietto, senza schiacciare troppo. Poi allarghi un po', sempre accarezzandola.
1: Infatti, ma io non capisco perché te hai piccolette, io c'ho.
0: Perché io ne ho fatte qualcuna. Rispetto a quella che hai fatto tu. Ma sei bravissima, guarda. poi schiacci.
2: Aspetta, fammi partire tutta la teglia adesso.
0: Per

0: perfetto, bravo. Guarda che meraviglia,
1: certo. Eh? Con che soltezza naturale.
0: Bravissima, guarda qua. Brava, adesso schiacci un pochino, fai i famosi buchetti dove poi ci andremo a mettere un pochino spolverata di zucchero ancora.

0: po' di zucchero, bravissima.
1: E tra l'altro,
0: a piacere.
1: Che mi raccontavi che l'hanno fatta anche i bambini, e non oso immaginare le opere d'arte, confrontate.
0: Esatto.
1: Io la faccio dietetica.
0: Molto bene. Molto bene, perfetto, inforniamo. Prego.
1: Forna.
0: Prego.
1: Prego, la mia sta al centro così.
0: Esatto.
1: Non ho col fare tu la mente. Bene, okay. Barbara.
0: Bene.
1: Grazie.
0: Questo è quanto. Chiudiamo.
1: E accendiamo.
0: E accendiamo.
1: Molto bene. Sembra il carosello quando ci spostiamo. Vai.
0: Bene, allora le strosce sono finite. Hanno finito di cuocere la loro cottura, tiriamo fuori quella di Alessandra. Guarda lì che bella! Diventerai una mastro pasticcere, certo, fantastica!
2: Sì. Ecco, questa è la nostra stroscia.

0: Roma, sei andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Vai da Conad!
1: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 7 ottobre con Carta Insieme, detersivo liquido per lavatrice Ace, vari tipi, 38 lavaggi, sconto 50% a 3,24€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
2: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
3: Perché conviene!
4: Liguria, Discover the Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.
5: Con l'app Impresa Italia puoi consultare e condividere sempre e gratuitamente tutti i documenti ufficiali della tua impresa. Scaricala subito ed accedi col tuo dispositivo di firma digitale. Non hai firma digitale o SPID? Richiedili nelle sedi di Imperia, La Spezia e Savona. Camera di Commercio Riviere di Liguria, al fianco di imprese, professionisti e cittadini nella transizione digitale.
6: Avete visto con Elisabetta Biancalani e la nostra artigiana Ilaria come nasce un vaso di terracotta, e adesso ci occupiamo invece di vedere come si smalta, facendo anche delle decorazioni a mano, come vedete alle mie spalle, quella bella scritta Primo Canale dedicata a noi e a Viaggio in Liguria.
7: Gli strumenti per produrre oggetti in ceramica artigianalmente in questo nostro viaggio in Liguria che ci ha portato nel centro storico di Genova, nel laboratorio di Ilaria. Ilaria, mentre attendiamo di vedere la forma definitiva che avrà il vaso che hai iniziato a produrre con il tuo tornio, cambiamo un attimo genere di lavoro. Cosa ci mostri?
8: Facciamo quello che sarà quasi l'ultimo passaggio a questo punto,
7: sì?
8: Perché abbiamo visto l'inizio, facciamo la fine.
7: Esatto.
8: E vediamo come si decora. Col metodo più tradizionale, ovvero okay. La maiolica.
7: La maiolica.
8: Esatto. Io per esempio adesso ho questa mattonella che è della stessa argilla del vaso che stavamo facendo prima.
7: Quindi quel vaso lì asciutto diventerebbe di questo colore?
8: Asciutto e cotto soprattutto.
7: Cotto nel forno, poi esatto. Mi spiegherai bene.
8: Esatto.
7: Ecco, come si fa a smaltare?
8: Allora, prendo la mattonella, anzi me la tengo un attimo in disparte, miscelo lo smalto, che è questa sostanza, diciamo, bianca.
7: Come ti arriva quella?
8: Questa sì, una polvere.
7: È una polvere, tu la mischi con la quantità d'acqua che tu sai essere necessaria.
8: Esatto, siamo più o meno quasi la stessa quantità di acqua, in questo caso un pochino meno.
7: Te la tieni dentro questo contenitore, esatto. Qua sotto il tuo tavolo, pronta ad utilizzarla quando è necessario.
8: Esatto.
7: È sempre bianca, puoi dare altri colori ovviamente.
8: Ci sono tantissimi altri colori, questa qua è proprio, come dire, la versione più classica in assoluto, ecco, il bianco lucido.
7: Che bello, il rumore, mi piacciono anche i rumori.
8: Eh sì, perché è come se fosse una pala.
7: Sì.
8: Perché devo miscelare bene, perché sennò la polvere rimane sotto.
7: Insomma, un po' come quando si fa acqua e farina, che non bisogna fare i grumi, bisogna
8: esatto.
7: Che sia ben...
8: come la farina di ceci per la farina.
7: Ok.
8: Una roba così.
7: Ed ecco qua, questo lento movimento.
8: Esatto.
7: Perché hai iniziato a fare questo lavoro?
8: Perché l'ho trovato.

0: stato una bellissima via di unione fra diciamo le ambizioni artistiche e la pratica di un lavoro artigianale,
1: sì,
0: manuale, no? E perché veramente è un tipo di lavoro che ti ruba l'anima.
1: Perché... Ci stai bene nel tuo laboratorio, insomma,
0: sì,
1: ti piace?
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Allora, hai preso una specie di...
0: Sì, un contenitore qualunque.
1: Un contenitorino, ecco, di plastica.
0: Prendo la mattonella e verso lo smalto di sopra. Lascio che si accumuli un pochino perché, ecco, perché devo trovare comunque la quantità giusta. Così più o meno ci siamo.
1: Non mi direi che resta attaccato così?
0: Sì, sì, vedrai che adesso... Sì. Adesso è lo vedi che è bagnato, però sì, se ci fai caso... sugli angoli comincia ad asciugarsi.
1: Ma è incredibile, questo è solo perché ha contatto con l'argilla?
0: Esatto, perché comunque il pezzo rosso, diciamo, che sì, avete visto, che si chiama biscotto, è poroso, okay, cioè è l'argilla che una volta cotta ha perso la sua qualità, diciamo, fangosa, mettiamola così, ed è rimasto quella durezza tipica della terracotta, è terracotta.
1: Esatto, cioè l'argilla cotta si chiama terracotta.
0: Esatto. Okay. Esatto, esatto. Ed essendo porosa permette come dire, la sobrietà dello smalto, ma nel senso che, visto che abbiamo detto che lo smalto è una polvere sciolta in acqua, il biscotto di terracotta assorbe l'acqua e si tira dietro lo strato polveroso, mettiamola uh-huh, così, e quella che era polvere pian piano si è depositata
1: che
0: sulla superficie,
1: è vero, non è quasi più lucida.
0: Esatto, ora è asciutta. E adesso, con attenzione, la controllo sotto. Ecco, vedete questa roba bianca, questa parte bianca che è rimasta sotto, la devo togliere.
1: Perché se la ricopri si vede lo scalino?
0: No, perché altro perché si attacca al forno.
1: Ah.
0: Se lo lascio così, se lo lasciassi così, questa parte qua, perché gli smalti della ceramica alla fine sono in soldoni, sono vetro, per cui in forno fondono veramente. Uh-huh. E quindi si attaccherebbe completamente al forno e rovinerei una e l'altra cosa.
1: E adesso voglio vedere allora come te la cavi, come si gratta, insomma.
0: Allora, posso. Allora, se voglio essere proprio repessina, come mi diceva la mia maestra, prendo... Aspetta, ho perso...
1: Che strumento cerchi?
0: No, cercavo la vaschettina di prima, ma ecco, l'ho lasciata.
1: L'hai lasciata dentro.
0: Per essere proprio repessina, io prendo una stecca d'acciaio e dato via l'eccesso. Poi ogni tanto ovviamente lo smalto va un po' setacciato, no? Perché sennò ci rimangono tutte le...
1: Certo, certo,
0: tutte le bricioline.
1: Va bene.
0: Così.
1: Avrà solo il davanti o anche il dietro buono?
0: Buono in che senso?
1: Cioè, tipo, verrà una cosa come... queste qua, no? Posso girarle?
0: Sì, sì, certo.
1: Quindi se le giri, ecco, la parte dietro ovviamente non è smaltata.
0: Esatto.
1: Perché non importa che lo sia.
0: Esatto, non importa perché comunque andrà comunque a parete,
1: La pulisci.
0: Esatto, come una spugnetta, tolgo l'eccesso di smalto. E sì, il retro chiaramente andrà poi appiccicato a una parete con del cemento.
1: Certo, sono quindi... ad esempio i numerini oppure qualsiasi altra cosa.
0: Esatto.
1: Ma adesso se tu ci metti il dito sopra ci rimane il segno del dito?
0: Allora, adesso no, perché comunque si è asciugata abbastanza.
1: In pochissimi, cioè in tempo reale. Che forte. Però non è ancora lucida, poi sono curiosa di sapere come fa a diventare lucida come questi. E soprattutto, sei tu che le decori a mano?
0: Sì, certo. Le decoro, mi posso fare una traccia a matita e poi con i pennelli vado con i colori.
1: Ok. Facciamo un esempio ora, senza startela magari a sporcare. Devi prendere qualcosa,
0: sì.
1: Ok, ti lascio il tempo. Recuperate tutti gli arnesi del mestiere. Da dove si parte?
0: Allora, possiamo cominciare facendo uno schizzo, diciamo, sì, a matita direttamente sullo smalto ancora crudo.
1: Sì.
0: Perché tanto la matita poi brucerà via senza lasciare traccia. E io adesso voglio fare una scritta, per cui sì, mi serve avere una bella riga precisa per sapere come scrivere. Per fare una riga dritta, tengo il mignolino appoggiato qua sull'angolo, sul lato.
1: Sì.
0: Prendo la misura.
1: Che forte.
0: Tiro indietro.
1: I segreti del mestiere, a volte sembrano anche...
0: Scriviamo un primo canale.
1: Ah, grazie. Ovviamente si nasce artisti, no? Quando c'è anche scrivere bene, che sembra una cosa banale, ma non lo è per molte persone, saper disegnare. Spesso uscite dall'artistico. Voi
0: sì.

0: Sì, devo dire che sulla scrittura, la mia scrittura normale, le galline sono meglio, ecco, mettiamola così.
1: Non dire così.
0: Però sì, diciamo che quando si fa per lavoro si cerca di fare qualcosa di carino, ecco. Ecco, per esempio qua la C l'ho fatta un po' troppo avanti, ecco. Diciamo così.
1: Tanto qua è ancora una,
0: esatto,
1: una traccia.
0: Esatto.
1: E allora?
0: Allora, adesso io prendo questo colore qua che uno potrà dire, ma come mai lo facciamo lilla questa scritta? Invece no, perché questo non è lilla, bensì è un colore a base di cobalto e quindi con la cottura diventerà blu.
1: Ah, che bello! Sono polveri proprio?
0: Questi sì.
1: Polveri di colore come cobalto?
0: Sì, sì, questi qua sono proprio, esatto, questi qua sono proprio dei colori in polvere, sempre minerali, perché in ceramica tutto quello che si usa alla fine è a base minerale.
1: Uh-huh. Quindi roba naturale?
0: Sì, sì, diciamo così, certo. È chimica, ma è chimica...
1: della natura.
0: Esatto, assolutamente sì.
1: E la schiacci?
0: Lo schiaccio un pochino, sì, perché così diciamo questi grumetti tanto li mando via, ecco.
1: Uh-huh.
0: E adesso comincio a scioglierlo. Prendo un pennellino, acqua pulita.
1: E qua la tua abilità sa quanta acqua mettere per,
0: esatto,
1: fare la quantità giusta, la densità giusta.
0: Esatto.
1: Diventa come una tempera in un certo senso?
0: Sì, diciamo visivamente assomiglia un po' di più a un acquerello,
1: okay,
0: ecco.
1: Vero.
0: E anche proprio come concetto di come si dipinge, diciamo il classico discorso di cominciare dalle tinte più chiare e arrivare poi a quelle più scure, c'entra un po' di più con l'acquerello piuttosto che con la tempera.
1: Tu potresti mischiare anche diversi colori, perché
0: certo,
1: erano dei colori,
0: sì,
1: nuovi, no?
0: Sì,
1: non sono,
0: sì,
1: polveri,
0: sì,
1: che,
0: sì,
1: non,
0: sì,
1: sono compatibili l'una con l'altra.
0: Esatto, esatto. È chiaro. Visto che comunque, come abbiamo detto, questo da viola diventerà blu, anche gli altri,
1: sì,
0: colori, chi più chi meno, un po' si trasformano, quindi miscelare troppo i colori in ceramica va fatto con cautela, nel senso con un po' di cognizione di causa, ecco. Adesso mi sono fatta, come vedete, una zona un po' più densa,
1: uh-huh,
0: e questa un po' più diluita.
1: Esatto.
0: Per cui ho, diciamo, la libertà di scegliere, mano a mano che lavorerò, di scegliere quello che il colore con cui mi trovo meglio. Ora prendo questo pennellino che è poverino sfigatissimo perché mi si è rotto, però è eccellente per le scritte.
1: Vabbè, poi voi artisti avete sempre i vostri strumenti preferiti,
0: proprio,
1: non,
0: esatto,
1: li tradite mai anche.
0: Esatto, esatto. Carico bene bene il pennello, tolgo l'eccesso di colore e comincio a ricalcare quello che ho fatto.
1: E sotto non rimarrà il segno della matita?
0: No, perché brucia via.
1: Ma nella cottura o con il colore che stai dando sopra?
0: Con la cottura.
1: Ah, ok. Che
0: perché comunque ricordiamoci che in ceramica, allora, la prima cottura, diciamo quella dove si passa dall'argilla cruda al cotto, quindi al biscotto o alla terracotta, che dir si voglia, è a 980 gradi.
1: Ok.
0: Mentre la seconda cottura, un po' più bassa, di solito si fa sui 920-940.
1: Quanto dura la cottura?
0: Allora dipende da come si imposta il forno, però più o meno diciamo 8-10 ore per la sola salita della temperatura.
1: Uh-huh.
0: Dopodiché si deve raffreddare e, per intenderci, io se in forno adesso in questo momento riapro il forno dopodomani.
1: Mamma mia!
0: Sì.
1: Che bello, che precisione! Non trema la mano. Ed ecco che siamo quasi alla fine della parola primo canale, alla L e poi alla E. Io sono curiosissima di vedere come fai a farla diventare lucida.
0: Questo ci vorrà un po' di tempo perché comunque...
1: Ma me lo puoi anche dire, ecco, se sono procedure lunghe.
0: Sì, esatto, nel senso che ci vorrà la cottura, quindi...
1: Ah, nella cottura diventa,
0: esatto,
1: liscia, ma non ci devi mettere nulla sopra?
0: No, c'è chi ci mette, con l'aerografo ci mette un po' di, diciamo, smalto trasparente sopra, uh-huh, ma non è così necessario, secondo,
1: okay,
0: me, perché comunque lo smalto stesso con la cottura diventerà lucido e vetrificando praticamente si tirerà dietro il colore,
1: uh-huh,
0: e diventerà un tutt'uno, come in questo caso, per intenderci.
1: E in quel caso lì l'hai bucata prima, ovviamente?
0: Sì, sì, in questo caso sì. Si può fare anche dopo col trapano, però insomma è un po'...
1: E si fa col trapano.
0: È un po' rischioso, però sì, si può fare.
1: E qua andrà avanti così, tu puoi fare le decorazioni che vuoi, i fiori che vuoi, dopodiché,
0: esatto,
1: la metti nel forno.
0: La metto nel forno insieme a tante altre cose, così è bello pieno.
1: Sì.
0: Chiudo il forno, faccio partire il mio programma che ho impostato e facciamo finta che se lo faccio partire adesso, riapro il forno dopodomani, perché
1: mamma
0: comunque
1: mia,
0: ci vuole un
1: energivoro.
0: Bel tempo.

0: Abbastanza.
1: Quindi la bolletta sarà una bolletta
0: abbastanza importante, sì, ma conta che comunque io l'infornata la faccio un paio di volte alla settimana, ecco, okay. non di più, ecco, quindi...
1: Sono curiosa di chiederti quali sono gli oggetti fatti a mano in ceramica che il mercato richiede di più.
0: Allora, io ti direi senz'altro le targhette, cioè per quello che sì. mi riguarda, queste targhette, diciamo, con i numeri civici o sì. con i nomi di famiglia, le targhe, insomma, con i nomi delle ville, queste cose qua. Ma anche tantissimi piatti per le ricorrenze, tipo per i battesimi, per il piatto nascita con, diciamo, i dati del bambino che nasce.
1: Che forte! Comunque il mercato è vivo?
0: Vive insieme a noi. Sì. Sì, abbastanza, diciamo, chiaro, non si fanno milioni, però diciamo la richiesta c'è, anche perché veramente sono tutte opere che o si fanno fare da una persona vera.
1: Se no, così non ci sono le fabbriche che le fanno in serie, ecco, ovviamente,
0: esatto,
1: con delle
0: esatto.
1: scritte apposta.
0: Esatto, cioè in serie, chiaro, trovi sicuramente, che ne so, la mattonellina con il numero già scritto, però poi ti devi comporre il numero con il
1: sì.
0: numero giusto, la decorazione, cioè è un po' diverso, ecco, è proprio un altro... chi ha piacere di avere una cosa proprio speciale,
1: certo.
0: viene da un artigiano.
1: Ma qual è la cosa che ti ha dato più soddisfazione fare? Vedo anche addirittura un stato, che meraviglia,
0: sì,
1: brava.
0: Sì. Allora sì, lei è, poverina, adesso l'abbiamo messa lì vicino alla tendina, ma era un'opera che si chiama, cioè è un'opera che si chiama La lupa si rialza, uh-huh. Che avevo realizzato per una mostra fatta insieme ai ceramisti d'Albissola, in omaggio ad Arturo Martini. Una delle sue opere più famose era La lupa ferita, dove questa donna, diciamo, ferita alle spalle come un animale, urla di dolore. E allora io l'ho voluta fare che invece si rialza, si toglie, perché avrebbe anche una freccia,
1: okay.
0: e si ribella.
1: Si toglie la freccia.
0: Esatto, quindi pur nel dolore si ribella, ecco.
1: Che bello. Va bene, io direi che il nostro tempo è finito e io stavo andando a caccia. Bellissimi anche, secondo me, così grezzi, non so
0: sì,
1: se...
0: Sì, sì, sono belli. Ora, questi tanti di queste opere qua in realtà sono di persone o che sono miei corsisti oppure persone che mi portano a cuocere le cose, quindi diciamo non mi posso prendere il merito di tutto.
1: Bene, sì. Ilaria, il vaso più o meno prenderà la forma che
0: esatto,
1: tu vuoi,
0: esatto.
1: è più o meno simile a questo qua,
0: esatto,
1: che vediamo,
0: sì, forma,
1: su questo scaffale.
0: La forma
1: però
0: è quella, sì,
1: hai,
0: sì.
1: Ci hai fatto vedere, insomma, come si lavora e ci vuole tanta, tanta pazienza.
0: Tanta pazienza, tanta
1: meticolosità,
0: tecnica e, come dire, conoscenza anche. E anche tanta accettazione degli errori, perché in ceramica è una delle cose
1: ah, sì.
0: che capitano più spesso. Sì.
1: Vabbè, un insegnamento per la vita.
0: Proprio, assolutamente.
1: In generale, allora, grazie per la targhetta che poi vedremo uscita dal forno e per questa puntata di Viaggio in Liguria da me.
2: Tante suggestioni per questo autunno in salsa ligure, l'artigianato, la cucina e anche le passeggiate. L'appuntamento è alla prossima settimana.

ufficio domani è da oltre 30 anni. Vendita, assistenza, noleggio tutto incluso di stampanti e multifunzioni. Ufficio domani è corporate partner e centro servizi Rico per la Liguria e Basso Piemonte. Ufficio domani, soluzioni e prodotti per la tua azienda. Print, scan, share. A Genova in via di Francia con ampio parcheggio clienti. Visita il sito ufficiodomani.it.

Quando Genova non era ancora la potenza mediterranea di oggi, loro dominavano già sulla scena ed erano importanti e fondamentali non solo nella storia di questa città. Girando per i caruggi, i palazzi, guardando i palazzi della città, si vedono delle loro tracce oramai sicuramente indelebili. Mercanti, feudatari, banchieri, finanzieri, sono stati tutto questo e altro nella lunga storia di 800 anni. Questi sono i Pallavicino e questa è Dynasty.

0: I Pallavicino sono stati per 800 anni nel fulcro della storia genovese, prima tra i nobiles, poi nel patriziato che ha costituito alla fine la Repubblica Genovese fondata nel 1528. Principe Domenico Antonio Pallavicino. In questa storia ci sono tanti personaggi, tanti nomi, tante figure, cardinali, dogi. Quali sono quelle che lei può ricordare con maggiore, non so, emozione o memoria o per qualche caratteristica che l'hanno colpita essendo l'erede di tutta questa vicenda?
1: Beh, forse Tobia che era uno degli uomini più ricchi di Genova e quindi ha fatto costruire uno dei palazzi di Via Garibaldi, ecco. E poi sì, la sua potenza economica, anche la sua intelligenza. Di dogi ce ne sono stati, diciamo, soltanto tre. Il più famoso Agostino, il cosiddetto primo re di Corsica con trattamento di maestà. Era re di Corsica, considerato doge di Genova e re di Corsica.
0: C'è stato anche un cardinale, Antonio Pallavicino, molto importante perché scrisse un messale che poi dopo aveva un'importanza tale nella storia della Chiesa che venne adottato, tra virgolette, dalla Chiesa e addirittura adesso è in una chiesa spagnola e ha tracciato, diciamo, un percorso proprio nella storia della Chiesa, nello sviluppo, diciamo, della fede cattolica romana di quel tempo. Non pochi Pallavicino si insediarono oltremare, nella penisola iberica, in Corsica, in Ungheria, nel Mar Nero, finirono perfino nella corte degli Asburgo.
2: La storia del Pallavicino è forse tra tutte quelle che conosciamo, genovesi, nel caso specifico noi siamo a Genova, ma i Pallavicino hanno un nome che va oltre Genova, fin dall'inizio. Quindi quando parliamo del Pallavicino dobbiamo tenere conto che forse tra le grandi famiglie genovesi e non genovesi che sappiamo sono dappertutto, forse è quella di cui abbiamo maggiori certezze di antichità e di importanza, perché i Pallavicino derivano da una storia che comincia nel decimo secolo, ma con certezza, quindi non parliamo di invenzioni, di origini, perché poi tutti i giorni

0: toccano su questo argomento di ascendenze particolari. Allora tutte se le costruiscono in qualche modo. In questo caso noi abbiamo la sicurezza che i Pallavicino sono parte di una grande nome della storia internazionale.
1: Internazionale, non
0: internazionale
1: genovese.
0: Fin dal secolo decimo almeno, nelle origini naturalmente, certo. Poi il nome viene fuori col tempo, cioè appartengono al grande, alla grande marca Obertenga, cioè loro sono discendenti praticamente della, di una stirpe importantissima che dal decimo secolo almeno governa per conto della corona d'Italia, ma dell'impero sostanzialmente, una parte importante della penisola italiana. C'è un momento nella storia in cui c'è una grande frammentazione politica, l'elemento di unitario è l'impero, diciamo l'impero.
1: Che mette insieme un po' tutto.
0: Che mette insieme tutto perché c'è una sua organizzazione e diciamo una diramazione attraverso l'organizzazione del territorio, tenuto conto che noi siamo in un'Europa di terra sostanzialmente, cioè un'Europa che ha caratteristiche legate al mondo feudale, come lo chiamiamo non molto precisamente, ma tutto basato sul patrimonio terriero, sul controllo del territorio. Quindi noi abbiamo un momento nel quale nella grande organizzazione di Carlo Magno e poi successiva, quindi 800, 900, quindi andiamo molto indietro, una organizzazione del territorio che riguarda l'area nord-occidentale dell'Italia, della penisola.
1: Nella quale loro avevano un ruolo.
0: Loro hanno un ruolo fondamentale perché lì, la nostra regione non esiste per conto suo, diciamo, come
1: esiste in questo, diciamo.
0: È innestata nel grande bacino occidentale dell'Italia e fa parte ed è organizzata su tre marche. Le marche sono territori importantissimi di frontiera, diciamo, sì. No? La marca Obertenga che sta, diciamo, tra la zona del tra l'Uni, tutto sommato, e anche un po' del Parmense e questo, e arriva fino a Genova, comprendendo. La marca Aleramica, che è quella che fa capo a Savona sostanzialmente, cioè, e la marca Arduinica, che è quella di Ventimiglia, Ivrea, la zona alta. Qual è la loro caratteristica rispetto al resto? Che Genova fa parte di questa, adesso noi siamo qua, fa parte del controllo, no? Quindi loro hanno loro funzionari che stanno a controllare appunto Genova, il territorio, eccetera. E si diramano, pian piano si differenziano, due rami principali, da uno di questi due rami discende anche questo Niccolò. Le prime notizie che riguardano Genova e una linea in qualche modo genovese sono legate al nome di Niccolò e siamo a metà del XII secolo. È una famiglia che si innesta in tutti i... perché ha un patrimonio terriero enorme, controlla i passi, controlla e poi si suddivide in tanti rami e quindi controlla una zona enorme. Il ramo di Genova, diciamo, è un ramo importantissimo perché entra a far parte del novero delle famiglie genovesi che, di cui noi conosciamo la storia in realtà per gli altri a partire dal 1100, dalla fine del secolo XI, cioè dal comune di Genova. Certo. Loro ci sono prima di questo, ma cosa fanno i genovesi? I genovesi fanno un'espansione sulle riviere, la prima è Porto Venere da questa parte appunto 1113 e prendono queste famiglie e in qualche modo le introducono nel tessuto comunale. Quindi una famiglia di struttura feudale, diciamo, originariamente, quindi un grande clan familiare, uno dei rami di questa storia Obertenga, si innesta nella storia genovese, che è una storia molto particolare.
1: Certo, certo.
0: Perché è una struttura di uomini di affari e di banchieri, finanzieri, e quindi innestano questo loro potere, diciamo, territoriale, controllo territoriale, su un mondo di mercato.
1: E questo vuol dire molto.
0: dire, vuol dire che hai un potere immenso, perché c'hai tutto il territorio.

0: territorio alle spalle.
1: E in più?
0: E in più sei sposi tutti questi Spinola, certo. Grimaldi, tutte queste famiglie che sono tutti uomini di affari.
1: Dopo l'unità d'Italia con i Savoia, i Pallavicino ricoprirono ruoli molto importanti nelle gerarchie del nuovo potere che si era insediato ed ebbero un ruolo fondamentale nel nuovo assetto istituzionale che aveva riguardato anche la ex Repubblica di Genova.

0: quando sono arrivati i Savoia e hanno preso il dominio anche di questa città, quali sono stati i rapporti tra i Savoia e i Pallavicini, la casa regnante e la grande famiglia dalla storia così profonda, così lontana? Non è stato un passaggio facile questo, come può essere raccontato?
1: Ma non saprei bene rispondere, probabilmente sono uniti o siamo rimasti uniti alle altre famiglie che avevano dispiacere di perdere la Repubblica. Poi pian piano nel tempo si sono, diciamo, abituati, sono diventati, mia nonna era dama d'onore della regina Elena, e quindi venivano a far parte un po' della corte, avevano acquisito e comunque si erano rassegnati a perdere la Repubblica per un discorso nazionale più grande. In Savoia, anzi, ovviamente mettevano dei bei dazi, quindi anche lì.
0: Raccontare la storia dei Pallavicino oggi nel terzo millennio significa partire da questo palazzo interiano Pallavicino, nel cuore di Genova, Piazza Fontane Marose, nei suoi saloni carichi di bellezza e di storia, dove vive Domenico Antonio Pallavicino, l'ultimo discendente di una famiglia le cui radici sono nel primo millennio. Ecco come venivano raccontati questo palazzo e la storia di Genova in un celebre film di Giuliano Montaldo del 1964.
2: In alcuni palazzi delle grandi famiglie si continua a vivere come fuori dal tempo, ma su questo argomento si è costretti a fermarsi sui si dice. I palazzi genovesi, le ricche dimore, sono forzieri impenetrabili e conservano anch'essi il fascino delle cose segrete. Si dice che certi palazzi siano rimasti come ai tempi del maggior splendore. Si parla di servizi da tavole in oro cesellati da Benvenuto Cellini, di quadri del Tiziano, del Caravaggio, del Rubens e del Van Dyck alle pareti ricoperte di damaschi, di preziose collezioni di oggetti orientali.
3: Beh, il palazzo è forse dei grandi palazzi genovesi quello che ha una pertinenza alle sue ragioni di origine, perché è vissuto dal principe e quindi non ha in qualche modo perduto la sua funzione originale. D'altra parte è anche uno spazio in cui una grande collezione costituita prevalentemente nell'Ottocento ci consente di vedere, come in questa stanza, dipinti di Bernardo Strozzi, dipinti di maestri diciamo legati alla cultura di Rubens. Quindi questa è l'esperienza di una dimensione, di una grande casata genovese con la sua gloria, di cui resta una dimora che ha tutte le connotazioni di un palazzo vissuto. Quindi questo è, credo, l'elemento essenziale e fondamentale.
0: È un palazzo vivo, a differenza di tanti altri storici di Genova, quindi abitato, aperto, meraviglioso, con alle spalle un giardino che sale fino alla villetta di Negro. È un po' il simbolo di tanti beni patrimoniali, immobiliari e non, che la dinastia ha posseduto e possiede a Genova, ma non certo solo nella città in cui si è sviluppata una vicenda che ha tante sponde, vicine e lontane. Ma il racconto non può partire che da qui, per allargarsi all'Europa e al Mediterraneo, com'è nella vocazione dei grandi genovesi. Quali sono

0: oggi in questa città di Genova i segni più forti della tradizione e della storia dei Pallavicino. Per segni intendo patrimoni visibili, palazzi, so che c'è anche una chiesa molto importante che è stata adottata, tra virgolette, affiliata alla famiglia, della quale la famiglia ancora si cura e ne ha affidato la gestione ai Cavalieri di Malta.
1: San Pancrazio, sì, è una chiesa gentilizia che poi io ho passato al Cardinal Silvio, perché diventava un discorso un po' di mantenimento, eccetera, e quindi è passato all'Ordine di Malta.
0: Però non c'è solo quella chiesa, ci sono tanti palazzi che hanno un'importanza rilevante. Quali sono e come si possono ricordare?
1: Sì, è la Villa delle Peschiere. La Villa delle Peschiere, che è stata fatta costruire nel 1500 da un Pallavicino. Cioè, mentre questo palazzo è stato comprato nel 1815, la Villa delle Peschiere è stata fatta esattamente da un Pallavicino che ha fatto erigere a 500 anni.
0: Quali sono stati i rapporti con la Chiesa, soprattutto nel tempo moderno, nel tempo più recente, i rapporti con quello che viene chiamato il Cardinale Principe, il Cardinale Giuseppe Siri?
1: Ottimo rapporto, ma credo che tutta Genova avesse un rapporto buono con questo Cardinale, un conservatore, un po' però classico in fronte ai cardinali di oggi, no?
0: Per tramandare tutta questa storia, tutta questa vicenda, perché non si perda nel tempo e nel futuro, lei ha fondato una fondazione, ha creato una fondazione che ha molti compiti, un ruolo importante, tante iniziative anche molto moderne. Qual è lo scopo fondamentale, la linea strategica di questa fondazione?
1: Per non far finire certe cose della storia di Genova, che riguardano ovviamente la mia famiglia, altri, so che altre persone hanno fatto fondazione, altre famiglie.
0: E in quale misura lei, principe, sente il rapporto oggi con questa città, della quale ha contribuito la sua famiglia a scrivere la storia, nella quale mantenere quel tipo di influenza, di rapporti, di peso è così cambiato nel tempo? Quali sono ora i rapporti con questa città?
1: Ma un parere ovviamente favorevole, certo, e molto contento di vedere questi progressi in questa città, insomma, una città che va avanti.
0: Cosa significa portare sulle spalle l'eredità così pesante di un nome tanto significativo nella storia di Genova, e soprattutto cosa significa tramandare questa storia ai tempi moderni, in una città così diversa, con sensibilità così diversa?
1: Peso no, diciamo che è impegnativo, sì, ma non è proprio un peso, se vogliamo dire un peso gradevole, ecco, è impegnativo, gradevole, impegnativo.
0: Seguire la storia dei Pallavicino, scrive nel suo bellissimo libro Andrea Lercari, è seguire la storia intera di Genova, perché i Pallavicino sono stati una costante nella storia. Seguendoli si scoprono tutti i passaggi e i capitoli di questa storia che ancora oggi si può ricostruire camminando per Genova e osservando i suoi palazzi.

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: La politica ligure come non ve la racconta nessuno. Interviste, indiscrezioni e retroscena, scontri, polemiche e alleanze. Ogni lunedì alle 21 su Primo Canale. La politica senza filtri.

Lunedì 28 settembre, buongiorno, buon primo mattino da Eva Perasso dalla redazione di Primo Canale. Quest'oggi c'è un presidio davanti alla scuola Daneo, siamo nel centro storico di Genova. Qui venerdì scorso era stato rimosso da agenti in borghese uno striscione con scritto "Qui nessuno è straniero", rimosso e poi restituito. Da lì la protesta dei genitori, della politica, l'arrivo della sindaca Salis, la sua solidarietà, un caso che è diventato nazionale, tanto che il ministro Valditara ieri in un lungo post su Facebook si è espresso contro i genitori della scuola, scrivendo: si è arrivati persino alla storia.

0: strumentalizzazione di bambini costretti a scrivere striscioni anti-governativi. E da oggi invece cambiamo argomento, parliamo di autostrade. Entrano in azione una serie di cantieri destinati a mettere in ginocchio nuovamente, se non peggio, il sistema del traffico ligure. Si salva giusto per la settimana del Salone Nautico, che inizierà, lo ricordiamo, questo giovedì, il nodo genovese, mentre a Ponente i disagi iniziano proprio quest'oggi, vanno avanti fino a Natale. Il cantiere che spaventa di più è quello nel Savonese, sulla A10, con un intervento di adeguamento della galleria Orco lunga 1 chilometro tra gli svincoli di Spotorno e Feglino in direzione Savona, e questa mattina è già coda. Cambia la viabilità anche a Genova, sempre a partire da oggi a causa del Salone Nautico, modifiche e chiusure nel quartiere della Foce. E poi la programmazione di quest'oggi su Primo Canale: alle 18 il programma politico, il focus è sulla sicurezza a Genova, un confronto tra maggioranza e opposizione, mentre alle 21 terrà incontra il Carlo Felice, una serata tra memoria, presente e futuro, in diretta su Primo Canale, appuntamento alle 21. Torniamo al presidio che ci sarà questa mattina davanti alla scuola Daneo nel centro storico di Genova. Le motivazioni in questo servizio.
1: Anche nella scuola elementare di Donato di Roma è stato appeso lo striscione con la scritta «Qui nessuno è straniero», lo stesso apparso negli scorsi giorni sulla facciata della scuola Daneo a Genova, e fatto prima rimuovere e poi ripristinare. Una polemica nata con il contenuto del decreto scuola del governo Meloni, che impone un tetto del 30% di stranieri che non conoscono l'italiano all'interno delle classi prime. E così lo striscione è diventato immediatamente elemento di scontro politico a livello locale prima e nazionale. Poi il centrodestra ha messo nel mirino gli asterischi finali utilizzati come forma di inclusione linguistica. A scuola bisognerebbe insegnare che nella lingua italiana le parole si declinano al femminile e al maschile senza asterischi, ha attaccato il capogruppo di Vince Genova in Comune Pietro Picciocchi. La deputata di Noi Moderati Ilaria Cavo parla di un caso ingigantito e invita a non strumentalizzare politicamente i bambini, mentre il capogruppo della Lega in Consiglio Comunale Paolo Abbordigli annuncia che invieranno una segnalazione al Ministero dell'Istruzione del Merito e una richiesta di accertamenti. A livello nazionale, il leader di Futuro Nazionale Vannacci si è scagliato contro la sindaca di Genova Silvia Salis e ha parlato di indottrinamento, posizione decisamente diversa da parte dei genitori, che hanno organizzato per questo lunedì mattina una manifestazione in Piazza della Meridiana, a pochi passi dall'istituto, per rivendicare i valori di libertà espressi nella Costituzione, secondo cui la scuola è aperta a tutti. E per questo è arrivato l'appello alle famiglie e ai cittadini ad appendere striscioni alle proprie finestre di casa, una manifestazione a cui parteciperà anche l'Ordine degli Psicologi della Liguria.
0: La situazione del traffico nel comune di Genova con la polizia locale.
2: Buongiorno alla redazione e ai telespettatori dalla centrale operativa della Polizia Locale di Genova. Al momento il traffico risulta ancora scorrevole ma in via di intensificazione verso il centro città. Qualche rallentamento si segnala in ingresso a strada Aldo Moro direzione Levante e in uscita sulla rotatoria 9 novembre 1989. La stessa problematica si riscontra anche sulla direzione Ponente in uscita su via di Francia. Per quanto riguarda la cantieristica stradale, segnaliamo la chiusura del transito veicolare di Corso Marconi in direzione Levante tra la rotatoria 9 novembre 1989 e via Casaregis per l'allestimento del Salone Nautico. Risulta ancora chiusa via del Campasso. Per quanto riguarda le manifestazioni, quest'oggi è previsto il corso Andrea Podestà, l'evento Non ti scordar di me della Fondazione Gigi Girotti, per cui è previsto tra le ore 10 e le ore 16 il divieto di transito veicolare sulla corsia e il marciapiede lato Levante nel tratto compreso tra via Bartolomeo Bosco e salita Salvatore Viale. In loco saranno presenti le nostre pattuglie per regolare le abilità. Si ricorda la presenza questa mattina tra le ore 8 e le ore 12 in zona San Vincenzo e Piazza Colombo del nostro ufficio mobile per raccogliere le segnalazioni dei cittadini, e si informa che è prevista la chiusura del terminal PSA dei Voltri oggi per un corteo. Al momento è tutto, la centrale operativa augura a tutti una buona giornata.
0: Grazie alla Polizia Locale di Genova, do il mio buongiorno a Elisa Ricci, vediamo come va il traffico in autostrada.
3: Buongiorno Eva, andiamo subito a vedere la situazione e oggi partiamo dalla A10, quindi la tratta di Ponente da Savona fino al confine con la Francia, perché è iniziato un nuovo cantiere, cominciano i lavori in un nuovo cantiere, quello proprio della galleria

0: Orco lunga un chilometro e naturalmente inizia a dare già le prime problematiche. Infatti vediamo una coda di un chilometro tra Finale Ligure e Spotorno, questo in direzione Italia a causa appunto dei lavori, e poi ci spostiamo nel nodo genovese dove per il momento non ci saranno nuovi cantieri in atto, questo solo per la prima settimana del Salone Nautico, poi naturalmente cominceranno anche qui i lavori. Ma andiamo a vedere la situazione al momento: in A7 direzione Genova abbiamo una coda tra Genova Ovest e Genova San Pier d'Arena a causa del traffico intenso sulla viabilità ordinaria, e poi in A10 direzione Genova una coda tra Genova Prae e Bivio, A10, A7 Milano Genova per traffico intenso. E andiamo a vedere anche le ultime due segnalazioni sul nodo genovese: in A7 direzione Milano una coda in uscita Genova Bolzaneto provenendo da Genova a causa del traffico intenso, infine sempre in A7 direzione Milano coda tra Bivio A7 e A12 Genova Livorno e Genova Bolzaneto a causa del traffico intenso. Quindi questa è la situazione che al momento riguarda le nostre autostrade, ma noi naturalmente come ogni mattina continueremo a monitorare la situazione e ad aggiornarvi. A te, Eva.
1: Grazie Elisa, e ora le previsioni del tempo per la giornata di oggi. Ancora una giornata di sole, continua l'alta pressione su tutta l'Italia, anche sulla Liguria, è sereno, poco nuvoloso per l'intera giornata, c'è solo qualche innocuo addensamento pomeridiano sulle Alpi Liguri e sull'Appennino di Levante, nubi alte e sottili in aumento poi dal pomeriggio a ponente, temperature minime e massime in lieve aumento o stazionarie, 19 la minima, 27 la massima quest'oggi in Liguria, umidità su valori medi, i venti sono deboli, in prevalente regime di brezza lungo le località costiere, ci saranno dei rinforzi però di venti da nord questa mattina tra Savona e Genova, sono venti da nord a tratti variabili sui versanti padani, il mare è poco mosso o quasi calmo e anche domani sarà inizialmente una giornata serena o poco nuvolosa e poi nel pomeriggio ci sarà un graduale aumento della nuvolosità. Vi ricordo l'appuntamento come ogni lunedì alle 8:20 con ARPAL per capire insieme come andrà il meteo di questa settimana. E poi è tempo del nostro almanacco. Ecco, come ogni mattina, oggi si venera la Maria che scioglie i nodi, risolutrice delle avversità. E dopo la luna piena dello scorso sabato, di sabato 26, oggi la luna è calante ed è illuminata al 96%, andiamo verso la prossima luna nuova, il 10 di ottobre. Il sole è sorto alle 7:17 questa mattina, tramonterà questa sera alle 19:12. Per quanto riguarda le giornate mondiali, oggi si celebra quella contro la rabbia, una malattia che uccide ancora circa 59.000 persone all'anno nel mondo e resta fatale nella quasi totalità dei casi una volta che sono comparsi i sintomi. Accadde oggi, il nostro almanacco ci porta al 1877, quest'oggi a Parma venne fondata la Barilla, nel 1928 il biologo scozzese Alexander Fleming scoprì la penicillina, 2005 iniziò la prima tranche del processo sul crack Parmalat, vennero coinvolti 18 dirigenti del consiglio di amministrazione, tra cui Calisto Tanzi. Nati oggi, buon compleanno ad Aldo Baglio di Aldo Giovanni e Giacomo, nato nel 58, al cantante Bruno Risas, nato nel 77, Lori del Santo, classe 1958, sarebbe stato il compleanno di Brigitte Bardot, nata nel 1934 e morta nel 2025. E allora parliamo dei cantieri in autostrada che già Elisa Ricci ci ha anticipato, raccontandoci la situazione in tempo reale. Ebbene, a parte la pausa del Salone Nautico, dal 6 di ottobre ci saranno moltissimi cantieri impattanti, ce n'è uno che però inizia già oggi, lunedì 28 settembre, ed è quello nel Savonese sulla A10. Sentiamo il servizio.
2: Stati i cantieri presenti in A10 nella tratta da Savona in avanti che hanno causato negli ultimi fine settimana sino a 17 km di coda. Da lunedì 28 settembre ecco che entrano in azione una serie di lavori destinati a mettere in ginocchio nuovamente, se non peggio, il sistema del traffico ligure. Nel nodo genovese si salva la settimana del Salone Nautico, ma a ponente i disagi iniziano proprio questo lunedì. Il piano dei cantieri prevede la pausa per le feste natalizie come deciso al tavolo di coordinamento tra Ministero, Regione, enti territoriali, ANAS e concessionari. Il cantiere che spaventa di più è quello sulla A10 gestito da Concessioni del Tirreno, dove il 28 parte l'intervento nella Galleria Orco, lunga un chilometro tra gli svincoli di Spotorno e Feglino in direzione Savona. Lungo la A6 di Autostrade dei Fiori restano diversi cantieri, ma preoccupa ancora il cambio di carreggiata tra Altare e Savona. Anche la Gravellona Toce gestita

Da Autostrade per l'Italia è interessata da due cambi di carreggiata, uno tra Masone e l'allacciamento con la 10 e uno tra Ovada e Masone. Sulla A12, dal 12 di ottobre saranno attivi due cambi di carreggiata tra Lavagna e Sestri Levante con una corsia per senso di marcia. Proseguono sulla A7 i cantieri nel nodo di Busalla in direzione nord e a partire dal 6 ottobre nel tratto tra Bolzaneto e Busalla si viaggerà su una corsia di marcia in direzione nord e una in direzione sud. Prosegue anche il cantiere nella galleria Monreale tra Ronco e Isola del Cantone. Verso nord è previsto il cambio di carreggiata. Per chi viaggia verso Genova è disponibile una sola corsia. Vi ricordo anche la programmazione di quest'oggi su Primo Canale alle 9.30. Il medico risponde con Tiziano Berti, sarà il dottor Massimo Dulbecco, aritmologo della cardiologia dell'ospedale Galliera di Genova. Si parlerà di cuore in salute, prevenire per vivere meglio. Dalle 10 Enrico Cirone con Al servizio del pubblico, tutti i vostri interventi, i temi della giornata. Newsroom 28, Il punto, l'informazione di pausa pranzo, 12.30 con Tiziano Berti. È lunedì, alle 13 c'è Calcio e Pepe con Graziano Cesari e tutti i suoi ospiti. Alle 18 in via straordinaria quest'oggi il programma politico di Primo Canale, si parlerà della sicurezza nel centro storico di Genova, a seguire verso le 19 il nostro primo giornale e questa sera alle 21 l'appuntamento è con Terrazza incontra il teatro Carlo Felice in diretta da Terrazza Colombo. Io do il mio buongiorno alla regia, sono quasi le 8 e un quarto, ci fermiamo un attimo, ci prendiamo un caffè e torniamo subito insieme.

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
2: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 1 ottobre con carta insieme, olio extravergine di oliva Conad, classico, un litro, a 4,39€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
1: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
3: Perché conviene!
4: Liguria, Discover the Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.

0: Sono le 8:15 di questo lunedì 28 settembre, si apre una settimana intensa perché è tanta la programmazione su Primo Canale, sono tanti i temi. Intanto quest'oggi, questa mattina al presidio all'Adaneo, tra pochissimo saremo in diretta con la nostra Chiara Orru che ci racconterà che cosa sta accadendo, un presidio che inizia proprio in questi minuti quando appunto i bambini della scuola primaria, in questo caso la scuola elementare, sono pronti a entrare in classe. Dunque vivremo insieme questa mattinata, capiremo cosa sta accadendo proprio lì. Dopodiché è anche una mattina, ve lo ricordiamo, in cui iniziano purtroppo nuovi cantieri impattanti sulle autostrade della Liguria, in particolare sulla 10, la galleria Orco all'altezza di Spotorno, e anche questa situazione seguiremo come sempre aggiornandovi sul traffico in tempo reale. E anche la settimana in cui cambia il traffico a Genova, perché da quest'oggi ci sono modifiche soprattutto nella zona della Foce, Corso Marconi è chiuso in direzione Levante, e dunque capiremo insieme che cosa cambia. Attenzione dunque al traffico anche a Genova. Inizia il Salone Nautico e inizia questo giovedì 1° di ottobre. Dunque questa la situazione, i temi da monitorare. Poi questa sera Terrazza incontra il Carlo Felice alle 21 in diretta su Primo Canale, alle 18 in via straordinaria quest'oggi per lasciare spazio al Carlo Felice ci sarà invece il programma politico di Primo Canale, focus sul centro storico. Ma quali sono le notizie di giornata dal nostro sito primocanale.it? Buongiorno Annissa De Filippi.
1: Sì Eva, buongiorno ai nostri telespettatori, andiamo insieme le principali notizie sul nostro sito primocanale.it. In apertura riportiamo

quella che sarà un'altra settimana calda per gli incontri tra i sindaci dell'entroterra e i problemi di AMT, quindi un'altra settimana per parlare di quella che è la situazione che riguarda in particolare il taglio delle corse extraurbane. Nei giorni scorsi i sindaci hanno lamentato ulteriori problemi, in particolare permane quello del sabato, che è considerato un giorno festivo quando in realtà sarebbe un feriale, quindi di

0: come detto e già ricordato da te, tra poco saremo sul posto con la nostra Chiara Orru per vedere il presidio che andrà in scena davanti alla scuola Daneo. Siamo quindi in Piazza della Meridiana, dove l'associazione Daneo ha chiamato a raccolta i genitori, gli insegnanti, e alla chiamata hanno risposto diverse associazioni del territorio, da quella degli psicologi, l'associazione degli psicologi, quella degli assistenti sociali e diverse sigle sindacali, tutto questo per quel caso ormai noto anche alle cronache nazionali della rimozione di uno striscione all'ingresso della scuola. Giornata da tenere sott'occhio anche per il traffico in città, per una mobilitazione dei portuali che si riuniranno davanti alla prefettura. Si riuniscono perché chiedono che il loro lavoro, detto chiamato, quindi che chiedono che sia verificato il fatto che è usurante, quindi secondo i nuovi modelli pensionistici questo non è riconosciuto, e quindi chiedono direttamente al governo tramite la prefettura questo riconoscimento. Abbiamo poi i nostri appuntamenti per questa serata di dirette: alle 18 il programma politico di Primo Canale, si parlerà di sicurezza, il tema del centro storico in particolare, ma saremo in diretta con Aurora Bottino da Sestri Ponente, che è un'altra zona calda della città, una delegazione che ha dei problemi con la sicurezza, come riportato anche con le notizie di microcriminalità che scriviamo sul nostro sito. E poi alle 21 la diretta da Terrazza Colombo, con Terrazza Colombo incontra il Carlo Felice, una grande serata per ricordare quindi quello che è questo grande punto nevralgico della città, che va a compiere quasi 200 anni, il bicentenario, e quindi tanti ospiti da Terrazza e collegamenti a te, Eva.
1: Grazie Anissa De Filippi, tutte le notizie sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it. 8:20, ci aggiorniamo con ARPAL e le previsioni meteo della settimana. Buongiorno, bentornata, buon lunedì a Cristina Capaci di ARPAL.
2: Buongiorno Eva, buongiorno a tutti, buon lunedì.
1: Beh, un bel lunedì col sole, speriamo che vada avanti così, ma attendiamo le tue.
2: Ma sì, in realtà questa nuova settimana si è aperta sulla Liguria sotto l'influenza di un'estesa figura anticiclonica di origine subtropicale, destinata a garantire per tutta la settimana, diciamo, stabilità e assenza di piogge. Dal prossimo weekend l'anticiclone potrebbe indebolirsi e quindi consentire poi una maggiore apertura verso le correnti atlantiche. In questo scenario quindi potrebbe, diciamo, svilupparsi anche un'interazione tra un'aria più fresca proveniente dai quadranti orientali e correnti più umide di origine atlantica, e quindi un aumento dell'instabilità. È un pochino la fine di quest'estate che sta durando moltissimo, perché insomma, diciamo che le temperature sono quelle da fine agosto, primi giorni di settembre, non certo d'autunno inoltrato. Intanto vediamo nel dettaglio che cosa accadrà nella giornata di oggi, lunedì 28 settembre. Un cielo che già dalle prime ore sereno, poco nuvoloso, e così sarà per l'intera giornata. Qualche innocuo addensamento pomeridiano sulle Alpi Ligure, l'Appennino di Levante, e nubi alte e sottile in aumento poi nel pomeriggio da ponente. Dei venti che sono in prevalente regime di brezza lungo le località costiere, con rinforzi settentrionali al mattino soprattutto tra il Savonese e il Genovesato, mare poco mosso, diciamo quasi calmo, e temperature in lieve aumento, soprattutto le massime, anche grazie al soleggiamento. Una giornata praticamente fotocopia quella di domani, anche se dal pomeriggio potrebbe esserci un lento aumento della nuvolosità alta e sottile a partire da ponente, ma parliamo di velature, con venti che saranno deboli, sempre a regime di brezza, soprattutto lungo le località costiere. Un mare un po' più mosso a ponente nel pomeriggio, ma poco mosso altrove, e temperature più o meno stazionarie. Questa notte temperature che sono state comunque elevate, potremmo continuarle a chiamare notti tropicali, perché sia su Genova che su Savona non sono scese sotto i 20 gradi, un pochino più freddo ad Imperia con 19.3 e La Spezia è la più fredda in assoluta con 16 gradi.

0: 0,5. Abbiamo avuto temperature a una cifra, quindi un po' più basse, per esempio a Sassello, dove si è registrato 6,3, ma come dicevo, insomma, temperature ancora piuttosto elevate. Basti pensare che questa mattina, adesso alle 8:20, ad Alassio sono già 25 i gradi registrati, quindi insomma è ancora piuttosto caldo.
1: Questa è la situazione. Come sempre ti chiedo una tendenza questa settimana, una settimana anche ricca di impegni e di eventi su Genova e sulla Liguria. Come andrà? Il sole resisterà?
0: Come ti dicevo, sì, assolutamente, è ancora una settimana diciamo che prevede, a parte qualche velatura, però assenza di precipitazione e bel tempo. Probabilmente poi dal prossimo weekend, sul finire del prossimo weekend, ci sarà un indebolimento dell'anticiclone, ma diciamo che per tutta la settimana non dovrebbero esserci precipitazioni sulla nostra regione, né da Ponente né da Levante, o comunque sì, proprio qualcosa di temporaneo, ecco.
1: D'altronde sono attese giovedì il 1° di ottobre, dunque ci riaggiorniamo quando cambia il mese. Cristina, grazie, buon lavoro.
0: Grazie a voi, buona giornata e buon lavoro.
1: E ora apriamo una finestra sulle notizie dall'Italia e dal mondo. Intanto parliamo di benzina, perché anche IP sulla scia di Eni ha deciso di fissare un tetto al prezzo di benzina e diesel sulla rete italiana, lo ha annunciato la SOCAR, l'azienda energetica dell'Azerbaigian che ha acquistato Italiana Petroli. Plaude la Premier Meloni che ringrazia il presidente Azzero. La corsa dei prezzi però non si arresta, il diesel ieri si è avvicinato a 2,5 euro in autostrada, sulle strade il gasolio a 2,377, la benzina a 2,159. Il tetto ai prezzi deciso dall'Eni, che scatta quest'oggi, è di 2,19 euro al litro per il diesel e di 1,99 per la benzina. Monta però la protesta delle categorie. Dopo gli autotrasportatori, anche i tassisti minacciano lo sciopero in assenza di una convocazione del governo. L'allarme terrorismo, perché l'ombra del terrorismo torna a allungarsi sul Regno Unito e sull'Occidente. La polizia britannica è intervenuta per sventare in extremis i presunti piani di un attentato contro la base aerea della RAF di Fairford nella contea inglese del Gloucestershire, messa a disposizione anche per i decolli dei bombardieri che da mesi prendono di mira Teheran. 5 le persone che sono state arrestate, l'antiterrorismo britannico indaga su potenziali legami con l'Iran. Papa Leone XIV ha incontrato 7 vittime di abusi da parte del clero a Lourdes, dove il vescovo ha voluto dare un segnale coprendo i mosaici di Marco Rupnik, l'ex gesuita accusato da diverse religiose e tuttora sotto processo. Al palazzo vescovile c'erano 7 persone, 4 uomini e 3 donne, ciascuna con la sua storia di dolore, e Papa Leone ha assicurato il proprio impegno perché il male vissuto non si ripeta per altri. La cronaca italiana: è stata l'ex compagna del padre a investire il bimbo di 5 anni l'altra sera a Torino. La donna è stata fermata dai carabinieri nella notte con l'accusa di tentato omicidio e lesioni personali aggravate. Lei, la donna di 24 anni, a bordo della sua auto avrebbe prima travolto il piccolo e poi sarebbe fuggita. Chiudiamo con l'America's Cup, perché Luna Rossa ha vinto il match race finale contro Emirates Team New Zealand e conquista così la seconda regata preliminare di America's Cup nelle acque del Golfo di Napoli, come già era avvenuto a Cagliari nel mese di maggio. Poi il calcio, infine l'Italia, dopo la sconfitta all'esordio con il Belgio, vola in Turchia per affrontare la nazionale di Montella. E ora continuiamo a parlare di sport, perché purtroppo è mancato nella giornata di ieri Piero Battara, storico portiere della Samp negli anni 60, allenatore di Gianluca Pagliuca a inizio anni 90, e ricordo di Andrea Popolano.
2: Per me la Sampdoria ha rappresentato 30 anni di sport attivo, di soddisfazioni, di patemi d'animo, di vittorie, di sconfitte. Ha rappresentato praticamente un terzo della mia vita.
3: Se n'è andato a 90 anni Piero Battara, una vita in maglia blu cerchiata, difendere la porta prima e insegnare i trucchi del mestiere poi. Erano gli anni del boom economico quando arrivò dal Bologna. Dal 61 al 71 è stato uno dei simboli della Sampdoria e di un calcio che oggi non esiste più. 243 presenze, 190 in Serie A. La maglia rigorosamente nera col colletto, i polsini blu e i guanti grandi. per tutti era Batman Battara. Nato a Torino e cresciuto in Emilia, trovò a Genova la sua casa. Per anni è stato il recordman di presenze in massima serie tra i portieri blucerchiati e inizio anni 90

0: 1990 tornò nella sua Samp come preparatore. Lui, che del mestiere di allenare tecnicamente i portieri fu un vero e proprio pioniere, nel periodo della Samp d'oro fu maestro di Gianluca Pagliuca, lo seguì, lo accompagnò nella crescita fino alla consacrazione.
1: Pio Pagliuca io l'avevo selezionato per il Bologna, ma poi sono venuto alla Sampdoria. Lui credo che abbia giocato lì nei giovani. Quando sono venuto nella Sampdoria, Mantovani mi disse: abbiamo preso questo portiere qua e là che io conoscevo e glielo affido, va bene. E nel giro di un anno e mezzo poi ha debuttato e poi ha fatto una carriera stupenda.
0: Una storia in blu cerchiato seguita anche dal figlio Massimo e dal nipote Daniele. Per tutti però il mito era lui. La Samp gli ha dedicato un ultimo grande saluto attraverso i messaggi social. Ciao Batman Battara, per sempre numero uno blu cerchiato.
2: Un flash sulla situazione del traffico in autostrada, ma anche a Genova sulla viabilità ordinaria con Elisa Ricci.
3: Eccoci Eva, torniamo proprio sul fronte del traffico e partiamo dalle autostrade, in particolare dalla 10, quindi la tratta di Ponente, perché in questa tratta dalla giornata di oggi sarà interessata da un nuovo cantiere proprio per l'adeguamento della galleria Orco, lunga 1 chilometro, e infatti iniziano i primi problemi già proprio a partire dalla mattina. Infatti abbiamo una coda di 2 chilometri tra Finale Ligure e Spotorno, questo in direzione Genova, a causa dei lavori. E poi ci spostiamo sul nodo genovese, dove vediamo in A7, sempre a causa di un cantiere, una coda tra Genova Bolzaneto e Busalla per, appunto, come vi dicevo prima, lavori. E poi sempre in A7 direzione Genova, coda tra Genova Ovest e Genova San Pier d'Arena per il traffico intenso sulla viabilità ordinaria. E spostandoci andiamo a visualizzare insieme le altre segnalazioni: in A10 coda tra Bivio, A10 A26 Trafori e Bivio A10 A7 Milano Genova per traffico intenso e in direzione Genova. E poi in A12 direzione Genova, coda tra Genova Est e Bivio A12, A7 Milano Genova. E proseguendo questa volta una segnalazione per la A7 direzione Genova, coda tra Genova Bolzaneto e Bivio A7 A12 Genova Livorno per traffico intenso. E andiamo a concludere sempre con la A7 direzione Milano, con una coda in uscita a Genova Bolzaneto provenendo da Genova a causa ancora una volta del traffico intenso. Ma noi diamo uno sguardo anche alla viabilità cittadina, andiamo ad aiutarci appunto attraverso la mappa di Waze e andiamo a vedere diverse zone segnate proprio di rosso, quindi gravi criticità già questa mattina. Partiamo dal Ponente, dove troviamo traffico intenso, questo tra Sestri Ponente e Cornigliano, ma spostandoci verso il centro capiamo sicuramente che la situazione è complicata, specialmente proprio lungo le strade che conducono verso il centro cittadino. Un esempio sicuramente è la strada sopraelevata Aldo Moro. Come possiamo vedere, sono attualmente i veicoli sono completamente fermi secondo la mappa appunto di Waze. Attenzione anche poi alle modifiche sulla viabilità in vista del Salone Nautico dal 1 ottobre al 6 ottobre. Da oggi infatti scattano i divieti di transito e sosta in corso Marconi, e poi dal 1 al 6 ottobre le limitazioni interesseranno anche altre strade della Foce, dove saranno introdotte nuove zone blu e quindi naturalmente creeranno maggiore traffico e maggiore criticità proprio sulle strade cittadine. Ed ecco, questo è il quadro generale che al momento riguarda un po' il traffico, sia quello cittadino che quello che troviamo in autostrada. A te Eva.
2: Grazie Elisa, noi continuiamo a monitorare come sempre, seguiteci per gli aggiornamenti durante questa puntata di Primo Mattino. Una pausa e poi a brevissimo le ultime novità dal nostro sito e saremo davanti alla scuola Daneo nel centro storico genovese.
4: La politica ligure come non ve la racconta nessuno. Interviste, indiscrezioni e retroscena, scontri, polemiche e alleanze. Ogni lunedì alle 21 su Primo Canale. La politica senza filtri.
5: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova. Giovedì

0: Il 1° ottobre è su e giù per via Luccoli fino a piazza Sozziglia. Prende il via all'anteprima di Ottobre Paganini al Fuori Salone. Negozi, bar e locali dei CIV si accendono con musica dal vivo, flash mob e incursioni sonore ispirate al grande Niccolò Paganini. Un palcoscenico diffuso tra le vie e le piazze del centro per accompagnare gli aperitivi del dopo salone con tutta l'energia della musica. Dal 1 al 6 ottobre arriva il Fuori Salone, la rassegna che accompagna il 66esimo Salone Nautico Internazionale. Un'intera città in festa. La Camera di Commercio di Genova partecipa al progetto insieme al Comune, con eventi di musica, arte, sport, cultura, moda ed enogastronomia. Appuntamenti da non perdere: il 2 ottobre il DJ set di Nova al Porto Antico e poi il 3 ottobre Non ti scordar di me in Piazza De Ferrari. Arriva a Busalla il 3 ottobre la Sagra delle Trofie di Castagne, la tradizionale festa d'autunno che ogni anno riunisce nel cuore della Valle Scrivia produttori locali, artigiani e visitatori. Un evento che celebra non solo il cibo, ma anche la bellezza del territorio. Ultimo weekend per visitare 800, la società delle mode. In mostra gli abiti e gli accessori storici delle civiche collezioni tessili e dipinti della Galleria d'Arte Moderna. Il tema della mostra è il ruolo della moda nel XIX secolo come linguaggio di status, identità e affermazione sociale. Il 4 ottobre si concluderà la 7ª edizione di Una Boccata d'Arte 2026, il progetto diffuso di arte contemporanea ospitato quest'anno nel suggestivo borgo di Sori. Protagonisti 20 artisti di diverse nazionalità, uniti dalla stessa passione per l'arte. Il 5 ottobre Galleria Mazzini si trasforma in un elegante salotto in perfetto yacht style per l'aperitivo in blu. Tra mosaici, stucchi e vetrate Liberty, il mare diventa protagonista con cocktail firmati Genova Gourmet, ispirati a rotte e porti e raffinati assaggi che raccontano i sapori e la tradizione del territorio. Un aperitivo speciale, dove storia, gusto e mare si incontrano nel cuore di Genova.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Primo mattino, sono le 8.35, è stato un weekend davvero ricco di eventi a Genova e in Liguria, alcuni li abbiamo seguiti anche nel corso della nostra diretta, come per esempio il Fugassa Festival al Porto Antico di Genova, che ha fatto davvero il botto, il pieno di visite, oltre 10.000 le presenze in due giorni, sentiamo.
1: La focaccia cucciata nel cappuccino è la colazione di Genova, non può mancare e non può mancare stamattina al Festival della Focaccia.
2: Lunghissime code, il profumo della focaccia che si sente già a distanza e migliaia di persone pronte ad aspettare pur di assaggiare una slerfa della regina della tavola ligure. Il primo Fugassa Festival al Porto Antico di Genova si chiude con numeri importanti, oltre 10.000 presenze in due giorni e una tonnellata di focaccia e prodotti da forno divorata.
3: Una tradizione che va avanti da generazioni, un prodotto dal grande valore organolettico, anche economico nella nostra città, ma non solo, parte di quella cucina italiana riconosciuta dall'UNESCO come patrimonio immateriale dell'umanità, e questo è nostro anche patrimonio immateriale, perché la focaccia scandisce le giornate dei genovesi, partendo dal mattino con il cappuccino, poi con magari un bicchiere di bianco, la bianchetta soprattutto, per poi arrivare all'aperitivo. La focaccia è sempre presente sulle nostre tavole e nella nostra giornata. La coda che c'è fuori ci dà la misura di questo successo, per cui la prima edizione penso che la faremo assolutamente ogni anno.
2: Il festival ha portato in tavola la focaccia in tutti i suoi gusti, da quella tradizionale fino alle versioni più golose e naturalmente alla focaccia al formaggio.
4: Appunto, la focaccia col formaggio, il consorzio della focaccia di Recco, è un prodotto, come anticipato prima, semplicissimo. Sono due sfoglie di pasta fatte da acqua, olio, sale e farina, è l'unico impasto di una focaccia italiana senza lievito, quindi una volta che viene fatto l'impasto poi viene fatto riposare mezz'ora a temperatura ambiente, vengono stese due sfoglie di pasta, prima lavorate col mattarello e poi con le mani, con tanta arte, in un modo molto molto sottile, in mezzo viene farcita con tanto stracchino delizioso fatto apposta per questa

0: Focaccia.
1: In Newsroom 28, Dannisa De Filippi, ancora le notizie, le ultime a te.
2: Grazie. Ci siamo sul nostro sito primocanale.it per parlarvi di un evento che potrà arrivare tra pochi minuti a Genova, quello della mobilitazione dei portuali in Largo Lanfranchi davanti alla prefettura. I portuali saranno in sciopero oggi, è partito lo sciopero questa notte dall'ultimo turno, perché dicono il nostro lavoro è usurante, quindi il raduno previsto tra poco è per chiedere questo riconoscimento del lavoro portuale come un'attività usurante ai fini pensionistici. La mobilitazione nazionale è stata proclamata da USB Mare Porti, che a Genova ha organizzato questa mobilitazione. Al centro della protesta c'è proprio il mancato avvio di un tavolo tecnico che il Ministro del Lavoro aveva annunciato per affrontare il riconoscimento previdenziale, quindi della pensione per le mansioni svolte nei porti. Questo confronto, denuncia il sindacato, non è stato convocato. E allora è partita la mobilitazione. L'USB chiede al Ministero di rispettare l'impegno assunto e di aprire rapidamente il confronto. Il lavoro portuale è un lavoro usurante, è questo lo slogan che hanno scelto per la mobilitazione, per gli striscioni che vedremo in piazza, e la questione, secondo il sindacato, riguarda migliaia di lavoratori e lavoratrici che sono impegnati sui turni di tutto il giorno, quindi delle 24 ore, e sottoposti a fatica fisica, a rischi e a un prolungato logorio professionale. A pesare, dicono, è anche l'età degli addetti. Secondo USB, oltre la metà dei lavoratori operativi avrebbe ormai superato i 50 anni, e quindi per noi ci sarà anche attenzione alla viabilità, per vedere se resteranno nell'area di Largo Lanfranchi o se decideranno di spostarsi e di fermare il traffico. A te, Eva.
1: Grazie Annissa, e ora ci spostiamo in Piazza della Meridiana, eccoci con Chiara Orru davanti alla scuola Daneo. A te Chiara, buongiorno.
3: Buongiorno Eva, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Ecco, dalle immagini potete vedere quella che è il presidio dei genitori, appunto organizzato questa mattina. Siamo in Piazza della Meridiana, nel centro storico di Genova. State vedendo tante persone e i genitori della scuola Daneo che stanno in questo momento appunto parlando proprio per protestare contro la rimozione dello striscione alla scuola Daneo e contro il decreto legge scuola. Ha appena terminato di parlare proprio l'avvocato e presidente dell'associazione Francesca Pastore, e adesso stanno parlando proprio i genitori della scuola. Nell'appello appunto si chiede di partecipare alla mobilitazione in Piazza della Meridiana, quella che state vedendo in questo momento, e poi si chiede appunto di appendere striscioni a tutte le finestre. Ecco, li vedete gli striscioni appesi in questo momento. Alla chiamata hanno aderito appunto la CGIL, il Partito Democratico, l'Ordine degli Psicologi e l'Ordine degli Assistenti Sociali. È quello che faremo oggi, cercheremo anche di appunto parlare con ognuno di loro, con i genitori, così come anche appunto gli psicologi, gli assistenti sociali, così come anche l'avvocata presidente dell'associazione Francesca Pastore, che appunto portavoce, si fa portavoce dei genitori. In questo momento, guardate, centinaia di persone in Piazza della Meridiana al presidio. Cosa è successo? Appunto venerdì due agenti in borghese avevano strappato appunto lo striscione con la scritta "qui nessuno è straniero", riportata in diverse lingue. Insomma, poi secondo la questura, avviato approfondimenti interni, si sarebbe trattato di un'iniziativa autonoma dopo la segnalazione appunto dalla polizia locale. In questo caso appunto oggi il presidio da parte dei genitori della scuola Daneo. Eva, io ti restituisco la linea al momento. Queste sono le immagini dal presidio questa mattina in Piazza della Meridiana da parte dei genitori, e come vi dicevo anche l'Ordine delle Psicologi, nonché anche l'Ordine degli Assistenti Sociali parteciperanno quest'oggi. A te.
1: Grazie Chiara, grazie Chiara Orru, torniamo dopo da te con anche qualche testimonianza, qualche voce. Intanto vediamo che sta continuando il presidio con le testimonianze in questo momento, come ci racconta.

0: Montala Chiara Orru, dei genitori, dapprima della rappresentante presidente dell'Associazione dei genitori della Daneo, l'avvocata Pastore. Adesso andiamo alla Spezia, buongiorno Emanuela Cavallo.
1: Buongiorno Eva, buongiorno ai telespettatori di Primo Canale, vi accolgo con una bella giornata serena di sole, ancora qualche giorno per fare almeno dei bagni, temperature massime sui 25-26 gradi e mare che finalmente torna rinfrescante. Anche dalla Spezia guardiamo alla pagina del lavoro, all'economia, si è chiusa ieri la 3 giorni di metalmeccanica, la festa della FIOM CGL per i 125 anni, pensate, è nata appunto prima la FIOM che la stessa CGL, nata a Livorno 125 anni fa. Il punto un po' sulle principali poi realtà industriali anche del territorio spezzino, la difesa, la nautica, la cantieristica navale, e anche la WILM oggi torna diciamo sugli argomenti che sono il cuore delle osservazioni legate a dei settori che comunque nello spezzino sono fortemente in crescita, soprattutto appunto la difesa e la cantieristica nautica e navale. Servono alloggi viste anche le richieste di occupati, e poi c'è un altro tema, il tema proprio della componente di questi nuovi lavoratori che per lo più sono immigrati. Addirittura nei cantieri nautici il 60% dei lavoratori sono appunto lavoratori che vengono da fuori Italia, e quindi uno dei temi più importanti, la necessità della casa, la necessità anche di evitare diciamo di costruire poi dei quartieri che risultano praticamente composti da solo una componente migratoria, quindi non aiutano proprio il fatto di integrarsi, di guardare alla nuova demografia anche delle città, e la Spezia in questo ha questo tema importante di cui si deve occupare, anche perché cresce anche il turismo, sono cresciuti in questi anni gli affitti brevi e quindi anche meno immobili sono disponibili proprio per gli affitti diciamo a lungo termine o comunque gli affitti alle famiglie. Questo è un po' il quadro, io da qui ti restituisco la linea, a te Eva.
0: Grazie Emanuela Cavallo, è l'occasione per fare un saluto speciale a tutti i nostri telespettatori, telespettatrici che ci seguono dalla Spezia e da tutta la provincia. Ci fermiamo solo un attimo, poi saremo ancora davanti alla scuola Adaneo, ma ci aggiorneremo con le ultime in questo lunedì che apre una settimana molto calda, molto intensa. A dopo.

0: Amici di Primo Canale, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende lunedì all'insegna del sole sulla Liguria e con clima mite e gradevole, valori massimi infatti intorno ai 26 gradi, piuttosto frizzantine invece le minime. Andiamo a vedere ora però nel dettaglio la provincia di Imperia. Splenderà il sole nel corso della giornata di lunedì e con punte intorno ai 26 gradi, la ventilazione inoltre è debole con mar ligure calmo. Sul Savonese la situazione sarà pressoché analoga, con cieli sereni o al più velati e con temperature massime senza particolari variazioni. Anche su Genova continuerà a splendere il sole, al più qualche innocua velatura solo di passaggio e anche qui i venti saranno deboli con mar ligure calmo. Sul Tigullio i cieli saranno sereni o al più velati e con temperature massime che oscilleranno intorno ai 25-26 gradi. Sullo Spezzino sole assoluto protagonista e anche qui le temperature massime sfioreranno i 26 gradi. Nel corso della giornata di martedì sulla Liguria continuerà a splendere il sole, con ventilazione debole, mar ligure calmo, temperature minime e massime senza particolari variazioni, con minime intorno ai 20 gradi, punte massime intorno ai 27-28 gradi. Per tutti i dettagli precisi, scaricate l'app di Trebi Meteo.
1: Tecno D, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompe

sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.

0: Alle 8.47 bentornati, a breve saremo nuovamente a vedere le immagini della scuola Daneo, Piazza della Meridiana, centro storico di Genova, alla fine di via Garibaldi. Qui è iniziato alle 8.30 un presidio dei genitori per protestare contro lo striscione che è stato venerdì scorso prima rimosso e poi riportato davanti alla scuola, uno striscione con scritto "qui nessuno è straniero", che appunto si lamentava contro il decreto legge scuola, in particolare il tetto al 30% degli studenti stranieri. Focus anche sul traffico quest'oggi, a partire dalla viabilità nel centro di Genova, la strada sopraelevata. Adesso la situazione sembra più tranquilla, almeno in questa porzione davanti al Galata, mentre qui, lo vedete, andando poi verso l'uscita di Levante, la situazione è più critica, con incolonnamenti e traffico dovute alle modifiche della viabilità per il Salone Nautico Internazionale. 66esima edizione partirà questo giovedì, l'inaugurazione giovedì mattina, ma le modifiche al traffico sono partite già quest'oggi, e vedete soprattutto nella zona della Foce, in particolare via Marconi, che è la via che inizia proprio all'uscita della rotonda dove termina la sopraelevata lato Levante, che è chiusa al traffico in direzione Levante per permettere i parcheggi e tutti i movimenti delle barche che sono in arrivo per l'allestimento del nautico. Coda anche in autostrada già da Genova al nodo di Genova Ovest verso Genova San Pier d'Arena, proprio per il traffico intenso sulla viabilità ordinaria, così come la coda continua sulla A7 tra Genova Bolzaneto e Genova, sempre per il traffico intenso. Siamo dunque sulla Serravalle a scendere verso Genova, e c'è sempre coda poi per i cantieri da Genova Bolzaneto a salire verso Busalla, invece cantieri inamovibili che sono appena iniziati. L'attenzione da quest'oggi è anche sulla 10 nella tratta dopo Savona, quella gestita da Concessioni del Tirreno, dove al momento, in particolare tra Finale Ligure e Spotorno in direzione Savona, la coda è di 2 km quest'oggi. Ricordiamo, da oggi è iniziato un nuovo cantiere all'interno della galleria Orco, proprio in quella tratta in direzione Savona, una galleria lunga 1 km che si percorre con un cambio di carreggiata. Qui siamo a Finale Ligure, la situazione invece è più tranquilla, grazie alla regia per queste immagini. Parliamo anche dei porti liguri, che non rischiano una crisi per quello che sta succedendo nel Mar Rosso, interessato dal calo dei traffici nel canale di Suez per gli attacchi degli Houthi nello stretto di Abel Mandeb. Il punto di vista di Federagenti, sentiamo.
1: Distinguerei due tipi di traffici, distinguerei nettamente quello che sono i traffici di tipo petrolifero da quelli che sono i traffici di tipo contenitore. Diciamo che i nostri porti sono soprattutto condizionati dai traffici di tipo di contenitori. E la situazione com'è? In evoluzione. Ci sono alcune linee che hanno già, diciamo, per un 30% ripreso ad utilizzare il Mar Rosso, e tanti, però per circa il 70% continuano a passare verso la rotta del Sudafrica. La novità è che molto probabilmente anche in futuro stanno valutando i grandi liner di continuare a utilizzare la rotta del Sudafrica, nonostante i costi, ma hanno fatto dei calcoli che è anche conveniente utilizzare per andare in Nord Europa quella rotta, anche perché questo gli permette di impegnare più naviglio, e negli prossimi 2 anni noi avremo una sovracapacità di navi, e quindi questo potrà comunque mantenere anche quelli che sono i nodi ad un certo livello, che fa sì che le grandi linee non vadano in perdita.
2: Ma il fatto che, appunto, come lei ci sta dicendo, vadano a preferire il capo di Buona Speranza con 10 giorni in più di navigazione, se non ricordo male, non rischia poi, andando direttamente nel nord Europa, di penalizzare invece i porti come quelli italiani, liguri?
1: No, perché quello che sta avvenendo in questo momento è che comunque quelle rotte utilizzano il porto di Trascipione nel Marocco, quindi di Tangeri, e quindi da quel porti portano quindi le merci che sono destinate in questo momento nel Mediterraneo.
0: È in corso a Genova nel centro

0: centro storico Il Presidio davanti alla scuola primaria Daneo. Chiara, torniamo da te.
1: Rieccoci di nuovo insieme Eva, in questo momento proprio in atto il presidio dei genitori per protestare contro la rimozione dello striscione alla scuola Daneo e insomma quelle che le immagini, come potete vedere il presidio in corso, ha appena parlato il preside del Nautico, alcuni insegnanti del Bergese, insomma presente anche l'avvocata presidente dell'associazione appunto che fa da portavoce i genitori, Francesca Pastore. In questo momento sta parlando appunto un'altra insegnante che da anni insegna appunto nelle scuole liguri, e guardate, questa è la situazione, centinaia di persone che sono venute proprio al presidio qui in Piazza della Meridiana, le immagini parlano da sé, centinaia di persone, tante di striscioni, come potete vedere, cartelli, striscioni che hanno portato quest'oggi al presidio a Teva.
0: Grazie Chiara Ru, poi torneremo più avanti, sentite come ci ha raccontato Chiara, sono tante le voci che si stanno susseguendo, tanti docenti, anche dirigenti di scuole esterne, poi dalla Daneo, dunque il supporto del mondo scolastico e senz'altro del mondo genitoriale, quel mondo genitoriale che aveva voluto quello striscione, poi rimosso e poi lo ricordiamo subito riportato, con poi tutta la polemica, la protesta e l'appoggio di varie parti politiche, dell'associazionismo e appunto di molte persone che si trovano lì quest'oggi, peraltro sono in centinaia davanti alla scuola Daneo, è diventato quasi un caso nazionale. Ricordiamo che solo ieri il ministro Valditara, ministro dell'istruzione e del merito, sui suoi social, sulla sua pagina Facebook, aveva dedicato un messaggio intanto a difesa del decreto legge sul tetto agli studenti stranieri in classe, un tetto, lo ricordiamo, del 30%, e aveva anche criticato la scelta dei genitori della Daneo, facendo proprio un chiaro riferimento a loro, aveva criticato la scelta appunto di appendere quello striscione, dunque di usare i bambini per fare poi propaganda politica. Queste le notizie, continueremo a seguirle quest'oggi, sono le 8:55, la linea va a Elisa Ricci, la prima edizione del nostro TG55.

0: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG 55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. E è in corso davanti alla scuola Daneo il presidio appunto dei genitori per protestare contro la rimozione dello striscione "qui nessuno è straniero" contro il decreto legge scuola. Alla mobilitazione hanno risposto diverse realtà locali, tra cui sigle sindacali e partiti politici. Il caso è inoltre diventato di portata nazionale. Sul punto, infatti, è intervenuto anche il ministro Valditara, che ha pubblicato un post su Facebook in cui denuncia la strumentalizzazione dei bambini, secondo lui costretti a scrivere striscioni antigovernativi in stile woke. E poi passiamo subito ad Autostrade, perché nella giornata di oggi prendono il via una serie di nuovi cantieri autostradali. Naturalmente quello che preoccupa maggiormente è quello presso la galleria Urco e appunto verso la in A10, quindi la tratta di Ponente, e questo tra Spotorno e Fellino. Ma andiamo a vedere il servizio.
1: Non sono bastati i cantieri presenti in A10 nella tratta da Savona in avanti, che hanno causato negli ultimi fine settimana sino a 17 km di coda. Da lunedì 28 settembre ecco che entrano in azione una serie di lavori destinati a mettere in ginocchio nuovamente, se non peggio, il sistema del traffico ligure. Nel nodo genovese si salva la settimana del salone nautico, ma a Ponente i disagi iniziano proprio questo lunedì. Il piano dei cantieri prevede la pausa per le feste natalizie, come deciso al tavolo di coordinamento tra Ministero, Regione, enti territoriali, ANAS e concessionari. Il cantiere che spaventa di più è quello sulla A10 gestito da Concessioni del Tirreno, dove il 28 parte l'intervento nella galleria Orco, lunga 1 chilometro, tra gli svincoli di Spotorno e Fellino in direzione Savona. Lungo la A6 di Autostrade dei Fiori restano diversi cantieri, ma preoccupa ancora il cambio di carreggiata tra Altare e Savona.

0: Anche la Gravellona Toce, gestita da Autostrade per l'Italia, è interessata da due cambi di carreggiata, uno tra Masone e l'allacciamento con la 10 e uno tra Ovada e Masone. Sulla A12, dal 12 di ottobre, saranno attivi due cambi di carreggiata tra Lavagna e Sestri Levante, con una corsia per senso di marcia. Proseguono sulla A7 i cantieri nel nodo di Busalla in direzione nord e a partire dal 6 ottobre nel tratto tra Bolzaneto e Busalla si viaggerà su una corsia di marcia in direzione nord e una in direzione sud. Prosegue anche il cantiere nella galleria Monreale tra Ronco e Isola del Cantone. Verso nord è previsto il cambio di carreggiata, per chi viaggia verso Genova è disponibile una sola corsia.
1: E da oggi modifiche anche alla viabilità a Genova, perché comincerà dal 1 ottobre al 6 ottobre il Salone Nautico. Allora Genova si prepara, quindi scattano i divieti di transito e sosta da oggi in corso Marconi e poi dal 1 al 6 ottobre nella zona Foce con nuove aree blu. E passiamo a una tragica notizia: la morte di Pietro Battara, conosciuto anche come Piero, come Batman. Lo storico portiere della Sampdoria negli anni 60 e poi è stato anche allenatore di Gianluca Pagliuca negli anni 90. Ma andiamo a vedere insieme il ricordo di Andrea Popolano.
2: Per me la Sampdoria ha rappresentato 30 anni di sport attivo, di soddisfazioni, di patemi d'animo, di vittorie, di sconfitte. Ha rappresentato praticamente un terzo della mia vita.
3: Se n'è andato a 90 anni Piero Battara, una vita in maglia blu cerchiata, difendere la porta prima e insegnare i trucchi del mestiere poi. Erano gli anni del boom economico quando arrivò dal Bologna. Dal 61 al 71 è stato uno dei simboli della Sampdoria e di un calcio che oggi non esiste più. 243 presenze, 190 in Serie A. La maglia rigorosamente nera col colletto, i polsini blu e i guanti grandi. Per tutti era Batman Battara, nato a Torino e cresciuto in Emilia, trovò a Genova la sua casa. Per anni è stato il recordman di presenze in massima serie tra i portieri blu cerchiati e inizio anni 90 tornò nella sua Samp come preparatore. Lui, che del mestiere di allenare tecnicamente i portieri, fu un vero e proprio pioniere. Nel periodo della Samp d'oro fu maestro di Gianluca Pagliuca, lo seguì, lo accompagnò nella crescita fino alla consacrazione.
2: Pio Pagliuca io l'avevo selezionato per il Bologna, ma poi sono venuto alla Sampdoria. Lui credo che abbia giocato lì nei giovani. Quando sono venuto nella Sampdoria, Mantovani mi disse: abbiamo preso questo portiere qua e là che io conoscevo e glielo affido, va bene. E nel giro di un anno e mezzo poi ha debuttato e poi ha fatto una carriera stupenda.
3: Una storia in blu cerchiato seguita anche dal figlio Massimo e dal nipote Daniele. Per tutti però il mito era lui. La Samp gli ha dedicato un ultimo grande saluto attraverso i messaggi social. Ciao Batman Battara, per sempre numero uno blu cerchiato.
1: E questa sera un importante appuntamento alle ore 21, Terrazza incontra il Carlo Felice, e quindi un percorso di storia tra il suo passato, il suo presente e soprattutto il suo futuro, ma andiamo a scoprire qualcosa in più con il servizio di Dario Vassallo.
4: Una serata dedicata a uno dei luoghi simbolo dell'identità culturale di Genova. Lunedì 28 settembre, Terrazza Colombo ospita Terrazza Incontri Carlo Felice, un appuntamento pensato per raccontare il teatro attraverso il suo passato, il suo presente e soprattutto il suo futuro. Ospite sarà il sovrintendente Michele Galli, alla guida dell'istituzione dall'anno scorso. Un incontro che vuole andare oltre la semplice presentazione di una stagione o di un programma. L'obiettivo è raccontarlo come grande motore culturale della città, ripercorrendone la storia e mettendo in luce il ruolo che ha avuto nel corso degli anni e continua ad avere nella vita artistica e civile di Genova. Sarà anche l'occasione per guardare verso un appuntamento destinato a segnarne la storia, il bicentenario dell'inaugurazione nel 2028. Era infatti il 7 aprile 1828 quando si aprì la città con Bianca e Fernando di Vincenzo Bellini, alla presenza del sovrano a cui era dedicato e della moglie Maria Cristina di Savoia. Da allora ha attraversato quasi due secoli di storia genovese, una storia lunga e complessa, fatta di grandi interpreti, spettacoli, prime, concerti, momenti destinati a rimanere nella memoria collettiva, ma anche segnata dalle profonde ferite della Seconda Guerra Mondiale, quando tre bombardamenti provocarono danni devastanti, distruggendolo quasi completamente. Ma c'è un'altra data importante che ricorre quest'anno, i 35 anni dalla sua nuova inaugurazione avvenuta il 18 ottobre 1991. Si parlerà di tutto questo, ma non solo, perché sarà una serata anche musicale, inframmezzata da momenti pensati per accompagnare il racconto e restituire alla musica

0: un ruolo centrale. Terrazzo Colombo diventerà dunque un trait d'union tra la città e il suo teatro, per ricordare da dove arriva il Carro Felice, raccontare ciò che è oggi e soprattutto guardare a ciò che potrà diventare domani.
1: Per questa edizione del TG55 è tutto, le notizie sempre aggiornate le trovate sul nostro sito primocanale.it.
2: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
3: Tipo zero sprechi, zero residui.
4: Arrestare terra a terra.
3: Scusate.
5: E sostenere chi se ne prende cura.
6: Al pianeta teniamo un mondo.
7: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
8: Ma ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, man, fidati, da Conad, vai da Conad!
9: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 7 ottobre con carta insieme, prosciutto crudo Assisi Salumi a 1,69€ a letto. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
10: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
11: Perché conviene!
12: Alcune banche sono complicate. La mia almeno è di famiglia, per questo non la cambio.
13: I costi? Ormai non li controllo più.
14: Con la loro app non riesco a fare molto, ma almeno in filiale parlo con qualcuno.
15: Lo sappiamo, restare è comodo, ma cambiare è meglio. Scopri il nuovo conto One a canone zero. Basta scuse, passa a Fineco. Changiscoot.

Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.

0: Alle 9.05 di questo lunedì 28 settembre, ancora buongiorno, buon primo mattino, come va il traffico a Genova, la polizia locale?
1: Buongiorno alla redazione e ai telespettatori della centrale operativa della Polizia Locale di Genova. Al momento il traffico risulta intenso verso il centro città e nella zona Foce. Si segnalano dei rallentamenti sulla strada Aldo Moro in direzione Levante fino all'uscita. La chiusura del transito, ricordiamo la chiusura del transito veicolare di Corso Marconi in direzione Levante tra la rotatoria 9 novembre 1989 e via Casaregis per allestimento del salmone nautico e la chiusura del terminal PSA fino alle ore 14, per cui potrebbero presentarsi rallentamenti sulla viabilità cittadina. Risulta ancora chiusa via del Campasso. La manifestazione quest'oggi prevista in Corso Andrea Podestà, l'evento Non ti scordar di me della Fondazione Gigi Girotti, prevede tra le ore 10 e le ore 16 il divieto di transito veicolare sulla corsia e sul marciapiede lato Levante nel tratto tra via Bartolomeo Bosco e salita San Salvatore Viale. In loco saranno presenti le nostre pattuglie per regolare la viabilità. Si ricorda inoltre la presenza questa mattina tra le 8 e le 12 in zona San Vincenzo Piazza Colombo del nostro ufficio mobile per raccogliere le segnalazioni dei cittadini. La centrale operativa augura a tutti una buona giornata.
0: Grazie e buona giornata alla Polizia Locale, gli aggiornamenti ogni mattina alle 8 e alle 9 con tutte le informazioni sulla viabilità genovese e ora invece vediamo come va in autostrada dopo le ore 9 di questa mattina. Torniamo subito da Elisa Ricci, così le diamo tempo di controllare il microfono. Intanto direi regia, ci andiamo a vedere le previsioni del tempo con Cristina Capacci di ARPA.

0: Buongiorno, bentornata. Buon lunedì a Cristina Capaci di ARPAL.
1: Buongiorno Eva, buongiorno a tutti, buon lunedì.
0: Beh, un bel lunedì col sole, speriamo che vada avanti così, ma attendiamo le tue.
1: Ma sì, in realtà questa nuova settimana si è aperta sulla Liguria sotto l'influenza di un'estesa figura anticiclonica di origine subtropicale destinata a garantire per tutta la settimana, diciamo, stabilità e assenza di piogge. Dal prossimo weekend l'anticiclone potrebbe indebolirsi e quindi consentire poi una maggiore apertura verso le correnti atlantiche. In questo scenario quindi potrebbe, diciamo, svilupparsi anche un'interazione tra un'aria più fresca proveniente dai quadranti orientali e correnti più umide di origine atlantica, quindi un aumento dell'instabilità. È un pochino la fine di quest'estate che sta durando moltissimo, perché insomma, diciamo che le temperature sono quelle da fine agosto, primi giorni di settembre, non certo d'autunno inoltrato. Intanto vediamo nel dettaglio che cosa accadrà nella giornata di oggi, lunedì 28 settembre, un cielo che già dalle prime ore sereno, poco nuvoloso, e così sarà per l'intera giornata, qualche innocuo addensamento pomeridiano sulle Alpi Ligure, l'Appennino di Levante, e nubi alte e sottile in aumento poi nel pomeriggio da ponente, dei venti che sono in prevalente regime di brezza lungo le località costiere con rinforzi settentrionali al mattino soprattutto tra il Savonese e il Genovesato, mare poco mosso, diciamo quasi calmo, e temperature in lieve aumento, soprattutto le massime anche grazie al soleggiamento. Una giornata praticamente fotocopia quella di domani, anche se dal pomeriggio potrebbe esserci un lento aumento della nuvolosità alta e sottile a partire da ponente, ma parliamo di velature, con venti che saranno deboli, sempre a regime di brezza, soprattutto lungo le località costiere, un mare un po' più mosso a ponente nel pomeriggio, ma poco mosso altrove, e temperature più o meno stazionarie. Questa notte temperature che sono state comunque elevate, potremmo continuarle a chiamare notti tropicali, perché sia su Genova che su Savona non sono scese sotto i 20 gradi, un pochino più freddo ad Imperia con 19,3 e La Spezia è la più fredda in assoluta con 16,5 gradi. Abbiamo avuto temperature a una cifra, quindi un po' più basse, per esempio a Sassello dove si è registrato 6,3, ma come dicevo, insomma, temperature ancora piuttosto elevate. Basti pensare che questa mattina adesso alle 8:20 ad Alassio sono già 25 i gradi registrati, quindi insomma è ancora piuttosto caldo.
0: Questa è la situazione, come sempre ti chiedo una tendenza questa settimana, una settimana anche ricca di impegni e di eventi su Genova e sulla Liguria, come andrà? Il sole resisterà?
1: Come ti dicevo, sì, assolutamente, è ancora una settimana diciamo che prevede, a parte qualche velatura, però assenza di precipitazione e bel tempo. Probabilmente poi dal prossimo weekend, sul finire del prossimo weekend, ci sarà un indebolimento dell'anticiclone, ma diciamo che per tutta la settimana non dovrebbero esserci precipitazioni sulla nostra regione, né da ponente né da levante, o comunque sì, proprio qualcosa di temporaneo, ecco.
0: D'altronde sono attese giovedì il 1° di ottobre, dunque ci riaggiorniamo quando cambia il mese. Cristina, grazie, buon lavoro.
1: Grazie a voi, buona giornata e buon lavoro.
0: E ora il traffico in autostrada con Elisa Ricci.
2: Eccoci Eva, come ogni mattina poco dopo le ore 9 noi ci aggiorniamo sulla situazione del traffico autostradale. Allora oggi partiamo proprio dalla A10, quindi la tratta di Ponente, perché prendono il via dalla giornata di oggi una serie di cantieri, e quello che spaventa di più è proprio in A10, quindi gestito da Concessioni del Tirreno, e riguarda la galleria Orco lunga 1 chilometro tra gli svincoli di Spotorno e Fellino in direzione Savona. Infatti in questa tratta noi troviamo già una coda di 2 chilometri proprio tra Finale Ligure e Spotorno in direzione Genova, e a causa di questi lavori. E ci spostiamo allora sul nodo genovese, andiamo a vedere la situazione al momento. Innanzitutto partiamo con la A7 in direzione Milano, troviamo una coda

0: Tra Genova, Bolzaneto e Busalla a causa di lavori, un cantiere di cui abbiamo parlato molto nelle settimane scorse. Sempre in A7 direzione Milano, una coda in uscita Genova-Bolzaneto provenendo da Genova a causa del traffico intenso, e in A10 questa volta direzione Genova abbiamo una coda tra Bivio A10 A26 Trafori e Bivio A10 A7 Milano-Genova per traffico intenso. E l'ultima segnalazione sempre in A7, questa volta però direzione Genova abbiamo una coda tra Bivio A7 A12 Genova-Livorno e Genova-San Pier d'Arena per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. Quindi questo è quello che al momento riguarda le nostre autostrade. Noi naturalmente continueremo con gli aggiornamenti. Aggiornamenti a Teva.
1: Grazie Elisa Ricci, tutte le notizie e gli aggiornamenti sempre presenti fino alle 9:30 come sempre primo mattino, poi nuovamente dopo il medico risponde anche con Enrico Cirone al servizio del pubblico. Una pausa, poi ancora le notizie di giornata, parleremo di quel che accade quest'oggi su Primo Canale, vi ricordo è lunedì, dunque ci sarà anche la rubrica curata da Dario Vassallo del film della settimana.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Giovedì 1 ottobre su e giù per via Luccoli fino a piazza Sozziglia. Prende il via l'anteprima di Ottobre Paganini al Fuorisalone. Negozi, bar e locali dei CIV si accendono con musica dal vivo, flash mob e incursioni sonore ispirate al grande Niccolò Paganini. Un palcoscenico diffuso tra le vie e le piazze del centro per accompagnare gli aperitivi del dopo salone con tutta l'energia della musica. Dal 1 al 6 ottobre arriva il Fuori Salone, la rassegna che accompagna il 66esimo Salone Nautico Internazionale. Un'intera città in festa, la Camera di Commercio di Genova partecipa al progetto insieme al Comune, con eventi di musica, arte, sport, cultura, moda ed enogastronomia. Appuntamenti da non perdere: il 2 ottobre il DJ set di Nova al Porto Antico e poi il 3 ottobre Non ti scordar di me in Piazza De Ferrari. Arriva a Busalla il 3 ottobre la Sagra delle Trofie di Castagne, la tradizionale festa d'autunno che ogni anno riunisce nel cuore della Valle Scrivia produttori locali, artigiani e visitatori. Un evento che celebra non solo il cibo, ma anche la bellezza del territorio. Ultimo weekend per visitare 800, la società delle mode. In mostra gli abiti e gli accessori storici delle civiche collezioni tessili e i dipinti della Galleria d'Arte Moderna. Il tema della mostra è il ruolo della moda nel XIX secolo come linguaggio di status, identità e affermazione sociale. Il 4 ottobre si concluderà la 7ª edizione di Una Boccata d'Arte 2026. Il progetto diffuso di arte contemporanea ospitato quest'anno nel suggestivo borgo di Sori. Protagonisti 20 artisti di diverse nazionalità uniti dalla stessa passione per l'arte. Il 5 ottobre Galleria Mazzini si trasforma in un elegante salotto in perfetto yacht style per l'aperitivo in blu. Tra mosaici, stucchi e vetrate Liberty il mare diventa protagonista con cocktail firmati Genova Gourmet, ispirati a rotte e porti e raffinati assaggi che raccontano i sapori e la tradizione del territorio. Un aperitivo speciale dove storia, gusto e mare si incontrano nel cuore di Genova.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Alle 9.16 ancora buongiorno, buon primo mattino. Quali sono le notizie di questo lunedì 28 settembre? Ancora buongiorno, Annissa De Filippi.
1: Buongiorno Eva, ben ritrovati. Guardiamo l'apertura del nostro sito primocanale.it, riportiamo la notizia di Andrea Popolano che si occupa dei MIT, in particolare in questo periodo di incontri, perché soprattutto nell'entroterra i tagli hanno causato gravi disagi ai passeggeri. Quindi andiamo a vedere il pezzo del collega: tagli ai MIT nell'entroterra, altra settimana di incontri, la protesta del territorio, gli orari vanno cambiati. A cosa facciamo riferimento? In particolare all'orario del sabato, che è adesso considerato come un festivo, ma in realtà mobilita, sposta persone come in altri giorni della settimana.

Quindi una nuova serie di incontri per questa settimana, al centro tutti i problemi segnalati dai sindaci dell'entroterra proprio per quanto riguarda le corse extraurbane di AMT. E i sindaci avevano incontrato giovedì a un tavolo le istituzioni, ma non si ritengono ancora soddisfatti. Le altre notizie della giornata: abbiamo sempre in primo piano, in evidenza, lo striscione tolto alla scuola Danio, siamo anche in diretta.

0: anche del ministro dell'istruzione Valditara. Ancora mobilitazioni, siamo qui in largo Lanfranco davanti alla prefettura, dove i portuali si sono radunati perché chiedono delle nuove previdenze sociali. Il loro lavoro, dicono, è usurante e il tavolo tecnico che si è riunito nella scorsa settimana non ha riconosciuto questi indennizzi per loro. Lavoro portuale, lavoro usurante, USB Mare, che chiede al Ministero di rispettare l'impegno assunto e di aprire rapidamente il confronto. Una questione che secondo il sindacato riguarda migliaia di lavoratrici e lavoratori impegnati sui turni nell'arco delle 24 ore, sottoposti a fatica fisica, rischi e a un prolungato logorio professionale. E quindi monitoreremo anche questa manifestazione che si trova, lo ripetiamo, davanti alla prefettura. I grandi appuntamenti di Primo Canale: questa sera Terrazza Colombo incontra il Carlo Felice, la serata partirà alle 21 in diretta, ma prima il programma politico di Primo Canale alle 18 in studio con gli ospiti del direttore Matteo Angeli e in esterna con la nostra Aurora Bottino da Sestri Ponente, perché i problemi non riguardano solo il centro storico, i problemi di sicurezza sono anche ovviamente nelle delegazioni. A te Eva, queste sono le principali notizie sul nostro sito.
1: Grazie a Nissan, noi torniamo nel centro storico, Piazza della Meridiana, Genova, davanti alla scuola Danio, con Chiara Ru e il dirigente dell'Istituto Nautico San Giorgio, Paolo Fasce.
2: Eccoci Eva, direttamente da Piazza della Meridiana, appena concluso il presidio, qui davanti a me il preside appunto dell'Istituto Nautico San Giorgio, Paolo Fasce. Insomma, preside, come è andato questo presidio e perché lei ha partecipato?
3: Ma il presidio mi è sembrato partecipato e questo mi sembra una bella notizia, perché c'è una parte della città che è sensibile ad argomenti e li affronta con una certa maturità. Sono venuto da privato cittadino, perché naturalmente in questo paese esistono dei diritti. Incidentalmente sono preside di un istituto secondario di secondo grado, che adesso il nostro ministro ci sta per chiamare licei, ma siamo un istituto tecnico, e sono venuto qui a portare la mia solidarietà a quella che si chiama autonomia scolastica. Il piano triennale e l'offerta formativa di questa scuola è stato deliberato dal collegio docenti di questa scuola, e quindi questa scuola, a chi non piace, serenamente può andare in una scuola che sta un po' più in là, mentre ce n'è un'altra che sta anche un po' più in là e un'altra che sta ancora un po' più in là.
4: Sì, sì, quindi, in diretta, ma a titolo di chi sta parlando, perché non rappresenta l'associazione, non rappresenta la
2: quindi,
4: scuola. No, è preside di un'altra scuola.
2: Preside, dal punto di vista appunto, una scuola può e deve prendere posizione. Allora Eva,
4: solo lei su questa cosa non sta.
2: Eva, in questo momento ci sono delle interferenze, stanno cercando appunto di non farci finire dell'intervista al preside, insomma. Cerchiamo di capire, concludiamo l'intervista.
4: Non so, l'intervento che ha fatto non sembrava proprio d'accordissimo su quello.
2: Non riusciamo a concludere Eva l'intervista in questo momento.
4: Semplicemente perché continua a farsi.
2: Mi perdoni, lei chi è?
4: Io sono semplicemente un genitore di un
2: okay,
4: bambino.
2: Ok, faremo l'intervista assolutamente anche a lei.
4: No, io non
2: in questo momento stiamo facendo.
4: Ma semplicemente mi chiedevo perché state intervistando soltanto.
2: Stiamo intervistando tutti. Abbiamo intervistato anche i genitori e possiamo vedere se segue la diretta. Sicuramente lo potrà vedere. Preside, riprendo in questo momento tutto in diretta, ci sono tante voci, insomma in questo momento lei ha partecipato al presidio, è giusto appunto che esponga anche la sua, anche perché rappresenta una scuola, i valori di una scuola.
3: Ma sì, come stavo dicendo prima, ogni scuola presenta un proprio progetto formativo e i genitori hanno diritto di scegliere questo o quello. In una scuola che è ancorata al territorio come la scuola Danio, da quello che vedo da persona esterna, peraltro io vedo questa scuola lavorare sull'inclusione da quando ero insegnante precario, cioè io mi ricordo di avere organizzato manifestazioni come insegnante precario con la scuola Danio, che quindi, come dire, conosco non da oggi ma da qualche lustro. Ecco, questa scuola propone un progetto formativo inclusivo. Ma voi potete immaginare una scuola che lavora nel centro storico, nella quale

0: arrivano tante bambini e bambine con background migratorio non accolti. Allora questo manifesto semplicemente dice: noi ti vogliamo bene, noi siamo qui per te e vogliamo forse crescere dei disadattati. Cosa dovrebbero scriverci? Qui ci mettiamo solo quelli bianchi? Non credo, no? Allora, per fare sentire i bambini e le bambine accolti, per fare sentire le famiglie accolte, per creare una società più serena, più consapevole, più solidale, questa scuola ha proposto questo progetto formativo. A me sembra l'acqua calda, ma se dobbiamo difendere l'acqua calda, eccomi qua per quello che sono le mie forze e anche le mie divergenze con qualcuno che la pensa in maniera leggermente diversa da me o anche molto diversa da me, però i principi costituzionali sono principi costituzionali, quindi l'autonomia scolastica è un principio costituzionale, non credo di fare una cosa particolarmente rivoluzionaria nello stare qui a difendere l'autonomia scolastica, che è un principio costituzionale.
1: Grazie al preside appunto dell'Istituto Nautico San Giorgio, grazie di essere stati con noi. Insomma, stiamo raccogliendo anche le voci dei genitori. Prima ci stavano appunto chiedendo appunto di poter essere intervistati, quindi continuo assolutamente a dar voce a tutti i genitori, così come i presidi che hanno preso parte al presidio di quest'oggi. A te, Eva.
2: Grazie a Chiara Rue. Allora, visto che qualche genitore già lo abbiamo sentito ed è pronto, chiedo alla regia, magari sentiamo le voci di due mamme della scuola elementare, la scuola primaria Daneo, che hanno parlato con Chiara, visto che giustamente i genitori hanno chiesto di parlare e appunto siamo lì quest'oggi. Sentiamo.
1: Genitore della quarta B della scuola Daneo, insomma, come è andato il presidio? Soddisfatti della presenza, insegnanti, genitori?
3: Sì, direi che il presidio si è andato bene, la solidarietà delle altre scuole, delle istituzioni è un qualcosa che fa piacere e anche di tutta la comunità o comunque di tutta la città di Genova.
1: Qual è la vostra richiesta?
3: Più che richiesta, nel senso, noi semplicemente vogliamo affermare un principio che è anche un principio, un dettato costituzionale dell'articolo 34, in cui la scuola è aperta a tutte e a tutti e che l'integrazione si fa appunto dalla scuola, la scuola dove non ci sono stranieri ma solo bambine e bambini.
1: Roberta Messa, genitore della scuola Daneo, insomma, come è andato questo presidio di oggi, che cosa chiedete?
4: Il presidio di oggi è andato bene dal nostro punto di vista, nel senso che quello che volevamo e a cui tenevamo è stato condiviso. Noi ci tenevamo a rimettere l'attenzione sulla questione che questa scuola, ma in realtà non è l'unica, ha sollevato, facendo riflettere i propri studenti sulla parola e l'uso che si fa della parola straniero. E ci tenevamo a sottolineare che come genitori noi non crediamo che i maestri che lavorano nella scuola dove abbiamo iscritto i nostri figli strumentalizzino i nostri figli, ma condividiamo con i maestri e le maestre il principio che è stato scritto su quel cartellone. E anzi, la domanda che ci facciamo è come un ministro dell'istruzione possa definire quel tipo di contenuto antigovernativo. Quello è un contenuto che è universale, alla base di quella che è non solo la nostra Costituzione, ma direi un principio veramente di umanità, che se non fosse alla base dell'educazione dei nostri figli, allora sì che lì mi preoccuperei.
1: La questura che cosa dovrebbe fare questo?
4: La questura dovrebbe spiegarci perché due poliziotti con una armati alle 8:25 si sono, mentre ancora c'erano bambini e insegnanti che stavano entrando a scuola, si sono avvicinati al cancello e, nonostante le richieste di spiegazioni rispetto a quello che stavano facendo, si siano arrampicati sul cancello e abbiano strappato lo striscione. Questa è un'azione che secondo noi è violenta qualunque fosse stato il messaggio scritto su quello striscione, ancor più invece avendo preso come bersaglio quello striscione, e la modalità

0: e oltre ad essere violenta è profondamente poco istituzionale, quindi noi pensiamo che lo Stato, in questo caso una questura, debba muoversi in modo trasparente rispettando quelle che sono le gerarchie e i ruoli. Pare che questo non sia stato fatto e vorremmo capire perché, e ci aspettiamo trasparenza rispetto a quanto accaduto.
1: Siete soddisfatti delle persone che sono venute? Tante persone, tanti genitori, tanti insegnanti?
0: Siamo soddisfatti e soprattutto sentiamo la necessità di rimanere in relazione, di non farci intimidire rispetto a quanto uno può pensare e credere. Ci sentiamo liberi di esprimerlo in tutte le forme, attraverso gli striscioni, attraverso dei presidi e in tutti i modi, perché siamo cittadini liberi.
2: Grazie a Chiara Orrù, noi adesso diamo la linea al film della settimana con Dario Vassallo e a seguire Il Medico Risponde, il dottor Massimo Dulbecco, si parlerà del cuore in salute, come prevenire per vivere meglio. Noi ci vediamo domani mattina puntuali alle ore 8.

0: Anche di qui?
1: Sì, sì, sì. Vai, vai. Chiudi, chiudi tutto.
0: Ci arrivo, ci arrivo. Oh, sì.
1: Grazie.
2: A più di 30 anni dall'America, finché prendeva spunto dal periodo in cui nel 1991 molti albanesi effettuarono un grande esodo verso l'Italia, Gianni Amelio torna a interrogarsi sull'immigrazione, la distanza fra chi possiede qualcosa e chi non possiede più nulla, l'illusione che la compassione possa bastare a colmare quella distanza. Ma Nessun dolore, presentato fuori concorso alla Mostra di Venezia, sembra soprattutto dimostrare quanto sia diventato difficile trasformare queste domande in cinema senza cadere nella parabola, nel simbolo e alla fine nella retorica. Davide, interpretato da Alessandro Borghi, vende libri usati in una piazza di Roma. È un uomo relativamente giovane, economicamente tranquillo. Possiede una casa piena di libri, frequenta Elsa, una professoressa interpretata da Valeria Golino, e conduce un'esistenza nella quale il dolore degli altri può essere osservato mantenendo una rassicurante distanza. Tutto cambia quando un uomo nordafricano gli affida quasi con la forza un bambino. Davide cerca di liberarsene. Il bambino lo segue e un incidente stradale di cui rimane vittima trasforma quell'incontro casuale in una colpa dalla quale il protagonista non riuscirà più a sottrarsi. Amelio costruisce inizialmente una situazione inquietante, quasi kafkiana, nella quale non sappiamo esattamente cosa stia succedendo né perché. Poi però Nessun dolore comincia lentamente a perdere questa ambiguità. Davide scopre la miseria degli immigrati, entra nei loro insediamenti, apre loro la propria casa e precipita in una specie di calvario laico nel quale solidarietà, senso di colpa ed espiazione diventano praticamente indistinguibili. Il problema è che più la storia procede, meno risulta credibile, diventando una favola confusa alla quale mancano gli strumenti necessari per rendere plausibile ciò che racconta. Amelio sembra chiedere allo spettatore di accettare ogni svolta non perché sia psicologicamente o narrativamente convincente, ma perché è necessario l'assunto morale che il film vuole dimostrare. Davide smette così progressivamente di essere un uomo per trasformarsi in una figura allegorica, il cittadino occidentale che scopre improvvisamente il dolore del mondo e decide di farsene carico fino all'autodistruzione. Ma qui emerge un secondo problema. Nessun dolore vorrebbe raccontare gli invisibili e finisce, paradossalmente, per lasciarli quasi sempre invisibili. È la contraddizione del film. Amelio vuole abolire la distanza tra noi e loro, ma costruisce un racconto nel quale continuiamo quasi sempre a guardare loro attraverso i nostri occhi. Gli immigrati diventano il dispositivo attraverso il quale Davide scopre se stesso. Il loro dolore mette in moto il suo senso di colpa, provoca la sua crisi e rende possibile la sua eventuale redenzione. E così il film che vorrebbe decentrare lo sguardo occidentale finisce continuamente per riportarlo al centro. Anche per questo il confronto con l'America è piuttosto impietoso. Nel film del 1994 Amelio riusciva a trasformare progressivamente le categorie di italiano e albanese, ricco e povero, emigrante e privilegiato, fin quasi a confonderle. Qui il meccanismo appare molto più dichiarato. Là c'erano corpi, paesaggi e storia.

0: troppo spesso ci sono idee che cercano corpi attraverso i quali manifestarsi. Nessun dolore vorrebbe essere una grande parabola contemporanea sull'accoglienza e la responsabilità individuale, mentre rimane invece un'opera fragile, confusa, magari generosa e visivamente elegante, ma drammaturgicamente sempre più forzata, nella quale l'umanesimo di Amelio rischia di trasformarsi proprio in ciò che vorrebbe combattere, uno sguardo che osserva gli ultimi, soffre per loro, ma continua involontariamente a parlare al suo posto.
1: Non toccate niente, non toccate niente, per favore, non toccate niente, per favore. Che ridete?
2: Che ridete? Non toccate niente! Questa è casa mia! È casa mia!

0: Il medico risponde, diamo il buongiorno al dottor Massimo Dulbecco, aritmologo dell'unità operativa di cardiologia dell'ospedale Galliera di Genova. Buongiorno.
1: Grazie, buongiorno, grazie per il vostro invito, è un piacere essere qua.
0: Allora, partiamo nel ricordare ai nostri telespettatori il numero verde per le vostre telefonate in diretta che è l'800 640 771, oppure le vostre domande via WhatsApp al 347 67 66 291. Dulbecco, quanto è importante prendersi cura del nostro cuore anche quando stiamo bene, anche quando non abbiamo, diciamo così, dei sintomi particolari?
1: La prevenzione cardiovascolare è fondamentale perché nonostante i progressi che sono stati fatti negli ultimi 30 anni nel trattamento delle malattie cardiache, in particolare della cardiopatia ischemica, le malattie cardiovascolari rappresentano ancora la prima causa di morte in Italia, così come in Europa e nel mondo. E quindi è importante essere consapevoli di quali possano essere i fattori di rischio cardiovascolari e come un adeguato stile di vita possa consentire una efficace prevenzione.
0: E allora quali sono fattori, le principali abitudini che dovremmo seguire, diciamo così, per proteggere il nostro cuore?
1: Allora esistono dei fattori appunto di rischio cosiddetti evitabili. Uno di questi sicuramente è il fumo, che ormai studi effettuati da molti anni hanno evidenziato come un'importante causa di rischio cardiovascolare. Un altro fattore importante è la sedentarietà e poi una scorretta alimentazione. Infatti spesso purtroppo l'alimentazione è troppo ricca di grassi saturi. Mangiamo magari troppe calorie e inoltre ricca di zuccheri e di sali. Questo tipo di alimentazione appunto è un noto fattore di rischio cardiovascolare e può portare poi a problemi insieme alla sedentarietà, a problemi di sovrappeso o di vera e propria obesità.
0: Queste, diciamo così, sono quelle cose che noi tutti possiamo fare quando stiamo bene per continuare, si spera, a stare bene anche nel futuro. Quali sono invece i campanelli d'allarme che non dovremmo mai sottovalutare, che ci dovrebbero dire forse è il caso di andare a fare una visita cardiologica?
1: Allora, innanzitutto è importante comunque tenere sotto controllo i fattori di rischio cosiddetti intermedi, quindi controllare anche tramite il medico di famiglia regolarmente la pressione arteriosa e effettuare periodici controlli del colesterolo e della glicemia. Quello consente di identificare precocemente fattori di rischio che altrimenti rimangono misconosciuti perché asintomatici e possono poi portare problemi cardiovascolari.

0: Per quanto riguarda i sintomi potenziali di allarme, è molto importante considerare sintomi quali il dolore toracico, che può insorgere a riposo o da sforzo. In caso di comparsa di un dolore toracico cosiddetto di tipo pressivo, come un peso che preme sul torace, oppure di tipo costrittivo, qualcosa che stringe, che nelle forme tipiche si può irradiare anche al collo, al braccio di sinistra, alla mandibola, è importante cercare immediatamente assistenza sanitaria, soprattutto se questo dolore insorge improvvisamente e non regredisce dopo pochi minuti. In questo caso la cosa più prudente da fare è contattare i servizi di emergenza, ovvero il numero 112, perché in questo modo il personale che interverrà è in grado di riconoscere la situazione e eventualmente fare già diagnosi di una problematica cardiaca a domicilio del paziente, e poi inviare quindi il paziente nell'ospedale dove questo problema può essere trattato efficacemente. In caso di questi sintomi è molto importante contattare il 112 ed evitare di trasportare la persona autonomamente in ospedale, o ancora peggio recarsi autonomamente in ospedale, perché la fase iniziale di queste problematiche comporta dei rischi anche gravi che non è il caso di correre. Un altro sintomo che potrebbe essere indicativo di un problema cardiaco è la mancanza di fiato. Se vediamo che per fare gli sforzi che abitualmente effettuiamo si verifica una mancanza di fiato che prima non era presente, quello anche potrebbe essere indicativo di un problema cardiaco latente, e in questo caso è importante appunto farsi valutare inizialmente magari dal proprio medico di famiglia e, se è il caso, dal cardiologo.
1: Sentiamo chi è in linea con noi all'800 640 771. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, sono Margherita. Grazie, così almeno non mi dimentico. Volevo dire, che differenza c'è tra l'acchetesia aortica e invece quando l'aorta è dilatata, c'è una differenza? Grazie.
1: Grazie Margherita.
0: Grazie. Grazie signora Margherita. In realtà ectasia è semplicemente un termine che usiamo noi medici per dire che l'aorta è dilatata, quindi parlare di ectasia o parlare di dilatazione aortica è assolutamente equivalente.
1: Noi ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme con lei le domande ai nostri telespettatori.
3: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
4: Liguria, Discover the Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.
5: Con l'app Impresa Italia puoi consultare e condividere sempre e gratuitamente tutti i documenti ufficiali della tua impresa. Scaricala subito ed accedi col tuo dispositivo di firma digitale. Non hai firma digitale o SPID? Richiedili nelle sedi di Imperia, La Spezia e Savona. Camera di Commercio Riviere di Liguria, al fianco di imprese, professionisti e cittadini nella transizione digitale.
1: Eccoci ancora insieme con il dottor Massimo Dulbecco, aritmologo.

0: L'unità operativa di cardiologia dell'ospedale Galliera di Genova. Parliamo adesso di tecnologie, così arriviamo anche alla novità che avete utilizzato negli scorsi giorni, perché la tecnologia sta cambiando rapidamente anche il vostro, diciamo così, settore. Quanto è importante l'innovazione e così arriviamo, diciamo, alla novità che avete utilizzato, questo elettrocatetere particolare?
1: Sì, allora la tecnologia ormai nel nostro lavoro quotidiano è fondamentale, è un continuo sviluppo di nuove tecniche e di nuovi materiali che ci consentono di trattare in maniera sempre più efficace problematiche che in passato non era possibile trattare o che venivano trattate con risultati non ottimali. Per quanto riguarda il settore di cui mi occupo, ovvero delle aritmie, attualmente esistono tecniche di mappaggio e di trattamento delle aritmie, di ablazioni estremamente sofisticate, che consentono di raggiungere risultati ottimali e riducendo i rischi per il paziente. Inoltre anche i dispositivi impiantabili, i pacemaker, i defibrillatori hanno subito uno sviluppo tecnologico importante e quindi consentono funzioni di trattamento delle aritmie e di gestione del ritmo cardiaco molto avanzate. Ormai poi tutti i dispositivi impiantati possono essere monitorati in maniera remota e quindi è possibile controllare direttamente dal domicilio del paziente come il dispositivo sta funzionando ed eventualmente intervenire.
0: In particolare avete utilizzato questo elettrocatetere molto molto molto piccolo.
1: Sì, allora si tratta, la procedura è una procedura che si effettua già da molti anni, è l'impianto di un defibrillatore che è in grado di risincronizzare il cuore. Cosa vuol dire? Vuol dire che quando il cuore pompa poco, può capitare che i ventricoli si attivino in maniera non coordinata. Io faccio sempre l'esempio di vogatori su una barca. Se ognuno rema per i fatti suoi, la barca non va avanti o gira su se stessa. Attraverso queste tecniche di resincronizzazione si riesce a riportare la sincronia nell'attivazione dei ventricoli e quindi migliorare la funzione di pompa del cuore e i sintomi del paziente. Attualmente è stato sviluppato un catetere di piccolissime dimensioni che è in grado di svolgere una funzione di defibrillazione ma anche di stimolazione. Questo catetere può essere posizionato attraverso il setto interventricolare in corrispondenza del sistema di conduzione del cuore e più precisamente in corrispondenza della branca di sinistra e quindi garantire un'attivazione fisiologica dei ventricoli e portare quindi a una miglior sincronia di attivazione e migliorare i sintomi del paziente.
0: Andiamo con le domande al 347-6766-291. Buongiorno, 46 anni. Da un po' di tempo che ho le extrasistole. Soffro anche di attacchi di panico ormai da 2 anni. Ho quasi sempre mal di stomaco e mal di testa. Il cardiologo mi ha dato Cosirel, ma le extrasistole non vanno via. C'è un rimedio a tutto questo? Non vivo più serenamente. Grazie, Rita.
1: Sì, allora le estrasistoli sono un problema estremamente comuni. sono dei battiti prematuri del cuore, spesso seguiti da una pausa, e possono appunto essere avvertiti dal paziente come fastidio o disagio. Le cause dell'estrasistoli possono essere

0: molte, e bisogna nelle indagini diagnostiche capire quante estrasistoli si verificano nell'arco della giornata, e questo può essere fatto con una registrazione dell'elettrocardiogramma per tutte le 24 ore con un apparecchietto che si chiama Holter, e poi cercare di capire da quale parte del cuore le estrasistoli originano. A seconda della quantità delle estrasistoli che documentiamo e dalla zona di cuore dove originano, ci sono vari approcci terapeutici. Possono essere utilizzati dei farmaci specifici per prevenire le aritmie, o nei casi in cui le estrasistoli siano veramente numerose e in alcuni casi possono anche causare un affaticamento del cuore, si può procedere con tecniche di ablazione andando a effettuare una piccola bruciatura all'interno del ventricolo, distruggendo quindi quella piccola zona di cuore che causa l'estrasistole.
1: Buongiorno, 42 anni, dopo una visita al pronto soccorso per dolore alla schiena mi è stato effettuato un ECG, riscontrata aritmia. Mi hanno prescritto una visita aritmologica, dove l'esito del referto dice non familiarità per morte improvvisa, non stasi né brancospasmo, poi vabbè, ecco, magari non mettete tutto, ecco, il referto che vi hanno scritto, ora io gliene leggo un po' così, ecocardiogramma normale basso, controllo fra 6 mesi. Devo preoccuparmi o posso stare tranquillo non avendomi dato nessuna cura da fare? Grazie Bruno. Vi ricordo che ovviamente i nostri medici vi danno una risposta generale perché non vi conoscono, non vi visitano e non hanno davanti, come dire, anche le vostre analisi. Ma che cosa possiamo dire in generale?
0: Allora, per i dati, allora, nei dati che mi sono stati forniti manca un dato fondamentale, che è cosa è stato riscontrato all'elettrocardiogramma, quindi quale aritmia eventualmente ha evidenziato il collega durante la visita aritmologica. Gli altri dati che mi sono stati forniti sono assolutamente normali, l'ecografia del cuore andava bene, così come la visita che ha effettuato il collega. Quindi è la cosa fondamentale, aritmia è un termine generico, bisogna capire di quale aritmia si tratta. Purtroppo le aritmie a volte sono difficili da diagnosticare perché insorgono e si interrompono in maniera improvvisa, e quindi magari il paziente sente i sintomi dell'aritmia, si reca dal medico, ma quella è già terminata e quindi non si riesce a documentare, e quindi anche sì, nel corso della visita aritmologica è difficile a volte dare delle risposte precise perché manca la documentazione. Quindi quello che si può fare, se l'aritmia ha durata abbastanza lunga, se recidivasse, effettuare immediatamente un elettrocardiogramma per documentarlo. Se no, esistono poi tecniche di registrazione dell'elettrocardiogramma prolungato nel tempo che consentono appunto di ottenere una documentazione.
1: Buongiorno, Holter 24 ore ha rilevato un breve episodio di tachicardia atriale. È diversa la sintomatologia rispetto a quella della tachicardia classica? Quali possono essere le cause? Può diventare un elemento di preoccupazione? Grazie Fabrizio.
0: Allora, in generale come tachicardia noi medici indichiamo una frequenza cardiaca sopra i 100 battiti al minuto. La tachicardia atriale è semplicemente un sottotipo di tachicardia che origina nella parte superiore del cuore, cioè negli atri, e che quindi appunto, essendo una tachicardia, ha una frequenza superiore a 100 battiti al minuto. Se l'episodio, appunto, come è stato documentato, è di breve durata e non comporta particolari sintomi, non c'è da preoccuparsi, ecco. È solo una cosa che può magari richiedere

0: dei controlli nel tempo, ma sicuramente non è una cosa preoccupante.
1: Sentiamo che è in linea con noi all'800 640 771. Pronto, buongiorno. Vi ricordo che dovete togliere l'audio della televisione quando ci chiamate, perché sennò sentite che c'è questo fastidioso ritorno. Dovete togliere l'audio, spegnere la televisione e, se ci chiamate dal cellulare, togliere il viva voce. Allora, vediamo se riusciamo, ma ho i miei dubbi. Pronto, buongiorno? No. Ok, allora andiamo avanti. Le faccio intanto in attesa, vediamo se la signora o il signore ci richiamano. Nel futuro, quali sono, diciamo così, le innovazioni o comunque i cambiamenti che potrebbero ancora di più modificare e migliorare il suo settore?
0: Allora, nel settore dell'aritmologia rimangono alcune problematiche aperte, soprattutto il trattamento di alcuni tipi di aritmia, quali la fibrillazione atriale. Per cui allo stato attuale abbiamo delle tecniche che sono anche molto efficaci, ma che non garantiscono un successo a lungo termine del 100%. E quindi c'è la speranza che si possano trovare nuove metodiche per comprendere ancora più a fondo i meccanismi che sostengono questa aritmia e trovare delle nuove tecniche per trattarla ancora più efficacemente, perché comunque si tratta dell'aritmia più comune e quindi è una problematica sanitaria sicuramente importante.
1: Grazie al dottor Massimo Dulbeco, aritmologo dell'unità operativa di cardiologia all'ospedale Galliera di Genova. Buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a voi, buona giornata.
1: Arrivederci.

0: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. E è in corso davanti alla scuola Daneo il presidio appunto dei genitori per protestare contro la rimozione dello striscione "qui nessuno è straniero" contro il decreto legge scuola. Alla mobilitazione hanno risposto diverse realtà locali, tra cui sigle sindacali e partiti politici. Il caso è inoltre diventato di portata nazionale. Sul punto, infatti, è intervenuto anche il ministro Valditara, che ha pubblicato un post su Facebook in cui denuncia la strumentalizzazione dei bambini, secondo lui costretti a scrivere striscioni antigovernativi in stile woke. E poi passiamo subito ad autostrade, perché nella giornata di oggi prendono il via una serie di nuovi cantieri autostradali. Naturalmente quello che preoccupa maggiormente è quello presso la galleria Urco e appunto verso la in A10, quindi la tratta di Ponente, e questo tra Spotorno e Fellino. Ma andiamo a vedere il servizio.
1: Non sono bastati i cantieri presenti in A10 nella tratta da Savona in avanti, che hanno causato negli ultimi fine settimana sino a 17 km di coda. Da lunedì 28 settembre ecco che entrano in azione una serie di lavori destinati a mettere in ginocchio nuovamente, se non peggio, il sistema del traffico ligure. Nel nodo genovese si salva la settimana del Salone Nautico, ma a Ponente i disagi iniziano proprio questo lunedì. Il piano dei cantieri prevede la pausa per le feste natalizie, come deciso al tavolo di coordinamento tra Ministero, Regione, enti territoriali, ANAS e concessionari. Il cantiere che spaventa di più è quello sulla A10 gestito da Concessioni del Tirreno, dove il 28 parte l'intervento nella galleria Orco, lunga 1 chilometro, tra gli svincoli di Spotorno e Fellino in direzione Savona. Lungo la A6 di Autostrade dei Fiori restano diversi cantieri, ma preoccupa ancora il cambio di carreggiata tra Altare e Savona. Anche la Gravellona Toce, gestita da Autostrade per l'Italia, è interessata da due cambi di carreggiata, uno tra Masone

0: e l'allacciamento con la 10 e uno tra Ovada e Masone. Sulla A12, dal 12 di ottobre saranno attivi due cambi di carreggiata tra Lavagna e Sestri Levante con una corsia per senso di marcia. Proseguono sulla A7 i cantieri nel nodo di Busalla in direzione nord e a partire dal 6 ottobre nel tratto tra Bolzaneto e Busalla si viaggerà su una corsia di marcia in direzione nord e una in direzione sud. Prosegue anche il cantiere nella galleria Monreale tra Ronco e Isola del Cantone. Verso nord è previsto il cambio di carreggiata. Per chi viaggia verso Genova è disponibile una sola corsia.
1: E da oggi modifiche anche alla viabilità a Genova, perché comincerà dal 1 ottobre al 6 ottobre il Salone Nautico. Allora Genova si prepara, quindi scattano i divieti di transito e sosta da oggi in corso Marconi e poi dal 1 al 6 ottobre nella zona Foce con nuove aree blu. Passiamo a una tragica notizia: la morte di Pietro Battara, conosciuto anche come Piero, come Batman, lo storico portiere della Sampdoria negli anni 60 e poi è stato anche allenatore di Gianluca Pagliuca negli anni 90. Ma andiamo a vedere insieme il ricordo di Andrea Popolano.
2: Per me la Sampdoria ha rappresentato 30 anni di sport attivo, di soddisfazioni, di patemi d'animo, di vittorie, di sconfitte. Ha rappresentato praticamente un terzo della mia vita.
3: Se n'è andato a 90 anni Piero Battara, una vita in maglia blu cerchiata, difendere la porta prima e insegnare i trucchi del mestiere poi. Erano gli anni del boom economico quando arrivò dal Bologna. Dal 61 al 71 è stato uno dei simboli della Sampdoria e di un calcio che oggi non esiste più. 243 presenze, 190 in Serie A, la maglia rigorosamente nera col colletto, i polsini blu e i guanti grandi. Per tutti era Batman Battara, nato a Torino e cresciuto in Emilia, trovò a Genova la sua casa. Per anni è stato il recordman di presenze in massima serie tra i portieri blu cerchiati e inizio anni 90 tornò nella sua Samp come preparatore. Lui, che del mestiere di allenare tecnicamente i portieri, fu un vero e proprio pioniere. Nel periodo della Samp d'oro fu maestro di Gianluca Pagliuca, lo seguì, lo accompagnò nella crescita fino alla consacrazione.
2: Io Pagliuca, io l'avevo selezionato per il Bologna, ma poi sono venuto alla Sampdoria. Lui credo che abbia giocato lì nei giovani. Quando sono venuto nella Sampdoria, Mantovani mi disse: abbiamo preso questo portiere qua e là che io conoscevo e glielo affido, va bene. E nel giro di un anno e mezzo, poi ha debuttato e poi ha fatto una carriera stupenda.
3: Una storia in blu cerchiato seguita anche dal figlio Massimo e dal nipote Daniele. Per tutti però il mito era lui. La Samp gli ha dedicato un ultimo grande saluto attraverso i messaggi social. Ciao Batman Battara, per sempre numero uno blu cerchiato.
1: E questa sera un importante appuntamento alle ore 21, Terrazza incontra il Carlo Felice, e quindi un percorso di storia tra il suo passato, il suo presente e soprattutto il suo futuro, ma andiamo a scoprire qualcosa in più con il servizio di Dario Vassallo.
4: Una serata dedicata a uno dei luoghi simbolo dell'identità culturale di Genova. Lunedì 28 settembre, Terrazza Colombo ospita Terrazza Incontri Carlo Felice, un appuntamento pensato per raccontare il teatro attraverso il suo passato, il suo presente e soprattutto il suo futuro. Ospite sarà il sovrintendente Michele Galli, alla guida dell'istituzione dall'anno scorso. Un incontro che vuole andare oltre la semplice presentazione di una stagione o di un programma. L'obiettivo è raccontarlo come grande motore culturale della città, ripercorrendone la storia e mettendo in luce il ruolo che ha avuto nel corso degli anni e continua ad avere nella vita artistica e civile di Genova. Sarà anche l'occasione per guardare verso un appuntamento destinato a segnarne la storia, il bicentenario dell'inaugurazione nel 2028. Era infatti il 7 aprile 1828 quando si aprì la città con Bianca e Fernando di Vincenzo Bellini, alla presenza del sovrano a cui era dedicato e della moglie Maria Cristina di Savoia. Da allora ha attraversato quasi due secoli di storia genovese, una storia lunga e complessa, fatta di grandi interpreti, spettacoli, prime, concerti, momenti destinati a rimanere nella memoria collettiva, ma anche segnata dalle profonde ferite della Seconda Guerra Mondiale, quando tre bombardamenti provocarono danni devastanti, distruggendolo quasi completamente. Ma c'è un'altra data importante che ricorre quest'anno, i 35 anni dalla sua nuova inaugurazione avvenuta il 18 ottobre 1991. Si parlerà di tutto questo, ma non solo, perché sarà una serata anche musicale, inframmezzata da momenti pensati per accompagnare il racconto e restituire alla musica un ruolo centrale. Terrazza Colombo diventerà dunque un trait d'union tra la città e il suo teatro, per ricordare da dove arriva.

0: il caro Felice, raccontare ciò che è oggi e soprattutto guardare a ciò che potrà diventare domani.
1: Per questa edizione del TG55 è tutto, le notizie sempre aggiornate le trovate sul nostro sito primocanale.it.

0: Lunedì, buon inizio di settimana, cari amiche e cari amici, ben ritrovati. Sono le 10, 4 minuti, 50 secondi quando riparte il servizio del pubblico. Linea diretta con voi, con tutta la Liguria, da Levante a Ponente, da Ponente a Levante, da questo momento fino alle 12.30. Grazie per essere su Primo Canale, io sono Enrico Cirone, salutiamo Andrea Rocchiccioli, Andrea Benegiamo, che cureranno la parte tecnica, cureranno anche le vostre telefonate, la regia. Vedete, loro hanno predisposto, guardate questo cartello, no? Questo cartello, questa è la nebbia in Valpadana, altro cartello, qui siamo a Lavagna, Sestri Levante, amici, potete anche, oltre ad esservi sintonizzati con noi, chiamare e dire sì, guarda, noi siamo qua, siamo proprio a Lavagna, guarda che mare azzurro, guardate che mattinata bellissima, direi che è un'anticipazione se apriremo così la nostra Liguria, le porte preziosissime della nostra Liguria attraverso le autostrade, no, meravigliose. Pensate, il primo ottobre, così come una volta si tornava a scuola, oggi il primo ottobre si torna al Salone Nautico, si torna al Salone Nautico Internazionale, quindi durerà una settimana, così come una volta. Pensate che bello, quando, cosa faremo vedere noi della nostra regione, quando milioni di visitatori, di turisti, di ben pensanti, di fate un po' voi, esentasse anche gente che magari ha poca dimestichezza, no, con le entrate, arriverà al Salone Nautico per vedere, prenotare. Guardate che meraviglia, guardate che meraviglia, siamo una vera e propria potenza industriale quando noi apriremo le nostre autostrade e diranno: ma che meraviglia, ma guarda questa Liguria, com'è avanti, no? Com'è avanti nel tempo, nella storia, come si è portata avanti con queste autostrade meravigliose, pazzesche, che tutto il mondo ci invidia. Pensate che gelosie che susciteremo, ecco, per esempio, questo appunto è un esempio, no? Ah, Isola del Cantone, sì, vabbè, ma noi non facciamo, perché devo fare Isola del Cantone? Cioè, addirittura abbiamo uno scambio di carreggiata, andiamo sulla, facciamo la bretella di Novi Ligure, poi c'è la Marsiglia-Lione, scendiamo, però anche lì è un problema, perché adesso stiamo lavorando a Orcofellino. Oh porca miseria, ma che brutta notizia, Galleria Orco, non è uno scherzo, sapete che c'è Orcofellino? Non è uno scherzo, non è una bassa battuta. Ora, adesso stiamo lavorando alla Galleria Orco, per cui tutto il traffico verrà disposto sulla corsia sud, ne chiudiamo due, proprio un'intera autostrada, ma sono piccoli dettagli, non ci mancherebbe altro. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno Enrico.
0: Buongiorno Nino, buongiorno.
1: Parliamo della scuola da neo.
0: Aia, non posso dire niente.
1: Allora, sta a sentire. Io la trovo una speculazione vergognosa, ma ti spiego perché.
0: Lo dici tu.
1: Come fanno, ti spiego. Come fanno dei bambini a fare uno striscione e mettere delle stelline, come le possono chiamare loro, o degli asterischi al posto della A o della O? Questo è stato fatto da qualche estremista politico che ha deciso che, non essendo

0: né maschi né femmine, genere neutro, non si può scrivere né femminile né maschile, e hanno fatto mettere gli asterischi su quello striscione. Quindi la sindaca, quando è corsa lì a vedere questo enorme problema, doveva spiegare ai bambini: vedete, non c'è più né la mamma né il papà, ma esistono due enti, e allora non scriviamo più né la A né la O e ci mettiamo una stellina. Okay. Hai capito o no questo discorso?
1: Sì, sì, l'ho capito.
0: Da dove è nato tutto sto casino? È una speculazione sui bambini e nessuno può dire il contrario.
1: Grazie.
0: Va bene?
1: Deve avere Nino, grazie, grazie, grazie.
0: Prego,
1: grazie.
0: Prego.
1: Io mi asterrei, cioè posso, se volessi potrei, ma non devo. Non eviterei di parlare, parlatene voi. Io, a mio avviso, ho giurato che non ne avrei parlato. Per me, no, ma non, per me c'è stato un eccesso di zelo, no? Da parte della municipale e da parte della polizia di Stato, che noi salutiamo. Eccesso di zelo a parte di. Dice, questo può dar fastidio a chi? Al governo Melone. L'immigrazione, tutti immigrati, può dar fastidio, e togliamo, andiamo di corsa, c'è un eccesso di zelo. E sono convinto che la dottoressa Burdese, che era questora, la signora questora, che noi strasalutiamo, abbia chiamato, poi richiamato un attimo i due. Adesso dirò una parola che non ho mai detto, chiedo scusa anche a mia mamma, se dirò una parola che non ho mai detto. Sono convinto che ha chiamato i due poliziotti, sono intervenuti, no? Su segnalazione di non ci va. E gli ha fatto un cazziatone, sono convinto, ma dice, ma de che? Cioè, ma perché? Chiamiamo l'eccesso di zelo, poi punto, non voglio dire altro, perché sugli asterischi, in italiano, in francese, in tedesco e in siciliano, gli asterischi non sono stati adoperati. Perché? Anzi, io adesso il plurale, non dirò più l'ultima vocale plurale maschile, ma non la pronuncerò più. Sì, beh, però ha un nome, Swash, come la chiamo? Non potrò dire tutti i telespettatori, è maschile, quindi brutalizzo le donne. Dirò tut, perché i non è le, a parte che si usa gli, il plurale femminile è gli. Telespettatore, ok? Aiutatemi a non pronunciare nella nostra bruttissima lingua, nella nostra orrenda lingua, no? Si usa il maschile plurale per dire tutti, non si dice tutte, però non dirò più tutti, dirò tutti, per esempio. Aiutatemi perché è molto difficile. Pronto, buongiorno.
2: Oh, Fuji,
1: Fuji, buongiorno, Fuji.
2: Io non capisco una cosa, ma perché scandalizzarsi, anche se è naturale che viene dall'insegnamento della scuola questo indottrinamento, ma non capisco scandalizzarsi il perché. Cioè, se uno ha un'idea differente, non capisco perché si inculca l'insegnamento a dei bambini e non capisco questa indignazione perché allora i bambini. Ma allora scusa, allora anche quello ieri che ha baciato la faccia, che non ha salutato, è un indottrinamento dovuto al suo governo che giocava a calcio. Cioè, ma che discorsi sono? Fa parte dell'insegnamento, fa parte di un certo tipo di cultura. Comunque, lasciando perdere questo tipo di discorso, ieri c'è stato un evento praticamente della focaccia,
1: sì.
2: Ma ciò che comunque è stato ancora migliore, e lì si vede il polso della sanità, praticamente la prevenzione del cuore dell'arteria a San Martino. Beh, secondo me ha avuto più successo quella, e questo lo dice tanto poco da quanto praticamente la fame della sanità c'è in giro. Perciò non so se è valida più la focaccia come festa o più la festa per farsi curare ieri. Ti saluto.
1: Fuggi, allora aspetta, mentre tu parlavi, noi mi ha preparato un cartello, cioè tu che sei anche un artista. Se corri a vedere la televisione o il televisore, guarda cosa abbiamo preparato, perché l'ha preparato Andrea Rocchiccioli per te.
2: Grazie.
1: Prego, tutte le volte, finché non ci stancheremo, e tu non ti stancherai,

0: volte, hai capito? Tutte le volte arriva la stoccata di Fugio, che le Fugio sono stoccate.
1: Ma in realtà, io non ce l'ho con nessuno.
0: Ma per fortuna.
1: Ma no, non ce l'ho con nessuno. Vabbè, allora se andiamo. Vuoi che affondo il coltello?
0: Pacifico, allora, sono staffilate le tue, dai.
1: Ma proprio che affondo leggermente, facciamo un piccolo bisturi.
0: Dai.
1: Allora, c'è qualcheduno che praticamente porta a porta si è fatto curare, no?
0: Sì.
1: In 448 è caduto sulla sua bava e si è fatto male. Praticamente invece ti posso dire che anche qua a Genova qualcuno ha avuto dei grossi problemi, scappò, mi dispiace tantissimo, tac, e si è fatto, l'hanno curato degnamente, mi fa veramente piacere perché a me quella persona mi è anche simpatica. Io porca miseria, ho da fare un eco all'addome e ieri praticamente mi hanno detto di tutto perché era una prevenzione, mi hanno fatto sentire una merda. E vabbè, comunque in tutto ciò ti posso dire che ci sono metri. E poi una cosa sull'evasione fiscale, un'ultima cosa sull'evasione fiscale, te lo dico. Io l'altra volta te l'avevo detto, non è un problema di chi paga, non paga le tasse, cosa vari, no? È un problema di qualunque governo sto parlando, non sto parlando della Meloni, sto parlando della parlando. Ok, tutti questi anni lo sanno benissimo dove e chi evade e non per niente un colpo gobbo l'ha fatto anche il governo e l'ENI, riducendo, e difatti oggi la borsa dell'ENI è schizzata, sta schizzando, è stata una manovra veramente furbesta. Con questo ti posso dire
0: grazie.
1: Che il governo sa dove andare a prendere i soldi. Ciao.
0: Grazie. Allora l'ENI si è unita anche l'IP, Italiana Petroli, che però non ha stabilito un prezzo minimo come ha fatto l'ENI, ha stabilito un calmiere ai propri prezzi, quindi si è unita l'ENI. Si pensa che anche la ESSO si unisca ai due cartelli italiani. Hai capito? E quindi si pensa che si unisca a questo. Bene per noi. Dov'è che si fa? Dov'è la ENI? Dove faccio? Dove sono i distributori? Dalle mie parti? Andiamo a vedere su Google. Ora si teme che, ovviamente, cosa, tutti gli automobilisti. Ah, però aspetta, automobilisti è maschile plurale. Gli automobilist, asterisco, vadano a fare benzina presso, però anche i distributori è maschile plurale. Presso il distributor. Automobilist vadano a fare benzina presso il distributor e quindi si svuotino le cisterne. Le cisterne però è femminile plurale, si può dire. Le cisterne dell'ENI e adesso dell'IP. Chiaramente chi non sta a questo parla di concorrenza sleale, no? Cioè ci sono interessi, mica da poco, le sette sorelle, noi le chiamiamo sette sorelle, non è che sono sette signorine che sono uscite dalle orsoline o dalle brignoline, sono sette sorelle, sono peggio dei sette fratelli, hai capito? E comunque da oggi nuovi cantieri, ma faremo sta figuraccia anche per chi verrà a vedere il Salone Nautico? Ma spero di no, mancano tre giorni. I cantieri, avete visto un blocco a Orco Feglino, la galleria Orco tra l'altro, anche facile da ricordare, è pazzesco, altri cantieri sulla 7, però per il Festival di Sanremo quelli li toglieremo, mi raccomando. I cartel, non posso, il maschile plurale è un asterisco, non devo pronunciarlo perché devo essere a norma di educazione infantile. Allora vado in regia, direi, sono le 10:17, abbiamo preparato altri cartelli, quindi qualche ascoltatore si riconoscerà, anche ascoltatore posso dirlo maschile singolare, ascoltatrice posso dirlo femminile singolare, si riconoscerà nei cartelli che ha preparato Rocchiccioli. E noi andiamo allora in regia, vi aspetto, anche i vostri WhatsApp naturalmente, non fatemeli mancare, a tra poco.

Amici di Primo Canale, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende lunedì all'insegna del sole sulla Liguria e con clima mite e gradevole, valori massimi infatti intorno ai 26 gradi, piuttosto frizzantino.

0: Variazioni. Anche su Genova continuerà a splendere il sole, al più qualche innocua velatura solo di passaggio e anche qui i venti saranno deboli con mar ligure calmo. Sul Tigullio i cieli saranno sereni o al più velati e con temperature massime che oscilleranno intorno ai 25-26 gradi. Sullo Spezzino sole assoluto protagonista e anche qui le temperature massime sfioreranno i 26 gradi. Nel corso della giornata di martedì sulla Liguria continuerà a splendere il sole, con ventilazione debole, mar ligure calmo, temperature minime e massime senza particolari variazioni, con minime intorno ai 20 gradi, punte massime intorno ai 27-28 gradi. Per tutti i dettagli precisi, scaricate l'app di Trebi Meteo.
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
2: Tipo zero sprechi, zero residui.
3: Arrestare terra a terra.
2: Scusate.
4: Per sostenere chi se ne prende cura.
5: Al pianeta teniamo un mondo.
6: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
7: Liguria, Discover the Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.
8: Polemica, polemica politica, non è il sottoscritto, ma chi scrive, cioè però è Fabio, direi, perché le idee differenti da difendere sono sempre quelle della sinistra asserita progressista, mentre quando si tratta di rispettare le regole, concetto generico, si badi bene, a prescindere da scuole e asili si diventa automaticamente fascisti? Non lo so, Fabio, non lo so. Buongiorno, Henry. Ah, qui abbiamo le fermate del bus, Piazza Montano a San Pier d'Arena. Le salviamo e poi sembrano immagini degli anni 40. Pronto, buongiorno.
9: Buongiorno Enrico.
8: Buongiorno.
9: Ho inviato io quell'immagine che
8: sì.
9: Ieri pomeriggio in Piazza Montano.
8: Ah, vedi, sei tu, ma guarda che telepatia.
9: Ecco.
8: Quindi dovrei vincere, aspetta, perché il tuo nome non c'è. Aspetta. Ah, Lucia. Allora aspetta che vediamo le immagini. Dunque, le salviamo, salva come, le chiamo Montano, esatto, e adesso con Lucia salviamo anche Kvesta, salva come Montano e Montano 1. Dammi il tempo, non a me, di fare arrivare le due diapositive alla regia e intanto contestualizziamo. Piazza Montano, San Pier d'Arena, è una piazza di... Eccolo, guarda, è arrivata immediatamente. Prego Lucia, raccontaci.
9: Appunto, puntualizzare questa situazione che l'ho praticamente fotografata ieri, ma questo è quello che si verifica questi ultimi periodi della razionalizzazione dei pullman nella fermata specifica, ma anche nelle fermate successive tipo Piazza Masnata piuttosto che giù dall'altra parte di Via Cantore. È una questione che sembra, Enrico, l'assalto alla diligenza quando arriva il pullman. Perché chiaramente il 7 ieri io l'ho proprio, ho aspettato che arrivasse, era già pieno, quel pullman da 18 metri, arriva alla stazione di Piazza Montano, pieno, e lì c'era tutta quella folla che attendeva l'auto. Lascio immaginare la situazione. Come si possa risolvere? Perché chiaramente dopo 20 minuti che la gente aspetta l'autobus e arriva già pieno, infatti la metà di quelli che erano lì quando è ripartito il 7, dopo aver preso due semafori, perché caricando le persone non è che potesse partire anche se aveva il verde, di conseguenza lascio immaginare quelli che poi sono rimasti a terra attendere il prossimo 7. Ecco, questa è la situazione bus. È proprio perché dico, ma non è possibile in una città come Genova ridursi a questa maniera. Capisco tutto, ma bisogna trovare una soluzione, perché la gente va anche a lavorare, non è che vanno a fare i turisti.

0: quindi hanno tutto il tempo che vogliono per aspettare un autobus. Qui parliamo di gente anche la domenica che si muove oltre tutta la settimana. Poi a breve le invierò anche le foto della fermata di pulmino che transita per accedere al campasso. Anche qui è una cosa indescrivibile. Quindi i trasporti in generale sono proprio avverati.
1: Che dire? Grazie Lucia, grazie. Allora sarà, ecco, la grana della fotografia, sembra un'immagine di tantissimi anni fa, no? Forse sì, non c'era ancora il colore, sembra un'immagine finita la guerra, non c'erano i bus, no? Migliaia di persone in cerca di un... adesso, vabbè, non voglio farla lunga, però sembra un'immagine, non è, vedete, un po' sfocata, i colori non sono quelli di risalto che ha una foto fatta adesso col cellulare, no? Sembra meglio 30 anni fa, dice, beh, guarda Genova com'era bella, guarda, sapete che non sei di Genova se ti riconosci in Piazza Montano, no? Ma chi si riconosce in Piazza Montano? Guardate, quegli appartamenti erano in classe A111, erano regali, l'ICI che dovevi pagare su quegli appartamenti che sono sopra quei porticati, quelle colonne sontuosi, molto, molto regali, molto monarchici, no? Guardate che bellezza. Un tempo diceva, abitavo lì, mamma mia, che signoria, no? Che borghesia, altissima borghesia. Poi guardi sotto e c'è una popolazione proletaria, peraltro sono tantissimi, non sono italiani tanti, tantissimi, diranno, ma che ci siamo venuti a fare noi in Italia, a Genova? Se dice, ma a Bogotà i pullman sono, cioè, sono verdi, qui sono arancio, vedi? Cioè sono tanti, non è che sono tutti italiani, ma cioè, è una commissione di culture diverse, di integrazione. E dice, ma capisco, dice, siamo venuti in Italia, ma poi se devo aspettare 20 minuti, avete sentito Lucia? Certo, era domenica, attenzione, ora la gente deve anche smettere di andare a divertirsi, cioè non è che tutti aspettano la domenica, cioè divertitevi tutti i giorni, perché scusatemi, se tutti lavoriamo tutta la settimana e poi aspettiamo domenica per divertirci, è chiaro che intasiamo le strade, le autostrade, i pullman, ma è ovvio, no? Cioè divertiamoci a scadenza, scaglioniamoci con gli scaglioni, no? Così io mi scagliono, voi vi scaglionate aspettando i pullman. Voi vi scaglionate, ma quanto vi scaglionate? Ma quanto vi scaglionate aspettando i pullman? Quando uno aspetta 20 minuti e capisce che è l'ultimo arrivato deve aspettare altri 20 minuti, ma questo si scagliona, capite? Cioè col biglietto che vale 110 minuti, lui ne ha già persi 40, 20 più 20, e uno dice, ma porca miseria quanto mi sono scaglionato, vorrei scaglionarmi ancora, vorrei scaglionarmi di più. E la domenica è questo, se tutti aspettiamo la domenica per andare all'IKEA, ma non è bello, no amici? Tutti aspettiamo la domenica per andare, non voglio farla lunga, cioè scaglioniamoci a settori, a giorni, dai, ma devo venire io qui da Primo Canale per dirvi questo? Quella lì lo chiama Ultimo Canale, quella là che insegna, hai capito? E quindi cerchiamo di, facciamo anche, esatto, ho finito, hai capito? Pronto, buongiorno.
2: Sono Flaviana.
1: Flaviana, buongiorno Flaviana.
2: Allora, queste cose le ho risolte, ho
1: sì.
2: Chiamato un maggiordomo di
1: quartiere. Il maggiordomo,
2: Guarda, adesso sto aspettando che il mattitone mi devono chiamare,
1: sì.
2: il comune di Genova,
1: sì.
2: Però...
1: Flaviana, lettera
2: F. Aiutati che Dio ti aiuta.
1: Sì, ok Flaviana, sì dai però... Tiriamoci un po' su, no?
2: Sì, no, Clori sì, però ti ho detto aiutati che Dio ti aiuta, diceva quello, e io lo sto facendo per questo, però
1: esatto.
2: È un po' dura, vabbè, dai,
1: però il maggiordomo l'hai chiamato il maggiordomo?
2: Sì.
1: Che ti ha detto? Che ti ha detto il maggiordomo?
2: Non ho avuto appena la spazzatura, mi ha detto poi ci chiami anche il giorno prima.
1: Il problema era quello, bene, no?
2: Sì. Va bene, grazie.
1: A posto, ok, prego Flaviana. Poi io dico, non è la lettera F, però A, B, C, D e F, insomma Flaviana è al di qua, no, certo che non è per la lettera F, sarà per il cognome, lo so, non so quale sia il cognome, però se fosse la lettera F, A, B, C, D, pronto, chi è? Sono il comune di Genova, lei è, sì, sono Flaviana, di cosa ha bisogno? Siamo qua noi per servirla, hai capito? Senz'altro sarà così, pronto, chi è?

0: Barabino del comune di Genova. No, dov'è Flaviana, è lei? Dice sì. La Flaviana? Sì, sì, sono io. Senta, ma che è la segnalazione del collega? Qui collega, la segnalazione del collega. Perché la rumenta. Vabbè, sentiamo chi è in linea. Pronto, buongiorno. Pronto? Perché sanno, sai Andrea caro, stanno chiamando al numero dei WhatsApp. No, è libero. No, beh, l'hacker già no. No, no, no. Io sto per andare in regia. Volete voi? Sì, voi si può dire perché voi si può essere maschile o femminile. Che io vada in regia, sì, si può dire regia femminile. Perché mi state chiamando? Sì, si può dire al cellulare dei messaggi e plurale maschile. De messaggi, asterisco, de messaggi, perché voi, sì, mi state chiamando dei messaggi, non lo so, vedi che lì che suona, è un 3, 347, forza, 800, 640, 771, ok? A tra poco. Dopo 3 mesi da incidente, bimba di 5 anni torna a camminare. Noi li chiamiamo miracoli, no? Del Gaslini. È stato un intervento che ha interessato, la bambina era vittima di un incidente stradale. Un camion, un mezzo pesante, va addosso alla macchina, bene, cioè il papà, la sorellina più grande, bene, la mamma, pesantemente, la bambina, cervicale, aia. Cervicale, la sorella va per prenderla, e la bambina capisce che non riesce a muovere la mano per tenere la mano alla sorella. Chiuso. Da un ospedale del Nord Italia dice, guarda, possono al Gaslini. Il Gaslini, con un intervento multidisciplinare, ortopedia, traumatologia, tutto, rianimazione, hanno rimesso veramente in piedi la bambina. Stracomplimenti, stracomplimenti. Quando vi dicevo che il politico appena arriva in politica noi gli diamo l'automobile, non si sa perché gli diamo l'automobile, ma guidatela tu l'automobile, no? Paga tu, ti diamo 15.000 euro al mese, potrai pagarti l'autista, se vuoi l'autista prendi il tassì, voglio dire, prendi, frega. Ma non, a queste persone, a questi chirurghi, agli infermieri, a queste persone che salvano i bambini e salvano la vita dei bambini, la bambina era tetraplegica. Tetra vuol dire 4, cioè non muoveva arti superiori e arti inferiori. L'hanno resa abile e può camminare, volare come una farfalla. Cosa vorreste dare? Cioè se noi diamo la macchina e regaliamo la macchina e tutti i benefit del mondo a chi dice di amministrarci, cosa dovremmo dare a questi signori qua? Che cosa dovremmo dare se tanto mi dà tanto? Se diamo la macchina, regaliamo tutti i benefit del mondo a gente che litiga la sera per tenersi alla propria poltrona, ma ci sta, non è? Non li biasimo per questo, va benissimo, ma li trattiamo come dei re. Ma cosa dovremmo dare a chi ha salvato la vita ad una bambina di 5 anni? Cosa dovremmo dare? Dai. Pronto, buongiorno.
1: Pronto, buongiorno Enrico, sono Fabrizio da Genova San Pier d'Arena.
0: Sì, Fabrizio, San Pier d'Arena, quindi Fabrizio Piazza Montano, come hai visto.
1: Sì,
0: no?
1: Abito un po' più in su io di leggermente più in su, ma comunque io fortunatamente ho bisogno dei bus, non ne ho perché mi muovo con scooter.
0: Con lo scooter.
1: Però mia moglie che però lo prende, dice sempre i viaggi della passione,
0: sì.
1: Perché sono i viaggi della passione, sì, questi,
0: sì,
1: no?
0: Sì.
1: Però lasciando perdere questo qua che ormai è risaputo, io purtroppo la sindachessa come la chiamo io non la riesco a sopportare, non la vedo, non lo so, e tanta gente mi dà del fascista solamente perché magari gli scrivo qualcosa su di lei senza offesa, ma solamente per fare notare quello che non ha mai fatto in questo poco più di un anno di governo.
0: Chiudiamo.
1: Di Genova, e giustamente ti dicevano sempre la frittata, ma Bucci, quando c'era Bucci, vabbè, ma quelli lì sono i soliti che non sanno cosa dire e quindi trovano sempre un appiglio. Volevo riportarmi a quell'articolo lì di quella bambina che è tornata a camminare dopo mesi, grazie al Gaslini. Allora, ieri ne ha parlato Rai 2 su TG Medicina, quello che fanno loro, e sono rimasto un po' perché mi vengono i brividi, perché il primario che ha operato la bambina, operò tantissimi anni fa, parliamo di 25 anni fa, il primo mio figlio, per un problema diciamo alla testa, no? Quindi è stato
0: neurochirurgo, ecco, neurochirurgo, non li ho citati,
1: esatto.
0: Non li ho citati prima, chiedo scusa, anche la neurochirurgia.
1: Ai tempi era molto più giovane, faceva parte dell'equipe del dottor.

0: dottor Cama, il dottor Cama che era, sì, il primario, sì, del Gaslini, diciamo, neurochirurgia. Sì. Io sono stato 54 giorni in quell'ospedale, perché purtroppo mio figlio è stato ricoverato, aveva 3 mesi, da quando, sì, ho ricoverato mio figlio, 3 mesi, l'hanno operato e aveva 3 mesi, ok? E per un problema di liquido, che si formava troppo liquido nel cervello,
1: okay,
0: e, okay, diciamo, nella membrana, sì, che separa il cervello, diciamo, alla cute. E quindi vabbè, mi sono venuto un po' i brividi e ho visto il dottore. E sono rimasto veramente mi è mancato quasi di fiato, no? Ho chiamato mia moglie e ho detto guarda un po' chi c'è il dottore Cama,
1: certo,
0: parte del chip del dottor Cama, che questo ora sarà in pensione perché sei ancora vivo, ma
1: sì,
0: 5 anni fa sono passati quasi un quarto di secolo, quindi
1: sì,
0: non è neanche tanto male. E quindi mi ha fatto molto piacere vedere, e ha parlato la mamma di questa bambina qua,
1: sì,
0: in questa piccola intervista, e le dico guarda, sono rimasto,
1: lo credo,
0: ho i brividi ancora adesso, perché
1: ma lo credo,
0: figlio,
1: lo credo,
0: comunque mio figlio gli deve non la vita, perché mio figlio sarebbe, sì, distrutto ugualmente, ma vivere, sì, la vita regolarmente grazie, sì, al reparto di neurochirurgia del Gaslini,
1: certo,
0: veramente con tutto quello che,
1: certo,
0: c'era, tutte le infermiere,
1: sì,
0: e sono veramente molto, gli devo tutto e mio figlio,
1: sì,
0: deve,
1: sì,
0: tutto a loro, sì, mio figlio porta ancora due cicatrici, sì, in testa che si vedono un pochettino, però
1: si chiama,
0: operato,
1: si chiama Piattelli.
0: Esatto, esatto.
1: Si chiama Piattelli,
0: il dottor Piattelli faceva parte dell'equipe del dottor Cama, se non sbaglio, che era ai tempi il neurochirurgo primario della neurochirurgia del Gaslini di Genova. Quindi un bravo enorme a tutto il Gaslini, a tutto.
1: Ma infatti dico cosa dovremmo. Ok, grazie Fabrizio, cosa dovremmo dare noi a questi luminari, no? Dovremmo andarli a prendere con la macchina al mattino, pues come minimo, se andiamo a prendere con la macchina al politico, no? Ma questa è demagogia spicciola? Cioè è demagogia, ma meno che spicciola la mia, chiedo scusa. Ma ti viene da dare qualcosa a queste persone, no? Cioè se andiamo a prendere il politico, ma prenditi la metropolitana, ma prenditi il bus. Vado in regia, poi se riesco ve ne dico un'altra, tra poco.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Giovedì 1 ottobre su e giù per Via Luccoli fino a Piazza Sozziglia. Prende il via l'anteprima di Ottobre Paganini al Fuori Salone. Negozi, bar e locali dei CIV si accendono con musica dal vivo, flash mob e incursioni sonore ispirate al grande Niccolò Paganini. Un palcoscenico diffuso tra le vie e le piazze del centro per accompagnare gli aperitivi del dopo salone con tutta l'energia della musica. Dal 1 al 6 ottobre arriva il Fuori Salone, la rassegna che accompagna il 66esimo Salone Nautico Internazionale. Un'intera città in festa. La Camera di Commercio di Genova partecipa al progetto insieme al Comune, con eventi di musica, arte, sport, cultura, moda ed enogastronomia. Appuntamenti da non perdere: il 2 ottobre il DJ set di Nova al Porto Antico e poi il 3 ottobre Non ti scordar di me in Piazza De Ferrari. Arriva a Busalla il 3 ottobre la Sagra delle Trofie di Castagne, la tradizionale festa d'autunno che ogni anno riunisce nel cuore della Valle Scrivia produttori locali, artigiani e visitatori. Un evento che celebra non solo il cibo, ma anche la bellezza del territorio. Ultimo weekend per visitare 800, la società delle mode. In mostra gli abiti e gli accessori storici delle civiche collezioni tessili e i dipinti della Galleria d'Arte Moderna. Il tema della mostra è il ruolo della moda nel XIX secolo come linguaggio di status, identità e affermazione sociale. Il 4 ottobre si concluderà la 7ª edizione di Una Boccata d'Arte 2026. Il progetto diffuso di arte contemporanea ospitato quest'anno nel suggestivo borgo di Sori. Protagonisti 20 artisti di diverse nazionalità uniti dalla stessa passione per l'arte. Il 5 ottobre Galleria Mazzini si trasforma in un elegante salotto in perfetto yacht style per l'aperitivo in blu. Tra mosaici, stucchi e vetrate Liberty, il mare diventa protagonista con cocktail firmati Genova Gourmet, ispirati a rotte e porti e raffinati assaggi che raccontano i sapori e la tradizione del territorio. Un aperitivo speciale dove storia, gusto e mare si incontrano nel cuore di Genova. In collaborazione

0: Stazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Ufficio Domani è da oltre 30 anni. Vendita, assistenza, noleggio tutto incluso di stampanti e multifunzioni. Ufficio Domani è corporate partner e centro servizi Rico per la Liguria e Basso Piemonte. Ufficio Domani, soluzioni e prodotti per la tua azienda. Print, scan, share. A Genova in via di Francia con ampio parcheggio clienti. Visita il sito ufficiodomani.it.

0: 10.39, tanti tanti messaggi, ma ci sono anche tante telefonate. Mi raccomando, il numero per le telefonate è 800-640-771, così come chi è in linea adesso. Pronto?
1: Sono Lucia.
0: Ah, Lucia!
1: Sono riuscita a prendere la linea.
0: Guarda cosa abbiamo preparato. Aspetta. Stutati, come dicono in Sicilia. Stutati un attimo. Guarda cosa abbiamo preparato per te, Lucia. Guarda la TV.
1: Ah, che bello.
0: Hai capito? Ti ci ritrovi?
1: Sì. Mi ricordo che mi ero fatto una foto e poi forse un giorno ti farò vedere a Milano.
0: Sì.
1: Proprio da dirigente e quindi al tavolo.
0: Sì. Mamma mia, che poi fortuna. Io penso alla fortuna di coloro che hanno potuto lavorare con te. Guarda che sì, mamma mia, che fortuna!
1: Sì. Ma io ero bravissima.
0: Certo, sai, sì, immagino.
1: Perché 14 medici, vabbè, tutti maschi, sì, ovviamente, e io sola ci andavo da.
0: Ma non ho dubbi.
1: E anzi, loro andavano molto d'accordo.
0: Pensa
1: con me,
0: che fortuna!
1: Perché non riferivo niente al
0: niente,
1: professore,
0: non spettegolavi,
1: una persona segreta. Ma, no.
0: Vabbè, dai, vieni al dunque, dai.
1: Era contento.
0: Dai, vieni al dunque.
1: Ecco. Sì, vengo al dunque, ti dico questo. Allora, non è che la voglio declassare la Meloni,
0: ancora?
1: Perché se toglie un po' di macchine blu fa bene, però è anche un contorno, cioè voglio dire, è un'importanza, non è proprio una spesa così dispendiosa. Secondo me, un po' di, come si dice, un po' di pregio fa sempre bene. Invece è l'ENI che ha deciso di abbassare il prezzo, perché tu sicuramente lo sai, ma molte persone no, le accise lo Stato italiano se le prende e sono sempre quelle.
0: Sì.
1: Poi ha un dividendo su l'ENI, essendo socio, e allora quelle le prende alla fine dell'anno. Invece l'ENI furbamente dice: se io abbasso il prezzo, l'IP, la ESSO e tutto il resto, siccome quelle due sono private, o se logicamente abbassano il prezzo guadagnano molto meno, e io ho la concorrenza, quindi le mie 4.000 pompe vanno meglio, vengono tutti da me, perciò è un discorso solo economico. La Meloni non c'entra niente, quindi non è che sia stato un'idea della Meloni, è un'idea dell'ENI proprio per guadagnare di più e distruggere gli altri.
0: Va bene.
1: Poi un'altra cosa.
0: Ancora.
1: Siccome si mette male, secondo me, la situazione generale, è necessario il riarmo, mettere a posto le caserme che ci sono e chiamare già i giovani a imparare cosa sono le nuove tecnologie per un eventuale, che io non so e non dico, però è possibile, di guerra. Quindi è meglio essere pronti e avere tutte le cose in ordine. Ecco, perché mamma America stavolta non ci aiuterà. Capito?
0: Capito. Adesso eravamo noi 60 anni fa. Eravamo noi, non altri, no, 60 anni fa, 55 anni fa, che in piazza gridavamo via.

fuori l'Italia dalla NATO, no? Adesso è la NATO che ci lascia, quindi lo volevamo, no? 55 anni fa, bene, siamo tutti contenti. Poi, per quanto riguarda, dicevi tu, le caserme, ma quell'anno di militare, abbiamo qualche immagine di Maranza, ma italiani, per carità, ma quell'anno di militare, a mio avviso, quelli che si sono menati a San Pier d'Arena, ad Albaro, non, a Valle Crosia, a Ventimiglia, quell'anno di militare, a nostro avviso, ma parlo proprio a mio avviso mio, poi magari saranno obiettori di coscienza, ci mancherebbe altro, non vogliono impugnare le armi sotto lo Stato italiano, vogliono impugnarle in piazza Vittorio Veneto, ma li capisco, vogliono impugnarle in piazza Baracca, ecco, magari quell'annetto di militare, sì, ora che fai a questo giovanotto? Lo mandi al Ferrante a Porti? Sì, sì, lo mando al Ferrante a Porti, dal Ferrante a Porti senz'altro uscirà migliorato, uscirà con qualche laurea in alte tecnologie, quei sei mesi di scambio con gli altri giovanotti, giovanotti, che fai? Come puoi raddrizzare questo virgulto che è piegato su se stesso? Tu dici, ma dove non può arrivare il carcere, Cesare Beccaria, dei delitti e delle pene, il diritto romano, ci mancherebbe altro, noi italiani, grazie a Dio, facciamo schifo nel mondo, si sa, il fallimento è totale, però alcuni punti fissi li abbiamo. Quell'anno, quell'annetto di militare, probabilmente il ragazzo imparerà a rifarsi il letto, a farsi il cubo, e se non, se non riesce a rifarsi il cubo, glielo fanno loro il cubo, e come il cubo che fanno, ma gli fanno un cubo grosso così a questo ragazzo, potrebbe servire una volta dismesso, vedete questa è la marcia dei Maranza che vanno a menare l'antimarancia, Maranza con un'altra, con una divisa, per carità nulla di nero, nulla di nero, magari disegnata dagli eredi di Armani, disegnata magari da Versace, una divisa magari che sbatta un po' meno, no? Delle divise che militari, terri cattivi, cattivissimi, anche un po' fascistoidi, boom, che abbiamo adesso, magari una divisa si può ridisegnare per questi giovani, magari ne uscirebbero un po' meglio. Oh, c'è Berto da Marassi che ha mandato il sonetto, lo leggiamo poi andiamo in publi? Allora, leggiamo un po', si vis pacem parabellum, ricorda questo nostro ascoltatore, perché non mandiamo i bambini italiani a una scuola straniera, gli stranieri teniamo qui? Poi, si vis pacem parabellum, ciao Henry, date... Mimmo dice, ma dia a Lucia di andare in Ucraina, ma Lucia mi è sembrata belligerante, direi, cioè mi è sembrata dalla parte, la immaginavo un po' più pacifista, la immaginavo dalla parte di chi si deve comunque difendere, no? Poi, buongiorno, meno male che ci siete voi, così Lucia può parlare di tutto. Vabbè, essendo una tuttologa, ce l'abbiamo la tuttologa nel cartello, lo rivediamo il cartello Lucia? Ah, abbiamo il tuttologo, ma il tuttologo non si è più fatto sentire poi, si è offeso mortalmente. Ma non con me però, si è offeso mortalmente. Ecco qua, vedete il pensiero del giorno di Lucia. Ma il tuttologo è proprio una cosa personale, non riesce a digerirla questa cosa qua, Ma cosa avevo fatto? L'avevo interrotto. Non a Genova, ma a Reggio Emilia. Sono stufa di leggere, scusate, dichiarazioni tipo «Il malfattore è nato in Italia». Era un giovane egiziano che gli si era aggredito una donna mentre faceva benzina alle 19.30. È un delinquente, per me, nato in Italia, probabilmente in una famiglia poco incline alla legalità. Allora, vediamo un po' dov'è Berto, così andiamo in regia. Ah, ieri ha telefonato la Giorgia. C'era Giorgia ieri? No, sabato ha telefonato a Giorgia. Allora, ho fatto da Nervi a San Fruttuoso, solo due distributori di Agip, vendevano la benzina a 1,99, vabbè, bene. Ma la Eni ha fatto quello che fa il commerciante, visto che Eni matura degli utili mostruosi, ha deciso, anche non sapendo più che fare questi utili mostruosi, il buon Scaroni, sì che investono in tutto il mondo, però dice, guarda, priviamoci della briciolina. So che loro, insomma, i petrolieri, ripeto, non è che sono le sette sorelle, noi immaginiamo sette sorelle, io chiedo scusa, alle magari non maritate, un po' tristanzuole, un po', noi diciamo le sette sorelle, le sette sorelle sono sette coyote, sono sette iene, non sono sette sorelle, le immaginiamo così, no?
Però lei mi dice, ma le arance che noi facciamo non a un prezzo carissimo non le compra più nessuno, abbassiamo il prezzo, cioè

0: comprare un po' di più, è che sarà mai, non penso che andranno in rovina. È ovvio che l'avrebbero fatto con Schlein, l'avrebbero fatto con Conte, l'avrebbero fatto con Fratoianni, l'avrebbero fatto con Bonelli, l'avrebbero fatto con Madovannacci, lasciamolo perdere. Cioè, ci sta, è chiaro che Meloni sarà loro grata per tutta la vita elettorale, cioè ancora per un anno, poi speriamo che, perché non ne posso più di questo fallimento totale. Vorrei vedere gli ospedali finalmente con la si salire, fare tutto, finalmente cambierà tutto. Vado in regia, brevissima pausa, tra poco.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
2: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
3: Tipo zero sprechi, zero residui.
4: Arrestare terra a terra.
3: Scusate.
4: Per sostenere chi se ne prende cura.
3: Non provateci a casa.
5: Ci teniamo a risparmiare le energie.
6: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
7: Perché al pianeta teniamo un mondo.
5: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
8: Ma sei andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Vai da Conad!
9: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 7 ottobre con Carta Insieme, detersivo liquido per lavatrice Ace, vari tipi, 38 lavaggi, sconto 50% a 3,24€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
10: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
11: Perché conviene!
12: Liguria, Discover the Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.

0: Carburante, effetto ENI, prime file, il prezzo medio della benzina scende di 7 millesimi, 7 millesimi sono 14 lire, direi, che millesimi. Pronto, buongiorno.
1: Salve Enrico.
0: Aspetta, 6? Aiutami.
1: Sì, Enrico, buonasera, buongiorno. Enrico, sono Sandro da Rapallo.
0: Ah, Sandro da Rapallo. Sì, non ti avevo individuato, Sandro, non è che chiami spesso. Buongiorno Rapallo. Buongiorno, ciao. Sandro, dai, ciao.
1: Ascolta, volevo chiederti una cosa.
0: Sì.
1: Questa sera ho visto che sul primo canale ci sarà un programma tutto dedicato al Carlo Felice.
0: Sì. Sì.
1: Volevo sapere se c'è la possibilità di contattare anche telefonicamente stasera oppure no, perché
0: dimmi.
1: Io volevo sapere, negli anni 60 del vecchio Carlo Felice c'è stata l'ultima presentazione di un bel programma lirico.
0: Sì.
1: Il sindaco era Bertuzio a quei tempi.
0: Sì. Sì. E quindi?
1: Ecco, c'era la presentazione della Aida, poi un'opera russa, eccetera, eccetera. Siccome io sono un vecchio ragazzo, mi ritengo un vecchio ragazzo, ho fatto la comparsa in quelle opere lì. Volevo sapere se negli anni 60 se ne c'è un archivio fotografico.
0: Sì, ora io non so se le persone verranno stasera sappiano questo. Tu hai provato semplicemente a chiamare il Carlo Felice e dire: scusate, avete l'archivio fotografico?
1: Ma c'ero già passato tempo fa, ma avevano detto che era non c'era ancora possibilità di farlo. Perché sai, era il Carlo Felice degli anni 60, c'erano quattro mura, tutto era un disastro.
0: Sì. Beh,

0: richiama loro. Cercheremo di chiederlo stasera, non te lo assicuro. Io non so se davanti ad una richiesta così precisa se siano in grado di risponderti, Sandro. Hai capito? Ma tu eri quindi un appassionato, un melomane, un appassionato di opera lirica.
1: Sempre si cercava di guadagnare qualche soldino e si faceva le comparse.
0: Facevi la comparsa. E dove sei comparso?
1: Comparso nella Ida e nella Covace, in tutte e due le opere.
0: Com'eri costumato? Com'era il tuo costume?
1: La Ida ero ufficiale della principessa Neris.
0: Ah, però, hai capito?
1: E ho fatto la marcia trionfale.
0: Però. E poi nell'altra opera? Io posso. Dov'è? Non c'è più Mario? Caduto. Ma io posso chiedere allora al pubblico, che notoriamente quello del Primo Canale è un pubblico variegato, multietnico, vabbè, si dice, anno 60, avete foto della Ida, avete sentito la seconda opera che citava Sandro, avete foto del genere, potete aiutarci, Amneris, scena madre, marcia trionfale, avete foto? Siete andati, vado adesso su internet a vedere, perché c'è il TG55, sono le 10.55, non perdetelo in diretta con Elisa Ricci, sentiamo in 5 minuti tutto quello che è accaduto qua, a casetta nostra, tutta la Liguria, ok? E poi torniamo insieme. Se avete un pensiero per la Ida, sentiamoci, tra 5 minuti mi chiamate o magari scrivetemi, mandatemi le foto, ok? TG55, Elisa Ricci.

0: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Partiamo subito perché questa mattina il presidio dei genitori di fronte alla scuola ad Anio si è concluso. Noi abbiamo ascoltato le voci dei genitori, andiamo a sentirla allora.
1: Genitore della quarta B della scuola ad Anio, insomma, come è andato il presidio? Soddisfatti della presenza, insegnanti, genitori?
2: Sì, direi che il presidio si è andato bene, la solidarietà delle altre scuole, delle istituzioni è un qualcosa che fa piacere e anche di tutta la comunità o comunque di tutta la città di Genova.
1: Qual è la vostra richiesta?
2: Più che richiesta, nel senso, noi semplicemente vogliamo affermare un principio che è anche un principio, un dettato costituzionale dell'articolo 34, in cui la scuola è aperta a tutte e a tutti e che l'integrazione si fa appunto dalla scuola, dove la scuola dove non ci sono stranieri ma solo bambine e bambini.
0: E continuiamo con una tragica notizia, si chiamava Gualtiero Bacigalupo, l'uomo morto nella notte tra sabato e domenica a Uscio, lungo la strada provinciale 333, finito fuori strada con la sua auto all'altezza della Croce Rossa di Via Bianchi. Le cause del suo decesso sono ancora da chiarire, forse un malore o un animale selvatico che potrebbe aver attraversato la strada oppure una disattenzione al volante. Il volo nella scarpata gli è stato fatale e all'arrivo dei vigili del fuoco e dei soccorsi non c'è stato nulla da fare. Sarà l'inchiesta aperta dalla procura, oltre all'esito dell'autopsia, a chiarire naturalmente la dinamica. E continuiamo con un appuntamento: questa sera alle ore 21 Terrazza incontra il Carlo Felice in una storia tra passato, presente e soprattutto futuro. Ma andiamo allora a vedere il servizio di Dario Vassallo.
3: Una serata dedicata a uno dei luoghi simbolo dell'identità culturale di Genova. Lunedì 28 settembre, Terrazza Colombo ospita Terrazza Incontri Carlo Felice, un appuntamento pensato per raccontare il teatro attraverso il suo passato, il suo presente e soprattutto il suo futuro. Ospite sarà il sovrintendente Michele Galli, alla guida dell'istituzione dall'anno scorso. Un incontro che vuole andare oltre la semplice presentazione di una stagione o di un programma. L'obiettivo è raccontarlo come grande motore culturale della città, ripercorrendone la storia e mettendo in luce il ruolo che ha avuto nel corso degli anni e continua ad avere nella vita artistica e civile di Genova. Sarà anche l'occasione per guardare verso un appuntamento destinato a segnarne la storia, il bicentenario dell'inaugurazione nel 2028. Era infatti il 7 aprile 1828 quando si aprì la città con Bianca e

0: Fernando di Vincenzo Bellini, alla presenza del sovrano cui era dedicato e della moglie Maria Cristina di Savoia. Da allora ha attraversato quasi due secoli di storia genovese, una storia lunga e complessa, fatta di grandi interpreti, spettacoli, prime, concerti e momenti destinati a rimanere nella memoria collettiva, ma anche segnata dalle profonde ferite della Seconda Guerra Mondiale, quando tre bombardamenti provocarono danni devastanti, distruggendolo quasi completamente. Ma c'è un'altra data importante che ricorre quest'anno, i 35 anni dalla sua nuova inaugurazione avvenuta il 18 ottobre 1991. Si parlerà di tutto questo, ma non solo, perché sarà una serata anche musicale, inframmezzata da momenti pensati per accompagnare il racconto e restituire alla musica un ruolo centrale. Terrazza Colombo diventerà dunque un trade union tra la città e il suo teatro, per ricordare da dove arriva il Carlo Felice, raccontare ciò che è oggi e soprattutto guardare a ciò che potrà diventare domani.
1: E questo weekend si è chiusa la prima edizione del Fugassa Festival al Porto Antico di Genova. Diversi cittadini provenienti da tutta Italia e oltre 10.000 presenze in due giorni. Ma andiamo allora a vedere il servizio.
2: La focaccia pulciata nel cappuccino è la colazione di Genova, non può mancare e non può mancare stamattina al Festival della Focaccia.
3: Lunghissime code, il profumo della focaccia che si sente già a distanza e migliaia di persone pronte ad aspettare pur di assaggiare una slerfa della regina della tavola ligure. Il primo Fugassa Festival al Porto Antico di Genova si chiude con numeri importanti, oltre 10.000 presenze in due giorni e una tonnellata di focaccia e prodotti da forno divorata.
4: Una tradizione che va avanti da generazioni, un prodotto dal grande valore organolettico, anche economico nella nostra città, ma non solo, parte di quella cucina italiana riconosciuta dall'UNESCO come patrimonio immateriale dell'umanità, e questo è nostro anche patrimonio immateriale, perché la focaccia scandisce le giornate dei genovesi, partendo dal mattino con il cappuccino, poi con magari un bicchiere di bianco, la bianchetta soprattutto, per poi arrivare all'aperitivo. La focaccia è sempre presente sulle nostre tavole e nella nostra giornata. La coda che c'è fuori ci dà la misura di questo successo, per cui la prima edizione penso che la faremo assolutamente ogni anno.
3: Il festival ha portato in tavola la focaccia in tutti i suoi gusti, da quella tradizionale fino alle versioni più golose e naturalmente alla focaccia al formaggio.
5: Appunto, la focaccia col formaggio, il consorzio della focaccia di Recco, è un prodotto, come anticipato prima, semplicissimo. Sono due sfoglie di pasta fatte da acqua, olio, sale e farina, è l'unico impasto di una focaccia italiana senza lievito, quindi una volta che viene fatto l'impasto poi viene fatto riposare mezz'ora a temperatura ambiente, vengono stese due sfoglie di pasta, prima lavorate col mattarello e poi con le mani, con tanta arte, in un modo molto molto sottile, in mezzo viene farcita con tanto stracchino delizioso fatto apposta per questa focaccia.
1: Per questa edizione del TG55 è tutto, le notizie sempre aggiornate le trovate sul nostro sito primocanale.it.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Giovedì 1 ottobre su e giù per via Luccoli fino a piazza Sozziglia. Prende il via all'anteprima di Ottobre Paganini al Fuori Salone. Negozi, bar e locali dei CIV si accendono con musica dal vivo, flash mob e incursioni sonore ispirate al grande Niccolò Paganini. Un palcoscenico diffuso tra le vie e le piazze del centro per accompagnare gli aperitivi del dopo salone con tutta l'energia della musica. Dal 1 al 6 ottobre arriva il Fuori Salone, la rassegna che accompagna il 66esimo Salone Nautico Internazionale. Un'intera città in festa. La Camera di Commercio di Genova partecipa al progetto insieme al Comune, con eventi di musica, arte, sport, cultura, moda ed enogastronomia. Appuntamenti da non perdere: il 2 ottobre il DJ set di Nova al Porto Antico e poi il 3 ottobre Non ti scordar di me in Piazza De Ferrari. Arriva a Busalla il 3 ottobre.

0: celebrare la Sagra delle Trofie di Castagne, la tradizionale festa d'autunno che ogni anno riunisce nel cuore della Valle Scrivia produttori locali, artigiani e visitatori. Un evento che celebra non solo il cibo, ma anche la bellezza del territorio. Ultimo weekend per visitare 800, la società delle mode. In mostra gli abiti e gli accessori storici delle civiche collezioni tessili e dipinti della Galleria d'Arte Moderna. Il tema della mostra è il ruolo della moda nel XIX secolo come linguaggio di status, identità e affermazione sociale. Il 4 ottobre si concluderà la 7ª edizione di Una Boccata d'Arte 2026, il progetto diffuso di arte contemporanea ospitato quest'anno nel suggestivo borgo di Sori. Protagonisti 20 artisti di diverse nazionalità, uniti dalla stessa passione per l'arte. Il 5 ottobre Galleria Mazzini si trasforma in un elegante salotto in perfetto yacht style per l'aperitivo in blu. Tra mosaici, stucchi e vetrate Liberty, il mare diventa protagonista con cocktail firmati Genova Gourmet, ispirati a rotte e porti e raffinati assaggi che raccontano i sapori e la tradizione del territorio. Un aperitivo speciale dove storia, gusto e mare si incontrano nel cuore di Genova.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Allora, 11.05, dopo il TG55 ripartiamo la nostra mattinata. Oggi è lunedì, è il 28 settembre, 29.30, poi Salone Nautico. Bella giornata, oggi, bella, bellissima. Tante cose sono accadute sotto questo cielo. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Matilde.
1: Buongiorno Enrico, abbia pazienza, non mi vorrei inflazionare, ma non posso fare meno di intervenire.
0: Prego Matilde.
1: Ieri ero in Piazza della Meridiana all'inizio di Via Garibaldi per un impegno mio, eccetera, e ho visto la manifestazione con dei cartelli con su scritto tutto il massimo contro il fatto che vengono discriminati i bambini, manco se li mettessimo tutti al muro, una carrellata di, non lo so, voglio dire, quello che è stata la decisione che è stata presa, secondo me, è un bene per i ragazzini italiani ed è un bene anche per i ragazzini stranieri, perché io le dirò una mia opinione: in 20 anni, se non di più a questa parte, c'è stata in scala generale una dequalificazione professionale e anche una deresponsabilizzazione personale, se vogliamo, proprio generale, che fa paura. Se questi ragazzini non parlano una parola di italiano, me lo dice come potranno andare avanti? Danneggeranno i ragazzi che parlano perfettamente magari la nostra lingua, che apprendono tutto quello che possono apprendere in maniera corretta. Uno che non parla bene l'italiano o non lo conosce affatto comincia col tenere indietro gli altri, in più non facciamo un buon servizio neanche a lui, perché un domani, se sarà inserito nel mondo del lavoro, arriverà a un livello certamente diverso. Che questo non lo capiscano significa che queste cose sono strumentalizzate esclusivamente a livello politico, il che non è un bel servizio per nessuno. Io posso dirle solo questo: lei è un bravo giornalista, il giorno che lei va in pensione, se non c'è uno bravo come lei, a sua volta insegnerà a quelli che vengono dopo di lui sempre meno bene, in maniera sempre più dequalificata. Ed è un effetto domino, e questo ci porta a una società in cui oggi come oggi, se mi permette, ci sono delle lauree che non valgono il diploma di scuola, e sono buona, il diploma di scuola media superiore di 20 anni fa. Questa è la mia opinione e credo che sia un'opinione corretta. Bisogna smetterla di prendere queste posizioni che non vanno incontro all'interesse di nessuno, né dei bambini italiani né dei bambini stranieri.
0: Ok. Grazie Matilde. Ve lo dico adesso? Ve lo dico dopo? Vacanze. Ho trovato in casa, una casa di vacanze, è chiaro che metti nella casa di vacanze e porti quelle cose che ti avanzano, le vacanze ti avanzano in casa giù e le porti su, e quindi vi ho già detto, ho trovato tanta divina, cioè, ci sono le storie di tutta la famiglia, ho trovato tanta Divine Commedie, 80 cose, 80 Promessi Sposi, soldi buttati via, ho trovato anche un'antologia per le scuole medie inferiori,

0: inferiori del 1926, venduta in una libreria di Genova del 1926, dove c'erano autori che andavano da Tolstoi a Dostoevskij, a sì, Leopardi, Manzoni, Proust, immaginate voi quant'altro. Del 1926 era per le scuole medie inferiori, voi vi fidate di me, oggi su un testo c'erano per i bambini di 11 anni, per i bambini di 11 anni, oggi con un testo così, prepari la tesi dell'università, ti danno 110, ti danno la lode e anche ti baciano in fronte. E anche invece in fronte, nel 26 era per i bambini scuola media. La cosa più bella è che il libro dell'antologia era firmato, era suo, di una ragazza. Hai capito? Hai capito? Si chiamava Ermelinda. Oggi ci fai la tesi di laurea e ti stringo la mano e dico bravo, complimenti, bravo. Tolstoi trovavano. Dovevo dirvelo. Pesante, lo so, è pesante, lo so, siamo pesanti. Tostore, vabbè. Pronto, buongiorno.
1: No, volevo puntualizzare sulla signora di prima, ha perfettamente ragione, anche perché bisogna aver paura delle nuove generazioni, perché quando andranno avanti prenderanno il posto degli italiani, perché se riusciranno a capire la lingua italiana o a comprenderla o impararla, praticamente avranno il potere di avere una lingua in più, anche due, rispetto a quelle italiane, perciò ha ragione, bisogna tenerle queste cose, perciò bisogna vetizzarle. E volevo dire l'ultima cosa sui trasporti. Io posso dire una cosa solo, che da tanto che volevo puntualizzare. Io sto parlando delle persone che si possono muovere, che non hanno dei problemi di deambulazione. Io, abitando a Nervi, onestamente, avendo una linea sia di autobus che di treni, mi trovo a meraviglia. 12 minuti sono in centro, 20 minuti sono a San Pietro Arena, ho 5-6 stazioni intermedie da fermarmi, e se no mi prendo l'autobus. Con questo si riesce a organizzare, poi tutto sommato, come dice Salvini, il peggio dovrà venire. Vi saluto.
0: Grazie. Ok, grazie. Staffetta San Martino per i primari in pensione, siete primari, avete il figlio, diteglielo, perché poi mancano, vengono a mancare, noi non abbiamo i sanitari nel senso non delle ceramiche, i sanitari, diciamoglielo, no? Poi dei bambini, io pensavo una cosa, ho messo 70 anni a elaborare questo pensiero, però c'è la telefonata, non me lo brucio adesso, me lo brucio dopo, quando non so cosa dire, non saprò cosa dire, è un pensiero che ho avuto, un pensiero maligno, mamma mia quanto è maligno, che ho avuto l'altro ieri, non mi ricordo neanche più, forse era ieri, o l'ho elaborato sabato e poi l'ho rivisto ieri, ma io adesso dico pronto, buongiorno.
2: Pronto, buongiorno, lo dico adesso anch'io, sono Attilio.
0: Sì, Attilio.
2: E spero di non fare la fine di Giordano Bruno come lei vorrebbe.
0: Ma chi dovrebbe fare? Ma povero Giordano Bruno, meschinetto, chi dovrebbe farlo?
2: Io.
0: Ah no, vabbè, ma per carità Attilio, mica le auguro il rogo, ma stiamo scherzando, non lo auguro neanche al mio peggior, a uno sì, ma non c'entrate voi,
2: Sì, non lo dica il nome perché abbiamo una buona immaginazione.
0: Sì.
2: Grazie. Volevo.
0: Mi dica, detto questo, mi dica.
2: Allora, ho sentito, ho acceso la televisione poco fa, proprio, ho fatto un tempo a sentire lei che citava Tolstoi.
0: Sì.
2: Non so in che contesto, perché l'ho proprio. L'ho afferrato. Le vorrei ricordare che nominare artisti, attori, politici russi è un peccato,
0: no.
2: E neanche veniale.
0: No, l'ho fatto il teatro Govi ai tempi appena la guerra, sentito, hanno tolto i poeti russi, cosa c'entrano i poeti russi con lo scandalo, con la guerra scatenata da Putin, è follia, sono dei deficienti, chi lo fa?

cretino, no? Cosa c'entra il sinfonico russo con Putin? L'ho nominato perché lo contestualizzo in un'antologia italiana venduta a Genova nel 1926, destinata ai ragazzi delle scuole medie inferiori. Con le medie inferiori, immagino ragazzi, ragazze tra gli 11, forse ragazze un po' meno, tutti italiani, balilla, ma non c'entra questo, tra gli 11 e i 13 anni, il primo autore da studiare era Tolstoi, immaginate gli altri. Oggi, su quel libro lì, oggi, ci fai una tesi di laurea, ripeto, finita la tesi di laurea, tu dici bravo, bravo, bravissimo, bravo, bravo, ti voglio, ti voglio, ti voglio, stretta di mano, lode, cum laude, bacio sulla fronte, e pubblicazione libera della tesi in tutte le università italiane. Allora lo si studiava alle scuole medie inferiori. Che devo dire di più? Questo era Tolstoi, tutto qua, non è che ci mancherebbe altro, non siamo così, no, citazioni altre e quant'altro, Andrea, no? Allora, sì, esatto, ma se i bambini nelle scuole, mi domandavo questo, Mario, ce l'ho un minuto, no? Ma se i bambini in queste nostre benedette scuole, no? Se ci fossero, siamo quanti volete, 30, ma no, 25 in una scuola, se 10 bambini fossero francesi, cioè faremmo tutta questa, diciamo, beh, magari francese, italiano, capisco, ok, estendiamo, se fossero inglesi, alla mensa mangerebbero un po' meglio di come mangiano là, si lamenterebbero, non lo so. Toglieremmo, toglieremmo il crocifisso perché potrebbe dar fastidio? No, il presepio, adesso siamo ottobre, mo siamo ottobre, perché può dar fastidio? Togliamo la chiesetta, se fossero spagnoli, portoghesi, americani, fossero americani, dobbiamo togliere il crocifisso, andiamo più in là, giapponesi, fossero giapponesi, siamo una scuola di 25 italiani, brutti, sporchi, cattivi, meridionali, del nord, del nord-ovest, 25 bambini, ne togliamo 10, ne mancano 15 italiani e mettiamo 10 bambini giapponesi. Cioè avremo dei pensieri difficili, contorti, dobbiamo, ripeto, togliere il povero Cristo, meschinetto, sembra un gamberetto, no, se facciamo il presepio, il Giappone, eravamo alleati con i giapponesi, poi sono diventati nemici, dobbiamo togliere, studiamo la bomba, quando studiamo storia arriveremo alla bomba atomica, no? Ci arriveremo, ne parleremo con loro, saremo doloratissimi. Quando faremo il presepio a Natale, se fossero cinesi, 10 bambini cinesi, io li immagino, i bambini cinesi che si portano a scuola il lavoro dei genitori. Quindi a scuola, mentre l'insegnante insegna, si mettono a fare le coperte, a fare i tappeti, quelle cose che fanno silenziosissimi, magari a pranzo le mense daremo il riso, ci sta, lo mangeremo anche noi. Gli diamo, mi segui Mario un attimo, gli diamo magari sushi, non è un problema, ma avremmo tutti questi problemi? O meglio, noi ci creeremmo tutti questi problemi se i bambini fossero svedesi? Non credo, no? Quindi dico, perché ci poniamo questi problemi se i bambini non sono cinesi, giapponesi e sono magari di quelli che non ho detto, cioè perché? Eppure ce li poniamo. Ribadisco, se i bambini fossero, vado avanti Mario, se i bambini fossero cosa di dove vuoi che siano, finlandesi, no? Chi se ne è? Cioè, bene, mangerebbero meglio, penso bene, non ci sarà la carne di foca, non ci saranno le bistecche del dorso, ma chi se ne importa, no? Non penso che saremmo lì attenti. Perché siamo maniacalmente attenti con altri bambini? Cioè, perché? Lo dice? Bambini belgi, diamo le patate fritte, gliele diamo, le patate fritte, possiamo dare, no? Possiamo dare. Non lo so, ditemi voi. Io immagino i bambini cinesi sotto banco, poi nell'intervallo a finire tutte quelle cose che fanno, no, dove lavorano i loro genitori, silenziosissimi, bravi, non ci faremo degli scrupoli. Con gli

0: artificiale degli scrupoli. Perché? Pronto, buongiorno.
1: Sono sempre io, non mi ha lasciato parlare né finire, mi scusi.
0: Ma infatti dicevo, dove è Attilio? Dica.
1: Sì, la sappiamo la tiritera. Io volevo, lei ha travisato quello che volevo introdurre con quell'affermazione, con quella, perché lei è andato per la tangente, gliel'avevo appena detto che io l'avevo ascoltata in quell'attimo.

0: quindi non sapevo i pregressi. Allora io volevo dire, e era una battuta, Tolstoi l'ha pronunciato e, come ben sa, in Ucraina è vietato anche nominare o parlare, a dire una da, se dice da l'arrestano. Quindi volevo fare un confronto. Allora, in Ucraina non si può parlare in russo, non si può citare testi, non si può andare in chiesa ortodossa con rito russo, e questo qua non lo capisco, come è stato più volte dichiarato e richiamato all'ONU. Però volevo farle sapere, io immagino che lo conosca perché lei è istruito, però nel 1921 nello stato della Louisiana in America c'era il gruppo francofono, erano di origini francesi. Bene, fecero una legge apposta mettendo fuori legge il francese, e ai bambini che andavano a scuola, ma lei lo sa sicuramente, se parlavano o gli scappava una parola in francese li facevano inginocchiare sui ceci. E probabilmente non è stato il primo e l'unico Zelensky, c'è stato anche un precedente, chissà magari che quelli della Louisiana non glielo abbiano suggerito all'intelligentone Zelensky. Questo volevo dire, mi dispiace che non mi sono espresso bene all'inizio.
1: Ok, allora lei mi sopravvaluta, cioè lei dice che io so cose che in realtà non so, non lo sapevo della Louisiana, non sapevo se in Ucraina si possa o non si possa parlare russo, se danno uno scappellotto al bruciato, non lo so. Le dico, e quindi? Cioè, le dico, e allora? Io posso dirle che ai nostri bambini, escludiamo il periodo storico nefasto, nel 26, se avevano la bontà di andare a scuola, trovavano un'antologia, questa è la nostra cultura, quella che io difendo. Cioè, se in Ucraina non posso studiare, non, per me sbagliano, se non possono sentire, ditemi i nomi di qualche compositore russo, per favore, se non posso sentirlo è un errore. Che devo fare? Mi devo ammazzare? Cioè, non lo so, mi sembra di capire che Zelensky non sia la persona per lei più simpatica del mondo, anche se poi andiamo per simpatie, che ne sappiamo poi di Zelensky. Poveretto, mi sembra che da comico che era, in 4 anni sta tenendo testa a una nazione che è la più grande del mondo, mi sembra. Poi, se gli ucraini detestano così tanto i russi, io questo non lo so, da non fargli studiare lì, per me sbagliano. Spero che un domani gli facciano studiare Lenin, Dostoevskij, Majakovskij, Jesienin, Pasternak, Bloch, grande poeta di primo Novecento, Anna Cetaieva, assolutamente, spero. Poi di più che posso fare? Ripeto, mica mi posso ammazzare, no? Cioè non lo so. Lei mi mette con le spalle al muro, Emilio, vedi? Sì? Non dirmi code, autostrade, non dirmi, no, aia, eccolo qua, coda, ma è la replica, dai, hai sbagliato cartello, è primo canale che è cattivo, è ultimo canale, c'è like che è di Bucci, adesso siamo contro, anche se la coda non c'entra, 7 km di tapiera. Sentiamo da oggi nuovo cantiere verso Savona, ma abbiamo sbagliato noi, no? È un titolo vecchio, no? Vecchio. Dai, Elisa Ricci, dopo questo teatrino, veniamo da te con la crudezza dell'informazione autostradale. Dai.
2: Buongiorno Enrico, sì, purtroppo non stiamo scherzando, perché in A10 da oggi partono nuovi cantieri che interessano questa tratta, quindi la tratta del Ponente da Savona al confine con la Francia, e al momento si registrano già 7 km tra Pietra Ligure e Spotorno, questo in direzione Genova, e a causa dei lavori che sono presso un cantiere che è quello che al momento ci preoccupa maggiormente, gestito da Concessioni del Tirreno, ed è proprio l'adeguamento della galleria Orco lunga 1 km.

0: tra gli svincoli di Spotorno e Feglino, questo in direzione Savona. Quindi, come vediamo, grazie appunto alla mappa, si registrano già questi 7 chilometri che sono rapidamente saliti da questa mattina. E poi vediamo anche una coda di 1 chilometro invece tra Finale Ligure e Pietra Ligure, nel senso opposto, quindi in direzione Ventimiglia, e a causa ancora di lavori. E un'altra segnalazione di coda di 1 chilometro tra Andora e Albenga, questo in direzione Genova, e sempre a causa dei lavori. Quindi naturalmente vediamo che questi cantieri, iniziati proprio nella giornata di questa mattina, iniziano a dare problemi alla circolazione autostradale. Poi inoltre per il momento il nodo genovese è salvo dai nuovi cantieri, questo solo per la settimana del Salone Nautico, ma poi cominceranno anche qui i lavori e quindi anche qui potremmo ritrovare dei disagi, delle situazioni di criticità. Naturalmente noi lo andremo a vedere come sempre insieme, ma comunque questa mattina nel nodo genovese, in particolare in A7, è avvenuto un incidente che fortunatamente non ha dato problemi alla circolazione. Però si tratta di un motociclista a 38 anni che è caduto nel tratto tra Bolzaneto e Busalla. Ricordiamo che anche qua si trova un cantiere che ha ripreso i lavori dopo la pausa estiva. È un cantiere che naturalmente preoccupa, perché si viaggia verso Milano, si viaggia in una sola corsia, mentre verso Genova, dove appunto è avvenuto l'incidente, in due corsie. Ma dal 6 ottobre, quindi comunque a breve, si viaggerà in una sola corsia sia a nord che a sud. Quindi naturalmente la preoccupazione è tanta e noi siamo qui sempre per aggiornarvi in diretta. A te, Enrico.
1: Grazie, è quello che temo. Ogni volta ci colleghiamo con la redazione, con Elisa Ricci. Poi arrivo, cioè, se in Ucraina non si possono sentire i grandi sinfonici russi, Tchaikovsky, Prokofiev, Rachmaninov, sbagliano. Per me è un errore, non è che gli auguro di perdere la guerra, però in Russia si può sentire Pupo, Albano e Ricchi e Poveri, cioè tanta roba, no? Giusto? Poi Stravinsky è quello dell'uccello di fuoco, no? Ti ricordi, Andrea, no? Te ne parlavamo per fare demagogia, ti ricordi? Però per me sbagliano. Però, ripeto, se sono russo, però Albano, cioè tanta roba, no? Pupo, accidenti, non si scherza. Pronto, buongiorno.
2: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno.
2: Ah, buongiorno, sì, sono Marina. Senta, le volevo dire, chiedere una cosa. Ha letto mezz'ora fa circa? Sì. Mezz'ora fa un messaggio in cui parlavo di quell'egiziano che ha aggredito una signora.
1: Sì, l'ho letto velocemente, se no poi. Sì, prego.
2: Detto chiaro, ci mancherebbe, e poi è passato ovviamente a un altro messaggio. Volevo solo, magari non mi sono spiegata bene, ma volevo solo dire che sono abbastanza stufa.
1: Anch'io.
2: Ecco, bravo, anche per il discorso.
1: Poi.
2: Però.
1: Sì. Prego Marina.
2: Stufa, perché madre di una di un figlio, di una figlia, vabbè, nata in India, sì. Quindi indiana, non è nata in Italia, in India, allevata in Italia dall'età di un anno. Naturalmente si spera, da come è venuta fuori è così, da una famiglia diciamo che prima di tutto la legalità, l'educazione, insomma, non la violenza. Sì. Sono stufa di sentire dire, e questo l'ho letto sul primo canale, su Televideo, quindi sì, non so la fonte, ecco, sì. Che non era un, ma no, per carità, senza fare discriminazioni, sì, ma non era un egiziano, proprio sul primo canale c'era scritto così, non hanno detto un egiziano, sì, hanno detto un ragazzo nato in Italia. Sì. Allora sono andata a vedere, perché non mi limito a quello che leggo, e ho letto che comunque è un egiziano, sì, quindi che sia un egiziano di, non so, come dire, prima generazione, di seconda generazione, di quinta generazione, non mi interessa. Sì. Non mi interessa. Però anche queste informazioni date così da canali naturalmente di parte, molto di parte, sembra sempre che siano ragazzi italiani, no?

0: e poi viene fuori subito dopo, leggendo un'altra fonte più precisa, che non sono persone italiane, cioè non sono persone italiane. Può anche avere la cittadinanza italiana.
1: Marina, capito, guardi, sfonda una porta aperta, vi dirò perché. Ne parliamo dopo l'intervista che sentirete adesso in diretta, con un personaggio politico importante, genovese, una signora, insomma, importante, con la nostra redazione, che c'è Giorgia? Allora, Giorgia Fabiocchi con Ilaria Cavo, saranno insieme direi un blocco, un 12-13 minuti in diretta, poi torniamo insieme, la provocazione, tra virgolette, di Marina, mi piace molto, quindi aspettate, vediamo insieme e poi ci riprendiamo subito dopo, ok? A tra poco.

0: Amici di Primo Canale, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende lunedì all'insegna del sole sulla Liguria e con clima mite gradevole, valori massimi infatti intorno ai 26 gradi, piuttosto frizzantine invece le minime. Andiamo a vedere ora però nel dettaglio la provincia di Imperia. Splenderà il sole nel corso della giornata di lunedì e con punte intorno ai 26 gradi, la ventilazione inoltre è debole con mar ligure calmo. Sul Savonese la situazione sarà pressoché analoga, con cieli sereni o al più velati e con temperature massime senza particolari variazioni. Anche su Genova continuerà a splendere il sole, al più qualche innocua velatura solo di passaggio e anche qui i venti saranno deboli con mar ligure calmo. Sul Tigullio i cieli saranno sereni o al più velati e con temperature massime che oscilleranno intorno ai 25-26 gradi. Sullo Spezzino sole assoluto protagonista e anche qui le temperature massime sfioreranno i 26 gradi. Nel corso della giornata di martedì sulla Liguria continuerà a splendere il sole, con ventilazione debole, mar ligure calmo, temperature minime e massime senza particolari variazioni, con minime intorno ai 20 gradi, punte massime intorno ai 27-28 gradi. Per tutti i dettagli precisi, scaricate l'app di Trebi Meteo.
1: Alcune banche sono complicate. La mia almeno è di famiglia, per questo non la cambio.
2: I costi? Ormai non li controllo più.
3: Con la loro app non riesco a fare molto, ma almeno in filiale parlo con qualcuno.
4: Lo sappiamo, restare è comodo, ma cambiare è meglio. Scopri il nuovo conto One a canone zero. Basta scuse, passa a Fineco. Change Scoot.

0: Liguria. Discover the Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Giovedì 1 ottobre su e giù per Via Luccoli fino a Piazza Sozziglia. Prende il via l'anteprima di Ottobre Paganini al Fuori Salone. Negozi, bar e locali dei CIV si accendono con musica dal vivo, flash mob e incursioni sonore ispirate al grande Niccolò Paganini. Un palcoscenico diffuso tra le vie e le piazze del centro per accompagnare gli aperitivi del dopo salone con tutta l'energia della musica. Dal 1 al 6 ottobre arriva il Fuori Salone, la rassegna che accompagna il 66esimo Salone Nautico Internazionale. Un'intera città in festa. La Camera di Commercio di Genova partecipa al progetto insieme al Comune, con eventi di musica, arte, sport, cultura, moda ed enogastronomia. Appuntamenti da non perdere: il 2 ottobre il DJ set di Nova al Porto Antico e poi il 3 ottobre Non ti scordar di me in Piazza De Ferrari. Arriva a Busalla il 3 ottobre la Sagra delle Trofie di Castello.

0: Castagne, la tradizionale festa d'autunno che ogni anno riunisce nel cuore della Valle Scrivia produttori locali, artigiani e visitatori. Un evento che celebra non solo il cibo, ma anche la bellezza del territorio. Ultimo weekend per visitare 800, la società delle mode. In mostra gli abiti e gli accessori storici delle civiche collezioni tessili e i dipinti della Galleria d'Arte Moderna. Il tema della mostra è il ruolo della moda nel XIX secolo come linguaggio di status, identità e affermazione sociale. Il 4 ottobre si concluderà la 7ª edizione di Una Boccata d'Arte 2026, il progetto diffuso di arte contemporanea ospitato quest'anno nel suggestivo borgo di Sori. Protagonisti 20 artisti di diverse nazionalità, uniti dalla stessa passione per l'arte. Il 5 ottobre Galleria Mazzini si trasforma in un elegante salotto in perfetto yacht style per l'aperitivo in blu. Tra mosaici, stucchi e vetrate Liberty, il mare diventa protagonista con cocktail firmati Genova Gourmet, ispirati a rotte e porti e raffinati assaggi che raccontano i sapori e la tradizione del territorio. Un aperitivo speciale dove storia, gusto e mare si incontrano nel cuore di Genova.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
3: Tipo zero sprechi, zero residui.
4: A restare terra a terra.
3: Scusate.
4: Per sostenere chi se ne prende cura.
5: Al pianeta teniamo un mondo.
6: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
7: Liguria, Discover the Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.

0: Ben ritrovati con le nostre interviste politiche per fare il punto sulla situazione che non guarda solo la nostra regione, ma che guarda a livello nazionale. Allora ringrazio per essere con noi l'onorevole Ilaria Cavo, deputata di Noi Moderati, presidente del Consiglio nazionale di Noi Moderati, consigliere comunale a Genova. Grazie,
1: grazie
0: per essere con noi.
1: Buongiorno a tutti.
0: Onorevole, io partirei con lei però da la notizia più politica, quelle che poi a me soprattutto piacciono, ovvero il ruolo di Noi Moderati, perché in questi giorni avete fatto sapere che state aprendo questo cantiere popolare e civico, si apre quindi anche molto ai territori, alle liste civiche, quello da cui poi il percorso che lei ha fatto in questi anni. Si pensa ovviamente al 2027, alle politiche. A che progetto state lavorando?
1: Intanto grazie per questo invito. Io, oltre a essere capogruppo qui in comune, parlamentare ligure, sono anche presidente del Consiglio nazionale di Noi Moderati, che si è riunito la settimana scorsa, per l'esattezza giovedì scorso, devo dire con un'affluenza importante di tutti i delegati, e abbiamo tracciato diciamo quella che è la nostra rotta in vista sicuramente sia delle prossime politiche che delle prossime amministrative, perché a livello nazionale ci sarà una tornata di amministrative anche chiaramente che riguardano tutti i territori, ma con dei grossi capoluoghi interessati a livello nazionale. E abbiamo detto tante cose, ma quello che sostanzialmente è stato lanciato lo ha fatto il nostro presidente Lupi, ma ha avuto l'avallo di tutto il Consiglio nazionale, e sostanzialmente questa apertura di un cantiere che parta da Noi Moderati, ma che apra Noi Moderati a che cosa? L'abbiamo definito cantiere popolare, cantiere civico, cantiere ovviamente moderato, ovvero ci candidiamo a essere quel partito che può dare voce alle liste civiche che sono sui territori e che chiaramente nell'ottica di un'elezione politica possono cercare un riferimento per convogliare voti, consenso, energie, e possono averlo nel nostro partito, perché altrimenti le civiche poi sono importantissime quando ci sono le elezioni amministrative, e sulle politiche rischiano di non avere uno sbocco. E noi per questo diciamo cantiere aperto alle civiche, poi anche a quelle forze politiche che possono avere lo stesso obiettivo. Ci possono essere dei partiti minori in questo momento nell'alveo del centrodestra con cui iniziare un dialogo per aprire Noi Moderati a quelle forze che si riconoscono ovviamente nei nostri valori e che possono cercare rappresentatività e appunto diciamo sbocco.

0: È chiaro, noi l'abbiamo detto in maniera netta, i nostri valori sono quelli del centrodestra, mai della destra, ed era doveroso farlo, scriverlo, annunciarlo anche in un comunicato nel momento in cui abbiamo chiaramente l'evoluzione, l'evolversi dei sondaggi e quindi tutto il tema, diciamo, della deriva più populista e più a destra, e noi ci collochiamo dichiaratamente a sostegno di una coalizione di centrodestra senza la disponibilità chiaramente a una deriva a destra, che peraltro adesso non c'è, perché credo che sia sotto gli occhi di tutti la scelta anche a livello nazionale, anzi soprattutto a livello nazionale, dalla Premier e tutta la coalizione è la nostra di centrodestra e tale rimane.
1: C'è il nostro Eco Vannacci, tra l'altro senza forse neanche esservi messi d'accordo, lei e il ministro Zangrillo lo avete detto a poca distanza di tempo, perché era a Genova per un convegno, ha detto assolutamente no al generale Vannacci in coalizione, lei lo diceva, lo aveva detto anche ai nostri microfoni nei giorni scorsi, a Zona Rossa, l'ha ripetuto poi con un comunicato. Tra l'altro in queste ore sta facendo molto discutere questa foto ritoccata con l'intelligenza artificiale della sottosegretaria Siracusano con questa scollatura. Questo è il modo di fare, di operare di Roberto Vannacci.
0: Sono intervenuta anche su questo un po' istintivamente per andare a dare solidarietà a Matilde Siracusano, che è una donna, una sottosegretaria molto attiva, molto presente e che ovviamente ha vissuto questo, diciamo, violenza diciamo mediatica. Ha preso, c'era una sua foto con la maglietta ed è diventata una foto in cui la maglietta è stata tolta ed è stata messa una scollatura incredibile, ma per dire cosa? E la mancanza di rispetto della donna? Si può avere questo senso o non senso dell'importanza e del rispetto della donna? Devo dire che il fatto che l'abbia fatto Vannacci purtroppo non stupisce, ma questo non ci può portare a non reagire, ed è la conferma, poi scarica responsabilità, l'ha trovata così, non l'ha trovata così, l'ha pubblicata, e una cosa del genere secondo me è, secondo noi, è assolutamente inammissibile, ed è la prova del fatto che noi non possiamo andare e non andremo mai, ed è, sarà impossibile andare d'accordo, condividere percorsi con chi si pone in questo modo, ed è la conferma del discorso che facevamo prima, centrodestra sì, destra e derive di un certo tipo, incluse foto manipolate di questo tipo no. Peraltro ricordiamoci che Vannacci ha anche sminuito quella che è stata un'iniziativa del nostro Parlamento di pensare e di introdurre il reato di femminicidio, pensando che, diciamo, non fosse utile o davvero minimizzandolo in una maniera diciamo da società e da impostazione totalmente patriarcale. Noi l'abbiamo voluto, peraltro è del nostro gruppo la Presidente della Commissione Femminicidio, e credo che invece sia stato un passo avanti importante, perché dire che una donna viene uccisa o violata o subisce violenze in quanto donna è qualcosa di diverso da non dirlo.
1: Eh sì, è così, i sondaggi lo danno molto in crescita, vedremo, perché poi cambiano anche un po' il sul territorio, poi anche
0: seguiremo tutto, e anche sul territorio è evidente che l'impostazione nazionale non potrà non portare una riflessione anche a livello territoriale.
1: E cambiamo argomento, onorevole, parliamo di Ericsson, perché è uno dei temi che sta tenendo più col fiato sospeso Genova, in realtà, perché è una ferita sul lavoro importante questa, c'è già il tema ex Ilva, adesso arriva Ericsson, so che state lavorando anche con altri colleghi anche di centrosinistra al tema, ci sono degli incontri importanti, mi sembra di capire che si è tutti concordi nel dire Ericsson non può lasciare a casa 131 lavoratori.
0: Sì, io diciamo che ho cercato di fare un passo in più proponendo l'audizione di Ericsson anche in commissione parlamentare, non è detto che sia il passo risolutivo, ma di certo dopo quello che è accaduto in prefettura e questo muro che ha messo l'azienda nel non riconoscere i ruoli istituzionali di assessori che erano presenti, e lo dico in maniera trasversale perché era presente tanto l'assessore comunale quanto quello regionale, penso che si sia consumato uno strappo molto grave. Io mi auguro, e io ho fatto questa richiesta ed è stata accolta dalla nostra commissione, per cui ci sarà l'audizione di Ericsson mercoledì nel primo pomeriggio, e quindi certamente tutti, perché è una commissione parlamentare, quindi diciamo trasversale, ci saranno tutti i parlamentari della commissione, potremmo, e quindi anche tutti i gruppi presenti, potremmo fare domande e avere qualche elemento in più di sia per ragionare sia per capire il motivo di questi licenziamenti non attesi collettivi in un'area strategica come quella di Genova, per un'azienda che ha anche vissuto di sostegno nazionale e che ora dice l'Italia non è più competitiva concorrenziale. E beh, cerchiamo di capire, perché oggi è Genova, è un caso che parte da Genova, ma non è un caso genovese e non è da inquadrare come una crisi genovese e con numeri che riguardino soltanto Genova.

0: È chiaro che deve essere inserita in un contesto più ampio, quello parlamentare, perché è un'istituzione la commissione parlamentare e mi auguro che come tale venga accolta e rispettata. E già il fatto che l'azienda abbia detto ci sediamo a quel tavolo, non ero obbligata a farla ma verrà, cogliamo questo positivo. Poi ci sarà l'incontro del 5 invece convocato dal Ministero, che ovviamente ha altre leve, perché conoscendo tutta la progettualità che c'è, anche gli investimenti che sono stati fatti, ho fatto anche un'interrogazione in commissione su Ericsson ed è stato evidente che ci sono dei finanziamenti che sono stati dati e anche sostanzialmente delle sovvenzioni e delle agevolazioni che sono state date ad Ericsson, altri che sono pendenti. Beh, non è che un'azienda, siamo nel libero mercato, è evidente che Ericsson può fare le sue scelte, però deve farle consapevole che se va avanti con questa linea di muro contro muro e senza possibilità di congelare quei finanziamenti, e beh, dall'altra parte qualcosa rischia di perdere. Bisogna metterla intorno a un tavolo e cercare di capire come far considerare Genova e l'Italia ancora attrattiva per non perdere posti di lavoro.
1: Sono ancora due temi che voglio affrontare con lei, onorevole. Il primo riguarda la camminata di settimana scorsa in centro storico, se non erro era giovedì sera. È una camminata che è andata bene, molto partecipata, era presente lei, erano presenti anche altri suoi colleghi di centrodestra. C'è stata questa tensione un po' a distanza, adesso non so quanto a distanza in realtà, con alcuni anarchici. La richiesta è sempre quella di sicurezza. Il centro storico possiamo dire che è un po' l'emblema di questo anno complicato dal punto di vista della sicurezza.
0: È l'emblema. Io ringrazio le organizzatrici e gli organizzatori di questa camminata, che era politica, partitica. Siamo andati tutti in piazza con delle magliette bianche e abbiamo messo l'adesivo degli angeli del centro storico, e tale deve rimanere. Ma la camminata sicuramente è stata utile, che perché è stato un modo per i commercianti, c'era anche la comunità del Bangladesh, perché hanno molto partecipata, perché hanno tutti gli esercizi commerciali e vogliono riprendersi il centro storico esattamente come i nostri cittadini e i nostri commercianti, tutti insieme eravamo. Abbiamo percorso vie che non sempre sono percorribili, l'abbiamo fatto tutti insieme, abbiamo visto ovviamente le immagini che potete immaginare tra le siringhe, qualcuno addirittura che si faceva di crack mentre noi passavamo, e chiaramente si ha la sensazione di un centro storico che deve ritornare nelle mani e nella disponibilità di chi lo vuole vivere, anche i turisti che arrivano, chiaramente nelle ore serali con più complicazione. Ma la camminata ha dato un segnale importante, è stata molto partecipata e quindi vuol dire che il tema è sentito e che bisogna ridare decoro, ridare sicurezza, ridare anche presidi. Noi abbiamo sempre chiesto i presidi fissi, ce li avevano negati nel consiglio monotematico di un anno fa, e adesso il presidio fisso diventa strumento. Io non voglio contestare questo, mi fa piacere che abbiamo dato delle buone idee, peccato che se ci avessero ascoltato un anno prima forse avremmo perso un anno in meno. Detto questo, venendo alla fine di questa manifestazione, dopo che gli stessi organizzatori e organizzatrici davano soddisfazione per il supporto che hanno avuto, e abbiamo avuto purtroppo la sorpresa alle spalle degli anarchici che stavano facendo un'altra loro autonoma manifestazione, ma poi hanno cercato noi, ed è stato evidente questo tra volontà probabilmente di attaccare la polizia e volontà di attaccare anche il nostro corteo. E beh, il momento non è stato bello, ha lasciato molto amaro in bocca, perché chiaramente la polizia ha fatto il proprio lavoro benissimo, in maniera egregia, cioè ci hanno invitato rapidamente, eravamo nella piazza del Palazzo del Principe per intenderci, a salire verso la scalinata, verso la stazione, e ad allontanarci per creare spazio tra noi e gli anarchici che stavano arrivando per permettere a loro di frapporsi. Così è stato, ma io salendo quelle scale, insomma, poi anche con un po' di occhio da cronista, che credo un po' di cortei di averne raccontato nella vita, io li ho visti arrivare, sono arrivati, erano due o tre almeno che cercavano noi e volevano inseguire i manifestanti. Dopodiché questo non è stato possibile perché sono stati molto pronti la gente a frapporsi e a evitare il contatto fisico, ma è stata una questione anche di pochi secondi, altrimenti probabilmente ci sarebbe stato. Ma questo per dire cosa? Che proprio l'epilogo di quella manifestazione, e quindi il fatto che la polizia abbia dovuto presidiare per evitare questo contatto, significa che bisogna esserci e che quel centro storico non è a disposizione di commercianti, residenti, e ancora nelle mani di qualcun altro, e quindi quella manifestazione era più che mai necessaria rispetto a chi magari pensa di no.
1: Per chiudere, cavo invece il tema.
0: Non ho sentito però, perdonatemi, della solidarietà o dei commenti a sostegno di chi è andato in piazza, non dico la parte politica ma la parte civica, rispetto a quello che è accaduto. Non ho sentito da nessuno, e invece sarebbe stato, io credo, importante una solidarietà trasversale anche da parte del centro-sinistra rispetto a quello che si è verificato. Non l'ho visto.
1: Lo scontro invece c'è in queste ore sul quello che è accaduto alla scuola Daneo, quello che sta accadendo, la protesta di oggi, questa manifestazione che si è tenuta.

0: Nella zona della Meridiana, il cartello che era presente poi è stato rimosso, molta polemica, che idea si è fatta di quello che sta accadendo?
1: Devo dire che su questo ho fatto un comunicato stringato, ma credo chiaro. Io penso che si sia ingigantito un caso, perché quello striscione è stato rimosso ma anche subito ritornato al suo posto, ovvero è stato riaffisso. Quello striscione c'è.
0: Qui nessuno è straniero, lo diceva.
1: Nessuno serino con degli asterischi per non declinare la parte femminile, la parte maschile, eccetera. Ora, è evidente che quello striscione è uno striscione scritto da adulti, non può essere scritto da dei bambini. Detto questo, è giusto che ci sia, io non ho mai pensato il contrario, però dico che la rimozione è avvenuta dopo una segnalazione che è arrivata dalla polizia locale, che fa riferimento al comune di Genova, quindi io dico attenzione a strumentalizzare o a ingigantire un caso per una somma di fattori o di passaggi che devono essere analizzati bene. Lo striscione è tornato al suo posto e io credo che strumentalizzare i bambini come è stato fatto, perché io pensare che i bambini abbiano una consapevolezza così politica di scrivere a un Presidente della Repubblica, insomma mi sembra che ci sia una strumentalizzazione che non fa bene a nessuno. Dopodiché nel merito delle fatti, dei decreti è giusto riflettere, io non credo che tutti la dobbiamo pensare allo stesso modo o che non ci voglia il dialogo, però nelle sedi giuste e non strumentalizzando dei fatti che diciamo vengono e sono stati a mio avviso ingigantiti, perché appunto quello striscione al suo posto è tornato.
0: E oggi c'è stata la partecipazione.
1: Poi possiamo dibattere del decreto che fissa il tetto degli stranieri che non conoscono l'italiano. Io penso che si voglia vedere chi attacca in maniera così forte, non voglia vedere l'obiettivo di fondo, che è quello di garantire l'inclusione vera, che non può passare e non può esserci se non c'è una possibilità di comunicazione perché la lingua italiana non viene conosciuta, e si rischia altrimenti, se non si dà un limite a un'organizzazione, di creare delle classi ghetto al contrario, e questo io penso che sia l'obiettivo di fondo condivisibile, se appunto è evitare delle classi ghetto che siano al contrario, non siano di inclusione vera degli immigrati con gli italiani.
0: Grazie all'onorevole Ilaria Cavo, buon lavoro, ci ragioniamo presto anche per seguire tutte le partite aperte che ci riguardano.
1: A seguire l'audizione di Ericsson, quindi.
0: Allora, intanto ci vediamo magari nei prossimi giorni.
1: Volentieri. Grazie a voi, buon lavoro a tutti.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Giovedì 1 ottobre su e giù per via Luccoli fino a piazza Sozziglia. Prende il via l'anteprima di Ottobre Paganini al Fuori Salone. Negozi, bar e locali dei CIV si accendono con musica dal vivo, flash mob e incursioni sonore ispirate al grande Niccolò Paganini. Un palcoscenico diffuso tra le vie e le piazze del centro per accompagnare gli aperitivi del dopo salone con tutta l'energia della musica. Dal 1 al 6 ottobre arriva il Fuori Salone, la rassegna che accompagna il 66esimo Salone Nautico Internazionale. Un'intera città in festa, la Camera di Commercio di Genova partecipa al progetto insieme al Comune, con eventi di musica, arte, sport, cultura, moda ed enogastronomia. Appuntamenti da non perdere: il 2 ottobre il DJ set di Nova al Porto Antico e poi il 3 ottobre Non ti scordar di me in Piazza De Ferrari. Arriva a Busalla il 3 ottobre la Sagra delle Trofie di Castagne, la tradizionale festa d'autunno che ogni anno riunisce nel cuore della Valle Scrivia produttori locali, artigiani e visitatori. Un evento che celebra non solo il cibo, ma anche la bellezza del territorio. Ultimo weekend per visitare 800, la società delle mode. In mostra gli abiti e gli accessori storici delle civiche collezioni tessili e i dipinti della Galleria d'Arte Moderna. Il tema della mostra è il ruolo della moda nel XIX secolo come linguaggio di status, identità e affermazione sociale. Il 4 ottobre si concluderà la 7ª edizione di Una Boccata d'Arte 2026. Il progetto diffuso di arte contemporanea ospitato quest'anno nel suggestivo borgo di Sori. Protagonisti 20 artisti di diverse nazionalità, uniti dalla stessa passione per l'arte. Il 5 ottobre Galleria Mazzini si trasforma in un elegante salotto in perfetto yacht style per l'aperitivo in blu. Tra mosaici, stucchi e vetrate Liberty, il mare diventa

0: da protagonista con cocktail firmati Genova Gourmet, ispirati a rotte e porti e raffinati assaggi che raccontano i sapori e la tradizione del territorio. Un aperitivo speciale dove storia, gusto e mare si incontrano nel cuore di Genova.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
3: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Partiamo subito perché questa mattina il presidio dei genitori di fronte alla scuola Danio si è concluso. Noi abbiamo ascoltato le voci dei genitori, andiamo a sentirla allora.
4: Genitore della quarta B della scuola Daneo, insomma, come è andato il presidio? Soddisfatti della presenza, insegnanti, genitori?
5: Sì, direi che il presidio si è andato bene, la solidarietà delle altre scuole, delle istituzioni è un qualcosa che fa piacere e anche di tutta la comunità o comunque di tutta la città di Genova.
4: Qual è la vostra richiesta?
5: Più che richiesta, nel senso, noi semplicemente vogliamo affermare un principio, che è anche un principio, un dettato costituzionale dell'articolo 34, in cui la scuola è aperta a tutte e a tutti e che l'integrazione si fa appunto dalla scuola, dove la scuola dove non ci sono stranieri ma solo bambine e bambini.
3: E continuiamo con una tragica notizia. Si chiamava Gualtiero Bacigalupo, l'uomo morto nella notte tra sabato e domenica a Uscio, lungo la strada provinciale 333, finito fuori strada con la sua auto all'altezza della Croce Rossa di Via Bianchi. Le cause del suo decesso sono ancora da chiarire, forse un malore o un animale selvatico che potrebbe aver attraversato la strada oppure una disattenzione al volante. Il volo nella scarpata gli è stato fatale e all'arrivo dei vigili del fuoco e dei soccorsi non c'è stato nulla da fare. Sarà l'inchiesta aperta dalla procura, oltre all'esito dell'autopsia, a chiarire naturalmente la dinamica. E continuiamo con un appuntamento: questa sera alle ore 21 Terrazza incontra il Carlo Felice in una storia tra passato, presente e soprattutto futuro. Mandiamo allora a vedere il servizio di Dario Vassallo.
6: Una serata dedicata a uno dei luoghi simbolo dell'identità culturale di Genova. Lunedì 28 settembre, Terrazza Colombo ospita Terrazza Incontri Carlo Felice, un appuntamento pensato per raccontare il teatro attraverso il suo passato, il suo presente e soprattutto il suo futuro. Ospite sarà il sovrintendente Michele Galli, alla guida dell'istituzione dall'anno scorso. Un incontro che vuole andare oltre la semplice presentazione di una stagione e di un programma. L'obiettivo è raccontarlo come grande motore culturale della città, ripercorrendone la storia e mettendo in luce il ruolo che ha avuto nel corso degli anni e continua ad avere nella vita artistica e civile di Genova. Sarà anche l'occasione per guardare verso un appuntamento destinato a segnarne la storia, il bicentenario dell'inaugurazione nel 2028. Era infatti il 7 aprile 1828 quando si aprì la città con Bianca e Fernando di Vincenzo Bellini, alla presenza del sovrano cui era dedicato e della moglie Maria Cristina di Savoia. Da allora ha attraversato quasi due secoli di storia genovese, una storia lunga e complessa, fatta di grandi interpreti, spettacoli, prime, concerti, momenti destinati a rimanere nella memoria collettiva, ma anche segnata dalle profonde ferite della Seconda Guerra Mondiale, quando tre bombardamenti provocarono danni devastanti, distruggendolo quasi completamente. Ma c'è un'altra data importante che ricorre quest'anno, i 35 anni dalla sua nuova inaugurazione avvenuta il 18 ottobre 1991. Si parlerà di tutto questo, ma non solo, perché sarà una serata anche musicale, inframmezzata da momenti pensati per accompagnare il racconto e restituire alla musica un ruolo centrale. Terrazza Colombo diventerà dunque un trade union tra la città e il suo teatro, per ricordare da dove arriva il Carlo Felice, raccontare ciò che è oggi e soprattutto guardare a ciò che potrà diventare domani.
3: E questo weekend si è chiusa

0: La prima edizione del Fugassa Festival al Porto Antico di Genova, diversi cittadini provenienti da tutta Italia e oltre 10.000 presenze in 2 giorni. Ma andiamo allora a vedere il servizio.
1: La focaccia pulciata nel cappuccino è la colazione di Genova, non può mancare e non può mancare stamattina al Festival della Focaccia.
2: Lunghissime code, il profumo della focaccia che si sente già a distanza e migliaia di persone pronte ad aspettare pur di assaggiare una slerfa della regina della tavola ligure. Il primo Fugassa Festival al Porto Antico di Genova si chiude con numeri importanti, oltre 10.000 presenze in 2 giorni e 1 tonnellata di focaccia e prodotti da forno divorata.
3: Una tradizione che va avanti da generazioni, un prodotto dal grande valore organolettico, anche economico nella nostra città, ma non solo, parte di quella cucina italiana riconosciuta dall'UNESCO come patrimonio immateriale dell'umanità, e questo è nostro anche patrimonio immateriale, perché la focaccia scandisce le giornate dei genovesi, partendo dal mattino con il cappuccino, poi con magari un bicchiere di bianco, la bianchetta soprattutto, per poi arrivare all'aperitivo. La focaccia è sempre presente sulle nostre tavole e la nostra giornata. La coda che c'è fuori ci dà la misura di questo successo, per cui la edizione penso che la faremo assolutamente ogni anno.
2: Il festival ha portato in tavola la focaccia in tutti i suoi gusti, da quella tradizionale fino alle versioni più golose e naturalmente alla focaccia al formaggio.
4: Appunto, la focaccia col formaggio, il consorzio della focaccia di Recco, è un prodotto, come anticipato prima, semplicissimo. Sono 2 sfoglie di pasta fatte da acqua, olio, sale e farina, è l'unico impasto di una focaccia italiana senza lievito, quindi una volta che viene fatto l'impasto poi viene fatto riposare mezz'ora a temperatura ambiente, vengono stese 2 sfoglie di pasta, prima lavorate col mattarello e poi con le mani, con tanta arte, in un modo molto molto sottile, in mezzo viene farcita con tanto stracchino delizioso fatto apposta per questa focaccia.
0: Per questa edizione del TG55 è tutto, le notizie sempre aggiornate le trovate sul nostro sito primocanale.it.
5: In Italia ci teniamo a fare 0 per l'ambiente,
6: tipo 0 sprechi, 0 residui.
7: Ci teniamo a risparmiare le energie,
8: preferendo quelle alternative rinnovabili.
9: Perché al pianeta teniamo un mondo.
7: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
10: Liguria, Discover the Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.
11: Con l'app Impresa Italia puoi consultare e condividere sempre e gratuitamente tutti i documenti ufficiali della tua impresa. Scaricala subito ed accedi col tuo dispositivo di firma digitale. Non hai firma digitale o SPID? Richiedili nelle sedi di Imperia, La Spezia e Savona, Camera di Commercio Riviere di Liguria, al fianco di imprese, professionisti e cittadini nella transizione digitale.
12: Uh, 12.03, avevo detto subito dopo, pensavo in un quarto d'ora, è stata una bella intervista, insomma è durata un po' di più, ma ci sta. Siamo in diretta, torniamo in diretta, dovevo rispondere a Marina, sentiamo la telefonata e poi riannodiamo tutti i nodi che abbiamo lasciato sciolti. Pronto, buongiorno.
13: Buongiorno Enrico, la chiamo da San Michele di Pagana, sa che ogni tanto vi telefono.
12: Sì, ogni 3 mesi direi, una telefonata stagionale.
13: Ecco. Volevo salutarvi, grazie, farvi complimenti, grazie, per la trasmissione, sì, perché il suo sarcasmo è sempre piacevolissimo.
12: Sì, arriva, arriva, perché tanti non lo mi augurano di, no, di morire non ancora, però di fallire, mi augurano di perdere il lavoro, mi augurano, hai capito? No, arriva il sarcasmo, cioè si capisce che è, no, sarcasmo.
13: Caspita, sì sì. Caspita. E poi volevo dire, ho visto la vostra collega, la dottoressa Biancalani a Chiavari, che c'era il cos festival, il cosplay, quello lì, sì, venerdì, si vede che faceva qualche intervista.
12: Bella ragazza, che bella signora, che bella donna.
13: Signora elegante, gentilissima, piacevole anche lei molto. E poi abbiamo fatto il santo battesimo di Ascanio, si ricorda che era nato il piccolo?
12: Sì, sì, sì, sì, sì. Ascanio. E come il giovanottino cosa ha detto? Ha pianto? Cosa ha detto?
13: No, no, è stato bravissimo.
12: Aspetti, però. non so se si può parlare di battesimo.

0: non vorrei urtare.
1: No,
0: si può, sì, possiamo, sì, sì, possiamo. Dovrei urtare sensibilità religiose diverse da dalla nostra.
1: No,
0: no, no, per carità, sì, si può, si può. Mi dicono che possiamo, non c'è nessuna. Nessuna. Beh, vada avanti.
1: E quindi insomma è andato tutto bene. Ieri abbiamo fatto la festa del Santo Patrono qui a San Michele e pure. Insomma vi aspettiamo.
0: Pure, pure, pure. Senta, anche il patrono non ci facciamo mancare nulla. Senta, ma ci domandiamo, lei chiama praticamente stagionalmente, ogni stagione, ma come fate a vivere in un posto come San Michele di Pagana, no? Come si fa?
1: Ma, diciamo
0: con l'inceneritore, il mare brutto, la avete, no? Come si fa a vivere? Terribile, eh?
1: Sopravviviamo attento.
0: Lo so, sono disgrazie.
1: Una vitaccia.
0: La vitaccia, la vitaccia, e se lo chiedono tutti, dice, ma come fa sta donna anche con l'Ascanio, no, a vivere?
1: Vabbè, Ascanio e Flaminia, perché ne abbiamo due.
0: Ah, è vero, c'è Flaminia. Senta, questi nomi, mi permetta, aulici, ricordiamo come nascono questi due nomi.
1: Ascanio. Un amore verso Roma, sì. E la tradizione, verso insomma le radici, verso restare un po' patriottici, far chiudere il programma.
0: Esatto. Qui ci spingiamo oltre, qui siamo già a rischio, eh. Abbiamo Ascanio, Flaminia, Roma. Il patrioti, il battesimo, il santo patrono, fermiamoci qua, eh? Grazie cara.
1: Ottimo, un abbraccio, complimenti a tutti.
0: Grazie. Mamma mia che posto San Michele di Pagana, terribile, eh? Quando poi sei lì, no? Con la casa, cioè tipo, no? Hai la casa, c'è una casa bianca che, no? Hai la casa bianca con le persiane, una giornata come questa, lo sai, non puoi stendere il bucato, perché il salino che arriva dal mare, mamma mia, impregna quelle lenzuola di lino, è tremendo veramente, io non so come fanno, o come facciano, hai capito? Cioè tu sei, non puoi avere, una roba tremenda, arriva quel salino che ti impregna proprio quei tessuti che tu hai scelto, no? Con molta cura, quegli arazzi, anche i quadri. Io avevo un Picasso, ma sai che stava venendo, si è fatto una crosta che è venuto un critico e dice guarda che è stato Picasso, dice no è il mare che mi rovinava il Picasso, no? E terribile, un fontana, c'era il sale che si insinuava, sai quei tagli di fontana? Mamma mia, sembrava, no, una tremendo, guarda, terribile San Michele di Pagana, soprattutto se sei davanti al mare. Come fa Trump così? È vero? Trump si muove così. Pronto, buongiorno. Pronto?
2: Che? Chi è, io o chi altro?
0: No, lei abbassi il televisore, chi è lei, io sono io, mi dica lei. Abbassi il televisore.
2: Siamo in due.
0: Sì. No, è lei, io non parlo, così se lei si convince che è lei. Ecco, adesso Mario sta spiegando e avrebbe capito, o meglio Mario si è fatto capire. Prego, vada.
2: Sono Mario.
3: Oh, Mario.
2: Buongiorno, no. Signor Gironi.
0: Buongiorno, Mario, buongiorno.
2: Io invece le auguro con lunga vita in salute.
0: Sì.
2: Ecco, ho sentito la Cavo che ha parlato di Genova.
0: Sì.
2: Ecco, e dico che Genova, dove le varie mafie, anche politiche, hanno fatto sparire quartieri storici come Via Madre di Dio e Via dei Servi, e resa anonima Portoria, è rimasta ancora un centro storico che ci distingue nel mondo, che va conservato e ristrutturato per farne un nostro vanto, visto che le città nel mondo si propongono con orribili palazzi anonimi alti 100 metri. Noi ci dobbiamo distinguere, Genova è bella, bisogna renderla ancora più bella e conservarla. Ciao.
0: Mario.

0: Sindaco, eh? Ma abbiamo che sai che abbiamo preparato il cartello per Mario, ce l'hai? Sì, l'ho visto, non c'è? Guarda un po', no, cerchiamolo, abbiamo preparato anche il cartello con Mario. Mario sindaco subito. Eccolo qua, guarda un po'. Mario subito, eccolo qua. Vedi? Vedi? Mario genuano, guardi Mario, è per lei. Mario si commuove se vede il cartello. Non so se assomiglia, noi lo immaginiamo così Mario, Vedi Genova com'era? Ora, parlava del centro storico, c'è un piccolissimo, amici, non so, intanto dicevo la focaccia bene, no, ieri? Quando l'aveva fatta Bucci, era un po', no, era un po' il sale, ieri bene, quando la focaccia, ricordate quante prese in giro, no? Mi mandavate le foto e c'era anche Toti, per carità, ma anche Bucci, l'aveva fatto la focaccia, era solo quella focaccia, e non era venuta bene, questa ieri è venuta bene, buona. Ieri quella di Bucci era, forse il sale non era quello delle, è vero, delle saline della Regina Margherita, era un po' quella di Bucci, no, quella di ieri, buona, quella di Bucci, no. Forse era meno. Quante slip mi avete mandato di fotografie con Bucci, focaccia. Basta, gli ho detto. Ieri era più buona ieri. Non so perché, ma era più buona. Poi dice il sarcasmo, no? La signora di. Dai, è vero, dai, eccola qua, dai. Quella, ripeto, quando c'era Bucci, non era. Non aveva quella di ieri, vede la signora la inzuppa nel cappuccino, hai capito? Ripeto, quella di Bucci no, quella di ieri era buona. Pronto? Io sono, lo dico, io non mi ci metto la faccia, rischio, dicendo questo, non mi nascondo dietro un dito, l'ho detto, chiaro e tondo. Pronto, buongiorno.
1: Sono Sergio da Cogoleto.
0: No, Sergio, hai capito, era Sergio, sì, no. Ti ricordi i tempi, per carità di Dio, mi hanno detto no, guarda cosa fanno, quella di ieri era, vabbè, Sergio dai dimmi.
1: Io non so l'argomento di oggi, rientro adesso, però c'è una cosa, allora, intanto piccola parentesi, è stata bellissima, piena di musica, di canzoni, bellissima, chiusa okay. la parentesi. Okay. No, volevo invece dire una cosa, ieri sera ho visto quel programma di quel simpaticone, lo dico fra virgolette, di Tommaso Labate, sì. Che gli hanno addirittura affidato 3 serate consecutive, sì. Domenica, perché è simpaticissimo.
0: Lui, un po' tanto, anche lui, bravissimo giornalista del Corriere della Sera, leggetelo, scrive bene, in TV è un po', non, diciamo, ci siamo detti inadeguato, non è il massimo, è vero, non è il massimo, bravo, beato lui, lo invidio, non sono io, in TV non è il massimo. Prego, Sergio.
1: Muove la bocca come un cammello, non so cosa.
0: Sì, vabbè, questo. Vabbè, dai. Sì, non è, insomma, non è. Cioè, non è solo. Non è di sinistra, no? Però questo non c'entra. Diciamo che non è adeguato al mezzo televisivo. Prego, Sergio.
1: Poi lui, cosa è successo ieri? C'era quella poveretta, davvero, mi ha fatto quasi tenerezza, esponente della Lega, Tovaglieri, Tovaglieri, da sola, sì. Contro 5. Praticamente c'era Mastella, sì. Contro il governo, sì. C'era una giornalista, professoressa, contro il governo, sì. C'era quell'altra simpaticonissima, con la, sì. Sempre fra virgolette, sì. Della Gentili, della Veronica Gentili, sì. Sempre cordiale, sempre col sorriso, sì. Naturalmente, sempre col sorriso, e anche lei contro il governo, sì. Hanno intervistato i pescatori, sì, della Sicilia, sì, sì. Contro il governo, e hanno subito intervistato gli agricoltori di Roma.
0: Poi uno dice, ma è la TV di Berlusconi, no signor Cirone? Come mai Rete 4? Accidenti, se è la TV di Berlusconi, se fosse Telecabul cosa farebbero? Le metterebbero al muro? Cioè, è la TV di Berlusconi, amici, no? Cioè è una contraddizione in cui uno si pensa che Berlusconi saranno tutti di centrodestra e ne metteranno

0: centrosinistra, se ci fate caso, è il contrario, pur essendo TV di Berlusconi, no? Per dire. Prego Sergio.
1: Tutto il contrario, quello mi ha dato molto fastidio, perché poverina, lei ha dovuto ribattere, controbattere contro tutti da sola, è chiaro che se hai una spalla ti
0: un capezzone ti aiuta, no?
1: Non avrei voluto vedere se fosse stato un capezzone o qualcun altro conta un po', che sa parlare, un Cansallusti, anche un Sallusti.
0: Anche Sallusti, quando vi dico non state a vedere, però vedi sfondi una porta aperta. Perché quando dico, ma guardate che non c'entra di chi è la TV, di chi non è, guardate le dinamiche all'interno della TV, ma io credo che neanche la 7, perché poteva essere la 7, no, ad avere una distribuzione così, non ha, voi non vedrete mai alla 7 5 del centrodestra e 1 del centrosinistra, lo vedete su Rete 4, il contrario, no, 1 del centrodestra contro 5 del centrosinistra. Poi mi dite di Berlusconi, a mio avviso c'è più libertà nelle TV del buonanima che non in altre TV, a mio avviso, è chiaro che sbaglio. Sergio.
1: Niente, era solo questo che volevo sottolineare. Grazie a voi tutti, ciao Harry. Grande sempre, grande.
0: Grazie. Ti dirò che adesso a voce ferme io non ho seguito, ho visto i pescatori siciliani. Ricordandovi quello che una settimana fa vi ho detto dei pescatori francesi, i quali tutti i pescatori francesi, ma questo 10 giorni fa, hanno detto guardate che qua caro Macron blocchiamo tutto, i nostri sono arrivati un po' dopo, perché quel poco che abbiamo ce lo teniamo stretto, sempre con loro, sempre con la Sicilia, sempre con i pescatori, ce lo teniamo stretto perché abbiamo paura di perderlo, però non l'ho vista, l'ho visto a sprazzi, ho capito quello che tu dicevi, però Tommaso Labate non mi fa impazzire, c'era poi il mondiale di ciclismo, straordinaria la RAI, meravigliosa la RAI è meravigliosa, mondiale di ciclismo avviene una volta l'anno, è a Vancouver, ci si collega alle 19 benissimo per vedere gli ultimi 100 km della mondiale senza Pogacar, arrivi agli ultimi 30 km, cosa fai? Dai la linea al TG2, certo ci sta, TG2, nessuno tocca il TG2, e il resto della gara devi vederlo su Rai Play, che non l'hai mai visto, non sai dove trovarlo, no? Quindi ti disperdi, casualmente pensi che finisca tutto su Rai Play, casualmente giri perché passi i canali, perché ti stanno stufando le ruote della fortuna, i pacchi e quant'altro, e alla fine scopri che sono ritornati su Rai 2 e ti vedi non più la fuga dell'americano, l'ultimo chilometro, poverina, braccia alzate col naso rosso, che va vince il campionato del mondo, veramente, ragazzi, i dirigenti al settimo piano di Viale Mazzini, cioè ragazzi, fatica. Regia, poi torniamo.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
0: E non vi ho raccontato dell'italiano di prima generazione, non ve l'ho detto, no? Marina aveva chiamato, sì, un'ora fa, dice guarda ti racconto, non vi ho raccontato di Mena Istafanus è italiano di dov'è? Della Val d'Aosta, penso, Mena, lui si chiama Mena di cognome Istafanus, è un cognome proprio italiano tipico, lui ha 26 anni, cosa ha fatto ieri? Non sapeva, in quest'Italia, veramente quest'Italia, era il distributore di benzina, chiaramente la benzina, Meloni, il carico di benzina, le accise, è chiaro che cosa fa Mena, questo italiano che si chiama Mena, Sant'Istafanus, no? tutti noi veneriamo Santo Istafanus, no? Tutti noi italiano, 26 anni, quindi il problema della benzina, non era la pompa dell'Eni, c'era una signora di 56 anni, cosa fa Mena Istafanus, italiano, prende un cacciavite e la non dico a coltella perché aveva il cacciavite, cioè ci sta,

0: perché la pressione, l'Italia non aveva neanche mangiato male, mangiato bene, e sapete l'Italia quando accende la TV, sapete che male siamo, quindi lui si deve sfogare, questo italiano, me ne stava nulla. Non è finita qua. Pronto, buongiorno.
1: Pronto?
0: Sì, buongiorno, dica, buongiorno.
1: Volevo dire...
0: Prego.
1: Posso io?
0: Deve, se vuole.
1: No, volevo dire che...

0: meno, però perché? Perché? Perché?
1: Mentre c'è un cantiere.
0: Sì.
1: Ogni 200 c'è un semaforo, strade strette, 2 ore al mattino, 2 o 3 ore alla sera. C'è un cantiere ogni 100 metri.
0: Sì, bisogna avere pazienza, c'è il terzo valico, sono i cantieri del terzo valico, c'è una ciclabile, ci sono, sì, sì, bisogna avere ma tanta pazienza, tanta.
1: Dai, ma, tu, c'è la ciclabile, ho capito, ma prima si viaggiava abbastanza, adesso è diventato improponibile, sì. Con la macchina si compra, secondo me, il gioco dell'oca.
0: Sì, oltretutto, per carità, attenzione, la pista ciclabile li hanno messi quelli di prima, pista ciclabile li hanno messi quelli di prima, lo so, me lo dicevate voi, cioè lo so. Tu dici quelli di oggi e no, la mese di prima, solo per quello la butto via, però è ancora lì. Poi c'è il terzo valico, c'è il passante ferroviario. Chi vive in Valpolcevera, a parte le ironie, è pesantemente svantaggiato. È così, purtroppo è così. Auguriamo che questi cantieri finiscano il più presto possibile e ci si possa muovere. Che cosa devo fare? Che devo dire? Però è così, il pendolo, in questo momento il pendolo del disagio, Campasso, attenzione, poi c'è il Campasso, Valpolcevera, siamo lungo il torrente Polcevera, è pesante, mettetevi nei panni di queste persone, poi arrivano snervati, non vivi bene, sei nervoso, dicevo Mena, si chiamava Mena, Istafanus, no? Quindi a coltella, lui al distributore di benzina, non era dell'ENI, dice porca miseria, dice in italiano, gli sono venuti 5 minuti, è un uomo, ha 26 anni Mena Istafanus, oh, prendo il cacciavite e a coltello, col cacciavite, a coltello una signora, è italiana, cioè ma chi se ne importa, perché io devo, sono un uomo, ho 26 anni, ho gli ormoni a palla, no, Mena Istafanus, cosa succede? Sapete come sono gli italiani, no? C'è una coppia che vede l'altra signora, ma io dico italiana, può essere francese, la vede col cacciavite, dice ma possiamo aiutarla, giusto? E vanno per aiutare questa signora. Mena Istafanus non ci sta, per Mena Istafanus è un obbrobrio, cioè non può sopportare una cosa del genere, ma come, io accoltello una e due vanno ad aiutarla. Cosa fa Mena Istafanus? Sale sulla sua macchinina e mette sotto i due. Cioè, è un signor giudice, cioè è un piano, voglio dire, perché rovinare, perché arrestarlo? Cioè lui ha portato a termine un piano meraviglioso, Mena Istafanus. Siamo a Reggio Emilia, non ve l'ho detto, siamo nella tangenziale sud di Reggio Emilia, quindi anche c'è questo richiamo col sud, e quindi scappo, porca miseria, guarda un po' la polizia, guarda che sono tremendi, non lo fermano. Porca miseria, e adesso povero Mena Istafanus rischia, italiano di prima generazione, no, oh, non si scherza, è uno italiano, per esempio. Punto, così è. Oh. No, Netanyahu è in un pasticcio, Netanyahu è in un conflitto mostruoso. C'è un giornale, allora intanto ci si augura che gli israeliani gli facciano perdere le elezioni che ci sono adesso, no? Saranno un po' più svegli di quello del premier, ce lo auguriamo tutti? Ce lo auguriamo tutti, ma è impelagato in una situazione molto grave, perché lui avrebbe, lui o chi per lui, incontrato il capo dei servizi segreti egiziani molto prima dell'attentato, il quale gli ha detto guarda che si stanno muovendo a Gaza, guarda che stanno combinando qualcosa. Lui ha fatto finta di niente, non ha avvisato nessuno ed è nei guai. Sono partite un paio di inchieste pesanti da parte dei giornali americani che non sono molto compiacenti e speriamo che si arrivi alla, no? Alla defenestrazione di questo esemplare. Allora basta, 10:24, 12:24, non siete sopravvissuti? Non ce l'avete fatta? E l'hacker? Tu dici di sì, Mario? Vuoi che provi? O in italiano vuoi che provo? Non lo sai? Vediamo un po'. Allora, ciao Henry. Allora, Nala, ok, sul

mondiale alla Rai davvero incredibile. Dalle 14.55 seguivano i suoi vari canali, assurdo, fa piacere che l'hai detto. E per carità, senza nulla togliere, su Rai Sport, proprio il canale 58, c'era forse lo Spezia, c'era una partita di serie, per carità, io adoro lo Spezia, io andrei sempre, auguro tutte le partite che vi dicevo tutte le partite, però quel mondiale di ciclismo viene, tu lo aspetti da, oltretutto non c'è Pogacar, e dici va, andiamo a vedere, è come se, come si dice quando interrompi un gesto d'amore, no? Un gesto d'amore ha un inizio e ha una fine, si può dire, no? Che senti che sta per, c'è l'hacker, perché abbiamo il cartello, ecco, allora amici c'è l'hacker, per dirvelo meglio, eccolo qua, hacker al lavoro, eccola, eccolo qua, hai visto? L'hacker è al lavoro e quindi non vi permette di... sono i lucchetti. E quindi diciamo che la Rai ha interrotto, ero rimasto su quel momento dell'amore, no? Il culmine, che tu dici guarda, no, sono arrivato, c'è lo sprint finale, diceva Cipollini, è come un atto d'amore, cioè arrivi, alla, no? Arrivi al traguardo, come qualsiasi cosa. Può essere l'amore, la laurea, arrivi al traguardo e la Rai te lo tolga. Guarda che... comunque... ma sono i dirigenti, i direttori, sono pazzeschi. Io vi auguro un buon proseguimento, grande pagina di informazione con Tiziano Berti, il direttore Angeli, e poi oggi è lunedì, e quindi non posso sbagliare se dico che c'è Calcio e Pepe, con Graziano Cesari e i suoi soci, peraltro parleranno stasera anche di Turchia-Italia, giusto? Sapete che i turchi giocano in questo stadio, io di calcio non me ne intendo, che è a forma di coccodrillo, non è uno scherzo, c'è l'ovale ed è tutto circondato da una struttura che, non sto scherzando, si apre, spero che non facciano a pezzi i nostri, no, ci sono delle variazioni nella è arrivato Graziano e parla della nazionale, giusto? Ok, benissimo. Allora, buon proseguimento, se Dio vuole, domani sarò qui con voi. Grazie, arrivederci.

Amici di Primo Canale, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende lunedì all'insegna del sole sulla Liguria e con clima mite e gradevole, valori massimi infatti intorno ai 26 gradi, piuttosto frizzantine invece le minime. Andiamo a vedere ora però nel dettaglio la provincia di Imperia. Splenderà il sole nel corso della giornata di lunedì e con punte intorno ai 26 gradi, la ventilazione inoltre è debole con mar ligure calmo. Sul Savonese la situazione sarà pressoché analoga, con cieli sereni o al più velati e con temperature massime senza particolari variazioni. Anche su Genova continuerà a splendere il sole, al più qualche innocua velatura solo di passaggio e anche qui i venti saranno deboli con mar ligure calmo. Sul Tigullio i cieli saranno sereni o al più velati e con temperature massime che oscilleranno intorno ai 25-26 gradi. Sullo Spezzino sole assoluto protagonista e anche qui le temperature massime sfioreranno i 26 gradi. Nel corso della giornata di martedì sulla Liguria continuerà a splendere il sole, con ventilazione debole, mar ligure calmo, temperature minime e massime senza particolari variazioni, con minime intorno ai 20 gradi, punte massime intorno ai 27-28 gradi. Per tutti i dettagli precisi, scaricate l'app di Trebi Meteo.

0: con Camera di Commercio di Genova.
1: Giovedì 1 ottobre su e giù per via Luccoli fino a piazza Sozziglia. Prende il via l'anteprima di Ottobre Paganini al Fuori Salone. Negozi, bar e locali dei CIV si accendono con musica dal vivo, flash mob e incursioni sonore ispirate al grande Niccolò Paganini. Un palcoscenico diffuso tra le vie e le piazze del centro per accompagnare gli aperitivi del dopo salone con tutta l'energia della musica. Dal 1 al 6 ottobre arriva il Fuori Salone, la rassegna che accompagna il 66esimo Salone Nautico Internazionale. Un'intera città in festa, la Camera di Commercio di Genova partecipa al progetto insieme al Comune, con eventi di musica, arte, sport, cultura, moda ed enogastronomia. Appuntamenti da non perdere: il 2 ottobre il DJ set di Nova al Porto Antico e poi il 3 ottobre Non ti scordar di me in Piazza De Ferrari. Arriva a Busalla il 3 ottobre la Sagra delle Trofie di Castagne, la tradizionale festa d'autunno che ogni anno riunisce nel cuore della Valle Scrivia produttori locali, artigiani e visitatori. Un evento che celebra non solo il cibo, ma anche la bellezza del territorio. Ultimo weekend per visitare 800, la società delle mode. In mostra gli abiti e gli accessori storici delle civiche collezioni tessili e i dipinti della Galleria d'Arte Moderna. Il tema della mostra è il ruolo della moda nel XIX secolo come linguaggio di status, identità e affermazione sociale. Il 4 ottobre si concluderà la 7ª edizione di Una Boccata d'Arte 2026, il progetto diffuso di arte contemporanea ospitato quest'anno nel suggestivo borgo di Sori. Protagonisti 20 artisti di diverse nazionalità, uniti dalla stessa passione per l'arte. Il 5 ottobre Galleria Mazzini si trasforma in un elegante salotto in perfetto yacht style per l'aperitivo in blu. Tra mosaici, stucchi e vetrate Liberty, il mare diventa protagonista con cocktail firmati Genova Gourmet, ispirati a rotte e porti e raffinati assaggi che raccontano i sapori e la tradizione del territorio. Un aperitivo speciale, dove storia, gusto e mare si incontrano nel cuore di Genova.
0: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: La manifestazione davanti alla scuola Adanio, nel cuore del centro storico genovese, la caccia al pieno con il prezzo calmierato e poi due appuntamenti, quello del programma politico di Primo Canale dedicato alla sicurezza da Sestri Ponente in diretta dalle 18 questa sera con un cambio di programmazione perché alle 21 ci sarà in diretta Terrazza incontra il Carlo Felice. Di questo e di molto altro parleremo oggi a Newsroom 28, ma partiamo proprio dalla manifestazione che questa mattina ha seguito per noi Chiara Orru. Buongiorno Chiara.
1: Buongiorno Tiziana, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Sì, questa mattina siamo stati in diretta per raccontarvi il presidio proprio davanti alla scuola Danio, il presidio da parte dei genitori a seguito appunto dello striscione rimosso venerdì mattina da due agenti in borghese, successivamente restituito. Una vicenda che si è poi intrecciata con il dibattito sul nuovo decreto del governo e che introduce dal prossimo anno scolastico proprio nuove regole sulla presenza degli alunni con cittadinanza non italiana nelle classi. Questa mattina abbiamo ascoltato le voci dei genitori presenti, in centinaia genitori, insegnanti, alunni, insomma, per parlare di quello che è successo venerdì, tante le loro richieste, tante le loro preoccupazioni. Allora andiamo a vedere che cosa hanno detto.
2: Il presidio di oggi è andato bene dal nostro punto di vista, nel senso che quello che volevamo e a cui tenevamo è stato condiviso. La domanda che ci facciamo è come un ministro dell'istruzione possa definire quel tipo di contenuto antigovernativo. Quello è un contenuto che è universale, alla base di quella che è non.
0: Questa era una delle voci, qualche problema con il servizio, ma potete riascoltarle.

0: sul sito primocanale.it, insomma, le voci tra le centinaia di persone che erano presenti questa mattina. C'erano anche ovviamente dei genitori, c'erano anche dei presidi, c'erano dei professori, c'erano anche dei liberi cittadini. Vado a salutare Giorgia Fabiocchi. Ciao Giorgia, buongiorno.
1: Ciao Tiziana, buongiorno a tutti.
0: Per fare un po' il punto con te sulla politica anche insomma di questa settimana, che cosa ci attendiamo?
1: Allora, questa settimana intanto partiamo dal nostro territorio. Domani come sempre l'appuntamento con il Consiglio regionale dalla mattina fino all'ora di pranzo e poi a oltranza, quindi sarà un Consiglio regionale votante, si saranno molti confronti su tante pratiche che sono in questo momento, potremmo definirle così, aperte, dal lavoro alla sanità a tanto altro. Poi come sempre l'appuntamento del pomeriggio con il Consiglio comunale a partire dalle 14, noi come sempre saremo in diretta con Zona Rossa dalle 14:30. Ci sono diversi temi aperti sul tavolo. Chiaro è che a livello nazionale però l'attenzione è soprattutto focalizzata intanto su come andranno questo pomeriggio le supplettive in Calabria. In realtà noi diciamo ci riguardano relativamente, però è un'indicazione nazionale importante, lo diceva da noi l'onorevole Cavo questa mattina. È importante perché per la prima volta Futuro Nazionale scende in campo con un suo candidato che tra l'altro è un ex esponente di Forza Italia, quindi il centrodestra va unito, classico come sempre. C'è questo candidato di Futuro Nazionale, poi c'è il campo largo, larghissimo, anche con un centro-sinistra che in realtà in Calabria non ha molte possibilità, ma con Futuro Nazionale che si presenta. Bisogna capire un po' cosa sta accadendo, perché dalle ultime novità che si evincono c'è un no netto da parte di Forza Italia, di noi moderati, a Futuro Nazionale di Vannacci. Quindi questo è interessante, ne abbiamo parlato proprio questa mattina con la deputata Ilaria Cavo, quindi vedremo come andrà in Calabria, ma vedremo anche che riverbero ha, anche perché questa settimana si inizia a discutere la legge elettorale alla Camera. Settimana prossima ci sarà il voto definitivo, tra il 5 e l'8 più o meno, queste sono le date, si saprà con che legge elettorale si andrà a votare. Se dovesse non passare, cosa che potrebbe accadere perché già qualche mese fa non era passato un emendamento proprio sulle preferenze alla Camera, a quel punto io credo che Meloni andrà direttamente dal Presidente della Repubblica Mattarella al Quirinale a dare le dimissioni e si andrà al voto probabilmente a inizio anno, lo ha già detto, fatto capire, quindi diciamo che li ha avvisati quelli della sua maggioranza, quindi se non dovesse passare. Qualora dovesse essere invece votato, probabilmente si arriverà a fine legislatura, si potrebbe votare addirittura a settembre-ottobre, quindi lo vedremo. Secondo me sarà molto interessante anche per Genova, per noi, per la Liguria, capire come andrà. E poi per chiudere, in settimana ci saranno degli incontri voluti bipartisan da centro-est e centro-sinistra, dai parlamentari che sono giù a Roma della nostra regione per Ericsson, e quindi la seguiremo perché credo che sarà fondamentale capire questi 131 lavoratori se verranno ricollocati o se si interverrà, perché l'azienda sembra non voler far passi indietro, però sarebbe una piaga importante sul lavoro in Liguria in generale, comunque a Genova, ma è un problema che riguarda un po' tutti.
0: Grazie Giorgia, e adesso andiamo a collegarci con Matteo Cantile, perché dopo la presentazione della 66esima edizione del Salone Nautico di Genova a Milano, oggi è il turno di Genova. Allora ci colleghiamo proprio con Matteo, buongiorno.
2: Buongiorno Tiziana, ben collegati dal waterfront di Levante a Genova. È stato presentato questa mattina il Salone Nautico Internazionale, la sua 66esima edizione, ed è stato presentato anche a Genova dopo la prima presentazione nazionale che era avvenuta al Palazzo della Fondazione Edison di Milano e che avevamo già seguito in diretta. Anche questa mattina sono stati affrontati i temi fondamentali di questa manifestazione che partirà il 1 ottobre, quindi un po' più avanti rispetto alle date consuete degli ultimi anni del Salone Nautico, ma da questo punto di vista è stato molto simpatico il presidente di Confindustria Nautica Piero Formenti, che ha detto: se avessimo fatto le date classiche dell'anno scorso avremmo avuto un'allerta meteo, mentre forse questa volta l'abbiamo sfangata. In effetti il meteo guardato verso i prossimi giorni dovrebbe reggere piuttosto bene, le temperature sono leggermente più basse, quindi sarà sicuramente una grande manifestazione che si arricchisce con un numero sempre maggiore di maxi yacht. L'Italia resta davvero il paese più importante nel campo dei maxi yacht, ci sarà una nuova lounge dedicata a questi, più imbarcazioni di ampio respiro e di grandi dimensioni, ovviamente.

0: anche dai grandi costi, che saranno poi accompagnate dalle solite imbarcazioni un po' più piccole, quelle che sono più alla portata del visitatore medio del Salone Nautico, e naturalmente anche tutta l'area accessori, che ancora una volta sarà al primo piano del padiglione Jean Nouvel, e anche in questo ambito della nautica, quello cioè di tutti gli equipaggiamenti a bordo delle barche, sia elettronici che di altra natura, anche qui l'Italia ha veramente un ruolo di primo attore a livello internazionale. Dunque dal 1° ottobre si comincia col Salone Nautico, e Primo Canale, lo ricordo, non solo trasmetterà in diretta la cerimonia di inaugurazione, ma anche tantissimi altri eventi con una copertura completa all'interno del Salone, e dal Waterfront di Levante la linea torna a te.
1: Grazie a Matteo Cantile. Vado a salutare il direttore Matteo Angeli. Ciao Matteo.
2: Buongiorno Tiziana.
1: Allora, oggi hai cambiato un po' gli orari. Poi insomma arriveremo anche a parlare delle terrazze Carlo Felice.
2: Sì, perché questa sera alle 21 c'è teatro Carlo Felice, che è ospite di Terrazza Colombo, e allora insomma noi del programma politico non ci piace stare fermi, e quindi abbiamo deciso di cambiare un po' gli orari con questa diretta dalle 18 alle 19 qui proprio a Terrazza, qui nello studio del piano 28, con la politica, ma soprattutto con un'esterna. Ci sarà Aurora Bottino, che sarà a partire dalle ore 18 in piazza Baracca a Sestri Ponente, per raccogliere le testimonianze degli abitanti, dei residenti. Anzi, ne approfitto anche per lanciare un appello a chi volesse presenziare proprio con la nostra troupe in piazza Baracca. Saremo proprio lì dalle 18 alle 19 con Aurora Bottino, che si sposterà ovviamente in zona, però insomma chi volesse partecipare e raccontare magari qualche esperienza legata proprio al tema della sicurezza, questo sarà il tema che affronteremo questa sera. Appunto, dalle 18 saremo in piazza Baracca con una troupe, parleremo naturalmente anche del centro storico, di quello che è avvenuto la settimana scorsa con la passeggiata di commercianti e residenti venerdì scorso appunto nel centro storico di Genova, e naturalmente non potremo non parlare anche del caso della Danio, che ha fatto ovviamente parlare in tutta Italia. È intervenuto anche il ministro Valditara, ha scatenato ovviamente, come era immaginabile, le reazioni centro-sinistra e centro-destra. C'è chi accusa la sinistra cavalcare un po' anche i bambini, c'è chi dall'altra parte invece dice insomma non esiste questa esclusione degli stranieri delle classi, noi vogliamo sempre di più, anzi, l'integrazione. Quindi un tema molto caldo, la sicurezza e il caso Danio, a partire dalle 18 appunto in diretta, poi naturalmente dalle 20 alle 21 la replica, e dopo il teatro Carlo Felice ci sarà un ulteriore passaggio di questa ora che appunto dedicheremo a questi temi.
1: Grazie Matteo, ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme qui a Newsroom 28.
3: Dal 1963, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
4: Liguria, Discover the Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.
1: E dicevamo con il direttore Matteo Angeli, questa sera alle 21 il programma politico di Primo Canale lascia spazio a Terrazza, incontra il Carlo Felice, e allora andiamo a farci raccontare tutto in questo servizio di Dario Vassallo.
5: Una serata dedicata a uno dei luoghi simbolo dell'identità culturale di Genova. Lunedì 28 settembre, Terrazza Colombo ospita Terrazza Incontri Carlo Felice, un appuntamento pensato per raccontare il teatro attraverso il suo passato, il suo presente e soprattutto il suo futuro. Ospite sarà il sovrintendente Michele Galli, alla guida dell'istituzione dall'anno scorso. Un incontro che vuole andare oltre la semplice presentazione di una stagione o di un programma. L'obiettivo è raccontarlo come grande motore culturale della città, ripercorrendone la storia e mettendo in luce il ruolo che ha avuto nel corso degli anni e continua ad avere nella vita artistica e civile di Genova. Sarà anche l'occasione per guardare verso un appuntamento destinato a segnarne la storia, il bicentenario dell'inaugurazione nel 2028. Era infatti il 7 aprile 1828 quando si aprì la città con Bianca e Fernando di Vincenzo Bellini, alla presenza del sovrano cui era dedicato e della moglie Maria Cristina di Savoia. Da allora ha attraversato quasi due secoli di storia genovese, una storia lunga e complessa, fatta di grandi interpreti, spettacoli, prime, concerti, momenti destinati a rimanere nella memoria collettiva, ma anche segnata dalle profonde ferite della Seconda Guerra Mondiale, quando tre bombardamenti provocarono danni devastanti, distruggendolo quasi completamente. Ma c'è un'altra data importante che ricorre quest'anno, i 35 anni dalla sua nuova inaugurazione avvenuta il 18 ottobre 1991. Si parla

0: di tutto questo, ma non solo, perché sarà una serata anche musicale, inframmezzata da momenti pensati per accompagnare il racconto e restituire alla musica un ruolo centrale. Terrazza Colombo diventerà dunque un trade union tra la città e il suo teatro per ricordare da dove arriva il Carro Felice, raccontare ciò che è oggi e soprattutto guardare a ciò che potrà diventare domani.
1: E appuntamento quindi questa sera a partire dalle 21. Che cosa ci dobbiamo aspettare sul fronte meteo per i prossimi giorni? Sole tutta la settimana e anche stanotte, forse ve ne sarete accorti, è stata una notte tropicale. Ma facciamo il punto con Cristina Capaci di ARPA.
2: Questa nuova settimana si è aperta sulla Liguria sotto l'influenza di un'estesa figura anticiclonica di origine subtropicale destinata a garantire per tutta la settimana stabilità e assenza di piogge. Dal prossimo weekend l'anticiclone potrebbe indebolirsi e quindi consentire poi una maggiore apertura verso le correnti atlantiche. In questo scenario quindi potrebbe svilupparsi anche un'interazione tra un'area più fresca proveniente dai quadranti orientali, correnti più umide di origine atlantica, quindi un aumento dell'instabilità. È un pochino la fine di quest'estate che sta durando moltissimo, perché che le temperature sono quelle da fine agosto, primi giorni di settembre, non certo da autunno inoltrato. E questa notte temperature che sono state comunque elevate, potremmo continuarle a chiamare notti tropicali, perché sia su Genova che su Savona non sono scese sotto i 20 gradi, un pochino più freddo ad Imperia con 19.3 e la Spezia è la più fredda in assoluta con 16.5 gradi. Abbiamo avuto temperature a una cifra, quindi un po' più basse, per esempio a Sassello dove si è registrato 6.3, ma come dicevo temperature ancora piuttosto elevate. Basti pensare che questa mattina adesso alle 8.20 ad Alassio sono già 25 i gradi registrati, quindi è ancora piuttosto caldo.
1: E adesso andiamo a vedere dove si trova Elisabetta Biancarani, credo nel centro storico genovese, pronta alle registrazioni di questa settimana per le trasmissioni. Buongiorno Elisabetta.
3: Sì, buongiorno a tutti i telespettatori. In questa bellissima giornata mi trovo in Piazza Banchi per girare una puntata di Viaggio in Liguria, accompagnata da Ettore Parodi dell'associazione Access del Centro Storico. Ettore, noi vogliamo raccontare ai nostri telespettatori perché i vicoli e certe piazze di Genova hanno dei nomi così particolari. Partiamo da Piazza Banchi.
4: Bene, Piazza Banchi si chiama così perché qui esistevano un tempo i cambiavalute e avevano quindi il banco per il cambiavalute.
3: Quindi non c'entrano le bancarelle dei libri o del mercato. Qualche altro nome di vicolo curioso?
4: Di Orefici ovviamente, vico dell'Amor Perfetto.
3: L'Amor Perfetto Mere, perché? Immaginiamo che...
4: Ma ci sono tante storie. Una che apparteneva alla famiglia Finamore. E quindi amore. E poi c'è una storia molto romantica che racconteremo in seguito.
3: Bene, qualche altro nome che le viene in mente?
4: Vico della Neve.
3: Perché nevicava in quel vicolo?
4: Vendevano la neve.
3: Ah, ok, ho capito. Poi
4: Piazza Sozziglia.
3: Vico
4: di Sozziglia perché c'erano i macelli e vedremo anche ciò che rimane dei macelli.
3: Ma perché Sozziglia vuol dire?
4: Sozziglia vuol dire acqua sporca, sostanzialmente.
3: E ancora uno me ne dica, se no svegliamo.
4: E poi Vico
3: troppo.
4: Dei Cartai.
3: Cartai perché c'erano?
4: Perché c'erano i rivenditori di carta, ma non solo.
3: Non solo venditori di carta, vedete che Ettore non vi vuole svelare tutto. Appuntamento alle 21, mercoledì, Viaggio in Liguria, linea allo studio.
4: Benissimo.
1: Grazie Elisabetta, non spoileriamo troppo. Allora, vado a salutare Elisa Ricci, come sempre, per la nostra pagina social. Ciao Elisa, buongiorno.
5: Buongiorno Tiziana, sì, parliamo un po' della nostra pagina social, facciamo un passo indietro e torniamo alla Sherper Night, quindi la notte dei ricercatori. Noi naturalmente in diretta su Primo Canale abbiamo visto diversi esperimenti e intervistato anche Walter Riva, proprio Giardini Luzzati, il direttore dell'Osservatorio Astronomico del Righi, e che ci ha portato alla scoperta della Luna, di qualche curiosità proprio sulla Luna. Soprattutto la Luna non è completamente bianca, ma presenta delle sfumature, ma noi andiamo a scoprire qualcosa in più sul nostro reel.
6: La Luna non

0: Non è bianca, è molto grigia. Qui abbiamo tre esempi delle tre formazioni lunari, come dire, principali: gli altopiani, le zone molto craterizzate, cioè dove i meteoriti hanno impattato continuamente sulla Luna scavando i crateri, le brecce, cioè delle zone dove che si sono compattate con la polvere lunare, la regolite, che tanto dà fastidio agli astronauti quando camminano sulla Luna, perché sono schegge molto appuntite. Sulla Luna non c'è aria, non c'è acqua, e quindi le pietre non sono levigate, rimangono molto appunte. E poi un piccolo frammento di basalto dei mari lunari. Come vedete, tre gradazioni di grigio, dal più chiaro al più scuro, e il vero colore della Luna è questa. Noi sembra invece bianca, sembra chiarissima, perché si trova sullo sfondo che è un nero che più nero non si può, quello dello spazio.
1: Grazie, grazie Elisa, e vado a salutare Graziano Cesari, perché il campionato è fermo, ma non si ferma né Calcio Pepe né lo sport.
2: Ciao Tiziano, canale. Buongiorno a te e a tutti i telespettatori. No, assolutamente no, i campionati di Serie A fermi, quindi inevitabilmente le nostre squadre, Rosso Bucerchiati e Lentella, si stanno preparando per la ripresa del campionato, sperando di non avere infortuni e di recuperare quei giocatori fuori forma che non hanno potuto fare il campionato, l'inizio di campionato. Quindi inevitabilmente c'è sempre molta molta attenzione. Lo ricordiamo che poi il Genoa venerdì andrà a Bucarest, a casa del presidente Sciuco, per questa visita al centro sportivo. Continua tutto molto molto bene a Bogliasco. C'è lo Spezia che gioca, che invece vince, convince, sesta vittoria consecutiva in una partita importantissima come quella col Pescara, vittoria finale degli Aquilotti di 2-1, ed è una vittoria importante e ben augurante. Il Vado, cambiato allenatore, è arrivato Riolfo, ex Imperia, pareggiato in un campo difficilissimo contro una squadra tenace e tosta come la Torres, quindi per ora il campionato di Serie C va molto bene.
1: E poi la nazionale,
2: perché stasera c'è la nazionale, quindi due amici contro, due compagni di squadra, Montella e Mancini. Mancini ha questa panchina traballante, infuocata, tutto attaccato da tutto e da tutti, insomma speriamo.
1: Sembra
2: che possa
1: rivoluzioni tutto, vedremo.
2: Speriamo, perché abbiamo preso una bella batosta con il Belgio.
1: Grazie Graziano Cesari. Tutte le notizie aggiornate sul sito primocanale.it e sui nostri social. Buon proseguimento di giornata su Primo Canale. Arrivederci.

0: Daniele Cambiaso, Sabrina De Bastiani, beh, insomma, li conoscete bene, parliamo spesso di loro e con loro dei loro libri, dei loro gialli, dei loro noir. I delitti della luce bianca, una nuova indagine per Sartori e Rovera. Chi sono Sartori e Rovera? Prima cosa.
1: Sartori e Rovera li abbiamo conosciuti in una storia ambientata 9 anni prima dei delitti della luce bianca, in un romanzo che si intitola Eredità Nera e diciamo a quei tempi Andrea Rovera era un sottotenente dei carabinieri di stanza a Torino.
0: Sì.
1: Andrea Rovera, a dispetto del nome che può suggerire diciamo ambiguità, è in realtà una donna e si è trovata diciamo ad intersecare la sua strada con un certo Bruno Sartori, di cui Daniele magari ci vuol dire qualcosa.
0: Ecco, allora sentiamo da Daniele Cambiaso chi è Bruno Sartori.
2: Bruno Sartori è un insegnante genovese che vive a Pegli, lavora nell'entroterra genovese, nella Valpolcevera, è un insegnante delle scuole medie. In Eredità Nera si è trovato alle prese con un caso drammatico legato proprio al suo passato familiare. In questa storia invece si ritrova in una giuria di un concorso letterario dove appunto
0: ambientini,
2: ma infatti infatti il candidato alla vittoria viene trovato bello freddo e orizzontale e purtroppo però si trova anche a essere il principale sospettato, per cui certo. Questo incontro tra, anzi questo ritrovarsi tra Sartori e Rovera 9 anni dopo si ritrovano su due lati della barricata praticamente, quindi aggiunge un po' di pepe alla situazione.
0: Sabrina, in

0: Due minuti, mi dici quello che si può dire di questo romanzo?
1: Allora, si può dire di questo romanzo che ha un po' la struttura del giallo classico.
0: Certo.
1: Noi ogni volta che scriviamo un qualcosa ci divertiamo un po' a cambiare quello che scriviamo. Quindi questa volta abbiamo voluto dare un po' un'impronta di giallo classico, tradizionale. È ambientato a Noli, che è un borgo marinaro appunto del Ponente Ligure, piccolino, molto circoscritto. Un'ambientazione che secondo noi si prestava un po' alla struttura. Insomma, una grande camera chiusa a cielo aperto.
0: E quindi dove tutti sanno tutto, ognuno sa
1: di
0: cosa ha fatto l'altro, sa.
1: Esatto.
0: A volte fin troppo sanno.
1: A volte fin troppo, noi abbiamo voluto giocare proprio su questo, no? Nel ricostruire gli ultimi spostamenti della vittima, e ciascuno dava il proprio punto di vista, no? Io l'ho visto lì a quell'ora, è una cosa che in un ambiente ristretto la puoi fare. Allo stesso tempo, come il titolo I delitti della luce bianca suggerisce, abbiamo cercato anche di inserire un elemento molto particolare, caratterizzante anche proprio di quelle zone del Ponente Ligure, quindi Noli, Savona, Spotorno, perché negli anni 70, il romanzo ambientato nel 2024, però negli anni 70 in quelle zone documentati erano stati insomma certificati in qualche modo avvistamenti un po' particolari, diciamo non proprio di questo pianeta, si parla di avvistamenti ufologici. E quindi questo secondo noi, almeno a noi è interessato tanto, no? Inserirlo, perché sono comunque argomenti difficilmente evidente, spiegabili, ma che continuano a suscitare tanto interesse.
0: È un tema che non si è cancellato con i social.
1: Esatto, non si è cancellato, anzi, no? Molte sono
0: moltiplicato,
1: si alimenta in qualche modo, si amplifica. E quindi ci siamo divertiti ad inserire la struttura del giallo classico anche con questo elemento soprannaturale, però spoileriamo subito,
0: certo.
1: Noi rimaniamo sempre molto con i piedi per terra, quindi la soluzione sarà del tutto terrena, senza interventi esterni.
0: Noli come esce?
2: Beh, esce bene. Come bene, perché è un gioiellino, tra l'altro Noli è proprio un posto particolare con una configurazione splendida, esce per quello che è veramente una cittadina meravigliosa con degli scorci di una bellezza struggente, e qui diventa anche appunto lo scenario di un delitto, di un'indagine, però non perde un briciolo della sua bellezza, della sua caratura dal punto di vista storico, perché ha veramente regala degli scorci unici che portano quasi magicamente nel passato.
0: Bene, Sabrina De Bastiani, Daniele Cambiaso, I delitti della luce bianca, Fratelli Frilli Editori, buona lettura a tutti.

0: Amici di Primo Canale, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende lunedì all'insegna del sole sulla Liguria e con clima mite e gradevole, valori massimi infatti intorno ai 26 gradi, piuttosto frizzantine invece le minime. Andiamo a vedere ora però nel dettaglio la provincia di Imperia. Splenderà il sole nel corso della giornata di lunedì e con punte intorno ai 26 gradi, la ventilazione inoltre è debole, con mar ligure calmo. Sul Savonese la situazione sarà pressoché analoga, con cieli sereni o al più velati e con temperature massime senza particolari variazioni. Anche su Genova continuerà a splendere il sole, al più qualche innocua velatura solo di passaggio, e anche qui i venti saranno deboli con mar ligure calmo. Sul Tigullio i cieli saranno sereni o al più velati e con temperature massime che oscilleranno intorno ai 25-26 gradi. Sullo Spezzino sole assoluto protagonista e anche qui le temperature massime sfioreranno i 26 gradi. Nel corso della giornata di martedì sulla Liguria continuerà a splendere il sole, con ventilazione debole, mar ligure calmo, temperature minime e massime senza particolari variazioni, con minime intorno ai 20 gradi, punte massime intorno ai 27-28 gradi. Per tutti i dettagli precisi, scaricate l'app di Trebi Meteo.
1: Ufficio Domani è da oltre 30 anni. Vendita, assistenza, noleggio tutto incluso di stampanti e multifunzioni. Ufficio Domani è corporate partner e centro servizi Rico per la Liguria e Basso Piemonte. Ufficio Domani, soluzioni e prodotti per la tua azienda.

0: Can, Share. A Genova in via di Francia con ampio parcheggio clienti. Visita il sito ufficiodomani.it.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Giovedì 1 ottobre su e giù per via Luccoli fino a piazza Sozziglia. Prende il via l'anteprima di Ottobre Paganini al Fuorisalone. Negozi, bar e locali dei CIV si accendono con musica dal vivo, flash mob e incursioni sonore ispirate al grande Niccolò Paganini. Un palcoscenico diffuso tra le vie e le piazze del centro per accompagnare gli aperitivi del dopo salone con tutta l'energia della musica. Dal 1 al 6 ottobre arriva il Fuori Salone, la rassegna che accompagna il 66esimo Salone Nautico Internazionale. Un'intera città in festa. La Camera di Commercio di Genova partecipa al progetto insieme al Comune, con eventi di musica, arte, sport, cultura, moda ed enogastronomia. Appuntamenti da non perdere: il 2 ottobre il DJ set di Nova al Porto Antico e poi il 3 ottobre Non ti scordar di me in Piazza De Ferrari. Arriva a Busalla il 3 ottobre la Sagra delle Trofie di Castagne, la tradizionale festa d'autunno che ogni anno riunisce nel cuore della Valle Scrivia produttori locali, artigiani e visitatori. Un evento che celebra non solo il cibo, ma anche la bellezza del territorio. Ultimo weekend per visitare 800, la società delle mode. In mostra gli abiti e gli accessori storici delle civiche collezioni tessili e i dipinti della Galleria d'Arte Moderna. Il tema della mostra è il ruolo della moda nel XIX secolo come linguaggio di status, identità e affermazione sociale. Il 4 ottobre si concluderà la 7ª edizione di Una Boccata d'Arte 2026. Il progetto diffuso di arte contemporanea ospitato quest'anno nel suggestivo borgo di Sori. Protagonisti 20 artisti di diverse nazionalità uniti dalla stessa passione per l'arte. Il 5 ottobre Galleria Mazzini si trasforma in un elegante salotto in perfetto yacht style per l'aperitivo in blu. Tra mosaici, stucchi e vetrate Liberty il mare diventa protagonista con cocktail firmati Genova Gourmet, ispirati a rotte e porti e raffinati assaggi che raccontano i sapori e la tradizione del territorio. Un aperitivo speciale dove storia, gusto e mare si incontrano nel cuore di Genova.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Per me la Sampdoria ha rappresentato 30 anni di sport attivo, di soddisfazioni, di patemi d'animo, di vittorie, di sconfitte. Ha rappresentato praticamente un terzo della mia vita.
1: Se n'è andato a 90 anni Piero Battara, una vita in maglia blu cerchiata, difendere la porta prima e insegnare i trucchi del mestiere poi. Erano gli anni del boom economico quando arrivò dal Bologna. Dal 61 al 71 è stato uno dei simboli della Sampdoria e di un calcio che oggi non esiste più. 243 presenze, 190 in Serie A, la maglia rigorosamente nera col colletto, i polsini blu e i guanti grandi. Per tutti era Batman Battara, nato a Torino e cresciuto in Emilia, trovò a Genova la sua casa. Per anni è stato il recordman di presenze in massima serie tra i portieri blu cerchiati. A inizio anni 90 tornò nella sua Samp come preparatore, lui che del mestiere di allenare tecnicamente i portieri fu un vero e proprio pioniere. Nel periodo della Samp d'oro fu maestro di Gianluca Pagliuca, lo seguì, lo accompagnò nella crescita fino alla consacrazione.
2: Io l'avevo selezionato per il Bologna, ma poi sono venuto alla Sampdoria. Lui credo che abbia giocato lì nei giovani. Quando sono venuto nella Sampdoria, Mantovani mi disse: abbiamo preso questo portiere qua e là che io conoscevo e glielo affido, va bene. E nel giro di un anno e mezzo, poi ha debuttato e poi ha fatto una carriera stupenda.
1: Una storia in blu cerchiato seguita anche dal figlio Massimo e dal nipote Daniele. Per tutti però il mito era lui. La Samp gli ha dedicato un ultimo grande saluto attraverso i messaggi social. Ciao Batman Battara, per sempre numero uno blu cerchiato.
3: Eccolo qua, l'addio Batman. Buongiorno e benvenuti a Calcio e Pepe. Non potevamo non

0: iniziare così la trasmissione, perché sono andato veramente un mito. Chi ha parato, chi si è in qualche modo immedesimato con Pietro Battara, ha fatto veramente la storia della Sampdoria per la sua lunga permanenza, è una persona schietta, sincera, anche schiva, e poi ha iniziato questa carriera di preparatore atletico, questo nuovo ruolo di preparatore atletico dei portieri con Pagliuca, ed è Pagliuca, sappiamo quello che è diventato. Un breve ricordo sia da Marco Benvenuto, buongiorno, sia da Andrea Rivelini.
1: Ma guarda, un brevissimo ricordo, perché davvero è tanta l'amarezza, poi queste sono le cose della vita, perché Battara ha incarnato un po' anche della mia vita, perché io l'ho seguito inizialmente come tifoso, esatto, da ragazzino come tifoso, e poi l'ho continuato a seguire anche nelle sue evoluzioni successive da addetto ai lavori, quindi insomma ovviamente questo mi lega alla sua figura, alla sua grande figura.
2: Penso che sia giusto onorare il ricordo di un grande sportivo, di un grande giocatore della Sampdoria, che ha rappresentato la storia sia calcando i campi, sia da allenatore del club brucerchiato, e quindi anche da parte mia un ricordo, e mi unisco a voi nella commemorazione di questo grande personaggio.
1: E penso che lo applaudiranno anche a Napoli, che li faceva diventare matti,
0: Napoli,
1: ti ricordi?
0: È veramente qualcosa di insuperabile. Io lo ricordo, ero un ragazzino e lo ricordo in queste bellissime parate. Naturalmente le condoglianze da parte di tutto lo studio, della redazione sportiva, come è stato fatto anche ieri sera in Liguria Calcio, nella trasmissione di Matteo Cantile, da tutto Primo Canale. E poi ci sono gli argomenti che dovevamo parlare, perché gli argomenti sicuramente si aspetta all'inizio del campionato, le squadre rosso-blu cerchiate e Lentella stanno intensificando la preparazione per quei calciatori che o non hanno potuto fare il tiro per il campionato o sono stati infortunati. Adesso speriamo che McTrin e Genoa e Sinani non abbiano avuto gli infortuni gravi, perché sennò si sommano anche agli altri. E poi ci sarà sempre la nazionale di Mancini, perché stasera gioca la nazionale di Mancini.
2: Certo, anche se la nostra nazionale è rosso-blu, rosso-blu per noi è la nostra nazionale. Adesso siamo in una fase di seconda preparazione.
1: Nessuno.
2: Siamo in una fase di seconda preparazione.
1: Che sennò poi
2: io sono sempre molto su di giri, perché questo è il momento in cui bisogna essere su di giri. Non bisogna allentare la tensione, bisogna alzare i giri del motore, perché alla ripresa del campionato c'è la Fiorentina e io voglio vedere
0: cosa
2: un altro Genoa.
0: Se le faccio vedere subito
1: cosa
0: le partite,
1: fermatelo,
0: dici? No, assolutamente
1: sì,
0: no, perché poi naturalmente c'è un inizio di campionato,
1: si porta già avanti.
0: Fiorentina, Roma e poi il Venezia,
2: poi vai a Torino con la Juve.
0: Bisogna prendere, qual è la strada? Destra, sinistra, che vuoi prendere?
2: Allora bisogna andare a destra, lì è chiaro che bisogna andare a destra, cioè non c'è tanto dubbio. Infatti anche il Grifone è proprio orientato per andare a destra.
1: Sì, è vero, in effetti
2: voglio dire,
0: anche c'ha la freccia, dici?
2: No, ha già messo la freccia per andare a destra.
1: Effetti verso la lanterna, capisco.
2: Fammi chiosare su questo aspetto qua.
1: Pure,
2: voglio dire queste due o tre settimane che mancano e la settimana che è appena trascorsa, a che cosa sono servite? A che cosa serviranno? Proprio a far sì che quei giocatori, come il grandissimo El Shaarawy, si metta nelle condizioni di scendere in campo e essere determinante.
1: Traoré uguale.
2: E quindi per noi è una seconda preparazione,
0: cioè comincia il campionato di nuovo.
1: Se si fa da ancora due settimane così, poi non viene, poi quando dobbiamo commentare.
0: E invece in casa Santo, Marco,
1: Io devo stare un po' attento, perché qui mi ero distratto un attimo, l'infermeria di nuovo, hai visto Makumbu di nuovo c'ha quelle cosine, Sinani, quindi
0: De
1: devo
0: Paoli,
1: stare un po' attento.
0: Diop, Meyer, Vanelli, più
1: cosa, la cartella clinica dell'ospedale.
0: Ho detto, che roba è, ragazzi?
1: No, però io voglio tornare su un concetto, allora, non per, anche per l'amor di Dio, per alzare il livello di una trasmissione che è già, come dire, altissimo, ho portato una formula della fisica. Questo è il primo enunciato della teoria della minimazione. Che vuol dire che cosa?
2: Che vuol dire che fai poco.
1: No,
2: la minimazione.
1: Non essere.
2: No,
1: vuol dire che se tu stai a San Lorenzo.

0: Enzo, devi andare a De Ferrari, non è che necessariamente devi andare a Righi e andare a De Ferrari.
1: Ci passi perché sono
2: c'era una formula del genere.
0: No, è la minimazione. Allora, per dire che torna a ripetere, non è il caso di andare a Righi per arrivare a Davide in San Lorenzo, passi da Matteotti e ci arrivi. Che cosa voglio dire con questo? Voglio dire, che se tu fai come il gol contro l'ultima partita col Catanzaro, butti un pallone avanti e tac, fai due passaggi, c'hai quello là che hai visto come
1: è
0: il principio della minimazione. Il principio della minimazione.
2: Ma guarda te che cosa vai a escogitare il nostro Marco Benvenuto.
0: Ma io
2: spero che adesso il campionato riprenda subito, perché sennò la prossima volta vieni fuori con chissà che cosa.
0: Sì, ho già dei problemi.
1: Vabbè, ragazzi, io ho già molti problemi.
0: Io cerco di alzare il livello della trasmissione, che peraltro è già altissimo.
1: Certo, con questa formula
0: viaggio
1: qua,
0: ormai nell'iperuranio.
1: Scuso con i telespettatori, ma io non ci ho capito niente. Quindi.
0: No, che devi buttare la palla avanti.
1: Dovrei sedermi e mi siedo qui e mi silenzio.
0: Sei stato preso. No, il principio della minimazione.
2: Bellissimo.
0: Però Sinani mi preoccupa invece.
1: Mi preoccupa, sì, preoccupano tutti. Ma andiamo, per esempio, la classifica. Io stavo guardando la classifica stamattina, stavo dicendo cosa parlo oggi con Andrea e con Marco, cosa parliamo con i nostri telespettatori in attesa dei loro messaggi. Stavo guardando le classifiche, no? Allora guardavo quella del Genoa e dico. Però è una classifica che preoccupa, ragazzi, è una classifica che non fa piacere. Poi si può fare tutto, però un punto solo.
2: Sì, è una classifica, preoccupante.
1: Poi dici a 4 c'è l'Udinese, voglio dire.
2: Allora, è una classifica. Allora, diciamo la cosa positiva e la cosa negativa. La cosa negativa è chiaramente la classifica preoccupante, cioè, il fatto che sei penultimo a un punto è molto preoccupante. D'altro canto ti rendi conto che a tre punti
1: esatto,
2: c'è sostanzialmente la metà classifica.
1: Sono 8 squadre.
2: Quindi voglio dire nulla è perduto. Il ragionamento che noi dobbiamo fare, nulla è perduto. Ed è proprio per questo che noi dobbiamo che il mister, al quale è stato chiesto di ritrovare quell'entusiasmo e quella determinazione che gli era stata propria nella fase in cui era subentrato l'anno scorso a Patrick Vieira, è quello di metterci quella determinazione, quella grinta e quella ripartenza che per uno o altri motivi non c'è stata ad inizio stagione. Un po' è stato il calendario, un po' è stato la scelta delle formazioni che forse qualche volta non ha convinto a pieno, un po' i giocatori che sono arrivati e alcuni, soprattutto gli ultimi che sono arrivati, non erano perfettamente nelle condizioni fisiche per fare la differenza. E adesso ci siamo.
1: Bravo, ma invece dovrei vedere. Doveva per forza
0: fare. Chiudere così.
1: Andiamo invece in casa.
0: Perché
1: Santo.
0: Io vorrei portare anche un po' di pacatezza. No, nel senso che però penso che sarete d'accordo con me, che c'è anche un po' di curiosità. No, di curiosità,
2: okay.
0: Perché una sosta così lunga, tanto a parte casi che non sto a ricordare in passato per altri motivi che non erano calcistici, non l'abbiamo mai fatto. Quindi c'è davvero, adesso a parte gli scherzi, la possibilità quasi di fare una mini preparazione per giocatori che magari sono arrivati. Io dico Shaarawy per il Genoa e mi vado, però penso di dire una cosa condivisibile, ma anche per altri giocatori invece della Sampdoria, un po' di recuperi fisici, anche se a noi insomma mi pare che in questo momento non butti proprio completamente bene dal punto di vista delle cartelle cliniche. E poi le riflessioni, io parlo per casa mia, anche del tecnico, che probabilmente, al di là delle mie battute sui principi della minimazione, però avrà forse anche assorbito qualcosa.
1: Guarda, ho fatto lasciare il nostro regista Andrea e da Mario all'audio
0: la
1: classifica, perché guardatela bene. Allora, ci sono 12 squadre dai 7 punti dell'Hellas Verona, diciamo così, ai 4 punti.
2: Siete a 3 punti dai playoff.
1: Ma guarda che
2: 3 punti dai playoff.
1: È pazzesco,
2: diciamolo a chiare lettere, a chiara voce. tre punti dai playoff.
0: Li voglio bene.
1: No, guarda, comunque è pazzesca, è pazzesca. Cioè, tu potresti essere in questo momento, diciamo così, fai la vittoria, o ipoteticamente potresti essere in sesta, settima
0: io
1: posizione.
0: Io quando dicevo curiosità, per la mia parte, penso appunto, mi vado a intrufolare un attimo, però

0: Davvero, siamo di fronte a una situazione molto particolare, di una sosta molto prolungata, per cui davvero, come dire, può accadere di tutto, sia per quanto riguarda le scelte tecniche, sia per quanto riguarda le performance e fisiche e tecnico-tattiche dei giocatori. Quindi dobbiamo, perché necessariamente si deve essere ottimisti, perché sennò allora, insomma, voglio dire, ce ne andiamo, non parliamo più.
1: L'ottimismo è il sale
0: per
1: della
0: cui,
1: vita.
0: Per cui, ipotizzare che si possa quasi dire che inizi un secondo campionato senza andare su frasi fatte, però davvero si potrebbero vedere due squadre differenti, ovviamente ognuno per la propria parte si augura che siano migliori, ecco.
1: È la prova d'appello. Io torno al Genoa,
2: ma fammi vedere quello della Sampdoria, perché guardate la Sampdoria,
0: si riprenderà
2: più o meno all'11 di ottobre, no, mi sembra,
1: esatto.
2: Allora poi ci sono 5 partite, questo vale anche per il Genoa, nello spazio di 20 giorni, cioè si fermi 3 settimane e poi devi giocare domenica, mercoledì,
0: questo...
2: e la Samp ha 3 partite esterne, un derby con l'Entella, che non è un calendario facilissimo.
0: Abbiamo già affrontato il tema della partenza della Sampdoria, che senza fare pietismi, ma abbiamo dimostrato con le cifre che è stato sbilenco fino alla nuova giornata, in quanto 6 partite in esterne e 3 in casa non ti vengono poi restituite, perché tutto, io dico sempre che insomma non ci si può appellare al campo se bagnato, perché è bagnato per tutti, però in questo caso abbiamo dimostrato con le cifre che non c'è una sequenza opposta,
2: certo.
0: E quindi no, ma va bene così, cioè non è che devi stare a discutere.
2: No, ma io dicevo perché mi
0: è un calendario,
2: la preparazione anche per quello che riguarda il Genoa.
0: No, calendario
2: poi
0: importante,
2: però in 20 giorni ci sono compresse 5 partite, no?
1: Esatto, tornando.
0: Posso dirti però una cosa, dico, è un calendario che comunque, se la Sampdoria rimette un po' a posto il suo registro, può comunque
1: e se
0: applica
1: il principio della minimazione,
0: la nostra formula
1: è presto detta,
0: sì.
1: È stato, si poteva fare qualsiasi scelta dopo queste infauste partite del Genoa, si poteva
2: scelta
1: fare
2: qualsiasi
1: scelta a livello di panchina, si poteva scegliere di continuare o si poteva scegliere di cambiare. Il Parma, tanto per dire uno, l'ha fatta e ha detto cambiamo. Il Genoa ha fatto una scelta di continuità, ha fatto una scelta di responsabilità, ha fatto una scelta di rispetto dei patti e delle come dire, vicinanze che ci sono tra l'allenatore e la dirigenza. A questo punto il mister Daniele De Rossi ha la chance, l'opportunità, l'occasione di dimostrare che ricominciando c'è un altro approccio, un'altra mentalità. I giocatori su cui ha puntato forte sono magari entrati in forma, ed ecco qua che c'è l'occasione per fare. Certo, poi andiamo a giocare con delle squadre non da poco, perché subito pronti via il 10 di ottobre abbiamo in casa nostra la Fiorentina, e poi andiamo in una trasferta che forse è una delle peggiori trasferte che ci sono durante l'anno, perché quando tu vai a Roma, contro la Roma, dove la tradizione per noi è sempre negativa, e in più c'è il fatto che Daniele De Rossi è core di Roma, e quindi c'è questo problema. Poi giochiamo in casa con una partita che sulla carta
2: vale 6 punti, 9, 10,
1: esatto, e lì sei costretto a vincere, devi cercare di avere un gioco, e questo è latitato. E poi vai a giocare in casa sempre con la Juve, poi vai a Lecce, che è la trasferta delle trasferte, perché ci vogliono 2 giorni per andare a Lecce.
2: Parla come un libro stampato,
0: 2 giorni a Lecce, cioè, ma fammi capire, hanno inventato una cosa che si chiama aereo, l'avion.
2: Guarda, libri stampati, Andrei Velini, da Formule di Marco Benvenuti, io non ci capisco bene, fatemi riprendere un attimo, mi fermo e vado
1: in reclame,
2: ecco.
3: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi.

0: Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
2: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 1° ottobre con carta insieme, olio extra

0: Io vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
1: Perché conviene.
2: Due corpi acciantan lì desiste, quando a separarli resta solo che il ricordo slavò, prima e dopo ogni colore, che de lungo gianco. A nostra prima magia da storia, a teia, in sceco è tutto resto pigia forma. Da un comenso per sempre.

0: Già dei messaggi, li leggiamo? Immagino. Allora, Angelo, se siamo in pensione per Maitri, vuol dire che siamo veramente messi male. In quasi tutte le squadre di Serie A, questo farebbe panchina.
1: Ma allora,
0: nell'Under 21 c'è.
1: Da un lato non siamo in apprensione, dall'altro non è vero che farebbe panchina in quasi tutte le squadre di Serie A. Non siamo in apprensione, ma è un ottimo giocatore, un buon prospetto e secondo me da qui alla fine della stagione lo vedremo sempre più in campo.
0: Messaggio per te, Marco.
2: Sì,
0: mi scrive Luisa. Però se rientrano tutti, siamo una grande squadra. Sognare si può.
1: È vero.
2: Sì, ma indubbiamente,
0: è vero, cioè, indubbiamente. Sulla carta è così, ragazzi. Poi non so cosa succederà.
2: Parla con me, non parla.
0: No, io
2: no, scherzo,
1: do il mio contributo.
2: Ma ci mancherebbe.
0: Devo controllare.
2: Non c'è bisogno di controllare. No, ma indubbiamente sì, ma questo mi pare che sia già stato detto. Ci sono alcuni giocatori che sicuramente possono dare parecchio, alcuni che a me oggettivamente anche nella pienezza della forma convincono un po' meno. Io dico, torno a ripetere, la semplicità che poi è una regola anche di vita. Quando tu hai già una dorsale come l'abbiamo vista in occasione del gol di Insigne con il Catanzaro, sfruttiamo questo. Abbiamo sicuramente, poi se vorrei ne torneremo a parlare, un giocatore che è ancora di un livello importante, però anche lui deve essere messo nelle condizioni oggettive. Le condizioni oggettive,
0: Francesco,
2: sono quelle del gol con Catanzaro.
0: Oh, è vero, caro Francesco, non lo so, non lo sappiamo, quindi chiunque ti dica qualche cosa riguardo a questo argomento deve avere delle fonti che né io, né Rivellini, né Marco, né tutti gli altri, il nostro direttore non ha, perché non abbiamo questo tipo di fonti.
2: Sono gli alieni.
0: È vera la voce che a breve ci saranno investimenti esterni nella società Genoa, o è solo una favola?
1: Il ragionamento che deve essere fatto è che dobbiamo avere il rispetto di chi sta gestendo la società in questo momento e secondo me le voci lasciano un po' il tempo che trovano.
0: Ricordatevi, vi ricordo una trasmissione col nostro direttore e Andrea Rivellini, quando le voci sui 777 erano incalzanti, avevamo chiamato quel sito, vero?
1: Certo, Josimar. Avevamo ecco, per primi sviluppato quel ragionamento che poi si è reso vero.
0: Quando vediamo
1: veritiero.
0: Le notizie,
1: la notizia che possiamo dare, questa è vera, una notizia vera, è che sul fronte ACAP la situazione di ACAP è molto molto molto precaria negli Stati Uniti.
0: Assolutamente sì. Allora, altro messaggio, Sandro Genuano: io non sono tanto preoccupato per la classifica, puntini, ma dal non gioco che abbiamo visto sino ad oggi, mi dice.
1: Sandro, hai ragione, è uno dei temi sui quali evidentemente mister De Rossi è chiamato a dare una risposta, a dare un intervento importante. A mio avviso una degli inserimenti che deve cercare di fare è mettere un giocatore che faccia un po' più girare la palla con maggiore capacità come regista un po' così alla Amorim.
0: Sergio, a fine campionato la Sampdoria sarà promossa in Serie A.
1: Devo
0: continuare il messaggio?
2: No, prego.
1: Vieni le mani in alto.
0: E di Genoa andai in Serie B.
1: Sergio,
0: non è per te.
1: Ma tu sei mica Menagramo. Tu non guarda.

0: È un periodo ipotetico dell'irrealtà, nel senso che io auguro alla Sampdoria di venire in Serie A, sulla seconda parte delle tue asserzioni mi trovi ovviamente completamente in disaccordo.
1: Penso, lo dico con massima trasparenza, poi nel calcio può accadere tutto. Io vedo il Genoa comunque in grado di reggere botte, io non so poi quale possa essere e se poi sarà soddisfacente alla fine il suo piazzamento rispetto magari a dinamiche che si erano palesate verso la fine della stagione. Per quanto riguarda la Sampdoria, io ancora prima che è iniziato il campionato ho detto che questa squadra è una squadra che può viaggiare dal sesto all'undicesimo posto. Quindi è un, io l'ho detto, esatto. Quindi non è una, tra virgolette, volersi sfilare, perché penso che sia qui. Poi è chiaro che magari, come si fanno sui bilanci, a giro di boa, visto che qualche presunta grande sta, come dire, arrancando un po', però dall'altra parte...
0: I conti si fanno un po' più avanti.
1: Assolutamente sì.
2: Poi mi vengono ancora dei messaggi perché ne stanno arrivando tantissimi, ma adesso ho anche in collegamento Alessandro Lionetti, Alex, insomma, eccolo, guarda che poltrona meravigliosa.
1: Lì si vede proprio, trasuda il potere.
2: Sapete perché potere, ho voluto parlare con Alessandro?
1: Io sono
2: perché
1: qua con due padelle dietro.
2: Perché Alessandro
1: lui
2: sa tutto di Roberto Mancini, è sì. Un tema che piace. E perché c'è la nazionale stasera, ci potrebbe essere l'ennesima battosta, l'ennesima sconfitta
1: speriamo di no.
2: Però Ale, perché Mancini è così inviso a tutti i tifosi? Me lo spieghi?
3: Premetto che ovviamente Mancini è il mio idolo insieme a Gianluca Vialli, quindi non posso che parlarne assolutamente bene, ma cercherò di essere il più oggettivo possibile. Tanti si dimenticano che Mancini prese la nazionale dopo la mancata qualificazione dei mondiali del 2018, se non erro. Con quella nazionale tutti ci ricordiamo che vinse un europeo a Wembley, l'immagine di lui che si abbraccia,
2: l'abbraccio Vialli, l'abbraccio con Gianluca
3: Vialli, è una delle immagini più belle che io ricordi nel mondo del calcio, però forse in tanti si dimenticano che Mancini, quando prese quella nazionale, diciamolo pure distrutta, in 37 partite non perse mai. Furono 37 partite consecutive in cui la nazionale vinse addirittura 30 vittorie e 7 pareggi. Ora, questo voglio dire, non è che è la mia opinione o sono mie invenzioni.
0: Adesso ha subito preso una scoppola. Prima 37, 0 sconfitte. Adesso una partita, una sconfitta.
3: Certo, ora sinceramente che però Roberto Mancini vada a risolvere in 90 minuti il problema del calcio italiano che ci portiamo dietro da anni mi sembra veramente una follia, perché forse magari uno non ci pensa, ma in Serie A il 72% dei giocatori scesi in campo nelle prime 5 giornate è di origine straniera.
2: Hai ragione, vero. Vero.
3: Addirittura, se vogliamo scendere anche in Serie B, la Sampdoria contro il Catanzaro aveva 7 titolari stranieri. Cioè, ora capite bene che è difficile per un selezionatore andare a vedere i giocatori da prendere in Italia quando praticamente 7 su 10 sono stranieri. Infatti Mancini è andato a prendere alcuni calciatori al di fuori dell'Italia, che giocano fuori. Quindi bisogna avere anche un po', come dire, il coraggio di dire che purtroppo il problema è ben più grosso di quello del cambiamo allenatore così cambiamo anche.
2: Senti, lui Roberto ha promesso in questi 4 anni qualche cosa porteremo a casa, qualche cosa vinceremo. È perché veramente ha, come dire, il sentore che ci sia da lavorare e anche sui giovani si possa lavorare bene, lui che è bravo a lavorare con i giovani.
3: Assolutamente, allora diciamo che ovviamente lui è molto bravo a lavorare con i giovani, che sono tantissimi giovani che Mancini ha lanciato, calciatori sconosciuti. Il problema è riuscire a trovarli, che non è facile, perché ovviamente le nostre squadre di Serie A i giovani non li fanno giocare. A me viene in mente anche Corradi si è presentato in conferenza stampa la prima volta che è stato appunto preso dalla Sampdoria, dice

0: dicendo io ho sempre lavorato con i giovani, ho fatto le nazionali under 22, under 20, under 17, eccetera. Cioè, alla fin fine poi giovani alla Sampdoria non ne sono arrivati.
1: Quindi, scusa Ale, entro subito a gamba tesa, perché ecco, devi rispondere in maniera secca. Tu, dalle parole che abbiamo appena sentito, pensi che sia la medicina giusta Roberto Mancini per questa nazionale. Ma che cos'è che lui porta e che è medicina che risolve i problemi di questa nazionale, secondo te?
0: Vabbè, intanto che lui è stato un campione. Che ha vinto, è stato un campione, e comunque l'ultima volta che la nazionale...
2: Scusa, ma questo utilizzo della grammatica, cioè voglio dire, è un campione.
0: È un campione, esatto.
2: È un campione.
0: Tanto più che da allenatore, l'unico allenatore che in Italia ha vinto qualcosa negli ultimi anni è stato Roberto Mancini. Quindi mi sembra che meglio di lui, francamente,
1: quindi
0: io non
1: tu
0: vedo
1: dici
0: nessuno.
1: Il suo curriculum, il suo cursus honorum ci porta a vincere, ha vinto e ci porta a vincere.
2: Senti me, lascia stare Rivellini che ormai voglio dire, non, però ti chiedo questo, io vado oltre, no?
1: Sentiamo.
2: Sei uomo che conosce anche quello che è il mondo del calcio, ma anche poi la società tutta, no, voglio dire, perché non c'è nessuno che ha il coraggio di fare un decreto per mettere il 30% dei giocatori, il tetto, perché, cioè, cosa mi sfugge, perché non si può dire da le prossime due
1: che i tetti sono pericolosi in questo periodo,
2: io sai che non mi sottraggo mai a nulla. Allora, se il problema acclarato è l'alto numero di stranieri in Serie A, Serie B, ma adesso nel calcio italiano si fa una bella legge, come può essere ad esempio negli Stati Uniti con la salary cap,
3: e
2: soggetto politico che deve, che è deputato a questo.
3: L'ho già detto Ale Mancini, prima di rispondere, l'ho detto bello chiaro Mancini, i nostri giocatori, almeno quelli più importanti, non giocano nelle competizioni, non sono titolari.
2: Cesari, Rivellini, sarà sempre così.
1: Lascia rispondere Ale e poi ti do una risposta anch'io. Se mi è consentito,
2: cerchiamo di non essere banali, ragazzi.
0: Siamo all'interno di una Unione Europea che ha delle regole e non credo che si possa decidere a livello nazionale di tagliare il numero massimo di stranieri e quant'altro. D'altro canto sarebbe probabilmente un ulteriore problema per il calcio italiano, perché in effetti non è che le squadre italiane vincano così tanto in Europa, no? Anche perché
2: ci rincorriamo, allora è un malato incurabile che è destinato a, come dire, a perire, no? Anno dopo anno il calcio italiano si sta impoverendo.
0: Il problema del calcio italiano è un problema proprio culturale che dovrebbe partire dalle leve calcio. Intanto, rispetto a una volta, i ragazzini oggi preferiscono giocare PlayStation o scrollare TikTok piuttosto che andare in piazzetta.
1: Ma basta con questo qualunquismo, non è vero.
0: Questa è la verità, perché io lo vedo, mio figlio ha giocato fino a qualche anno fa e i miei nipotini, che tra l'altro sono fortissimi, ne sentiremo parlare più avanti.
2: Dove li mandi?
1: Dove li mandi? Che è la Sampdoria.
2: Sampdoria, mi raccomando.
1: Mandali alla Sampdoria.
0: Ovviamente.
2: No.
0: Diciamo che c'è proprio un problema culturale anche proprio nel modo di allenarli. Mi sembra sempre un po' che il ragazzino che salta l'uomo sia un problema, il ragazzino deve passare la palla, perché sì è vero, è giusto che si passino la palla, però Mancini ha detto una cosa molto importante: non ci sono in questa nazionale i Del Piero, i Totti, i Baggio, i Mancini stessi, quindi manca un pochettino quell'estro che secondo me dovrebbero un pochettino cercare di inculcarlo sin da piccoli.
2: Perfetto, perché se c'è della gente che perverte i fanciulli facendoli fare 8 ore di passaggi in circolare, il principio della minimazione, iniziamo a buttare la palla avanti o andare l'uno contro uno, invece lo scarico laterale, la facciamo girare e basta. Cioè, vietiamolo per decreto.
3: Perfetto, vietiamolo per decreto. Esatto. Io invece non posso assolutamente vietare che cosa? Prima di tutto di salutare Alex Leonetti. Ale, grazie.
0: Grazie a voi, no, ci tengo solo a dire, dai, che stasera quando giochiamo

0: Parliamo con la Turchia, i due allenatori saranno Mancini e Montella, che nella stagione 96-97 i due segnarono 37 gol.
1: No.
0: 37 gol segnarono in due.
2: Complimenti.
0: I due italiani.
1: Due. Ci fermiamo un attimo, ciao Ale.
0: Ciao, saluti a tutti.
3: Due corpi a chantan lì desiste, quando a separarli resta solo che il ricordo slavò, prima e dopo ogni colore, che de lungo gianco. A nostra prima magia da storia, a teia, in sceque tutto resto pigia forma, da un commenso per sempre.

0: Vuoi dei messaggi, Andrea Rivellini? Sì.
1: Assolutamente.
0: Allora,
1: sì.
0: Rispondimi qua, perché Blasquez e Lopez non parlano di questa situazione? Non dico il presidente, ma loro due, perché non parlano, dice Stefano?
2: Sono scelte della dirigenza. Io penso che quando c'è stato il momento di parlare, mi riferisco a Diego Lopez, ci ha messo la faccia e ha parlato. Adesso, più che parlare, e questa è la mia opinione, più che parlare esternamente, penso che abbiano parlato con l'allenatore e adesso sono i fatti che devono, al di là delle parole, sono i fatti che devono dimostrare che c'è questo cambio di tendenza.
0: Assolutamente. Poi Daniela, sì, Daniela risponde subito ad Ale, dice: il discorso di mettere un tetto sugli stranieri mi sembra di aver letto, dice lei, che se vengono acquistati i giocatori italiani c'è una tassazione molto più ampia.
3: Ah, vabbè,
0: ed è vero,
3: cioè, no, assolutamente. Il tema era provocatorio.
2: Non lo puoi mettere così secco come dici tu, che è provocatorio.
3: Devi
2: essere premiato, cioè devi favorire in qualche maniera, questa potrebbe essere una
3: fiscalità, è una...
2: Il fatto di far giocare,
0: esatto.
2: ma non per una tra virgolette discriminazione, è una necessità
3: però
2: di premialità.
3: Se siamo qua a dire oggettivamente,
2: ma noi abbiamo la nostra nazionale, sì, è il Genoa per me e per te la Sampdoria.
0: Senti questo messaggio, ti rimando subito. Il cittadino è tornato al Parma e sono cavoli amari per il Genoa.
2: Per il Parma. Noi guardiamo in casa nostra, quelli che sono stati, quello che è il passato, fine. Cioè basta tessere le lodi nei confronti di chi non c'è. Chi non c'è non ha ragione. Devono esserci quelli che ci sono adesso che devono tirare fuori gli attributi.
0: Noi abbiamo l'unica cosa che ha fatto Mancini non fa ci qualificare al mondiale e scappare nel momento del bisogno, Gianfranco. Quanti ne sono scappati? Quanti hanno detto che
3: c'è chi è scappato, c'è chi dice che è scappato dalle grinfie di Gravina. Queste sono decisioni di poi. Ma anche
2: non ci ha fatto una bellissima figura oggettivamente parlando.
3: Ma non entro nel merito, però dobbiamo
2: che
3: essere
2: fosse un altro e non si chiamasse Mancini, ma si fosse chiamato Parodi, non avrebbe più allenato da nessuna parte.
3: Questa
2: è la mia opinione.
3: Questa è la storia italiana. Cioè,
2: questa è la mia opinione. Invece uno che si chiama Mancini gli è consentito tutto perché c'è una sua storia.
0: È successo, non c'è mica qualificato, no? Eppure lei non ha Juventus.
2: Sì, però non è tornato sul luogo del delitto.
3: Ma guarda che il tema che pone Andrea è correttissimo, cioè perché poi se ne è discusso molto. Forse, su quella, tra virgolette, fuga, ammesso che ci fosse qualcosa, io l'ho sempre detto, ammesso che ci fosse qualcosa da dire, se non c'è niente da dire non è stato detto niente, se c'era qualcosa da dire andava detto, cioè io prendo, me ne vado perché
2: certo.
3: Quindi più che altro, se non c'è stata questa mancanza di comunicazione, queste voci, soltanto questo.

0: Gli allenatori poi, io penso che siano tutti, si parla di Gilardino, ma così come altri allenatori, Montella che ora allena la Turchia, qua quando è venuta la Sampdoria ha un po' sporcato il ricordo che c'era di lui. Cioè, ma anche questo vale anche per i calciatori, cambi città, cambi società, non è che sei un genio o sei un imbecille, probabilmente è finito il tuo ciclo, non ci sono, e vai da un'altra parte, fai bene o fai male.
1: Questo è il principio di Marco Benvenuto.
2: Ha ragione.
0: No, ma perché fa così?
2: Chissà che formula ci vorrà in questo.
1: È la formula del benvenuto, questa è la famosa formula del benvenuto.
2: Dondo, che mi scrive sempre, io sempre fiducioso, mi dice sempre fiducioso. Bravo. Assolutamente, stanno finendo tutti gli allenatori papabili, avanti con DDR, dice.
1: No, avanti con DDR perché la società è stata chiara, non c'è stato un momento di tentennamento, si sono parlati, hanno fatto quadrato all'interno della società e con la squadra, l'area tecnica e la dirigenza, e si va avanti con DDR, ma non si pone il tema se ci sono dei sostituti, noi andiamo avanti con DDR, poi del futuro non c'è certezza.
2: Sono solo messaggi di pessimismo, Marco, perché la gente Enrico mi dice dopo i sogni puntini puntini arriverà la realtà, virgola, non basta vincere fortunosamente con i calabresi e pensare in positivo, ma che dobbiamo fare?
0: No, allora io francamente io penso che la soluzione migliore sia il realismo, che direi, non per fare, come dire, il pesce in barile, ottimismo e pessimismo. Non riesco nemmeno a ragionare, si valuta delle situazioni molto concrete, indubbiamente, perché sarebbe sciocco non dirlo, la Sampdoria ha possibilità concrete, un piccolo, grande, medio margine di miglioramento che nasce, e questo penso l'abbiamo detto tutti, dal recupero degli infortunati, da un adeguamento del sistema di gioco più consono a quelle che sono le caratteristiche dei giocatori
1: e dall'applicazione di quel principio.
0: Ma guarda che io ne sono convinto, perché una volta c'era il palo avanti pedalare, capisco che è un po' da bar, però
1: minimazione.
2: Allora qui c'è subito Marco che risponde a Ale, che spero che sia ancora in collegamento, ma doveva andare a lavorare. L'amico in poltrona,
0: Alex Ionetti. Stimato professionista,
2: cosa fa? Dimentica l'allenatore odierno della nazionale è scappato dai soldoni arabi dopo la disfatta con la Macedonia. Dico Macedoni, Marco.
0: È perché gli è rimasta la Macedonia sullo stomaco, cioè, no, ma è questa, vero, ma è un tema.
2: Questa è una lettura di molte persone.
0: È una lettura che è corretta nella misura in cui, che non si dovrebbe più usare, ma nella misura in cui non c'è stato un chiarimento ante. I chiarimenti post, ma vedete che io sono l'estimatore di Mancini, che per me è stato, voglio dire, un pezzo di vita calcistica, però se no non saremmo qua a fare critica se fossimo ognuno. Allora, se tu te ne fossi andato dalla situazione Gravina dicendo io me ne vado, poi è chiaro, hai un altro fè, però perlomeno me ne vado perché
1: diciamo che
2: non è stata gestita
1: benissimo.
0: No,
1: benissimo,
0: è stata gestita malissimo.
1: O qua non che benissimo. Facciamo comunicazione, la comunicazione in quel
0: ma ci sono moltissime cose che vedo in giro che sono gestite
1: male. Il non detto alimenta.
0: Ma no, ma chiaro. Perché se poi, allora io vengo qua perché sono sampdoriano, perché e poi devi sempre difendere tutti in maniera precostituita. Poi io dico che secondo me vedo delle grandi difficoltà tecniche per Mancini, che ormai è il tecnico nazionale. Io cerco di essere anche molto così, pragmatico. Però lo vedo male
1: anche lui
0: perché
1: il principio della minimazione.
0: È principio della minimazione, perché se poi non c'hai i giocatori, perché
1: lo
0: comunque il sistema non glieli mette a disposizione.
2: Adesso vado in pubblicità,
1: E poi
2: ci sono i pezzi grossi di Sampdoria e di Genova.
1: E di Genova, soprattutto quelli di Genova.
0: Ma perché? Scusa, è un blocco paritario.

Due corpi a chantan lì desiste, quando a separarli resta solo che in ricordo slavò, prima e dopo ogni colore che de lungo gianco. A nostra prima magia da storia, a teia, in sceque tutto resta.

0: Tu pigiafurma, dau cumensu pe sempre.
1: Alcune banche sono complicate. La mia almeno è di famiglia, per questo non la cambio.
2: I costi? Ormai non li controllo più.
3: Con la loro app non riesco a fare molto, ma almeno in filiale parlo con qualcuno.
4: Lo sappiamo, restare è comodo, ma cambiare è meglio. Scopri il nuovo conto One a canone zero. Basta scuse, passa a Fineco. Change Scoot.
5: Liguria, Discover the Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.

0: Allora, ve l'avevo promesso, perché vorrei parlare di Lorenzo il Magnifico per quello che riguarda
1: un
0: Marco
1: po' di Beh. Arte, un po' di arte.
0: Di chi?
2: Ma lascia stare Osmeich, l'arte e noi parliamo di Osmeich.
0: Eccolo qua, guarda.
2: Inarrestabile.
0: Perché fa gol.
2: Questo
0: sempre.
2: È un bucaniere, io ve l'ho detto in tempi non sospetti, ve l'ho detto, è un bucaniere d'aria di rigore, è uno che va lì e si picchia, sì. Si picchia con l'avversario e fa gol rocamboleschi, fa gol di rapina, fa gol di cattiveria, è un giocatore che ce ne fossero, ne vorremmo 11 Osmeich, Osmagic come lo chiamavano in Inghilterra, è un giocatore che fa la differenza, ha giocato, quante partite ha giocato? 4, quanti gol ha fatto? 2,
0: e poi
2: è andato in nazionale e ha fatto il gol che è stato determinante per vincere la sfida tra Montenegro e Cipro. Voglio dire, è uno che timbra, che fa gol, che si fa trovare presente, e noi ci dobbiamo aggrappare a questi giocatori, a questo giocatore che è stato tutti il tanto vituperata, tanta vituperata campagna acquisti del Genoa. Questa è il fonte della campagna acquisti ultima, quindi voglio dire, diamo anche agli altri la possibilità di giocare, e abbiamo già un giocatore fatto e finito, andiamo, 27 anni
0: questa sfera, perché poi io mi giro e dico, tanto vituperata campagna acquisti, Baldanzi perché non funziona, lo Osmeich funziona,
2: questo lo dovremmo chiedere a chi fa la preparazione atletica, perché secondo me nel Genoa c'è un problema di preparazione atletica.
0: Perfetto.
2: Perché ci sono dei giocatori, lasciando perdere quelli che hanno fatto i mondiali,
0: nome, chiaramente,
2: però un nome è Baldanzi, l'altro nome che mi viene da fare è Marcandalli, che da un punto di vista atletico, fisico, soffrono un po', e anche le punte non hanno quello smalto, quindi questo secondo me è un tema da porre, parlando seriamente, perché noi alterniamo momenti di ilarità a momenti di serietà, perché dobbiamo bilanciare
1: le cose. È vero che questa sosta lunghissima ti dà veramente anche
2: quello che voglio dire, potrebbe essere la chiave di volta.
1: Ritieni di avere delle manchevolezze sotto questo aspetto, hai anche un discreto tempo per fare richiami,
0: ma non c'è di richiamare nessuno, perché io ti faccio vedere,
2: vedere
0: in casa Samp, io te lo faccio vedere, perché ha stupito tutti,
2: è lui,
0: lui, eccolo qua,
1: che bello guaglione,
2: è Lorenzo il Magnifico, è Fiorentino, è Fiorentino,
1: è un bello guaglione, no. Ma sì, anche lì la semplicità ha portato la palla giusta nei suoi piedi, e a quel punto lì è uno che, insomma, voglio dire, lo stop lo sa fare, la palla seguire la sa fare, colpire con freddezza sotto porta lo sa fare, fagli fare questo. Ad esempio nella partita di Mantova, e queste sono le cose che vanno corrette, era sulla linea dei terzini. Ora io, che ci azzecca, come si diceva una volta,
2: la linea dei terzini, quando tu parli di linea dei terzini, mi viene automatico riferimento a El Shaarawy, perché da molti è stata mossa la critica di DR, e dici, ma come hai El Shaarawy e lo fai giocare a tutta fascia che non ha la capacità atletica per farlo? Ma fatevi i fatti vostri, lo sta allora, comunque cercando di riportare alle sue caratteristiche.
0: L'agonismo è un allenamento personale.

0: che ha fatto, è diverso il discorso.
1: Comunque,
0: Insigne,
1: me,
0: per esempio, ci ha messo tanto tempo, però adesso, ragazzi, è il leader di questa squadra. Esatto. Cioè, è l'elemento in più, è quello che tira fuori qualcosa anche agli altri.
1: Anche lì devi anche lui, che sei un grande giocatore, ma devi metterlo nelle condizioni ottimali.
2: Ma Marco, certo, ma vanno un po' aspettati questi grandi giocatori. Cioè, voi lo avete aspettato.
1: No, io ti ho detto una cosa, e lo ribadisco: l'operazione Insigne di per se stessa è presa a piccole dosi, con un giocatore di quel genere lì tu lo sai. Quando invece fai un traslato e porti 10 giocatori che non sono Insigne e hanno tutti la stessa condizione o fisica o di recupero,
2: questo
1: non è un'operazione che, io non dico furba o sbagliata, non è un'operazione che non ti lasci degli strascichi per alcuni mesi.
2: È un'operazione rischiosa, ecco,
1: è troppo rischiosa, troppo rischiosa.
0: Ce ne sono tanti, magari si rischia ancora di più, cioè, questo è il concetto.
1: Per Insigne, ma come, guarda, come Shaarawy, sono giocatori ancora di un'epoca. Poi io, questa storia che uno a 36-37 anni non possa giocare nel calcio italiano, se è una persona seria, se è una persona che si allena, con le metodiche.
2: Il Shaarawy ne ha 34.
0: A me sembra una piccola chiosa.
2: Cosa anche due.
0: Ronaldo, Cristiano, non giocare in nazionale.
2: Esatto.
0: Perché si vede proprio che fisicamente, cioè, hai un passato stupendo. Hai
1: però
0: un
1: lì siamo già a 41. Basta, lascia stare.
0: Quindi è chiaro che poi l'età
2: incide.
1: Scusa, dico soltanto una cosa. Hai 41 anni e comunque, non dico una blasfemia, non hai la tecnica di un Messi.
2: Vabbè.
1: Il famoso giochiamo da fermi, a te non è consentito, a Messi tra virgolette sì,
0: certo,
1: questo per dire.
2: Un altro giocatore che secondo me beneficerà tantissimo di questa seconda preparazione che stiamo vedendo in questi giorni è comunque il giocatore il, come si chiama?
1: Io ti aiuto volentieri, ma mi devi dare un segnale.
2: Nel Sassuolo, il giocatore che giocava nel Sassuolo del Genoa.
0: Piamonti?
2: No,
0: Pani.
2: Quello di colore, il nostro Traoré. È un altro giocatore. Ho avuto un momento di amnesia.
0: Poi la formazione.
2: Siamo in diretta, ho avuto un momento di amnesia. Tu non mi hai aiutato, eri lì che lo sapevi. Lo sapevi,
1: non lo sapevo.
2: Traoré è un altro giocatore che avrà da questo periodo un grosso giovamento. Perché sono questi giocatori che sono per un motivo o per l'altro entrati dopo.
1: Siamo perfettamente in linea.
2: E quindi voglio dire, questi sono i giocatori che potranno dare al Genoa, ma penso anche alla Sampdoria, recuperando quelli che erano infortunati, quel valore aggiunto. Quindi cerchiamo di godere di questa fase di seconda preparazione in quest'ottica, per riportare in forma quei giocatori che non c'erano.
0: Allora, mi scrive: ciao, l'anno scorso la difesa in difficoltà e si dava la colpa alle ali che non trasmetteva fiducia. Quest'anno sono dei fantasma in porta, c'è uno che non para niente.
2: Il tema della difesa è un tema centrato, nel senso che comunque quest'anno la difesa sta facendo un po' acqua, ci sono degli errori individuali abbastanza gravi. Quali sono le ragioni? Secondo me ce ne sono molteplici. La prima è certamente legata al fatto che ci sono giocatori fondamentali nella nostra difesa, vedi Ostigar, che reduce da un mondiale, certo, non ha fatto la preparazione come tutti gli altri, e poi in occasione dell'ultima partita con il Parma aveva avuto anche dei problemi di salute, diciamo, durante la settimana. Ma molto spesso i problemi della difesa nascono anche dal centrocampo, che fa poco, certo, filtro, e questo è un altro motivo. Penso che sia da leggere in questa maniera.
1: In generale calcistico, non riferito al Genoa, ma riferito anche alla Sampdoria, perché poi quando abbiamo dato qualche calcio al Palermo, quando ti arrivano da tutte le parti, vai.
0: L'ultimo messaggio, perché parlava di Leale, mi dice: ha fatto abbastanza bene Vinda, mi dice Pietro, io però non sono ancora certo che parerà meglio.
1: Allora, c'era un vecchio concetto di Boscov, fortunato perché aveva. Però Boscov sosteneva che, e secondo me è valido anche nella vita di tutti i giorni, arrivo immediatamente, che quando non puoi correggere i tuoi errori, devi implementare le tue capacità. Quindi,

0: Vindal
1: non paraminga, non para, ma
0: c'ha il piede più centrato. E allora, per il concetto della minimazione, Vindal 50 metri testa al nostro bestione, spizzicata, Lorenzo gol.
2: È così,
0: è lì il calcio, semplicità.
2: Ciao Andrea, ciao, ciao Marco, ciao. In regia ci sono Andrea e Mario. Naturalmente il consiglio che vi diamo qual è? Sempre il solito, continuate a seguire i programmi di Primo Canale. Ciao a tutti.
3: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.

0: La manifestazione davanti alla scuola Adanio nel cuore del centro storico genovese, la caccia al pieno con il prezzo calmierato e poi due appuntamenti, quello del programma politico di Primo Canale dedicato alla sicurezza da Sestri Ponente in diretta dalle 18 questa sera con un cambio di programmazione perché alle 21 ci sarà in diretta Terrazza incontra il Carlo Felice. Di questo e di molto altro parleremo oggi a Newsroom 28, ma partiamo proprio dalla manifestazione che questa mattina ha seguito per noi Chiara Orrù. Buongiorno Chiara.
1: Buongiorno Tiziana, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Sì, questa mattina siamo stati in diretta per raccontarvi il presidio proprio davanti alla scuola Danio, il presidio da parte dei genitori a seguito appunto dello striscione rimosso venerdì mattina da due agenti in borghese, successivamente restituito. Una vicenda che si è poi intrecciata con il dibattito sul nuovo decreto del governo e che introduce dal prossimo anno scolastico proprio nuove regole sulla presenza degli alunni con cittadinanza non italiana nelle classi. Questa mattina abbiamo ascoltato le voci dei genitori presenti, in centinaia genitori, insegnanti, alunni, insomma, per parlare di quello che è successo venerdì, tante le loro richieste, tante le loro preoccupazioni. Allora andiamo a vedere che cosa hanno detto.
2: Il presidio di oggi è andato bene dal nostro punto di vista, nel senso che quello che volevamo e a cui tenevamo è stato condiviso. La domanda che ci facciamo è come un ministro dell'istruzione possa definire quel tipo di contenuto antigovernativo. Quello è un contenuto che è universale, alla base di quella che è non solo la nostra Costituzione, ma direi un principio veramente di umanità, che se non fosse alla base dell'educazione dei nostri figli, allora sì che lì mi preoccuperei.
3: Noi semplicemente vogliamo affermare un principio, che è anche un principio, un dettato costituzionale dell'articolo 34, in cui la scuola è aperta a tutte e a tutti e che l'integrazione si fa appunto dalla scuola, la scuola dove non ci sono stranieri ma solo bambine e bambini.
4: Questo ci pare un attacco molto forte alla libertà d'espressione. Entrare in una scuola dove è appeso uno striscione fatto dagli studenti e dalle studentesse e toglierlo, qualunque cosa dica quello striscione, senza passare dal preside, senza passare attraverso la scuola, senza sentire le insegnanti, senza sentire i bambini e le bambine che l'hanno scritto e i genitori che erano lì davanti, davanti agli occhi dei bambini e delle bambine che quello striscione l'avevano scritto e dei loro genitori, ci sembra un atto grave sul quale abbiamo chiesto giustificazioni alla questura e che ci sembra un atto intimidatorio nei confronti della libertà d'espressione a prescindere da quello che era il contenuto.
5: Che fino a poco tempo fa c'era un altro striscione con sulla Palestina e su Gaza e nessuno, da settembre a settembre c'era rimasto e nessuno ha avuto modo di toglierlo, di avere qualcosa da ridire, quindi assolutamente ci è sembrato un atto che va appunto giustificato, in qualche modo spiegato, non giustificato, proprio spiegato.
0: Insomma, le voci tra le centinaia di persone che erano presenti questa mattina, c'erano anche ovviamente dei genitori, c'erano anche dei presidi.

0: C'erano i professori, c'erano anche dei liberi cittadini. Vado a salutare Giorgia Fabiocchi. Ciao Giorgia, buongiorno.
1: Ciao Tiziana, buongiorno a tutti.
0: Per fare un po' il punto con te sulla politica anche insomma di questa settimana, che cosa ci attendiamo?
1: Allora, questa settimana intanto partiamo dal nostro territorio. Domani come sempre l'appuntamento con il Consiglio regionale dalla mattina fino all'ora di pranzo e poi a oltranza, quindi sarà un Consiglio regionale votante, si saranno molti confronti su tante pratiche che sono in questo momento, potremmo definire così, aperte, dal lavoro alla sanità a tanto altro. Poi come sempre l'appuntamento del pomeriggio con il Consiglio comunale a partire dalle 14. Noi come sempre saremo in diretta con Zona Rossa dalle 14:30. Ci sono diversi temi aperti sul tavolo. Chiaro è che a livello nazionale però l'attenzione è soprattutto focalizzata intanto su come andranno questo pomeriggio le supplettive in Calabria. In realtà noi diciamo ci riguardano relativamente, però è un'indicazione nazionale importante, lo diceva da noi l'onorevole Cavo questa mattina. È importante perché per la prima volta Futuro Nazionale scende in campo con un suo candidato che tra l'altro è un ex esponente di Forza Italia, quindi il centrodestra va unito, classico come sempre. C'è questo candidato di Futuro Nazionale, poi c'è il campo largo, larghissimo, anche con un centro-sinistra che in realtà in Calabria non ha molte possibilità, ma con Futuro Nazionale che si presenta. Bisogna capire un po' cosa sta accadendo, perché dalle ultime novità che si evincono c'è un no netto da parte di Forza Italia, di noi moderati, a Futuro Nazionale di Vannacci, quindi questo è interessante. Ne abbiamo parlato proprio questa mattina con la deputata Ilaria Cavo, quindi vedremo come andrà in Calabria, ma vedremo anche che riverbero ha, anche perché questa settimana si inizia a discutere la legge elettorale alla Camera. Settimana prossima ci sarà il voto definitivo, tra il 5 e l'8 più o meno, queste sono le date, si saprà con che legge elettorale si andrà a votare. Se dovesse non passare, cosa che potrebbe accadere, perché già qualche mese fa non era passato un emendamento proprio sulle preferenze alla Camera, a quel punto io credo che Meloni andrà direttamente dal Presidente della Repubblica Mattarella al Quirinale a dare le dimissioni e si andrà al voto probabilmente a inizio anno, lo ha già detto, fatto capire, quindi diciamo che li ha avvisati quelli della sua maggioranza, quindi se non dovesse passare. Qualora dovesse essere invece votato, probabilmente si arriverà a fine legislatura, si potrebbe votare addirittura a settembre-ottobre, quindi lo vedremo. Secondo me sarà molto interessante anche per Genova, per noi, per la Liguria, capire come andrà. E poi per chiudere, in settimana ci saranno degli incontri voluti bipartisan da centro-est e centro-sinistra, dai parlamentari che sono giù a Roma della nostra regione per Ericsson, quindi la seguiremo perché credo che sarà fondamentale capire questi 131 lavoratori se verranno ricollocati o se si interverrà, perché l'azienda sembra non voler far passi indietro, però sarebbe una piaga importante sul lavoro in Liguria in generale, comunque a Genova, ma è un problema che riguarda un po' tutti.
0: Grazie, grazie Giorgia, e adesso andiamo a collegarci con Matteo Cantile, perché dopo la presentazione della 66esima edizione del Salone Nautico di Genova a Milano, oggi è il turno di Genova. Allora ci colleghiamo proprio con Matteo, buongiorno.
2: Buongiorno Tiziana, ben collegati dal waterfront di Levante a Genova. È stato presentato questa mattina il Salone Nautico Internazionale, la sua 66esima edizione, ed è stato presentato anche a Genova dopo la prima presentazione nazionale che era avvenuta al Palazzo della Fondazione Edison di Milano e che avevamo già seguito in diretta. Anche questa mattina sono stati affrontati i temi fondamentali di questa manifestazione che partirà il 1 ottobre, quindi un po' più avanti rispetto alle date consuete degli ultimi anni del Salone Nautico, ma da questo punto di vista è stato molto simpatico il presidente di Confindustria Nautica Piero Formenti, che ha detto: se avessimo fatto le date classiche dell'anno scorso avremmo avuto un'allerta meteo, mentre forse questa volta l'abbiamo sfangata. In effetti il meteo guardato verso i prossimi giorni dovrebbe reggere piuttosto bene, le temperature sono leggermente più basse, quindi sarà sicuramente una grande manifestazione che si arricchisce con un numero sempre maggiore di maxi yacht. L'Italia resta diventa davvero il paese più importante nel campo dei maxi yacht. Ci sarà una nuova lounge dedicata a questi, più imbarcazioni di ampio respiro e di grandi dimensioni, ovviamente anche dai grandi costi, che saranno poi accompagnate dalle solite imbarcazioni un po' più piccole, quelle che sono più alla portata del visitatore medio del salone nautico, e naturalmente

0: anche tutta l'area accessori, che ancora una volta sarà al primo piano del padiglione Giannuvelle, e anche in questo ambito della nautica, quello cioè di tutti gli equipaggiamenti a bordo delle barche, sia elettronici che di altra natura, anche qui l'Italia ha veramente un ruolo di primo attore a livello internazionale. Dunque dal 1° ottobre si comincia col Salone Nautico e Primo Canale, lo ricordo, non solo trasmetterà in diretta la cerimonia di inaugurazione, ma anche tantissimi altri eventi con una copertura completa all'interno del Salone. E dal Waterfront di Levante la linea torna a te.
1: Grazie a Matteo Cantile. Vado a salutare il direttore Matteo Angeli. Ciao Matteo.
2: Buongiorno Tiziana.
1: Allora, oggi è cambiato un po' gli orari. Poi insomma arriveremo anche a parlare delle terrazze Carlo Felice.
2: Sì, perché questa sera alle 21 c'è il teatro Carlo Felice, che è ospite di Terrazza Colombo. E allora insomma noi del programma politico non ci piace stare fermi, e quindi abbiamo deciso di cambiare un po' gli orari con questa diretta dalle 18 alle 19 qui proprio a terrazza qui nello studio del piano 28, con la politica, ma soprattutto con un'esterna. Ci sarà Aurora Bottino, che sarà a partire dalle ore 18 in piazza Baracca a Sestri Ponente per raccogliere le testimonianze degli abitanti, dei residenti. Anzi, ne approfitto anche per lanciare un appello a chi volesse presenziare proprio con la nostra troupe in piazza Baracca. Saremo proprio lì dalle 18 alle 19 con Aurora Bottino, che si sposterà ovviamente in zona, però insomma chi volesse partecipare e raccontare magari qualche esperienza legata proprio al tema della sicurezza, questo sarà il tema che affronteremo questa sera. Appunto dalle 18 saremo in piazza Baracca con una troupe, parleremo naturalmente anche del centro storico, di quello che è avvenuto la settimana scorsa con la passeggiata di commercianti e residenti venerdì scorso appunto nel centro storico di Genova, e naturalmente non potremo non parlare anche del caso della Danio, che ha fatto ovviamente parlare in tutta Italia. È intervenuto anche il ministro Valditara, ha scatenato ovviamente, come era immaginabile, le reazioni a centro-sinistra e centro-destra. C'è chi accusa la sinistra di cavalcare un po' anche i bambini, c'è chi dall'altra parte invece dice insomma non esiste questa esclusione degli stranieri delle classi, noi vogliamo sempre di più anzi l'integrazione. Quindi un tema molto caldo, la sicurezza e il caso Danio, a partire dalle 18 appunto in diretta, poi naturalmente dalle 20 alle 21 la replica, e dopo il teatro Carlo Felice ci sarà un ulteriore passaggio di questa ora che appunto dedicheremo a questi temi.
1: Grazie Matteo, ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme qui a Newsroom 28.
3: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: E dicevamo con il direttore Matteo Angeli, questa sera alle 21 il programma politico di Primo Canale lascia spazio a Terrazza, incontra il Carlo Felice, e allora andiamo a farci raccontare tutto in questo servizio di Dario Vassallo.
4: Una serata dedicata a uno dei luoghi simbolo dell'identità culturale di Genova. Lunedì 28 settembre Terrazza Colombo ospita Terrazza Incontri Carlo Felice, un appuntamento pensato per raccontare il teatro attraverso il suo passato, il suo presente e soprattutto il suo futuro. Ospite sarà il sovrintendente Michele Galli, alla guida dell'istituzione dall'anno scorso. Un incontro che vuole andare oltre la semplice presentazione di una stagione, di un programma. L'obiettivo è raccontarlo come grande motore culturale della città, ripercorrendo nella storia e mettendo in luce il ruolo che ha avuto nel corso degli anni e continua ad avere nella vita artistica e civile di Genova. Sarà anche l'occasione per guardare verso un appuntamento destinato a segnarne la storia, il bicentenario dell'inaugurazione nel 2028. Era infatti il 7 aprile 1828 quando si aprì la città con Bianca e Fernando di Vincenzo Bellini, alla presenza del sovrano cui era dedicato e della moglie Maria Cristina di Savoia. Da allora ha attraversato quasi due secoli di storia genovese, una storia lunga e complessa, fatta di grandi interpreti, spettacoli, prime, concerti, momenti destinati a rimanere nella memoria collettiva, ma anche segnata dalle profonde ferite della Seconda Guerra Mondiale, quando tre bombardamenti provocarono danni devastanti, distruggendolo quasi completamente. Ma c'è un'altra data importante che ricorre quest'anno, i 35 anni dalla sua nuova inaugurazione avvenuta il 18 ottobre 1991. Si parlerà di tutto questo, ma non solo, perché sarà una serata anche musicale, inframmezzata da momenti pensati per accompagnare il racconto e restituire alla musica un ruolo centrale. Terrazza Colombo diventerà dunque un trade union tra la città e il suo teatro per ricordare

0: Guardare da dove arriva il caro Felice, raccontare ciò che è oggi e soprattutto guardare a ciò che potrà diventare domani.
1: E appuntamento quindi questa sera a partire dalle 21. Che cosa ci dobbiamo aspettare sul fronte meteo per i prossimi giorni? Sole tutta la settimana e anche stanotte, forse ve ne sarete accorti, è stata una notte tropicale. Ma facciamo il punto con Cristina Capacci di ARPA.
2: Questa nuova settimana si è aperta sulla Liguria sotto l'influenza di un'estesa figura anticiclonica di origine subtropicale destinata a garantire per tutta la settimana stabilità e assenza di piogge. Dal prossimo weekend l'anticiclone potrebbe indebolirsi e quindi consentire poi una maggiore apertura verso le correnti atlantiche. In questo scenario quindi potrebbe svilupparsi anche un'interazione tra un'area più fresca proveniente dai quadranti orientali, correnti più umide di origine atlantica, quindi un aumento dell'instabilità. È un pochino la fine di quest'estate che sta durando moltissimo, perché che le temperature sono quelle da fine agosto, primi giorni di settembre, non certo d'autunno inoltrato. E questa notte temperature che sono state comunque elevate, potremmo continuarle a chiamare notti tropicali, perché sia su Genova che su Savona non sono scese sotto i 20 gradi, un pochino più freddo ad Imperia con 19.3 e la Spezia è la più fredda in assoluta con 16.5 gradi. Abbiamo avuto temperature a una cifra, quindi un po' più basse, per esempio a Sassello dove si è registrato 6.3, ma come dicevo temperature ancora piuttosto elevate. Basti pensare che questa mattina adesso alle 8.20 ad Alassio sono già 25 i gradi registrati, quindi è ancora piuttosto caldo.
1: E adesso andiamo a vedere dove si trova Elisabetta Biancarani, credo nel centro storico genovese, pronta alle registrazioni di questa settimana per le trasmissioni. Buongiorno Elisabetta.
3: Sì, buongiorno a tutti i telespettatori. In questa bellissima giornata mi trovo in Piazza Banchi per girare una puntata di Viaggio in Liguria, accompagnata da Ettore Parodi dell'associazione Assess del Centro Storico. Ettore, noi vogliamo raccontare ai nostri telespettatori perché i vicoli e certe piazze di Genova hanno dei nomi così particolari. Partiamo da Piazza Banchi.
4: Bene, Piazza Banchi si chiama così perché qui esistevano un tempo i cambiavalute e avevano quindi il banco per il cambiavalute.
3: Quindi non c'entrano le bancarelle dei libri o del mercato. Qualche altro nome di vicolo curioso?
4: Di Orefici ovviamente, vico dell'amor perfetto.
3: L'amor perfetto Mere, perché immaginiamo che...
4: Ma ci sono tante storie, una che apparteneva alla famiglia Finamore e quindi amore. E poi c'è una storia molto romantica che racconteremo in seguito.
3: Bene, qualche altro nome che le viene in mente?
4: Vico della neve.
3: Perché nevicava in quel vicolo?
4: Vendevano la neve.
3: Ah, ok, ho capito. Poi
4: Piazza Sozziglia. Vico di Sozziglia perché c'erano i macelli e vedremo anche ciò che rimane dei macelli.
3: Ma perché Sozziglia vuol dire?
4: Sozziglia vuol dire acqua sporca, sostanzialmente.
3: E ancora uno me ne dica, se no svegliamo.
4: E poi Vico
3: troppo.
4: Dei Cartai.
3: Cartai perché c'erano?
4: Perché c'erano i rivenditori di carta, ma non solo.
3: Non solo venditori di carta, vedete che Ettore non vi vuole svelare tutto. Appuntamento alle 21, mercoledì, Viaggio in Liguria, linea allo studio.
1: Grazie Elisabetta, non spoileriamo troppo. Allora, vado a salutare Elisa Ricci, come sempre, per la nostra pagina social. Ciao Elisa, buongiorno.
5: Buongiorno Tiziana, sì, parliamo un po' della nostra pagina social, facciamo un passo indietro e torniamo alla Sherper Night, quindi la notte dei ricercatori. Noi naturalmente in diretta su Primo Canale abbiamo visto diversi esperimenti e intervistato anche Walter Riva, proprio ai Giardini Luzzati, il direttore dell'Osservatorio Astronomico del Righi, e che ci ha portato alla scoperta della Luna, di qualche curiosità proprio sulla Luna. Soprattutto la Luna non è completamente bianca, ma presenta delle sfumature, ma noi andiamo a scoprire qualcosa in più sul nostro reel.
6: La luna non è bianca, è molto grigia. Qui abbiamo tre esempi delle tre formazioni lunari, come dire, principali: gli altopiani, le zone molto caratterizzate.

0: cioè dove i meteoriti hanno impattato continuamente sulla Luna scavando i crateri, le brecce, cioè delle zone dove che si sono compattate con la polvere lunare, la regolite che tanto dà fastidio agli astronauti quando camminano sulla Luna, perché sono schegge molto appuntite, sulla Luna non c'è aria, non c'è acqua e quindi le pietre non sono levigate, rimangono molto appuntite, e poi un piccolo frammento di basalto dei mari lunari. Come vedete, tre gradazioni di grigio, dal più chiaro al più scuro, e il vero colore della Luna è questa. Noi sembra invece bianca, sembra chiarissima, perché si trova sullo sfondo che è un nero che più nero non si può, quello dello spazio.
1: Grazie, grazie Elisa, e vado a salutare Graziano Cesari, perché il campionato è fermo, ma non si ferma né Calcio Pepe né lo sport.
2: Ciao Tiziano, canale. Buongiorno a te e a tutti i telespettatori. No, assolutamente no, il campionato di Serie A fermi, quindi inevitabilmente le nostre squadre, Rosso Bucerchiati e Lentella, si stanno preparando per la ripresa del campionato, sperando di non avere infortuni e di recuperare quei giocatori fuori forma che non hanno potuto fare il campionato, l'inizio di campionato, quindi inevitabilmente c'è sempre molta molta attenzione. Lo ricordiamo che poi il Genoa venerdì andrà a Bucarest, a casa del presidente Sciugo, per questa visita al centro sportivo. Continua tutto molto molto bene a Bogliasco. C'è lo Spezia che gioca, che invece vince, convince, sesta vittoria consecutiva in una partita importantissima come quella col Pescara, la vittoria finale degli Aquilotti di 2-1, ed è una vittoria importante e bene augurante. Il Vado, cambiato allenatore, è arrivato Riolfo, ex Imperia, pare già in un campo difficilissimo contro una squadra tenace e tosta come la Torres, quindi per ora il campionato di Serie C va molto bene.
1: E poi la nazionale,
2: perché stasera c'è la nazionale, quindi due amici contro, due compagni di squadra, Montella e Mancini. Mancini ha questa panchina traballante, infuocata, tutto attaccato da tutto e da tutti, insomma speriamo
1: che
2: possa
1: rivoluzioni tutto, vedremo.
2: Speriamo, perché abbiamo preso una bella batosta con il Belgio.
1: Grazie Graziano Cesari. Tutte le notizie aggiornate sul sito primocanale.it e sui nostri social. Buon proseguimento di giornata su Primo Canale. Arrivederci.

0: Ma ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan, fidati, da Conad, vai da Conad!
1: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 7 ottobre con carta insieme, prosciutto crudo Assisi Salumi a 1,69 euro a letto. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
2: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
3: Perché conviene!

0: Con l'app Impresa Italia puoi consultare e condividere sempre e gratuitamente tutti i documenti ufficiali della tua impresa. Scaricala subito ed accedi col tuo dispositivo di firma digitale. Non hai firma digitale o SPID? Richiedili nelle sedi di Imperia, La Spezia e Savona, Camera di Commercio Riviere di Liguria, al fianco di imprese, professionisti e cittadini nella transizione digitale.
1: Ben ritrovati con le nostre interviste politiche per fare il punto sulla situazione che non guarda solo la nostra regione, ma che guarda a livello nazionale. Allora ringrazio per essere con noi l'onorevole Ilaria Cavo, deputata di Noi Moderati, presidente del Consiglio nazionale di Noi Moderati, consigliere comunale a Genova. Grazie per essere con noi.
2: Buongiorno a tutti.
1: Onorevole, io partirei con lei però dalla notizia più politica, quelle che poi a me soprattutto piacciono, ovvero il ruolo di Noi Moderati, perché in questi giorni avete fatto sapere che state aprendo questo cantiere popolare e civico, si apre quindi anche molto ai territori, alle liste civiche, quello da cui poi il percorso che lei ha fatto in questi anni. Si pensa ovviamente al 2027, alle politiche, a che progetto state lavorando?
2: Intanto grazie per questo invito.

subito. Io, oltre a essere capogruppo qui in comune, parlamentare ligure, sono anche presidente del Consiglio Nazionale di Noi Moderati, che si è riunito la settimana scorsa, per l'esattezza giovedì scorso, devo dire con una affluenza importante di tutti i delegati, e abbiamo tracciato, diciamo, quella che è la nostra rotta in vista sicuramente sia

0: di tutto il Consiglio nazionale, è sostanzialmente questa apertura di un cantiere che parta da noi moderati, ma che apra noi moderati a che cosa? L'abbiamo definito cantiere popolare, cantiere civico, ovviamente moderato, ovvero ci candidiamo a essere quel partito che può dare voce alle liste civiche che sono sui territori e che chiaramente nell'ottica di un'elezione politica possono cercare un riferimento per convogliare voti, consenso, energie, e possono averlo nel nostro partito, perché altrimenti le civiche poi sono importantissime quando ci sono le elezioni amministrative e sulle politiche rischiano di non avere uno sbocco. E noi per questo diciamo cantiere aperto alle civiche, poi anche a quelle forze politiche che possono avere lo stesso obiettivo. Ci possono essere dei partiti minori in questo momento nell'alveo del centrodestra con cui iniziare un dialogo per aprire noi moderati a quelle forze che si riconoscono ovviamente nei nostri valori e che possono cercare rappresentatività e appunto diciamo sbocco. È chiaro, noi l'abbiamo detto in maniera netta, i nostri valori sono quelli del centrodestra, mai della destra, ed era doveroso farlo, scriverlo, annunciarlo anche in un comunicato nel momento in cui abbiamo chiaramente l'evoluzione, l'evolversi dei sondaggi e quindi tutto il tema diciamo della deriva più populista e più a destra, e noi ci collochiamo dichiaratamente a sostegno di una coalizione di centrodestra senza la disponibilità chiaramente a una deriva a destra, che peraltro adesso non c'è, perché credo che sia sotto gli occhi di tutti la scelta anche a livello nazionale, anzi soprattutto a livello nazionale, dalla Premier e tutta la coalizione è la nostra di centrodestra e tale rimane.
1: Cioè il nostro e Covannacci, tra l'altro senza forse neanche esservi messi d'accordo, lei e il ministro Zangrillo lo avete detto a poca distanza di tempo, perché era a Genova per un convegno, ha detto assolutamente no al generale Vannacci in coalizione, lei lo aveva detto anche ai nostri microfoni nei giorni scorsi a Zona Rossa, l'ha ripetuto poi con un comunicato. Tra l'altro in queste ore sta facendo molto discutere questa foto ritoccata con l'intelligenza artificiale della sottosegretaria Siracusano con questa scollatura. Questo è il modo di fare, di operare di Roberto Vannacci.
0: Sono intervenuta anche su questo un po' istintivamente per andare a dare solidarietà a Matilde Siracusano, che è una donna, una sottosegretaria molto attiva, molto presente e che ovviamente ha vissuto questo diciamo violenza diciamo mediatica. C'era una sua foto con la maglietta ed è diventata una foto in cui la maglietta è stata tolta ed è stata messa una scollatura incredibile, ma per dire cosa? E la mancanza di rispetto della donna? Si può avere questo senso o non senso dell'importanza e del rispetto della donna? Devo dire che il fatto che l'abbia fatto Vannacci purtroppo non stupisce, ma questo non ci può portare a non reagire, ed è la conferma, poi scarica responsabilità, l'ha trovata così, non l'ha trovata così, l'ha pubblicata, e una cosa del genere secondo me e secondo noi è assolutamente inammissibile, ed è la prova del fatto che noi non possiamo andare e non andremo mai ed sarà impossibile andare d'accordo, condividere percorsi con chi si pone in questo modo ed è la conferma del discorso che facevamo prima, centrodestra sì, destra e derive di un certo tipo, incluse foto manipolate di questo tipo no, peraltro ricordiamoci che Vannacci ha anche sminuito quella che è stata un'iniziativa del nostro Parlamento di pensare e di introdurre il reato di femminicidio pensando che diciamo non fosse utile o davvero minimizzandolo in una maniera diciamo da società e da impostazione totalmente patriarcale. Noi l'abbiamo voluto, peraltro è del nostro gruppo la Presidente della Commissione Femminicidio, e credo che invece sia stato un passo avanti importante, perché dire che una donna viene uccisa o violata o subisce violenze in quanto donna è qualcosa diverso da non dirlo.
1: Eh sì, è così, i sondaggi lo danno molto in crescita, vedremo, perché poi cambiano anche un po' sul territorio, poi anche
0: seguiremo tutto, e anche sul territorio è evidente che l'impostazione nazionale non potrà non portare una riflessione anche a livello territoriale.
1: E cambiamo argomento, onorevole, parliamo di Ericsson, perché è uno dei temi che sta tenendo più col fiato sospeso Genova, in realtà, perché è una ferita sul lavoro importante questa, c'è già il tema ex Ilva, adesso arriva Ericsson, so che state lavorando anche con altri colleghi anche di centrosinistra al tema, ci sono degli incontri importanti, mi sembra di capire che si è tutti concordi nel dire Ericsson non può lasciare a casa 131
0: sì,
1: lavoratori.
0: Io diciamo che ho cercato di fare un passo in più proponendo l'audizione di Ericsson anche in commissione parlamentare.

0: Non è detto che sia il passo risolutivo, ma di certo dopo quello che è accaduto in prefettura e questo muro che ha messo l'azienda nel non riconoscere i ruoli istituzionali di assessori che erano presenti, e lo dico in maniera trasversale perché era presente tanto l'assessore comunale quanto quello regionale, penso che si sia consumato uno strappo molto grave. Io mi auguro, e io ho fatto questa richiesta ed è stata accolta dalla nostra commissione, per cui ci sarà l'audizione di Ericsson mercoledì nel primo pomeriggio, e quindi certamente tutti, perché è una commissione parlamentare, quindi diciamo trasversale, ci saranno tutti i parlamentari della commissione, potremmo, e quindi anche tutti i gruppi presenti, potremmo fare domande e avere qualche elemento in più di, sia per ragionare sia per capire il motivo di questi licenziamenti non attesi collettivi in un'area strategica come quella di Genova, per un'azienda che ha anche vissuto di sostegno nazionale e che ora dice l'Italia non è più concorrenziale. E beh, cerchiamo di capire, perché oggi è Genova, è un caso che parte da Genova, ma non è un caso genovese e non è da inquadrare come una crisi genovese e con numeri che riguardino soltanto Genova. È chiaro che deve essere inserita in un contesto più ampio, quello parlamentare, perché è un'istituzione la commissione parlamentare, e mi auguro che come tale venga accolta e rispettata. E già il fatto che l'azienda abbia detto ci sediamo a quel tavolo, non ero obbligata a farla ma verrà, cogliamo questo positivo. Poi ci sarà l'incontro del 5 invece convocato dal Ministero, che ovviamente ha altre leve, perché conoscendo tutta la progettualità che c'è, anche gli investimenti che sono stati fatti, ho fatto anche un'interrogazione in commissione su Ericsson ed è stato evidente che ci sono dei finanziamenti che sono stati dati e anche sostanzialmente delle sovvenzioni e delle agevolazioni che sono state date ad Ericsson, altri che sono pendenti. Beh, non è che un'azienda, siamo nel libero mercato, è evidente che Ericsson può fare le sue scelte, però deve farle consapevole che se va avanti con questa linea di muro contro muro e senza possibilità di congelare quei finanziamenti, e beh, dall'altra parte qualcosa rischia di perdere, bisogna metterla intorno a un tavolo e cercare di capire come far considerare Genova e l'Italia ancora attrattiva per non perdere posti di lavoro.
1: Sono ancora due temi che voglio affrontare con lei, onorevole. Il primo riguarda la camminata di settimana scorsa in centro storico, se non erro era giovedì sera. È una camminata che è andata bene, molto partecipata, era presente lei, erano presenti anche altri suoi colleghi di centrodestra. C'è stata questa tensione un po' a distanza, adesso non so quanto a distanza in realtà, con alcuni anarchici. La richiesta è sempre quella di sicurezza. Il centro storico possiamo dire che è un po' l'emblema di questo anno complicato dal punto di vista della sicurezza.
0: È l'emblema. Io ringrazio le organizzatrici e gli organizzatori di questa camminata, che era politica, partitica. Siamo andati tutti in piazza con delle magliette bianche e abbiamo messo l'adesivo degli angeli del centro storico, e tale deve rimanere. Ma la camminata sicuramente è stata utile, che perché è stato un modo per i commercianti, c'era anche la comunità del Bangladesh,
1: sì,
0: perché
1: molto
0: hanno
1: partecipata.
0: Molto partecipata, perché hanno tutti gli esercizi commerciali e vogliono riprendersi il centro storico esattamente come i nostri cittadini e i nostri commercianti, tutti insieme eravamo. Abbiamo percorso vie che non sempre sono percorribili, l'abbiamo fatto tutti insieme, abbiamo visto ovviamente le immagini che potete immaginare tra le siringhe, qualcuno addirittura che si faceva di crack mentre noi passavamo, e chiaramente si ha la sensazione di un centro storico che deve ritornare nelle mani e nella disponibilità di chi lo vuole vivere, anche i turisti che arrivano chiaramente nelle ore serali con più complicazione. Ma la camminata ha dato un segnale importante, è stata molto partecipata e quindi vuol dire che il tema è sentito e che bisogna ridare decoro, ridare sicurezza, ridare anche presidi. Noi abbiamo sempre chiesto i presidi fissi, ce li avevano negati nel consiglio monotematico di un anno fa, e adesso il presidio fisso diventa strumento. Io non voglio contestare questo, mi fa piacere che abbiamo dato delle buone idee, peccato che se ci avessero ascoltato un anno prima forse avremmo perso un anno in meno. Detto questo, venendo alla fine di questa manifestazione, dopo che gli stessi organizzatori e organizzatrici davano soddisfazione per il supporto che hanno avuto, e abbiamo avuto purtroppo la sorpresa alle spalle degli anarchici, che stavano facendo un'altra loro autonoma manifestazione, ma poi hanno cercato noi, ed è stato evidente questo, tra volontà probabilmente di attaccare la polizia e volontà di attaccare anche il nostro corteo. E beh, il momento non è stato bello, ha lasciato molto amaro in bocca, perché chiaramente la polizia ha fatto il proprio lavoro benissimo, in maniera egregia, cioè ci hanno invitato rapidamente, eravamo nella piazza del Palazzo del Principe per intenderci, a salire verso la scalinata, verso la stazione, e ad allontanarci per creare spazio tra noi e gli anarchici che stavano arrivando, per permettere a loro di frapporsi. Così è stato, ma io salendo quelle scale, insomma, poi anche con un po' di occhio da cronista, che
1: sì,
0: credo
1: esatto,
0: un po' di cortei di averne raccontato nella vita, io li ho visti arrivare, sono arrivati, erano due o tre almeno, che cercavano noi e volevano

0: Inseguire i manifestanti. Dopodiché questo non è stato possibile perché sono stati molto pronti gli agenti a frapporsi e a evitare il contatto fisico, ma è stata una questione anche di pochi secondi, altrimenti probabilmente ci sarebbe stato. Ma questo per dire cosa? Che proprio l'epilogo di quella manifestazione e quindi il fatto che la polizia abbia dovuto presidiare per evitare questo contatto significa che bisogna esserci e che quel centro storico non è a disposizione di commercianti, residenti, e ancora nelle mani di qualcun altro, e quindi quella manifestazione era più che mai necessaria rispetto a chi magari pensa di no.
1: Per chiudere, cavo invece il tema.
0: Non ho sentito però, perdonatemi, della solidarietà o dei commenti a sostegno di chi è andato in piazza, non dico la parte politica ma la parte civica, rispetto a quello che è accaduto. Non ho sentito da nessuno, e invece sarebbe stato, io credo, importante una solidarietà trasversale anche da parte del centro-sinistra rispetto a quello che si è verificato. Non l'ho visto.
1: Lo scontro invece c'è in queste ore sul quello che è accaduto alla scuola Daneo, quello che sta accadendo, la protesta di oggi, questa manifestazione che si è tenuta nella zona della Meridiana, il cartello che era presente poi è stato rimosso, molta polemica, che idea si è fatta di quello che sta accadendo?
0: Devo dire che su questo ho fatto un comunicato stringato ma credo chiaro. Io penso che si sia ingigantito un caso, perché quello striscione è stato rimosso ma anche subito ritornato al suo posto, ovvero è stato riaffisso. Quello striscione c'è.
1: Qui nessuno straniero, lo diceva.
0: Sì, lo striscione diceva, qui nessuno straniero, con degli asterischi per non declinare la parte femminile, la parte maschile, eccetera. Ora, è evidente che quello striscione è uno striscione scritto da adulti, non può essere scritto da dei bambini. Detto questo, è giusto che ci sia, io non ho mai pensato il contrario, però dico che la rimozione è avvenuta dopo una segnalazione che è arrivata dalla polizia locale, che fa riferimento al comune di Genova, quindi io dico attenzione a strumentalizzare o a ingigantire un caso per una somma di fattori o di passaggi che devono essere analizzati bene. Lo striscione è tornato al suo posto e io credo che strumentalizzare i bambini come è stato fatto, perché io pensare che i bambini abbiano una consapevolezza così politica di scrivere a un Presidente della Repubblica, insomma mi sembra che ci sia una strumentalizzazione che non fa bene a nessuno. Dopodiché nel merito delle fatti, dei decreti, è giusto riflettere, io non credo che tutti la dobbiamo pensare allo stesso modo o che non ci voglia il dialogo, però nelle sedi giuste e non strumentalizzando dei fatti che diciamo vengono e sono stati a mio avviso ingigantiti, perché appunto quello striscione al suo posto è tornato.
1: E oggi c'è stata la partecipazione.
0: Poi possiamo dibattere del decreto che fissa il tetto degli stranieri che non conoscono l'italiano. Io penso che si voglia vedere chi attacca in maniera così forte, non voglia vedere l'obiettivo di fondo, che è quello di garantire l'inclusione vera, che non può passare e non può esserci se non c'è una possibilità di comunicazione, perché la lingua italiana non viene conosciuta, e si rischia altrimenti, se non si dà un limite a un'organizzazione, di creare delle classi ghetto al contrario, e questo io penso che sia l'obiettivo di fondo condivisibile, se appunto è evitare delle classi ghetto che siano al contrario, non siano di inclusione vera degli immigrati con gli italiani.
1: Grazie all'onorevole Ilaria Cavo, buon lavoro, ci ragioniamo presto anche per seguire tutte le partite aperte che ci riguardano.
0: Ma a seguire l'audizione di Ericsson, quindi
1: allora intanto ci vediamo magari nei prossimi giorni.
0: Volentieri. Grazie
1: a voi, buon lavoro a tutti.

Dal 1 gennaio 2026 è scattata la riforma della sanità in Liguria, una riforma che significa una nuova fase, nuove aziende, cambia il rapporto tra ospedali, territorio, cittadini. Dopo 9 mesi abbiamo deciso di partire con Terrazza Sanità proprio da qui. Che cosa è cambiato? È cambiato qualcosa la percezione del cittadino, di chi va per esempio in ospedale, di chi deve prenotare una visita, di chi ha un parente, un anziano fragile a casa? Qualcosa è cambiato? E allora partiamo da qui, vado a salutare l'assessore regionale alla sanità Massimo Nicolò. Il presidente Bucci aveva detto così, aveva detto che ci sarebbe voluto sostanzialmente un anno per andare a regime, che dopo 6 mesi avremmo già visto qualche

0: cambiamento ad oggi, a fine settembre, che cosa possiamo già vedere di questa riforma? Che cosa può vedere già il cittadino?
1: Beh, intanto buonasera a tutti, ma certamente siamo nel pieno della transizione. Voi pensate che aver unificato le 5 aziende sanitarie non è roba da poco, un sistema che durava da ormai più di 30 anni, quasi 40 anni e che viveva su una quintuplicazione, chiaramente è stata un'impresa importante che ha portato in pochi mesi ha degli effetti importanti. Il primo credo che siano le case della comunità. È vero che c'erano già prima, è vero che erano già in pianificazione, ma io sono convinto che se non ci fosse stata la riforma, se non ci fosse stata l'unificazione in un'unica azienda tutta la salute Liguria, oggi non avremmo avuto, non avremmo potuto avere 32 case della comunità e 11 ospedali della comunità che sono stati praticamente inaugurati quasi contemporaneamente a fine marzo e che oggi sono funzionanti a pieno regime. Questa credo che sia uno degli effetti positivi e benefici della riforma. L'altro effetto sicuramente è stato una unificazione dei processi, era questo anche l'obiettivo. La quintuplicazione delle aziende sanitarie inevitabilmente portava ad una quintuplicazione di tutti i processi organizzativi, dei flussi, delle sale operatorie, dei posti letto, delle liste. Oggi la gestione unificata consente di omogenizzare la gestione dell'offerta sanitaria su tutto il territorio ligure, in modo tale che quello che il paziente di Spezia può ricevere una prestazione sanitaria omogenea rispetto a un paziente che vive dall'altra parte della regione o all'interno piuttosto che nelle zone costiere.
0: Arrivo da lei tra poco, perché a Paolo Bordoni, direttore generale del Dipartimento Sanità e Servizi Sociali della Regione Liguria, volevo chiedere questo. Lei sostanzialmente è quello che l'ha disegnata tecnicamente questa riforma, non mi faccio così perché è vero. Allora, effettivamente il cittadino che cosa vede come cambiamento e soprattutto la sanità più centralizzata, perché funziona meglio? Perché il cittadino non so se l'ha ancora capito così bene.
2: Beh, innanzitutto questa è una riforma molto politica. Io insieme ai miei collaboratori ho dato un aiuto all'amministrazione, alla giunta, nel guidargli una lettura. Come diceva l'assessore adesso, c'era la consapevolezza che 5 aziende territoriali, alcune con dimensioni molto piccole, custodivano al proprio interno delle ottime pratiche cliniche, ma si faceva fatica ad esportarle lungo il territorio regionale. Quindi la lettura e la guida alla lettura ha evidenziato buone pratiche, difficoltà di trasversalizzazione di questi percorsi. Noi abbiamo cercato di garantire come obiettivi della riforma due punti: la garanzia della prossimità con l'attivazione imminente che poi è avvenuta delle case della comunità, che sono delle piattaforme di servizi posizionate in maniera strategica lungo tutto l'asse del territorio ligure, sono 32 con un ruolo hub and spoke, con dei ruoli quindi definiti, ma da dove partono dei servizi, non solo un luogo che accoglie servizi.
0: Scusa. Non voglio interromperla, ma hub e spoke, non potevamo parlare italiano per i nostri cittadini?
2: Allora, l'hub sarebbe il centro, una casa, una comunità che ha servizi attivi sulle 24 ore, dove c'è sempre la presenza di un medico, e nelle nostre c'è sempre H24, di notte c'è la continuità assistenziale, durante il giorno può trovare il medico di medicina generale, mentre quelli definiti spoke sono strutture aperte sulle 12 ore. Allora, con questa ricchezza di offerta territoriale aggiuntiva abbiamo voluto garantire questa prossimità, diciamola strutturata. Nello stesso tempo però è importante un accentramento dei servizi chiamati di back office, quindi una parte amministrativa, e dal punto di vista sanitario invece ragionare insieme ai professionisti, e questo è stato fatto, per accentrare quelle cose di livello più alto che nell'interesse della comunità devono essere fatti in posti ben definiti con ruoli e responsabilità chiari.
0: Assessore, sono usciti i dati a Genas sulle liste d'attesa dei primi 6 mesi, ora insomma tra pochissimo usciranno gli altri. Stiamo andando meglio, stiamo migliorando, ci sono più

0: prestazioni, ma l'appropriatezza è ancora un po' così difficile da far comprendere. A che punto siamo? Perché questo è sicuramente un tasto dolente non solo per la sanità ligure, ma per la sanità nazionale.
1: Ma sicuramente i miglioramenti ci sono stati. Io vi do un dato che credo sia esemplificativo. Il confronto tra il primo semestre 2025 e il primo semestre 2026 per quanto riguarda la diagnostica strumentale, quindi parliamo di TAC, risonanze e mammografie, ha registrato un aumento nel primo semestre 2026 di 15.000 prestazioni. Questo credo che sia un dato significativo, segno che il sistema, quando vuole funzionare, è in grado di funzionare molto bene, e in questo i nostri medici direi che sono, se organizzati, se gestiti nel modo giusto, rispondono molto bene, e di questo li devo ringraziare, loro e tutti gli operatori sanitari, perché stanno veramente rispondendo a tutte le richieste che noi li stiamo facendo. Ci avviciniamo per la classe di priorità B, quello per quanto riguarda le visite che devono essere date entro 10 giorni, ci avviciniamo ormai costantemente al 90%, cioè di persone che riescono a prendere una classe B, quindi l'appuntamento entro i 10 giorni. E poi abbiamo messo in campo il percorso di tutela, il gruppo operativo percorso di tutela, il GOPT. Cosa vuol dire questo? Questo è una cosa che dal punto di vista della comunicazione, ne approfitto qualche secondo per spiegarlo, perché è giusto che tutti i cittadini lo sappiano. Nel momento in cui il cittadino che prenota sulla piattaforma digitale o dal farmacista, che sono le due principali, non riesce a trovare l'appuntamento nel tempo prestabilito, in automatico, senza che sia il cittadino che debba telefonare al numero verde, compare un messaggio o il farmacista stesso propone, dice: guarda, l'appuntamento è oltre i 10 giorni, oppure non c'è, lo accetti oltre i 10 giorni, o se non c'è, vuoi che lo mettiamo nel percorso di tutela? Automaticamente viene reindirizzato e nel giro di pochi giorni il sistema trova il posto. Ad oggi sono stati gestiti circa 30.000 persone in questo modo, per cui
0: cioè
1: credo
0: un anno, che sì, più o meno. Però se è vero che state facendo bene sulle B, è anche vero che il cittadino sulle altre ha delle serie difficoltà, anche e soprattutto su alcune specialità, la sua, dermatologia, allergologia. Su questo che cosa si può fare ancora di più? Lei mi dirà, le ho già detto che abbiamo fatto così tanto per il brevi,
1: no.
0: Però
1: ha ragione. Allora, sulla dermatologia e sull'oculistica, che sono obiettivamente le prestazioni ambulatoriali più critiche, abbiamo migliorato molto, perché sia i dermatologi che gli oculisti, che voglio ringraziare entrambi, perché sennò dite che sono in conflitto di interesse, hanno messo in campo veramente un aumento dei numeri dei posti e delle agende. Quindi questo è un dato di fatto. Il tema delle altre classi priorità, quelle D entro 30 giorni, quelle P entro 120 giorni, è un tema che noi dobbiamo affrontare e che stiamo affrontando per quanto riguarda la presa in carico, perché la classe priorità P, che è quella che oggi forse soffre un pochettino di più, perché stiamo dando precedenza a quelle prioritarie entro 10 giorni, sono quelle classi di priorità che invece dovrebbero essere la presa in carico, quindi non più prime visite, ma la presa in carico. Il paziente viene la prima volta, lo vedo e poi, se sta bene, se non ha problemi, lo congedo e basta. Se invece ha bisogno di ulteriori accertamenti, allora sono io che lo prenoto e lo prendo in cura e non lo rimando dal medico.
0: È una sorta, diciamo, di percorso che possa seguire anche i cronici.
1: Esatto, questo è è un qualche cosa che stiamo sempre più spesso portando in atto. Chiaramente c'è ancora un po' di sofferenza in questo.
0: Le faccio un'altra domanda prima di entrare poi nel merito della riforma, che riguarda i soldi. Sappiamo che ogni assessore che è passato dalla sanità, che è quello che poi insomma cuba la maggioranza dei soldi in Regione Liguria, quando va a Roma deve battere molto i pugni sul tavolo per avere più soldi, e mi sembra che insomma la richiesta anche quest'anno sia così per lei, no? Perché abbiamo bisogno di più soldi? Perché abbiamo questa

0: questa riforma e la dobbiamo far quadrare perché se no non riusciamo a metterla insieme, oppure perché siamo così longevi?
1: Allora, il tema è un tema che è legato alla peculiarità della nostra regione. La nostra regione, giustamente come lei ha detto, è una regione di longevità e la longevità chiaramente ha un costo. Ha un costo che è derivato dal fatto che la popolazione longeva è comunque una popolazione fragile, che è una popolazione in salute, ma che ha una salute che chiaramente è un po' più precaria rispetto al ventenne, al trentenne, che obiettivamente consuma meno, tra virgolette, salute. Quindi questo necessita di maggiori finanziamenti ed è quello che noi stiamo a più riprese, io, il dottor Bordon, quando andiamo in Commissione Salute, ci andremo a fine mese, il 29 di settembre, proprio per pretendere...
0: Quanto chiederete di più?
1: Tanto.
0: Tanto quanto?
1: Tanto. Adesso quanto è un qualcosa che, diciamo, esula un attimino dal...
0: I suoi colleghi ascoltano, leggono e
1: non dobbiamo scoprire le carte. Però il tema dell'invecchiamento è un tema che certamente è di primaria importanza.
0: Ma senta, se questi soldi in più non ce li danno, la riforma e la sanità ligure ce la fa lo stesso? No.
1: Sì che ce la fa lo stesso, ce l'abbiamo sempre... No, allora, questo è un altro tema. Ce l'abbiamo sempre fatta e continueremo a farcela, prima di tutto. Il tema dei privati in Regione Liguria è minimale. Nel senso che per quanto venga detto anche dalle opposizioni che noi stiamo svendendo la sanità pubblica ai privati, questo non è vero. Non è vero, ma è un dato di fatto, è una realtà. Basti pensare per esempio che, contrariamente ad altre regioni, gli ospedali privati di fatto ce n'è uno. Il privato accreditato ci dà una grande mano, questo è vero e lo ringrazio perché comunque lavora per nome e per conto del sistema sanitario regionale, ma non è da demonizzare, anzi è un aiuto fondamentale.
0: Certo. Entriamo un po' di più nella riforma, però le facciamo parlare prima la direttrice sanitaria dell'azienda ospedaliera metropolitana. Intanto dobbiamo salutare la direttrice generale Calamai che insomma ha avuto un po' di febbre, quindi insomma non poteva essere con noi questa sera. Marta Caltabellotta è la direttrice sanitaria dell'azienda ospedaliera metropolitana, che sicuramente insieme all'ATS sono le due grandi novità della riforma. Lei è stata direttore sanitario e direttrice sanitaria territoriale dell'ospedale Villa Scassi, quindi un'esperienza di ospedali, territorio, un po' più piccoli. Che cosa significa oggi gestire l'organizzazione sanitaria dell'azienda ospedaliera metropolitana, che mette insieme anche un IRCCS con il Policlinico San Martino, ma anche ospedali con caratteristiche particolari, anche mi viene in mente il Ponente?
2: L'aver avuto le esperienze precedenti mi hanno dato un bagaglio importante e utile, soprattutto in questa nuova azienda. Lavorare al Villa Scassi significa lavorare in un ospedale fortemente integrato sul territorio, molto radicato ma contemporaneamente integrato nella rete ospedaliera e nella rete dell'emergenza. Gestire un'azienda territoriale come la ex ASL 3 significa avere uno sguardo diverso su tutta una porzione importante di regione, poi la ex ASL 3 era praticamente metà della regione Liguria. Questo mi consente adesso di avere ugualmente la possibilità e la capacità di vedere da due punti di vista diversi. Perché da un lato abbiamo la necessità di programmare l'attività di questi ospedali a lungo termine. Dall'altro abbiamo anche la capacità di cogliere le differenze fra gli ospedali e di valorizzarne quando è necessario. Cioè l'azienda ospedaliera metropolitana si compone, diciamo, di due anime. Di un policlinico che ha un compito importante regionale e anche sovraregionale legato alla ricerca, alla CCS, e ha al contempo due ospedali

0: di diverse dimensioni posizionati nel ponente genovese, quindi in un ambito che ha delle sue peculiarità, dove è più necessario essere presenti. Uh-huh. E noi non dobbiamo cancellare questo tipo di particolarità di questi due ospedali, anzi la loro vocazione territoriale deve restare, perché sono parte integrante della risposta che la sanità dà a quei cittadini in quegli ambiti. Al contempo dobbiamo, da un certo punto di vista, ci sono cose da uniformare gli indicatori, uniformare il modo di verificare, diciamo, gli standard di misurazione. Ci possono essere cose da accentrare, tutto ciò che è legato alle prestazioni legate a volumi o a tecnologie è importante che siano accentrati, ma ci sono anche cose che devono restare calate nel territorio, perché solo quegli ospedali con quella vocazione sono in grado di dare quel tipo di risposta.
1: Lei mi ha dato un assist sul territorio, perché, e così vado a salutare anche Marco Ramonte Prioli, che è il direttore generale ATS Liguria, perché io da anni e anni mi occupo di sanità e sento parlare di questa integrazione con l'ospedale, il territorio, questo territorio che deve fare di più, ce la facciamo, non ce la facciamo, dall'ospedale dobbiamo spostare al territorio, e sappiamo che quello ligure è molto complesso. E allora, accorpare la governance significa davvero migliorare i servizi, oppure la percezione che i cittadini hanno avuto, e anche alcuni sanitari, è quello di allontanare le decisioni dai territori?
2: No, assolutamente no. Anzi, io, come ho detto più volte e come continuo a credere, uno dei punti di forza della nostra riforma è quello che si è voluto mantenere un presidio sul territorio. Al contrario di altre riforme che abbiamo studiato, che abbiamo visto in Italia, in regioni che possono essere anche dimensionalmente simili alla nostra, dove si è accentrato tutto in un'unica sede, la nostra riforma prevede comunque, nella figura dei direttori d'area, nella presenza delle aree sociosanitarie locali, un forte presidio del territorio che deve andare di pari passo con l'unificazione dei processi, che invece è un compito preciso che dobbiamo fare a livello centrale. Da questo punto di vista credo quindi che il poter avere una divisione tra quelli che sono i compiti di programmazione strategica, di revisione dei processi, di impegno delle risorse, quantificazione, insomma tutto sì, quello che riguarda la gestione di un'azienda, da quello che è la gestione invece negli ex territori, chiamiamoli nelle ex ASL, abbia la possibilità di rappresentare veramente un trade union tra quello che può essere il compito che noi svolgiamo a Genova, diciamo in stretta collaborazione chiaramente col Dipartimento, con l'assessorato, e quello che invece viene gestito sul territorio.
1: Allora, il suo piano operativo, poi magari mi risponde lei, assessore, diciamo al posto della Calamai, non ha fatto arrabbiare così tanto quanto il piano operativo aziendale, quanto il POA della OM, però qualche mal di pancia l'ha provocato, l'ha creato. Allora, i casi sono due. Perché voi medici, diciamo così, diciamo i medici sono inamovibili, e quando hanno il loro giardino, il loro orticello, non puoi toccarli, e quando vai un po' così crei mal di pancia? Oppure perché i medici hanno sentito questa riforma calata dall'alto e questo piano non condiviso abbastanza? Tanto se mi dà un po' due o tre dati, numeri, un po' di risparmi, qualcosa
2: ma
1: si vede.
2: Ecco, non voglio però stabilire
1: non
2: un
1: mi
2: concetto.
1: Dica anche lei, Bucci non ci ha chiesto di fare risparmi,
2: no,
1: perché va bene che non ve l'ha chiesto.
2: Assolutamente,
1: però.
2: Voglio essere chiaro su un concetto. Non si parla di risparmio, ma si parla di impiego efficiente. E sono due cose ben diverse, perché nel momento in cui c'è l'obiettivo di risparmiare 100 milioni di euro, vuol dire tagliare 100 milioni di euro di servizi. Quando invece c'è il concetto, che è il concetto che è la base della nostra riforma, di riuscire a impiegare meglio quei 100 milioni, allora vuol dire dare più servizi ai cittadini. Guardi, io faccio solo questo paragone, poi arrivo un attimo al POA. 32 case della comunità sono state attivate, hanno fatto più di 60.000 CAS in 6 mesi, e quindi questa è una risposta che può essere migliorata, può andare

0: meglio, può andare peggio, ma è stata presidiata e sta rappresentando un nuovo, anzi vedo il dottor Carraro che è il nostro rappresentante di medicina generale, che ringrazio per l'impegno, perché grazie anche alla loro collaborazione queste case della comunità hanno rappresentato una risposta.
1: Non sono scatole vuote.
0: Ma assolutamente, io il primo indicatore di efficienza della casa di comunità è quando c'è stata la prima lamentela perché un cittadino ha aspettato più di un'ora di essere visitato, vuol dire che la casa di comunità in quel momento aveva l'accesso, aveva la possibilità di dare una risposta ai nostri servizi.
1: Sul POA?
0: Per quanto riguarda il POA, io credo che qualsiasi tipo di riforma crei delle persone, dei contenti e degli scontenti, ecco, delle persone che sono favorevoli e delle persone che non sono favorevoli. Non c'è l'intenzione di diminuire i servizi sul territorio, quindi l'intenzione è quella di potenziare i servizi sul territorio. Non abbiamo poi un taglio lineare delle strutture, ecco, come si potrebbe pensare, bensì una razionalizzazione su alcuni processi che possono essere quelli dei servizi di supporto, quelli dei servizi tecnico-amministrativi, che assolutamente in una riforma come la nostra ci stanno, ma riorganizzando quello che c'è già. Poi è chiaro, guardi, io ho assistito in questi 2 mesi di gestazione del nostro piano di organizzazione a 1000 critiche, a 1000 considerazioni. Però quello che voglio dire è che l'intenzione è quella di valorizzare le migliori pratiche, valorizzare il lavoro dei nostri professionisti. Oltretutto in ATS ci sono 13.000 professionisti tra medici, infermieri, tecnici.
1: Quindi li tranquillizziamo.
0: Assolutamente sì, assolutamente sì.
1: Poi, anche ripeto, quelli un po' più piccolini che si sentono un po'.
0: Ma il cambiamento è il cambiamento.
1: Vabbè.
0: Il cambiamento può essere anche assolutamente favorevole, ma
1: certo.
0: Abbiamo l'impressione di uscire dalla nostra comfort zone.
1: Soddisfatto del POA, lei?
0: Io sì, assolutamente sì.
1: Allora, invece, per quanto riguarda il POA dell'OOM, assessore, quello sì ha fatto venire un po' tanti mal di pancia quest'estate, non mi dica di no, perché è vero. Soprattutto con gli universitari, a che punto siamo e
2: dunque,
1: quando la roadmap, diciamo?
2: Allora, il POA, dunque, mentre il POA di ATSL è stato un POA ed è un POA nel complesso conservativo, e guardate che
1: ha giocato facile Prioli, è andato sul conservativo.
2: No, ma è la verità.
1: La calamaia, la donna.
2: È la verità, perché non abbiamo tagliato praticamente nulla e non volevamo tagliare nulla per quanto riguarda, diciamo, le strutture sanitarie.
1: Per AOM?
2: Per AOM invece è stato un po' che è implementato, nel senso che le strutture, le unità
1: strutture
2: operative complesse sono nettamente aumentate, le complesse, le dipartimentali. Poi certamente è innegabile che qualche mal di pancia c'è sempre, c'è stato una serena discussione, tenete conto che io sono dipendente dell'università, per cui se c'è una cosa che mi sta a cuore è l'Università di Genova, ma ad oggi il tutto si è tranquillizzato, ci siamo chiariti, il rettore, professor Antonio Uccelli, che subentrerà al 1 novembre.
1: Ed è per questo che non è qui con noi stasera, perché ovviamente.
2: No, certo. Infatti,
1: ci vedremo alla prossima.
2: E dal 1 novembre chiaramente debutterà ufficialmente come rettore dell'Università di Genova.
1: La mette la sta firma o no sul POA?
2: E la mette, sì, certo.
1: La mette? Così
2: certo.
1: Com'è?
2: Chiaramente loro hanno fatto delle richieste.
1: Ma guardi un po', ma voi dicono che sono cattiva.
2: Ma no, ma loro hanno fatto delle richieste che noi sostanzialmente abbiamo accolto quasi completamente. E come sempre, come in tutte le cose, si trova sempre un punto d'incontro, che è l'obiettivo finale di ogni accordo.
1: Una modifica di questo POA me la dice? Che si è trovata? No.
2: Una modifica, questo POA gliela dirò settimana prossima quando si concluderà. Adesso sono soltanto.
1: È ancora prematuro.
2: Non c'è nessuna.
1: E quando
2: timore.
1: Arriviamo, dovremo quindi aspettare, diciamo, che entri, diciamo, il nuovo rettore Uccelli, e quindi se ne parla a novembre.
2: No, assolutamente no. Il POA di San Martino, che è già stato formalmente deliberato dall'azienda ospedaliera metropolitana, che è stato formalmente deliberato all'interno dell'azienda, adesso recepirà le modifiche che l'Università di Genova ha proposto, verrà rideliberato all'interno

0: dell'azienda ospedaliera metropolitana e poi verrà portato in giunta per l'ultima approvazione.
1: Quando?
0: 10 giorni, 15 giorni ed è fatta. E lo stesso vale per la TSL, eh?
1: Sì, vabbè, ma a priori abbiamo capito che tanto è facile, pochi mal di pancia.
0: Non lo so, appena. Non so dei due.
1: Appena. Però c'è in questa riforma una domanda su tutte, e cioè noi sappiamo che ci sono pochi infermieri, pochi medici, sono professioni che sono attrattive, non sono attrattive, sono pagate troppo poco, dovrebbero essere pagate di più. E allora faccio questa domanda sia ad Alessandro Bonsignore, presidente dell'Ordine dei Medici della provincia di Genova, che poi a Carmelo Gagliano, vicepresidente nazionale FNOPI e presidente dell'OPI di Genova. C'è una difficoltà aggiuntiva a questa riforma portata dalla carenza dei medici e poi degli infermieri? E come stiamo andando noi? Oppure invece ci piangiamo sempre addosso e stiamo andando meglio degli altri?
2: Sì, parto da quest'ultima considerazione che mi fa particolarmente piacere, perché quando si sente parlare di riforme di qualsiasi natura esse siano, credo che serva un po' di entusiasmo, perché se parliamo sempre in termini negativi, di speriamo di farcela, se no le cose andranno male, come faremo, ecco, una riforma fa fatica, ecco, quindi spero che diciamo possa nascere anche un po' di entusiasmo in un momento di cambiamento, perché l'entusiasmo poi trascina quelli che sono anche i risultati. Per quanto riguarda la situazione medici e infermieri è profondamente diversa, lascerò ovviamente a parlare di infermieri e l'amico Carmelo Gagliano, che sono pochi, ma lo posso già anticipare, perché sono in termini assoluti sono pochi gli infermieri ed è un problema serissimo della nostra sanità. I medici non sono niente affatto pochi in termini assoluti, ma abbiamo pochi specialisti di alcune discipline e questo crea un problema al sistema.
1: Quelli che non possono lavorare nel privato. Ma lo dico io, non lo dice lei.
2: Non è un tema pubblico-privato, è un tema di mettere gli operatori nelle condizioni di lavorare bene, di dare il meglio di loro stessi. E prima abbiamo sentito parlare di lamentele relativamente a perdite di posizioni apicali, di poltrone. Io non credo che questo leitmotiv del medico che insegue lo stipendione o per forza deve diventare direttore. Io credo che se noi mettessimo i nostri medici nelle condizioni di lavorare bene, ci sarebbe un sentimento positivo che farebbe sì che molti di più rimarrebbero nel sistema e molti ritornerebbero nel sistema. Quindi io credo che il ragionamento da fare in una fase di cambiamento, quale quella che stiamo vivendo, è di portare entusiasmo, positività, creare le condizioni perché gli operatori possano lavorare meglio e soprattutto, mi permetto di dire, riportare i cittadini dalla nostra parte, perché finché si crea un dualismo per cui medico e paziente non sono più alleati come dovrebbero essere da naturale, diciamo, connotazione, ma sono due antagonisti, perché il paziente che non trova nel sistema delle risposte si scatena contro il medico come se il medico fosse il responsabile della situazione, allora il sistema non andrà mai bene qualsiasi riforma facciamo. Quindi cerchiamo di far capire ai cittadini che siamo dalla stessa parte, cerchiamo di far sentire la voce dei professionisti alla politica, portiamo le idee, gli ordini in questi possono e devono giocare un ruolo decisivo, che è quello di portare le istanze dei professionisti all'attenzione politica. Abbiamo la fortuna, perché confrontandomi in altre situazioni italiane, poche in realtà hanno questa fortuna di avere un assessore che è un collega, che è un amico, che risponde sempre a qualsiasi istanza. È stato creato un organismo che è il Consiglio Superiore di Sanità, all'interno del quale 30 professionisti e tutti gli ordini professionali, tutte le professioni sanitarie sono coinvolti, una volta al mese c'è un tavolo di confronto dove noi ordini portiamo le nostre idee, poi certo politicamente potranno essere sposate o non sposate, però intanto la politica ogni mese ascolta la nostra voce, la voce degli operatori. Credo che questo sia un qualcosa di positivo, cerchiamo di valorizzarlo e soprattutto, mi lasci dire un'altra cosa, io mi auguro davvero che se vogliamo che il sistema sanitario nazionale diciamo, riprenda la sua corsa verso una crescita e verso il soddisfacimento di quelli che sono i bisogni di salute della popolazione, usciamo dalle logiche politiche di maggioranza, di opposizione. La salute non è di destra, non è di sinistra, la salute è di tutti, parliamo la stessa lingua, non dobbiamo avere persone che remano contro, ma solo persone che remano a favore. Se riuscissimo a fare questo switch, questo cambio culturale, senza sentire differenze, il pubblico, il privato,

0: cos'è pubblico e cos'è privato? È pubblico quando una prestazione sanitaria viene erogata gratuitamente al cittadino che diversamente non avrebbe accesso.
1: Quindi a me, se mi fanno la TAC, che me la faccia uno, me la faccia l'altro, al cittadino non interessa niente.
0: Esatto,
1: basta che
0: quella è tutta sanità pubblica. Se è gratuita è tutta sanità pubblica. Quindi usciamo da queste logiche divisive. Cerchiamo di guardare al futuro con ottimismo, i cittadini siano dalla nostra parte, la politica sia compatta, perché se la politica è compatta e anche i nostri parlamentari di destra e di sinistra vanno a Roma a discutere del fatto che una regione dove c'è un così alto tasso di anziani necessita nella ripartizione della conferenza Stato-Regioni un finanziamento più elevato, perché è giusto che sia così, credo che ne beneficeranno tutti, piuttosto che se andiamo a discutere del fatto che una delle eccellenze della nostra realtà ligure, che è il Gaslini, e che cuba la mobilità attiva prevalente della nostra regione, quindi dovrebbe essere fonte di ricchezza, si trova invece a eseguire una prestazione in più magari per altre regioni e il DRG non copre neanche il costo della prestazione, quindi diventa un qualcosa che va in negativo, capite bene che il sistema non funziona. Quindi cerchiamo di portare ottimismo, compattezza, e io sono fiducioso, se si farà questo percorso, e la Liguria può essere la prima a farlo, vedremo dei risultati positivi per tutti, cittadini, operatori.
1: Speriamo, anche perché sennò, insomma, non è che il futuro sia così roseo.
0: Ottimismo.
1: No, vabbè, ottimismo va bene, ma anche realismo. Allora, grazie consigliere Gagliano. Come siamo messi con gli infermieri? Mi sembra bene rispetto alla, diciamo così, un po' alla media nazionale, però comunque una grande carenza.
2: Sì. Riflettevo su come un po' sintetizzare questo momento, e mi veniva in mente quando si è ipercritici con se stessi e all'esterno si viene percepiti invece con le persone tranquille che stanno bene, serene. Perché dico questo? Perché la Liguria sta dando un'immagine che avvicina i giovani alla professione di infermiere. L'immagine viene fuori da intanto un'offerta formativa importante, perché in Liguria per gli infermieri abbiamo tutto il ciclo di formazione accademica completa, abbiamo iniziato con l'assessore l'interlocuzione anche per differenziare quello che è la filiera del prossimo futuro, che vede anche la figura dell'assistente infermiere entrare nelle nostre strutture, il laureato magistrale a indirizzo clinico specializzato per le aree che sono delle cure primarie per il territorio, delle cure neonatologiche e il prossimo anno accademico per l'area dell'emergenza urgenza. Quindi questo fenomeno sta attirando i giovani. Noi per il secondo anno di fila siamo lievemente ottimisti, perché siamo riusciti,
1: se no buon signore,
2: è perché poi c'è un altro elemento che io mi sento di dire qui in questo consesso veramente prezioso e autorevole. Quindi da una parte stiamo dando un'immagine importante, i giovani si avvicinano, ma stiamo perdendo un 15-20% di giovani che venivano in Liguria dalle altre regioni. Perché? Quindi questo perché accade? Perché se noi riuscissimo a far venire storicamente le regioni vicine come la Toscana, l'Emilia, il Piemonte, venivano a formarsi a Genova, perché non stanno più venendo? E se riuscissimo a riprendere questo trend, avremmo veramente un botto di iscritti al corso di laurea.
1: Perché non vengono più?
2: Perché costa caro vivere fuori casa.
1: Costa. Quindi l'affitto?
2: È importante che questo tema venga messo sul tavolo e si trovino delle soluzioni. L'altro elemento importante invece, nella necessità di valorizzare questi giovani che investono nella formazione, e con l'assessore abbiamo parlato, ci saranno concorsi ogni anno per infermiere, perché il turnover dei pensionamenti per i prossimi 2-3 anni dovranno essere coperti con i neolaureati, ma nello stesso tempo si sta creando un fenomeno che è veramente emozionante. Stiamo unendo le generazioni. Sì, Tiziana, perché questa riforma sanitaria ha aperto in maniera importante il territorio ai colleghi che con tanti anni di esperienza lo stanno

0: stanno popolando e arricchendolo. Per coprire i posti vacanti stiamo assumendo i giovani e si sta abbassando l'età media dei colleghi infermieri nelle strutture ospedaliere. Allora, questo è un trend che noi auspichiamo possa essere ancora mantenuto e incentivato con che cosa? Le assunzioni ogni anno e la valorizzazione della formazione accademica, perché questo è il futuro per garantire la retention degli infermieri, vale a dire fare in modo, parlando in italiano, che non siano i nostri infermieri costretti ad andare a lavorare in altre regioni o all'estero, perché se un giovane oggi può studiare, può essere riconosciuto nella sua competenza dal punto di vista retributivo, e anche qui ottimismo, come dice il professor Bonsignore, significa che io da tanti anni non vedevo un rinnovo contrattuale che ha anticipato addirittura i tempi. E si sta già parlando del prossimo futuro. Allora, se noi paghiamo bene gli infermieri, li facciamo studiare e nella commistione delle competenze riusciamo a farli lavorare insieme, questo è un mix che io chiedo alle istituzioni il dovere di continuare a mantenerlo per i prossimi anni, perché diversamente sarà complicato mantenere questo servizio.
1: Non solo dentro gli ospedali, ma anche dentro le case della comunità. Flash, quindi rispondiamo con un concorso per infermieri all'anno, di cui uno entro la fine dell'anno?
2: Sì, noi dobbiamo intercettare
1: 30 secondi.
2: Dobbiamo intercettare i nuovi laureati. Per farlo stiamo pianificando di fare un concorso a partire dal 1° dicembre, perché i laureati in scienze infermieristica si laureano il 30 di novembre. Per cui se noi, e con questo lo abbiamo pianificato sia con la TSL che col presidente dell'Ordine degli Infermieri Carmelo Gagliano, in questo modo riusciamo a intercettare i nuovi. Non solo, ma parallelamente faremo anche un bando di mobilità e una manifestazione di interesse. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi vogliamo avere l'idea di dove gli infermieri vogliono andare a lavorare. Questa è la cosa importante.
1: E qui si torna, vedi sopra.
2: In modo tale da avere una mappa geografica di dove sono le zone più gettonate e quelle meno gettonate. Questo ci aiuta per capire il fabbisogno e per cercare di riorganizzarlo.
1: Gli ultimi 30 secondi sono sullo stato di agitazione dei medici, la dirigenza, una fumata nera con un incontro che c'è stato in prefettura. Che cos'è che non siete riusciti a far passare, a far comprendere? C'è stato qualcosa di sbagliato nella comunicazione, o anche qui, diciamo, invece c'è ottimismo e spera, insomma, di risolverla?
2: No, ma allora io sono per definizione ottimista, altrimenti non avrei fatto l'assessore.
1: Qua per la sanità,
2: non avrei fatto l'assessore.
1: Sicuro.
2: E proprio stasera qui ospite c'è un rappresentante di ANAO, il dottor Beltrame.
1: Eccolo.
2: Che eravamo compagni di corso e che ci siamo rivisti al tavolo di raffreddamento. Adesso ci siamo rivisti qua. È chiaro che ognuno deve fare la sua parte, ognuno ha la sua posizione. È giusto che i sindacati della dirigenza medica battono i pugni sul tavolo per le loro rimostranze. Noi cerchiamo in qualche modo, io da medico soprattutto, cerco di essere sempre, di avvicinarmi sempre alle loro posizioni. Riusciremo sicuramente ad arrivare ad un accordo, come sì, questo è sicuro, e come è già successo in passato, anche questa volta riusciremo a accontentare tutte le categorie.
1: Grazie, grazie Assessore. L'ultima domanda per Bordon: quando ha disegnato, diciamo, questa riforma, qual è l'indicatore, il punto che si è stampato nel cervello per dire se riusciremo a raggiungere questo, allora sì, avremo fatto gol?
3: Direi che sono sostanzialmente tre, perché noi abbiamo riorganizzato sia l'offerta degli ospedali metropolitani,
1: microfono,
3: sia il territorio. Quindi i tre sono, per quanto riguarda il dato complessivo, la diminuzione della fuga passiva, cioè il fatto che cittadini liguri ricorrono a strutture sanitarie magari per patologie non particolarmente complesse, quindi questo è un elemento su cui noi dobbiamo investire per dare quell'offerta, e il modello organizzativo dal mio punto di vista

0: di vista rende appieno questa potenzialità. Il secondo, sempre diciamo sulla parte ospedaliera, è relativamente all'ordine che dobbiamo fare sul sistema dei boarding del pronto soccorso. Devo dire che da questo punto di vista dei dati molto incoraggianti sono già venuti. La scorsa settimana il San Martino per 2 giorni consecutivi ha rispettato appieno quello che sarebbe un dettame organizzativo, cioè nessuna persona attende, se ha necessità di un ricovero, oltre le 8 ore, e per 2 giorni consecutivi la scorsa settimana.
1: Si è tenuta una notizia all'ultimo. Bravo!
0: Una notizia, non bravo io, bravo gli operatori. Terzo elemento. Per quanto riguarda il territorio, la maggior presa in carico dei cittadini. Per presa in carico significa sia risposte rispetto alla specialistica ambulatoriale, ne abbiamo parlato prima, sia potenziamento dei servizi sul territorio, avendo una popolazione più anziana di altri, noi aumentare il numero degli seguiti a domicilio. Anche questo mi sento di dire con ottimismo misurato rispetto alle azioni che abbiamo fatto, ma ottimismo sicuro, perché noi abbiamo intrapreso una riorganizzazione che difende il sistema, lo rafforza, perché quella di prima avrebbe peggiorato tutti questi 3 indicatori.
1: Ottimismo misurato, anche lei Bordon mi sta diventando un vero genovese, un vero ligure.
0: Io sono...
1: Sì, è vero, è giusto.
0: Le assicuro che questa riforma...
1: Ma era un complimento.
0: No, la ringrazio, ma questa riforma non è... Il complimento va al sistema che, devo dire, con entusiasmo, al di là delle normali critiche, crede che la strada del cambiamento è doverosa e necessaria.
1: Grazie a Bordone, a Prioli, a Gagliano, a Bonsignore, a Caltabellotta e all'assessore Nicolò. Abbiamo cercato di spiegare un po' quello che è successo in questi 9 mesi, c'è ancora sicuramente molto da fare, ci saranno ancora tanti tavoli, tante persone insomma da mettere insieme, e poi è evidente che quando si fa una riforma così grande ci possono essere delle cose che partono in un modo e poi vengono modificate proprio magari grazie all'ascolto e agli incontri. Grazie a voi e a voi che ci avete ascoltato. Sanità pubblica e sanità privata, ma che cos'è il privato convenzionato? C'è questa lotta oppure in realtà vanno a braccetto ed è proprio per questo che i servizi vengono erogati per esempio nel nostro territorio? È vero che il privato è così tanto in aumento ed è così presente oppure no? E poi gli ospedali del futuro che si stanno costruendo in Liguria, di questo e di molti altri argomenti parliamo con Giacomo Giampedrone, che è assessore regionale con delega all'edilizia ospedaliera, Renato Botti, che è direttore generale delle Gaslini, con Giuseppe Castello, che è presidente ordine Federfarma Genova e vicepresidente Federfarma Liguria, con Federico Patrone, che è presidente Confindustria Sanità Genova, con Luca Pallavicini, che è presidente nazionale Conf Salute Healthcare, e con Andrea Carraro, che è segretario FIMG Liguria. Allora, abbiamo un po' discusso, no, della riforma, del modello, poi però bisogna affrontare le realtà quotidiane. Per affrontare però le realtà quotidiane mi piace partire in realtà dal futuro e allora dagli ospedali che ci saranno. A che punto siamo, assessore? Ci aiuta a scattare un po' una fotografia?
2: Intanto buonasera a tutti, e che cosa stiamo facendo in Liguria, perché è importante capire perché io sono qua, nel senso che faccio un altro mestiere, non certo la sanità, che è un mestiere molto importante per i nostri liguri, ma a un certo punto il presidente Bucci ha deciso che un pezzo di infrastrutture della nostra struttura regionale avrebbe dovuto occuparsi della costruzione degli ospedali, che sono i nuovi plessi ospedalieri su cui ovviamente stiamo lavorando. Quindi cosa accade? La sanità lavora, fa le progettualità, decide quali sono le situazioni ovviamente da aggredire a livello territoriale e noi costruiamo quello che poi ovviamente diventerà, nel caso della Spezia, il nuovo Ferrettino, nel caso di Pietraligure il nuovo Santa Corona, piuttosto che ovviamente Galliera, Erzelli o Presso Unico del Ponente. C'è una particolarità: noi negli ultimi 2 anni abbiamo aperto il cantiere del Ferrettino, il 12 ottobre saremo con il presidente, con l'assessore Nicolò, a fare un punto di cantiere. Abbiamo una data che è quella di gennaio 28 per l'inizio della consegna dell'opera. Inizio della consegna per il nostro

nostro lavoro, che è strutturale, significa poi ovviamente passare la palla alla sanità, che dovrà allestire quell'ospedale, garantire lo switch off del plesso attuale e lo switch on evidentemente del nuovo plesso ospedaliero del Ferrettino, ma con una grande capacità di azione che penso ha trovato una sinergia fra infrastrutture,

0: essere discretamente positivo. La differenza fra il ferrettino che è un PPP e chi dice che PPP, partenariato pubblico-privato, per chi ovviamente ecco, è meno addentro alle capacità, diciamo così, del codice degli appalti, è privatizzare la sanità, dice una balla colossale. Lo dobbiamo dire, perché il PPP è semplicemente una partnership pubblico-privato nel quale si costruisce un ospedale pubblico e un pezzo di gestione, non di tipo sanitario ma di tipo tecnico, di quell'ospedale che verrà condotto per 10-20 anni viene gestito dal privato attraverso un canone. Ma questo ci aiuta, perché avere tutti i soldi subito per costruire un nuovo ospedale per una sanità o per una regione sarebbe evidentemente impossibile. Il Santa Corona invece è un appalto classico, quindi non è vero che noi andiamo solo sui PPP, andiamo sui PPP dove la strategia regionale della sanità e del presidente Bucci ha deciso di perseguire quella strada, ma facciamo anche appalti classici. Abbiamo deciso a un certo punto di reperire tutte le risorse in ambito sanitario che erano necessarie per bandire il nuovo Santa Corona. Abbiamo individuato i progettisti, stiamo lavorando al PFTE, quel PFTE che arriverà nei primi mesi di gennaio, del 2027, fra gennaio e marzo direi, sarà il PPP, il PFTE che metteremo in gara per andare ad aprire il cantiere. Io penso che sia un bel modo di lavorare, parlare chiaro ai cittadini. Abbiamo un percorso invece di altri partenariati pubblici privati che hanno una scadenza come chiamata al 15 novembre. E io non posso sapere che cosa accadrà ovviamente nelle domande, che sono assolutamente segreto, ma dalle interlocuzioni che abbiamo avuto,
1: per esempio Erzelli,
0: piuttosto che Taggia, piuttosto che Galliera, dalle interlocuzioni che abbiamo avuto con il direttore Priori, con l'assessore Nicolò, anche grazie all'esperienza del Gaslini e del Ferrettino, che sono due realtà italiane. Guardate che non sono tanti i PPP che si stanno costruendo nel nostro paese, e avere un'eccellenza come il Gaslini e una partita storica come quella del Ferrettino, già con i cantieri aperti e figli di partenariati pubblici privati costruiti tutti sul nostro territorio, io penso che porti la Liguria oggi a essere al centro di un grande dibattito nazionale, che è quello ovviamente di quanto questo paese vuole investire su questo schema di contratto o quanto evidentemente invece investire con appalti classici.
1: Mi dica in 20 secondi se lei da spezzino si sarebbe mai immaginato di vedere già questi piani, diciamo, che stiamo anche vedendo e che abbiamo visto del Ferrettino dopo tutto quello che era accaduto. Lo dica solo in 15 secondi.
0: No, ovviamente me lo sono immaginato, perché mi sono anche preso la responsabilità, però credo anche che sia figlio di un percorso che abbiamo voluto costruire con grande tenacia. 40 anni non si recuperano senza volontà, e quindi la volontà è molto importante.
1: Grazie, assessore Gianpedrone. Direttore Botti, il suo, diciamo, il nuovo Gaslini è quello sicuramente più avanti, mi sembra. Poi insomma dietro sta arrivando il Ferrettino, però anche nelle immagini che sono proprio delle scorse ore si vede questo grande lavoro che è stato fatto, senza dimenticare che l'ospedale sta andando avanti, quindi sia per i pazienti che per i medici e gli infermieri. E allora come sta andando? Perché so che è veramente il suo cucciolo questo, quindi insomma ne parla con molto orgoglio tutte le volte che ne parliamo insieme, però insomma qua sta andando bene.
2: Sì, sta andando bene, buonasera a tutti. È il cucciolo di tutto il Gaslini, stiamo riscrivendo la storia del Gaslini di circa dopo 88 anni della sua storia. È un posto straordinario che era costruito a padiglioni, quindi con logiche di un secolo fa, e quindi l'idea, il coraggio, devo dire, che abbiamo avuto insieme al Consiglio di Amministrazione di affrontare questa nuova iniziativa, al momento insomma le cose sembrano premiarci. Effettivamente abbiamo firmato il contratto nel 23 e a fine del 27 noi avremo il primo grosso padiglione, che poi è la vera novità. Riusciremo ad aprire a fine 27 il nuovo padiglione, compreso di arredi, attrezzature e tutti i trasferimenti. Quindi credo che sia un tempo per una pubblica amministrazione davvero, davvero importante.
1: Che cosa ci sarà lì dentro? Quel monoblocco, non so se adesso abbiamo cambiato il nome, ma
2: no, sarà il cuore del nuovo ospedale, perché ci sarà tutto quello che chiamiamo la piattaforma ad alta complessità. Quindi ci sarà il pronto soccorso, terapia intensive, tutte le chirurgie specialistiche.

0: le chirurgie e tutta la parte tecnologica, quindi calcolate che oggi per capire la nostra complessità noi abbiamo due blocchi operatori in padiglioni diversi su quattro piani complessivamente, avremo un unico piano complanare dove avremo tutte le sale operatorie, quindi capite che questo a beneficio degli operatori, a beneficio dell'utente, tutti i percorsi, sarà un qualcosa di effettivamente straordinario. E qui, come diceva l'assessore Giampedrone, sicuramente non posso che ribadire l'importanza dello strumento contrattuale che abbiamo adottato, perché il partenariato è stato anche questa una sfida, ma è un modo secondo me molto importante per affrontare questo grande cambiamento e costringere anche noi amministratori a lavorare in un modo diverso, perché il partenariato lo fai solo se hai una squadra in grado di gestire un rapporto con il partner e di essere un adeguato committente. Questo ti costringe a salire di livello, è stata una bellissima sfida, è tuttora una bellissima sfida.
1: Dopo quel padiglione, quindi dopo l'apertura a fine 27, come si va avanti?
0: Si va avanti con le fasi che abbiamo chiamato 2-3-4, ovvero sia la ristrutturazione degli altri padiglioni esistenti, che saranno il padiglione a media intensità e a bassa intensità, e poi il padiglione della ricerca. Quindi a fine 2030 avremmo completamente rivisto il Gaslini e cercato di costruire quello che è l'obiettivo, una vera e propria città della salute per i bambini. L'altra cosa interessante, si libereranno dei padiglioni, torno al tema che dicevamo prima, anche di creare degli spazi sia di integrazione col territorio e anche di favorire l'attrattività verso gli studenti, perché ad esempio uno dei progetti è di fare un grande studentato presso uno dei padiglioni del Gaslini.
1: Federico Patrone, presidente Confindustria Sanità Genova, allora intanto da lei vorrei un dato. Prima si diceva con l'assessore, a differenza di quello che si dice, il privato in Liguria non è così, diciamo così, ampio come in altre regioni. A che punto della classifica siamo? So che forse lei non vorrebbe dirlo, però dal suo punto di vista, però.
2: Vabbè, buonasera a tutti. Facciamo una premessa: è arrivata una riforma, adesso la mettiamo a terra. I numeri su cui ragioniamo, Tiziana, sono i numeri però un po' vecchiotti, perché purtroppo in sanità non siamo così rapidi a darli, e quindi io mi devo basare sui numeri che avevo. E i numeri che avevo ci dicono, ma lo dice anche la Regione Liguria stessa, nelle prestazioni ospedaliere il privato accreditato in Regione Liguria produce il 6,7%. In altre regioni ha una produzione pari al 30%. 6,7 non significa 6,7% di risorse, lo sa bene l'assessore. Per quel che riguarda le risorse, cioè quei famosi 3 miliardi e mezzo che arrivano, e speriamo di più grazie alla contrattazione che faremo, dal sistema sanitario, dal fondo nazionale, noi del privato accreditato ne consumiamo circa il 12%. Ed è un numero molto basso, e l'assessore lo sa. Ora, è evidente che questa riforma, e mi permetto di dire, c'è ancora un piano socio-sanitario integrato che lo stiamo per approvare in Consiglio regionale, che dà delle prospettive di complementarietà del privato in funzione del bisogno che hanno i cittadini liguri, che ci fa pensare che ci possa essere qualcosa di importante che possiamo fare anche noi. È indubbio che in questo momento siamo nella parte bassissima della classifica, e insomma, tra le regioni del nord sicuramente nei bassi fondi, mettiamola così. È responsabilità forse anche nostra, perché poi dobbiamo farci un'analisi di coscienza e dire se siamo riusciti a anticipare quello che erano i bisogni del cittadino ligure e a investire nel modo giusto.
1: Ma Patrone, non è che invece noi come Regione Liguria non siamo così attrattivi come per esempio la Lombardia, come l'Emilia, come il Veneto per il privato, per, diciamo così, il budget, per le assicurazioni, ed è anche uno dei motivi per cui tanti professionisti poi se ne vanno a operare in Piemonte, in Lombardia, perché qui non ci sono abbastanza

0: cliniche private?
1: Allora, la risposta è sì, però sono due piani differenti, perché se andiamo a vedere il dato della spesa pro capite che abbiamo registrato del cittadino ligure,
0: sì,
1: ultimo dato dice 825 euro a persona ed è un dato superiore alla media nazionale. Se lo moltiplichiamo per il 1,5 milioni di abitanti che siamo, viene spannometricamente che c'è 1,25 miliardi che ogni anno il privato prende, cioè vede incassati dal risparmio delle famiglie.
0: Quindi ci sarebbe mercato, lei dice.
1: Attenzione, no, poi andiamo a vedere, purtroppo non c'è una statistica che ci dice questo 1,250 miliardi dove è stato speso. Allora ci dobbiamo rifare all'Istat tessera sanitaria, quindi però un dato nazionale, quindi 45 miliardi, che ci dice circa, malcontati, il 28% viene speso nei farmaci dalle nostre farmacie, e se applico quindi questa percentuale al 1,250 miliardi c'è un giro d'affari di 380 milioni. C'è una fetta pari al 22% che viene spesa invece per i professionisti sanitari, okay, per le visite, e poi ci siamo noi del privato, che siamo sia privato accreditato che privato pocket, che se applichiamo quelle percentuali abbiamo un 450 milioni. Ora, quindi l'esistenza di un privato che, mi lasci dire, funziona nella regione Liguria c'è. Diverso è il discorso se andiamo a vedere quanto del privato convenzionato in ambito di prestazioni ospedaliere noi stiamo andando a produrre. Lì il dato è molto basso. Mi collego però alle posizioni dette dall'assessore Gianpedrone. Costruire ospedali è sicuramente per noi di Confindustria un'operazione immobiliare, non è un'operazione sanitaria. Diventa un'operazione sanitaria quando ci metto i contenuti, il medico, l'infermiere, tutte le prestazioni che andiamo a fare. Ecco, su questo aspetto, ma ci lavoreremo insieme all'assessore nei prossimi anni, sicuramente dobbiamo comprendere che c'è bisogno di infrastrutture, c'è bisogno però anche di andare a vedere che cosa facciamo nelle diverse realtà che andiamo a costruire e come noi del privato possiamo in qualche maniera lottare insieme alla regione su questa mobilità passiva. Mobilità passiva che sappiamo ha avuto dei numeri a consuntivo importanti, perché siamo sui 150 milioni di fuga di pazienti. A me mette rabbia pensare, sebbene vanno in attività del privato convenzionato, però che si vada in luoghi anche ostici per noi liguri da raggiungere, perché abbiamo i Giovi e abbiamo il Turchino da fare, eppure ci sono ottantenni che, accompagnati dal loro figlio di 55 anni, valicano, vanno, e il costo complessivo per la regione Liguria non è solo il costo della prestazione pagata alla struttura esterna, ma è il costo di un figlio che non ha potuto produrre per due giorni, un costo di prestazioni che siamo dovuti andare a chiedere per rimanere nell'albergo e rimanere vicino alla nostra mamma.
0: E allora che cosa si può fare? Perché la regione ci ha messo un po' di soldi, però...
1: Si può fare quello che stiamo facendo, mettere a terra questa riforma, iniziare quei tavoli di confronto che il piano socio-sanitario regionale ha previsto, e noi dalla nostra parte dire: siamo in grado di produrre X, quel produrre X è a te necessario o riesci con le tue attività prodotte dal pubblico a soddisfare tutta la domanda? A oggi dico, vedendo liste di attesa e mobilità passiva, dubito che possa esserci una capacità. Da cittadino vorrei, ma dubito, da, chiamiamolo, esperto del settore, che il sistema del servizio pubblico riesca a soddisfare pienamente tutto questo.
0: Quindi se oggi il privato accreditato, il privato convenzionato smettesse improvvisamente, domani, non aiutasse più la sanità regionale, vuol dire che tantissime prestazioni e servizi Che cosa succederebbe?
1: Succede che non lo facciamo. No, ecco. Succede innanzitutto che non lo facciamo. Succede una situazione drammatica per il socio sanitario, magari ne parlerà il mio collega, perché al contrario dell'attività ospedaliera, l'attività socio sanitaria

0: L'area è coperta con numeri importanti dal privato accreditato convenzionato. Per quanto riguarda invece le attività ospedaliere della diagnostica specialistica, noi non molliamo certamente la presa, perché certo, abbiamo una nostra capacità produttiva che ai cittadini piace, perché se abbiamo anche numeri così alti del privato pocket significa che siamo bravi.
1: Anche qui ci sarebbe da aprire un capitolo, perché io sono convinta che a casa, anche se sono anni che lo diciamo, far capire qual è la differenza fra il privato accreditato e convenzionato e il pocket, l'out of pocket, lo chiami un po' come vuole, cioè io tiro fuori e decido di andare a pagare quella visita così, da privato, e qui ce n'è di comunicazione da fare, padrone, lo sa.
0: Sì, noi, anzi io invidio le farmacie.
1: Adesso arriviamo dalle farmacie a capire cosa hanno fatto.
0: Le invidio perché io devo dire,
1: fa una consulenza,
0: mi sento sempre in quella condizione per la quale mi devo vergognare dell'ambito profit che chiaramente effettuiamo quando vai nei farmaci, in generale non parlo delle farmacie, che è cura, che è medicina, certo. Ecco, improvvisamente per il cittadino lì
1: grazie padrone. Luca Pallavicini, la riforma punta a, diciamo, spostare dall'ospedale e il baricentro e andare sul territorio. Le RSA, il socio sanitario, come entra dentro questa riforma? Sono parte integrante? Rischiano di rimanere ai margini, mentre, ne abbiamo parlato tante volte insieme, il bisogno aumenta, la richiesta aumenta nella nostra regione?
2: Beh, intanto buonasera a tutti. Beh, io credo che aumenti sicuramente la richiesta e il bisogno, però io non mi legherei tanto ai numeri, perché quando parliamo di numeri poi a casa fanno fatica a capire cosa sta succedendo. Io mi limiterei a dire il valore delle strutture sociosanitarie, sia pubbliche che private, su una terra come la Liguria, dove ci sono tantissimi anziani. Io quindi direi solo questo, direi se a una persona di 70 anni, io ho quasi 70 anni, se mi offrissero 10 anni di vita o 1 milione di euro, preferirei i 10 anni di vita sana.
1: Più vicino al microfono.
2: Questa vita che mi è stata garantita da tutti gli operatori, sia medici, infermieri, farmacisti e via discorrendo. Credo che dovremmo ritornare un po' ad Alessandro Bonsignore, professore, perché parlava dell'ottimismo, perché io credo che questa regione avrebbe potuto fare due cose: o tirare a campare, che poteva essere una soluzione, tirare a campare, non prendersi nessun rischio, invece ha messo intorno ai tavoli, voglio dire, dei professionisti, delle persone che hanno lavorato in Liguria, che hanno lavorato anche in altre regioni, e si sono messi a lavorare per cercare di trovare una soluzione. E questa soluzione poi, che possa andare bene o non possa andare male, questo lo vedremo, mi sembra tutto sommato che in questo momento stia andando bene, e credo che questo percorso debba essere un percorso da alimentare. Poi che lo facciamo noi come privati accreditati, perché chiaramente, voglio dire, la contabilità del sistema sanitario è complicata, i palazzi non li possono costruire, non possono fare tante belle cose. Noi magari riusciamo a investire anche un po' sull'immobile, riusciamo a fare dei servizi, e nel lungo periodo, in 30 anni, riusciamo a dare dei servizi che sono remunerati al pari del pubblico. Quindi secondo me l'altra cosa che va detta ai cittadini: guardate che se andate in una struttura privata accreditata, convenzionata o contrattualizzata, credo che sia più adeguato dire contrattualizzata, non spendete nulla, ma la struttura non guadagna sulla vostra prestazione, perché quella prestazione la regione la paga tanto al Gaslini, la paga tanto all'ospedale Galliera, la paga tanto in tutte quelle strutture che magari sono rette da fondazioni, ma che sono di fatto delle strutture private accreditate, convenzionate. Quindi credo che questo, diciamo, cercare di trovare delle barriere, e quando leggo, a volte scrivo qualcosa su Repubblica, su Secolo, anche un po' su Facebook,
1: trovo su una serie... poco sul primo canale perché non ne ha voglia. Non me lo chiedete,
2: non lo faccio.
1: Ma altro. Guardi che le cresce il naso, va là vicini, va avanti.
2: Quindi,
1: andiamo avanti,
2: però,
1: che siamo in ritardo.
2: Ci sono sempre quelle 20-30 persone che mi scrivono in privato dicendo: guarda, tu stai lucrando, guadagni, fai, sono una merda, di discorrendo.
1: No.
2: Lo dico, ma certo che lo dico, perché non è possibile che noi ci rimettiamo sempre, voglio dire, la nostra credibilità quando ci siamo. Stiamo lavorando tantissimi anni, e io credo che questo vada riconosciuto a tutti. Poi ci sono dei passaggi particolari, ci sono persone che cambiano, direttori generali di ASL, direttori generali di Liguria Salute. Credo che queste persone vadano in qualche modo in questo momento premiate.

0: che sono presi il bagaglio di dover portare a casa una riforma e doverla fare, perché certo. Bucci poi le chiede queste cose, lo capisco certo. benissimo che le chiede, e quindi qualcuno se l'ha assunta questa responsabilità. Allora lasciamo, e concludo, lavorare, voglio dire, le persone che devono lavorare per risolvere queste problematiche. Io credo che il futuro della sanità in Liguria sarà sicuramente migliore, i cittadini potranno tranquillamente rivolgersi ai medici così come si rivolgevano ai medici 40 anni fa, e di trovare quei percorsi di cura, del prendersi cura, che è una cosa completamente diversa da curare una patologia.
1: Grazie, grazie Pallavicini. Carraro, segretario FIMG Liguria. Allora, a giugno è saltata la riforma che voleva fare il ministro Schillaci sulla medicina di famiglia. Voi siete sempre un po' il capro espiatorio, no? Quando c'è qualcosa che non va in sanità si dice ma il medico di famiglia non funziona, non va, non si trova. Voi da una parte dite noi siamo diventati dei burocrati dietro a un computer, e dall'altra parte i cittadini chiamano Primo Canale e dicono ma lo sapete che il mio medico non mi risponde oppure mi dà l'appuntamento dopo 2 settimane? In mezzo ci sono le case della comunità, e allora come si riesce a trovare la quadra? Chi è che ha ragione? Come nella politica, che i dati sono gli stessi e tutti hanno ragione oppure no?
2: Buonasera.
1: Buonasera. Ok, così sono stata troppo diretta.
2: No, assolutamente.
1: Poteva andare giù più pesante.
2: No. Allora, noi stiamo vivendo un momento estremamente difficile. Il nostro comparto è probabilmente il comparto assieme ai medici al pronto soccorso più in difficoltà, e questo qualcosa vorrà dire, perché a me hanno insegnato che un lavoro lo giudichi dalla remunerazione e dalla qualità. Se non vuol fare nessuno, vuol dire che sto lavoro qualche problema ce l'ha, perché se i giovani studenti del sesto anno fanno un mese nel mio studio e quando gli chiedo dai perché non ho visto che sei in gamba, dai non ci penseresti di venire a lavorare con noi, e ti guardano e ti dicono no, troppo. Una parola sola, troppo. Oppure un altro mi ha detto un'altra parola sola, complicato. Quindi siamo in un momento difficile perché siamo sempre meno. I pazienti, se
1: quanti ne mancano in Liguria, Carraro?
2: Allora, i numeri adesso non sono preparato, non li posso dire.
1: Siamo, perché poi i baby boomer adesso vanno tutti in pensione, quindi...
2: Siamo in un momento difficile perché la metà dei medici della Liguria, che sono 940, ha un'età abbondantemente over 60 anni, spostata più verso 65.
1: E quindi
2: prossimi 4 anni saranno molto duri. Cosa succede quando i medici di famiglia vanno in pensione e non arrivano i ricambi? Che i pazienti si ridistribuiscono. Quindi i medici di famiglia della mia generazione, che hanno iniziato, che erano abituati a lavorare con 1000 pazienti, ora lavorano con 1500, 1600, 1700, 1800. Avete idea cosa vuol dire avere tutti i giorni 1800 pazienti? Avevamo fatto una stima qualche tempo fa per cui un medico di famiglia massimalista, quello intorno a 1500, viaggia tra i 100 e i 150 contatti al giorno. Cioè, con contatti non dico che visita 150 persone, sennò sarei ridicolo. Intendo dire che tra una ricetta che ha fatto, un sms che ha inviato, una visita che ha fatto, una mail, ed è un dato approssimato per difetto, perché come l'abbiamo calcolato? Sulla base dell'apertura della cartella clinica del paziente, che è l'unico dato che riusciamo a individuare. Ma tutti quelli a cui ho risposto per strada prima di arrivare in studio non entrano in quel calcolo, quindi approssimato per difetto. Il Covid ci ha lasciato un'eredità durissima, che è stata quella dell'aumento dei contatti indiretti. Guardate che il medico italiano è l'unico medico di medicina generale europeo che viene contattato direttamente dal paziente. Vi sfido a sentire Inghilterra, Germania, Francia, chi volete, e chiedete,
1: sì, è vero.
2: Tu riesci a parlare col tuo medico? Ti diranno tutti di no.
1: Perché non esiste neanche questa figura del medico
2: Siamo nati storicamente con un certo modello che ci metteva in diretto contatto col paziente, lo siamo ancora, ma il sistema è andato in tilt.
1: Quindi che cosa si può fare? Quali sono le vostre richieste?
2: Aggiungo solo una cosa, l'avete citate tante volte le case della comunità oggi.
1: Hanno fatto anche dei complimenti, ha sentito?
2: No, ma stiamo lavorando e continuiamo a lavorare col direttore Prioli, con l'assessore. Volevo segnalare un'altra cosa: la nostra entrata nella casa della comunità non ha voluto dire ti tolgo pazienti per andare a avere tempo lì. Cioè abbiamo preso il medico che ha 1500 e 1600, gli abbiamo detto vatti a fare anche 6-8 ore alla settimana lì dentro. Quindi,
1: però avete esperienza, quelli della vostra età,
2: intendo dire, fanno, certo, però si è aggiunto un lavoro che per molti colleghi è diventato

0: complicata.
1: Però ce l'avete fatta, questo è importante per tutta la
0: città. Ce l'abbiamo fatta e ce la stiamo facendo.
1: Qual è la richiesta per voi?
0: Sicuramente il burnout che ci colpisce è quello della burocrazia. Cioè non ne usciamo. L'ultima tegolona che ci è arrivata un anno fa, poco più, dal ministero, è quando si sono inventati di chiudere la scadenza della ricetta a 6 mesi. Questo ci ha distrutto. Tu consegnavi al paziente una richiesta di visita, mm-hmm, e questo aveva tempo di gestirsela nel tempo. Ora dopo 6 mesi è scaduta. Che l'abbia fatto un medico dell'ospedale, sì, un medico della ASL o che l'abbia fatto io, lei da chi crede che vada al paziente a farsi rifare la ricetta?
1: Se ne risponde da lei. Grazie.
0: Quindi questa è stata l'ultima tema.
1: Poi mi dicono che sono troppo cattiva con voi.
0: Questa è stata l'ultima tema.
1: Allora, poi magari ci risentiamo per i dati, perché insomma so che insomma ne parliamo sempre, ma Castello, allora lei deve dare ripetizione a Patrone, ma soprattutto come le farmacie stanno aiutando e possono aiutare il sistema in una regione così difficile dal punto di vista orografico con la farmacia dei servizi?
2: Sì. La farmacia ligure ha una
1: pochino più vicino,
2: ha una distribuzione sul territorio importantissimo. Faccio invece, parlo di dati, consideri che sulla Liguria abbiamo una farmacia ogni 2400 abitanti, quando la media europea italiana è 2008, europea 3200, quindi vuol dire che abbiamo una capillarità anche nei paesi più difficili da raggiungere. Mi viene in mente colleghi di Fontanigorda, parlavo prima di Rossiglione, non ricordo più con chi. Quindi noi abbiamo proprio la distribuzione sul territorio, siamo la capillarità sulla strada. Quindi fortunatamente nel 2009 è uscita questa norma sulla farmacia dei servizi, che poi ha avuto dei finanziamenti a livello nazionale. Quest'anno c'è stato un finanziamento di stabilizzazione della farmacia dei servizi. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire avere dei finanziamenti dedicati per poter dare dei servizi che già nella sperimentazione avevamo provato con ottimi risultati. Un dato, per esempio, telecardiologia, quindi vuol dire ECG, sì, oltre pressorio e oltre cardiaco, in 3 anni ne abbiamo fatti circa 40.000.
1: Che quindi veramente abbiamo tolti da quelle liste d'attesa.
2: Assolutamente, perché sono stati fatti ovviamente con sotto ricetta,
1: certo,
2: del medico,
1: certo,
2: appunto,
1: però
2: di famiglia. Comunque abbiamo fatto una sperimentazione a dicembre degli OCT in farmacia, sì, con una, veramente un ottimo risultato. Abbiamo fatto nel giro di un mese e mezzo, perché poi ci siamo un po' fermati, più di 3.000 esami OCT in 9 farmacie. Questo per dire, bene, noi abbiamo un ruolo anche attivo nell'arruolamento della persona, laddove c'è bisogno di arruolare la persona. Altro esempio, per esempio, è iniziata lo screening in ASL 3 e in ASL 5, anche quello del colloretto.
1: Sì. E sappiamo quanto voi siate stati fondamentali, perché spesso proprio dover andare nel posto, in quell'ambulatorio, invece poter andare a ritirare, consegnare sotto casa una farmacia, ha sicuramente
2: tutte
1: aumentato.
2: Tutte le farmacie hanno aderito, esatto. Quindi abbiamo un'ampiezza di orario che non è ovviamente paragonabile a quella che può essere una struttura pubblica.
1: E anche la vicinanza a casa.
2: E anche la vicinanza. Quindi chiaramente, oltre al ruolo che l'ho detto prima di arruolamento, abbiamo anche questo ruolo proprio di vicinanza, e chiaramente c'è stato un aumento di uno screening che è importantissimo. Altra cosa,
1: sì,
2: di nuovo parlo di dati, grazie proprio alla sperimentazione della farmacia dei servizi abbiamo iniziato già nel 2021, e vorrei dire che Regione Liguria è stata la prima a livello italiano a voler provare nella vaccinazione in farmacia. Abbiamo iniziato ovviamente nel 2021 col Covid, e poi abbiamo proseguito oltre al Covid anche nella vaccinazione antinfluenzale.

0: Nel 2025, campagna 25-26, c'è stato un aumento di vaccinazioni in farmacia di più del 20%. Questo vuol dire che c'è un gradimento da parte della popolazione, ma più che altro una comodità da parte della popolazione.
1: Quindi direi, la faccio io la sintesi per lei, che siamo un po' in ritardo, che oggi la sanità regionale non potrebbe fare a meno dei servizi che voi come farmacia dei servizi fate a meno, perché sennò ci ingolferemo ancora di più. Il patrone dice di sì, si conferma. Grazie, l'assessore lo fa così, sì, che lo fa anche l'assessore. Grazie Castello, grazie a Botti, grazie a Gian Pedrone, a Patrone, Pallavicini e Carrar. Riforma, sanità pubblica, privata, ospedali del futuro, ma qual è la medicina del futuro? Ed è già una medicina che c'è in Liguria? Ne parliamo con Riccardo Battaglini, che è direttore business e servizi Liguria Digitale, Daniele Roberto Giacobbe, professore associato dell'Università di Genova e clinica delle malattie infettive della OM San Martino, IRCCS, Matteo Lambertini, professore associato UNIGE, direttore dell'unità operativa direzione universitaria dell'oncologia medica del Galliera, e Stefano Volpi, direttore dell'immunologia clinica e sperimentale dell'Istituto Gaslini di Genova. Parto da lei, Battaglini, perché da una parte Salute Simplex, dall'altro il PS Tracker sono il presente, diciamo, no, della sanità digitale, lo abbiamo raccontato tante volte anche a Primo Canale. Qual è il prossimo passo?
2: Intanto grazie, sì, questo ne abbiamo parlato effettivamente tanto, devo dire che però ci continuano a dare tante soddisfazioni a questi sistemi molto usati dai cittadini e su cui abbiamo ottimi feedback. Qual è il futuro? Il futuro, si parla di medicina di precisione, no? È un tema che si discute molto in ambito medico, e in realtà noi cominciamo a parlare di servizi di precisione, nel senso che i servizi ICT devono seguire questa logica, cioè ci aspettiamo di poter dare alla singola persona il servizio giusto nel momento in cui ne ha bisogno, cioè riuscire a costruire un sistema meno rigido, sempre più adattivo, sempre che sfrutti meglio le tecnologie di ultima generazione, per fare in modo che il paziente abbia sempre meno, l'assistito abbia sempre meno la necessità di cercare il servizio, ma di trovarselo sempre attorno. Questo perché riteniamo che il tempo del paziente sia di per sé stesso parte della cura, e quindi la nostra missione digitale deve essere proprio quella di ridurre i tempi morti e fare in modo che l'informazione, piuttosto che l'accesso al servizio, sia sempre disponibile, possibilmente da un unico punto e nella tasca, si dice oggi, di ogni singolo cittadino, visto che oramai tutti gli servizi usano tipicamente lo smartphone come sistema di accesso.
1: La telemedicina come funziona? Cioè è già una realtà, ma potrebbe effettivamente cambiare il futuro del modo di seguire il paziente in una regione un po' complicata come la nostra, geograficamente parlando?
2: Allora, assolutamente sì, è già una realtà. La Liguria è stata tra le prime regioni italiane a raggiungere i target del PNRR per i pazienti assistiti tramite sistemi di telemedicina diversi, che possono essere teleconsulto, televisita o comunque tutti i sistemi di remotizzazione di questo genere di supporto. Potrà cambiare, ma non lo potrà fare da sola, dovrà essere un anello di una catena che è fatta di tutto il personale che opera nelle strutture sanitarie, dell'introduzione delle case di comunità, della disponibilità dei singoli operatori, del fatto che si riesca effettivamente a fare rete attorno al paziente e ai suoi bisogni. Come lo potrà fare? Lo potrà fare cercando di aiutare anche ad anticipare quelle che sono le possibili esigenze, i possibili segnali che derivano dagli strumenti anche di telemonitoraggio, per far sì che il cittadino possa non trovarsi sempre meno in condizioni di emergenza. Vedete, oggi sono stati 30.000 i target PNRR raggiunti, i pazienti raggiunti come target PNRR, sembrano tanti perché abbiamo addirittura raddoppiato il target che avevamo come obiettivo nazionale, come Liguria, però se pensate alla popolazione ligure sono ancora pochi. E adesso addirittura quando parliamo di telemedicina a queste nuove tecnologie, vedete, associamo sempre queste parole moderne, tele, nuove, 2.0.
1: Ecco. Non abbiamo ancora sentito nulla, no. Vediamo adesso cosa.
2: Però vedrete che si tenderà a dire questo, in realtà quello che ci aspettiamo.

0: sappiamo, quindi non solo che ne sia parte di questo cambiamento, ma che addirittura diventi la normalità. Quindi ci aspettiamo che fra qualche anno si parli di nuovo semplicemente di medicina, cioè che avrà dentro tutte queste tecnologie nella quotidianità.
1: Grazie, grazie Battaglini. Daniele Roberto Giacobbe, possiamo davvero arrivare ad una medicina nel futuro capace di prevedere le infezioni per quello che ovviamente riguarda il suo ambito, scegliere prima la terapia, l'antibiotico giusto, un antibiotico più adatto, grazie all'intelligenza artificiale?
2: Buonasera a tutti. Sì, direi di sì, anche perché oramai ci sono queste capacità di calcolo che aumentano in modo vertiginoso negli ultimi anni. Non c'è mai stata una rivoluzione così veloce, quindi direi che è abbastanza inevitabile che si lavori per implementarle. Certamente non è così semplice come sembra, perché sono dei sistemi probabilistici, lo vedete con tutti quei sistemi che utilizzate tutti i giorni per chiedere delle risposte molto precise su ogni cosa. Ma se le chiedete una volta vi dà una risposta, la seconda volta ve ne dà un'altra diversa, la stessa domanda, che magari va bene lo stesso, la terza va bene, la quarta va bene, la quinta, la sesta va bene, la seicentesima volta è una risposta sbagliata. Certo che se quella risposta ti cura ed è sbagliata, io sono quel seicentesimo paziente, per dirle in modo elegante, sono molto arrabbiato.
1: Ecco. E quindi, ma il vostro progetto, il suo diciamo progetto che è già oggi medicina del futuro, a certo, San Martino, qual è?
2: Noi stiamo lavorando proprio su queste cose, sul fatto di riuscire a evitare che ci sia quella seicentesima volta. Noi ci lavoriamo nel riconoscere l'insorgenza di infezione precocemente, nella scelta dell'antibiotico giusto per un determinato paziente, quindi stiamo proprio lavorando sul cercare di evitare quel seicentesimo paziente, perché se a quel punto si potrà evitare una situazione che è sfavorevole per la cura del paziente, il medico potrà essere aiutato nella scelta della terapia, nel prevenire un'infezione. E un'obiezione che viene sempre fatta in questi casi è certo, ma il medico deve decidere lui, quindi arriva il suggerimento dell'intelligenza artificiale, che questo è vero perché è un supporto, non ci deve sostituire. Però l'intelligenza artificiale, le stesse tecniche, non è che vanno solo sulla decisione ultima specialistica, ad esempio la prescrizione antibiotica in un paziente grave. Magari ti aiuta anche, come diceva Monsignore prima, a mettere a proprio agio lo specialista, il professionista. Pensate che un infettivologo, io vedo ovviamente il mio campo, ma vale per altre specialità, magari c'è un paziente grave in cui bisogna decidere una terapia antibiotica in un minuto e anche in meno, però quel paziente magari non l'hai visto prima e c'è una documentazione lunghissima che devi andare a vedere per recuperare quei dati che ti servono. Certo che se l'intelligenza artificiale ti aiuta a recuperarli molto velocemente, tu fai proprio la tua cosa specialistica con più tempo, però quella cosa dell'errore alla seicentesima volta la fa anche lì. Se ti fa un riassunto e non ti dice una cosa fondamentale, il danno è lo stesso. Quindi noi stiamo lavorando molto su queste cose qua.
1: Grazie, grazie Giacobbe. Abbiamo parlato di una medicina finora che diventa sempre più capace di diagnosticare, sempre più capace di curare. Ma se invece la vera rivoluzione arrivasse prima della malattia, attraverso la prevenzione, lo abbiamo chiesto a Walter Longo, che è tornato negli Stati Uniti, non poteva essere con noi in diretta questa sera. Lui è professore di biogerontologia, direttore dell'Istituto di Longevità della University of Southern California, genovese, è finito il guru della longevità, e Genova potrebbe avere un ruolo di primo piano. Sentiamo che cosa ci ha raccontato.
3: Il sistema sanitario sta diventando sempre più costoso. Adesso negli Stati Uniti la sanità costa agli americani quasi il 20% del PIL. L'Italia, i costi sanitari in Italia stanno aumentando. Abbiamo un tasso di sovrappeso e obesità nei bambini tra i più alti d'Europa. Il sovrappeso addirittura sta diventando ai livelli di quello degli americani. E quindi chiaramente non si può più aspettare che una persona sia malata per poi intervenire con interventi molto costosi. Bisogna prevenire, ma non bisogna prevenire le malattie una alla volta, ma farlo focalizzandoci sulla longevità sana. E quindi

0: Recentemente negli Stati Uniti c'è stata una survey di 63 esperti, tra cui molti medici, nutrizionisti, psicologi, eccetera, e gli è stato chiesto: ma qual è il modo migliore per vivere a lungo? E il 90% hanno selezionato sia la nutrizione che l'esercizio fisico come i metodi migliori per vivere a lungo. Quindi si parla tantissimo di GLP-1 e tanti farmaci, ma in effetti un gruppo che includeva tantissimi medici ha detto: questo non è il modo di vivere più a lungo sani. Adesso a Genova stiamo per partire, grazie alla regione, ma grazie anche alla Fondazione Exacto, stiamo per partire con una clinica che proprio vedrà medici e nutrizionisti e speriamo eventualmente psicologi e diciamo specialisti dell'esercizio fisico uniti per tenere diciamo le persone a distanza dall'ospedale. E quindi speriamo riusciremo ad aprire a breve e speriamo anche di avere delle convenzioni proprio per la prevenzione. Non si può solo pagare per i costi delle cure, ma bisogna anche iniziare ad avere convenzioni che permettono a una persona, per esempio, di tornare al peso normale, ma anche di intervenire dal punto di vista di fattori di rischio di malattie cardiometaboliche, fattori di rischio del cancro, fattori di rischio delle malattie neurodegenerative. Quindi questo è lo scopo di questa clinica della mia fondazione, in collaborazione con la Fondazione Exacto e in collaborazione, speriamo, con il supporto della Regione Liguria. Grazie.
1: E vedremo insomma se il supporto della Regione Liguria arriverà. Matteo Lambertini, professore associato all'Università di Genova, direttore dell'unità operativa, direzione universitaria dell'oncologia medica del Galliera. Lei ha iniziato a lavorare con la professoressa Lucia Del Mastro, le sue ricerche, i suoi studi hanno cambiato proprio quelle che sono le regole, diciamo così, le linee guida internazionali per quanto riguarda il tumore al seno nelle giovani donne e la preservazione della fertilità. La prima domanda che le faccio è secca, cioè lei è stato all'estero, però ha deciso di tornare e di lavorare qui. Matto, folle, ottimista, citando Monsignore, poi arriviamo al suo studio, insomma.
2: Esatto, buonasera a tutti, sicuramente ottimista, come diceva il professor Monsignore. Diciamo, in questa decisione ovviamente ci sono motivazioni sia personali che professionali. Personali, mia moglie sicuramente potrebbe dare più dettagli su questi aspetti. Direi uno molto semplice, anche guardare fuori da queste vetrate. Un altro motivo ovviamente molto valido. Dal punto di vista professionale direi che su tutte le tre componenti che fanno il mio lavoro, che sono la mia passione, cioè l'assistenza, l'educazione e la ricerca, nel nostro paese, in particolare nella nostra realtà regionale, siamo diciamo messi molto molto bene. Posso fare esempi sulla mia specialità, che certo, è l'oncologia medica. L'assistenza, il sistema sanitario, ne abbiamo parlato prima, alcune criticità che abbiamo discusso anche nella sessione precedente, però è un sistema che ci permette, per esempio nel nostro ambito, di avere molto velocemente a disposizione farmaci innovativi, test innovativi, e questo lo vediamo dai lavori che di epidemiologia oncologica, quando vediamo quella che è la prognosi delle malattie oncologiche, vediamo come l'Italia si classifica molto bene, molto meglio di tanti altri paesi che magari consideriamo anche più avanzati, e questo è grazie al nostro sistema sanitario che dà accesso a tutti a queste cure in maniera veloce. E per quanto riguarda l'educazione, anche la nostra università, io ho beneficiato dell'Università degli Studi di Genova, sia come studente di medicina come specializzando, e l'educazione che diamo oggi col sistema universitario italiano è un'educazione di altissimo livello. Ho conosciuto tanti colleghi italiani in giro per il mondo che vengono corteggiati all'estero proprio grazie a questa educazione che diamo, e quindi la possibilità di dare anche qualcosa indietro e poter lavorare in questo sistema ovviamente è un onore, un privilegio. E l'ultimo, la ricerca di cui ha parlato, che possiamo fare ad altissimo livello nel nostro paese. In tutti i nostri vari corsi internazionali gli italiani sono tra gli stranieri che presentano più lavori, a dimostrazione di quella che è l'attività appunto della nostra ricerca.
1: Beh, lei insomma ha ricevuto anche un premio internazionale molto ambito negli anni scorsi. La ricerca che porta avanti,

0: ce la racconta brevemente.
1: Sì, la
0: diciamo ovviamente con la professoressa Del Mastro, ma
1: sì, in questo ambito, in particolare nel trattamento del tumore mammario, con un focus speciale sul trattamento nelle donne giovani, è da sempre una linea di ricerca molto forte nella nostra regione, nella nostra città di Genova. E tra le varie, diciamo, avanzamenti che abbiamo portato in questi anni, diciamo, i due principali sono il tema della preservazione della fertilità, quindi dare la possibilità a chi deve fare un percorso di chemioterapia in età giovane di avere un piano B se non riuscisse spontaneamente ad avere una gravidanza al termine delle cure oncologiche, di poter diciamo aumentare le probabilità di avere una gravidanza in futuro. E il secondo argomento importante è che abbiamo sfatato un tabù che nell'oncologia è stato, diciamo, per molti anni una credenza che avevamo come oncologi, quella del fatto che la gravidanza dopo una diagnosi di un tumore mammario, essendo il tumore mammario un tumore molto sensibile agli ormoni, e quindi la gravidanza potesse essere pericolosa, potesse aumentare il rischio di recidiva, quindi il rischio che il tumore potesse tornare e possa tornare. In realtà con diversi studi abbiamo dimostrato che questo non è vero, che ovviamente dopo una cura corretta, un periodo di osservazione corretto dopo la cura, avere una gravidanza è assolutamente sicuro e non dobbiamo più controindicarlo come facevamo fino a alcuni anni fa.
0: Quindi nel suo caso mi verrebbe da dire, per fare la sintesi, che la medicina nel futuro significa non solo curare, far sopravvivere, guarire una persona, ma anche pensare a quello che questa persona potrà fare nel futuro, nella speranza del futuro.
1: Assolutamente sì, l'oncologia oggi non è solamente curare il tumore, ma occuparsi anche di tutti quelli che sono gli aspetti al di là della cura del tumore, e questo della maternità ovviamente è un aspetto importantissimo per tanti pazienti giovani.
0: Grazie Lambertini. Stefano Volpe, direttore dell'immunologia clinica e sperimentale dell'Istituto Gaslini di Genova. Lei ha lavorato, mi sembra, 3 anni ad Harvard, poi è andato ad aprire un laboratorio a Losanna, poi ha deciso di venire ai Gaslini. Anche qui, prima gliela faccio anche a lei, secca la domanda: impazzito, si era stufato, è un grande ottimista?
2: No, tanto buonasera, mi ritrovo molto in quello che ha detto il collega. Sicuramente sono un grande ottimista, al di là della versione, insomma, dell'ottimismo di Monsignore. No, sono dei percorsi che si fanno, dei percorsi di vita. L'andare all'estero per me non è che l'estero sia tutto uguale, di solito è un'occasione per andare in un posto che ha senso. Ha senso se uno è un medico, un ricercatore, vuol dire che si cerca di andare dove si può imparare, si può fare quello che piace e si hanno delle opportunità. Quindi l'utilità di muoversi, nel mio caso, ma spesso è quello di poter andare dove si riesce a fare questo tipo di percorso. Questo tipo di percorso può voler dire anche che poi insomma si possa rientrare e la parte successiva farla qui in Italia e in Liguria. Io sono di Genova, ho fatto pediatria e quindi non è tanto difficile capire come possa essere un obiettivo raggiungere un posto di lavoro al Gaslini. Quindi questo qui è abbastanza semplice, la motivazione, al di là del fatto che condivido pienamente il fatto che vivere in Liguria, vivere a Genova, vivere in Italia, riuscire ad avere questa qualità di vita non è facilissimo all'estero, indipendentemente da quello che può essere, insomma, possono essere le opportunità che si hanno.
0: Senta, Volpi, dove sta andando la medicina del futuro? Cioè, dobbiamo aspettarci nel futuro sempre più pazienti curati su misura, sulla base del loro DNA, del loro sistema immunitario? Potremmo dire prima se un paziente si ammalerà?
2: Ma di fatto questo è già abbastanza una realtà, nel senso che sono anni che al Gaslini si rivolgono bambini, famiglie, pazienti che molto spesso hanno delle forme più severe di malattie rispetto a, insomma, altri bambini, altri pazienti, altre famiglie, hanno una storia di difficoltà, risposte più difficili ai farmaci, a terapia standard. Il trovare quali sono le cause di queste malattie più severe è stata un po' la rivoluzione degli ultimi 10 anni, diciamo 10-15 anni, grazie alla genetica, fondamentalmente grazie all'interazione che in un istituto come il Gaslini, e che non è così comune ritrovarlo poi in altri istituti in Italia, all'estero, c'è una grossa interazione tra i laboratori di ricerca che questi test genetici magari li hanno sviluppati, poi passano alla clinica, i test per capire quali sono i meccanismi che causano una malattia più severa rispetto agli altri vengono sviluppati, poi passano a quello che è la routine clinica, e quello che questa è la storia degli ultimi 10 anni. Quello che sta succedendo adesso è cercare di portare anche questa alla cura, alla terapia. Quindi succede in diversi istituti in Italia, devo dire, che sono abbastanza alla frontiera anche di questo in Europa e nel mondo,

0: I progetti di ricerca, insomma, più attuali, più alla frontiera, che stiamo cercando di portare avanti, sono quelli di dove c'è una malattia con una causa genetica che si riesce a capire. Uno, descriverla se non è nota, e due, andare a vedere se è possibile correggerla. Se pensa a una malattia genetica come un libro, e in questo libro spesso basta una singola lettera di una singola pagina per avere delle problematiche che sono anche grosse. Uno, andarla a trovare questa singola lettera che è mutata, è una sfida, che è la quotidianità, diciamo, grazie alla genetica del Gaslin e tutti i gruppi che l'hanno sviluppato. Uh-huh. E due, andare a vedere se sia in grado questa lettera di correggerla, di riportarla a quello che era prima. Beh, questa è l'altra sfida che è già realtà per alcune specialità del Gaslin, come le malattie neuromuscolari. L'esempio credo più calzante è quello che va dallo screening neonatale. Esiste uno screening che è offerto a tutti i bambini in Liguria. Uh-huh. E in Liguria da 5 anni è offerto uno screening. Uh-huh. Per due problematiche, due malattie, che sono immunodeficienze e l'atrofia muscolare spinale. Per l'atrofia muscolare spinale questo permette di fare una diagnosi a pochi giorni di vita. Uh-huh. E prima che i sintomi ci siano, quindi prevenire quello che dicevamo prima, l'insorgenza dei sintomi. E per queste malattie esiste una cura, che sono la terapia genica, che viene effettuata al Gaslini e che ha radicalmente cambiato la storia di vita di questi bambini e di queste famiglie. Quindi questa è un po' la sfida, l'attualità in realtà. Uh-huh. E la sfida poi per riuscire, insomma, a portare avanti, a far progredire queste offerte di diagnosi e di terapia.
1: Ecco perché il titolo è La medicina del futuro oggi. Grazie intanto perché siete stati molto bravi a far comprendere ai nostri telespettatori quella che è la vostra ricerca. Non volevamo entrare, diciamo, nel dettaglio, perché ovviamente sennò ci saremmo persi io per prima, ma questi ospiti servivano per farvi capire come veramente si faccia ricerca, ci siano dei progetti, si stia cercando di andare avanti, anche se troppe poche volte se ne parla. Chissà, magari, insomma, possiamo parlare noi molto di più anche con voi. Grazie a Giacobbe, grazie a Battaglini, grazie a Volpi e a Lambertini, grazie a voi che ci avete seguito in questa lunga maratona sanitaria, grazie a Filippo Rossi, a Edoardo Rossi, ad Alessio Calcinelli, Andrea Benegiamo, a Gianluca Messina e a Vittorio Fazio. Arrivederci.

0: Benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Questa settimana vi portiamo alla scoperta dell'autunno appena iniziato nella nostra regione. Lo faremo raccontandovi di dolci tipici dell'Imperiese, mentre saremo a Genova in un bellissimo laboratorio artistico in cui impareremo a lavorare la ceramica e poi passeggeremo in bicicletta. E proprio dalla passeggiata in bicicletta iniziamo questa puntata. Siamo nei canali lunensi, siamo tra Sarzana e Santo Stefano Magra, dunque nella provincia della Spezia, quasi al confine con la Toscana. Qui, tra dighe, piccoli passaggi e una natura rigogliosa, vi proponiamo una gita in bici adatta a tutta la famiglia.
1: Un viaggio in Liguria itinerante per questa puntata nello Spezzino, nello specifico ci troviamo a Sarzana, andremo alla scoperta del canale lunense dal punto di vista ambientale ma anche dal punto di vista tecnico, una proposta del parco Monte Marcello Magra Evara insieme appunto al consorzio del canale lunense. Federica, cosa andremo a scoprire in questa mattinata? Tra l'altro in movimento.
2: Sì, siamo pronti a partire per una biciclettata lungo le sponde del canale lunense. Partiremo dalla sede del parco e del canale a Sarzana e andremo lungo il canale appunto sulla pista ciclopedonale verso Santo Stefano Magra. Saremo accompagnati in questa mattinata da un tecnico del canale lunense che ci racconterà la parte più

0: tecnica del canale, e insieme alle mie colleghe biologhe che invece ci racconteranno la parte naturalistica ambientale di questa zona molto importante per noi.
1: Ecco, una proposta che rientra poi nel calendario del parco. Le attività sono diverse, sono tante, questa appunto coniuga un po' la voglia di fare sport magari in questa stagione in cui iniziamo già dopo il caldo estivo a realizzare appunto delle passeggiate, delle camminate, delle pedalate e poi la voglia di scoprire il territorio, di guardarlo anche da vicino. Però non è l'unica attività che il parco propone.
0: No, l'evento di questa mattina rientra in un progetto regionale sulla territorializzazione della strategia regionale di sviluppo sostenibile, e però fa parte poi di una serie di attività che il parco mette in campo tutto l'anno. Noi abbiamo un fitto programma di escursioni che copre quasi tutto l'anno solare, adesso il prossimo appuntamento è proprio domenica prossima, fianco a un programma anche di educazione ambientale gratuito. Tutte queste informazioni le potete trovare sul nostro sito web www.parcomagra.it e sulle nostre pagine social Facebook, Instagram e Twitter.
1: Tra l'altro, possiamo dirlo, la pedalata non sarà particolarmente faticosa, in parte perché comunque la configurazione del territorio è pianeggiante, poi perché c'è la pedalata assistita, quindi comunque adatta un po' a tutti.
0: Sì, abbiamo pensato alla bicicletta come mezzo di mobilità sostenibile per dare un ulteriore tocco di importanza e di sostenibilità a proprio questo evento, che appunto unisce un po' di parte tecnica, un po' di movimento e un po' di natura tutti insieme per una mattinata diversa. Adesso che il caldo un po' ci ha dato tregua, andiamo all'avventura così questa mattina.
1: E allora anche noi ci prepariamo, ci mettiamo in sella e andiamo alla scoperta del canale Lunense.
2: Siamo nel bosco di Bordigoni, la parte che è rimasta un pochino più naturale del percorso del canale Lunense. Ormai scorre in ambiti urbani, più generalmente urbani, ma bisogna pensare che il canale è nato ai fini puramente agricoli e quando è stato realizzato era quasi esclusivamente in territorio agricolo. Ora questa è la parte che forse è rimasta davvero più bella, più ancora naturale, e ci troviamo a due passi dal centro di Sarzana, quindi è molto pregiato dal punto di vista naturalistico.
3: Ci siamo fermati in questo punto del percorso del ciclo pedonale del canale Lunense e diciamo che si tratta di un'opera antropica che però è anche molto importante dal punto di vista naturalistico, che permette di vedere paesaggi di tipo diverso, sia agrari sia anche proprio un po' rinaturalizzati, quindi con vegetazione che va da pioppi, ontani, salici, lungo le sponde, e che chiaramente offrono anche casa, riparo, cibo a molte specie, anche animali, soprattutto anche dell'avifauna, che trovano qui un punto anche di ristoro molto importante, oltre alle aree più ancora naturalistiche dei fiumi Magra e Vara, che sono qui vicino. Continuiamo la pedalata, a dopo.
2: Ci troviamo ora nella parte che noi definiamo il girone morto. È una parte del canale nel quale il percorso è cambiato dall'origine ad oggi. Siamo passati sul vecchio percorso del canale che correva seguendo la collina, che nel tempo è stato rettificato da una condotta sifonata, ovvero da tubi che scendono da questo punto e poi riemergono dall'altra parte della collina. Un intervento fatto a seguito di cedimenti della struttura del vecchio canale che hanno reso necessario fare un'opera di questo tipo. In questo punto c'è un'opera d'arte eseguita nei primi anni 2000, quando è stato riammodernato il canale. È uno dei nostri sgrigliatori, i cosiddetti sgrigliatori, ce ne sono 15 su tutta l'asta, e sostanzialmente servono a raccogliere e diciamo a veicolare la vegetazione o comunque ogni residuo che cade nel canale. Questa struttura fa sì che la condotta rimanga in perfetta funzionalità idraulica, cosa importante, altrimenti i depositi nella condotta si accumulerebbero, alla fine non sarebbe più funzionale. E quindi questa è una parte cruciale della gestione del canale Lunense, dell'asta irriga.
3: Ci troviamo in una zona fortunata perché il bacino imbrifero del Magra è un ottimo bacino, ricco d'acqua, abbiamo i fiumi Magra, Vara, prendiamo l'acqua dalle falde freatiche del fiume Magra, però bisogna sempre avere rispetto di questa risorsa, perché appunto siamo in una zona fortunata e tutto, però comunque si fa anche presto diciamo

0: a rovinare questa importante risorsa. Quindi il nostro lavoro di CEA è proprio anche di sensibilizzare sull'importanza della risorsa, soprattutto con i ragazzi, i giovani. Infatti lavoriamo nelle scuole, anzi una prima parte di questo progetto è stata proprio rivolta alle scuole e ai ragazzi per sensibilizzarli proprio su questa risorsa.
1: Ci ha atteso senza bicicletta qui nella sede del Canale Lunense e del parco di Montemarcello Magra e Vara, Corrado Costa.

0: importante.
1: Sì, il Canale Lunese, diciamo, è un'infrastruttura ormai che ha più di 100 anni, che da più, oltre 100 anni ha garantito l'irrigazione di tutta quella che è la Val di Magra. In questi ultimi anni l'importanza del Canale Lunese si sta ulteriormente valorizzando anche in funzione di ragione di quelle che sono le cambiamenti climatici che stanno determinando sempre più frequenti crisi idriche, crisi siccitose, che in realtà nei nostri territori hanno un impatto sempre minore proprio grazie alla presenza del Canale Lunense. Perché? Perché questo garantisce l'approvvigionamento irriguo sfruttando, diciamo, acqua diversa da quella che è l'acqua potabile. Io tendo molto a distinguere quelli che sono i diversi usi delle acque, cercando di garantire a ciascun uso un'acqua diversa. Questo ci permette di non entrare, tra virgolette, in conflitto con i gestori dell'acqua potabile e di avere anche un occhio e un'ottica diversa nei confronti dell'utilizzo stessa di quella che è l'acqua irrigua. Come dicevo, il canale è un'infrastruttura presente nel nostro territorio da più di 100 anni, nasce in Toscana in realtà, perché la presa è a Caprigliola, attraversa 11 comuni, attraversa Val di Magra per poi andare a sfociare sul Parmignola, quindi restituire l'acqua sempre in territorio toscano. Attraversa, dicevo, tutta la parte, diciamo, della Val di Magra, e nell'attraversa la Val di Magra attraversa anche il comune di Fosinovo, quindi altro punto in cui, diciamo, intercettiamo la regione toscana. Per questo siamo classificati come consorzio interregionali. È lungo circa 26 km, con una rete, diciamo, si dirama per circa 150 km in linea a scorrimento, e ultimamente stiamo aumentando quella che è la parte, diciamo, di linea a pressione, quindi linee che sono poi intubate e che garantiscono un minor, diciamo, tra virgolette, spreco dell'acqua e contemporaneamente una maggiore efficienza, questa è la cosa più importante, dei sistemi di irrigazione, visto anche in ragione del fatto che ormai l'agricoltura richiede sistemi e metodi di irrigazione sempre più efficienti e moderni.
0: Ecco, quindi la piana della Val di Magra si ritrova questa opportunità, questo valore che gli conferisce anche fertilità, possiamo dire, anche in un momento in cui la risorsa idrica diventa importante. Abbiamo sentito i viticoltori delle Cinque Terre che hanno necessità per esempio dell'acquedotto irriguo e chiedono già di avere sensibilità, di non irrigare magari gli orti, i giardini, ma scegliere piuttosto il vigneto. Qui non avviene questo, non bisogna scegliere, ma forse bisogna continuare a mantenere e realizzare opere. Questa è un po' la vostra sfida.
1: Esatto, infatti in questo momento qua noi, grazie a un finanziamento che abbiamo ottenuto dal Ministero dell'Agricoltura, stiamo, diciamo, rifacendo e quindi efficientando tutta la linea irrigua attraverso la piana di Marinella. Questo poi alla fine ha consentito a un grosso imprenditore, diciamo, del Ponente Ligure, dove invece il problema, diciamo, dell'irrigazione è molto più sentito e molto più forte, di venire a piantare qua probabilmente quello che è uno dei più grossi uliveti che ci saranno in Liguria, quindi nella piana di Marinella. Questo permette sicuramente la presenza del Canale Lunense e il mantenimento del canale, ma l'efficientamento che stiamo facendo della rete sta permettendo di instaurarsi di diverse aziende agricole moderne e che guardano al futuro dell'agricoltura, questo sicuro.
0: E questo è un aspetto determinante, rilevante, prioritario. Poi c'è l'aspetto un po' come quello che abbiamo in qualche modo affrontato oggi, quello proprio del percorso che è adatto a tutti. Oggi avevamo anche la pedalata assistita. Questo percorso invece si realizza da Luni a Santo Stefano, insomma, percorso adatto a chi vuole fare un'escursione anche magari nel weekend o anche un po' di allenamento quotidiano.
1: Sì, è un percorso che era stato a suo tempo fatto dalla provincia della Spezia, in parte oggi è stato, diciamo, già da Sarzana sino a Castelnuovo Magra è diventato ciclovia tirrenica, quindi adesso grazie ai finanziamenti europei l'intervento della regione è stato tutto quanto adeguato a quelli che sono allargato, reso sicuramente più maggiormente fruibile. È un bellissimo percorso, tra l'altro è stato presentato sia attraverso l'ENIT a diverse fiere, è stato classificato tra il Corriere della Sera tra i percorsi più belli da fare con le biciclette. È bello, io invito tutti quanti ad andarlo a fare. Per noi, tra l'altro, che stiamo in gran parte ottenendo da parte dei comuni la manutenzione, molto importante, cioè noi ci teniamo parecchio, perché

0: lungo il canale, ci permette a noi di controllare il canale, ma allo stesso tempo va a valorizzare sia il nostro canale che tutto il territorio che nasce intorno al canale Lonense.
1: Allora direttore, noi ne abbiamo fatto una parte, ci lasciamo con un prossimo viaggio in Liguria con la promessa di fare l'altra parte e magari anche proprio di farla
0: in bicicletta, tutta quanta,
1: in bicicletta.
0: Sì, spero di esserci anch'io la prossima volta.
1: Esatto.

0: Lasciamo la provincia della Spezia al confine con la Toscana per andare dall'altra parte della Liguria, in provincia di Imperia. Siamo a Pietrabruna. Qui scopriamo in un laboratorio artigianale la ricetta della stroscia, un dolce tipico molto molto semplice, con le mani di una cuoca d'eccezione, con la nostra Alessandra Boero. L'ingrediente principe di questa ricetta è l'olio extravergine di oliva della zona, naturalmente.
1: Io mi trovo in un laboratorio, anzi l'unico, di Pietrabruna, e mia compagnia Barbara Vatteone, perché siamo arrivati fino a Pietrabruna per scoprire i segreti della stroscia, il dolce tipico. E adesso, Barbara, cosa farai tu? La cucinerai?
2: La cucinerò, vi farò vedere come si fa la stroscia.
1: Ha già detto che non dirà assolutamente le dosi.
2: Le dosi, dico solo gli ingredienti e poi proverete voi a casa.
1: Perché rischi l'esilio, quanto pare.
2: Sì, esatto, esatto. Non è una ricetta che si dà così alla leggera.
1: Quindi
2: ecco,
1: noi siamo pronte a partire. La mia è semplicemente una vetrina e basta, perché io non farò nulla, farà tutto.
2: Beh, insomma, una mano me la darai, no?
1: E sì, io guardandoti.
2: No, perché?
1: Si parte?
2: Si parte, via! Allora, si inizia con la farina, naturalmente. Intanto la stroscia è fatta di pochi ingredienti. Farina, zucchero, olio, che è l'ingrediente principale naturalmente, un goccino di lievito e una spolveratina di lievito e un po' di vermouth. Allora iniziamo con farina, la buttiamo sul banco, ok? Quindi prima tutti gli ingredienti secchi, quindi la farina, lo zucchero, un goccino di lievito e poi si va a impastare il secco, no? Quindi si amalgama bene, si tira su bene, così, è perfetto. E poi andiamo a fare quella che è la famosa fontanella. Voilà.
1: L'ho letta anche io, quella la so fare anch'io.
2: Ah, brava. Ci va un po' anche a imparare quella, perché poi l'olio scappa. Quindi
1: sì, però, bisogna fare.
2: È la BC. Ok, perfetto. Voilà. Questa è la famosa fontanella.
1: E hai detto che non direi mai le dosi. Io non
2: no,
1: te
2: le dosi
1: no.
2: Purtroppo non le posso dire, proverete voi a casa, che insomma comunque ognuno...
1: No, cubù, quanto basta.
2: Quanto basta, cubù. Esatto.
1: Allora, tra l'altro, Barbara, nel frattempo tu fai pure tranquillamente, io non ti disturbo, sì. Vai avanti, quindi olio. E ha una storia la stroscia intanto è solo vostra, nonostante venga fatta anche altrove, ma è vostra. Ha ottenuto anche la Deco,
2: esatto. Allora, ha ottenuto la Deco, quindi garantisce essere prodotto chiaramente del territorio di Pietrabruna. Ha una storia antica, perché in realtà la stroscia si chiamava focaccia pasta d'olio. E poi un giorno un signore è venuto qui a una festa, no? La festa del patronale, che è per esempio oggi è festa patronale, è venuto a una festa e ha provato questa stroscia, ha detto a se stroscia in dialetto,
1: si rompe,
2: e quindi stroscia. Si rompe, vuol dire si rompe, e così da lì è nato poi il nome stroscia, ma in realtà il nome originario è focaccia pasta d'olio, proprio perché poi dopo, come vi faremo vedere, ha proprio l'aspetto di una focaccia. Mi interrompo un attimo perché vi devo far vedere ancora questo. Metto un goccio di vermouth dentro all'olio, okay. Importante, scusate. Condiamo l'olio con un po' di vermouth e continuiamo ad aggiungerlo alla nostra stroscia. Poi piano piano si deve far raccogliere alla farina tutto l'olio.
1: Ecco, poi un'altra cosa, Barbara, abbiamo visto che tu fai anche delle varianti.
2: Esatto.
1: La stroscia, ad esempio, con il limone, che non

0: è proprio la tradizionale, ma tu hai detto d'estate fa caldo, un po' di limone, esatto, fa piacere.
1: Beh, rinfresca, smorza un po' il gusto dell'olio per quelli, per i palati a cui risulta un po' importante come gusto, no? Perché comunque è olio extravergine di oliva taggiasca il nostro olio. Quindi l'olio per la stroscia è un dolce versatile, perché in realtà puoi metterci anche altri ingredienti freschi, le ho fatte per esempio con l'arancio, le ho fatte con l'acqua di fiori d'arancio, l'ho fatta con altri, tante altre cose.
0: Ecco, ti interrompo da ignorante in materia, vedo che non stai, diciamo, impastando in maniera importante, più una carezza, mi sembra.
1: Esatto, ecco. Perché devi far assorbire la farina deve assorbire tutto l'olio. In realtà la stroscia non viene impastata, viene poi sciancà, si dice in dialetto, cioè, esatto, che vuol dire strappata, perché deve raccogliere bene tutti gli ingredienti che tu metti. Quindi adesso vi faccio vedere che cosa vuol dire.
0: Noi siamo qua sul pezzo, Barbara, poi dobbiamo capire. Tra l'altro una cosa che mi ha incuriosito è che in paese, quindi nella culla della stroscia, siete rimaste in due a farla.
1: Esatto.
0: Tutto il resto sono copioni.
1: Esatto, sono tutti copioni. Esatto. No, vabbè, la stroscia è appunto un dolce semplice, però effettivamente...
0: Veramente semplice, che tutti la vogliono fare.
1: Che tutti la vogliono fare, poi dicono, ah, ma io ho provato a farla, però non mi è venuta proprio così, però... Ma insomma, provate, vedrete che insomma, ecco. Ok, allora questa è la consistenza che poi deve avere la nostra stroscia, e quello che vi dicevo prima è appunto si strappa. Adesso io raccolgo ancora un attimo questa farina velocemente, così, ok, e poi la stroscia si strappa.
0: Questo
1: così.
0: È un dolce che nasce comunque per le famiglie, giusto? Il dolcino, esatto, magari dalla domenica, nei pranzi
1: dolce,
0: un po' più.
1: Esatto, siccome ha una lunga durata, è il dolce che nasceva nel periodo di festa. Tutti facevano la stroscia. Allora, siccome nessuno aveva il forno in casa, c'era un forno nel paese, allora le donne mettevano le loro strosce nelle teglie e per distinguerle mettevano, per esempio... che non so, chi metteva un confetto, chi metteva una nocciola,
0: che vai a scambiare,
1: perché no, la mia quindi e poi portavano tutte queste teglie al forno, il forno le cuoceva e poi venivano usate per la festa. Intanto si svuotano i cilindri dell'olio per fare posto all'olio nuovo. Questo è anche un altro motivo, diciamo, pratico del dolce. E questo è quello che, insomma, e questa è la storia.
0: Quanto
1: di
0: dura,
1: questa
0: Barbara, la stroscia?
1: Allora, la storia dura 6 mesi, in realtà sì, ha una durata lunga, poi vabbè, noi mettiamo un pochino meno, anche perché, ok, un conto è 6 mesi mangiata a casa, però poi l'olio effettivamente un po' perde, no? Ci mancherebbe, certo, per quanto siano confezionate tutto, quindi insomma noi commercialmente le mettiamo 4 mesi, comunque.
0: Okay. Ora?
1: Questa si strappa,
0: okay? Era quello che volevi.
1: Questo è quello che volevo farvi vedere. In realtà il movimento è questo, ok? Col pollicione si strappa. Bene, allora Alessandra, adesso tu mi aiuti? Mi aiuti a farle, a farle tutte.
2: Lo shatsu.
1: Esatto. Aspetta che mi metto un po' di stroscia anch'io qui. Vai. Allora, così, col pollicione, fai scivolare un po' così, bravissima, poi da Jerry, fai scivolare un po' così.
0: E infatti vedi che ho fatto il buco.
1: Cucchietto, senza schiacciare troppo, poi allarghi un po', sempre accarezzandola.
2: Infatti, ma io non capisco perché te i piccoletti io c'ho.
1: Perché io ne ho fatte qualcuna, rispetto a quella che hai fatto tu. Ma sei bravissima, guarda. E poi schiacci.
0: Aspetta, fammi partire tutta la teglia adesso.
1: Perfetto, bravo. Guarda che meraviglia.
2: Certo. Con che scioltezza.
1: Naturale. Bravissima. Guarda qua. Brava, adesso schiacci un pochino, fai i famosi buchetti, dove poi ci andremo a mettere un pochino a spolverata di zucchero ancora. Perfetta, la stroscia più bella che io abbia mai visto.
0: Sì, la forma.
1: Ma la stroscia non deve essere bella, dicevamo appunto.

0: Prego, è un insulto. Un po' di zucchero, bravissima. A piacere.
1: Che mi raccontavi che l'hanno fatta anche i bambini e non osi immaginare le opere d'arte confronto. Esatto. Io la faccio dietetica.
0: Molto bene. Molto bene, perfetto, inforniamo. Prego.
1: Forna.
0: Prego.
1: Prego, la mia sta al centro così. Esatto. Non con fare. Bene, okay. Barbara.
0: Bene,
1: grazie.
0: Questo è quanto. Chiudiamo.
1: E accendiamo.
0: E accendiamo.
1: Molto bene. Sembra il carosello quando ci spostiamo. Vai.
0: Bene, allora le strosce sono finite. Hanno finito di cuocere la loro cottura, tiriamo fuori quella di Alessandra. Guarda lì che bella! Diventerai una mastro pasticcere, certo, fantastica! Sì. Ecco, questa è la nostra stroscia.

0: Liguria, terra di artigianato, e allora perché non scoprirlo in questo mese di settembre che sta finendo e poi nei primi giorni dell'autunno? Con Elisabetta Biancalani siamo andati questa settimana nel centro storico di Genova a vedere un laboratorio, quella di un'artigiana che si chiama Ilaria e ci ha svelato i segreti della ceramica.
1: Viaggio in Liguria ci porta, per quanto mi riguarda, in questa puntata attraverso quelli che sono mestieri tradizionali che vengono portati avanti anche da volti giovani come quello di Ilaria. Ciao Ilaria.
2: Ciao, buongiorno.
1: Mi trovo nel suo laboratorio di ceramica che si trova nel centro storico, in una zona Vico dei Garibaldi, dove peraltro ci sono molti altri artigiani. Quindi in questa puntata Ilaria ci porti alla scoperta dell'universo della ceramica.
2: Sì.
1: Iniziamo subito a mettere le mani in pasta, partendo dall'ingrediente, posso definirlo ingrediente fondamentale.
2: L'ingrediente
1: che è
2: principale e principe assolutamente, questa è l'argilla, anzi è una delle argille, perché in realtà tante quante regioni ci sono nel mondo, tante quante argille ci sono.
1: Ah, sì?
2: Eh sì, perché l'argilla comunque è un materiale naturale che si trova nel suolo, ecco, in determinate condizioni, e quindi ogni luogo ha la sua argilla.
1: Quindi arriva da rocce, giusto?
2: Sì, esatto, diciamo dalla disgregazione di certe rocce che si chiamano feldspati, e che vengono poi dilavati nei fiumi e si trovano infatti nelle anse dei fiumi oppure in cave, in varie zone, e laddove si trova argilla nasce una città della ceramica tendenzialmente.
1: Lo sai che quest'estate sono andata in vacanza in Sicilia?
2: Sì.
1: E in una spiaggia c'erano delle rocce bianche da cui si poteva, grattando con l'acqua di mare, prendere l'argilla. Le persone si facevano anche dei fanghi.
2: Ah, ok. Mia
1: figlia ha costruito un barattolino mettendola ad asciugare al sole, quindi forse
2: perfetto.
1: Anche quello è un esempio. Mi sembra bella consistente questa, ti fai i muscoli.
2: Sì.
1: Da dove proviene?
2: Allora, questa qua attualmente me la faccio arrivare tendenzialmente dalla Toscana.
1: Ok.
2: Perché lì insomma ci sono delle industrie che si occupano di lavorarla e purificarla. Però in effetti anche qua da noi in Liguria la tradizione ceramica è importante e imponente, e infatti non a caso la tradizione nostrana è prevalentemente nella zona savonese, l'Isolese, perché lì si trovavano delle cave di argilla.
1: Adesso non ce n'è più?
2: Praticamente, da che ne so io, è praticamente esaurita. Poi non so se c'è qualcuno che riesce a ricavarne ancora un po' qua e là.
1: Andremo a scoprirlo. Ma ti arriva in quale formato l'argilla? Cioè ti arriva la polvere e poi tu metti l'acqua, oppure ti arriva già?
2: Allora no, in questo caso no, mi arriva, cioè si potrebbe anche fare così, ma sarebbe un po' complicato. mi arriva invece in grossi panetti, come questo qua ad esempio.
1: Ah, che bello!
2: Questa è un po' più chiara, sarà un po' del tipo di quella che ha usato tua figlia per fare il vasetto.
1: Che bella,
2: questa,
1: morbida.
2: Questa qua da cotta sarà bianca.
1: Ah, sarà bianca?
2: Sì.
1: Quanto pesa questo panetto?
2: Questo qua 25 kg.
1: Mamma mia!
2: Eh sì, è un lavoro da farsi i muscoli proprio.
1: Ma infatti vedo che hai il fiatone come se avessi fatto una corsa a forza di impastare. Quindi

0: Tu la prendi da lì, sì, la metti qua e inizi a lavorarla.
1: Esatto.
0: Per quanto la devi lavorare?
1: Allora, la impasto fino a che sento che è regolare, soprattutto vedo che non ci sono bollicine, possibili bollicine d'aria, perché è quello che renderebbe critica la lavorazione.
0: Ok, quindi l'aria è il primo nemico, la bollicina d'aria.
1: Esatto, esatto.
0: E quanto può durare questo impasto, diciamo?
1: Qualche minuto, okay, diciamo, dipende dalla quantità, dipende da quanto era pura l'argilla, appunto. Cioè da
0: sì,
1: da
0: tu te ne rendi conto se è una bella,
1: sì,
0: argilla?
1: Sì, cioè me ne rendo conto, ma soprattutto vedo e sento con le mani se ci sono delle zone più dure o, okay, più morbide, e, però è sempre possibile, insomma, lavorandola, arrivare ad avere un buon impasto, ecco, che sia della durezza giusta.
0: Ok. Qual è il passaggio successivo quando vuoi produrre qualcosa?
1: Allora, adesso, diciamo, in realtà per fare ceramica ci sono tantissime possibili tecniche di modellazione, ma quella che io preferisco è il tornio.
0: Ok.
1: Che è quella che è anche molto spettacolare da vedere, secondo me, molto carino. Il tornio è la classica ruota che gira, per intenderci. Adesso io qua il panetto che ho preparato, che ho impastato, lo sto rendendo più liscio,
0: sì,
1: pronto per essere lavorato al tornio. E
0: sembra proprio un po' il pongo di quando si...
1: Sì, sì, esatto, esatto.
0: Bellissimo.
1: E ora che è più regolare...
0: Sì, tu hai capito che è il momento giusto.
1: Esatto, esatto. La prendo e mi sposto sul tornio. Che
0: cosa vuoi farci vedere che fai?
1: Facciamo un vaso, facciamo,
0: sì,
1: una cosa così.
0: Sì.
1: Un'anfora magari.
0: Va bene. Allora, lì c'è il pedale, giusto?
1: Esatto, allora questo è solo un appoggio, invece questo è il pedale.
0: Ok, quindi con quello lì tu regoli la velocità del tornio.
1: Esatto, che è elettronico. Invece, perché una volta il tornio aveva sempre questa forma, però invece che il pedale ovviamente aveva un'altra ruota che il ceramista azionava dandoci dei calci.
0: Quindi non poteva mai fermare il piede.
1: Esatto. Cioè, oddio, lei comunque ruotava abbastanza,
0: sì,
1: liberamente.
0: Si dava un po' di spinta, ecco.
1: Esatto, però comunque sì, era un lavoro con tutto il corpo veramente, ma tuttora è così.
0: Perfetto.
1: Allora, ci metto un pochino d'acqua, non tanta.
0: Acqua normale?
1: Sì, sì, esatto. Ne tolgo un pochino perché me ne è andata un po' troppa, ecco.
0: Ok, straccetto, così. Questo sono, inizia manca a conoscere i tuoi strumenti,
1: esatto,
0: di lavoro.
1: Che sono strumenti alla fine anche molto semplici, volendo.
0: Allora, quanto pesa più o meno questo?
1: Questa sarà 5 kg più o meno.
0: Ok.
1: Così a occhio. Sbatto, rumore.
0: Bang.
1: Ok.
0: Bello, questo è il rumore che
1: tanto,
0: si sente allora quando,
1: esatto, tanto rumore,
0: si produce.
1: Tanto male non gliene faccio.
0: Ok. Qualche manata?
1: Qualche manatina, così sono bella tranquilla, che sia bella un po' regolare come forma, ma soprattutto che sia bella appiccicata al tornio.
0: Che sia bella assestata.
1: E una volta che lo faccio partire, bagno, mi bagno bene anche le mani, assumo, diciamo, una posizione un po' bloccata con le braccia.
0: Quindi il braccio sinistro è quello che forse fa più fatica, lo attacchi,
1: esatto,
0: al gomito,
1: proprio, esatto,
0: il gomito lo attacchi, diciamo, al fianco.
1: È bravissima, è come se il braccio fosse un bastone.
0: Mamma mia.
1: Spingo con questa parte qua in avanti.
0: Ma hai dei dolori tu poi, immagino, cioè dopo tanti anni che si fanno questi lavori.
1: Insomma, un po', diciamo che un po' si patisce, ecco, quello sicuramente, i tendini, ecco.
0: I tendini? E adesso metti un po' d'acqua,
1: esatto,
0: e con l'altra mano stai dando la forma?
1: Con l'altra mano la sto controllando invece dall'alto verso il basso, laddove qui vado contro la forza centrifuga.
0: Sì.
1: Qua invece vado dall'alto verso il basso per, come dire, schiacciarla e controllarla da tutte le parti. In questo modo qua siamo passati da una montagnola di argilla un po' irregolare a una forma più carina, no? Più giusta.
0: Sì. Con la spugna. Si sta un po' espandendo anche sulla base del,
1: esatto,
0: tornio.
1: Sì, si era un po' espansa, infatti io adesso con la spugna l'ho un po' riportata alla base.
0: Allora, fa vedere come hai fatto.
1: Ho preso la spugna e l'ho schiacciata qua,
0: okay,
1: verso la base.
0: Mamma mia.
1: Per riportare in dentro questa zona qua.
0: Pazzesco. Praticamente ogni tuo movimento delle dita o delle mani poi si riflette su quella che è la forma.
1: Esatto.
0: Vedo che le mani ti si stanno sporcando, ovviamente, e tu sai già, ovviamente, la forma che vuoi dare a questo,
1: esatto,
0: vaso.
1: Esatto. Adesso io faccio un po' di impastamento sul tornio, ovvero la faccio un po' prima abbassare, premendo di più con la mano destra.
0: Sì, quella sopra.
1: Esatto.
0: Diventa più una cupola.
1: Esatto. E poi di nuovo con la sinistra, con quella di lato, la spingo di nuovo su.
0: è molto, diciamo che risponde ai tuoi ordini.

0: modo.
1: Sì, è una questione di controllo che bisogna riuscire a. Cioè, bisogna riuscire a imparare come muoversi abbastanza in maniera, come dire, lenta e controllata, in modo che l'argilla vada dove vogliamo noi e non viceversa. E da qua la facciamo abbassare.
0: L'hai prima alzata
1: e ora la sto riabbassando. Cioè,
0: perché hai dato una spessura?
1: Allora, perché così intanto mi sono assicurata che fosse veramente ben impastata, perché prima magari l'ho fatta a mano, quindi
0: sì.
1: Ecco, così volevo essere proprio ben sicura che non ci fossero parti troppo irregolari. E di solito comunque quando c'è una quantità abbastanza importante, come in questo caso, mi piace farlo perché mi aiuta comunque a centrare meglio.
0: Uh-huh.
1: E la centratura è ovviamente questa prima fase in cui cerco di ottenere una massa dalla forma regolare, mettiamola così.
0: Ok. Poi noi vedremo alla fine la forma che tu volevi dare, perché
1: esatto.
0: Per noi profani è impossibile adesso capirlo, perché stai cambiando tante forme diverse.
1: Esatto.
0: Ricordi quel film, Ilaria?
1: Ma te lo dico sempre.
0: Come si chiamava?
1: Ghost, ovviamente.
0: Ghost, quanti innamorati se lo sono guardati insieme, compresa
1: sì,
0: io.
1: Sì, assolutamente. Infatti ogni volta che la gente mi chiede cosa faccio di lavoro, dico... Do quello lì come riferimento.
0: Chi era l'attrice?
1: Allora, Demi Moore.
0: Demi Moore, e lui era...
1: Patrick Swayze.
0: Patrick Swayze, tu lo ricordi perfettamente.
1: Ma senza alcun dubbio proprio.
0: Perché è come accarezzare un po' una pelle?
1: Sì.
0: È una strana sensazione.
1: Sì, sì, cioè comunque teniamo presente che comunque alla fin fine è fango, ok? Quindi sì, è morbida. Ma
0: è liscia, bella liscia.
1: È liscia, ma vedete come lascia comunque.
0: Hai le mani liscissime, secondo me, vero? O no?
1: Allora,
0: perché
1: sì,
0: dicono
1: no.
0: Che l'argilla serva per anche beneficio alla pelle, purezza.
1: Allora, sì, per la purezza, ma da purezza alle pelli impure, perché comunque essendo astringente, diciamo, si tira dietro, come dire, l'umidità in eccesso della
0: okay.
1: pelle.
0: Ecco.
1: Quindi va benissimo per le pelli impure, ma non tanto per le pelli secche.
0: Ok, e tu come sei?
1: Ma io non lo so più.
0: Io sono convinta che tu abbia la pelle bella, bella liscia. Adesso stai facendo un buco.
1: Esatto, sono andata in fondo, quasi in fondo.
0: Hai infilato la mano dentro.
1: Esatto. Ho praticato questo buco che adesso mi serve per impostare il vaso.
0: Ok, perché ovviamente essendo un vaso deve essere bucato come qualsiasi contenitore.
1: Esatto.
0: Spugnetta esatto. Perché?
1: Spugnetta perché adesso voglio compattare il fondo, voglio che sia più liscio possibile e fra l'altro schiacciandolo un pochino con la spugnetta lo compatto, ovvero lo rendo più duro.
0: Che errore potresti fare adesso?
1: Allora, ce ne sono per così.
0: tanti.
1: Tantissimi. Un errore che potrei fare sarebbe quello di aver bucato magari troppo in basso.
0: Sì,
1: e
0: troppo sottile.
1: Esatto, esatto. Però anche lì si potrebbe comunque rimediare,
0: sì,
1: aggiungendo del materiale. Potrei perdere la centratura.
0: Uh-huh. Allora, ci fermiamo un secondo per poi proseguire e vedere come si va avanti.

0: Avete visto con Elisabetta Biancalani e la nostra artigiana Ilaria come nasce un vaso di terracotta, e adesso ci occupiamo invece di vedere come si smalta, facendo anche delle decorazioni a mano, come vedete alle mie spalle quella bella scritta Primo Canale dedicata a noi e a Viaggio in Liguria.
1: Gli strumenti per produrre oggetti in ceramica artigianalmente in questo nostro viaggio in Liguria che ci ha portato nel centro storico di Genova, nel laboratorio di Ilaria. Ilaria, mentre attendiamo di vedere la forma definitiva che avrà il vaso che hai iniziato a produrre con il tuo tornio, cambiamo un attimo genere di lavoro. Cosa ci mostri?
2: Facciamo quello che sarà quasi l'ultimo passaggio a questo punto,
1: sì?
2: Perché abbiamo visto l'inizio, facciamo la fine.
1: Esatto.
2: E vediamo come si decora.
1: Come si
2: nella
1: decora?
2: Col metodo più tradizionale, ovvero okay. La maiolica.
1: La maiolica.
2: Esatto. Io per esempio adesso ho questa mattonella che è della stessa argilla del vaso che stavamo facendo prima.
1: Quindi quel vaso lì asciutto diventerà questo colore?
2: Asciutto e cotto.

0: cotto soprattutto.
1: È cotto nel forno, poi esatto. Mi spiegherai bene.
0: Esatto, esatto.
1: Ecco, come si fa a smaltare?
0: Allora, prendo la mattonella, anzi me la tengo un attimo sì. In disparte, miscelo lo smalto, che è questa sostanza, diciamo, bianca.
1: Come ti arriva quella?
0: Questa sì, una polvere.
1: È una polvere, tu la mischi con la quantità d'acqua che tu sai essere necessaria.
0: Esatto, esatto. Siamo più o meno quasi la stessa quantità di acqua, in questo caso un pochino meno.
1: Te la tieni dentro questo contenitore, esatto. Qua sotto il tuo tavolo, pronta ad utilizzarla quando è necessario. Esatto. È sempre bianca, puoi dare altri colori, ovviamente.
0: Ci sono tantissimi altri colori, questa qua è proprio, come dire, la versione più classica in assoluto, ecco, il bianco lucido.
1: Che bello il rumore, mi piacciono anche i rumori.
0: Eh sì, perché è come se fosse, qua è come se fosse una pala.
1: Sì.
0: Perché devo miscelare bene, perché sennò la polvere rimane sotto.
1: Insomma, un po' come quando si fa acqua e farina, che non bisogna fare i grumi, bisogna esatto. Che sia ben.
0: Come la farina di ceci per la farina.
1: Ok, ok.
0: Una roba così.
1: Ed ecco qua questo lento movimento.
0: Esatto.
1: Perché hai iniziato a fare questo lavoro?
0: Perché l'ho trovato una bellissima via di unione fra diciamo le ambizioni artistiche e la pratica di un lavoro artigianale,
1: sì.
0: Manuale, no? E perché veramente è un tipo di lavoro che ti ruba l'anima. Perché
1: ci stai bene nel tuo laboratorio, insomma,
0: sì,
1: ti piace.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Allora, hai preso una specie di...
0: Sì, un contenitore qualunque.
1: Un contenitorino di plastica.
0: Prendo la mattonella e verso lo smalto di sopra. Lascio che si accumuli un pochino perché, ecco, perché devo trovare comunque la quantità giusta. E così più o meno ci siamo.
1: Non mi direi che resta attaccato così?
0: Sì, sì, vedrai che adesso... Sì. Adesso lo vedi che è bagnato, sì. Però se ci fai caso, sugli angoli comincia ad asciugarsi.
1: Ma è incredibile. Questo è solo perché ha contatto con l'argilla?
0: Esatto, perché comunque il pezzo rosso, diciamo, che sì. Avete visto, che si chiama biscotto, è poroso.
1: Okay.
0: Cioè l'argilla, una volta cotta, ha perso la sua qualità, diciamo, fangosa, mettiamola così, ed è rimasto quella durezza tipica della terracotta. È terracotta.
1: Esatto, cioè l'argilla cotta si chiama terracotta.
0: Esatto, okay. Esatto. Esatto. Ed essendo porosa, permette... come dire, l'assorbimento dello smalto, ma nel senso che, visto che abbiamo detto che lo smalto è una polvere sciolta in acqua, il biscotto di terracotta, la terracotta assorbe l'acqua e si tira dietro lo strato polveroso, mettiamola uh-huh. così, e quella che era polvere pian piano si è depositata sulla superficie.
1: Oh, è vero, non è quasi più lucida.
0: Esatto, ora è asciutta e adesso con attenzione la controllo sotto, ecco, vedete questa roba bianca, questa parte bianca che è rimasta sotto la devo togliere
1: perché se la ricopri si vede lo scalino.
0: No, più che altro perché si attacca al forno. Se lo lascio così, se lo lasciassi così, questa parte qua, perché gli smalti della ceramica alla fine sono in soldoni, sono vetro, per cui in forno fondono veramente. Mm-hmm. E quindi si attaccherebbe completamente al forno e rovinerei una e l'altra cosa.
1: E adesso voglio vedere allora come te la cavi, come si gratta, insomma.
0: Allora, posso. Allora, se voglio essere proprio repessina, come mi diceva la mia maestra, prendo... Aspetta, ho perso.
1: Che strumento cerchi?
0: No, cercavo la vaschettina di prima, ma... Ah, ecco, l'ho lasciata.
1: L'hai lasciata dentro.
0: Per essere proprio repessina, io prendo una stecca d'acciaio. Idrato via l'eccesso, poi ogni tanto ovviamente lo smalto va un po' setacciato, no? Perché sennò ci rimangono tutte le
1: certo,
0: tutte le bricioline.
1: Va bene.
0: Così.
1: Avrà solo il davanti o anche il dietro buono?
0: Buono in che senso?
1: Cioè, tipo, verrà una cosa come queste qua, no? Posso girarle?
0: Sì, sì, certo.
1: Quindi se le giri, ecco, la parte dietro ovviamente non è smaltata.
0: Esatto.
1: Perché non importa che lo sia.
0: Esatto, non importa perché comunque andrà comunque a parete.
1: Ah, la pulisci.
0: Esatto, come una spugnetta, tolgo l'eccesso di smalto. E sì, il retro chiaramente andrà poi appiccicato a una parete con del cemento.
1: Sì, certo, sono quindi, ad esempio, i numerini oppure qualsiasi altra cosa.
0: Esatto.
1: Ma adesso se tu ci metti il dito sopra ci rimane il segno del dito?
0: Allora, adesso no, perché comunque si è asciugata abbastanza.
1: In pochissimi, cioè in tempo reale. Che forte. Però non è ancora lucida, poi sono curiosa di sapere come fa a diventare lucida come questi e soprattutto sei tu che le decori.

0: a mano?
1: Sì, certo. Le decoro, mi posso fare una traccia a matita e sì. Poi con i pennelli vado con i colori.
0: Ok. Facciamo un esempio ora, senza sì. Startela magari a sporcare. Devi prendere qualcosa. Sì. Ok, ti lascio il tempo. Recuperate tutti gli arnesi del mestiere. Da dove si parte?
1: Allora, possiamo cominciare facendo uno schizzo, diciamo, sì. A matita, direttamente sullo smalto ancora crudo.
0: Sì.
1: Perché tanto la matita poi brucerà via senza lasciare traccia. E io per fare... adesso voglio fare una scritta, per cui sì. Mi serve avere una bella riga precisa per sapere come scrivere. Per fare una riga dritta, tengo il mignolino appoggiato qua sull'angolo, sul lato.
0: Sì.
1: Prendo la misura.
0: Che forte.
1: Tiro indietro.
0: I segreti del mestiere, a sì. Volte sembrano anche...
1: Scriviamo un primo canale.
0: Ah, grazie. Ovviamente si nasce artisti, no? Quando c'è anche... scrivere bene, che sembra una cosa banale, ma non lo è per molte persone, saper disegnare, spesso uscite dall'artistico voi.
1: Sì, sì, devo dire che sulla scrittura, la mia scrittura normale, le galline sono meglio, ecco, mettiamola così.
0: Non dire così.
1: Però sì, diciamo che quando si fa per lavoro si cerca di fare qualcosa di carino, ecco. Ecco, per esempio qua la C l'ho fatta un po' troppo avanti, ecco. Così.
0: Tanto qua è ancora una traccia.
1: Esatto.
0: Allora,
1: adesso io prendo questo colore qua che uno potrà dire, ma come mai lo facciamo lilla questa scritta? E invece no, perché questo non è lilla, bensì è un colore a base di cobalto e quindi con la cottura diventerà blu.
0: Ah, che bello! Sono polveri proprio,
1: questi
0: polveri
1: sì.
0: Di colore come cobalto.
1: Sì, questi qua sono proprio, esatto, questi qua sono proprio dei colori in polvere, sempre minerali, perché in ceramica tutto quello che si usa alla fine è a base minerale.
0: Uh-huh. Quindi roba naturale.
1: Sì, sì, diciamo così, certo. È chimica, ma è chimica...
0: della natura.
1: Esatto, assolutamente sì.
0: E la schiacci?
1: Lo schiaccio un pochino, sì, perché così, diciamo, questi grumetti... tanto li mando via, ecco.
0: Uh-huh.
1: E adesso comincio a scioglierlo. Prendo un pennellino, acqua pulita.
0: E qua la e tua abilità sa quanta acqua mettere per
1: esatto.
0: Fare la quantità giusta, la densità giusta.
1: Esatto.
0: Diventa come una tempera in un certo senso?
1: Sì, diciamo visivamente assomiglia un po' di più a un acquerello,
0: okay,
1: ecco.
0: Vero.
1: E anche proprio come concetto di come si dipinge, diciamo il classico discorso di cominciare dalle tinte più chiare e arrivare poi a quelle più scure, c'entra un po' di più con l'acquerello piuttosto che con la tempera.
0: Tu potresti mischiare anche diversi colori, perché
1: certo,
0: erano dei colori
1: sì.
0: Nuovi, no?
1: Sì,
0: non sono
1: sì,
0: polveri
1: sì,
0: che
1: sì,
0: non
1: sì.
0: Sono compatibili l'una con l'altra.
1: Esatto, esatto. È chiaro. Visto che comunque, come abbiamo detto, questo da viola diventerà blu, anche gli altri
0: sì.
1: Colori, chi più chi meno, un po' si trasformano, quindi miscelare troppo i colori in ceramica va fatto con cautela, nel senso con un po' di cognizione di causa, ecco. Adesso mi sono fatta, come vedete, una zona un po' più densa
0: uh-huh.
1: E questa un po' più diluita.
0: Esatto.
1: Per cui ho, diciamo, la libertà di scegliere, mano a mano che lavorerò, di scegliere quello che il colore con cui mi trovo meglio. Ora prendo questo pennellino che è poverino, sfigatissimo perché mi si è rotto, però è eccellente per le scritte.
0: Vabbè, poi voi artisti avete sempre i vostri strumenti preferiti,
1: proprio,
0: non
1: esatto.
0: Li tradite mai anche.
1: Esatto, esatto. Carico bene bene il pennello, tolgo l'eccesso di colore e comincio a ricalcare quello che ho fatto.
0: E sotto non rimarrà il segno della matita?
1: No, perché brucia via.
0: Ma nella cottura o con il colore che stai dando sopra?
1: Con la cottura.
0: Ah, ok. Che
1: bello. Perché comunque ricordiamoci che in ceramica, allora, la prima cottura, diciamo quella dove si passa dall'argilla cruda al cotto, quindi al biscotto, o alla terracotta, che dir si voglia, è a 980 gradi.
0: Ok.
1: Mentre la seconda cottura, un po' più bassa, di solito si fa sui 920-940.
0: Quanto dura la cottura?
1: Allora dipende da come si imposta il forno, però più o meno diciamo 8-10 ore per la sola salita della temperatura.
0: Uh-huh.
1: Dopodiché si deve raffreddare e per intenderci io se in forno adesso in questo momento riapro il forno dopo domani.
0: Mamma mia!
1: Sì.
0: Che bello, che precisione! Non trema la mano. Ed ecco che siamo quasi alla fine della parola prima.

0: primo canale, alla L e poi alla E. Io sono curiosissima di vedere come fai a farla diventare lucida.
1: Questo ci vorrà un po' di tempo, perché comunque...
0: Ma me lo puoi anche dire, ecco, se sono procedure lunghe.
1: Eh sì, esatto, nel senso che ci vorrà la cottura, quindi...
0: Ah, nella cottura diventa, esatto, liscia, ma non ci devi mettere nulla sopra?
1: No, c'è chi ci mette, con un po', con l'aerografo ci mette un po' di, diciamo, smalto trasparente sopra, ma non è così necessario, secondo me. Perché comunque lo smalto stesso, con la cottura diventerà lucido, e vetrificando praticamente si tirerà dietro il colore e diventerà un tutt'uno, come in questo caso, per intenderci.
0: E in quel caso lì l'hai bucata prima, ovviamente.
1: Sì, in questo caso sì. Si può fare anche dopo col trapano, però insomma è un po'...
0: E si fa col trapano.
1: È un po' rischioso, però sì, si può fare.
0: E qua andrà avanti così, tu puoi fare le decorazioni che vuoi, i fiori che vuoi, dopodiché la metti nel forno.
1: La metto nel forno insieme a tante altre cose, così è bello pieno.
0: Sì.
1: Chiudo il forno, faccio partire il mio programma che ho impostato. E facciamo finta che se lo faccio partire adesso, riapro il forno dopo domani, perché
0: mamma
1: comunque
0: mia,
1: ci vuole
0: energivoro?
1: Un bel tempo. Abbastanza.
0: Quindi la bolletta sarà una bolletta
1: abbastanza importante, sì, ma conta che comunque io l'infornata la faccio un paio di volte alla settimana, ecco, non di più, ecco, quindi...
0: Sono curiosa di chiederti quali sono gli oggetti fatti a mano in ceramica che il mercato richiede di più.
1: Allora, io ti direi senz'altro le targhette, cioè, per quello che mi riguarda, queste targhette, diciamo, con i numeri civici o con i nomi di famiglia, le targhe, insomma, con i nomi delle ville, queste cose qua, ma anche tantissimi piatti per le ricorrenze, tipo per i battesimi, per il piatto nascita con, diciamo, i dati del bambino che nasce.
0: Che forte! Comunque il mercato è vivo?
1: Vive insieme a noi. sì, abbastanza, diciamo, chiaro, non si fanno milioni, però diciamo la richiesta c'è, anche perché veramente sono tutte opere che o si fanno fare da una persona vera,
0: se no così non ci sono le fabbriche che le fanno in serie, ecco, ovviamente,
1: esatto,
0: con delle
1: scritte
0: apposta,
1: esatto, cioè in serie, chiaro, trovi sicuramente, che ne so, la mattonellina con il numero già scritto, però poi ti devi comporre il numero con il numero giusto, la decorazione, cioè, è un po' diverso, ecco, è proprio un altro... chi ha piacere di avere una cosa proprio speciale,
0: certo,
1: viene da un artigiano.
0: Ma qual è la cosa che ti ha dato più soddisfazione fare? Vedo anche addirittura una statua, che meraviglia, brava.
1: Allora sì, lei è, poverina, adesso l'abbiamo messa lì vicino alla tendina, ma era un'opera che si chiama, cioè è un'opera che si chiama La lupa si rialza, che avevo realizzato per una mostra fatta insieme ai ceramisti d'Albissola, in omaggio ad Arturo Martini. Una delle sue opere più famose era La lupa ferita, dove questa donna, diciamo, ferita alle spalle come un animale, urla di dolore. E allora io l'ho voluta fare che invece si rialza, si toglie, perché avrebbe anche una freccia che si è rotta. E si ribella.
0: Si toglie la freccia.
1: Esatto, quindi pur nel dolore si ribella, ecco.
0: Che bello. Va bene, io direi che il nostro tempo è finito e io stavo andando a caccia. Bellissimi anche, secondo me, così grezzi, non so
1: sì, sono belli. Ora, tante di queste opere qua in realtà sono di persone o che sono miei corsisti oppure persone che mi portano a cuocere le cose, quindi diciamo non mi posso prendere il merito di tutto.
0: Bene, Ilaria, il vaso più o meno prenderà la forma che tu vuoi,
1: esatto,
0: e più o meno simile a questo qua,
1: esatto,
0: che vediamo,
1: la forma,
0: su questo scaffale.
1: La forma
0: però
1: è quella,
0: ci hai fatto vedere, insomma, come si lavora, e ci vuole tanta, tanta pazienza.
1: Tanta pazienza, tanta
0: meticolosità,
1: tecnica e, come dire, conoscenza anche. E anche tanta citazione degli errori, perché in ceramica è una delle cose che capitano più spesso. Sì.
0: Vabbè, un insegnamento per la vita.
1: Proprio, assolutamente.
0: In generale, allora, grazie per la targhetta che poi vedremo uscita dal forno e per questa puntata di Viaggio in Liguria da me.
2: Tante suggestioni per questo autunno in salsa ligure, l'artigianato, la cucina e anche le passeggiate. L'appuntamento è alla prossima settimana.

0: Benvenuti in questa passeggiata un po' bagnata, a dir la verità, siamo un po' sotto la pioggia, vediamo chi indovina dalle immagini di Francesco Righi dove ci troviamo. Quella che sta inquadrando è la chiesa di San Pietro di Quinto e non immaginereste che proprio qui, in mezzo alle case, diciamo, del centro del quartiere genovese, si può partire per una passeggiata in mezzo al verde che percorre la storia e che porta fino a Montemoro. Benvenuta Viviana Bobbio, che è una guida ambientale e che ci accompagna, scusami, ti faccio prendere un po' di pioggia, Viviana, in questa passeggiata. Partiamo da qua, siamo in piazzetta San Pietro di Quinto, giustamente sentiero dei bunker e delle batterie. Primo punto di interesse, raccontiamo.
1: Allora, guarda, ciao Elisabetta, grazie di avermi invitato. Questo è un percorso che parte dove c'era il tiro al piccione di Quinto. Sì, era il tiro al piccione di Quinto. Poi praticamente da qua si può passare e arrivare dove siamo noi. Quindi piazza della Chiesa di San Pietro, piazza Frassinetti, qui dove siamo ora.
0: Quindi noi siamo lì dove sta indicando.
1: Sì, sì, sì, qui. C'è un sottopasso che ci porta dall'altro lato di Corso Europa e da lì cambia tutto.
0: Che meraviglia, la Liguria,
1: siamo nel
0: questo
1: verde.
0: Passaggio dal mare al verde in pochi minuti.
1: Oggi quello che faremo, se il tempo ce lo permette, è il percorso ad anello basso che va in via Cagliero e che è adatto anche a una famiglia con i bambini piccoli.
0: Ah, perfetto, quindi se volete venire sapete che possono venire anche bimbi piccoli e persone anziane, magari non è molto impegnativo.
1: Sì, no.
0: Vedo tanti bunker qua.
1: Ecco, questo qua è il percorso dei bunker di Montemoro.
0: Ecco, bunker di Montemoro, e qua c'è un po' raccontata la storia.
1: Sì, interessante perché sono delle costruzioni degli anni, dei primi anni della Seconda Guerra Mondiale, quando poi Genova ha la capitolazione dei tedeschi, Villa Migone, che era il 25 aprile, qua nei bunker rimangono asserragliati i tedeschi.
0: Ancora per 3 giorni.
1: E girano proprio le armi a minacciare i punti nevralgici. Quindi se uno fa questa passeggiata, si può immaginare andando su fino a Montemoro, sono quasi 570 metri di dislivello.
0: Ah, quanto ci vorrà secondo te?
1: 2 ore.
0: Un paio di ore. Partiamo allora,
1: dai,
0: c'è una piccola pausa e quindi ci si addentra
1: di
0: in
1: qua,
0: mezzo a queste che sono ancora casette tipiche di questa zona che nascondono viette, cose magari, che portano poi all'interno del sentiero. Forse spunta anche un raggio di sole. Via al cimitero di Quinto, troviamo qui ed è quella che noi imbocchiamo.
1: Allora, il cimitero di Quinto nasce nell'Ottocento, nel periodo napoleonico.
0: Addirittura.
1: Perché Napoleone aveva fatto questo editto e ci obbliga a costruire i cimiteri per non
0: deturpare?
1: Per non. Mettevano le tombe
0: dentro
1: del pavimento della chiesa.
0: Sotto.
1: Le famiglie specialmente che avevano le cappelle,
0: quindi le famiglie più abbienti.
1: E nei dintorni della chiesa c'erano dei piccoli camposanti.
0: Okay.
1: Questo puoi immaginare che problema fosse a livello igienico.
0: Certo.
1: Immaginati d'estate.
0: Mamma mia.
1: E quindi lui fa questo editto e ci obbliga a costruire lontano dall'abitato.
0: Ok, e così nascono i cimiteri.
1: Non me ne vogliono le colleghe guide turistiche perché sai che questo è un argomento storico, ma come guida ambientale spesso cammino
0: è giusto
1: dove ci sono questi cimiteri.
0: Ma è bello perché facendo una passeggiata si possono imparare anche degli elementi storici.
1: È tutto con

0: connesso,
1: specialmente. È tutto, tutto connesso.
0: Sì, noi veramente camminiamo su delle pietre che hanno visto tutti i periodi storici che ci fanno studiare a scuola.
1: Studiare a scuola. E qua iniziamo ad entrare un po' nel verde, che magari anche banalmente il verde dei giardini di queste belle case, che ci piace anche scoprire.
0: Abbiamo lasciato
1: questa passeggiata.
0: La zona di via Romana di Quinto.
1: Qua sotto cosa c'è?
0: È il cavalcavia che ci porta di là.
1: Ah!
0: È il taglio di Corso Europa.
1: Ah, noi dobbiamo per forza andare, io pensavo che proseguisse di lì il sentiero, quindi qua stiamo passando sotto Corso Europa.
0: Sì, sì.
1: Che forte.
0: Dall'altra parte c'è il monastero della Visitazione.
1: Ah, che è un altro punto di interesse.
0: È bello, ha un tetto molto particolare, arenato. Sembra la chiglia della nave rovesciata.
1: Chissà, Viviana, quante passeggiate come queste nascondono i vari quartieri di Genova.
0: Sì, è la nostra bellezza. Non c'è una zona dove in 10 minuti tu non possa arrivare sulla collina, trovare qualcosa che è legato alla storia, un edificio antico. Sì, è vero.
1: L'ultima volta io e te siamo andate a caccia di Premujun.
0: Sì.
1: Magari lo ricordano i telespettatori. Qua forse non c'è nulla.
0: Qua è inquinato,
1: è
0: sicuramente, però sta rispuntando perché fa come i funghi, le ultime piogge l'hanno...
1: Sì. È la stagione questa?
0: Si potrebbe ricominciare a trovarlo, è anche un bello tenero perché con la pioggia che è venuta sicuramente le piante hanno ributtato.
1: Ecco, qua spuntiamo, quindi da sotto il cavalcavia iniziamo a vedere il
0: cimitero. I cipressi del cimitero.
1: Ecco, perché in Liguria i cipressi di solito contraddistinguono i cimiteri, mentre ad esempio sappiamo che in Toscana fanno parte del paesaggio filari di cipressi che portano in queste colline, in queste strade immerse nelle colline, ma qua invece vediamo, pensate che siamo accanto a Corso Europa, ma se vi girate, ecco lì c'è la parte, diciamo, del traffico. Sì. Mentre da questo lato iniziamo ad immergerci nella passeggiata che porta verso il Monte Moro. Abbiamo visto anche la passeggiata dei bunker e delle batterie. Questo cimitero quindi è un cimitero importante perché risale all'epoca napoleonica, abbiamo spiegato.
0: Sì, è tutelato, siamo in una zona
1: dentro.
0: Sì, sì, è una zona con dei vincoli paesaggistici.
1: Ecco, ma dici che... di solito è aperto, sì, ci sono degli orari di apertura,
0: sì, non possono
1: giovedì,
0: più.
1: Domenica e festivi, e sembra un po', devo dire la verità, abbandonato.
0: È utilizzato solo dalle famiglie che hanno già la cappella di famiglia, non possono...
1: Sì, infatti sembra abbandonato anche perché ci sono tutte le erbe.
0: Sono dell'Ottocento, sì, sì, sì.
1: Nella cresa, nelle scalette, diciamo.
0: Guarda, vedi che avevano messo... Ah, bello questo qua, il sistema d'allerta.
1: Ah, ecco, quindi anche i cimiteri
0: chiusi
1: e quant'altro. Vediamo cosa ci riserva di sorpresa questo sentierino.
0: Sembra un combattimento tra la natura e il traffico, perché guarda, un ibisco fiorito alle spalle del distributore, i cipressi che sono stupendi. I cipressi venivano usati perché a livello simbolico...
1: Scusa, vedo che Francesco sta inquadrando le galline che incontriamo... in questo pollaio che fa parte comunque della passeggiata. Anche il muro è piuttosto cadente, sembra che stia in piedi per miracolo. Dicevi dei cipressi?
0: Venivano usati perché dal punto di vista della forma ricordano veramente, se ci pensi, a Elisabetta, una fiamma eterna che sale,
1: che riunisce.
0: Poi c'è un motivo molto più pragmatico. Le radici vanno giù dritte, non disturbano...
1: Non disturbano le tombe?
0: Le tombe, e nelle radici ci sono delle sostanze che, diciamo, vanno a contrastare l'odore della cadaverina. Insomma.
1: Ho capito, quindi vedete che c'è un motivo anche perché
0: pratico.
1: I cipressi vengano piantati vicino ai cimiteri.
0: Ecco, vedi, questa è tutta la valletta del Rio San Pietro. Ce ne sono due a Genova, quindi ecco che non si sbaglino i nostri amici, perché c'è anche la valletta del Rio San Pietro a Cornigliano, che è un grande parco urbano.
1: Ah. Mm.
0: È logico, San Pietro nei borghi di pescatori era...
1: Perché è il santo dei...
0: Che tu protegge, sì, sì, che San Pietro, Sant'Andrea, Sant'Erasmo sono tutte figure legate alla tradizione dei pescatori e dei marinai, San Francesco da Paola. Allora, e qua sotto vedi, è proprio il rio che scorre con tutta la zona a orti, a giardini, a coltivi.
1: Qualcosa è ancora mantenuto.

0: peraltro qualcuno un
1: sì, sì,
0: lotto, lo mantiene.
1: E ti volevo far vedere, Francesco, questo albero stupendo che è la roverella, si vede, chissà sì, quanti sì. anni ha.
0: È enorme.
1: Bella, vero?
0: È altissimo, cioè la base è laggiù in fondo.
1: La roverella è la quercia che può mantenere le foglie secche, marroni, anche tutto l'inverno sui rami.
0: Senza che cadano.
1: Mm. E poi le perde quando all'inizio, magari alla fine dell'inverno, ti viene quella giornata di tramontana
0: forte, sì, che porta quel gelo.
1: Si spoglia, però c'ha già le gemme pronte, quindi rimane per pochissimo tempo senza foglie.
0: Che e curiosità.
1: Guarda, qua dietro, che andiamo, io credo, nella zona che compete al Monastero della Visitazione, di là.
0: Che bello.
1: Oltre agli ulivi c'è un bellissimo bosco a roverella.
0: Ah.
1: Che si è mantenuto nei secoli, nonostante sai che questa fosse una zona dove ogni tanto ha picchiato un incendio, no?
0: Vero.
1: Ti ricordi quello?
0: Monte Moro purtroppo è noto per gli incendi. Quindi salendo di qua si va verso, mi hai detto, la Rivisitazione.
1: La Visitazione.
0: La Visitazione.
1: Sì.
0: E invece noi proseguiamo da questo
1: lato.
0: Da
1: questa parte.
0: Mi piace tantissimo la casa che è lì dietro, in mezzo al verde, che è evidentemente ristrutturata, però ricorda un po' quella che probabilmente era la forma autentica.
1: C'è qualcuno che al pollice verde ha messo l'agave americana con un cedro, direi questo è un cedro, e dietro il fico d'India, e qualcuno che vuole mantenere la bellezza in questo. Di qua si sale e si va verso il Monte Moro e i bunker.
0: Questo è il sentiero del Monte Moro, infatti c'è una freccia che indica il sentiero, è un po' tutto, diciamo.
1: Oggi non lo farei perché è un po' scivoloso, visto la pioggia.
0: Oggi
1: però
0: stiamo proprio lottando contro la pioggia, però se non altro riusciamo qualcosa
1: dopo
0: a mostrare.
1: Pochi metri, basta alzarsi di 20-30 metri, si arriva al primo bunker panoramico. Se ci si va, mi raccomando, con i bambini fate attenzione, perché si tende magari a salire sul tetto, può essere pericoloso, però la vista è veramente bella. Basta tenerli un po' tutelati e
0: tenerli d'occhio, non si sale tantissimo.
1: No, il primo si incontra dopo pochi minuti.
0: Ok.
1: Adesso noi andiamo invece di qua. Questo invece, hai visto, è un giro adatto anche ai bimbi piccoli.
0: Sì.
1: Che per un attimo li vuoi portare un po' nella natura. Io, capita poi, se si scende nella stagione giusta, ti puoi far vedere anche i girini.
0: Ah sì?
1: Sì,
0: sono
1: sì.
0: Le pozze.
1: Quindi è molto bello per le osservazioni naturali.
0: E qua veramente sembra di essere in piena campagna, mentre siamo a 5 minuti a piedi.
1: No, non senti neanche più rumore.
0: Sì.
1: È vero.
0: Non si sente più il rumore di Corso Europa, ma siamo a 10 minuti a piedi dal mare.
1: Che silenzio, solo la pioggia. Guarda, ti parlerei di un altro albero che si sta diffondendo tantissimo.
0: Sì.
1: Vado?
0: Sì, vai,
1: posso?
0: Vai.
1: Vedi che ci sono degli alberi che sono in fioritura?
0: Sì.
1: E questo qua è il ligustro. È un albero che sta bene nel nostro clima e lo trovo sempre più diffuso nelle vallette come queste, dove c'è un po' di ristagno di umidità. Magari può essere considerato anche un po', mi verrebbe da dire, invadente più che invasivo, cioè non è problematico, però si diffonde.
0: Bello verde ancora, anche se siamo, mentre
1: sempre
0: giriamo
1: verde,
0: questa puntata sulla soglia dell'autunno.
1: E la cosa fantastica è che con le radici trattiene il terreno, quindi ci sta proprio bene lì, che c'è la ripa. E inoltre fa i frutti più volte l'anno e per gli uccellini è fantastico.
0: Ah.
1: Noi no, noi non dobbiamo mangiarli, ma guarda quanto ce n'è, vedi che bello.
0: Che bello. E sotto c'è un orticello.
1: Fantastico.
0: Abbastanza, forse ancora un po' tenuto. Le canne
1: foglie
0: sono in piedi.
1: Cos'è la zucca, quella foglia lì bellissima.
0: Saranno zucche,
1: bella.
0: Zucchini ci sono. Sotto si vedono un po' ancora.
1: Il nespolo, bellissimo.
0: I nespoli, che anche loro sono parecchio, diciamo, infestanti.
1: Il nespolo è arrivato dal Giappone, è stato introdotto come pianta ornamentale. Poi abbiamo visto questo frutto fantastico che è una primizia, perché è uno dei primi poi in primavera, primizia, primavera e prima, scusa,
0: esatto.
1: Vabbè. E è facilissimo, basta mettere il nocciolo
0: e qua ci si addentra, sembra proprio all'interno di un bosco, guardate, camminiamo.
1: C'è anche il ponte, per la gioia di un bambino piccolo,
0: che bello,
1: guarda,
0: c'è il ponte, sotto c'è il rio San Pietro,
1: sì,
0: che
1: sì.
0: Scorre, c'è anche un po' d'acqua,
1: sì.
0: E quindi in estate, volendo, si possono anche mettere i piedi a bagno, direi.
1: Sì, si può andare, poi c'è una deviazione più avanti che ti porta proprio a uno sbarramento che era stato fatto in epoca di guerra, perché poi dovevano portare su l'acqua ai bunker, e quindi c'è una piccola dighetta di cemento dove si formano dei laghetti.
0: Anche di qua, Francesco, guarda che meraviglia.
1: Bello, vero?
0: Veramente, se si ha la possibilità, magari

0: nella bella stagione, di trovare un po' di refrigerio all'ombra di questa folta selva, ecco che si può venire anche qua. Ripetiamo, siamo più o meno all'altezza del cimitero napoleonico di
1: Sì, va bene,
0: Quinto.
1: sì, dell'epoca napoleonica, hai ragione.
0: Allora, adesso io direi che ci fermiamo un attimo e

0: scorci, paesaggi che sembrano molto rurali, in realtà ci troviamo a Genova Quinto, a una decina di minuti a piedi dal mare, a ancora meno minuti da Corso Europa, ma siamo totalmente immersi nella natura con Viviana Bobbio, guida ambientale. Abbiamo già raccontato degli alberi, del corso d'acqua, adesso proviamo un po' a salire in questa cresa con gli scalini, il muro a secco, anche abitazioni recuperate. Nonostante questa infausta giornata di pioggia, vogliamo comunque mostrare come questa Liguria sia versatile dalle spiagge alla montagna più alta, ma anche a queste passeggiate che si possono fare vicinissime al centro città e al centro abitato. Abbiamo già raccontato, Viviana, che siamo partiti da Piazzetta San Pietro, dalla chiesa di San Pietro di Quinto, e che se avessimo imboccato un altro sentiero pochi passi prima rispetto a dove ci troviamo, avremmo iniziato la salita per il sentiero delle batterie e dei bunker. Bunker dove, ci ha spiegato Viviana, fino al 28 aprile del 1945 restarono asserragliati i tedeschi, nonostante la liberazione ad opera dei genovesi, unico caso nazionale, avvenne nel giorno del 25 aprile. Qua iniziamo a salire, quindi si apre un po' la vista su questa foresta, incredibilmente, questa foresta fittissima. Ovviamente, diciamo la verità, non sono sentieri molto curati, ecco, Viviana.
1: Perché sì,
0: Non è una
1: insomma,
0: delle priorità sicuramente.
1: beh, sì,
0: Sappiamo che ci sono anche molte
1: diciamo,
0: strade del centro di Genova
1: poi
0: che avrebbero
1: secondo
0: bisogno di
1: me
0: una sfalciata.
1: ti posso dire, poi magari anche le stesse persone che abitano qua, io non so quanto hanno piacere che poi li passiamo come escursionisti,
0: Vabbè.
1: perché entriamo un po' nei loro
0: Vabbè, però
1: territori,
0: qua
1: però
0: sono
1: d'altra
0: sentieri di tutti.
1: parte.
0: Ecco, il sentiero che stiamo percorrendo noi dove porta?
1: Ritorniamo praticamente su Corso Europa,
0: Ah!
1: possiamo scendere anche da via Maiorana e quindi completare con la via Romana di Quinto l'anello e tornare alla chiesa.
0: Quindi è un anello quello che
1: Un
0: stiamo
1: anellino, sì.
0: percorrendo. Chissà quanto tempo hanno questa cresa, questi scalini. Vediamo,
1: Guarda,
0: sono anche i mattoncini rossi in
1: si
0: mezzo,
1: vede
0: seppur
1: che il
0: nascosti.
1: muro era stato fatto a secco e poi i ripristini sono stati fatti con il cemento, logicamente, perché l'hanno rinforzato,
0: Guardate in
1: però.
0: questo punto
1: Lo.
0: com'è gonfio,
1: Eh sì, c'è un po' di
0: come gonfio
1: scoria.
0: il muro a secco
1: Però.
0: che un po' cede, ma c'è una bella roccia
1: Guarda
0: forse
1: che
0: di
1: roccia, che è
0: base.
1: stata inglobata nel muro. E siamo nella zona del calcare del Monte Antola, che è lo stesso materiale che è stato usato per fare le pietre dei muri, quindi con dei bambini magari. Oh, guarda, bah, che brava guida che sono!
0: Fammi vedere, Viviana.
1: Lecchiamo le cose. Lì si può far vedere, dillo che non ci eravamo messe
0: No, non
1: d'accordo,
0: siamo d'accordo veramente.
1: un fossile come questo. Sì,
0: No!
1: questa qua è la traccia lasciata non dal corpo, ma dal movimento di questo animale che sul fondale marino brucava il materiale che mangiava sul
0: È
1: fondo e
0: vero!
1: questo è il movimento che ha lasciato, è il
0: Incredibile!
1: percorso.
0: Incredibile! E questo sasso è stato preso chissà quanto tempo fa e infilato
1: Sì.
0: per fare il muro a secco.
1: Quindi già per un bimbo dei fossili bisogna lasciarli dove si trovano, però una foto, oppure se avessi della plastilina,
0: Sì, però
1: prendi
0: il
1: l'impronta, il
0: calco,
1: calco e poi
0: che
1: fai.
0: bello! Quante cose si
1: Allora, si
0: possono fare.
1: chiamavano elmintoidi, ora so che gli hanno dato un altro nome, però per me mi dispiace. Sono gli elmintoidi, perché è un nome generico che vuol dire verme, era un animale col corpo molle.
0: E qua siamo nella parte.
1: Ah, ecco, vedi di qua. Guarda Francesco di qua, si
0: Ma che
1: prosegue e si va
0: bello!
1: verso la presa dove c'è un altro laghetto.
0: Che bello! Qua proprio si cammina nella roccia.
1: Sì, mi raccomando, non una giornata piovosa,
0: Come oggi
1: perché
0: perché
1: sennò
0: si
1: si
0: scivola.
1: scivola. Il calcare non è scivoloso come l'ardesia, però si scivola.
0: Comunque guardate quando si dice che il carattere delle popolazioni sia determinato da quello che hanno vissuto e anche il ricavarsi in un punto come questo, per non parlare poi delle Cinque Terre o di altre zone.

0: la fatica di costruire muretti a secco, coltivare le piane così arrampicate, fa sì che poi si dica che i liguri sono un po' burberi. Quindi qua si va mai detto dove? Alla presa, quindi un altro
1: c'è
0: laghetto?
1: C'è uno sbarramento in cemento fatto durante la Seconda Guerra Mondiale, c'è un altro laghetto. E tu praticamente puoi ritornare anche al sentiero, poi quello che abbiamo
0: visto. Che va a Montemoro, bravissima. Perfetto. Invece se proseguiamo di qua, ogni tanto ci sono anche
1: qua è molto bello per l'uliveto. Io tra l'altro qua ci sono stata perché ho fatto una lezione probabilmente a un bambino che aveva i nonni qua e mi hanno fatto vedere che facevano la raccolta degli ulivi. E avevano anche lo scivolo per separare le olive dalle foglie.
0: Giusto,
1: prima di portarle,
0: che è la cosa
1: poi
0: più divertente per i bambini, sì, quando si fa l'olio.
1: Oh, guarda, guarda che bella questa. Questa è la strappabraghe.
0: Strappabraghe, attenzione.
1: Smilax aspera. Strappabraghe perché vedi, guarda, guarda.
0: Ah.
1: Anche le foglie hanno tutti questi...
0: Sì, accidenti, fa anche male. Quelle lì ovviamente non sono edibili, cioè
1: no,
0: non sono commestibili, sono molto belle, ma non si devono assolutamente
1: mangiare,
0: ma sono belle da vedersi. Adesso stanno seccando forse in questa
1: stanno maturando.
0: Attenzione, Francesco, ti conviene girarti dal punto giusto perché qua ci sono un po' di crolli.
1: Che peccato.
0: Eh sì.
1: Vabbè. E sono quei percorsi periurbani dove non sai dov'è la parte che è tua, la parte del privato, qua dovranno mettersi d'accordo.
0: E qua vedete il mare, vi ho detto che eravamo accanto al mare, questo è il paesaggio con le navi, la chiesa di San Pietro, da dove siamo partiti proprio là, Corso Europa, meno bucolico rispetto all'atmosfera in cui ci troviamo, ma siamo proprio qui proprio per mostrare come in pochi minuti si possa arrivare da una situazione urbana di caos, di traffico, come in questo momento, invece nel silenzio più totale e all'interno anche di fiumiciattoli, cascatelle e piccoli laghetti dove trovare un po' di ristoro. Quindi qua siamo arrivati nella parte un po' più alta,
1: sì,
0: che porta, hai detto?
1: Torniamo giù di qua con le scalette, siamo in Corso Europa.
0: Sì.
1: Magari vi faccio vedere fino
0: in fondo. Ancora, arriviamo fino in fondo a questa piccola cresa.
1: Stavo pensando, se qualcuno avesse qualche difficoltà motoria, tutto sommato fino a qui mi sembra che
0: si possa venire,
1: magari con un po' di attenzione.
0: Proprio belle in primavera, quando iniziano a sbocciare i fiori, ma anche appunto adesso, alla fine dell'estate.
1: Ma guarda che olive!
0: Francesco, guarda che
1: qualità,
0: meraviglia!
1: Queste qua sono particolarmente
0: abbiamo già raccontato grandi. In presa diretta che è una stagione ottima per le olive dopo la precedente annata, il 25, in cui
1: zero.
0: Praticamente si era azzerato l'olio ligure. Invece queste immagini mostrano come quest'annata, al netto di speriamo non grandinate, riservi una quantità di olio veramente eccezionale.
1: I specialisti allora dicono che è vero che un anno si riposa e un anno fa l'albero.
0: Sì, così dicono.
1: Così
0: questo sembrerebbe dimostrarlo. E qua ogni volta che si incrocia qualcosa, ecco che
1: qua vai su a Colle degli Ometti.
0: Colle degli Ometti, infatti, è via inferiore degli Ometti. E qua c'è un'altra gita.
1: La
0: inferiore.
1: Giungla questa.
0: Una giungla questa.
1: A me per il Prebujun può andare bene a scopo didattico, nel senso che ti faccio vedere. Magari
0: vabbè, poi il Prebujun si può anche mangiare.
1: Sì,
0: è
1: però
0: un'insalata composta.
1: Sai,
0: da quanti elementi mi avevi raccontato?
1: Più di 30.
0: Bene.
1: Più di 30. Però bisogna raccoglierlo sempre un po' in alto, rispettando l'ambiente e tutelandosi anche.
0: Allora, via Caiero, se proseguissimo di qua dove finiremmo?
1: In Corso Europa.
0: In Corso Europa, che non è tanto pittoresco, invece scendendo da quest'altra cresa possiamo, e chiudiamo Francesco facendo due passi verso il punto di ritorno, tornare dal cimitero napoleonico e dalla chiesa di San Pietro.
1: È un aneddoto, devo ringraziare una collega che si chiama Laura Rossi che mi ha mandato l'input e sono andata a cercare la Bougainvillea.
0: Bougainville, sì.
1: Ok, sapevamo che era dedicata a Bougainville.
0: No, io non lo sapevo. Non lo so, racconta.
1: Però, allora, praticamente, Jean Barret è stata un'esploratrice francese che nell'epoca in cui non potevano imbarcarsi le donne, si è imbarcata sotto falso nome, vestita da uomo, con De Bougainville e ha fatto, penso, che sia stata la prima donna che ha fatto tutto il giro del mondo, quantomeno del continente americano.
0: Ma in che epoca?

0: più o meno?
1: 700, okay. Direi.
0: Sì, sì, fine 700.
1: Vabbè, lasciamo un po' di dubbio e lo andiamo a cercare. E quindi la bougainvillea che adesso sta un po' sfiorendo, ovviamente.
0: Lei l'ha individuata in Sud America, l'ha portata viva, quindi le piante, in Europa, e poi non poteva dichiarare che era stata lei, perché lo so, e quindi l'ha dedicata a bougainvillea, che è solo dopo la sua attività di botanica è stata riconosciuta.
1: Curiosità.
0: Ah, sì.
1: Bella, bella storia. Allora, chiudiamo con le immagini dall'altro punto di vista di questo sentiero in mezzo a carichi di olive.
0: Che belle.
1: Meravigliose, grandi, verdi, belle, e con il cielo che ci ha fatto un po' adesso una sorpresa. René della Sorte ci ha fatto iniziare questa puntata sotto la pioggia e adesso che l'abbiamo finita magari spunta un po' di sole, ma guardate, comunque gli scorci sono veramente che molto belle, molto belli. Viviana, grazie.
0: Grazie a voi.
1: E speriamo che la prossima volta che ci incontriamo sia tempo un po' più clemente. Grazie a Francesco Righi per le immagini.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Giovedì 1 ottobre su e giù per via Luccoli fino a piazza Sozziglia. Prende il via l'anteprima di Ottobre Paganini al Fuori Salone. Negozi, bar e locali dei CIV si accendono con musica dal vivo, flash mob e incursioni sonore ispirate al grande Niccolò Paganini. Un palcoscenico diffuso tra le vie e le piazze del centro per accompagnare gli aperitivi del dopo salone con tutta l'energia della musica. Dal 1 al 6 ottobre arriva il Fuori Salone, la rassegna che accompagna il 66esimo Salone Nautico Internazionale. Un'intera città in festa. La Camera di Commercio di Genova partecipa al progetto insieme al Comune, con eventi di musica, arte, sport, cultura, moda ed enogastronomia. Appuntamenti da non perdere: il 2 ottobre il DJ set di Nova al Porto Antico e poi il 3 ottobre Non ti scordar di me in Piazza De Ferrari. Arriva a Busalla il 3 ottobre la Sagra delle Trofie di Castagne, la tradizionale festa d'autunno che ogni anno riunisce nel cuore della Valle Scrivia produttori locali, artigiani e visitatori. Un evento che celebra non solo il cibo, ma anche la bellezza del territorio. Ultimo weekend per visitare 800, la Società delle Mode. In mostra gli abiti e gli accessori storici delle civiche collezioni tessili e i dipinti della Galleria d'Arte Moderna. Il tema della mostra è il ruolo della moda nel XIX secolo come linguaggio di status, identità e affermazione sociale. Il 4 ottobre si concluderà la 7ª edizione di Una Boccata d'Arte 2026, il progetto diffuso di arte contemporanea ospitato quest'anno nel suggestivo borgo di Sori. Protagonisti 20 artisti di diverse nazionalità, uniti dalla stessa passione per l'arte. Il 5 ottobre Galleria Mazzini si trasforma in un elegante salotto in perfetto yacht style per l'aperitivo in blu. Tra mosaici, stucchi e vetrate Liberty, il mare diventa protagonista con cocktail firmati Genova Gourmet, ispirati a rotte e porti e raffinati assaggi che raccontano i sapori e la tradizione del territorio. Un aperitivo speciale, dove storia, gusto e mare si incontrano nel cuore di Genova.
0: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Il medico risponde. Salutiamo oggi il dottor Sergio Agosto, cardiologo ATS Liguria dell'ospedale Micone e Territorio. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Numero verde per le vostre domande in diretta all'800-647-71 oppure via WhatsApp al 347-6766-291. Dottor Agosti, parliamo un po' del rientro, e cioè anche il nostro cuore è sottoposto a quello che viene definito lo stress da rientro. Che cosa dobbiamo fare una volta tornati dalle vacanze, rientrati un po' alla routine per il nostro cuore?
1: Sì, diciamo che allora settembre è sempre un mese un po' particolare, finiscono le ferie estive.

0: appunto riniziano tutte le attività più normali, rutinarie. Dobbiamo però non vivere il mese di settembre come, diciamo, un mese dei sensi di colpa, ma invece dobbiamo viverlo come un mese della ripartenza. E per fare questo io credo che ci siano un po' di trucchetti molto semplici che però possono essere sicuramente utili. Il primo, riprendere un po' l'abitudine semplice, banale, però di fare attività fisica. Non in maniera eccessiva, bisogna appunto riprendere, con i mesi caldi sicuramente la stagione è più bella, ma il caldo alcune volte compromette un po' la possibilità di fare attività fisica, quindi riprendere con camminate veloci, se è possibile ciclette o bicicletta anche all'aperto, in questo mese ancora e anche il prossimo direi, anche novembre se il clima lo consente, ci permette di poter fare attività all'aperto e quindi riprendere gradatamente. Diciamo che il cuore preferisce anche sull'attività fisica la regolarità più che il weekend intenso, e quindi se si riesce a fare i famosi 150 minuti alla settimana dividendoli in tre volte, questo è l'ottimo e si può riprendere gradatamente. Poi l'abitudine è di misurarsi ogni tanto la pressione, bisogna sedersi in maniera tranquilla qualche minuto, appoggiare il braccio, mettere in maniera corretta il dispositivo, quello che si chiama sfigmomanometro per misurare la pressione, anche automatico, e riprendere l'abitudine di controllarsi la pressione, che ricordiamo deve essere normale sotto i 140-90 in tutti. Questo è utile perché ci consente di riprendere un po' quell'attività che noi abbiamo sul nostro corpo. Avere un valore alto una volta non significa subito pensare di avere l'ipertensione, allarmarsi, però è giusto magari ripetere le misurazioni e poi sentire il proprio medico di medicina generale. Ancora è molto importante riprendere una dieta e uno stile alimentare adeguato, quindi ridurre un po' gli eccessi che si sono fatti durante le vacanze e riprendere uno stile alimentare con cereali, verdure di stagione, se possibile, pesce, che è di nuovo un alimento molto molto importante che alcune volte noi dimentichiamo, ridurre i grassi saturi e tutti i prodotti cosiddetti processati, quindi molto lavorati, che non fanno bene al nostro cuore, al nostro colesterolo. È importante ricordarsi nei controlli del sangue che il colesterolo va misurato sia per quello totale ma soprattutto per quello che noi chiamiamo LDL, che è il colesterolo cattivo e che è il colesterolo che ci dà tante informazioni sul nostro profilo di salute dei lipidi nel sangue. Poi dobbiamo ancora, diciamo, gli ultimi due punti, riprendere le normali abitudini del sonno. È una cosa importante perché durante l'estate sicuramente si è un po' alterata questa nostra normalità, no? Nell'andare a dormire in orari adeguati, quindi magari staccarsi dai monitor un'oretta prima di andare a letto e cercare di riprendere la vita standard di addormentamento in orario consono, anche perché questo ci aiuta poi a affrontare gli stress lavorativi che riprendono poi durante tutti i mesi autunnali. Insomma, in sostanza, settembre un mese particolare ma va affrontato con le giuste precauzioni. Non bisogna correre a fare per forza degli esami. Se ci sono dei sintomi o se ci sono dei segni che non sono normali, è ovvio che bisogna rivolgersi al proprio medico e iniziare anche eventualmente, avendo l'indicazione, diciamo, di un professionista sanitario, dei controlli e degli accertamenti. Però è molto più importante misurare se stessi e riprendere le normali attività quotidiane, uh-huh, che appunto correre a fare esami tutti perché magari sentiamo i sensi di colpa dell'estate.
1: Sentiamo chi è in linea con noi all'800 640 771. Pronto, buongiorno.
2: Pronto, buongiorno, mi scusi, volevo sapere, mio figlio ha avuto la pressione massima 83 e la minima a 50 e le pulsazioni a 98, come può succedere? E aveva sensi di nausea, mica una cosa pericolosa per il cuore?
1: Vi ricordo che i nostri medici vi danno una risposta generale, ovviamente, perché non hanno, il dottor Agosti ovviamente non ha visitato suo figlio, non lo conosce, non sa quale sia, insomma, la sua storia clinica, ma sentiamo.
0: Sì, allora diciamo che dobbiamo distinguere in due ipotetici scenari diversi. Uno, il paziente, come appunto il figlio della signora, che prende già farmaci per la pressione. Beh, nei mesi estivi, io penso che lei si riferisca magari a qualche giorno fa, qualche settimana fa, quando c'era ancora molto caldo, in quei casi va

0: ridotta assolutamente la terapia, in alcuni casi addirittura sospesa se i valori sono così bassi. Altra cosa invece è un soggetto del tutto sano, magari giovane, io adesso non so l'età del paziente, ma un ragazzo sotto i 30 anni che presenta valori già di per sé bassi normalmente, perché è fisiologico che sia così, d'estate col caldo, soprattutto se non si idrata bene. Se non beve, può avere dei valori particolarmente bassi che possono anche essere sintomatici. Beh, il consiglio in questo secondo caso è invece quello di bere molto e di stare in luoghi più freschi possibili. Altri consigli, ahimè, se il paziente appunto non assume farmaci e non ha altre problematiche di salute, non ce ne sono.
1: Quali sono quei segnali e invece quei campanelli d'allarme che ci devono far dire forse è meglio fare una visita? E dal cardiologo ci dobbiamo andare solo quando abbiamo qualche problema o iniziare ad andarci prima?
0: Sì, allora, diciamo che i sintomi di richiamo sono soprattutto nella sfera cardiologica, quelli del dolore toracico, che per noi è sempre un sintomo molto importante, quello del cardiopalmo o delle palpitazioni, cioè una sensazione di cuore che non è regolare, ha qualcosa di irregolare, che può essere un'irregolarità, diciamo, momentanea, quindi le famose extrasistoli, ma possono anche essere delle tachicardie vere e proprie, quindi questi sono sintomi di richiamo. Poi c'è l'altro sintomo importante per noi, che è quello dell'affanno immotivato. Un soggetto che fino al giorno prima faceva una rampa di scale, la faceva in maniera adeguata, il giorno dopo si accorge di fare questa rampa e di avere un affanno non giustificato, beh, questo è un altro sintomo che va assolutamente riferito. Io direi che un passaggio dal proprio medico di medicina generale prima di richiedere una visita cardiologica sia sempre opportuno, anche perché la sintomatologia riferita alcune volte è una sintomatologia che può essere semplicemente con quella che si chiama anamnesi, cioè la raccolta dei dati, delle informazioni che il paziente può dare, una sintomatologia che può essere interpretata da un sanitario come un sintomo pericoloso oppure un sintomo che può tranquillizzare il paziente. Quindi alcune volte si può proprio dire non servono altri accertamenti, stai tranquillo, è solo un problema, ad esempio, di natura ansiosa piuttosto che altre tipologie. È ovvio che se c'è un sospetto e il sintomo è dubbio, è giusto che il medico di medicina generale possa avvalersi della consulenza di un cardiologo. Poi è evidente che se ci sono sintomi o segni ancora più importanti, tipo lo svenimento, la perdita di coscienza, beh, questo allora, diciamo, non dico che possa bypassare il proprio medico di famiglia, ma comunque sono quei segni che richiedono sicuramente un'attenzione maggiore.
1: Buongiorno, 65 anni, fatto l'impianto pacemaker da un mese. Quali lavori posso continuare a fare e quali no? Per esempio, mi piace lavorare in giardino, tagliare la legna, posso continuare a farlo? Grazie Luigi.
0: Sì, direi che sostanzialmente il portatore di pacemaker può proseguire a riprendere le sue attività normali che faceva prima, non ci sono limitazioni specifiche. Le uniche raccomandazioni attente sono la prima, quella dell'utilizzo di saldatrici ad arco aperto, perché questo può interferire da un punto di vista proprio elettromagnetico con il pacemaker, quindi alterare la sua
1: Mamma mia,
0: funzione. Quindi
1: Agosti, che
0: questo.
1: cos'è una saldatrice?
0: Infatti, non lo so neanche io, il problema è
1: Ah,
0: quello, perché non sono un
1: ok,
0: saldatore. No, esistono, a parte gli scherzi, delle saldatrici, diciamo quelle piccole che si
1: va bene. Ah,
0: usano, comprate dal ferramenta, che si usano per saldare due fili, e invece esistono degli strumenti
1: ok. Oh.
0: professionali. Okay, lo strumento professionale, quindi chi lo fa purtroppo di mestiere e utilizza degli strumenti importanti, beh, questi possono interferire. È una di quelle raccomandazioni storiche per i posizionamenti di pacemaker. Però ormai sono estremamente schermati. Appunto, oggi si può fare anche la risonanza magnetica, sappiamo, con i pacemaker più moderni, e quindi diciamo grandi raccomandazioni non ci sono. Va segnalata nel momento in cui si prendono degli aerei, più che altro, più che per un malfunzionamento possibile, ma perché il metal detector li evidenzia e quindi possono suonare, no? E quindi il paziente deve segnalare la presenza di un pacemaker. Però grandissime altre attenzioni direi che non ci sono. Ovviamente l'altra cosa è quella di cercare di proteggere proprio la sede di posizionamento, no? Del pacemaker, quindi solitamente sotto diciamo, la clavicola sinistra di solito. E beh, lì ad esempio proteggerla per un mancino che va a caccia, ad esempio, posizionare il fucile proprio sul pacemaker, se si è mancini, può essere un problema. Quindi proteggere la zona è appunto la saldatrice professionale.
1: Sentiamo.

0: Che è in linea con noi all'800 640 771. Pronto, buongiorno.
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Sì, buongiorno.
0: Buongiorno, prego.
1: Volevo parlare col medico in studio oggi,
0: Sì, è in
1: signora.
0: diretta, prego. La sta ascoltando.
1: Buongiorno. Senta, pochi giorni fa mi è stato diagnosticato una pericardite. Volevo conoscere, se possibile, come può dirmi adesso, le origini di questa infiammazione.
0: Grazie.
2: Allora, intanto diciamo cos'è la pericardite. La pericardite è un'infiammazione del foglietto che riveste il cuore. Il cuore è inserito in realtà tra due foglietti. Tra questi due foglietti è presente una piccola quantità di liquido che consente sostanzialmente al cuore di battere per tutta la vita, senza creare attrito. Quindi è, diciamo, uno strumento fisiologico che il nostro organismo ha a disposizione proprio perché il cuore deve muoversi continuamente e si creerebbe attrito. Grazie ai foglietti pericardici, al liquido pericardico che è al suo interno, questo viene evitato. Alcune volte succede che questo foglietto si infiamma, come ad esempio un altro termine che si sente ogni tanto citare è quello della pleurite, no? È la stessa cosa, anche i polmoni si muovono continuamente e anche lì ci sono due foglietti pleurici con un po' di liquido che evita appunto lo sfregamento. Anche in quel caso per i polmoni si possono infiammare, tutte le volte che sentiamo il termine ite alla fine di una parola, pleurite, pericardite, encefalite, significa che c'è un'infiammazione e appunto il pericardio può infiammarsi. Si infiamma solitamente, la causa più frequente è quella virale o batterica, meno frequentemente. La più frequente di tutte è la virale. Poi esistono in realtà anche forme minori di infiammazione. Molte volte considerate che la pericardite, diciamo, si diagnostica da un punto di vista proprio tecnico, cioè si fa la diagnosi di infiammazione del pericardio per tutti dei segni e dei sintomi che adesso diciamo non approfondiamo, ma non si capisce l'origine. Sono cosiddette idiopatiche e questa è la stragrande maggioranza dei casi. Solo nei casi, diciamo, più eclatanti o più importanti, nei quali magari si richiede purtroppo un ricovero per una miopericardite, cioè quando anche il cuore si infiamma, beh, allora in quei casi lì può essere utile approfondire gli accertamenti e cercare di capire anche qual è il virus o qual è la causa specifica che l'ha infiammato, ma diciamo che normalmente la causa principale sono i virus che non si identificano in maniera puntuale. La seconda causa è quella delle cosiddette connettiviti, cioè patologie autoimmunitarie che possono interessare il pericardio. È ovvio che un po' di batteria di esami per escludere le cause principali va fatta quando uno ha una pericardite, ma immagino che questo signore sia seguito e diciamo un collega l'abbia già visitato.
0: Ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme con lei e le domande dei nostri telespettatori.

0: Eccoci ancora insieme con il dottor Sergio Agosti, andiamo avanti con le vostre domande 347-67-66291 oppure 800-640-771. Buongiorno, ho 75 anni, facendo uno screening cardiologico mi hanno prescritto una prova da sforzo perché ho detto di aver provato qualche volta un senso quasi di oppressione al petto durante le salite. Adesso però è quasi un anno che non ho più sentito nulla. Secondo lei è comunque il caso che faccia lo stesso la prova da sforzo? Grazie Angela.
1: Beh, allora, diciamo che quando vengono date delle raccomandazioni è sempre meglio effettuarle. Quindi,
0: e non far passare un anno.
1: Esattamente, diciamo che non posso ovviamente dire alla paziente che ha fatto bene a non eseguire diciamo, quanto gli era stato prescritto. Quindi se in quel momento il medico sulla base dei sintomi aveva ritenuto di dover fare questo esame, io credo che sia comunque utile farlo. Poi evidentemente ora è passato un anno, il sintomo non c'è più, le condizioni possono essere cambiate, però prima di dare una risposta, come giustamente si dice sempre, no? Anche durante la trasmissione, il paziente va rivisto, anche perché delle volte la percezione dei sintomi può essere cambiata ma magari non essere del tutto scomparsa. E quindi diciamo da parte nostra l'anamnesi è sempre cioè fare le domande al paziente è sempre una cosa molto importante e fa la differenza, quindi anche saper fare le domande. Quindi secondo me se la paziente diciamo non è più intenzionata a eseguire questo esame dovrebbe comunque consigliarsi col proprio curante.
0: Buongiorno, donna 79 anni, sono sempre controllata dal cardiologo, non prendo medicine se non una per l'osteoporosi e diverse nodule alla tiroide ma senza terapia. Mi succede a volte la sera di avvertire dei battiti accelerati, ma misurando la pressione la trovo normale.

0: male. Potrebbero essere extrasistole? Normale?
1: Allora, diciamo che la sera intanto è uno di quei momenti nel quale più frequentemente si avverte il proprio cuore. È anche un momento nel quale, diciamo, finiamo la giornata, tutte le attività, no, che ci hanno affaccendato e abbiamo un po' più di tranquillità sul quale proprio riferirci ai segni del nostro corpo. E quindi ci viene più frequentemente riferita dai pazienti che la sensazione cosiddetta di discomfort cardiaco, di cardiopalmo, è proprio serale. Quindi quello è un momento abbastanza tipico. Per come la descrive la signora, potrebbe benissimo essere, cioè la sensazione di battito irregolare che avverte la sera potrebbero essere extrasistoli. Consideriamo che un certo numero di extrasistoli sono fisiologiche in tutti. Chiunque ha qualche extrasistole nelle 24 ore. Ovviamente le extrasistoli poi si dividono, no, in sopraventricolari e ventricolari, cioè ci sono due tipologie, però diciamo che genericamente qualche extrasistole l'abbiamo tutta. E nei momenti magari serali nei quali siamo un po' più concentrati su di noi, alcune volte queste extrasistoli si possono avvertire e sentire. Il consiglio è, se sono diciamo sintomi passeggeri, molto sfumati e sporadici, assolutamente si può essere tranquilli. Chiaro che se diventano insistenti, ripetuti e perduranti, allora è giusto riferirlo al proprio medico.
0: Buongiorno, un anno fa mi è stata diagnosticata una stenosi cardiaca alle tre vene principali, pari al 60%, dopo un'operazione di adenocarcinoma polmonare. Ho sempre il battito accelerato e a volte basso. Devo farmi controllare?
1: Allora, la risposta diciamo netta è sì, ovviamente, anche perché questo paziente riferisce quella che noi chiamiamo tecnicamente una ateromasia delle coronarie, cioè la formazione di aterosclerosi dentro le coronarie, no? Che sono arterie che danno il sangue, il nutrimento al cuore. Lui ha un'ateromasia diffusa, cioè ha un bel po' di aterosclerosi perché riferisce di avere sulle tre, diciamo, arterie principali dei restringimenti fino al 60%. Allora, intanto bisogna dire che un po' di aterosclerosi dopo una certa età la sviluppiamo tutti fisiologicamente, cioè non c'è nessuno, purtroppo è un processo di invecchiamento esente dalla formazione di aterosclerosi. Questa aterosclerosi però può crescere in base ai fattori di rischio in maniera più o meno accentuata e oltre a certi limiti ovviamente può dare anche degli esiti, no? Quelli che chiamiamo ischemie, infarti o ischemie. Beh, allora il consiglio principale che posso dare a questo paziente è controllare insieme a uno specialista o al proprio medico di famiglia al meglio i suoi fattori di rischio. Cioè, se lui è iperteso, controllare molto bene la pressione con i farmaci. Se ha il colesterolo alto, lui deve portarlo molto basso, perché avendo già diciamo, una quantità di aterosclerosi significativa, lui deve portare il suo cosiddetto LDL sotto i 70. E poi deve, ovviamente, se è diabetico, gestire al meglio il diabete, perdere chili se ne ha di troppo e fare attività fisica. Queste sono le raccomandazioni principali, però sono molto importanti perché fanno la differenza in pazienti di questo tipo.
0: Buongiorno, le mie pulsazioni durante il giorno e la notte soprattutto variano da 55 battiti a 102 battiti. Prendo il nebivololo, va bene?
1: Allora, diciamo, i due parametri che ci ha dato il paziente sono assolutamente normali. Se questa è la variazione massima minima nelle 24 ore, non c'è assolutamente nulla di particolare. Intanto, un concetto che è giusto che diciamo, condividiamo è che il numero di battiti al minuto è una caratteristica un po' intrinseca che noi abbiamo. È un po' come avere gli occhi azzurri e gli occhi neri, non c'è un numero perfettamente giusto o un numero perfettamente sbagliato. Poi ci sono dei limiti, oltre i quali ovviamente è giusto diciamo, domandarsi se è tutto corretto, però tra i 50 battiti e gli 80 battiti anche a riposo. Assolutamente non bisogna preoccuparsi. Alcune persone hanno proprio una tendenza a avere battiti più alti rispetto ad altri. È ovvio che l'attività fisica, nuovamente l'allenamento, abbassa il battito medio giornaliero, però il range che ha dato questo paziente è un range assolutamente tranquillo, che non deve preoccupare. In più lui prende un farmaco che abbassa leggermente i battiti, che è il nebivololo, e quindi diciamo che insomma, rientra tutto in un profilo fisiologico.
0: L'ultima velocissima telefonata, pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, allora mia madre prende il Xarelto per la coagulazione del sangue e ormai è quasi un anno che dalla bocca gli esce sangue dalla bocca. Volevo sapere se per caso può essere la pastiglia.
0: Grazie, mi raccomando di parlare sempre con il vostro medico di medicina generale, eh? Non far aspettare troppo tempo, prego Agosti per quello che si può dire.
1: Allora,

0: Sì, allora la paziente prende un farmaco anticoagulante, il principio attivo è Rivaroxaban, lei ha citato il nome commerciale che è Xarelto, e quindi in quanto tale, avendo proprio quello come azione, quello di sciogliere, no, il sangue, renderlo più fluido, può dare sanguinamento ovviamente. Quello che riferisce la paziente è verosimilmente un sanguinamento minore, anche perché ce l'ha da un anno e quindi questa, diciamo, presenza di sangue, poi ricordiamo che il sangue anche in piccole quantità macchia molto e quindi insomma è molto evidente, probabilmente è un sanguinamento gengivale. Questo ovviamente lo deduco, ma andrebbe valutato con più attenzione, però potrebbe essere un sanguinamento che origina dalla bocca. Allora, la mia raccomandazione è, prima di tutto, capire l'origine puntuale, no? Quindi fare una valutazione odontoiatrica piuttosto che del maxillofaciale, no? Per capire da dove origina in maniera puntuale, perché alcune volte si può anche, magari ci sono delle forme batteriche che possono essere curate, insomma, o gengiviti. E l'altra cosa, nell'eventualità che dovesse continuare ed essere fastidio, ci sono anche, diciamo, delle alternative, no? Che si possono provare a gestire con alternative farmacologiche. Però in ogni caso direi che non è allarmante, anche perché è il motivo per il quale la paziente prende lo Xarelto, sicuramente un motivo più importante del piccolo sanguinamento orale che ha.
1: Grazie al dottor Sergio Agosti, buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a voi, buongiorno.
1: Arrivederci.
2: Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.

0: Il programma politico di Primo Canale torna come ogni lunedì e allora pronti ad affrontare i temi di questa puntata, naturalmente dedicata questa volta, per la prima volta in questa stagione, non a AMT, ma torniamo a parlare di sicurezza, anche quello che è accaduto alla scuola Daneo di Genova, con tanta polemica che è scoppiata negli ultimi giorni. Affronteremo insomma tanti argomenti e tra poco ci collegheremo anche con Sestri Ponente per sentire un po' quello che è anche il parere di commercianti e residenti per quanto riguarda naturalmente il tema della sicurezza. Buonasera e bentrovata Francesca Ghio.
1: Buonasera a tutti e a tutte.
0: Buonasera anche Enrico Vassallo.
2: Buonasera a tutti.
0: Paola Bordilli.
3: Sì, buonasera a tutti.
0: E buonasera anche a Sergio Gambino.
4: Buonasera.
0: Allora, iniziamo a parlare di sicurezza, che è il tema appunto di questa puntata. Ghio, la città ha paura oppure no? È percezione, è insicurezza o è solo, come qualcuno dice, solo una percezione?
1: Ma non limiterei la domanda ai confini della città. Penso che la paura percepita sia una paura più legata alle persone, ai tempi che viviamo, e non limiterei neanche al paese Italia, perché se dobbiamo guardare in un sistema più ampio ci rendiamo conto che quello che succede nel mondo poi ha un impatto sulla vita. La paura principale che io percepisco quando si parla di sicurezza è quella lavorativa, perché è da lì che mi piace ragionare, non solo di sicurezza, quella delle strade, o comunque il concetto di sicurezza oggi sta prendendo una piega per cui ci si immagina la polizia e la guardia e ladri, quando invece sicurezza deve essere un approccio, e di questo io mi faccio portavoce anche con le politiche legate alle deleghe che mi riguardano, quindi le politiche giovanili, deve essere un approccio sistemico. Quello che si sta facendo come amministrazione, l'abbiamo visto anche in questo weekend con la

0: La zona della Darsena, che è sempre stata negli ultimi periodi al centro di dibattiti politici per l'insicurezza percepita. Ecco, quello che si fa come amministrazione e di cui c'è un grande bisogno è di portare dei presidi sociali. Presidi sociali vuol dire far frequentare questi posti che oggi vengono percepiti come insicuri invece da un target di persone che può animarli. Questo lo stiamo facendo con le politiche giovanili, io come sottoscritta, divulgando in tutta la città e portando in giro per Genova dei presidi dove risulta che la sicurezza, e questo è un dato che riporto, principale nella fascia giovanile 15-35, che sono cittadini e cittadine genovesi, risulta quella legata al lavoro, alla stabilità economica e quindi alla possibilità di occupare dei posti di lavoro e andare ad abitare delle zone della città e andare a abitare quindi non solo gli appartamenti ma anche l'economia di quei luoghi da parte di nuovi cittadini che vorrebbero rimanere a Genova. Oggi il problema è che questi cittadini, queste generazioni, non hanno le possibilità di rimanere.
1: Sì, e allora affronteremo, io ho già messo sul piatto diversi punti, diversi temi, sicuramente affronteremo tutti piano piano durante la trasmissione, però la domanda che le ho fatto è questa.
0: La rifaccio.
1: La città ha paura o è solo una percezione?
2: Le persone. Se ricomincia di nuovo però
1: no.
0: La città ha paura, no, la città non ha paura.
1: No. Gambino?
2: No, allora di che cosa parliamo? Cambiamo argomento, ritorniamo ad MT.
1: Allora poi parleremo
2: perché,
1: di tutto quello
2: perché
1: che si
2: se non
1: fare.
2: C'è un problema di sicurezza in città, io mi tocco per sapere se ci sono. Allora, se non c'è un problema di sicurezza, vabbè, mettiamo che è così. Allora perché la sindaca Salisi da un anno a questa parte dice che il governo non fa abbastanza per la sicurezza, chiede più risorse, chiede più uomini, chiede più forze dell'ordine? Perché il Partito Democratico, AVS e tutto il cucuzzaro del campo largo dice che il governo Meloni non ha assunto abbastanza poliziotti, carabinieri? Se non c'è un problema di sicurezza e il problema è semplicemente di lavoro, allora forse stanno chiedendo di assumere maggiori poliziotti e carabinieri perché sono dei disoccupati. Non perché serve più sicurezza, quindi per la Ghio il problema è il lavoro. Vorrei ricordare alla collega Ghio, se vogliamo, visto che lei ha parlato dei massimi sistemi del mondo, ha detto che dobbiamo allargare la veduta a livello nazionale, a livello internazionale, quello che vogliamo, in Italia siamo ai massimi storici di occupazione, quindi va bene che c'è gente che cerca lavoro, va bene che c'è disoccupazione, va bene che c'è una situazione, comunque bisogna sempre migliorare, ma in questo momento il principale problema degli italiani è che non si sentono sicuri nelle proprie città. Perché? Perché sono aumentati gli spacciatori, sono aumentati senza fissa dimora, sono aumentati le persone ai margini della società, sono aumentati i scippi, ormai sulle metropolitane e nelle grandi città il taccheggio è uno dei principali problemi di qualsiasi grande città, medio grande città del nostro territorio. Alla prima domanda no, non c'è un problema di sicurezza. Il problema principale è che non avete capito quali sono le esigenze degli italiani. Questo è il principale problema di questo paese, che la sinistra non ha capito cosa serve ai cittadini.
0: Ma se al governo ci siete voi?
2: Infatti i problemi cerchiamo di risolverli. Abbiamo aumentato il numero delle forze dell'ordine, sono stati fatti dei decreti sicurezza che stanno permettendo di avere degli strumenti maggiori alle forze dell'ordine, sono diminuiti del 55% gli sbarchi, sono aumentati del 40% le espulsioni delle persone che commettono dei reati. Ovvio, facciamo una guerra contro i mulini a vento perché spesso e volentieri abbiamo altre forze dello Stato che remano contro, e poi c'è chi nega, chi dice, io vorrei ricordare che ho fatto l'assessore alla sicurezza per 3 anni e in questi 3 anni non si faceva altro che dire che l'approccio sicuritario che io mettevo in campo per cercare di migliorare la sicurezza dei cittadini era inutile perché non serviva, bisognava mettere in campo altri strumenti, per poi accorgersi quando sono arrivati loro che telecamere e pesi del territorio inevitabilmente sono fondamentali per mettere in sicurezza il territorio. Se ne sono accorti tardi, speriamo che lo facciano il prima possibile.
1: Nei giorni scorsi Salis è andata a Roma, è stata ricevuta dagli uffici del ministro Piantedosi, un passo indietro, insomma va anche riconosciuto dopo gli ultimi mesi dove invece insomma aveva bacchettato più di una volta il governo, lo stesso ministro Piantedosi, c'era stato un po' di gelo fra il governo e Salis, si è accorta probabilmente, dico io, che insomma non era giusto anche per la città andare allo scontro con il governo, tu del governo hai bisogno. E insomma, l'ho anche scritto in un pezzo qualche giorno fa, brava Salis, perché insomma capire che può anche si sta sbagliando è anche giusto farlo, e ha fatto una sorta di passo indietro ed è andata a Roma. Ora si aspetta tra l'altro tra qualche giorno anche l'esito di questo incontro e le richieste che ha fatto. Questo

0: cambio di passo nei confronti del governo? Era giusto farlo?
1: Allora, non un passo indietro, secondo me un passo avanti. E un passo avanti importante, però io alla sindaca Salis voglio riconoscere un grande merito, che è quello di, sì, di essere mediaticamente molto brava a comunicare, sì, di essere sempre molto attenta a quelle che sono le tematiche, soprattutto anche dei diritti delle persone, che e lo comunica molto bene, ma soprattutto alla sindaca Salis io personalmente riconosco un grande merito, che è quello di avere un carattere difficilmente influenzabile, un carattere forte, determinato, e quindi il fatto che si abbia anche alzato un po' l'asticella dello scontro con quello che era il governo, per poi arrivare a questo tavolo e in qualche misura rappresentare anche da un punto di forza diverso le istanze al ministro Piantedosi, sarà perché anche un po' il mio stile, e lei lo sa, a volte infatti su questo abbiamo dei confronti tranquillissimi, ma ci confrontiamo proprio su questa capacità di mediazione. Io glielo devo riconoscere che questo
0: non lo dica,
1: è assolutamente,
0: non lo dica però agli utenti di AMT,
1: no,
0: perché
1: no,
0: insomma
1: no.
0: Questo
1: no, però io invece su, no, però su la domanda AMT, però la domanda era sulla sicurezza,
0: sì, però lei
1: infatti
0: dice,
1: volevo
0: un passo indietro l'ha fatto anche, no, su,
1: ma io penso che quando una persona decide di, nel senso, per fortuna la vita è fatta che si va sempre avanti, quindi quando uno si accorge che deve magari fare delle scelte, prende in esame tante cose, decide per una via che magari all'inizio non aveva subito preso in considerazione, per me è un passo avanti, anzi è un segno di grande maturità e grande crescita e grande responsabilità. Una cosa velocissima, volevo rispondere al mio collega Gambino, volevo dirgli che a noi Vannacci, no, sentivo prima quello, a noi Vannacci ha fatto un grande favore politico, perché praticamente ha banalizzato talmente tanto tutti i temi che adesso noto che il centrodestra tenta di inseguirli banalizzando tutto, perché siamo passati, no, perché dicevo, siamo passati dalla gestione della sicurezza, no, lo faccio anche per incentivare l'intervento di chi viene dopo, ma ho notato che siamo passati dalla sicurezza di Genova a parlare che gli italiani non si sentono più sicuri. L'ha detto bene la mia collega Francesca Ghio, che è molto brava, e lo ripeto io in maniera non altrettanto efficace, ma al governo non c'è la sindaca Salis, non c'è il centro-sinistra, non ci siamo noi, ci siete voi, e quindi se gli italiani non si sentono più sicuri, andiamo a dirlo alle forze dell'ordine, che sono in numero sufficiente. Loro non reputano di essere in numero sufficiente per fare tutte le attività che dovrebbero.
2: Sì, peccato che nei 15 anni che ha governato il centro-sinistra le forze dell'ordine le ha ridotte del 30%.
1: Sì, però non facciamo,
2: hanno chiuso le scuole di polizia,
1: però
2: vi rendete conto che avete chiuso anche le scuole di polizia? A voi.
1: Ma quando?
2: Quando però governava il centro-sinistra,
1: sì, però,
2: adesso governiamo
1: però
2: noi,
1: non possiamo
2: adesso
1: fare,
2: governiamo
1: però non possiamo
2: noi.
1: Fare
2: stiamo cercando
1: come,
2: di assumere
1: come
2: Poliziotti,
1: diciamo in consiglio comunale.
2: Di
1: cosa diciamo in consiglio comunale? Dopo un anno e mezzo ci date la colpa e noi diciamo avete anche ragione, dobbiamo guardare anche a quello che dobbiamo fare noi. Ora voi siete al governo da un po' di tempo,
0: certo,
1: mi sembra che anche il governo più longevo della storia.
0: Bordilli.
3: Beh, io torno sulla domanda principale che ha fatto lei, che poi credo sia quella che alla nostra città interessa. Sì, Genova ha paura, io lo dico senza se, senza ma, rispondo chiaramente sì, cioè rispondo chiaramente che non è una percezione, non bisogna banalizzare soprattutto quello che i nostri cittadini dicono. Ecco, io lungo tutti questi 16 mesi ho sentito sempre che insomma dissenso, che il c'è lamento, che lo striscione messo su caricamento era politica. No, non era politica. Erano cittadini della nostra città, genovesi non connessi con la geopolitica, che alla politica hanno voluto dire chiaramente abbiamo paura, c'è degrado, c'è l'insicurezza, c'è. Io mi prendo diciamo l'onere, ma anche l'onore di dire che come c'è partito avevamo già dal luglio 25 chiesto degli interventi specifici, fra cui anche zona della d'Arsena, ci era stato detto no, va tutto bene, stateci tranquilli. Un anno dopo, luglio 26, cioè 14 luglio 26, tutto il Consiglio Comunale vota il documento della Lega, condiviso fra tutti, dove guarda, un po' dicevamo che fra le varie cose erano necessari sia il presidio fisso, che è poi stato finalmente messo quindi sulla d'Arsena, sia delle iniziative anche legate

0: con la parte più, diciamo, ludica, fare in modo che Celaria vivesse. Quindi intanto questo successo è un successo che io rivendico e che dico lo ha colto solo il Consiglio Comunale, la c'è giunta no. E poi diciamolo, settimana scorsa, martedì scorso, quindi 7 giorni fa, sono contenta, cioè ringrazio chi ha votato del Consiglio Comunale un altro, cioè, documento che si è già richiesto come Lega, dove abbiamo chiesto, cioè, presidi nell'intera città e dove abbiamo chiesto che possa anche venire utilizzato l'esercito. Ve lo ricordate quando ero venuta qui e lei ha fatto questa domanda cioè legata proprio con l'esercito e dall'altra parte rispondevano no, noi la militarizzazione non la vogliamo, eccetera. Scorsa settimana voto sì. Allora, che cosa è quindi questo? Cosa vuole dire? Vuole dire, a mio parere, che per 16 mesi si è provato a negare completamente quello che era invece quella richiesta che non la destra, ma che ogni cittadino genovese faceva, cioè nella nostra città, e che noi come destra, come Lega, abbiamo fatto, insomma, tentativo di portare alla attenzione della giunta comunale.
1: Ci fermiamo solo qualche istante, restate lì così poi diamo la risposta ovviamente alle parole di Paola Bordilli agli altri ospiti e poi andiamo a Sestri Ponente.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: Ma sei andato da Conad? Ma vai da Conad! Vai da Conad! Vai da Conad!
4: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 7 ottobre con carta insieme, detersivo liquido per lavatrice Ace, vari tipi, 38 lavaggi, sconto 50% a 3,24€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
5: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
6: Perché conviene!
1: Eccoci ancora qui, dovrebbe essere pronta tra poco Aurora Bottino a Sestri Ponente. Francesca Ghio, le parole di Paola Bordilli.
7: Allora, c'è una bella differenza tra portare delle mozioni e farle approvare dal Consiglio Comunale. Io non penso che i cittadini, le cittadine di Genova si basino sulle mozioni che portiamo in Consiglio Comunale. Penso si basino più che altro tra...
0: Non le porterei neanche,
7: ma va bene.
0: Però, no, perché se,
7: Paola,
0: se ora
7: Paola,
0: iniziamo a dire
7: perché,
0: così...
7: perché se ci iniziamo a interrompere poi non capiscono niente a casa, invece ci diamo i turni,
0: no, capiscono.
7: Quindi
0: al di là delle emozioni, più di quello che voi
7: e se c'è bisogno lo diciamo, grazie Paola Bordilli, però al di là delle emozioni che portiamo in aula, poi
0: non voglio meriti, voglio verità,
7: operativo. E la differenza tra la città paura, che è la domanda iniziale di Angeli, la risposta è la città sì. Ha bisogno, non è questione di paura e di creare un'atmosfera in cui non vive bene nessuno, perché non fa bene a nessuno continuare a ripetere questo senso di paura.
0: Ma
7: la verità è che la politica oggi dovrebbe avere l'intelligenza, l'intelligenza che evidentemente manca spesso, l'intelligenza di guardare i problemi reali e dare soluzioni concrete. E questo, chi si prende il merito di aver governato l'assessorato per 3 anni, il governo per 4 anni, il governo più longevo, ma se poi i frutti che noi raccogliamo sul territorio sono questi, evidentemente qualcosa è andato storto, perché non è che l'azione dell'amministrazione Salis, che è iniziata 15 mesi fa, debotto, d'improvviso trasforma la città in Nottingham, in come si chiama?
0: Ma
7: la città
0: i cittadini
7: di Batman
0: lo stanno
7: è semplicemente
0: dicendo,
7: il
0: noi.
7: Risultato Gotham City è il risultato di anni e anni di trascuratezza che c'è stata da parte della classe dirigente politica nel non riuscire a interpretare i problemi reali che hanno le città, e questo succede a Genova, a Milano, a Roma, succede ovunque, no, ma che sia destra, sinistra, ma non importa il governo della città.
0: Vero, perché ora si
7: importano
0: un po' la cosa,
7: dei problemi,
0: no?
7: Importano anni, no, io non la butto, guardate, perché la persone che ci ascoltano a casa sono anche stanche di questa storia destra destra e sinistra, appunto. Ne parliamo noi nei talk show, ma va bene, ne parliamo dai giornalisti, negli articoli, ma la realtà è che le persone che vivono la città

0: città vorrebbero solo una classe dirigente, un'amministrazione in grado di dare delle risposte concrete. E per dare delle risposte, io lo sto vedendo con le deleghe che seguo, bisogna prima avere dei dati, bisogna prima capire i territori,
1: bisogna poter vivere la nostra città in sicurezza.
0: Se invece continuiamo a fare propaganda politica e dire che abbiamo fatto le emozioni, i cittadini non se ne fanno niente.
1: Allora io non ne faccio emozioni, però lavorate, allora lavorate, perché se non facciamo emozioni questi presidi fissi, infatti, non li mettevate, questo è
0: io ripeto,
1: il problema.
0: La città di Genova, la città di Genova merita il bisogno di avere l'attenzione. Vabbè, allora parli lei così non ci interrompiamo.
1: Io certo, perché
2: fra i due litiganti gode Aurora Bottino, che si trova per noi a Sestri Ponente, dovrebbe essere in compagnia di qualcuno. Aurora, buonasera e ben trovata.
3: Buonasera direttore, nonostante qualche ritardo legato alla strada, al traffico, siamo arrivati, siamo in piazza dei Micone, sono in compagnia di Vincenzo Pesce e Federica Pedemonti, che sono entrambi commercianti e del direttivo del CIV. Oggi rappresentano proprio il CIV e rappresentano un po' il punto di vista e la voce di chi lavora, ha un'attività qui a Sestri Ponente. Siamo anche in una delle piazze più animate, potete vedere dietro di noi è veramente pieno di famiglie, bambini, nonni, ci sono veramente tutti. Allora appunto abbiamo parlato di visione, punto di vista dei commercianti. Allora Federica, ti chiedo come si vive Sestri Ponente quando si parla di sicurezza, ma non solo.
4: Buonasera a tutti. Allora, come membri del consiglio direttivo del CIV di quartiere siamo ovviamente delle sentinelle sul territorio, aprendo tutti i giorni i nostri negozi, le saracinesche, diamo un servizio di continuità indubbiamente e di ascolto, comunque di confronto per il quartiere. È stato fondamentale in questi mesi, in questi anni, il rapporto che si è costruito con le istituzioni e sicuramente anche con le forze di polizia locale e in generale, diciamo, per avere uno scambio continuo su quelle che potevano essere le situazioni di emergenza, per ciò che riscontriamo, perché è indubbio, non siamo solo commercianti, come diciamo sempre, siamo una luce sempre accesa in una via, siamo un punto di accesso per le persone, dove si trovano persone, siamo una delle poche realtà ancora umane, ok? Indubbiamente c'è bisogno di supporto, questo è il dato che riscontriamo di più, perché noi possiamo fare sicuramente la nostra parte nell'essere sempre presenti, nel cercare di resistere, perché a volte si tratta anche di un presidio di resistenza, però abbiamo bisogno di questo scambio costante, di un canale preferenziale per fare le segnalazioni, perché comunque nel mentre che noi ci siamo per la popolazione, per i nostri clienti e tutto, comunque stiamo lavorando, quindi abbiamo delle tempistiche che non sono, cioè non possiamo perdere troppo tempo dietro a tante cose, quindi sicuramente avere supporto da questo punto di vista è importante. Per quanto riguarda il quartiere, è un quartiere che evolve, è un quartiere con tante diciamo, è molto dinamico, ogni giorno ci sono nuove criticità, sicuramente anche il raggiungimento del quartiere l'avete testato anche voi oggi. Diciamo che noi siamo ben contenti di essere sul territorio tutti i giorni e poter offrire anche il nostro servizio al territorio, non possiamo essere da soli.
1: Ecco, anche perché i problemi comunque ci sono, come in tutti i quartieri qua a Sestri. Quali sono i principali per quanto riguarda sicurezza, comunque anche la vita di tutti i giorni?
4: Quello che riscontriamo di più è sicuramente la mancanza, cioè il fatto che questo presidio che noi offriamo pian pianino stia diminuendo. Cioè immaginiamoci una città dove non ci sono più luci accese, dove non ci sono più tutti questi negozi piano strada a offrire comunque un punto di ristoro, piuttosto che un punto di svago, piuttosto che un punto di aggregazione. I nostri negozi sono anche questo.
1: Grazie. Allora Vincenzo, chiaramente come diceva Federica, una situazione, un quartiere in evolversi, i problemi comunque rimangono e vanno affrontati, e voi li affrontate.
5: Noi li affrontiamo anche perché la sicurezza passa anche attraverso il degrado e il decoro di un quartiere che purtroppo a causa

anche un po' del cambiamento di abitanti, esatto, delle abitanti, quindi abitudini anche diverse. Purtroppo tutti i giorni ci scontriamo con il fatto che il quartiere risulta sporco, nel senso di cose abbandonate.

0: più sicurezza in generale alle persone che ci vivono. E mi collego anche al discorso della luce, perché anche la luce fa la differenza se un quartiere è illuminato, parlo della luce pubblica. Più volte abbiamo chiesto anche un potenziamento non tanto della via centrale di Sestri, che è sicuramente illuminato, ma di tutto ciò che è laterale, che poi è dove va un po' di più l'insicurezza, e anche lì non abbiamo mai avuto grandi risposte. Noi ad esempio con l'illuminare abbiamo sempre illuminato il quartiere il più possibile. Quest'anno siamo un po' in difficoltà perché purtroppo i costi dell'illuminare sono aumentati notevolmente, quindi le attività faranno quello esattamente. E quindi quello che chiediamo fondamentalmente è sempre un supporto al CIV, che lavora appunto con tutti, a tutte le istituzioni, perché è importante comunque per tenere vivo il quartiere stesso e dare più sicurezza, anche banalmente quello che diceva la Federica, un'attività aperta, una luce accesa è comunque un presidio di sicurezza in più. Non siamo la polizia, ma sicuramente facciamo da deterrente ad una strada buia, ecco.
1: Grazie, prima di dare la linea, allora niente, ridiamo la linea allo studio, grazie.
2: Allora Aurora, se sei ancora collegata, i due ospiti hanno quattro esponenti della politica, se dovessero fare loro una domanda, la prima che viene loro in mente, una a testa, quale farebbe?
1: Allora, dallo studio ci chiedono, ci sono quattro esponenti politici appunto pronti a rispondere a una vostra domanda. Che domanda porreste alla politica?
3: Quale futuro vediamo per quartieri come Sestri Ponente, che sono Genova a tutti gli effetti, che non vogliamo chiamare periferia, ma che ad oggi probabilmente vengono, cioè nell'ambito delle decisioni che vengono prese su questo quartiere,
1: si sentono periferia. Vincenzo?
0: Ma un discorso più legato anche alla viabilità, come voi avete detto giustamente, che avete ritardato per venire qua, ovviamente le strade sono quello che sono, però sicuramente qualcosa di più si può fare.
1: Vi sentite un po' isolati?
0: Esattamente, sì. Anche noi, io vengo da distante, vengo volentieri a lavorare qua, però devo sempre tenere in conto il fatto che ci può essere qualcosa che blocca. E poi soprattutto Sestri purtroppo è un imbuto, lo sappiamo.
1: Grazie mille. Allora queste sono le domande, direi.
2: Va bene, allora Aurora, dopo ti sposti, resti lì.
1: Allora, dopo rimaniamo qui, sentiamo ancora un commerciante, poi ci spostiamo un secondo, vi portiamo in una realtà che lavora tutti i giorni anche per quanto riguarda l'integrazione e la vita con stranieri o comunque persone che vivono qui, immigrati, e poi torniamo e sentiremo anche il municipio per capire cosa viene fatto ogni giorno per il quartiere. A te.
2: Va bene, grazie Aurora. Torneremo tra poco a Sestri Ponente, un giro velocissimo, abbiamo pochissimi minuti prima di fermarci per la pubblicità. Ghio, le domande di un quartiere, ovvio che necessiterebbero di ore e ore di trasmissione, farle in un minuto rispondere è difficilissimo, però insomma a Sestri Ponente siamo andati un po' fuori dal solito centro storico per capire un po' quello che è il sentiment anche di chi vive in, parola brutta, ma comunque è così, mi scappa, ma la dico, in periferia, nessuno si deve offendere ovviamente.
4: Parto dalla prima,
2: velocemente tutte e quattro veloci.
4: Quale futuro per i quartieri, per Sestri Ponente, chiedeva la commerciante. Secondo me Sestri Ponente è stata abusata per troppo tempo come servitù industriale e sicuramente quello di cui ha bisogno è una rivalutazione immobiliare, una rivalutazione di tutti gli spazi, perché i presidi, i cittadini tornano a vivere i quartieri quando i quartieri hanno da offrire, non allungo troppo sull'isolamento che è percepito a livello di trasporti, però ci tengo a precisare che quando le piazze come quelle che abbiamo visto sono frequentate dalle persone, allora lì torna la vivibilità dei quartieri. E la politica cos'è che deve fare? Deve, come amministrazione pubblica, pretendere delle scelte che vadano a riqualificare quei territori che, sempre per responsabilità politica, hanno subito servitù industriali e isolamento per scelte solo dettate dalla convenienza politica. Questo vuol dire che Sestri Ponente non deve essere percepita come un qualcosa in cui andare a innestare ogni volta la responsabilità di tutta la città, e ne abbiamo di esempi.

0: tutte come le delegazioni vicine, come,
1: sì, adesso parliamo di
0: Sestri,
1: Sestri
0: come simbolo questa sera,
1: parliamo,
0: ma vale un po' per tutto.
1: Possiamo parlare di Voltri, possiamo parlare di Cornigliano, della Valpolcevera, possiamo parlare di tutte quelle zone, esatto. Il ponente genovese che è stato sacrificato
0: Vassallo.
1: Per troppo tempo.
0: 30 secondi.
2: Sì, sì, sarò velocissimo. Io a Sestri ci sono cresciuto, è un quartiere che è cambiato tantissimo. Mi è piaciuta molto la prima domanda dalla presidente del CIV, perché la prima cosa che deve fare la politica è rispondere a quella domanda tutta, perché il Sestri è cambiato tanto negli anni. Una cosa è stata fatta molto bene, appena a marzo Salis andò a interloquire con Fincantieri, ma questa interlocuzione con Fincantieri va proseguita in maniera forte, perché giustamente è stato detto che Sestri rischia di essere periferia di Genova. Mi preoccupa ancora di più, e sono d'accordissimo con le parole di Francesca Ghio, che Sestri è diventata, perché Sestri è diventata la periferia di Fincantieri. Oggi è necessario che la politica tutta vada da Fincantieri e gli chieda chiaramente qual è il progetto industriale che sta portando avanti, perché senza, e uso una parola sbagliata, ma capirete sicuramente il senso giusto della parola, senza sapere, senza un censimento chiaro di chi sono le persone che vengono a lavorare da fuori dentro Sestri, non si riesce a organizzare il welfare, i servizi sociali per le persone, per i nuovi.
0: Assolutamente, verissimo. Bordini, in 30 secondi.
3: Sì, guardi, noi avevamo, faccio un esempio chiaro, avevamo un progetto sul mercato ferro, fatto proprio per la riqualificazione del mercato, per mantenerlo sia come polo commerciale che come polo scolastico con il Bergese, quindi fare in modo che tanti giovani vivessero quell'area, che è un'area, e oltretutto per chi conosce Sestri, proprio a così limite vicino Fincantieri. Questa giunta invece ha scelto che non ci fosse più questa vocazione commerciale, che non vi fosse più nessuna vocazione legata con la scuola, ha deciso che ne farà una, ho letto, casa sociale. Ecco, io credo che questo stia già un po' in una risposta, differente. Noi volevamo vedere quello che era sia cioè sviluppo dell'economia Sestri, che giovani che vivessero proprio quella zona. Ora invece verrà fuori questa casa sociale, questo ritrovo che non si capirà bene cosa faranno o
0: Cammino,
3: meno. Spero che non ci siano
0: le,
3: dico questo perché poi ne parleremo dopo, spero che non ci siano donne con il burka dentro, questo sicuramente.
1: Pure
3: sì.
1: Le donne col burka.
3: Parliamo di Sestri ponente, bisogna parlare anche di questo, eh. È un tema sicuramente importante.
0: Ha incendiato la buttata lì alla Bordini, Cammino.
3: Non la butto lì, l'affronto seriamente.
4: Comincio subito col dire che il problema a Sestri ponente non sono gli stranieri, ma sono gli stranieri che non si integrano. È una politica industriale sicuramente di Fincantieri che concentra su una determinata zona un numero di stranieri, prevalentemente uomini, con non nuclei familiari, non aiuta all'integrazione di uno straniero all'interno di un contesto come quello di Sestri, che è un contesto molto particolare, perché Sestri è come se fosse un paese all'interno di una città, ha tutte le connotazioni, o quantomeno era un paese all'interno della città, ha tutte le peculiarità per avere un futuro come quello che c'era una volta, di contesto, come diceva anche la Ghio, dove le famiglie possono frequentare le piazze, le vie, senza sentirsi in una megalopoli che magari non gli danno sensazioni di sicurezza. Però oggettivamente oggi lì abbiamo una concentrazione di stranieri non integrati, e in alcuni casi una concentrazione anche di famiglie che portano nelle scuole un numero di bambini che non permette l'integrazione. Perché quando si fa una regola
0: allora la interrompo, così andiamo nel blocco successivo, perché parleremo proprio di questo tra pochissimo. Il caso, chiamiamolo così, della scuola Daniel di Genova, che ha fatto esplodere la polemica che stava adesso accennando anche Sergio Gambino, lo affronteremo. Come?
4: Senza volerlo,
0: senza volerlo, è vero, non sapeva la scaletta naturalmente. Tra pochissimo torniamo subito.
5: Ufficio Domani è da oltre 30 anni. Vendita, assistenza, noleggio tutto incluso di stampanti e multifunzioni. Ufficio Domani è corporate partner e centro servizi RICO per la Liguria e Basso Piemonte. Ufficio Domani, soluzioni e prodotti per la tua azienda. Print, scan, share.

0: La polemica sullo striscione è apparso nei giorni scorsi nella scuola di fronte o comunque nei pressi della scuola Daneo di Genova, uno striscione che ha fatto ovviamente incendiare anche il mondo della politica, una politica che anche a livello nazionale si è esposta. Oggi ne ha parlato ancora Silvia Sales, ne ha parlato anche il presidente di Regione Liguria Marco Bucci. Allora, prima di affrontare il tema in studio, andiamo a sentire prima quello che ha detto Silvia Sales e poi quello che ha detto Marco Bucci.
1: Ma io ho chiamato subito il questore, ha fatto i dovuti approfondimenti, anche loro hanno dovuto fare approfondimenti perché è una notizia che è arrivata da un servizio che stavano svolgendo sul territorio, quindi l'importante è ribadire un concetto che rispetto a un certo dialogo nazionale che si fa in questo momento sulla scuola, la città di Genova non è allineata con quel dialogo.
2: Sembra che abbiano già parlato in parecchi di questa storia, quindi non so se devo aggiungermi anch'io alla lista di quelli che parlano bene e parlano male. Io dico soltanto che a me la riforma sembra una cosa fatta bene, io sono favorevole alla riforma. Poi se c'è qualcheduno che scrive cose su qualche altro che ha avuto dei misunderstanding o cose di questo tipo, non fa parte del nostro lavoro. Noi andiamo, vogliamo un pochino più in alto. E mi dispiace che ci siano dei bambini che scrivono con gli asterischi, ecco, questo non va bene. Ma dubito che ci siano stati dei bambini che hanno scritto con gli asterischi.
0: Allora, la politica si è divisa proprio su questo, cioè chi dice i bambini non possono aver scritto quella frase con degli asterischi, chi dice invece l'hanno scritta i bambini o comunque, insomma, i bambini si sono addirittura offesi, come ha detto Silvia Sales, se vorranno e vogliono scrivere addirittura al presidente Mattarella. Ghio, i bambini hanno scritto quello striscione realmente, sapevano quello che stavano scrivendo oppure qualcuno gli ha fatti scrivere?
3: Prima di rispondere a questa domanda mi collego a quello che chiedeva prima nell'intervento il consigliere Gambino, in cui parlava di integrazione, no? E quindi poi noi passiamo a parlare di scuola. A parte che trovo raccapriccianti le parole di un presidente di regione che invece di contestualizzare quanto è successo alla scuola Daneo, che è gravissimo, parla dell'asterisco, e mi chiedo se ci faccia o ci sia, perché la domanda strumentalizzare poi la risposta su l'abbiano scritto i bambini o non l'abbiano scritto. Allora, prima di arrivare a chi ha scritto quello striscione, io non ho dubbi che l'abbiano fatto i bambini, e sicuramente insieme alle famiglie, insieme alle maestre e maestri. Se vogliamo parlare di scuola, se vogliamo parlare del decreto sulla scuola, del lavoro che sta facendo questo governo, allora dovremo prima di parlare del quel 11,8% che sono effettivamente i bambini stranieri, quindi non il tanto cantato 30%, però i problemi che riguardano la scuola sono molteplici. Parliamo di edilizia scolastica, parliamo dei contratti precari di insegnanti e sono messe nelle condizioni peggiori di tutta Europa. Parliamo dell'educazione interculturale, parliamo del fatto che quella integrazione di cui si parlava prima e che arriva poi a creare dei quartieri in cui la sicurezza venga percepita ha le basi sulla scuola. Tra l'altro, tre articoli della Costituzione, l'articolo 3 pari dignità, l'articolo 34 libertà dell'insegnamento e l'articolo 34 la scuola aperta a tutti e a tutte. Quindi cosa fa la scuola Daneo nel momento in cui apre un momento fondamentale di formazione e di inclusione dei bambini e delle bambine genovesi? Mette davanti alla scuola un cartello che è quello che stanno sentendo i bambini oggi in tutte le nostre scuole d'Italia, perché io oggi ho accompagnato mia figlia al primo giorno di asilo ed è stato bellissimo vedere questa classe. Nessun bambino si conosceva, ma erano tutti insieme lì e l'unico obiettivo era stare insieme e giocare. Ai bambini dei problemi che fa la politica, della frammentazione, della propaganda becera della destra, non se ne fanno niente, vogliono stare insieme nelle classi, poter studiare, potersi chiamare
0: giusto, però probabilmente lei conoscerà, come li conosco io, molti insegnanti che fanno fatica a portare
3: fatica
0: avanti
3: perché hanno
0: classe.
3: Dei contratti da fame, abbiamo il ruolo più importante, fanno fatica. No. Gli insegnanti oggi in Italia, e vi sfido, vi sfido a fare primo canale un solo programma in cui si chiede la percezione di quello che è l'educare oggi nelle scuole, e lo si chiede a insegnanti e la realtà. E oggi il contratto
0: insegnante c'era lei.
3: Guardi, basti guardare i dati. L'Europa ha in Italia i peggiori contratti precari agli insegnanti.
0: Giustissimo.
3: Quindi, se il governo si deve occupare,
0: ma faticano
3: perché non arrivano a fine mese. Ma iniziamo a rivalutare gli stipendi di queste persone.

0: quanti lavorino in base a quanti soldi prendono. È molto grave questa frase.
1: Paese, scusate, gli insegnanti e le insegnanti
0: così, no,
1: di questo
0: così non va bene, perché sembra quasi che l'insegnante lavori in base a quanto guadagna. È
1: di percepire, vabbè,
0: figlia
1: Paola,
0: di
1: ce lo
0: una
1: dici
0: ex
1: dopo.
0: Maestra, rifugo completamente
1: va bene,
0: cioè
1: ex maestra, va bene.
0: Gravissima.
1: Oggi
0: gravissima.
1: Gli insegnanti gravissima e le insegnanti frase nel nostro paese dovrebbero non solo avere dei contratti che gli permettano di vedere nel loro lavoro il futuro e quello su cui hanno investito, ma anche di arrivare a fine mese in modo dignitoso. Noi abbiamo il lavoro più delicato e importante del mondo, che è quello di formare i bambini e le bambine nel nostro paese, persone che non sanno neanche se avranno la possibilità di insegnare l'anno dopo.
2: Detto
1: questa,
2: questa
1: è la vera emergenza della scuola, i contratti dei lavoratori e l'edilizia scolastica. Quindi la propaganda sui bambini, su chi usa l'asterisco, io penso che non sia minimamente dignitosa nell'approccio politico di chi ha ruoli come presidente di regione e ministro dell'istruzione. Questo è il livello che abbiamo raggiunto.
2: Allora, detto questo, se l'integrazione passa dagli stipendi degli insegnanti, c'è qualcosa che non quadra. Comunque, detto questo, gli incrementi di stipendio degli insegnanti negli ultimi 4 anni, questi gli insegnanti non li hanno mai visti, sono insufficienti, erano scarsissimi prima, quando governavate voi, perché vi ricordo che per 20 anni più o meno avete governato questo paese in intero. Sì, e infatti abbiamo aumentato
1: e infatti abbiamo aumentato
2: gli stipendi degli insegnanti. Vado a vedere, è stato il periodo in cui gli stipendi degli insegnanti sono stati aumentati di più. Poi si sta criticando un qualcosa, la regola del 30%, che ha come finalità quella di agevolare l'integrazione, non di danneggiare l'integrazione, perché in una classe dove ci sono 80% di stranieri e 20% di italiani, oggettivamente c'è un problema di integrazione 30%. Per quei bambini stranieri che devono integrarsi in un contesto sociale che è differente rispetto al contesto familiare da cui provengono.
1: Sergio, mi ripeti il dato, no, la percentuale, la ripeti la percentuale.
2: Io ho detto che ci sono anche delle scuole dove si arriva anche all'80%.
3: Questo decreto,
2: comunque,
3: perché
2: superando il 30% è un problema. Superando, tu hai parlato dell'asilo,
1: 11,8%.
2: Hai parlato asilo, tuo figlio dove lo hai portato all'asilo? Ma penso vicino a casa.
1: Sicuro in televisione.
2: Voglio sapere nell'asilo di tuo figlio quanti stranieri ci sono.
1: Non lo devi.
2: Ma sono
1: bambini, non sono stranieri, sono bambini. Bambini e bambine.
2: In un asilo, non un asilo, in una scuola elementare come ad esempio quelli che ci sono a Monfalcone, dove si arriva anche a punte del 90% stranieri e 10% italiani. Io credo che diventa discriminatorio sia per lo straniero che viene ghettizzato in una classe, ma anche per l'italiano che si ritrova in un contesto dove il suo percorso di crescita e formazione scolastica verrebbe inficiato da questo. Quello che si dice non è che si dice che i bambini stranieri devono andare fuori dalle scuole, no, si sta dicendo che i bambini stranieri devono essere equamente distribuiti in tutte le classi, affinché non ci sia una concentrazione di stranieri all'interno della classe che inevitabilmente non aiuterebbe all'integrazione di quei bambini. Mi sembra una regola di buonsenso, che è talmente di buonsenso che è una regola che aveva messo la sinistra. Adesso, siccome l'ha detto la Meloni semplicemente, probabilmente anche perché siamo in campagna elettorale, ha messo sta regola che c'è già, bisogna semplicemente applicarla, e questa regola non l'ha messa il governo Meloni, ma l'hanno messa ministri dell'istruzione anche ai tempi di, ma quando era ministro dell'istruzione Mattarella. Quindi regolamenti dove si dava come indicazione, affinché ci potesse essere un'adeguata integrazione delle comunità straniere, di evitare concentrazioni di bambini all'interno di una scuola. Non mi sembra una cosa campata in aria, mi sembra di buon senso, ma siccome voi dovete per forza fare la battaglia su tutto, anche sul buon senso, per voi non è un problema che ci siano classi dove all'interno ce ne siano più del 30%, per noi questo è un problema.
4: Vassallo, so che o parlate meno tutti o se no arriviamo sempre corti, anzi vi prego di parlare un po' meno tutti così parlate più tutti. Vassallo.
5: Allora, voglio fare una roba un po', dico una parola simpatica, democristiana, no? E quindi partiamo dal presupposto che non è una parolaccia, partiamo dal presupposto che Gambino abbia in quello che ha esposto assolutamente ragione. Nel senso, ci sono dei quartieri.
2: Vieni nel gruppo misto.
5: Aspetta, fammi finire, poi vediamo se la pensiamo uguale. E abbiamo sicuramente dei quartieri dove può esserci una concentrazione superiore di studenti stranieri rispetto questo famoso 30% del decreto, e quindi è giusto, la sinistra anche ha sempre detto che per una questione di integrazione serve un giusto assemblaggio della classe. Benissimo.
2: Giusto mix.
5: Benissimo, io voglio sapere dove sono le classi, però.
2: Quello è un problema.
5: Questo è il problema. Perché? No,

0: Guardate i soldi che sono stati messi nell'edilizia scolastica negli ultimi 4 anni.
1: Attenzione.
0: Partiamo da dove partiamo 4 anni fa.
1: Attenzione, questo è il problema, ok? L'altro problema che diceva la mia collega è vero, nel senso, se si decide di investire sull'istruzione, bisogna giustamente aumentare anche gli stipendi, ma poi non è quello che fa la professionalità, la passione dell'insegnante, e questo lo sa e lo stava dicendo benissimo anche Francesca. Però su una cosa ha ragione, perché intanto abbiamo detto che mancano le classi, ma mancano anche gli insegnanti. E quindi o si investe sull'istruzione e allora si dice guardate che per una migliore integrazione, per una migliore formazione di tutti è meglio assemblare le classi in un certo modo, bene, ma prima servono le classi, poi servono gli insegnanti per farlo. Quindi anche se fosse tutto vero, e io invece penso che in alcuni quartieri ci sono sicuramente delle situazioni più complesse, in altri assolutamente no, ma anche fosse tutto vero che ovunque c'è questo problema, mancano oggi gli investimenti per risolvere.
2: 30 secondi, allora, 30 secondi sono pochi. Chi rientra nel calcolo? Il limite del 30% si applica agli studenti con cittadinanza non italiana, nati all'estero e che non abbiano frequentato scuola per un periodo minimo almeno 2 anni dell'infanzia per le elementari o 3 anni per le medie. Quindi intanto iniziamo col dire esattamente quello che è, perché qui sono tutti a parlare, ho visto nei giorni scorsi questo 30% che sembra unicamente verso stranieri, punto, non è così. Quindi prima cosa invito tutti a leggere esattamente quello che il CE decreto dice, perché non è un calcolo che ci viene fatto squisitamente sullo straniero, punto, ma su queste cioè precise definizioni. Altra cosa che io reputo gravissima e lo dico anche, come dicevo prima, come cioè figlia di una ex maestra, questo striscione è stato fatto da maestre, da genitori, bambini e anche maestre che hanno dato l'ok per scrivere un qualcosa che non si può scrivere. Ma non si può scrivere. Quell'asterisco non si può scrivere. Ed è completamente sgrammaticatura. No,
3: con tutti i problemi che abbiamo l'asterisco.
2: No, guardate, forse non. Allora, io per i miei figli vorrei dei maestri. E io vorrei maestri che quantomeno stanno fuori. Cioè dalla polemica allora
3: la scuola è politica,
2: è una presa di posizione politico-partitica che nelle scuole non può esserci.
1: No, la Dani,
2: signori cari,
3: è l'ultima priorità di questa cosa.
1: Non è una
2: questo
1: scuola
2: tema
1: che fa politica.
2: Questo è un tema che va affrontato,
1: è una scuola che ha fatto un sacco di progetti,
2: perché su quello striscione quell'asterisco c'è solo sulle parole italiane, ma capite che non esiste.
3: Ma chi se ne frega dell'asterisco? Ma chi se ne frega dell'asterisco? Ma sono questi i problemi. Parliamo di bambini.
2: E dobbiamo lasciarli fuori dalla polemica, cioè, sia politica che partitica. Sono d'accordissimo con Bucci. Veramente d'accordo e ne vado orgogliosa. Ma veramente, ma io mi chiedo,
3: come paese,
2: dobbiamo portare nelle scuole con i bambini queste polemiche, andando oltretutto a dire cose non vere? Perché io ho letto social delle maestre che hanno chiaramente scritto cose non corrette sul decreto. Quindi attenzione, perché
3: il governo italiano continua a applicare correttamente,
2: e noi orgogliosamente
3: contribuisce alla guerra,
2: al ministro Valditara, che spero mandi
3: e poi non è in grado di accogliere le persone. Il governo italiano investe nella guerra, la priorità della scuola finita non esiste, e noi crediamo così,
0: ragazzi,
3: però sulla
0: guerra
3: è passata. male, la verità. Gli investimenti, gli investimenti di questo governo, se la guerra, se la guerra fosse la priorità, quanto la scuola, se la guerra, quando avete finito, se la guerra fosse la priorità, tanto quanto la scuola di questo governo, noi non avremo nessun tipo di problemi di inclusione, di classi, di contratti precari ed edilizia scolastica. Peccato che

0: Il governo di destra investe solo nel riarmo e non dà perché la scuola è l'ultima priorità di questo governo.
1: Ma guardi, non mi sembra proprio fortuna.
2: Il quarto elementare a mio figlio l'asterisco lo utilizzano solo in matematica per le moltiplicazioni.
3: Che insegniamo noi l'asterisco?
4: Che sarebbe una
5: idea. Ci fermiamo solo qualche istante, torniamo subito.
6: Tecno, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.

0: Allora andiamo subito a Sesti Ponente, dove c'è Aurora Bottino, che, anzi no, non andiamo a Sesti Ponente dove non c'è Aurora Bottino. Allora facciamo così, in attesa
1: continuiamo
0: che Aurora, esatto, in attesa che torni Aurora, il discorso Daniel lo finiamo, l'abbiamo finito, chiudiamo sulla sicurezza, o volete andare avanti?
2: Ma direi che finito non l'abbiamo
3: certo.
2: Finito.
3: No, non i primi finito, saranno però. Gli ultimi. Allora, assolutamente dalla parte non solo di quello striscione, ma delle maestre, dei bambini e di chi continua
2: e di
3: chi dei bambini, delle bambine, dei bambini e di chi contiene a sostenere che a scuola nessuno è straniero, perché la scuola è il primo presidio di integrazione.
0: Ciao Aurora Bottino, allora torniamo poi a parlare della scuola, degli striscioni, di bambini e bambine.
3: Bravo.
0: Telespettatori e telespettatrici.
2: Certo, tutto così.
3: Vi sto contagiando. Vi stiamo contagiando.
2: No, a me no, fortunatamente.
0: A me ancora no.
1: Un virus.
0: Aurora,
4: eccoci, siamo, eccoci direttore, siamo in via Sestri davanti all'infermeria del centro oncologico Ligure con Guglielmo Valenti, che è il presidente del centro, e avete parlato anche in studio di integrazione del decreto legge appena varato. Allora oggi parliamo con una realtà che lavora con il territorio e che ogni giorno comunque qui a Sestri tocca con mano quella che è l'integrazione, se così si può definire, o comunque le persone straniere. Qua ci sono tante nazionalità diverse che vivono il territorio. Allora, intanto, buonasera, che cosa avete notato voi in questi anni di lavoro?
5: Beh, abbiamo notato quello che vediamo tutti, no? Qui siamo in via Sestri, in una giornata normalissima, è pieno di extracomunitari cosiddetti che vanno e vengono, e noi che siamo sul territorio, noi siamo con il nostro ambulatorio, la nostra infermeria, siamo sulla strada, siamo raggiunti dai bisogni di queste persone che non hanno spesso un'assistenza sanitaria, lavorano in condizioni molto difficili. Devo dire che si ammalano facilmente, molto spesso da noi arrivano con le polmoniti oppure ci arrivano con problemi legati ai traumatismi che subiscono sulla diga dove lavorano. Con noi vengono spesso per dolori, sintomatologia reumatica, quindi sono soggetti giovani, molto spesso sotto i 40 anni, che sono fortemente trattati perché soffrono di dolori, fanno fatica a camminare, molto spesso si devono assentare dal lavoro, allora chiamano le cooperative per le quali lavorano e chiedono autorizzazioni a fare dei salti mortali per riuscire a curarsi, e noi diciamo li accogliamo e cerchiamo di offrirgli il nostro supporto. Molto spesso ci arrivano dopo essere passati all'ospedale di Sestri, dove ricevono le prescrizioni, le ricette, e da noi arrivano per le somministrazioni, le terapie, le medicazioni, eccetera.
4: Siamo... E voi vedete anche famiglie, nel senso che vedete anche poi mogli e bambini.
5: Sì, allora, soprattutto i centri della Caritas fanno l'accoglienza per le famiglie che hanno problemi specifici, perché sono gruppi, soprattutto questi del Bangladesh, che vivono affollati in piccole abitazioni della zona più opponente di Sestri, e sono soprattutto i bambini che hanno un'alimentazione inadeguata, mangiano soprattutto farinacei, non introducono vitamine.

0: non introducono proteine, non mangiano mai carne e quindi questi bambini hanno problemi soprattutto del cavo orale, quindi hanno gingiviti, sofferenza dentale e bocche francamente in disordine come i nostri bambini non hanno mai, e hanno problemi intestinali perché hanno le pance gonfie come vediamo a volte in Africa. E quindi come dire, c'è una situazione difficile perché oggettivamente vivono una vita difficile. Chi come noi è sul piano strada ovviamente ogni tanto raccoglie questo tipo di difficoltà e cerchiamo di fare qualcosa lavorando anche in sintonia con Caritas, che fa un lavoro silenziosissimo ma a mio giudizio fondamentale e encomiabile.
1: Presidente, si è parlato tanto anche del discorso della lingua, soprattutto per quanto riguarda il decreto legge, bambini che non parlano l'italiano, qui comunque si può vedere che molto spesso è vero che non parlano l'italiano.
0: No, non lo parlano pochissimo, stentatamente. Noi vediamo degli operai che lavorano qui da 4-5 anni e parlano un italiano veramente molto stentato. Io penso che l'unico modo per far entrare l'italiano nelle famiglie è che i loro bimbi vadano a scuola, perché loro non frequentano i corsi di italiano per adulti, che pure qui sul territorio ci sono perché diverse associazioni sono molto impegnate in questo, ma non sono orari compatibili con il lavoro e quindi molto spesso, più delle volte, loro non fanno lezione, non imparano l'italiano e vivono tra di loro, lavorano tra di loro, non hanno grandi occasioni per confrontarsi con gli italiani, parlano pochissimo e nei negozi magari vanno a comprare, nei negozi gestiti da loro, dai loro compaesani, quindi alla fine di italiano ne imparano poco.
1: Grazie allora al Presidente Valenti, lo lasciamo andare, grazie per il lavoro che fate tutti i giorni qui e Matteo, a te la linea in studio.
2: Grazie a Aurora Bottino anche per questo spaccato che abbiamo visto a Sestri Ponente. Siamo in chiusura, un giro veloce, vi faccio vedere in chiusura questo cartello con i cinque punti che abbiamo messi. Anche quello comune è stato è veloce, ma i cinque punti volevo vedere, grazie in regia, così a tutti gli ospiti, quattro velocemente, se dovessero pescare da questo elenco, eccolo qua, quale vassallo, quale dovesse scegliere due carte, pescare dal mazzo, e ovviamente lo so che tutte e cinque sarebbe il mondo dei sogni.
3: Quante ne posso pescare?
2: Ne peschi tre, ne lasci fuori due, veloce, facciamo un giro velocissimo.
3: La 3, la 4 e la 5.
2: Quindi sicuro. Telecamere, illuminazione e sociale, senza neppure fare giro da ghio, immagino che sia esattamente la stessa.
4: No, la
2: attenzione.
4: 2, la 4 e la 5.
2: La 2, la 4.
4: Perché il presidio fisso è punto di riferimento.
2: La 2, la 4, la 5 per ghio, Bordilli.
5: Per me la 1 senza se, senza ma, perché senza gli agenti cioè nulla si fa, i presidi fissi non li puoi fare se non li hai, quindi assolutamente l'1. Lascio fuori il 3 solo perché ci abbiamo lavorato, cioè solo perché ci abbiamo lavorato tanto noi e quindi, come dire, almeno come videocamere ce ne insomma sono nella nostra città, quindi 1, 2, 4.
6: 1, 4, 5.
2: 1, 4.
5: Diciamo che l'1 l'abbiamo scelto solo noi.
4: Vince la 5.
2: Siamo tutti d'accordo sulla 5?
6: È ovvio, perché il primo problema della sicurezza è l'emarginazione sociale, ma questo è fuori dubbio, però l'emarginazione sociale devi essere anche in grado di affrontarla, e a volte se fai entrare troppi stranieri non sei in grado di affrontarlo, perché non fai corretta integrazione.
2: Aveva strappato un sorriso a Ghio, stava dicendo la pensa come me, niente, ha deviato all'ultimo, proprio ha preso la curva per Ghio sbagliato.
6: No, il problema è quando non li integri in maniera corretta. Noi non stiamo facendo, in questi ultimi 20 anni non abbiamo integrato correttamente gli stranieri che sono arrivati e quindi sono diventati un problema sociale e quindi un problema di sicurezza. Oggi queste persone non sono più in grado di essere integrate. Io faccio una domanda semplice, lascio una domanda aperta al pubblico: uno straniero che commette reati va espulso, sì o no? Perché per una gran parte della sinistra non vanno espulsi, per la Ghio non vanno espulsi, anche se sono
4: la Ghio.
6: No, ma purtroppo però... per la maggior parte il problema è quello, perché poi ci sono medici che falsificano i certificati medici per non far espellere gli
2: siamo arrivati alla fine.
5: È che oggi tanti
7: stranieri la pensano così come noi.

0: questo
1: però
0: è
1: Gammino ha detto una cosa interessante,
0: dovrebbe un po'
1: perché Gammino ha detto una cosa interessante, ha detto che non siamo stati in grado, quindi la responsabilità è politica prima di declinare la responsabilità,
2: non siamo stati in grado.
1: Sì, ma prima di declinare e dare la responsabilità al singolo dobbiamo assumerci la nostra come amministrazione.
0: Voi questa responsabilità di... voglio dire nella gestione
2: di oggi, governate voi a Milano da 8 anni, governate voi l'integrazione, la fase comune,
3: non riprendiamo
0: alla fine non vogliono farla.
3: Grazie a Enrico Vassallo, Francesca Ghio, Paolo Bordile, Sergio Gambino, grazie a voi per averci seguiti, noi ci rivediamo fra 7 giorni con un'altra puntata del programma politico di Primo Canale.
4: Alcune banche sono complicate, la mia almeno è di famiglia, per questo non la cambio.
5: I costi? Ormai non li controllo più.
6: Con la loro app non riesco a fare molto, ma almeno in filiale parlo con qualcuno.
7: Lo sappiamo, restare è comodo, ma cambiare è meglio. Scopri il nuovo conto One a canone zero. Basta scuse, passa a Fineco. Change Scoot.
8: Liguria, Discover the Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale, buon lunedì, buon inizio settimana. Partiamo da quello che sta accadendo sul fronte scolastico, perché dopo le polemiche dei giorni scorsi, questa mattina il presidio in Piazza della Meridiana per protestare contro il caso dello striscione rimosso da due poliziotti alla scuola primaria Daneo, oltre 500 le persone che hanno preso parte a questo presidio, una partecipazione importante. E poi sullo sfondo però resta ancora la polemica sul decreto scuola varato dal governo di Giorgia Meloni. Chiaro Ru.
1: A Genova centinaia di genitori, insegnanti e cittadini si sono dati appuntamento in Piazza della Meridiana dopo il blitz di venerdì scorso, quando due agenti in borghese hanno rimosso uno striscione con scritto «Qui nessuno è straniero» contro il decreto scuola varato dal governo Meloni. L'episodio riguarda la scuola primaria Daneo, un gesto che è diventato subito un caso politico. Tanti cartelli e striscioni con scritto «Nessuna persona è straniera» e «La scuola che esclude è incostituzionale» in diverse lingue e con diversi alfabeti.
2: Il presidio di oggi è andato bene dal nostro punto di vista, nel senso che quello che volevamo e a cui tenevamo è stato condiviso.
3: Noi semplicemente vogliamo affermare un principio, che è anche un principio, un dettato costituzionale dell'articolo 34, in cui la scuola è aperta a tutte e tutti.
4: Questo ci pare un attacco molto forte alla libertà d'espressione. Ci sembra un atto grave, sul quale abbiamo chiesto giustificazioni alla questura.
5: Che fino a poco tempo fa c'era un altro striscione con sulla Palestina e su Gaza, e nessuno, da settembre a settembre c'è rimasto e nessuno ha avuto modo di toglierlo, di avere qualcosa da ridire.
1: Dopo le posizioni di venerdì scorso è partito un vero e proprio scontro politico, con il centrodestra che ha accusato il centrosinistra di strumentalizzare i fatti e i bambini. Dura la presa di posizione del ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara, che ha accusato l'opposizione di immaturità politica.
0: E sul tema è intervenuto anche il presidente della regione Marco Bucci, ha commentato con queste parole: mi dispiace che ci siano dei bambini che scrivano con gli asterischi, ecco, questo non va bene, ma dubito che siano stati i bambini a scrivere così. Lo ha detto appunto il presidente Bucci a margine della presentazione del Salone Nautico di quest'oggi. Qui nessuno è straniero era il manifesto, il cartellone depositato proprio lì appeso alla scuola di Genova. Queste le sue parole: la scuola che esclude è incostituzionale, era scritto in diverse lingue. Il presidente Bucci però ha aggiunto: mi sembra che abbiano già parlato in parecchi di questa storia, qui non so che cosa potrai aggiungere di altro, io dico solamente che a me la riforma sembra una cosa fatta bene, sono favorevole.

0: E poi per lo striscione c'è stato un misunderstanding. Si apre una nuova settimana di incontri tra i sindacati nell'entroterra e quelli che hanno più problemi rispetto al trasporto pubblico e AMT. Al centro i problemi segnalati dai comuni, questa giornata, quella del sabato, che continua a non essere soddisfacente per quanto riguarda gli spostamenti con il TPL e con il servizio pubblico. Facciamo il punto con Lucrezia Marì.
1: Non si placano le tensioni fra i sindaci dell'entroterra e AMT. I problemi segnalati dai comuni sono numerosi e riguardano soprattutto orari, coincidenze e corse tagliate. In alcuni casi il sabato, pur essendo un giorno feriale, viene gestito con una programmazione ridotta, creando difficoltà soprattutto a lavoratori e pendolari. A Savignone, ad esempio, viene segnalata una corsa autostradale prevista alle 9, troppo tardi per chi deve raggiungere il posto di lavoro e si trova quindi costretto a cercare mezzi alternativi. Restano poi a sistemare diverse coincidenze, mentre alcune zone rischiano di rimanere isolate. I sindaci si aspettavano i primi passi avanti già giovedì scorso, ma per ora la situazione è rimasta invariata. A pesare sono anche i problemi dei mezzi. Quando un autobus di una ditta in appalto si guasta e non è disponibile una sostituzione, la corsa viene cancellata. Una situazione che, secondo quanto segnalato dai comuni, si ripete ormai da circa un anno. L'obiettivo degli incontri è quindi mettere sul tavolo le diverse criticità e arrivare a una revisione del servizio che possa ridurre disagi e tagli e garantire collegamenti adeguati sul territorio.
0: È iniziato il conto alla rovescia per la 66esima edizione del Salone Nautico di Genova. L'obiettivo ovviamente è migliorare l'anno precedente, è un po' questo poi l'obiettivo di ogni anno, con un successo che segna una delle kermesse più importanti per Genova, per la Liguria in generale. Matteo Cantile.
2: Più maxi yacht, un'arena più accogliente e nuove date. Genova si prepara ad accogliere la 66esima edizione del Salone Nautico Internazionale, al via questo giovedì 1 ottobre. Al Waterfront di Levante, nella Casa della Vela, la presentazione ufficiale.
3: Noi siamo molto positivi, è un salone in crescita ancora, più di 1000 imbarcazioni, più 28% nei catamarani e multiscafi, più 4% nel resto. Abbiamo un bel ritorno che sono i super yacht e poi abbiamo la nostra Blu Arena che ho voluto fortemente per lasciare un abbraccio alla città che fosse aperto gratuitamente, insomma, mi dicono che a Genova non si possa dire, ma gratuitamente aperto al pubblico in modo che i cittadini di Genova, ma anche chiunque sia qua, possa entrare comunque avere un assaggio.
4: L'Italia è leader nella nautica da diporto ed è super leader per quanto riguarda le grandi imbarcazioni e quest'anno ad esempio ci saranno più grandi imbarcazioni rispetto agli anni prima, ma non dobbiamo dimenticare invece quella che è l'altra nautica, ovvero sia quella sotto i 24 metri, perché la nautica che è sotto i 24 metri è quella dove la maggior parte degli italiani che vanno per mare hanno la patente.
5: Questo è un appuntamento che la città aspetta tutti gli anni e sappiamo che è identificativo del nostro calendario. La scommessa di spostarlo più avanti è una scommessa che secondo noi può essere vincente perché lo leva un po' da quella pressione rappresentata dagli altri due saloni nautici di Monaco e di Cannes e quindi crediamo che questo possa farlo diventare un appuntamento in un periodo suo caratteristico tipico del Salone di Genova.
0: Resta in carcere l'anarchico di 39 anni, arrestato venerdì mattina dopo gli scontri della sera precedente con la polizia al termine della manifestazione organizzata dai commercianti e dai residenti del centro storico che chiedevano più sicurezza. C'è stato un incontro durante la serata e quest'uomo è stato arrestato. Aurora Bottino.
6: È stato confermato l'arresto dell'uomo di 39 anni fermato dopo gli scontri tra anarchici e polizia alla stazione marittima di Genova, a pochi minuti dalla fine della passeggiata organizzata dagli angeli del centro storico. Il 38enne resterà in carcere, il giudice per le indagini preliminari ha convalidato il fermo disponendo la custodia cautelare. Il magistrato ha descritto infatti l'indagato come una persona aggressiva e non in grado di controllarsi, sottolineando la pericolosità del gesto contestato. Un pugno sferrato contro un funzionario della Digos durante i tafferugli seguiti alla manifestazione. Il poliziotto ha riportato un trauma cranico con una prognosi di 7 giorni. Contro la decisione del giudice ha subito preso posizione l'avvocato Fabio Sommavigo che assiste il 38enne. Si tratta di una misura sproporzionata, dichiarato il legale. L'arrestato avrebbe raccontato di non ricordarsi niente perché era in lutto. Gli episodi risalgono alla serata di giovedì 24 settembre quando un gruppo di anarchici riunitosi per commemorare Francesco Carrieri ha cercato di avvicinare il corteo degli degli angeli del centro storico. Digos e reparto mobile hanno tenuto separati due gruppi, ma la tensione è salita rapidamente. Dagli antagonisti sono volate alcune bottiglie di vetro. Oltre al funzionario della Digos, due poliziotti del

0: reparto mobile, hanno riportato lesioni con prognosi tra 11 e 40 giorni.
1: Piazza De Ferrari si prepara a Genova a trasformarsi in un grande palcoscenico per l'11ª edizione di Non ti scordar di me, la manifestazione benefica promossa dalla Fondazione Gigi Ghirotti, sabato 3 ottobre, una giornata di musica, sport e spettacolo, e poi ci sarà la performance di Vanni Oddera, campione di freestyle per quanto riguarda il motocross. Elisa Rissi.
2: Sport, musica e spettacolo, ma soprattutto solidarietà. Torna sabato 3 ottobre nel cuore di Genova Non ti scordar di me, la manifestazione promossa dalla Fondazione Gigi Ghirotti per raccogliere fondi e sensibilizzare i cittadini sull'importanza di sostenere le persone malate e le loro famiglie. Un'intera giornata di appuntamenti che prenderà il via alle 10:30 in Piazza De Ferrari tra esibizioni musicali, intrattenimento per i più piccoli e degustazioni di prodotti tipici liguri. Tra i protagonisti il campione di freestyle motocross Vanni Oddera, che porterà le sue spettacolari acrobazie nel centro della città con due appuntamenti alle 12 e alle 15 in punto. Nel pomeriggio spazio alla pet therapy, alla danza e al grande flash mob di Stelle nello Sport. A chiudere la manifestazione alle 17:30 la discesa dei supereroi acrobatici da Palazzo Ducale. Un appuntamento che da 11 edizioni unisce divertimento e beneficenza per ricordare quanto siano importanti la cura, l'ascolto e la vicinanza che affronta la malattia.
3: Il nostro scopo è quello di portare il più possibile la cittadinanza al nostro centro, che è Largo Pertini, con un gazebo dove i nostri volontari sono a disposizione per parlare con la cittadinanza, per dire qual è il lavoro che svolge l'associazione e dare anche delle pubblicazioni che noi nel corso del tempo abbiamo fatto, e quindi informare sempre di più i cittadini dei nostri servizi.
1: Questa sera su Primo Canale Terrazza incontra Carlo Felice per vivere la storia, il presente, il passato, ma soprattutto il futuro del teatro. Andiamo a vedere allora una nostra pillola storica dell'archivio di Primo Canale relativa alla posa della prima pietra, che avvenne quasi 40 anni fa, il 7 aprile 1987.
4: Facendo un rapido confronto con lo passato, il 7 aprile del 1828 veniva qui inaugurato ufficialmente il Carlo Felice. In questo momento si sta leggendo la pergamena che verrà murata per la prima pietra, ed ecco le autorità si avviano alla posa della prima pietra dopo aver firmato una pergamena. Prima pietra per Genova, prima pietra per rimboccarsi le maniche, prima pietra, dicono gli osservatori, che vuol significare anche tralasciare le polemiche, punti di spillo tra comune e regione, tra regione e altri enti, tra Roma e Genova. Ecco la cerimonia ufficiale della posa della prima pietra.
5: Nel nome del Padre,
4: il Cardinale Siri procede alla benedizione.
5: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: E quindi vi ricordo l'appuntamento di questa sera con Terrazza Incontra, Carlo Felice. Noi ci fermiamo qua, ci rivediamo domani sera, stessi orari, buon proseguimento di serata.

Ben ritrovate a questo nuovo appuntamento con Trebi Meteo per la giornata di martedì 29 settembre, con ancora un contesto anticiclonico e di conseguenza sulla Liguria il tempo si mantiene asciutto e ben assolato e con temperature massime un po' ovunque attorno ai 26-27 gradi. Ma entriamo più nel dettaglio ad osservare cosa accadrà su ciascuna località. Su Imperia, partendo da qui, il tempo sarà asciutto ed ampiamente soleggiato. Al più un po' di vento, comunque debole a regime di brezza, le temperature diurne attorno ai 26-27 gradi. Anche su Savona il tempo sarà asciutto con cieli sereni tersi, un po' di vento specie inizio giornata poi in progressiva attenuazione, temperature diurne attorno ai 26-27 gradi. Ed anche su Genova la situazione meteo sarà analoga, la pressione atmosferica alta permetterà un contesto asciutto e ben assolato, un po' di vento di tramontana al mattino poi in progressiva attenuazione, poche le variazioni termiche, i valori diurni saranno prossimi ai 26-27 gradi. Ed anche sul Tigullio

Splenderà il sole, i cieli saranno tersi con temperature massime anche qui attorno ai 26 gradi, i valori minimi saranno prossimi ai 20-21 gradi. Ed ora in definitiva uno sguardo anche allo Spezzino, il tempo anche qui sarà stabile, asciutto ed ampiamente soleggiato, ventilazione per lo più debole, temperature diurne attorno ai 26-27 gradi. Ci attenderà poi una giornata di mercoledì 30 settembre, l'ultimo giorno del mese, con ancora tempo stabile, asciutto ed assolato. Qualche nube di passaggio sarà possibile, localmente anche compatta, ma in assenza di precipitazioni, poche le variazioni termiche. Valori diurni ancora una volta in diverse località attorno ai 26-27 gradi. Dettagli ed approfondimenti ulteriori vi attendono sulla nostra app 3B Meteo.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Buon lunedì, buon inizio settimana. Partiamo da quello che sta accadendo sul fronte scolastico, perché dopo le polemiche dei giorni scorsi, questa mattina il presidio in Piazza della Meridiana per protestare contro il caso dello striscione rimosso da due poliziotti alla scuola primaria ad Aneo, oltre 500 le persone che hanno preso parte a questo presidio, una partecipazione importante. E poi sullo sfondo però resta ancora la polemica sul decreto scuola varato dal governo di Giorgia Meloni. Chiaro Ru.
1: A Genova centinaia di genitori, insegnanti e cittadini si sono dati appuntamento in Piazza della Meridiana dopo il blitz di venerdì scorso, quando due agenti in borghese hanno rimosso uno striscione con scritto «Qui nessuno è straniero» contro il decreto scuola varato dal governo Meloni. L'episodio riguarda la scuola primaria d'Aneo, un gesto che è diventato subito un caso politico. Tanti cartelli e striscioni con scritto «Nessuna persona è straniera» e la scuola che esclude è incostituzionale, in diverse lingue e con diversi alfabeti.
2: Il presidio di oggi è andato bene dal nostro punto di vista, nel senso che quello che volevamo e a cui tenevamo è stato condiviso.
3: Noi semplicemente vogliamo affermare un principio, che è anche un principio, un dettato costituzionale dell'articolo 34, in cui la scuola è aperta a tutte e a tutti.
4: Questo ci pare un attacco molto forte alla libertà d'espressione. Ci sembra un atto grave, sul quale abbiamo chiesto giustificazioni alla questura.
5: Che fino a poco tempo fa c'era un altro striscione con sulla Palestina e su Gaza, e nessuno, da settembre a settembre c'è rimasto e nessuno ha avuto modo di toglierlo, di avere qualcosa da ridire.
1: Dopo le posizioni di venerdì scorso è partito un vero e proprio scontro politico, con il centrodestra che ha accusato il centrosinistra di strumentalizzare i fatti e i bambini. Dura la presa di posizione del ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara, che ha accusato l'opposizione di immaturità politica.
0: E sul tema è intervenuto anche il presidente della regione Marco Bucci, ha commentato con queste parole: mi dispiace che ci siano dei bambini che scrivano con gli asterischi, ecco, questo non va bene, ma dubito che siano stati i bambini a scrivere così. Lo ha detto appunto il presidente Bucci a margine della presentazione del Salone Nautico di quest'oggi. Qui nessuno è straniero, era il manifesto, il cartellone depositato proprio lì appeso alla scuola di Genova. Queste le sue parole: la scuola che esclude è incostituzionale, era scritto in diverse lingue. Il presidente Bucci però ha aggiunto: mi sembra che abbiano già parlato in parecchi di questa storia, qui non so che cosa potrai aggiungere di altro, io dico solamente che a me la riforma sembra una cosa fatta bene, sono favorevole. E poi per lo striscione c'è stato un misunderstanding. Si apre una nuova settimana di incontri

0: tra i sindacati nell'entroterra e quelli che hanno più problemi rispetto al trasporto pubblico e AMT. Al centro i problemi segnalati dai comuni questa giornata, quella del sabato, che continua a non essere soddisfacente per quanto riguarda gli spostamenti con il TPL e con il servizio pubblico. Facciamo il punto con Lucrezia Marì.
1: Non si placano le tensioni fra i sindaci dell'entroterra e AMT. I problemi segnalati dai comuni sono numerosi e riguardano soprattutto orari, coincidenze e corse tagliate. In alcuni casi il sabato, pur essendo un giorno feriale, viene gestito con una programmazione ridotta, creando difficoltà soprattutto a lavoratori e pendolari. A Savignone, ad esempio, viene segnalata una corsa autostradale prevista alle 9, troppo tardi per chi deve raggiungere il posto di lavoro e si trova quindi costretto a cercare mezzi alternativi. Restano poi da sistemare diverse coincidenze, mentre alcune zone rischiano di rimanere isolate. I sindaci si aspettavano i primi passi avanti già giovedì scorso, ma per ora la situazione è rimasta invariata. A pesare sono anche i problemi dei mezzi. Quando un autobus di una ditta in appalto si guasta e non è disponibile una sostituzione, la corsa viene cancellata. Una situazione che, secondo quanto segnalato dai comuni, si ripete ormai da circa un anno. L'obiettivo degli incontri è quindi mettere sul tavolo le diverse criticità e arrivare a una revisione del servizio che possa ridurre disagi e tagli e garantire collegamenti adeguati sul territorio.
0: È iniziato il conto alla rovescia per la 66esima edizione del Salone Nautico di Genova. L'obiettivo ovviamente è migliorare l'anno precedente, è un po' questo poi l'obiettivo di ogni anno, con un successo che segna una delle kermesse più importanti per Genova, per la Liguria in generale. Matteo Cantile.
2: Più maxi yacht, un'arena più accogliente e nuove date. Genova si prepara ad accogliere la 66esima edizione del Salone Nautico Internazionale al via questo giovedì 1 ottobre. Al Waterfront di Levante, nella Casa della Vela, la presentazione ufficiale.
3: Noi siamo molto positivi, è un salone in crescita ancora, più di 1000 imbarcazioni, più 28% nei catamarani e multiscafi, più 4% nel resto. Abbiamo un bel ritorno che sono i super yacht e poi abbiamo la nostra Blu Arena, che ho voluto fortemente per lasciare un abbraccio alla città, che fosse aperto gratuitamente. Insomma, mi dicono che a Genova non si possa dire, ma gratuitamente aperto al pubblico, in modo che i cittadini di Genova, ma anche chiunque sia qua, possa entrare come che avere un assaggio.
4: L'Italia è leader nella nautica da diporto ed è super leader per quanto riguarda le grandi imbarcazioni, e quest'anno ad esempio ci saranno più grandi imbarcazioni rispetto agli anni prima, ma non dobbiamo dimenticare invece quella che è l'altra nautica, ovvero sia quella sotto i 24 metri, perché la nautica che è sotto i 24 metri è quella dove la maggior parte degli italiani che vanno per mare hanno la patente.
5: Questo è un appuntamento che la città aspetta tutti gli anni e sappiamo che è identificativo del nostro calendario. La scommessa di spostarlo più avanti è una scommessa che secondo noi può essere vincente, perché lo leva un po' da quella pressione rappresentata dagli altri due saloni nautici di Monaco e di Cannes, e quindi crediamo che questo possa farlo diventare un appuntamento in un periodo suo caratteristico tipico del Salone di Genova.
0: Resta in carcere l'anarchico di 39 anni, arrestato venerdì mattina dopo gli scontri della sera precedente con la polizia al termine della manifestazione organizzata dai commercianti e dai residenti del centro storico che chiedevano più sicurezza. C'è stato un incontro durante la serata e quest'uomo è stato arrestato. Aurora Bottino.
6: È stato confermato l'arresto dell'uomo di 39 anni fermato dopo gli scontri tra anarchici e polizia alla stazione marittima di Genova, a pochi minuti dalla fine della passeggiata organizzata dagli angeli del centro storico. Il 38enne resterà in carcere, il giudice per le indagini preliminari ha convalidato il fermo disponendo la custodia cautelare. Il magistrato ha descritto infatti l'indagato come una persona aggressiva e non in grado di controllarsi, sottolineando la pericolosità del gesto contestato. Un pugno sferrato contro un funzionario della Digos durante i tafferugli seguite la manifestazione. Il poliziotto ha riportato un trauma cranico con una prognosi di 7 giorni. Contro la decisione del giudice ha subito preso posizione l'avvocato Fabio Sommavigo, che assiste il 38enne. Si tratta di una misura sproporzionata, dichiarato il legale. L'arrestato avrebbe raccontato di non ricordarsi niente perché era in lutto. Gli episodi risalgono alla serata di giovedì 24 settembre, quando un gruppo di anarchici riunitosi per commemorare Francesco Carrieri ha cercato di avvicinare il corteo degli angeli del centro storico. Digos e reparto mobile hanno tenuto separati due gruppi, ma la tensione è salita rapidamente. Dagli antagonisti sono volate alcune bottiglie di vetro. Oltre al funzionario della Digos, due poliziotti del reparto mobile hanno riportato lesioni con prognosi tra 11 e 40 giorni.
0: Piazza De Ferrari si prepara a Genova.

0: a trasformarsi in un grande palcoscenico per l'11ª edizione di Non ti scordar di me, la manifestazione benefica promossa dalla Fondazione Gigi Ghirotti, sabato 3 ottobre, una giornata di musica, sport e spettacolo, e poi ci sarà la performance di Vanni Oddera, campione di freestyle per quanto riguarda il motocross. Elisa Rissi.
1: Sport, musica e spettacolo, ma soprattutto solidarietà. Torna sabato 3 ottobre nel cuore di Genova Non ti scordar di me, la manifestazione promossa da

0: alle 10.30 in Piazza dei Ferrari tra esibizioni musicali, intrattenimento per i più piccoli e degustazioni di prodotti tipici liguri. Tra i protagonisti il campione di freestyle motocross Vanni Oddera, che porterà le sue spettacolari acrobazie nel centro della città con due appuntamenti alle 12 e alle 15 in punto. Nel pomeriggio spazio alla pet therapy, alla danza e al grande flash mob di Stelle nello Sport. A chiudere la manifestazione alle 17.30 la discesa dei supereroi acrobatici da Palazzo Ducale, un appuntamento che da 11 edizioni unisce divertimento e beneficenza per ricordare quanto siano importanti la cura, l'ascolto e la vicinanza a chi affronta la malattia.
1: Il nostro scopo è quello di portare il più possibile la cittadinanza al nostro centro, che è Largo Pertini, con un gazebo dove i nostri volontari sono a disposizione per parlare con la cittadinanza, per dire qual è il lavoro che svolge l'associazione e dare anche delle pubblicazioni che noi nel corso del tempo abbiamo fatto, e quindi informare sempre di più i cittadini dei nostri servizi.
2: Questa sera su Primo Canale Terrazza incontra Carlo Felice per vivere la storia, il presente, il passato, ma soprattutto il futuro del teatro. Andiamo a vedere allora una nostra pillola storica dell'archivio di Primo Canale relativa alla posa della prima pietra, che avvenne quasi 40 anni fa, il 7 aprile 1987.
3: Facendo un rapido confronto con lo passato, il 7 aprile del 1828 veniva qui inaugurato ufficialmente il Carlo Felice. In questo momento si sta leggendo la pergamena che verrà murata per la prima pietra, ed ecco le autorità si avviano alla posa della prima pietra dopo aver firmato una pergamena. Prima pietra per Genova, prima pietra per imboccarsi le maniche, prima pietra, dicono gli osservatori, che vuol significare anche tralasciare le polemiche, punti di spillo tra comune e regione, tra regione e altri enti, tra Roma e Genova. Ecco la cerimonia ufficiale della posa della prima pietra.
4: Nel nome del Padre, del
3: Il Cardinale Siri procede alla benedizione.
4: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
2: E quindi vi ricordo l'appuntamento di questa sera con Terrazza Incontra, Carlo Felice. Noi ci fermiamo qua, ci rivediamo domani sera, stessi orari, buon proseguimento di serata.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Buon lunedì, buon inizio settimana. Partiamo da quello che sta accadendo sul fronte scolastico, perché dopo le polemiche dei giorni scorsi, questa mattina il presidio in Piazza della Meridiana per protestare contro il caso dello striscione rimosso da due poliziotti alla scuola primaria ad Aneo, oltre 500 le persone che hanno preso parte a questo presidio, una partecipazione importante. E poi sullo sfondo però resta ancora la polemica sul decreto scuola varato dal governo di Giorgia Meloni. Chiaro Ru.
1: A Genova centinaia di genitori, insegnanti e cittadini si sono dati appuntamento in Piazza della Meridiana dopo il blitz di venerdì scorso, quando due agenti in borghese hanno rimosso uno striscione con scritto «Qui nessuno è straniero» contro il decreto scuola varato dal governo Meloni. L'episodio riguarda la scuola primaria d'Aneo,

0: un gesto che è diventato subito un caso politico. Tanti cartelli e striscioni con scritto «Nessuna persona è straniera» e la scuola che esclude è incostituzionale, in diverse lingue e con diversi alfabeti.
1: Il presidio di oggi è andato bene dal nostro punto di vista, nel senso che quello che volevamo e a cui tenevamo è stato condiviso.
2: Noi semplicemente vogliamo affermare un principio, che è anche un principio, un dettato costituzionale dell'articolo 34, in cui la scuola è aperta a tutte e tutti.
3: Questo ci pare un attacco molto forte alla libertà d'espressione. Ci sembra un atto grave, sul quale abbiamo chiesto giustificazioni alla questura.
4: Che fino a poco tempo fa c'era un altro striscione con sulla Palestina e su Gaza, e nessuno, da settembre a settembre c'è rimasto e nessuno ha avuto modo di toglierlo, di avere qualcosa da ridire.
0: Dopo le posizioni di venerdì scorso è partito un vero e proprio scontro politico, con il centrodestra che ha accusato il centrosinistra di strumentalizzare i fatti e i bambini. Dura la presa di posizione del ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara, che ha accusato l'opposizione di immaturità politica.
5: E sul tema è intervenuto anche il presidente della regione Marco Bucci, ha commentato con queste parole: mi dispiace che ci siano dei bambini che scrivano con gli asterischi, ecco, questo non va bene, ma dubito che siano stati i bambini a scrivere così, lo ha detto appunto il presidente Bucci a margine della presentazione del Salone Nautico di quest'oggi. Qui nessuno è straniero, era il manifesto, il cartellone depositato proprio lì appeso alla scuola di Genova. Queste le sue parole: la scuola che esclude è incostituzionale, era scritto in diverse lingue. Il presidente Bucci però ha aggiunto: mi sembra che abbiano già parlato in parecchi di questa storia, qui non so che cosa potrai aggiungere di altro, io dico solamente che a me la riforma sembra una cosa fatta bene, sono favorevole. E poi per lo striscione c'è stato un misunderstanding. Si apre una nuova settimana di incontri tra i sindacati nell'entroterra e quelli che hanno più problemi rispetto al trasporto pubblico e AMT, al centro i problemi segnalati dai comuni. Questa giornata, quella del sabato, che continua a non essere soddisfacente per quanto riguarda gli spostamenti con il TPL e con il servizio pubblico. Facciamo il punto con Lucrezia Marini.
6: Non si placano le tensioni fra i sindaci dell'entroterra e AMT. I problemi segnalati dai comuni sono numerosi e riguardano soprattutto orari, coincidenze e corse tagliate. In alcuni casi il sabato, pur essendo un giorno feriale, viene gestito con una programmazione ridotta, creando difficoltà soprattutto a lavoratori e pendolari. A Savignone, ad esempio, viene segnalata una corsa autostradale prevista alle 9, troppo tardi per chi deve raggiungere il posto di lavoro, e si trova quindi costretto a cercare mezzi alternativi. Restano poi da sistemare diverse coincidenze, mentre alcune zone rischiano di rimanere isolate. I sindaci si aspettavano i primi passi avanti già giovedì scorso, ma per ora la situazione è rimasta invariata. A pesare sono anche i problemi dei mezzi. Quando un autobus di una ditta in appalto si guasta e non è disponibile una sostituzione, la corsa viene cancellata. Una situazione che, secondo quanto segnalato dai comuni, si ripete ormai da circa un anno. L'obiettivo degli incontri è quindi mettere sul tavolo le diverse criticità e arrivare a una revisione del servizio che possa ridurre disagi e tagli e garantire collegamenti adeguati sul territorio.
5: È iniziato il conto alla rovescia per la 66esima edizione del Salone Nautico di Genova. L'obiettivo ovviamente è migliorare l'anno precedente, è un po' questo poi l'obiettivo di ogni anno, con un successo che segna una delle kermesse più importanti per Genova, per la Liguria in generale. Matteo Cantile.
7: Più maxi yacht, un'arena più accogliente e nuove date. Genova si prepara ad accogliere la 66esima edizione del Salone Nautico Internazionale, al via questo giovedì 1 ottobre. Al Waterfront di Levante, nella Casa della Vela, la presentazione ufficiale.
8: Noi siamo molto positivi, è un salone in crescita ancora, più di 1000 imbarcazioni, più 28% nei catamarani e multiscafi, più 4% nel resto. Abbiamo un bel ritorno che sono i super yacht e poi abbiamo la nostra Blu Arena, che ho voluto fortemente per lasciare un abbraccio alla città, che fosse aperto gratuitamente. Insomma, mi dicono che a Genova non si possa dire, ma gratuitamente aperto al pubblico, in modo che i cittadini di Genova, ma anche chiunque sia qua, possa entrare come che avere un assaggio.
9: L'Italia è leader nella nautica da diporto ed è super leader per quanto riguarda le grandi imbarcazioni, e quest'anno ad esempio ci saranno più grandi imbarcazioni rispetto agli anni prima, ma non dobbiamo dimenticare invece quella che è l'altra nautica, ovvero sia quella sotto i 24 metri, perché

0: La nautica che è sotto i 24 metri è quella dove la maggior parte degli italiani che vanno per mare hanno la patente.
1: Questo è un appuntamento che la città aspetta tutti gli anni e sappiamo che è identificativo del nostro calendario. La scommessa di spostarlo più avanti è una scommessa che secondo noi può essere vincente, perché lo leva un po' da quella pressione rappresentata dagli altri due saloni nautici di Monaco e di Cannes, e quindi crediamo che questo possa farlo diventare un appuntamento in un periodo suo caratteristico, tipico del Salone di Genova.
2: Resta in carcere l'anarchico di 39 anni, arrestato venerdì mattina dopo gli scontri della sera precedente con la polizia al termine della manifestazione organizzata dai commercianti e dai residenti del centro storico che chiedevano più sicurezza. C'è stato un incontro durante la serata e quest'uomo è stato arrestato. Aurora Bottino.
3: È stato confermato l'arresto dell'uomo di 39 anni fermato dopo gli scontri tra anarchici e polizia alla stazione marittima di Genova, a pochi minuti dalla fine della passeggiata organizzata dagli angeli del centro storico. Il 38enne resterà in carcere, il giudice per le indagini preliminari ha convalidato il fermo disponendo la custodia cautelare. Il magistrato ha descritto infatti l'indagato come una persona aggressiva e non in grado di controllarsi, sottolineando la pericolosità del gesto contestato. Un pugno sferrato contro un funzionario della Digos durante i tafferugli seguite la manifestazione. Il poliziotto ha riportato un trauma cranico con una prognosi di 7 giorni. Contro la decisione del giudice ha subito preso posizione l'avvocato Fabio Sommavigo, che assiste il 38enne. Si tratta di una misura sproporzionata, ha dichiarato il legale. L'arrestato avrebbe raccontato di non ricordarsi niente perché era in lutto. Gli episodi risalgono alla serata di giovedì 24 settembre, quando un gruppo di anarchici riunitosi per commemorare Francesco Carrieri ha cercato di avvicinare il corteo degli angeli del centro storico. Digos e reparto mobile hanno tenuto separati due gruppi, ma la tensione è salita rapidamente. Dagli antagonisti sono volate alcune bottiglie di vetro. Oltre al funzionario della Digos, due poliziotti del reparto mobile hanno riportato lesioni con prognosi tra 11 e 40 giorni.
2: Piazza De Ferrari si prepara a Genova a trasformarsi in un grande palcoscenico per l'11ª edizione di Non ti scordar di me, la manifestazione benefica promossa dalla Fondazione Gigi Ghirotti. Sabato 3 ottobre, una giornata di musica, sport e spettacolo, e poi ci sarà la performance di Vanni Oddera, campione di freestyle per quanto riguarda il motocross. Elisa Rissi.
4: Sport, musica e spettacolo, ma soprattutto solidarietà. Torna sabato 3 ottobre nel cuore di Genova Non ti scordar di me, la manifestazione promossa dalla Fondazione Gigi Ghirotti per raccogliere fondi e sensibilizzare i cittadini sull'importanza di sostenere le persone malate e le loro famiglie. Un'intera giornata di appuntamenti che prenderà il via alle 10.30 in Piazza De Ferrari, tra esibizioni musicali, intrattenimento per i più piccoli e degustazioni di prodotti tipici liguri. Tra i protagonisti il campione di freestyle motocross Vanni Oddera, che porterà le sue spettacolari acrobazie nel centro della città con due appuntamenti alle 12 e alle 15 in punto. Nel pomeriggio spazio alla pet therapy, alla danza e al grande flash mob di Stelle nello Sport. A chiudere la manifestazione alle 17.30 la discesa dei supereroi acrobatici da Palazzo Ducale. Un appuntamento che da 11 edizioni unisce divertimento e beneficenza per ricordare quanto siano importanti la cura, l'ascolto e la vicinanza che affronta la malattia.
5: Il nostro scopo è quello di portare il più possibile la cittadinanza al nostro centro, che è Largo Pertini, con un gazebo dove i nostri volontari sono a disposizione per parlare con la cittadinanza, per dire qual è il lavoro che svolge l'associazione e dare anche delle pubblicazioni che noi nel corso del tempo abbiamo fatto, e quindi informare sempre di più i cittadini dei nostri servizi.
2: Questa sera su Primo Canale Terrazza incontra Carlo Felice per vivere la storia, il presente, il passato, ma soprattutto il futuro del teatro. Andiamo a vedere allora una nostra pillola storica dell'archivio di Primo Canale relativa alla posa della prima pietra, che avvenne quasi 40 anni fa, il 7 aprile 1987.
6: Facendo un rapido confronto con lo passato, il 7 aprile del 1828 veniva qui inaugurato ufficialmente il Carlo Felice. In questo momento si sta leggendo la pergamena che verrà murata per la prima pietra, ed ecco le autorità si avviano alla posa della prima pietra dopo aver firmato una pergamena. Prima pietra per Genova, prima pietra per

0: imboccarsi le maniche. Prima pietra, dicono gli osservatori, che vuol significare anche tralasciare le polemiche, punti di spillo tra comune e regione, tra regione e altri enti, tra Roma e Genova. Ecco la cerimonia ufficiale della posa della prima pietra.
1: Nel nome del Padre,
0: il Cardinale Siri procede alla benedizione.
1: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
2: E quindi vi ricordo l'appuntamento di questa sera con Terrazza Incontra, Carlo Felice. Noi ci fermiamo qua, ci rivediamo domani sera, stessi orari, buon proseguimento di serata.

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
2: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 1 ottobre con carta insieme, olio extravergine di oliva Conad, classico, un litro, a 4,39€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
1: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
3: Perché conviene!
4: Con l'app Impresa Italia puoi consultare e condividere sempre e gratuitamente tutti i documenti ufficiali della tua impresa. Scaricala subito ed accedi col tuo dispositivo di firma digitale. Non hai firma digitale o SPID? Richiedili nelle sedi di Imperia, La Spezia e Savona, Camera di Commercio Riviere di Liguria, al fianco di imprese, professionisti e cittadini nella transizione digitale.
5: Ben ritrovati con le nostre interviste politiche per fare il punto sulla situazione che non guarda solo la nostra regione, ma che guarda a livello nazionale. Allora ringrazio per essere con noi l'onorevole Ilaria Cavo, deputata di Noi Moderati, presidente del Consiglio nazionale di Noi Moderati, consigliere comunale a Genova. Grazie,
6: grazie
5: per essere con noi.
6: Buongiorno a tutti.
5: Onorevole, io partirei con lei però da la notizia più politica, quelle che poi a me soprattutto piacciono, ovvero il ruolo di Noi Moderati, perché in questi giorni avete fatto sapere che state aprendo questo cantiere popolare e civico, si apre quindi anche molto ai territori, alle liste civiche, quello da cui poi il percorso che lei ha fatto in questi anni. Si pensa ovviamente al 2027, alle politiche. A che progetto state lavorando?
6: Intanto grazie per questo invito. Io, oltre a essere capogruppo qui in comune, parlamentare ligure, sono anche presidente del Consiglio nazionale di Noi Moderati, che si è riunito la settimana scorsa, per l'esattezza giovedì scorso, devo dire con una affluenza importante di tutti i delegati, e abbiamo tracciato diciamo quella che è la nostra rotta in vista sicuramente sia delle prossime politiche che delle prossime amministrative, perché a livello nazionale ci sarà una tornata di amministrative anche chiaramente che riguardano tutti i territori, ma con dei grossi capoluoghi interessati a livello nazionale. E abbiamo detto tante cose, ma quello che sostanzialmente è stato lanciato lo ha fatto il nostro presidente Lupi, ma ha avuto l'avallo di tutto il Consiglio nazionale, sostanzialmente questa apertura di un cantiere che parta da Noi Moderati, ma che apra Noi Moderati a che cosa? L'abbiamo definito cantiere popolare, cantiere civico, cantiere ovviamente moderato, ovvero ci candidiamo a essere quel partito che può dare voce alle liste civiche che sono sui territori e che chiaramente nell'ottica di un'elezione politica possono cercare un riferimento per convogliare voti, consenso, energie, e possono averlo nel nostro partito, perché altrimenti le civiche poi sono importantissime quando ci sono le elezioni amministrative, e sulle politiche rischiano di non avere uno sbocco. E noi per questo diciamo cantiere aperto alle civiche, poi anche a quelle forze politiche che possono avere lo stesso obiettivo. Ci possono essere dei partiti minori in questo momento nell'alveo del centrodestra con cui iniziare un dialogo per aprire Noi Moderati.

0: a quelle forze che si riconoscono ovviamente nei nostri valori e che possono cercare rappresentatività e appunto, diciamo, sbocco. È chiaro, noi l'abbiamo detto in maniera netta, i nostri valori sono quelli del centrodestra, mai della destra, ed era doveroso farlo, scriverlo, annunciarlo anche in un comunicato nel momento in cui abbiamo chiaramente l'evoluzione, l'evolversi dei sondaggi e quindi tutto il tema, diciamo, della deriva più populista e più a destra. E noi ci collochiamo dichiaratamente a sostegno di una coalizione di centrodestra, senza la disponibilità chiaramente a una deriva destra, che peraltro adesso non c'è, perché credo che sia sotto gli occhi di tutti la scelta anche a livello nazionale, anzi soprattutto a livello nazionale, dalla Premier e tutta la coalizione. La coalizione è la nostra di centrodestra, e tale rimane.
1: C'è il nostro Eco Vannacci, tra l'altro, senza forse neanche esservi messi d'accordo, lei e il ministro Zangrillo, lo avete detto a poca distanza di tempo, perché era a Genova per un convegno, ha detto assolutamente no al generale Vannacci in coalizione. Lei lo diceva, lo aveva detto anche ai nostri microfoni nei giorni scorsi, a Zona Rossa, l'ha ripetuto poi con un comunicato. Tra l'altro in queste ore sta facendo molto discutere questa foto ritoccata con l'intelligenza artificiale della sottosegretaria Siracusano, con questa scollatura. Questo è il modo di fare, di operare di Roberto Vannacci.
0: Sono intervenuta anche su questo un po' istintivamente, per andare a dare solidarietà a Matilde Siracusano, che è una donna, una sottosegretaria molto attiva, molto presente, e che ovviamente ha vissuto questo, diciamo, violenza diciamo mediatica. Ha preso, c'era una sua foto con la maglietta, ed è diventata una foto in cui la maglietta è stata tolta ed è stata messa una scollatura incredibile. Ma per dire cosa? E la mancanza di rispetto della donna? Si può avere questo senso o non senso dell'importanza e del rispetto della donna? Devo dire che il fatto che l'abbia fatto Vannacci purtroppo non stupisce, ma questo non ci può portare a non reagire, ed è la conferma. Poi scarica responsabilità, l'ha trovata così, non l'ha trovata così, l'ha pubblicata, e una cosa del genere secondo me, secondo noi, è assolutamente inammissibile, ed è la prova del fatto che noi non possiamo andare e non andremo mai, ed è, sarà impossibile andare d'accordo, condividere percorsi con chi si pone in questo modo, ed è la conferma del discorso che facevamo prima. Centrodestra sì, destra e derive di un certo tipo, incluse foto manipolate di questo tipo no. Peraltro ricordiamoci che Vannacci ha anche sminuito quella che è stata un'iniziativa del nostro Parlamento di pensare e di introdurre il reato di femminicidio, pensando che, diciamo, non fosse utile, o davvero minimizzandolo in una maniera diciamo da società e da impostazione totalmente patriarcale. Noi l'abbiamo voluto, peraltro è del nostro gruppo la presidente della commissione femminicidio, e credo che invece sia stato un passo avanti importante, perché dire che una donna viene uccisa o violata o subisce violenze in quanto donna è qualcosa diverso da non dirlo.
1: Eh sì, è così, i sondaggi lo danno molto in crescita, vedremo, perché poi cambiano anche un po' sul territorio, poi anche
0: seguiremo tutto, e anche sul territorio è evidente che l'impostazione nazionale non potrà non portare una riflessione anche a livello territoriale.
1: E cambiamo argomento, onorevole, parliamo di Ericsson, perché è uno dei temi che sta tenendo più col fiato sospeso Genova, in realtà, perché è una ferita sul lavoro importante questa. C'è già il tema Ex Ilva, adesso arriva Ericsson, so che state lavorando anche con altri colleghi anche di centrosinistra al tema, e ci sono degli incontri importanti, mi sembra di capire che si è tutti concordi nel dire Ericsson non può lasciare a casa 131
0: sì,
1: lavoratori.
0: Io diciamo che ho cercato di fare un passo in più proponendo l'audizione di Ericsson anche in commissione parlamentare. Non è detto che sia il passo risolutivo, ma di certo, dopo quello che è accaduto in prefettura e questo muro che ha messo l'azienda nel non riconoscere i ruoli istituzionali di assessori che erano presenti, e lo dico in maniera trasversale perché era presente tanto l'assessore comunale quanto quello regionale, penso che si sia consumato uno strappo molto grave. Io mi auguro, e io ho fatto questa richiesta ed è stata accolta dalla nostra commissione, per cui ci sarà l'audizione di Ericsson mercoledì nel primo pomeriggio, e quindi certamente tutti, perché è una commissione parlamentare, quindi diciamo trasversale, ci saranno tutti i parlamentari della commissione, potremmo, e quindi anche tutti i gruppi presenti, potremmo fare domande e avere qualche elemento in più di sia per ragionare sia per capire il motivo di questi licenziamenti non attesi, collettivi, in un'area strategica come quella di Genova, per un'azienda che ha anche vissuto di sostegno nazionale e che ora dice l'Italia non è più concorrenziale. E beh, cerchiamo di capire.

0: perché oggi è Genova, è un caso che parte da Genova, ma non è un caso genovese e non è da inquadrare come una crisi genovese e con numeri che riguardino soltanto Genova. È chiaro che deve essere inserita in un contesto più ampio, quello parlamentare, perché è un'istituzione la Commissione parlamentare e mi auguro che come tale venga accolta e rispettata. E già il fatto che l'azienda abbia detto ci sediamo a quel tavolo, non ero obbligata a farla, ma verrà, cogliamo questo positivo. Poi ci sarà l'incontro del 5 invece convocato dal Ministero, che ovviamente ha altre leve, perché conoscendo tutta la progettualità che c'è, anche gli investimenti che sono stati fatti, ho fatto anche un'interrogazione in commissione su Ericsson ed è stato evidente che ci sono dei finanziamenti che sono stati dati e anche sostanzialmente delle sovvenzioni e delle agevolazioni che sono state date ad Ericsson, altri che sono pendenti. Beh, non è che un'azienda, siamo nel libero mercato, è evidente che Ericsson può fare le sue scelte, però deve farle consapevole che se va avanti con questa linea di muro contro muro e senza possibilità di congelare quei finanziamenti, dall'altra parte qualcosa rischia di perdere. Bisogna metterla intorno a un tavolo e cercare di capire come far considerare Genova e l'Italia ancora attrattiva per non perdere posti di lavoro.
1: Sono ancora due temi che voglio affrontare con lei, onorevole. Il primo riguarda la camminata di settimana scorsa in centro storico, se non erro era giovedì sera. È una camminata che è andata bene, molto partecipata, era presente lei, erano presenti anche altri suoi colleghi di centrodestra. C'è stata questa tensione un po' a distanza, adesso non so quanto a distanza in realtà, con alcuni anarchici. La richiesta è sempre quella di sicurezza. Il centro storico possiamo dire che è un po' l'emblema di questo anno complicato dal punto di vista della sicurezza.
0: È l'emblema. Io ringrazio le organizzatrici e gli organizzatori di questa camminata, che era politica, partitica. Siamo andati tutti in piazza con delle magliette bianche e abbiamo messo l'adesivo degli angeli del centro storico, e tale deve rimanere. Ma la camminata sicuramente è stata utile, che perché è stato un modo per i commercianti, c'era anche la comunità del Bangladesh, perché hanno molto partecipata perché hanno tutti gli esercizi commerciali e vogliono riprendersi il centro storico esattamente come i nostri cittadini e i nostri commercianti, tutti insieme eravamo. Abbiamo percorso vie che non sempre sono percorribili, l'abbiamo fatto tutti insieme, abbiamo visto ovviamente le immagini che potete immaginare tra le siringhe, qualcuno addirittura che si faceva di crack mentre noi passavamo, e chiaramente si ha la sensazione di un centro storico che deve ritornare nelle mani e nella disponibilità di chi lo vuole vivere, anche i turisti che arrivano, chiaramente nelle ore serali con più complicazione. Ma la camminata ha dato un segnale importante, è stata molto partecipata e quindi vuol dire che il tema è sentito e che bisogna ridare decoro, ridare sicurezza, ridare anche presidi. Noi abbiamo sempre chiesto i presidi fissi, ce li avevano negati nel consiglio monotematico di un anno fa, e adesso il presidio fisso diventa strumento. Io non voglio contestare questo, mi fa piacere che abbiamo dato delle buone idee, peccato che se ci avessero ascoltato un anno prima forse avremmo perso un anno in meno. Detto questo, venendo alla fine di questa manifestazione, dopo che gli stessi organizzatori e organizzatrici davano soddisfazione per il supporto che hanno avuto, e abbiamo avuto purtroppo la sorpresa alle spalle degli anarchici che stavano facendo un'altra loro autonoma manifestazione, ma poi hanno cercato noi, ed è stato evidente questo, tra volontà probabilmente di attaccare la polizia e volontà di attaccare anche il nostro corteo. Il momento non è stato bello, ha lasciato molto amaro in bocca, perché chiaramente la polizia ha fatto il proprio lavoro benissimo, in maniera egregia, cioè ci hanno invitato rapidamente, eravamo nella piazza del Palazzo del Principe per intenderci, a salire verso la scalinata, verso la stazione, e ad allontanarci per creare spazio tra noi e gli anarchici che stavano arrivando per permettere a loro di frapporsi. Così è stato, ma io salendo quelle scale, insomma, poi anche con un po' di occhio da cronista, che credo un po' di cortei di averne raccontato nella vita, io li ho visti arrivare, sono arrivati, erano due o tre almeno che cercavano noi e volevano inseguire i manifestanti. Dopodiché questo non è stato possibile perché sono stati molto pronti gli agenti a frapporsi e a evitare il contatto fisico, ma è stata una questione anche di pochi secondi, altrimenti probabilmente ci sarebbe stato. Ma questo per dire cosa? Che proprio l'epilogo di quella manifestazione, e quindi il fatto che la polizia abbia dovuto presidiare per evitare questo contatto, significa che bisogna esserci e che quel centro storico non è a disposizione di commercianti, residenti, e ancora nelle mani di qualcun altro, e quindi quella manifestazione era più che mai necessaria rispetto a chi magari pensa di no.
1: Per chiudere, cavo invece il tema.
0: Non ho sentito però, perdonatemi, della solidarietà o dei commenti a sostegno di chi è andato in piazza, non dico la parte politica ma la parte civica, rispetto a quello che è accaduto. Non ho sentito da nessuno, e invece sarebbe stato, io credo, importante una solidarietà trasversale anche da parte del centro-sinistra rispetto a quello che si è verificato. Non l'ho visto.

0: Lo scontro invece c'è in queste ore sul quello che è accaduto alla scuola Daneo, quello che sta accadendo, la protesta di oggi, questa manifestazione che si è tenuta nella zona della Meridiana, il cartello che era presente poi è stato rimosso, molta polemica, che idea si è fatta di quello che sta accadendo?
1: Devo dire che su questo ho fatto un comunicato stringato ma credo chiaro. Io penso che si sia ingigantito un caso, perché quello striscione è stato rimosso ma anche subito ritornato al suo posto, ovvero è stato riaffisso, quello striscione c'è.
0: Qui nessuno è straniero, lo diceva.
1: Sì, lo striscione diceva, qui nessuno è straniero, con degli asterischi per non declinare la parte femminile, la parte maschile, eccetera. Ora, è evidente che quello striscione è uno striscione scritto da adulti, non può essere scritto da dei bambini. Detto questo, è giusto che ci sia, io non ho mai pensato il contrario, però dico che la rimozione è avvenuta dopo una segnalazione che è arrivata dalla polizia locale, che fa riferimento al comune di Genova, quindi io dico attenzione a strumentalizzare o a ingigantire un caso per una somma di fattori o di passaggi che devono essere analizzati bene. Lo striscione è tornato al suo posto e io credo che strumentalizzare i bambini, come è stato fatto, perché io pensare che i bambini abbiano una consapevolezza così politica di scrivere a un Presidente della Repubblica, insomma, mi sembra che ci sia una strumentalizzazione che non fa bene a nessuno. Dopodiché nel merito delle fatti, dei decreti, è giusto riflettere, io non credo che tutti la dobbiamo pensare allo stesso modo o che non ci voglia il dialogo, però nelle sedi giuste e non strumentalizzando dei fatti che diciamo vengono e sono stati a mio avviso ingigantiti, perché appunto quello striscione al suo posto è tornato.
0: E oggi c'è stata la partecipazione.
1: Poi possiamo dibattere del decreto che fissa il tetto degli stranieri che non conoscono l'italiano. Io penso che si voglia vedere chi attacca in maniera così forte, non voglia vedere l'obiettivo di fondo, che è quello di garantire l'inclusione vera, che non può passare e non può esserci se non c'è una possibilità di comunicazione, perché la lingua italiana non viene conosciuta, e si rischia altrimenti, se non si dà un limite a un'organizzazione, di creare delle classi ghetto al contrario, e questo io penso che sia l'obiettivo di fondo condivisibile, se appunto è evitare delle classi ghetto che siano al contrario, non siano di inclusione vera degli immigrati con gli italiani.
0: Grazie all'onorevole Ilaria Cavo, buon lavoro, ci ragioniamo presto anche per seguire tutte le partite aperte che ci riguardano.
1: Ma seguire l'audizione di Ericsson, quindi.
0: Allora, intanto ci vediamo magari nei prossimi giorni.
1: Grazie a voi, buona giornata a tutti.

0: Il programma politico di Primo Canale torna come ogni lunedì e allora pronti ad affrontare i temi di questa puntata, naturalmente dedicata questa volta, per la prima volta in questa stagione, non a AMT, ma torniamo a parlare di sicurezza, anche quello che è accaduto alla scuola Daneo di Genova, con tanta polemica che è scoppiata negli ultimi giorni. Affronteremo insomma tanti argomenti e tra poco ci collegheremo anche con Sestri Ponente per sentire un po' quello che è anche il parere di commercianti e residenti per quanto riguarda naturalmente il tema della sicurezza. Buonasera e bentrovata Francesca Ghio.
1: Buonasera a tutti e a tutte.
0: Buonasera anche Enrico Vassallo.
2: Buonasera a tutti.
0: Paola Bordilli.
3: Sì, buonasera a tutti.
0: E buonasera anche a Sergio Gambino.
4: Buonasera.
0: Allora, iniziamo a parlare di sicurezza, che è il tema appunto di questa puntata. Ghio, la città ha paura oppure no? È percezione, è insicurezza o è solo, come qualcuno dice, solo una percezione?
1: Ma non limiterei la domanda ai confini della città. Penso che la paura percepita sia una paura più legata alle persone, ai tempi che viviamo, e non limiterei neanche al paese Italia, perché se dobbiamo guardare in un sistema più ampio ci rendiamo conto che quello che succede nel mondo poi ha un impatto sulla vita. La paura principale che io percepisco quando si parla di sicurezza è quella lavorativa, perché è da lì che mi piace ragionare, non solo di sicurezza, quella delle strade, o comunque il concetto di sicurezza oggi sta prendendo una piega per cui ci si immagina

0: La polizia e la guardia e i ladri, quando invece sicurezza deve essere un approccio, e di questo io mi faccio portavoce anche con le politiche legate alle deleghe che mi riguardano, quindi le politiche giovanili, deve essere un approccio sistemico. Quello che si sta facendo come amministrazione, l'abbiamo visto anche in questo weekend con la zona della Darsena, che è sempre stata negli ultimi periodi al centro di dibattiti politici per l'insicurezza percepita. Ecco, quello che si fa come amministrazione e di cui c'è un grande bisogno è di portare dei presidi sociali. Presidi sociali vuol dire far frequentare questi posti che oggi vengono percepiti come insicuri invece da un target di persone che può animarli. Questo lo stiamo facendo con le politiche giovanili, io come sottoscritta, divulgando in tutta la città e portando in giro per Genova dei presidi dove risulta che la sicurezza, e questo è un dato che riporto, principale nella fascia giovanile 15-35, che sono cittadini e cittadine genovesi, risulta quella legata al lavoro, alla stabilità economica e quindi alla possibilità di occupare dei posti di lavoro e andare ad abitare delle zone della città e andare a abitare quindi non solo gli appartamenti ma anche l'economia di quei luoghi da parte di nuovi cittadini che vorrebbero rimanere a Genova. Oggi il problema è che questi cittadini, queste generazioni non hanno le possibilità di rimanere. E allora,
1: Sicuramente affronteremo, io ho già messo sul piatto diversi punti, diversi temi, sicuramente affronteremo tutti piano piano durante la trasmissione, però la domanda che le ho fatto è
2: Non ha
1: questa:
2: risposto.
0: La rifaccia,
1: la
0: che
1: città ha
0: sono arrivata di
1: paura o è solo una
0: corsa.
1: percezione?
0: Le
2: Ma se ricomincia di
0: persone,
2: nuovo però è un
1: no.
2: problema.
0: La città ha paura? No, la città non ha paura.
1: No. Gambino?
2: No, allora di che cosa parliamo? Cambiamo argomento, ritorniamo ad MT.
1: Allora, poi
2: Perché?
1: parleremo
2: No, perché
1: di tutto quello che
2: se
1: si
2: non
1: può
2: c'è un
1: fare.
2: problema di sicurezza in città, io mi tocco per sapere se ci sono. Allora, se non c'è un problema di sicurezza, vabbè, mettiamo che è così. Allora, perché la sindaca Salis da un anno a questa parte dice che il governo non fa abbastanza per la sicurezza, chiede più risorse, chiede più uomini, chiede più forze dell'ordine, perché il Partito Democratico, AVS, tutto il cucuzzaro del Campo Largo dice che il governo Meloni non ha assunto abbastanza poliziotti, carabinieri? Se non c'è un problema di sicurezza e il problema è semplicemente di lavoro, allora forse stanno chiedendo di assumere maggiori poliziotti e carabinieri perché ci sono dei disoccupati, non perché serve più sicurezza. Quindi per la Ghio il problema è il lavoro. Vorrei ricordare alla collega Ghio, se vogliamo, visto che lei ha parlato dei massimi sistemi del mondo, ha detto che dobbiamo allargare la veduta a livello nazionale, a livello internazionale, quello che vogliamo, in Italia siamo ai massimi storici di occupazione. Quindi va bene che c'è gente che cerca lavoro, va bene che c'è disoccupazione, va bene che c'è una situazione, comunque bisogna sempre migliorare, ma in questo momento il principale problema degli italiani è che non si sentono sicuri nelle proprie città. Perché? Perché sono aumentati gli spacciatori, sono aumentati senza fissa dimora, sono aumentati le persone ai margini della società, sono aumentati i scippi, ormai sulle metropolitane e nelle grandi città il taccheggio è uno dei principali problemi di qualsiasi grande città, medio grande città del nostro territorio. Alla prima domanda, no, non c'è un problema di sicurezza. Il problema principale è che non avete capito quali sono le esigenze degli italiani. Questo è il principale problema di questo paese, che la sinistra non ha capito cosa serve ai cittadini.
0: Ma se al governo ci siete voi?
2: Infatti, i problemi cerchiamo di risolverli.
0: Ma non mi
2: Infatti, i
0: sembra.
2: problemi cerchiamo di risolvere. Abbiamo aumentato il numero delle forze dell'ordine, sono stati fatti dei decreti di sicurezza che stanno permettendo di avere degli strumenti maggiori alle forze dell'ordine. Sono diminuiti del 55% gli sbarchi, sono aumentati del 40% le espulsioni delle persone che commettono dei reati. Ovvio. Facciamo una guerra contro i mulini a vento perché spesso e volentieri abbiamo altre forze dello Stato che remano contro e poi c'è chi nega, chi dice, io vorrei ricordare che ho fatto l'assessore alla sicurezza per 3 anni e in questi 3 anni non si faceva altro che dire che l'approccio sicuritario che io mettevo in campo per cercare di migliorare la sicurezza dei cittadini era inutile perché non serviva, bisognava mettere in campo altri strumenti, per poi accorgersi quando sono arrivati loro che telecamere e pesi del territorio inevitabilmente sono fondamentali per mettere in sicurezza il territorio. Se ne
1: Basta,
2: sono accorti tardi,
1: nei
2: speriamo che lo facciano il prima possibile.
1: giorni scorsi Salis è andata a Roma, è stata ricevuta dagli uffici del ministro Piantedosi, un passo indietro, insomma, va anche riconosciuto dopo gli ultimi mesi dove invece, insomma, aveva bacchettato più di una volta il governo, lo stesso ministro Piantedosi, c'era stato un po' di gelo fra il governo e Salis, si è accorta probabilmente, dico io, che insomma non era giusto anche per la città andare allo scontro con il governo, tu del governo hai bisogno.

0: e insomma, l'ho anche scritto in un pezzo qualche giorno fa, brava Salis, perché insomma capire che può anche si sta sbagliando è anche giusto farlo, e ha fatto una sorta di passo indietro ed è andata a Roma. Ora si aspetta tra l'altro tra qualche giorno anche l'esito di questo incontro e le richieste che ha fatto. Questo cambio di passo nei confronti del governo era giusto farlo?
1: Allora, non un passo indietro, non un passo indietro, secondo me è un passo avanti. E un passo avanti importante, però io alla sindaca Salis voglio riconoscere un grande merito, che è quello di, sì, di essere mediaticamente molto brava a comunicare, sì, di essere sempre molto attenta a quelle che sono le tematiche, soprattutto anche dei diritti delle persone, che, e lo comunica molto bene, ma soprattutto alla sindaca Salis io personalmente riconosco un grande merito, che è quello di avere un carattere difficilmente influenzabile, un carattere forte, determinato, e quindi il fatto che si abbia anche alzato un po' l'asticella dello scontro con quello che era il governo, per poi arrivare a questo tavolo e in qualche misura rappresentare anche da un punto di forza diverso le istanze al ministro Piantedosi, sarà perché anche un po' il mio stile, e lei lo sa, a volte infatti su questo abbiamo dei confronti tranquillissimi, ma ci confrontiamo proprio su questa capacità di mediazione. Io glielo devo riconoscere che questo
0: è assolutamente non lo dica però agli utenti di AMT, no, perché no, insomma
1: no.
0: Questo
1: no, però io invece su, no, però, su la domanda, AMT, però la domanda su, era sulla sicurezza,
0: sì, però lei infatti dice, volevo un passo indietro dire, l'ha fatto anche, no?
1: Ma io penso che quando una persona decide di, nel senso, per fortuna la vita è fatta che si va sempre avanti, quindi quando uno si accorge che deve magari fare delle scelte, prende in esame tante cose, decide per una via che magari all'inizio non aveva subito preso in considerazione, per me è un passo avanti, anzi è un segno di grande maturità e grande crescita e grande responsabilità. Una cosa velocissima, volevo rispondere al mio collega Gambino, volevo dirgli che a noi Vannacci, no, sentivo prima quello, a noi Vannacci ha fatto un grande favore politico, perché praticamente ha banalizzato talmente tanto tutti i temi che adesso noto che il centrodestra tenta di inseguirli banalizzando tutto, perché siamo passati, no, perché dicevo, siamo passati dalla gestione della sicurezza, lo faccio anche per incentivare l'intervento di chi viene dopo, ma ho notato che siamo passati dalla sicurezza di Genova a parlare che gli italiani non si sentono più sicuri. L'ha detto bene la mia collega Francesca Ghio, che è molto brava, e lo ripeto io in maniera non altrettanto efficace, ma al governo non c'è la sindaca Salis, non c'è il centro-sinistra, non ci siamo noi, ci siete voi, e quindi se gli italiani non si sentono più sicuri, andiamo a dirlo alle forze dell'ordine, che sono in numero sufficiente. Loro non reputano di essere in numero sufficiente per fare tutte le attività che dovrebbero.
2: Sì, peccato che nei 15 anni che ha governato il centro-sinistra le forze dell'ordine le ha ridotte del 30%.
1: Hanno
2: chiuso le scuole di polizia, però, vi rendete conto che avete chiuso anche le scuole di polizia? A voi.
1: Ma quando?
2: Quando governava il centro-sinistra, adesso governiamo
1: però noi, non possiamo fare come diciamo in consiglio comunale. Cosa diciamo in consiglio comunale? Dopo un anno e mezzo ci date la colpa e noi diciamo avete anche ragione, dobbiamo guardare anche a quello che dobbiamo fare noi. Ora voi siete al governo da un po' di tempo, mi sembra che è anche il governo più longevo della storia.
0: Bordilli.
3: Beh, io torno sulla domanda principale che ha fatto lei, che poi credo sia quella che alla nostra città interessa. Sì, Genova ha paura, io lo dico senza se, senza ma, rispondo chiaramente sì, cioè rispondo chiaramente che non è una percezione, non bisogna banalizzare soprattutto quello che i nostri cittadini dicono. Ecco, io lungo tutti questi 16 mesi ho sentito sempre che insomma dissenso, che il c'è lamento, che lo striscione messo su caricamento era politica, no, non era politica. Erano cittadini della nostra città genovesi non connessi con la politica che alla politica hanno voluto dire chiaramente abbiamo paura, c'è degrado, c'è l'insicurezza, c'è. Io mi prendo diciamo l'onere ma anche l'onore di dire che come c'è partito e avevamo già dal luglio 25 chiesto degli interventi specifici, fra cui anche zona della d'Arsena, ci era stato detto no, va tutto bene, state già tranquilli. Un anno dopo, luglio 26, cioè 14 luglio 26, tutto il Consiglio Comunale vota

0: Cioè, documento della Lega condiviso fra tutti, dove guarda, e un po' dicevamo che fra le varie cose erano necessari sia il presidio fisso, che è poi stato finalmente messo quindi sulla darsena, sia delle iniziative anche legate con la parte più ludica, fare in modo che c'è l'area vivesse. Quindi intanto questo successo è un successo che io rivendico e che dico lo ha colto solo il Consiglio Comunale, la c'è giunta no. E poi diciamolo, settimana scorsa, martedì scorso, quindi 7 giorni fa, sono contenta, ringrazio chi ha votato del Consiglio Comunale un altro documento che si è richiesto come Lega, dove abbiamo chiesto presidi nell'intera città e dove abbiamo chiesto che possa anche venire utilizzato l'esercito. Ve lo ricordate quando ero venuta qui e lei ha fatto questa domanda legata proprio con l'esercito, e dall'altra parte rispondevano no, noi la militarizzazione non la vogliamo, eccetera. Scorsa settimana voto sì. Allora, che cosa è quindi questo? Cosa vuole dire? Vuole dire, a mio parere, che per 16 mesi si è provato a negare completamente quello che era invece quella richiesta che non la destra, ma che ogni cittadino genovese faceva, nella nostra città, e che noi come destra, come Lega, abbiamo fatto insomma tentativo di portare alla attenzione della giunta comunale.
1: Ci fermiamo solo qualche istante, restate lì così poi diamo la risposta ovviamente alle parole di Paola Bordilli agli altri ospiti e poi andiamo a Sestri Ponente.
2: Tecno D, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
1: Eccoci ancora qui, dovrebbe essere pronta tra poco Aurora Bottino a Sestri Ponente. Francesca Ghio, le parole di Paola Bordilli.
3: Allora, c'è una bella differenza tra portare delle mozioni e farle approvare dal Consiglio Comunale. Io non penso che i cittadini, le cittadine di Genova si basino sulle mozioni che portiamo in Consiglio Comunale. Penso si basino più che altro tra...
0: No, ma va bene. Però, no, perché se,
3: Paola,
0: se ora
3: Paola,
0: iniziamo a dire così...
3: Perché se ci iniziamo a interrompere poi non capiscono niente a casa, invece ci diamo i turni.
0: No, capiscono.
3: Quindi al di là delle
0: emozioni, più di quello che voi
3: pensate. Se c'è bisogno lo diciamo, grazie Paola Bordilli, però al di là delle emozioni che portiamo in aula, poi
0: non voglio meriti, voglio verità.
3: Operativo. E la differenza tra la città paura, che è la domanda iniziale di Angeli, la risposta è la città ha bisogno, non è questione di paura e di creare un'atmosfera in cui non vive bene nessuno, perché non fa bene a nessuno continuare a ripetere questo senso di paura.
0: Ma
3: la verità è che la politica
0: nostra
3: oggi
0: città,
3: dovrebbe avere l'intelligenza,
0: strade,
3: l'intelligenza che evidentemente manca spesso, l'intelligenza di guardare i problemi reali e dare soluzioni concrete. E questo, chi si prende il merito di aver governato l'assessorato per 3 anni, il governo per 4 anni, il governo più longevo, ma se poi i frutti che noi raccogliamo sul territorio sono questi, evidentemente qualcosa è andato storto, perché non è che l'azione dell'amministrazione Salis, che è iniziata 15 mesi fa, debotto, d'improvviso trasforma la città in Nottingham,
0: la
3: città di Batman.
0: Ma i cittadini lo stanno dicendo.
3: È semplicemente il risultato, Gotham City è il risultato di anni e anni di trascuratezza che c'è stata da parte della classe dirigente politica nel non riuscire a interpretare i problemi reali che hanno le città, e questo succede a Genova, a Milano, a Roma, succede ovunque, succede ovunque, no? Ma che sia destra, sinistra, ma non importa il governo della città, importano dei problemi, importano. Io non la butto, guardate, perché le persone che ci ascoltano a casa sono anche stanche di questa storia destra e sinistra, appunto. Ne parliamo noi nei talk show, ma va bene, ne parliamo dai giornalisti, negli articoli, ma la realtà è che le persone che vivono la città vorrebbero solo una classe dirigente, un'amministrazione in grado di dare delle risposte concrete, e per dare delle risposte, io lo sto vedendo con le deleghe che seguo, bisogna prima avere dei dati, bisogna prima capire i territori.

0: Bisogna poter vivere la nostra città in sicurezza.
1: Ma fare propaganda politica e dire che abbiamo fatto le emozioni, i cittadini non se ne fanno niente.
0: Allora io non ne faccio emozioni, però lavorate, allora lavorate, perché se non facciamo emozioni quei presidi fissi, infatti, non li mettevate, questo è il problema.
1: Io ripeto, la città di Genova, la città di Genova merita il bisogno di avere l'attenzione. Allora parli lei così non ci interrompiamo.
2: Fra i due litiganti gode Aurora Bottino, che si trova per noi a Sesti Ponente, dovrebbe essere in compagnia di qualcuno. Aurora, buonasera e bentrovata.
3: Buonasera direttore, nonostante qualche ritardo legato alla strada, al traffico, siamo arrivati, siamo in piazza dei Micone, sono in compagnia di Vincenzo Pesce e Federica Pedemonti, che sono entrambi commercianti e del direttivo del CIV. Oggi rappresentano proprio il CIV e rappresentano un po' il punto di vista e la voce di chi lavora, ha un'attività qui a Sesti Ponente. Siamo anche in una delle piazze più animate, potete vedere dietro di noi è veramente pieno di famiglie, bambini, nonni, ci sono veramente tutti. Allora appunto abbiamo parlato di visione, punto di vista dei commercianti. Allora Federica, ti chiedo come si vive Sesti Ponente quando si parla di sicurezza, ma non solo.
4: Buonasera a tutti. Allora, come membri del consiglio direttivo del CIV di quartiere siamo ovviamente delle sentinelle sul territorio, aprendo tutti i giorni i nostri negozi, le saracinesche, diamo un servizio di continuità indubbiamente e di ascolto, comunque di confronto per il quartiere. È stato fondamentale in questi mesi, in questi anni, il rapporto che si è costruito con le istituzioni e sicuramente anche con le forze di polizia locale e in generale, diciamo, per avere uno scambio continuo su quelle che potevano essere le situazioni di emergenza, per ciò che riscontriamo, perché è indubbio, non siamo solo commercianti, come diciamo sempre, siamo una luce sempre accesa in una via, siamo un punto di accesso per le persone, dove si trovano persone, siamo una delle poche realtà ancora umane, ok? Indubbiamente c'è bisogno di supporto, questo è il dato che riscontriamo di più, perché noi possiamo fare sicuramente la nostra parte nell'essere sempre presenti, nel cercare di resistere, perché a volte si tratta anche di un presidio di resistenza, però abbiamo bisogno di questo scambio costante, di un canale preferenziale per fare le segnalazioni, perché comunque nel mentre che noi ci siamo per la popolazione, per i nostri clienti e tutto, comunque stiamo lavorando, quindi abbiamo delle tempistiche che non sono, cioè non possiamo perdere troppo tempo dietro a tante cose, quindi sicuramente avere supporto da questo punto di vista è importante. Per quanto riguarda il quartiere, è un quartiere che evolve, è un quartiere con tante diciamo, è molto dinamico, ogni giorno ci sono nuove criticità, sicuramente anche il raggiungimento del quartiere l'avete testato anche voi oggi. Diciamo che noi siamo ben contenti di essere sul territorio tutti i giorni e poter offrire anche il nostro servizio al territorio, non possiamo essere da soli.
0: Ecco, anche perché i problemi comunque ci sono, come in tutti i quartieri qua a Sesti, quali sono i principali per quanto riguarda sicurezza, comunque anche la vita di tutti i giorni?
4: Quello che riscontriamo di più è sicuramente la mancanza, cioè il fatto che questo presidio che noi offriamo pian pianino stia diminuendo. Cioè immaginiamoci una città dove non ci sono più luci accese, dove non ci sono più tutti questi negozi piano strada a offrire comunque un punto di ristoro, piuttosto che un punto di svago, piuttosto che un punto di aggregazione. I nostri negozi sono anche questo.
0: Grazie. Allora Vincenzo, chiaramente come diceva Federica, una situazione, un quartiere in evolversi, i problemi comunque rimangono e vanno affrontati, e voi li affrontate.
5: Noi li affrontiamo anche perché la sicurezza passa anche attraverso il degrado e il decoro di un quartiere, che purtroppo a causa anche un po' del cambiamento diciamo di tipo, di abitanti, esatto, delle abitanti, quindi abitudini anche diverse, purtroppo tutti i giorni ci

0: scontriamo con il fatto che il quartiere risulta sporco, nel senso di cose abbandonate e quant'altro. E per questo infatti abbiamo chiesto più volte ad Amni un potenziamento delle pulizie, che ovviamente capiamo benissimo che è causato da tutta una situazione, però ciò non toglie che se le strade fossero più pulite, tutto fosse più decoroso, sicuramente dà più sicurezza in generale alle persone che ci vivono. E mi collego anche al discorso della luce, perché anche la luce fa la differenza se un quartiere è illuminato, parlo della luce pubblica. Più volte abbiamo chiesto anche un potenziamento non tanto della via centrale di Sestri, che è sicuramente illuminato, ma di tutto ciò che è laterale, che poi è dove va un po' di più l'insicurezza, e anche lì non abbiamo mai avuto grandi risposte. Noi ad esempio con l'illuminare abbiamo sempre illuminato il quartiere il più possibile. Quest'anno siamo un po' in difficoltà perché purtroppo i costi dell'illuminare sono aumentati notevolmente, quindi le attività faranno quello esattamente. E quindi quello che chiediamo fondamentalmente è sempre un supporto al CIV, che lavora appunto con tutti, a tutte le istituzioni, perché è importante comunque per tenere vivo il quartiere stesso e dare più sicurezza, anche banalmente quello che diceva la Federica, un'attività aperta, una luce accesa è comunque un presidio di sicurezza in più. Non siamo la polizia, ma sicuramente facciamo da deterrente ad una strada buia, ecco.
1: Grazie, prima di dare la linea, allora niente, ridiamo la linea allo studio, grazie.
2: Allora Aurora, se sei ancora collegata, i due ospiti hanno quattro esponenti della politica. Se dovessero fare loro una domanda, la prima che viene loro in mente, una a testa, quale farebbe?
1: Allora, dallo studio ci chiedono, ci sono quattro esponenti politici appunto pronti a rispondere a una vostra domanda. Che domanda porreste alla politica?
3: Quale futuro vediamo per quartieri come Sestri Ponente, che sono Genova a tutti gli effetti, che non vogliamo chiamare periferia, ma che ad oggi probabilmente vengono, cioè nell'ambito delle decisioni che vengono prese su questo quartiere,
1: si sentono
3: periferia. Sì.
1: Si sentono periferia. Vincenzo?
0: Ma un discorso più legato anche alla viabilità, come voi avete detto giustamente, che avete ritardato per venire qua, ovviamente le strade sono quello che sono, però sicuramente qualcosa di più si può fare.
1: Vi sentite un po' isolati?
0: Esattamente, sì. Anche noi, io vengo da distante, vengo volentieri a lavorare qua, però devo sempre tenere in conto il fatto che ci può essere qualcosa che blocca. E poi soprattutto Sestri purtroppo è un imbuto, lo sappiamo.
1: Grazie mille. Allora queste sono le domande, direi.
2: Va bene, allora Aurora, dopo ti sposti, resti lì.
1: Allora dopo rimaniamo qui, sentiamo ancora un commerciante, poi ci spostiamo un secondo, vi portiamo in una realtà che lavora tutti i giorni anche per quanto riguarda l'integrazione e la vita con stranieri o comunque persone che vivono qui, immigrati, e poi torniamo e sentiremo anche il municipio per capire cosa viene fatto ogni giorno per il quartiere. A te.
2: Va bene, grazie Aurora. Torneremo tra poco a Sestri Ponente, un giro velocissimo, abbiamo pochissimi minuti prima di fermarci per la pubblicità. Ghio, le domande di un quartiere, ovvio che necessiterebbero di ore e ore di trasmissione, farle in un minuto rispondere è difficilissimo, però insomma a Sestri Ponente siamo andati un po' fuori dal solito centro storico per capire un po' quello che è il sentimento anche di chi vive in, parola brutta, ma comunque è così, mi scappa, ma la dico, periferia, nessuno si deve offendere ovviamente.
4: Parto
2: però
4: dalla prima, che è
2: velocemente tutte e quattro veloci.
4: Quale futuro per i quartieri, per Sestri Ponente, chiedeva la commerciante. Secondo me Sestri Ponente è stata abusata per troppo tempo come servitù industriale, e sicuramente quello di cui ha bisogno è una rivalutazione immobiliare, una rivalutazione di tutti gli spazi, perché i presidi, i cittadini tornano a vivere i quartieri quando i quartieri hanno da offrire. Non allungo troppo sull'isolamento che è percepito a livello di trasporti, però ci tengo a precisare che quando le piazze come quelle che abbiamo visto sono frequentate dalle persone, allora lì torna la

vivibilità dei quartieri, e la politica cos'è che deve fare? Deve, come amministrazione pubblica, pretendere delle scelte che vadano a riqualificare quei territori che, sempre per responsabilità politica, hanno subito servitù industriali e isolamento per scelte solo dettate dalla convenienza politica. Questo vuol dire che se si pone

0: abbiamo preso Sestri come simbolo questa sera, ma vale un po' per tutto.
1: Possiamo parlare di Voltri, possiamo parlare di Cornigliano, della Valpolcevera, possiamo parlare di tutte quelle zone, esatto. Il ponente genovese che è stato sacrificato Vassallo. Per troppo tempo.
2: Io
0: 30 secondi.
2: Sì, sì, sarò velocissimo. Io a Sestri ci sono cresciuto. È un quartiere che è cambiato tantissimo. Mi è piaciuta molto la prima domanda dalla presidente del CIV, perché la prima cosa che deve fare la politica è rispondere a quella domanda tutta, perché Sestri è cambiato tanto negli anni. Una cosa è stata fatta molto bene, appena a marzo Salis andò a interloquire con Fincantieri, ma questa interlocuzione con Fincantieri va proseguita in maniera forte, perché giustamente è stato detto che Sestri rischia di essere periferia di Genova. Mi preoccupa ancora di più, e sono d'accordissimo con le parole di Francesca Ghio, che Sestri è diventata, perché Sestri è diventata la periferia di Fincantieri. Oggi è necessario che la politica tutta vada da Fincantieri e gli chieda chiaramente qual è il progetto industriale che sta portando avanti, perché senza, e uso una parola sbagliata, ma capirete sicuramente il senso giusto della parola, senza sapere, senza un censimento chiaro di chi sono le persone che vengono a lavorare da fuori dentro Sestri, non si riesce a organizzare il welfare, i servizi sociali per le per i nuovi.
0: Assolutamente, verissimo. Bordilli, in 30 secondi.
3: Sì, guardi, noi avevamo, faccio un esempio chiaro, avevamo un progetto sul mercato ferro, fatto proprio per la riqualificazione del mercato, per mantenerlo sia come polo commerciale che come polo scolastico con il Bergese, quindi fare in modo che tanti giovani vivessero quell'area, che è un'area, e oltretutto per chi conosce Sestri, proprio a così limite vicino Fincantieri. Questa giunta invece ha scelto che non ci fosse più questa vocazione commerciale, che non vi fosse più nessuna vocazione legata con la scuola, ha deciso che ne farà una, ho letto, casa sociale. Ecco, io credo che questo stia già un po' in una risposta, differente. Noi volevamo vedere quello che era sia c'è sviluppo dell'economia Sestri, che giovani che vivessero proprio quella zona. Ora invece verrà fuori questa casa sociale, questo ritrovo che non si capirà bene cosa faranno o meno. Spero che non ci siano dico questo perché poi ne parleremo dopo, spero che non ci siano donne con il burka dentro, questo sicuramente.
1: Pure
3: sì.
1: Le donne col burka.
3: Parliamo di Sestri ponente, bisogna parlare anche di questo, eh. È un tema sicuramente importante.
0: Ha incendiato, l'ha buttata lì alla Bordilli, Gambino.
3: Non la butto lì, l'affronto seriamente.
4: Comincio subito col dire che il problema a Sestri ponente non sono gli stranieri, ma sono gli stranieri che non si integrano. È una politica industriale sicuramente di Fincantieri che concentra su una determinata zona un numero di stranieri, prevalentemente uomini, con non nuclei familiari, non aiuta all'integrazione di uno straniero all'interno di un contesto come quello di Sestri, che è un contesto molto particolare, perché Sestri è come se fosse un paese all'interno di una città, ha tutte le connotazioni, o quantomeno era un paese all'interno della città, ha tutte le peculiarità per, come dire, per avere un futuro come quello che c'era una volta, di contesto, come diceva anche la Ghio, dove le famiglie possono frequentare le piazze, le vie, senza sentirsi, come dire, in una megalopoli che magari non gli danno sensazioni di sicurezza. Però oggettivamente oggi lì abbiamo una concentrazione di stranieri non integrati, e in alcuni casi una concentrazione anche di famiglie che portano nelle scuole un numero di bambini che non permette l'integrazione. Perché quando si fa una regola.
0: Allora la interrompo, così andiamo nel blocco successivo, perché parleremo proprio di questo. Tra pochissimo il caso, chiamiamolo così, della scuola Daneo di Genova, che ha fatto esplodere la polemica che stava adesso accennando anche Sergio Gambino. Insomma, lo affronteremo. Come?
4: Senza volerlo,
0: eh. Senza volerlo, è vero, non sapeva la scaletta, naturalmente. Tra pochissimo torniamo subito.
5: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
6: Tipo zero sprechi, zero residui.
7: Arrestare terra a terra.
6: Scusate.
7: Per sostenere chi se ne prende cura.
8: Al pianeta teniamo un mondo.
9: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
10: Liguria, Discover the Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1.

0: 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.
1: La polemica sullo striscione è apparso nei giorni scorsi nella scuola di fronte o comunque nei pressi della scuola Daneo di Genova, uno striscione che ha fatto ovviamente incendiare anche il mondo della politica, una politica che anche a livello nazionale si è esposta. Oggi ne ha parlato ancora Silvia Sales, ne ha parlato anche il presidente di Regione Liguria Marco Bucci. Allora, prima di affrontare il tema in studio, andiamo a sentire prima quello che ha detto Silvia Sales e poi quello che ha detto Marco Bucci.
2: Ma io ho chiamato subito il questore, ha fatto i dovuti approfondimenti, anche loro hanno dovuto fare approfondimenti perché è una notizia che è arrivata da un servizio che stavano svolgendo sul territorio, quindi l'importante è ribadire un concetto che rispetto a un certo dialogo nazionale che si fa in questo momento sulla scuola, la città di Genova non è allineata con quel dialogo.
3: Sembra che abbiano già parlato in parecchi di questa storia, quindi non so se devo aggiungermi anch'io alla lista di quelli che parlano bene e parlano male. Io dico soltanto che a me la riforma sembra una cosa fatta bene, io sono favorevole alla riforma. Poi se c'è qualcheduno che scrive cose su qualche altro che ha avuto dei misunderstanding o cose di questo tipo, non fa parte del nostro lavoro. Noi andiamo, voliamo un pochino più in alto. E mi dispiace che ci siano dei bambini che scrivono con gli asterischi, ecco, questo non va bene. Ma dubito che ci siano stati dei bambini che hanno scritto con gli asterischi.
1: Allora, la politica si è divisa proprio su questo, cioè chi dice i bambini non possono aver scritto quella frase con degli asterischi, chi dice invece l'hanno scritta i bambini o comunque, insomma, i bambini si sono addirittura offesi, come ha detto Silvia Sales, se vorranno e vogliono scrivere addirittura al presidente Mattarella. Ghio, i bambini hanno scritto quello striscione realmente? Sapevano quello che stavano scrivendo oppure qualcuno gli ha fatti scrivere?
4: Prima di rispondere a questa domanda mi collego a quello che chiudeva prima nell'intervento il consigliere Gambino, in cui parlava di integrazione, no? E quindi poi noi passiamo a parlare di scuola, a parte che trovo raccapriccianti le parole di un presidente di regione che invece di contestualizzare quanto è successo alla scuola Daneo, che è gravissimo, parla dell'asterisco, e mi chiedo se ci faccia o ci sia, perché la domanda, strumentalizzare poi la risposta su l'abbiano scritto i bambini o non l'abbiano scritto. Allora, prima di arrivare a chi ha scritto quello striscione, io non ho dubbi che l'abbiano fatto i bambini, e sicuramente insieme alle famiglie, insieme alle maestre e maestri. Se vogliamo parlare di scuola, se vogliamo parlare del decreto sulla scuola, del lavoro che sta facendo questo governo, allora dovremo prima di parlare del quel 11,8% che sono effettivamente i bambini stranieri, quindi non il tanto cantato 30%, però i problemi che riguardano la scuola sono molteplici. Parliamo di edilizia scolastica, parliamo dei contratti precari di insegnanti e sono messe nelle condizioni peggiori di tutta Europa. Parliamo dell'educazione interculturale, parliamo del fatto che quella integrazione di cui si parlava prima e che arriva poi a creare dei quartieri in cui la sicurezza venga percepita ha le basi sulla scuola, tra l'altro tre articoli della Costituzione, l'articolo 3 pari dignità, l'articolo 34 libertà dell'insegnamento e l'articolo 34 la scuola aperta a tutti e a tutte. Quindi cosa fa la scuola Daneo nel momento in cui apre un momento fondamentale di formazione e di inclusione dei bambini e delle bambine genovesi? Mette davanti alla scuola un cartello che è quello che stanno sentendo i bambini oggi in tutte le nostre scuole d'Italia, perché io oggi ho accompagnato mia figlia al primo giorno di asilo ed è stato bellissimo vedere questa classe, nessun bambino si conosceva ma erano tutti insieme lì e l'unico obiettivo era stare insieme e giocare. Ai bambini, dei problemi che fa la politica, della frammentazione, della propaganda becera della destra, non se ne fanno niente, vogliono stare insieme nelle classi, poter studiare, potersi chiamare
1: giusto, però probabilmente lei conoscerà, come li conosco io, molti insegnanti che fanno fatica a portare
4: fatica
1: avanti,
4: perché hanno
1: una
4: dei
1: classe.
4: Contratti da fame, abbiamo il ruolo più importante, fanno fatica, no. Gli insegnanti oggi in Italia, e vi sfido, vi sfido a fare primo canale un solo programma in cui si chiede la percezione di quello che è l'educare oggi nelle scuole, e lo si chiede a insegnanti e la realtà. E oggi
1: però qualche insegnante lo conosco,
4: ma
1: lo conoscerà lei.
4: Guardi, basti guardare i dati, l'Europa ha in Italia i peggiori contratti precari agli insegnanti. Quindi se il governo si deve occupare,
1: ma
4: faticano perché non arrivano a fine mese, ma iniziamo a rivalutare gli stipendi di queste persone.

0: lavori in base a quanti soldi prendono. È molto grave questa frase.
1: Paese, scusa, gli insegnanti, le insegnanti
0: così, no,
1: di questo
0: così non
1: paese
0: va bene, perché sembra quasi che l'insegnante lavori in base a quanto
1: di
0: guadagna.
1: Percepire,
0: è
1: di percepire,
0: da
1: vabbè,
0: figlia
1: Paola,
0: di
1: ce lo dici
0: ex
1: dopo.
0: Maestra, rifugo completamente
1: va bene,
0: questa
1: ex maestra,
0: frase,
1: va bene.
0: Gravissima.
1: Oggi
0: gravissima.
1: Gli insegnanti e le insegnanti nel nostro paese dovrebbero non solo avere dei contratti che gli permettano di vedere nel loro lavoro il futuro e quello su cui hanno investito, ma anche di arrivare a fine mese in modo dignitoso. Noi abbiamo il lavoro più delicato e importante del mondo, che è quello di formare i bambini e le bambine nel nostro paese, persone che non sanno neanche se avranno la possibilità di insegnare l'anno dopo.
2: Detto
1: questa,
2: questo,
1: è la vera emergenza della scuola, i contratti dei lavoratori e l'edilizia scolastica. Quindi la propaganda sui bambini, su chi usa l'asterisco, io penso che non sia minimamente dignitosa nell'approccio politico di chi ha ruoli come presidente di regione e ministro dell'istruzione.
0: Ma viva,
1: questo è il livello che abbiamo raggiunto.
2: Allora, detto questo, se l'integrazione passa dagli stipendi degli insegnanti, c'è qualcosa che non quadra. Comunque, detto questo, gli incrementi di stipendio degli insegnanti negli ultimi 4 anni, questi gli insegnanti non li hanno mai visti, non li hanno mai visti, sono insufficienti, erano scarsissimi prima, quando governavate voi, perché vi ricordo che per 20 anni più o meno avete governato questo paese in intero. Sì, e infatti abbiamo aumentato, e infatti abbiamo aumentato gli stipendi degli insegnanti, vado a vedere, è stato il periodo in cui gli stipendi degli insegnanti sono stati aumentati di più. Poi si sta criticando un qualcosa, la regola del 30%, che ha come finalità quella di agevolare l'integrazione, non di danneggiare l'integrazione, perché in una classe dove ci sono 80% di stranieri e 20% di italiani, oggettivamente c'è un problema di integrazione per quei bambini stranieri che devono integrarsi in un contesto sociale che è differente rispetto al contesto familiare da cui provengono.
1: Sergio, mi ripeti il dato, no, la percentuale, la ripeti la percentuale.
2: Io ho detto che ci sono anche delle scuole dove si arriva anche all'80%.
3: Questo decreto,
2: comunque,
3: perché
2: superando il 30% è un problema. Superando, tu hai parlato dell'asilo,
1: 11,8%.
2: Hai parlato dell'asilo. Tuo figlio dove lo hai portato all'asilo? Ma penso vicino a casa.
1: Sicuro in televisione.
2: Voglio sapere nell'asilo di tuo figlio quanti stranieri ci sono.
1: Non lo devi.
2: Ma sono
1: bambini, non sono stranieri, sono bambini. Bambini e bambine.
2: In un asilo, non un asilo, in una scuola elementare come ad esempio quelli che ci sono a Monfalcone, dove si arriva anche a punte del 90% stranieri e 10% italiani. Io credo che diventa discriminatorio sia per lo straniero che viene ghettizzato in una classe, ma anche per l'italiano che si ritrova in un contesto dove il suo percorso di crescita e formazione scolastica verrebbe inficiato da questo. Quello che si dice non è che si dice che i bambini stranieri devono andare fuori dalle scuole, no, si sta dicendo che i bambini stranieri devono essere equamente distribuiti in tutte le classi affinché non ci sia una concentrazione di stranieri all'interno della classe che inevitabilmente non aiuterebbe all'integrazione di quei bambini. Mi sembra una regola di buonsenso che è talmente di buonsenso che è una regola che aveva messo la sinistra. Adesso, siccome l'ha detto la Meloni semplicemente, probabilmente, probabilmente anche perché siamo in campagna elettorale, ha messo sta regola che c'è già, bisogna semplicemente applicarla, e questa regola non l'ha messa il governo Meloni, ma l'hanno messa ministri dell'istruzione anche ai tempi di quando era ministro dell'istruzione Mattarella. Quindi regolamenti dove si dava come indicazione affinché ci potesse essere un'adeguata integrazione delle comunità straniere, di evitare concentrazioni di bambini all'interno di una scuola. Non mi sembra una cosa campata in aria, mi sembra di buon senso, ma siccome voi dovete per forza fare la battaglia su tutto, anche sul buon senso, per voi non è un problema che ci siano classi dove all'interno ce ne siano più del 30%, per noi questo è un problema.
4: O parlate meno tutti o se no arriviamo sempre corti, anzi vi prego di parlare un po' meno tutti così parlate più tutti. Vassallo.
5: Allora, voglio fare una roba un po', dico una parola simpatica, democristiana, no? E quindi partiamo dal presupposto che non è una parolaccia, partiamo dal presupposto che Gambino abbia in quello che ha esposto assolutamente ragione. Nel senso, ci sono dei quartieri.
2: Detto, vieni nel gruppo ministro.
5: Aspetta, fammi finire, poi vediamo se la pensiamo uguale. E abbiamo sicuramente dei quartieri dove può esserci una concentrazione superiore di studenti stranieri rispetto questo famoso 30% del decreto, e quindi è giusto, la sinistra anche ha sempre detto che per una questione di integrazione serve un giusto assemblaggio della classe. Benissimo.
2: Giusto mix.
5: Benissimo, io voglio sapere dove sono le classi, però.
2: Quello è un problema.
5: Questo è il problema. Perché, no, questo
2: Guardate
5: è.

0: che sono stati messi nell'edilizia scolastica negli ultimi 4 anni.
1: Attenzione, attenzione.
0: Ma partiamo da dove partiamo 4 anni fa.
1: Attenzione, questo è il problema, ok? L'altro problema che diceva la mia collega è vero, nel senso, se si decide di investire sull'istruzione, bisogna giustamente aumentare anche gli stipendi, ma poi non è quello che fa la professionalità, la passione dell'insegnante, e questo lo sa e lo stava dicendo benissimo anche Francesca. Però una cosa su una cosa ha ragione, perché intanto abbiamo detto che mancano le classi, ma mancano anche gli insegnanti. E quindi o si investe sull'istruzione e allora si dice guardate che per una migliore integrazione, per una migliore formazione di tutti è meglio assemblare le classi in un certo modo, bene, ma prima servono le classi, poi servono gli insegnanti per farlo. Quindi anche se fosse tutto vero, e io invece penso che in alcuni quartieri ci sono sicuramente delle situazioni più complesse, in altri assolutamente no, ma anche fosse tutto vero che ovunque c'è questo problema, mancano oggi gli investimenti per risolvere.
2: 30 allora, 30 secondi sono pochi. Chi rientra nel calcolo? Il limite del 30% si applica agli studenti con cittadinanza non italiana, nati all'estero e che non abbiano frequentato scuola per un periodo minimo almeno 2 anni dell'infanzia per le elementari o 3 anni per le medie. Quindi intanto iniziamo col dire esattamente quello che è, perché qui sono tutti a parlare, ho visto nei giorni scorsi questo 30% che sembra unicamente verso stranieri, punto, non è così. Quindi prima cosa invito tutti a leggere esattamente quello che il CE decreto dice, perché non è un calcolo che ci viene fatto squisitamente sullo straniero, punto, ma su queste precise definizioni. Altra cosa che io reputo gravissima e lo dico anche, come dicevo prima, come cioè figlia di una ex maestra, questo striscione è stato fatto da maestre, da genitori, bambini e anche maestre che hanno dato l'ok per scrivere un qualcosa che non si può scrivere. Ma non si può scrivere. Quell'asterisco non si può scrivere. Ed è completamente grammaticatura. No,
3: con tutti i problemi che abbiamo l'asterisco.
2: No, guardate, forse non. Allora, io per i miei figli vorrei dei maestri. E io vorrei maestri che quantomeno stanno fuori. Dalla polemica allora
3: ma la scuola è politica, la scuola è politica,
2: è una presa di posizione politico-partitica che nelle scuole non può esserci.
1: No,
2: signori cari,
3: è l'ultima
2: non
3: priorità
2: può
3: di questo cosa.
1: Non è una
2: questo
1: scuola
2: tema
1: che fa politica.
2: Questo è un tema che va affrontato.
1: È una scuola che ha fatto un sacco di progetti
2: su quello striscione, quell'asterisco c'è solo sulle parole italiane, ma capite che non esiste, che non esiste.
3: Ma chi
2: questo
3: se ne frega? Ma chi se ne frega dell'asterisco? Ma chi se ne frega dell'asterisco? Ma sono questi i problemi. Parliamo di bambini.
2: Parliamo di bambini e dobbiamo lasciarli fuori dalla polemica, sia politica che partitica. Sono d'accordissimo con Bucci. Sono d'accordissimo. Veramente d'accordo e ne vado orgogliosa. Ma veramente, ma io mi chiedo,
3: come paese,
2: dobbiamo portare nelle scuole con i bambini queste polemiche, andando oltretutto a dire cose non vere, perché io ho letto social delle maestre che hanno chiaramente scritto cose non corrette sul decreto. Quindi attenzione, perché
3: il governo italiano continua
2: bisogna
3: a creare
2: correttamente
3: il governo italiano,
2: e noi orgogliosamente
3: contribuisce
2: abbiamo scritto
3: alla guerra,
2: al ministro Valditara,
3: crea
2: che
3: i profughi
2: spero,
3: e poi non è in grado di accogliere le persone. Il governo italiano investe nella guerra, la priorità della scuola
2: pubblica
3: non esiste, e noi crediamo
0: così,
3: però
0: sulla sicurezza
3: e investimenti
0: internazionali.
3: male, la verità. Gli investimenti, di questo governo, se la guerra, fosse la priorità, quanto la scuola.
0: Bombardi l'Ucraina, va bene, va bene.
3: Se la guerra,
0: quando avete finito,
3: se la guerra fosse la priorità, quanto la scuola di questo governo, noi non avremo nessun tipo di problemi di inclusione, di classi, di contratti precari ed edilizia scolastica. Peccato che il governo

0: governo di destra investe solo nel riarmo e non dà perché la scuola è l'ultima priorità di questo governo.
1: Ma guardi, non mi sembra proprio,
2: per fortuna,
1: proprio
2: elementare a mio figlio l'asterisco lo utilizzano solo in matematica per le moltiplicazioni.
3: Che insegniamo noi l'asterisco?
4: Che sarebbe una
5: ci fermiamo solo qualche istante, torniamo subito.
6: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
7: Tipo zero sprechi, zero residui.
8: Arrestare terra a terra.
9: Scusate.
10: E sostenere chi se ne prende cura.
11: Al pianeta teniamo un mondo.
12: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
13: Ufficio Domani è da oltre 30 anni. Vendita, assistenza, noleggio tutto incluso di stampanti e multifunzioni. Ufficio Domani è corporate partner e centro servizi RICO per la Liguria e Basso Piemonte. Ufficio Domani, soluzioni e prodotti per la tua azienda. Print, scan, share. A Genova in via di Francia con ampio parcheggio clienti. Visita il sito ufficiodomani.it.

0: Allora andiamo subito a Sestri Ponente, dove c'è Aurora Bottino, che, anzi no, non andiamo a Sestri Ponente dove non c'è Aurora Bottino. Allora facciamo così, in attesa
1: continuiamo
0: che Aurora, esatto, in attesa che torni Aurora, il discorso Daniel lo finiamo, l'abbiamo finito, chiudiamo sulla sicurezza, o volete andare avanti?
2: Ma direi che finito non l'abbiamo
3: certo
2: finito.
3: No, non i primi finito, saranno però gli ultimi. Allora, assolutamente dalla parte non solo di quello striscione, ma delle maestre, dei bambini e di chi continua
2: e di chi
3: dei bambini, delle bambine, dei bambini e di chi contiene a sostenere che a scuola nessuno è straniero, perché la scuola è il primo presidio di integrazione.
0: Ciao Aurora Bottino, allora torniamo poi a parlare della scuola, degli striscioni, di bambini e bambine.
3: Bravo.
0: Telespettatori e telespettatrici.
2: Certo, tutto così.
3: Vi sto contagiando. Vi stiamo contagiando.
2: No, me no, fortunatamente.
0: A me ancora
1: perché siete un virus.
0: Aurora,
4: eccoci, siamo, eccoci direttore, siamo in via Sestri davanti all'infermeria del centro oncologico Ligure con Guglielmo Valenti, che è il presidente del centro, e avete parlato anche in studio di integrazione del decreto legge appena varato. Allora oggi parliamo con una realtà che lavora con il territorio e che ogni giorno comunque qui a Sestri tocca con mano quella che è l'integrazione, se così si può definire, o comunque le persone straniere. Qua ci sono tante nazionalità diverse che vivono il territorio. Allora, intanto, buonasera, che cosa avete notato voi in questi anni di lavoro?
5: Beh, abbiamo notato quello che vediamo tutti, no? Qui siamo in via Sestri, in una giornata normalissima, è pieno di extracomunitari cosiddetti che vanno e vengono, e noi che siamo sul territorio, noi siamo con il nostro ambulatorio, la nostra infermeria, siamo sulla strada, siamo raggiunti dai bisogni di queste persone che non hanno spesso un'assistenza sanitaria, lavorano in condizioni molto difficili. Devo dire che si ammalano facilmente, molto spesso da noi arrivano con le polmoniti oppure ci arrivano con problemi legati ai traumatismi che subiscono sulla diga dove lavorano. Con noi vengono spesso per dolori, sintomatologia reumatica, quindi sono soggetti giovani, molto spesso sotto i 40 anni, che sono fortemente trattati perché soffrono di dolori, fanno fatica a camminare, molto spesso si devono assentare dal lavoro, allora chiamano le cooperative per le quali lavorano e chiedono autorizzazioni a fare dei salti mortali per riuscire a curarsi, e noi diciamo li accogliamo e cerchiamo di offrirgli il nostro supporto. Molto spesso ci arrivano dopo essere passati all'ospedale di Sestri.

0: centri dove ricevono le prescrizioni, le ricette, e da noi arrivano per le somministrazioni, le terapie, le medicazioni, eccetera.
1: Siamo... E voi vedete anche famiglie, nel senso che vedete anche poi mogli e bambini.
0: Sì, allora, soprattutto i centri della Caritas fanno l'accoglienza per le famiglie che hanno problemi specifici, perché sono gruppi, soprattutto questi del Bangladesh, che vivono affollati in piccole abitazioni della zona più a ponente di Sestri, e sono soprattutto i bambini che hanno un'alimentazione inadeguata, mangiano soprattutto farinacei, non introducono vitamine, non introducono proteine, non mangiano mai carne, e quindi questi bambini hanno problemi soprattutto del cavo orale, quindi hanno gingiviti, sofferenza dentale e bocche francamente in disordine, come i nostri bambini non hanno mai, e hanno problemi intestinali perché hanno le pance gonfie, come vediamo a volte in Africa. E quindi come dire, c'è una situazione difficile, perché oggettivamente vivono una vita difficile. Chi come noi è sul piano strada, ovviamente ogni tanto raccoglie questo tipo di difficoltà, e cerchiamo di fare qualcosa lavorando anche in sintonia con Caritas, che fa un lavoro silenziosissimo ma a mio giudizio fondamentale e encomiabile.
1: Presidente, si è parlato tanto anche del discorso della lingua, soprattutto per quanto riguarda il decreto legge, bambini che non parlano l'italiano, qui comunque si può vedere che molto spesso è vero che non parlano l'italiano.
0: No, non lo parlano, lo parlano pochissimo, stentatamente. Noi vediamo degli operai che lavorano qui da 4-5 anni e parlano un italiano veramente molto stentato. Io penso che l'unico modo per far entrare l'italiano nelle famiglie è che i loro bimbi vadano a scuola, perché loro non frequentano i corsi di italiano per adulti, che pure qui sul territorio ci sono, perché diverse associazioni sono molto impegnate in questo, ma non sono orari compatibili con il lavoro, e quindi molto spesso, più delle volte, loro non fanno lezione, non imparano l'italiano e vivono tra di loro, lavorano tra di loro, non hanno grandi occasioni per confrontarsi con gli italiani, parlano pochissimo, e nei negozi magari vanno a comprare, nei negozi gestiti da loro, dai loro compaesani, quindi alla fine di italiano ne imparano poco.
1: Grazie allora al Presidente Valenti, lo lasciamo andare, grazie per il lavoro che fate tutti i giorni qui, e Matteo, a te la linea in studio.
2: Grazie a Aurora Bottino anche per questo spaccato che abbiamo visto a Sestri Ponente. Siamo in chiusura, un giro veloce, insomma vi faccio vedere in chiusura questo cartello con i cinque punti che abbiamo messi. Anche quello comune è stato è veloce, ma i cinque punti volevo vedere, grazie in regia, così a tutti gli ospiti, quattro velocemente, se dovessero pescare da questo elenco, eccolo qua, quale vassallo, quale dovesse scegliere due carte, pescare dal mazzo, e ovviamente lo so che tutte e cinque sarebbe il mondo dei sogni.
3: Quante ne posso pescare?
2: Ne peschi tre, ne lasci fuori due, veloce, facciamo un giro velocissimo.
3: La 3, la 4 e la 5.
2: Quindi sicuro. Telecamere, illuminazione e sociale, senza neppure fare giro da ghio, immagino che sia esattamente la stessa.
4: No, la
2: attenzione.
4: 2, la 4 e la 5.
2: La 2, la 4.
4: Perché il presidio fisso è punto di riferimento.
2: La 2, la 4 e la 5 per ghio, Bordilli.
5: Per me la 1 senza se, senza ma, perché senza gli agenti cioè nulla si fa, i presidi fissi non li puoi fare se non li hai, quindi assolutamente l'1. Lascio fuori il 3 solo perché ci abbiamo lavorato
1: tanto noi, e quindi, come dire, almeno come videocamere ce ne insomma sono nella nostra città, quindi 1, 2, 4.
6: 1, 4, 5.
2: 1, 4,
5: diciamo
2: e
5: che l'1 l'abbiamo scelto solo noi.
4: Vince la 5.
2: Siamo tutti d'accordo sulla 5?
6: È ovvio, perché il primo problema della sicurezza è l'emarginazione sociale, ma questo è fuori dubbio, però l'emarginazione sociale devi essere anche in grado di affrontarla, e a volte se fai entrare troppi stranieri non sei in grado di affrontarlo, perché non fai corretta integrazione.
2: Aveva strappato un sorriso a Ghio che stava dicendo la pensa come me, niente, ha deviato all'ultimo, proprio ha preso la curva per Ghio sbagliato.
6: No, il problema è quando non li integri in maniera corretta. Noi non stiamo facendo, in questi ultimi 20

0: anni non abbiamo integrato correttamente gli stranieri che sono arrivati e quindi sono diventati un problema sociale e quindi un problema di sicurezza. Oggi queste persone non sono più in grado di essere integrate. Io faccio una domanda semplice, lascio una domanda aperta al pubblico: uno straniero che commette reati va espulso, sì o no? Perché per una gran parte della sinistra, per una gran parte della sinistra non vanno espulsi, per la Ghio non vanno espulsi, anche se sono
1: la Ghio.
0: No, ma purtroppo la maggior parte del problema è quello, perché poi ci sono medici che falsificano i certificati medici per non far uscire, per non far espellere gli...
2: Siamo arrivati alla fine.
3: È che oggi tanti stranieri la pensano così come noi. Questo
1: però Gammina ha detto una cosa interessante.
3: Dovrebbe un po'.
2: Dobbiamo chiudere.
1: Perché Gammina ha detto una cosa interessante. Ha detto che non siamo stati in grado, quindi la responsabilità è politica. Prima di declinare la responsabilità.
0: Non siamo stati in grado.
1: Sì, ma prima di declinare e dare la responsabilità al singolo, dobbiamo assumerci la nostra come amministrazione.
3: Voi questa responsabilità, voglio dire, nella gestione
0: di oggi, città governate voi, a Milano da 8 anni governate voi, l'integrazione la fa il comune.
2: Non riprendiamo.
3: Alla fine non vogliono farla.
2: Grazie a Enrico Vassallo, Francesca Ghio, Paolo Bordillo e Sergio Gambino. Grazie a voi per averci seguiti. Noi ci rivediamo fra 7 giorni con un'altra puntata del programma politico di Primo Canale.
4: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
5: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
6: Tipo zero sprechi, zero residui.
7: Arrestare terra a terra.
6: Scusate.
7: Per sostenere chi se ne prende cura.
6: Non provateci a casa.
7: Ci teniamo a risparmiare le energie.
8: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
9: Perché al pianeta teniamo un mondo.
7: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
10: Ma ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan, fidati, da Conad, vai da Conad!
11: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 7 ottobre con carta insieme, prosciutto crudo assisi salumi a 1,69 euro a letto. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
12: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
10: Perché conviene!
13: Alcune banche sono complicate. La mia almeno è di famiglia. Per questo non la cambio.
14: I costi? Ormai non li controllo più.
15: Con la loro app non riesco a fare molto. Ma almeno in filiale parlo con qualcuno.
16: Lo sappiamo, restare è comodo, ma cambiare è meglio. Scopri il nuovo conto One a canone zero. Basta scuse. Passa a Fineco. Change Scoot.
17: Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con Trebi Meteo per la giornata di martedì 29 settembre, con ancora un contesto anticiclonico e di conseguenza sulla Liguria il tempo si mantiene asciutto e ben assolato e con temperature massime un po' ovunque attorno ai 26-27 gradi. Ma entriamo più nel dettaglio ad osservare cosa accadrà su ciascuna località. Su Imperia, partendo da qui, il tempo sarà asciutto ed ampiamente soleggiato. Al più un po' di vento, comunque debole a regime di brezza, le temperature diurne attorno ai 26-27 gradi. Anche su Savona il tempo sarà asciutto con cieli sereni tersi, un po' di vento specie inizio giornata poi in progressiva attenuazione, temperature diurne attorno ai 26-27 gradi. Ed anche su Genova la situazione meteo sarà analoga, la pressione atmosferica alta permetterà un contesto asciutto e ben assolato, un po' di vento di tramontana al mattino poi in progressiva attenuazione, poche le variazioni termiche, i valori diurni saranno prossimi ai 26-27 gradi. Ed anche sul Tiguglio splenderà il sole, i cieli saranno tersi con temperature massime anche qui attorno ai 26 gradi, i valori minimi saranno prossimi ai 20-21 gradi. Ed ora in definitiva uno sguardo anche allo Spezzino, il tempo anche qui sarà stabile, asciutto ed ampiamente soleggiato, ventilazione per lo più debole, temperature diurne attorno ai 26-27 gradi. Ci attenderà poi una giornata di

Mercoledì 30 settembre, l'ultimo giorno del mese, con ancora tempo stabile, asciutto ed assolato. Qualche nube di passaggio sarà possibile, localmente anche compatta, ma in assenza di precipitazioni, poche le variazioni termiche. Valori diurni ancora una volta in diverse località, attorno ai 26-27 gradi. Dettagli ed approfondimenti ulteriori vi attendono sulla nostra app 3B Meteo.

0: Buonasera e benvenuti a Terrazza Incontra Teatro Carlo Felice.
1: Sì, il Teatro Carlo Felice e i Custodi del Faro, perché questa sera siamo qui non solo per promuovere il programma del Carlo Felice di questa stagione, ma siamo qui per parlare di come si può sostenere e aiutare il nostro teatro. E io sono particolarmente legato al teatro.
0: Eh sì, perché non ci racconti il motivo?
1: Beh, innanzitutto qualcuno mi ha detto stasera, che mi ha visto, ha detto: ma perché lo smoking? Beh, innanzitutto perché al teatro era anche bello andare con lo smoking. E comunque questo smoking che ho addosso io l'ho fatto fare nel 1991 per andare alla prima del teatro. E quindi ci tengo particolarmente a rimetterlo in questa occasione. C'è anche una fotografia, ero un pochino più giovane, si fumava dentro al teatro. Guarda, io fumavo, non fumo più, devo dire, però si fumava dentro al teatro e questa era la prima serata del Teatro Carlo Felice. Quindi il doppio petto, vedete, è questo, e viene ancora abbastanza bene. E era il 1991. Possiamo togliere la foto, non vorrei vedere che si vedesse troppo a lungo questo paragone, diciamo, con 35 anni fa. Ebbene, pensate, proprio 35 anni fa, il 18 di ottobre, ci fu l'inaugurazione del Teatro Carlo Felice e noi siamo qua questa sera proprio per stare vicini al Teatro Carlo Felice.
0: Eh sì.
1: Chiamiamo il custode di che cosa?
0: Dell'archivio storico di Primo Canale.
1: Il sovrintendente, che poi parteciperà chiaramente alla trasmissione, ha detto custode, ha detto qualcuno che ha già versato qualcosa. No, è il custode dell'archivio storico di Primo Canale, Dario Vassallo.
2: Non ho ancora versato niente io, poi magari qualcosa verso.
3: Però trovarlo.
2: Però insomma, in qualche modo. Quella che vi racconterò nel corso della serata è un po' la storia del Carlo Felice, ma anche la storia di Primo Canale, perché Primo Canale è stato molto molto legato al Carlo Felice e questo può essere testimoniato proprio dall'archivio storico, che è il più vasto archivio storico che una televisione privata ha in Italia. Sono oltre 100.000 video dal 1982, perché Primo Canale l'anno prossimo farà 45 anni, perché proprio nel 1982 Maurizio Rossi ha creato questa televisione. E nel banner che si trova sul sito di Primo Canale, primocanale.it, nella home page, si possono trovare tutti questi video che raccontano proprio la storia della Liguria in questi anni, dalla cultura alla cronaca,

0: ai grandi eventi. Quindi, e tra l'altro legate al Carlo Felice c'è un qualcosa come più di 1500 video che si possono andare a vedere fin dagli inizi, fino a quando, perché tra l'altro il Carlo Felice è stato, il primo canale è stato vicino a Carlo Felice fin dal momento della sua ricostruzione.
1: Tant'è vero, su questo Dario ci tengo a sottolinearlo, perché noi nel 1988, in vista del 1992, facevamo una società che si chiamava Caravel Artistic, ed era la società che era un SRL, accompagnava Primo Canale verso il 1992. Il secolo XIX ne aveva uno che si chiamava Columbus 92, e noi avevamo Caravel Artistic che accompagnava praticamente Primo Canale verso i 500 anni della scoperta dell'America. Anche per questo qui questa terrazza si chiama Terrazza Colombo, perché io ebbi la fortuna di prenderla dalla Martini Rossi nel 1989 e la affittai all'ente Colombo 92. Qua sopra c'era il grande 500 dell'ente Colombo 92, proprio perché avevamo questa visione del cinquecentenario della scoperta d'America come un momento straordinario. I 1000 giorni li feci insieme a Lorenzo Minoli, fratello di Giovanni Minoli, che era socio della Caravel Artistic, e insieme decidemmo di fare queste 28-30 puntate sulla storia del Carlo Felice.
0: E no, sono molto oggi, sono di più, sono 34 queste, almeno 34 queste puntate, che sono tra l'altro state rimasterizzate, quindi in una versione veramente straordinaria dal collega al montaggio Lorenzo Vico, che sono in questo momento, oltre che nell'archivio storico, visibili in un banner che c'è su primocanale.it.
1: E qui abbiamo Patrizia Dioli, che questa sera è qua con noi in sala, e le chiedo di farle un applauso, perché è lei che fece per 2 anni la storia dei 1000 giorni di Carlo Felice. Patrizia, un racconto breve di quello che è stata questa esperienza.
2: Mi ricordo la posa della prima pietra e poi tutto quello che è diventato il nostro meraviglioso teatro. Quindi per me è emozionante rivedermi 35 anni fa. Non avrei voluto vedermi.
1: Non è vero.
2: Eccomi lì.
1: Grazie Patrizia. Grazie per quello che hai fatto per Primo Canale.
0: Brevemente adesso volevo ricordare quella che è un po' la storia del Carlo Felice, della sua ricostruzione, perché quella del Carlo Felice, più che un teatro, è un progetto che racconta l'ambizione di Genova di dotarsi a quel tempo, nel 1800, di un teatro importante. Il teatro più importante di Genova era il Teatro di Sant'Agostino, che peraltro c'è ancora, che raggiungeva un massimo di 1500 posti. Invece, data l'importanza della città, voleva dotarsi di qualcosa di più grosso. Si cominciò negli anni 20 del 1800, utilizzando l'area centrale di Genova, quella della chiesa e del convento di San Domenico, e il progetto venne affidato a Carlo Barabino, che è l'architetto che ha ridisegnato, che più di ogni altro ha ridisegnato la Genova dell'Ottocento. Alla fine venne fuori un teatro straordinario, 5 ordini di palchi, 2500 persone potevano essere e potevano usufruirne, e tra l'altro fu anche un caso di unione tra pubblico e privato, perché ci furono parecchie famiglie genovesi importanti che contribuirono al Carlo Felice. Carlo Felice che poi ebbe tutta una serie di migliorie, prima si dotò della luce, diciamo così, della luce al neon, poi della luce elettrica. Venne inaugurato il 7 aprile del 1828 alla presenza di Carlo Felice, del re del regno di Sardegna, e della moglie Maria Cristina di Savoia. Poi un altro dato importante è il 1892, il quarto anniversario della scoperta dell'America, quando il Carlo Felice venne ristrutturato con una spesa di 420.000 lire, che secondo l'Istat corrispondono a 2.400.000 euro di oggi, quindi un investimento considerevole, direi. Poi purtroppo c'è stata anche la distruzione del Carlo Felice durante la Seconda Guerra Mondiale. Genova era una città importante dal punto di vista strategico, il porto, l'industria, e quindi venne bombardato 3 volte. L'ultimo bombardamento fu il più drammatico di tutti, nel 1944, che lo distrusse completamente, lasciando, diciamo così, quello che chi non è più giovane come me ricorderà, cioè un enorme buco nero nel centro della

0: città, rimasero soltanto il pronao, le mura esterne e alcune strutture di collegamento. E allora a questo punto io vi farei vedere, proprio dai 1000 giorni del Carlo Felice, un momento in cui, intervistato da Patrizia Dioli, Giampiero Tintori, che a quel tempo era il direttore del Museo Teatrale alla Scala di Milano, che spiega un pochettino l'importanza, i grandi nomi che fecero, che resero importante il Carlo Felice nell'Ottocento.
1: Grazie Dario.
2: Il nostro esperto risponde a nome di Giampiero Tintori, direttore del Museo Teatrale La Scala di Milano. Benvenuto nei nostri studi. In questa nostra puntata parleremo dei primi 10 anni di amministrazione del Teatro Carlo Felice, quindi dal 1828 al 1838. Abbiamo parlato dell'attuale amministrazione, quindi dei problemi. Vediamo che cosa succedeva invece allora.
3: Ma diremo subito che il Carlo Felice non ha mai avuto la fortuna di una prima importante, cioè di un autore che scrive per il Carlo Felice. Ha avuto prime di autori locali, ma i grossi nomi non hanno mai scritto, e nemmeno Giuseppe Verdi, che in fin dei conti passava l'inverno a Genova, non ha mai scritto un'opera per il Carlo Felice.
2: Come mai, secondo
3: me? Ma chi lo sa, c'è stato un momento dove scrive un'opera per il vecchio Teatro Paganini e poi non ha mai scritta. Lui a Genova non ci veniva volentierissimo, perché lui stava là nelle sue campagne nebbiose, e la Streponi invece ci stava molto male, là in mezzo alla legge, lui voleva venire a Genova. Verdi aveva un carattere tutto suo, probabilmente non lo pagavano come voleva lui, non lo so, non saprei, però ha scritto un'opera genovese, Simon Boccanegra. Però il Carlo Felice è stato molto attento a quello che succedeva. In questi 10 anni noi vediamo un assedio di Corinto appena dato a Parigi, che arriva subito qui di Rossini. C'è un Cristoforo Colombo del Morlacchi nel 38, e questo è legato al grande personaggio che è Cristoforo Colombo. Adesso avremo anche le celebrazioni colombiane. Circa 100 anni fa, nel 92, 1892, fu commissionato a Franchetti un Cristoforo Colombo, e ne parleremo e lo sentiremo, anche dei brani, perché sono interessanti. I Capuleti e Montecchi di Bellini, che da Venezia vengono qui immediatamente, praticamente nella stessa stagione. L'Anna Bolena di Donizetti, che è la prima opera importante di Donizetti. Donizetti per 32 opere fu influenzato da Rossini, con Anna Bolena che la 32esima riesce a fare una sua grande personalità. Abbiamo La Norma, 31 a Milano, 33 a...
2: Ci sembra una, che sia
3: quindi
2: assolutamente...
3: c'è una La Sonnambula, che arriva qui subito. C'è un'attenzione anche a Lucrezia Borgia, proprio dell'impresario del Carlo Felice, di portare qui il meglio, diciamo, della produzione italiana.
2: Dovuta a che cosa, secondo lei, questa attenzione?
3: L'attenzione è dovuta, secondo me, a un fatto molto semplice, che l'impresario pagava di persona, non aveva i contributi statali. L'impresario aveva una cifra da spendere, e se ci guadagnava, se andava gente guadagnava, se non andava gente non guadagnava. Gente alla quale lui interessava molto, perché spesso aveva anche il gioco, aveva anche il casinò annesso al teatro, quindi se il pubblico accorreva c'era anche gente che perdeva quattrini. Quindi stava molto attento a scegliere i cantanti, anche i cantanti sono tutti importanti, qui canta Adelaide Tosi, canta Giovanni David, altro cantante, è stato uno dei primi tenori naturali, diciamo, dopo i castrati, dopo l'epoca dei castrati. Abbiamo la Rosalbina Caradori, che è stata la prima Giulietta a Venezia e sarà la prima Giulietta anche qui, e quindi la Amalia Scizzoldosi, che è altra cantante molto importante, la Carolina Unger, quella che Rossini diceva che aveva il petto di ferro, la gola d'argento, il talento d'oro, no, c'è una trascrizione di Rossini sulla Carolina Unger, e la Tachinardi Persiani, la figlia del tenore Tachinardi che sposò il compositore Persiani, che Donizetti scelse per fare la prima di Lucia di Lammermoor. Qui anche diciamo parco cantanti era piuttosto importante, quindi un teatro che funzionava molto bene, molto, molto attento a quello che accadeva in giro.
1: Grazie a Dario Vassallo e al suo primo contributo, e ce ne saranno altri contributi storici, ma adesso è il momento di chiamare il sovrintendente del Teatro Carlo Felice, Michele Galli. Benvenuto. Cosa ne pensi allora di questa prima clip storica e di questo racconto?
4: Ti chiedo un attimo, perché ti devo ringraziare prima di tutto due volte. Uno per l'organizzazione della serata, due perché sei uno dei primi, custodi del faro, questo qua mi sembrava
1: beh sì, no, io ci ho creduto come Renova, che è la mia holding, perché dopo tanti anni, dopo tutto quello che ho vissuto, devo dire, col Carlo Felice, dalla ricostruzione all'inaugurazione, e anche prima, il periodo in cui

0: era al Teatro Margherita, perché prima io non me lo ricordo, ma al Teatro Margherita me lo ricordo bene, e quindi è il momento che tutti ci stringiamo intorno al teatro, che ha piccoli piccoli problemi, ma che insieme si possono sicuramente risolvere.
1: Sì, stiamo consolidando il teatro, assolutamente sì, siamo proprio in una fase di consolidamento dell'attività. Io sono arrivato 18 mesi fa, proprio dalle terre, come diceva Dettori Nebbiose, no? Di Giuseppe Verdi. Io sono di Cremona, nel Busseto sono solamente 18 chilometri, per cui frequentiamo abitualmente quei posti. Indubbiamente l'arrivo a Genova è stato un arrivo molto importante. Ringrazio il presidente Marco Bucci, che all'epoca fui chiamato, fu individuato, Penny lo conobbi. È stata una sfida che stiamo portando avanti con grande interesse, cercando di raccogliere attorno al Grande Felice la platea degli imprenditori genovesi.
0: Peraltro devo dire che, visto da imprenditore, ha anche dei grandi vantaggi, perché c'è un ritorno di imposte proprio per chi decide di sostenere Carlo Felice, molto importante. Si recupera addirittura il 65% in 3 anni, quindi in un buon senso che è un po' un anticipo di cassa di chi vuole praticamente investire, ad esempio, 50.000 euro, 30.000 euro, 35.000 euro di ritorno di imposte nei 3 anni successivi. Quindi devo dire che le aziende genovesi hanno buon motivo di iniziare a pensare. Questa sera abbiamo qui, e anche io ho invitato alcuni, proprio per invitarli a partecipare, come ho fatto io e come hanno già fatto tanti custodi del Faro, e quindi stiamo tutti vicini al nostro teatro.
1: Vedo molti amici, oramai qualcuno mi ha anche adottato.
0: Non è scappato nessuno, ancora.
1: No, due sono scappati. però hanno presentato una giustificazione
0: che
1: abbiamo accolto. No, io ho l'obbligo, mi corre l'obbligo di ringraziarvi tutti per le vostre donazioni, per la vicinanza e la testimonianza d'affetto anche, proprio di sostegno a Carlo Felice, che avete dato sin da quando abbiamo presentato il progetto, il 14 novembre dell'anno scorso, in occasione della prima di Cavalleria Rusticana. Facciamo in modo che ci sia un effetto moltiplicatore, che questa sera usciamo con un numero maggiore di persone che sono vicine al teatro della loro città. Noi offriamo un prodotto che inizia con una fascia d'età, proprio quest'anno avremo anche con il prodotto educational proprio un'attività rivolta ai futuri genitori. Il bambino deve ancora nascere, ecco, diciamo, proprio rivolto ai futuri genitori, e che ci accompagna lungo tutto il percorso della nostra vita. Pertanto stiamo raggiungendo dei dati importanti anche a livello di ricavi per quanto riguarda gli abbonamenti e i biglietti. I dati che mi sono arrivati poco tempo fa, c'è un trend veramente in aumento rispetto all'anno scorso, siamo molto contenti, però vi aspettiamo tutti, perché abbiamo bisogno veramente di sentirvi vicini.
0: E per incentivare tutti ad andare a teatro, questa sera il Teatro Carlo Felice ha fatto un grande regalo a tutti voi, utenti televisivi, del web, dei social, a Primo Canale, alla Terrazza Colombo, portando due grandi artisti, dei cantanti lirici veramente straordinari, che inaugureranno. Ma infatti Carlotta non è qui. Carlotta, dove sei? Perché vorrei vedere da che parte e in quale studio sei andata per iniziare a vedere quello che... Eccola, ti lascio la parola, Carlotta.
2: Eccomi, sì, sono scesa qui alla Lounge 30 di Terrazza Colombo, perché qui, insomma, avverrà la magia questa sera. Avremo 3 momenti musicali e abbiamo 2 celebri cantanti d'opera, appunto, che ci accompagneranno in questa serata, in particolare con quella che sarà l'opera inaugurale, Maurizio, appunto, della stagione 2026-2027 del Teatro Carlo Felice, che appunto verrà inaugurata il 16 ottobre. Accanto a me, come potete vedere, c'è Roberto De Candia, baritono, che appunto tra poco ci canterà che cosa?
3: Buonasera, sì, canterò l'aria tratta appunto dalle nozze di Figaro, l'aria del mio ruolo, il Conte d'Almaviva, che si chiama Vedrò mentre io sospiro. Un'area tratta dal terzo atto dell'opera, sì.
2: Bene, allora noi adesso vogliamo lasciare spazio alla musica, e quindi appunto canta Roberto De Candia, baritono, e suona al pianoforte il maestro.

cosa sento? In qual laccio io cadea? Perfidi, io voglio, io

0: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
1: Tipo zero sprechi, zero residui.
2: Ci teniamo a risparmiare le energie!
3: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
4: Perché al pianeta teniamo un mondo.
2: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.

0: Tecno D, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
1: Liguria, Discover the Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.
2: Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con Trebi Meteo per la giornata di martedì 29 settembre, con ancora un contesto anticiclonico e di conseguenza sulla Liguria il tempo si mantiene asciutto e ben assolato e con temperature massime un po' ovunque attorno ai 26-27 gradi. Ma entriamo più nel dettaglio ad osservare cosa accadrà su ciascuna località. Su Imperia, partendo da qui, il tempo sarà asciutto ed ampiamente soleggiato. Al più un po' di vento, comunque debole a regime di brezza, le temperature diurne attorno ai 26-27 gradi. Anche su Savona il tempo sarà asciutto con cieli sereni tersi, un po' di vento specie inizio giornata poi in progressiva attenuazione, temperature diurne attorno ai 26-27 gradi. Ed anche su Genova la situazione meteo sarà analoga, la pressione atmosferica alta permetterà un contesto asciutto e ben assolato, un po' di vento di tramontana al mattino poi in progressiva attenuazione, poche le variazioni termiche, i valori diurni saranno prossimi ai 26-27 gradi. Ed anche sul Tigullio splenderà il sole, i cieli saranno tersi con temperature massime anche qui attorno ai 26 gradi, i valori minimi saranno prossimi ai 20-21 gradi. Ed ora in definitiva uno sguardo anche allo Spezzino, il tempo anche qui sarà stabile, asciutto ed ampiamente soleggiato, ventilazione per lo più debole, temperature diurne attorno ai 26-27 gradi. Ci attenderà poi una giornata di mercoledì 30 settembre, l'ultimo giorno del mese, con ancora tempo stabile, asciutto ed assolato. Qualche nube di passaggio sarà possibile, localmente anche compatta, ma in assenza di precipitazioni, poche le variazioni termiche. Valori diurni ancora una volta in diverse località attorno ai 26-27 gradi. Dettagli ed approfondimenti ulteriori vi attendono sulla nostra app Trebi Meteo.

0: Grazie allora di questo primo contributo importante di due grandi artisti che inaugureranno tra l'altro la stagione, e direi allora adesso di passare ai saluti istituzionali. Ringrazio il presidente del Teatro Carlo Felice, Silvia Salis, che, con la quale ci siamo scritti in questi giorni, voleva essere qui con noi, non può per altri impegni, ma è stata molto gentile a mandare invece i suoi saluti, che possiamo vedere adesso se la regia è pronta per mandarli in onda.
1: È un grande onore, un grande privilegio intervenire oggi come sindaca e presidente della Fondazione Carlo Felice, il nostro grande teatro di Genova, e vogliamo presentare due iniziative che sono importantissime per il presente e per il futuro del teatro. I Custodi del Faro, che è un'iniziativa con la quale vogliamo coinvolgere le imprese della nostra città a partecipare alla vita del teatro, e poi Le Stelle dell'Orsa, che è destinato a tutte le categorie di professionisti di Genova. Sono due progetti che vogliono fare entrare la città dentro al Carlo Felice, a sostenerla attivamente. Sappiamo che le fondazioni teatrali sono fondamentali in tutto il nostro paese, Genova ne ha una importantissima, il nostro Carlo Felice, che ha bisogno di sostegno di tutta la città ed ha bisogno di aprirsi ancora di più alla comunità. Ci sono grandi competenze, una struttura imponente, complessa da gestire, ed è proprio per questo che siamo qui a chiedere, diciamo, una chiamata alla città di Genova per diventare ancora di più amici del Carlo Felice. Voglio ringraziare Primo Canale per questo momento di condivisione. Purtroppo non posso essere presente personalmente, ma ci tenevo a partecipare, perché anche in iniziative come queste che riusciamo a far ancora di più capire qual è, diciamo, il lato bello di questa iniziativa, che è

0: far diventare il teatro di Carlo Felice ancora di più la casa di tutti i genovesi e le genovesi. Per noi è fondamentale che il Cartellone diventi sempre più attrattivo per un pubblico sempre più ampio, questo per sostenere il teatro, per sostenere la cultura e per sostenere tutte le persone, le donne e gli uomini che lavorano dentro il teatro con delle competenze immense. Voglio ricordare che grazie all'Art Bonus ci sarà un credito d'imposta del 65% di tutto, diciamo, l'importo donato, quindi anche questo è un tema molto importante che deve spingere a sostenere ancora di più il teatro. Il teatro è uno dei cuori pulsanti della nostra città e siamo certi che con queste iniziative sempre più persone si sentiranno parte del presente e del futuro del Carlo Felice. Sosteniamo tutti insieme il Carlo Felice perché è anche un modo per portare il nome di Genova in Italia e in tutto il mondo, e sappiamo che tutte le persone, noi ormai siamo abituati alla bellezza del Carlo Felice, però al suo foyer, alla sua torre con 45 finestre ideata da Aldo Rossi, però chiunque viene ne apprezza la bellezza e il fascino, quindi anche questo è un motivo per sostenerlo e per far sì che diventi sempre di più un vettore di sviluppo della città, appunto verso tutto il paese, ma anche verso chi dall'estero vuole venire a godere delle bellezze di Genova. Noi ci siamo, crediamo fortemente nel Carlo Felice e vogliamo che tutta Genova creda insieme a noi e lo faccia diventare sempre più grande, sempre più forte e con la voglia di produrre, di testare, di osare e anche di creare qualcosa che l'Italia sempre di più ci invidierà.
1: Grazie al presidente del Teatro Carlo Felice e sindaco di Genova, e adesso, come altra importante istituzione che può dare il suo contributo chiaramente e dà un forte contributo al teatro, il presidente della regione Marco Bucci, che è qui con noi, che prego di accomodarsi qui al nostro podio.
2: Bene, grazie per questa iniziativa che ritengo veramente positiva e soprattutto importante per la nostra città. Io non sono un super esperto di lirica, penso che lo sappiano tutti. Mi sono avvicinato molto al teatro quando facevo presidente e vi assicuro che è una cosa bellissima. È una cosa bellissima non solo per l'arte e tutto quello che ci sta dietro, è arte ad altissimo livello, gli artisti ad altissimo livello, anche il personale, sono tutte persone che sanno fare un mestiere che non è facile oggigiorno, nemmeno facile da trovare, eppure sono persone che fanno il loro lavoro giorno dopo giorno e che danno emozioni e soddisfazione ai cittadini che la vanno a vedere, cittadini e turisti ovviamente, quindi è una cosa molto bella e importante. Ho affrontato parecchie cose, nel senso che abbiamo trovato il teatro in condizioni non buone, ma ci siamo rimboccati le maniche, abbiamo risolto tanti problemi, direi praticamente tutti, senza fare troppa pubblicità né sui giornali né in televisione, ma soltanto cercando di risolvere i problemi, perché il teatro era in una condizione veramente triste, tanto per dirvene una, non pagava nemmeno i contributi, ecco, quindi abbiamo dovuto risolvere problemi di questo tipo, ma i problemi ci sono e gli amministratori sono fatti apposta per risolvere i problemi, quindi non possono distanziarsi dai problemi, devono risolverli, e così è stato fatto, tra l'altro introducendo cose nuove. Mi piace l'esortazione che ha fatto la sindaca dicendo che il teatro deve spingere verso cose sempre più in alto. E questo è stato fatto in passato, ad esempio, con i balletti di Nervi. I balletti di Nervi sono stati introdotti tra il 18 e il 19, ci sono state parecchie evoluzioni, e alla fine si è arrivato a fare veramente delle cose di grandissimo livello. Non ci aspettiamo, ecco, lo voglio dire a tutti i cittadini genovesi, proprio perché siamo qui a fare i custodi, i guardiani, mettiamole così, a me piace i guardiani, mi piace anche i custodi del faro, ovvero sia, tutti i teatri in Italia hanno la percentuale di biglietti, cioè di entrate sono dovute ai biglietti, che variano dal 18 al 22-23%. Non esiste un teatro in Italia, tranne forse un attimo la Scala, ma anche lì dobbiamo, scusate, l'Arena di Verona, ma anche lì dobbiamo parlarne un attimo perché le condizioni sono diverse, che sia in grado di coprire con i biglietti tutte quante le spese. Quindi ci devono essere contributi statali, ci devono essere contributi della regione e del comune, questo è fuori discussione, altrimenti non si farebbero le cose che si vogliono fare, e c'è un valore in queste cose, è giusto che le amministrazioni mettano contributi sul teatro perché noi vogliamo che le amministrazioni supportino tutti questi eventi che sono eventi di altissimo livello, sono eventi che poi, come dicevo prima, suscitano emozioni e danno alle persone la capacità

0: e la volontà di poterle vivere. Ecco, quindi questo è il nostro dovere e dobbiamo farlo tutti. In questi anni si è sempre fatto con dibattiti, eccetera, ma va tutto bene, e l'abbiamo sempre fatto e continueremo a farlo. Quindi voglio garantire tutti i cittadini che l'amministrazione regionale, ma anche tutte le altre amministrazioni, saranno sempre dietro il teatro per difenderlo, proteggerlo, aiutarlo e soprattutto spingere il teatro a fare cose sempre più eclatanti, sempre più belle, sempre più sfidanti forse, ma certamente con sempre più soddisfazione da parte dei cittadini. C'è bisogno del contributo di tutti, certo. Qui c'è una richiesta molto chiara ad aiutare il teatro e possibilmente non con una tantum, ma con un percorso che va negli anni, come fanno già alcuni investitori che ad esempio sono dentro l'amministrazione, dentro il consiglio di amministrazione, il consiglio di indirizzo, non mi ricordo più come si chiama, indirizzo o amministrazione,
1: indirizzo,
0: comunque
1: indirizzo.
0: La stessa roba, no, il consiglio di indirizzo del teatro, ci sono industrie che fanno parte del consiglio di amministrazione, del consiglio di indirizzo, proprio perché tutti gli anni mettono fondi importanti. Quindi voglio dire, è una richiesta per fare non soltanto una tantum, ma anche una continua, vuol dire, vado oltre forse, ma va bene così, un continuo aiuto al teatro, magari anche di cifre non enormi, ma certamente dimostrare che ci siamo affezionati, che vogliamo fare qualcosa per il teatro e che siamo sicuri che questa grande felicità di emozioni e di cose belle che si vedono a teatro possa continuare nel tempo. Ultima cosa che voglio dirvi, siate orgogliosi. Io, da non appassionato di lirica, dopo qualche mese, forse dopo il primo anno, sono diventato orgoglioso del Teatro Carlo Felice, perché è una cosa molto bella della città, e una città senza il teatro lirico non è una città che fa quel suo dovere, ne sono assolutamente convinto. E il teatro lirico nostro, anche per le persone che non sono esperte come me, riesce a dare quelle emozioni, vi garantisco, che non si arriverebbero da altre parti. E poi c'è un'altra cosa importante, vedete, tutta la posso dire ancora un minuto? Sì, ce l'ho, vero? Grazie. Sono tutti elementi della cosiddetta cultura, che è l'espressione di quello che noi viviamo. La cultura sta sopra tutto, sta sopra l'economia, sta sopra il commercio, sta sopra lo studio, sta sopra l'università, sta sopra tutte le altre cose che si fanno in una società civile. Perché? Perché i nostri comportamenti derivano dalla cultura che abbiamo. Quindi tutte le cose che vanno, non voglio dire a influenzare, io direi ad arricchire la cultura dei cittadini, servono, sono utili, non si può farne a meno. Il teatro serve per arricchire la nostra cultura, non dobbiamo mai dimenticarlo. Alla fine, e lo dico così con un po' di, facendo un po' una battuta, ma non tanto, chi esce da teatro sono certo che non butterà mai una carta per terra, o certamente si comporterà bene magari guidando sui limiti di velocità, faccio degli esempi così per farvi capire, perché la cultura dei cittadini attraverso questi elementi culturali non fa altro che alzare l'asticella di tutti, e anche solo per questo noi amministrazione vogliamo continuare a investire. Forza, ce la facciamo. Bravo.
2: Grazie Presidente. Grazie al Presidente Marco Bucci. Però ecco, ha toccato un paio di argomenti estremamente interessanti il Presidente Bucci. Questo teatro, io me lo ricordo bene, è nato troppo grande, nel senso che noi eravamo in un momento storico dove pensavamo alla Genova da 1 milione di abitanti, e quindi è stato fatto un teatro da 2300 posti.
3: 2005.
2: In effetti poi i contributi arrivano come percentuale di riempimento del teatro, quindi obiettivamente avessimo fatto da 2003 sarebbe stato meglio, forse avremmo un riempimento molto superiore, è così o no?
3: No, così diciamo in parte così, indubbiamente la maggior parte dei teatri italiani, tutti i teatri all'italiana, hanno una capienza della sala che si aggira fra i 900 e i 1200 posti. È evidente che quando un teatro come il Comunale di Bologna, piuttosto che la Fenice di Venezia, il Petruzzelli di Bari, riempiono la sala, noi abbiamo ancora il 40% della sala da riempire.
2: Perché purtroppo non siamo più la città da, con
3: da
2: proiezione
3: un milione
2: di abitanti, ma siamo scesi sotto i 600, ma adesso
3: sì,
2: cerchiamo invece di ricrescere. L'altro tema che ha toccato di estremo interesse il Presidente Bucci sono i balletti di Nervi. Beh, io me li ricordo ai tempi e mi ricordo come

0: Sono rientornati e mi ha fatto enorme piacere, però io mi permetto un piccolo suggerimento. Quest'anno non si sono fatti, è stata una scelta per motivi di bilancio, per motivi, non entro nel, stasera guai a far polemiche, oggi questa sera solo cose costruttive. Quindi mi permetto di dare un piccolo suggerimento. Nel momento in cui si fa un palco a Nervi, cerchiamo di far combaciare qualche cosa, anche che non siano i balletti, che fa cassa, cassetta come si suol dire, con invece anche un po' di balletti. Cerchiamo di far equilibrare le entrate, perché secondo me i balletti erano andati troppo a essere solo balletti. Questo è il mio pensiero che do come contributo, poi può essere smentito, non sono un esperto, come a me ad esempio piace la lirica, ma ad esempio piace ancora di più la sinfonica, per me il mio massimo è un piano e orchestra, proprio, sai, perché suona un pochino pianoforte, però per me devo dire che ecco, anche il Carlo Felice deve ritornare, secondo me, a essere, in parte lo fa, aperto un pochino a tante tipologie che possono creare un maggior introito poi durante l'anno al teatro.
1: È lo specchio della programmazione di quest'anno.
0: Bene.
1: Che abbiamo una programmazione che abbraccia lirica, sinfonica, danza e il musical. Quest'anno abbiamo portato, l'avete letto tutti, a giugno ci sarà il Fantasma dell'Opera e soprattutto poi dopo tutta una striscia di programmi educativi per i ragazzi delle scuole.
0: L'anno prossimo ci sarà anche uno spettacolo di Primo Canale per i nostri 45 anni, adesso dobbiamo stabilire la data, però noi ci teniamo, tra l'altro dobbiamo anche pensarlo e produrlo, ma questo devo dire che anche con l'aiuto di un caro amico che ha fatto una grande operazione teatrale nella nostra regione, che è Giuseppe Acquaviva, che porta avanti il Teatro di Camogli, gli ho chiesto di dare una mano per scrivere e portare avanti questa serata al Carlo
1: Felice. Abbiamo un buonissimo rapporto, l'ho visto là,
0: quindi da questa sera sei impegnato, è impegnato il maestro Acquaviva a portare avanti lo spettacolo di Primo Canale.
1: Lo ringrazio pubblicamente, posso dire Giuseppe, ci conosciamo dal 2008 e devo dire che quest'anno abbiamo costruito una relazione importante tra il Carlo Felice e l'opera di Stato del Kazakistan che ospiteremo nel mese di dicembre.
0: Perché lui con è direttore appuntamenti. Anche là, anche
1: lui
0: in Kazakistan.
1: Anche là, certamente.
0: Quindi devo dire che con lui, quest'anno ha fatto un grande risultato come Teatro di Camogli, che tra l'altro nei prossimi giorni celebra i 150 anni, quindi un applauso al Teatro di Camogli che lui ha riportato ad essere uno dei teatri veramente con una maggiore presenza in assoluto, e poi ha fatto anche l'estate con il Teatro di Rapallo, quindi per questo io gli ho chiesto di occuparsi dello spettacolo di Primo Canale, ormai è impegnato.
1: Hai fatto bene.
0: No, tu devi trovarmi una data, ma andate d'accordo, decidete tutto voi,
1: andiamo
0: noi poi veniamo,
1: sì,
0: e facciamo lo spettacolo. Allora, ritorniamo a un altro custode, al custode dell'archivio di Primo Canale, Dario Vassallo, che ci magari presenta una seconda parte di storico, di storia di Primo Canale e del Carlo Felice.
2: Sì, eravamo rimasti alla distruzione purtroppo del Carlo Felice e c'è stata poi una lenta ricostruzione. Il primo concorso, pensate, venne bandito subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, nel 1946, nel 51 presentato il primo progetto esecutivo, non venne mai realizzato, definitivamente accantonato nel 1963. Intanto però la lirica doveva trovare un'altra sede, perché in quel momento Genova non aveva una struttura, e dapprima fu scelto il grattacielo proprio qui sotto a dove siamo noi, c'era il cinema teatro grattacielo, adesso c'è il bingo, e per un po' di tempo venne ospitato lì, poi passò in maniera più definitiva al Margherita. Chi non è giovanissimo come me si ricorderà le stagioni in cui era al Margherita e conviveva con quello che era la commedia, diciamo così, leggera italiana, perché al Margherita abbiamo visto tutte le grandi commedie di Carinè Giovannini e via dicendo, però fu la sede per molti anni della stagione lirica. Un nuovo progetto venne affidato ad uno dei grandi architetti del Novecento, Carlo Scarpa, anche lui le presentò un progetto nel 1977, nel 78 Scarpa morì e il progetto, anche quello, venne definitivamente abbandonato nel 79. Nel 1981 un nuovo concorso venne bandito e fu la volta buona, perché a vincerlo furono Ignazio Gardella, Aldo Rossi, Fabio Reinhardt, con Angelo

0: Sibilla, si partì con questa ricostruzione, la costruzione che venne affidata a Mario Valle, si fece un grande dibattito su cosa fare di questo teatro, su come ricostruirlo, e si decise di lasciare quello che era rimasto del progetto di Barabino, del vecchio Barabino, quindi la facciata, il prono, le grandi colonne, e all'interno di questo costruire una sala completamente nuova. E così fu. Dopo decenni di attese, partì questa ricostruzione che, come si pensava, doveva durare 1000 giorni. Tant'è vero che appunto la trasmissione che il Primo Canale organizzò in quel periodo per seguire passo passo i lavori si intitolava, come abbiamo visto, I 1000 giorni del Carlo Felice. In realtà fu necessario un po' più dei 1000 giorni. Il momento tanto atteso arrivò il 7 aprile del 1987, una data non casuale, perché esattamente 159 anni prima, il 7 aprile del 1828, il Carlo Felice veniva inaugurato, e proprio in quel giorno lì venne posta la prima pietra del nuovo teatro, un momento fondamentale non soltanto per il Carlo Felice, ma per Genova, che cominciava a dotarsi di una nuova struttura. E allora io vi invito a vedere questa, che è proprio sempre dall'archivio storico, una chicca che rappresenta proprio la posa della prima pietra, che in quella circostanza il Primo Canale seguì in diretta quella giornata così importante per la città, e la vediamo con le parole dell'allora sindaco Cesare Campart. C'era ovviamente anche l'arcivescovo di Genova, il cardinale Siri, che diede la sua benedizione.
1: Di Genova hanno sicuramente coltivato il desiderio e la speranza di poter essere un giorno testimoni della posa della prima pietra per il rinato Carlo Felice. Capita a me. Non è solo la ricostruzione di un grande monumento, di una grande struttura culturale, di un grande simbolo della città. È diventato, volenti o nolenti, una specie di simbolo del riscatto di Genova, città della crisi, città del dialogo difficile con Roma, città tormentata dai grandi mutamenti delle nostre industrie e della nostra struttura sociale. Sono state superate le polemiche sul come ricostruire questo teatro. Sono state superate le polemiche sul dove, e si è deciso di ricostruire il Carlo Felice nella sua sede storica. Infine ha vinto la volontà di fare. Nel 1826, quando il vecchio Carlo Felice fu impostato, bastarono 2 anni per ricostruirlo. Siamo certi che i 1000 giorni che ci siamo dati adesso come tempo massimo per la realizzazione dell'opera porteranno a un risultato non meno importante. Genova è da oggi al centro di un altro grande avvenimento internazionale. Costruisce il suo teatro, cosa che da decenni non si fa più in nessuna altra città, dimostrando di essere tenacemente ancorata alle sue tradizioni, ma di saperle proiettare verso il futuro.
2: Beh, un pezzo davvero storico, sono contento che l'abbiamo ritrovato nell'archivio di Primo Canale. Questo era il sindaco Cesare Campart, partito repubblicano, ai tempi governava Genova il pentapartito. Lui era un partito piccolo, però molto importante, non è più con noi, è stato un grande sindaco che ho conosciuto bene, che ricordo con grande piacere. Poi ho visto di nuovo tante persone, da Rinaldo Magnari, il cardinale Siri. È piacevole rivedere, sapere che noi, con il grande lavoro anche di Dario Vassallo, siamo riusciti a ritirare fuori tutto questo materiale. Tenete conto che tutto questo materiale erano cassette BVU, quelle cassette abbastanza grosse, che purtroppo tante sono restate incollate, ma ne abbiamo salvate veramente una quantità notevole. Le abbiamo tutte messe nell'archivio in bassa qualità, e quando dobbiamo utilizzarle

0: vengono elaborate al computer per cercare di dare una, di nuovo una qualità, direi, più che accettabile. Bene, però il sovrintendente voleva parlare un attimo dei due discorsi delle istituzioni.
1: Indubbiamente sì, l'aspetto istituzionale è fondamentale per il governo di una fondazione lirico-sinfonica, che non si reggerebbe se non ci fosse una componente molto importante, ovvero sia il consiglio di indirizzo, principalmente, che è composto dallo Stato, dal Comune di Genova, dalla Regione Liguria, che ringrazio pubblicamente per lo sforzo che fanno accompagnandoci e creandoci le condizioni di sostenibilità per l'attività che viene svolta, e ringrazio pubblicamente perché non vorrei dimenticare il socio privato rappresentato questa sera dalla dottoressa Paola Verri, espressione di IREN, che contribuisce con una cifra importante al consolidamento di tutte le attività del Carlo Felice.
0: Bene, bene, allora dedichiamo agli sponsor quello che Carlotta adesso ci andrà a presentare. Carlotta, sei sempre giù al 30?
2: Sono sempre qui, sì, Maurizio, al Lounge 30 di Terrazza Colombo. Come potete vedere alle nostre spalle la scenografia è cambiata, ma l'opera è sempre la stessa. Le nozze di Figaro, opera appunto di Wolfgang Amadeus Mozart, che inaugurerà, aprirà la stagione nuova del Teatro Carlo Felice e che qui noi questa sera possiamo vedere in anteprima esclusiva a Terrazza Colombo. E allora accanto a me il soprano Carmela Remigio. Eccolo, ci racconta quale aria canterà.
3: Dalle nozze di Figaro, l'aria della contessa, dove sono i bei momenti.
2: Ecco, che momento è per la contessa questo?
3: È un momento molto importante di riflessione personale sul momento emotivo e sentimentale che sta vivendo nella sua storia coniugale. È una riflessione che forse molte donne in alcuni momenti della loro vita non felice si trovano a fare.
2: Benissimo, e allora buon ascolto, canta Carmela Remigio e al pianoforte invece suona il maestro Antonella Poli. Buon ascolto.

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
2: Tipo zero sprechi, zero residui.
3: Ci teniamo a risparmiare le energie,
4: preferendo quelle alternative rinnovabili.
5: Perché al pianeta teniamo un mondo.
3: Scopri di più su cultureconsapevolezza.mase.gov.it.
6: Oh, ma sei andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Vai da Conad!
7: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 7 ottobre con carta

0: Insieme, detersivo liquido per lavatrice Ace, vari tipi, 38 lavaggi, sconto 50% a 3,24€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
1: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
2: Perché conviene!

0: Con l'app Impresa Italia puoi consultare e condividere sempre e gratuitamente tutti i documenti ufficiali della tua impresa. Scaricala subito ed accedi col tuo dispositivo di firma digitale. Non hai firma digitale o SPID? Richiedili nelle sedi di Imperia, La Spezia e Savona. Camera di Commercio Riviere di Liguria, al fianco di imprese, professionisti e cittadini nella transizione digitale.
1: Bene, abbiamo sentito un'altra aria meravigliosa, devo dire che è un'anteprima veramente, perché parliamo di quello che accadrà nei prossimi giorni, no?
2: Il 16 ottobre.
1: E poi le repliche quanto andranno avanti?
2: Per dieci giorni.
1: No, questo dobbiamo dirlo, perché assolutamente. No, chi non può andare alla prima magari può andare alla seconda, alla terza,
2: sì,
1: alla
2: assolutamente, fino alla sesta.
1: Fino alla sesta.
2: Sei recite abbiamo.
1: È estremamente importante che anche chi non vuole fare il custode del faro comunque partecipi alla vita del teatro, come l'abbiamo detto prima.
2: Acquistando un biglietto,
1: e questo
2: un
1: quindi partecipare, frequentare, farlo frequentare. Noi ad esempio come Primo Canale abbiamo avvicinato spesso dei giovani giornaliste al teatro, e credo che siano delle grandi testimonial, come lo è stata per anni Silvia Isola, che ha lavorato con noi, adesso Chiara Orru, Lucrezia Marini, perché sono persone giovani che fanno capire che il teatro non è solamente per una generazione, diciamo, di persone più anziane. Il teatro è veramente per tutti, e anche la programmazione del teatro può avvicinare ovviamente tantissimo. Io chiamerei qui uno dei custodi del faro da fare un po' da testimonial e a sollecitare anche tanti altri ad esserlo e a raccontare la sua esperienza come custode del faro. Chiamo qui Massimo Zanone, di cui chiederò di raccontare lui dell'azienda che rappresenta, anche perché il nome non me lo hanno scritto e a memoria non me lo ricordo.
3: Ma no, possiamo anche non fare nomi, se no siamo allora, molto low profile genovese.
2: Prima di lasciare la parola a Massimo, prego, vorrei dire una cosa, oltre che a ringraziare te, e nuovamente un ringraziamento a tutti gli intervenuti stasera, a tutti coloro che sostengono il Carlo Felice. Quando sono arrivato, il Carlo Felice aveva due soci, due donatori, uno Iren, che è anche un socio fondatore, e l'altro, un grande assente di questa sera, il dottor Edoardo Fantino, mi ha mandato un messaggio, si scusa, ma purtroppo un impegno l'ha trattenuto, era il secondo socio donatore. Ne avevamo due.
1: Della Banca Passadore, scusami,
2: sì. Dal 14 novembre, quando abbiamo presentato l'iniziativa nel foyer del teatro dell'anno scorso, ora siamo all'incirca 20. L'effetto moltiplicatore cui siete chiamati è quello a cui ho detto prima: 20 devono diventare 40, 40, 80, 80, 160. Raccoglievamo 1.600.000 euro. Oggi stiamo raggiungendo la quota di un ulteriore milione di euro, grazie all'intervento di tutti voi, grazie all'intervento di chi come Massimo, ormai ci diamo del tu, da tempo si è avvicinato al teatro, ha creduto nella politica attiva del teatro e sostiene il teatro. Prego.
1: La prego di avvicinarsi al microfono, grazie.
3: Grazie, ma i numeri che hai descritto sono lontani, vengono da altre realtà ben più corpose.
2: Hai fatto una donazione importante.
3: Io rappresento due aziende genovesi, una genovese e una nell'Alessandrino, che fanno parte di un gruppo giapponese multinazionale nel mondo, un gruppo chimico nel mondo del navale, dello shipping, e questo gruppo

0: redige il bilancio sociale, che è un importantissimo strumento che da diversi decenni interessa le aziende, le più importanti, le più grandi, ma anche tutto il terzo settore, col quale si misura quanto le aziende danno del proprio valore aggiunto creato sul territorio, alle realtà locali, in campo culturale, sociale, assistenziale, e supportando e contribuendo a tanti progetti che vengono sottoposti perché per mancanza di fondi, per necessità. Nel nostro caso questa occasione è nata, avendo saputo del fundraising, tramite le associazioni genovesi degli spettatori, degli utenti, degli amanti della musica, le due associazioni genovesi, e avevamo già fatto nel passato qualche contributo alla GOG, la Giovane Orchestra Genovese, e io penso che sia la strada quella del piccolo, con le cifre che avete detto, mi auguro che vengano raggiunte anche molto più alte, ma muovendosi dal piccolo in tanti si raggiungono sicuramente dei grandi obiettivi.
1: Questo è il grande obiettivo
0: assolutamente,
1: che noi oggi vogliamo proprio portare a tutto il pubblico e a tutto il mondo imprenditoriale.
0: Assolutamente, il contributo poi nella modalità dell'art bonus consente un volano con che triplica sostanzialmente, come ha detto prima lei gentilmente, giustamente.
1: Sì.
0: Quindi
1: grazie,
0: è questo il messaggio.
1: Grazie a lei e a tutti i custodi del Faro. Chiamo nuovamente il nostro custode invece dell'archivio, Dario Vassallo, che ci presenta l'ultima parte di questo, dei documenti storici. Ce ne sono, abbiamo detto, oltre 1500 in archivio sul Carlo Felice, ma tu presenti il terzo.
2: Sì, no, certo, è la fase della rinascita del teatro dopo la inaugurazione, che come abbiamo ricordato è del 18 ottobre del 1991 con il Trovatore di Verdi, erano tra le protagoniste Shirley Verrett e Raina Kavelanska. Fu il primo grande appuntamento del nuovo Carlo Felice, ce ne fu un altro poco dopo, il 15 novembre del 93, quando Maurizio Pollini tornò dopo 20 anni a Genova per un concerto della Giovane Orchestra Genovese. Ci fu così tanta gente che addirittura fu necessario mettere delle sedie addirittura in palcoscenico per seguire il concerto. Poi è chiaro che Carlo Felice è stato, diciamo così, un momento fondamentale per tantissimi direttori d'orchestra, Muti, Meta, Thielemann, anche Masel, Chailly, però vorrei ricordare soprattutto Fabio Luisi, che è un genovese che ha avuto una straordinaria carriera, l'ha portato anche al Metropolitan di New York, che ha costruito un rapporto fondamentale con Carlo Felice, di cui adesso è direttore onorario. Poi un'altra cosa che volevo sottolineare, da appassionato di cinema, è il rapporto stretto che Carlo Felice ha avuto nel corso degli anni con tanti registi cinematografici, per esempio Giuliano Montaldo, il genovese Montaldo firmò una Turandot che è rimasta nella storia del teatro, ma altri registi che hanno portato il loro nome negli spettacoli del Carlo Felice sono Ermanno Olmi, Werner Herzog, che è uno dei più grandi registi del cinema contemporaneo, l'anno scorso Leone d'Oro alla carriera alla Mostra di Venezia, Dario Fo, un viaggio a Reims di cui si parlò moltissimo, Zeffirelli firmò il Tabarro e i Pagliacci, poi Dario Argento, la Lucia di Lammermoor, Ettore Scola, la Boheme e tanti altri ancora, poi ovviamente tanti personaggi che hanno reso importante il Carlo Felice, da Pavarotti a Gassman. Volevo ricordare però anche le produzioni che Primo Canale ha fatto con il Carlo Felice, produzioni molto molto importanti, che sono un concerto fatto tra le tante al Costello Brown di Portofino, piuttosto che Due Dittici, piuttosto che concerti a Lucca e a Sarzana. Questo per sottolineare ancora una volta lo stretto rapporto che Primo Canale ha avuto con il Carlo Felice, che poi ovviamente si è estrinsecato per quello che riguarda il teatro anche nella danza. Ricordo Roberto Bolle, protagonista di un Caravaggio nel 2025, e il Carlo Felice si è anche aperto a nomi della musica, diciamo così, meno colta, se vogliamo. Sono tantissimi gli artisti che hanno avuto il Carlo Felice come palcoscenico, da Dalla, Battiato, De Gregori, persino Roger Daltrey degli Who, e tanti altri ancora. Io volevo chiudere con due ricordi personali, che sono quelli che ho nel cuore, due momenti di cui sono stato testimone, ovviamente sono stato testimone sia per motivi di lavoro che per motivi personali di tantissimi di questi concerti, però ne ricordo due soprattutto. Uno, 12 marzo del 2000, Faber Amico Fragile, quando il Gotha della musica leggera italiana si riunì al Carlo Felice.

0: per rendere omaggio a Fabrizio De André un anno dopo la sua scomparsa, da Zuccaro a Vasco Rossi, a Celentano, a Ligabue, Iannacci, La Mannoia, Finardi, tutti insieme in questo concerto. E permettetemi di chiudere con quello che io ricordo con maggiore affetto, il 13 aprile del 1996, il concerto acustico di Bruce Springsteen, un grandissimo nome della musica mondiale, al Collo Felice, ma lo ricordo soprattutto perché mi viene in mente ogni volta che penso a quel concerto ai ragazzi, c'erano soprattutto giovanissimi, molti dei quali non erano genovesi, che entravano al teatro e la prima cosa che facevano, basiti, guardavano il posto dove erano entrati. Non avevano mai visto un teatro così, se lo sottolineo è perché noi che lo conosciamo ci dimentichiamo spesso di quanto bello sia il nostro teatro. E allora io vi lascio con un ultimo momento dell'archivio storico che riguarda proprio l'inaugurazione del teatro, la serata inaugurale del nuovo Carlo Felice.
1: Sono stato 8 giorni a Genova e mi sono annoiato a morte. Per smentire questo ricordo di Montesquieu, i genovesi dell'Ottocento costruirono il teatro Carlo Felice, più grande della Scala, con un'acustica perfetta. I genovesi di oggi lo hanno rifatto. Qui nessuno dovrebbe annoiarsi più, dato e non concesso, con tutto quello che resta loro da fare, che i genovesi di tempo per annoiarsi ne abbiano ancora.

0: Ebbene, questo appunto era il giorno dell'inaugurazione. Adesso io ti richiamo Carlotta, perché Carlotta, però prima di chiamare Carlotta io vorrei parlare dei 200 anni, il bicentenario. Quando è che cade il bicentenario di Carlo Felice?
1: Il bicentenario del Carlo Felice cadrà nel 2028, manca un anno e due mesi, diciamo, poco più di un anno e due mesi.
0: Una data veramente storica,
1: una data
0: importanza
1: storica,
0: incredibile,
1: stiamo
0: che
1: lavorando.
0: Meriterà...
1: Ah sì, la massima attenzione, stiamo lavorando ad un grande progetto per celebrare l'istituzione culturale più importante della regione Liguria, perché il Carlo Felice è un teatro al servizio sì della città di Genova, ma anche di tutto il territorio ligure. Non a caso, con orgoglio, posso dire che siamo presenti proprio da Sarzana Ventimiglia con numerosi concerti dell'orchestra, del coro, nei teatri, diciamo, di tutta la Liguria. Siamo presenti veramente anche con una certa assiduità.
0: Forse è la prima volta che ne parliamo del bicentenario.
1: È la prima volta che se ne parla del bicentenario, non ancora tutti lo sanno, forse non tutti lo conoscevano, che nel 1828 ricorreranno, nel 2028 ricorreranno i 200 anni. Non possiamo spoilerare nulla, ci stiamo lavorando, però stiamo lavorando ad una programmazione artistica veramente importante che abbracci tutti i generi di spettacolo dal vivo e che possa essere, diciamo, un fulcro, che possa essere un punto di riferimento per l'intera comunità ligure.
0: E allora, ligure. Oltre alla regione e oltre al comune, penso che anche l'Italia intera, abbiamo un autorevole rappresentante qui questa sera del Senato, il senatore Luca Pirondini, peraltro un grande musicista anche lui, che fa parte anche dell'orchestra, ha suonato sia nel Carlo Felice sia nell'orchestra di Sanremo, quindi lui sicuramente potrà diventare un punto di riferimento per come cercare con gli altri parlamentari liguri in modo trasversale di aiutare, di sostenere il bicentenario del Carlo Felice. È un impegno? Benissimo, allora adesso possiamo dare la parola invece a Carlotta Nicoletti, che vediamo se è sempre appunto nella Lounge 30 della Terrazza Colombo, e vediamo che cosa ci propone.
2: Sì, esatto, sono ancora qui per l'ultimo pezzo musicale di questa serata, sono in compagnia dei due celebri cantanti lirici che appunto sono qui eccezionalmente con noi questa sera per accompagnarci, e Roberto De Candia, baritono, e appunto Carmela Remigio, il soprano. Ecco, come potete vedere

0: nostre spalle la scenografia cambia ancora una volta e ci porta alla scoperta di un'altra celebre e famosa opera. Parliamo di Don Giovanni, che tra l'altro ha inaugurato la stagione scorsa del Teatro Carlo Felice, ancora Mozart. Allora io chiedo subito a loro, insomma, quale aria canteranno.
1: È un duetto, è uno dei brani più celebri in assoluto della composizione mozartiana, operistica, e del duetto fra Don Giovanni e Zerlina, La ci darem la mano.
0: Ecco, allora chiedo anche a Carmela, insomma, un commento.
2: Ha già detto tutto Roberto, quindi io sarò in una veste un po' particolare questa volta, perché non ho mai cantato Zerlina, e è un debutto come Zerlina.
0: È un debutto.
2: Dopo aver cantato molte volte.
1: Mai Don Giovanni, sempre ha cantato Leporello, per cui.
0: Quindi, insomma, è un debutto.
2: Un omaggio al nostro carissimo Mozart.
0: Perfetto, allora grazie, e ancora una volta suona Antonella Poli, il maestro, e allora vi lascio alla musica, buon ascolto.

Bravissimi, veramente bravissimi. Potete andarli ad ascoltare e a seguirli al Carlo Felice dal 16 ottobre. Ebbene, noi siamo arrivati alla fine di questa serata che veramente ho sentito. Ci abbiamo lavorato tanto.

0: Io ringrazio tantissimo anche i tecnici di Primo Canale, davanti a me il capo tecnico Vittorio Fazio, che è entrato nel 1987 proprio all'inizio dei mille giorni di Carlo Felice, e Patrizia Dioli che è qua questa sera con noi, tutti i tecnici di Primo Canale, il regista di questa serata Lorenzo Vigo, che ha fatto tutte le scenografie e ha gestito praticamente tutta la trasmissione con tutta la sua squadra e con tutti gli altri tecnici di Primo Canale. Grazie al Teatro Carlo Felice.
1: Grazie a te, e un ringraziamento penso un po' colui che mi aiuta in tutto questo, lo vedo là nascosto, Andrea Compagnucci, che tu conosci.
0: Che ha convinto anche me, perché è lui che va a spiegare bene a tutti i potenziali sponsor e più che altro di coloro che desiderano di fare delle donazioni a Carlo Felice. Buona serata a tutti e viva il Carlo Felice, e mi raccomando, andateci e sostenetelo.
1: Vi aspettiamo l'indirizzo Passo Eugenio Montale 4, piano 9, la sovrintendenza. Io sono lì ad aspettarvi.
0: Buona serata a tutti.

0: Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
1: Tipo zero sprechi, zero residui.
2: Arrestare terra a terra.
1: Scusate.
0: Per sostenere chi se ne prende cura.
3: Al pianeta teniamo un mondo.
2: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.

0: Il gelato entra nelle scuole per la gioia degli scolari savonesi. Non solo assaggi, ma lezioni pratiche negli stessi laboratori su come avviene la preparazione del gelato artigianale. È un'iniziativa del coordinamento esercenti gelatieri della provincia di Savona sotto l'egida della Confcommercio. Una maniera per far conoscere ai ragazzi come nasce un alimento sempre più diffuso tra giovani e adulti. Dopotutto, assieme alla pizza e agli spaghetti, il gelato rappresenta tavola all'Italia e in tutto il mondo. Intanto il coordinamento gelatieri presenterà nei prossimi mesi iniziative promozionali che si svolgeranno in tutta la Riviera Savonese, oltre alla radicata presenza all'Expo di Savona ad aprile.
1: Il COGEL, il Comitato dei Gelatieri, ha intenzione di fare diverse cose, diverse iniziative. Gelati in piazza a Loano, Expo di Savona, dove verrà dato il gelato gratuitamente, con poi tutti in caso sarà devoluto in beneficenza all'interno del, diciamo, poi decideremo quale strutture dare.
2: Nocciola, torroncino, fragola, lime, melone, puffo, cocco, pistacchio, i gusti dei gelati sono in continuo aumento. Ogni regione, città, addirittura ogni gelateria ha la sua specialità e ogni estate ha la sua moda, il suo must, che quest'anno è all'insegna della passione. E se i gelati di norma rinfrescano l'estate, ora sembra invece che la riscaldino, e non perché il meteo e il termometro fanno i capricci, ma perché i nuovi gusti sono hot, afrodisiaci.
3: La musica, il sogno.
2: I gelati per l'estate 2006 saranno capaci di far alzare la temperatura. Peperoncino, rum, maracuja, il frutto della passione, infatti, sono solo gli ultimi ingredienti usati dai gelatieri.
4: Nuovo gusto, come magari cioccolato al peperoncino, cioccolato al rum, al caffè, oppure la frutta, per esempio maracuja, che è il frutto della passione.
2: Ma i clienti hanno già sperimentato gli effetti di queste nuove creazioni?
4: Sì, anche perché tornano sempre, quindi... sembra di sì.
2: Praticamente nessuno riesce a resistere al richiamo del gelato e quindi sempre più attenzione viene riservata dagli artisti di questa specialità alle più diverse esigenze. E così non manca la scelta a chi vuole mantenere la linea e vede nel classico cono nocciola e torroncino un tripudio di calorie.
4: Ci sono i gelati senza latte, base di latte di riso, quindi riso semplice, poi alterniamo nocciola, cioccolato. Non ne facciamo molti perché comunque... questi qua golosi vanno parecchio.
2: Nessuna paura quindi per i tradizionalisti. Per chi ama il fior di latte e la stracciatella, i gusti classici infatti continuano ad andare per la maggiore. Ma per chi ama le novità, il consiglio è quello di non perdersi questi nuovi gusti. E chissà che il peperoncino e la maracuja serviranno a far rompere il ghiaccio a qualche innamorato un po' timido o addirittura a far diminuire la vendita della famosa pastiglia blu, che in Liguria è in continuo aumento.
5: Estate non è soltanto sinonimo di vacanza.

0: ma anche di quel piccolo dolce sfizio chiamato gelato. Ed anche se le ultime statistiche parlano di calo del settore nel nord Italia, Genova sembra non conoscere crisi.
1: Molta gente anche in posa pranzo usa il gelato appunto come sostituzione di un pranzo completo.
2: Il settore va abbastanza bene, poi a Genova si lavora ancora abbastanza bene, poi dipende dai periodi.

0: tantissimo.
1: Insomma, in Liguria la crisi esiste solo se non si sa che gusto scegliere.
2: Nocciola. Cioccolato.
3: Limone.
1: E?
3: Melone.
4: Lamponi.
5: Stracciatella mi piace.
1: Ma esiste davvero un motivo per rinunciare a questo sfizio?
4: Per la dieta, sì.
6: La proteina sintetica derivata da un lievito geneticamente modificato che permette al gelato di non sciogliersi rimane nei laboratori, almeno per ora. È la vittoria dei gelatieri italiani che stanno cercando di fermare la multinazionale del gelato industriale che intende sfruttare l'effetto antigelo delle proteine del merluzzo. In prima fila in questa battaglia ci sono proprio i gelatieri spezzini che hanno lavorato insieme alla Confartigianato per fermare la sperimentazione.
7: Questo, che mi sembra che sia un prodotto sintetico e che rovinerebbe la bilanciatura del chi sta facendo il gelatiere classico con il vecchio stile del gelato artigianale.
6: Insomma, il vero gelato, sostengono gli esperti del settore, è quello delle gelaterie artigianali. Le multinazionali forse alla fine porteranno organismi geneticamente modificati e altre sperimentazioni per garantire almeno la compattezza del gelato, ma quello buono difficilmente passerà di moda.
7: Abbiamo sostenuto questa iniziativa molto semplice, perché il vero gelatiere lavora genuino, cioè con specialmente sulla frutta fresca, zucchero per bilanciare bene acqua e possibilmente neutro di semi di caruba e di guaro, in modo che venga veramente un gelato artigianale.
8: Domenica 24 marzo 2013 si svolgerà la giornata europea del gelato artigianale. Qui siamo con il presidente dei gelatieri della Confartigianato della provincia di Imperia, Viazzi. Cosa si tratta?
9: Allora, una manifestazione molto importante perché intanto è a livello europeo. A questa manifestazione i numeri dicono che parteciperanno circa 50.000 gelaterie con un indotto di 300.000 persone, quindi in tutta Europa, diciamo, dal Belgio alla Germania, all'Italia, e quindi visto che il gelato è notoriamente italiano, per noi rileva un'importanza fondamentale.
8: Ci sarà un gelato fatto, confezionato proprio per questa giornata mondiale che si chiamerà Fantasia Europa e verrà così distribuito al prezzo simbolico di 1 euro in tutte le gelaterie che partecipano a questa giornata.
9: Esatto, si farà proprio uguale in tutta Europa, poi ognuno userà la propria miscela, però sarà un fior di panna variegato con del cioccolato e con delle mandorle a scelta, comunque con le mandorle all'interno.
8: Quindi sarà una domenica veramente dolcissima questa del 24 marzo, una domenica all'insegna del gelato.
9: Mi preme dire una cosa, che comunque il gelato artigianale nei confronti del gelato industriale è tutto un altro discorso. Primo perché c'è la freschezza, viene fatto ogni giorno, giornalmente, per cui è sempre fresco. Poi c'è una grandissima fantasia da parte di chiunque di noi, dei colleghi, che fanno dei gelati strepitosi, si parte da dei gelati stranissimi come al porcino, come all'olivata giasca, come, senza parlare delle classiche creme, cioccolato, che sono sempre i re e le regine del gelato artigianale. Però possiamo fare qualunque cosa e trasformarla in gelato, questo è bello.
10: Qui vediamo il banco quando la primavera è ormai alle porte, mandorla semifreddo, mela semifreddo alla marena, fior di latte, nocciola, pistacchio, nero fondente, mandarino, crema, ma soprattutto fior di cannabis. Come nasce questo gusto?
11: Questo gusto nasce dall'esigenza di avere un prodotto diverso, di nicchia, fatto con la canapa, che è una nuova risorsa che abbiamo noi. Abbiamo iniziato ad usare i semi in quanto sono ricchi di proteine e in realtà subito ha usato mio marito che corre e quindi aveva bisogno di tante proteine, lui non mangiando carne usa le proteine. Abbiamo iniziato a farlo con i semi, poi abbiamo provato a farlo con l'erba e devo dire che l'erba rende molto meglio.
12: A noi piace stare vicini al nostro territorio e proporre quello che il nostro territorio offre. Allora abbiamo deciso da qualche anno di raffreddare la colazione dei genovesi, cioè la colazione del genovese classico è la focaccia nel latte. Allora noi abbiamo preparato un gusto che si chiama Afugassa Entulete, che è la versione più classica.
13: Allora, ingredienti, partiamo? Ingredienti,
12: focaccia leggermente tostata, appena appena, per renderla un pochino più asciutta, per far sì che non ci sia troppa acqua intorno, che poi potrebbe ghiacciare mettendola nel gelato, e abbiamo

0: fatto un gelato al fior di latte appena appena macchiato di caffè, diciamo, con un piccolo...
1: Ma pazzesco!
0: Diciamo che è un gusto classico, come se fosse il latte di casa col caffè, al quale andiamo ad aggiungere i pezzi di focaccia leggermente tostata, che ci permetterà di avere la classica combinazione della colazione del mattino, cioè la focaccia toccata nel latte, solo che questa è fredda invece di essere calda.
2: E quindi si consuma così, si sentirà il croccante della focaccia sotto i denti?
0: Sotto i denti si sentirà un po' di sale della focaccia, un pochino di olio e il piacere del gelato
2: un
0: cappuccino.
3: Dal vino vermentino alla farina di castagne della Lunigiana. Il gelato dei porta sotto la luce dei riflettori i prodotti della Liguria, con il gusto scelto per la 10ª edizione della Giornata Europea del Gelato Artigianale. A base di nocciola e cioccolato è stato interpretato anche dai maestri artigiani liguri, che si sono cimentati nella realizzazione della ricetta originale e nella sua personalizzazione.
4: Si chiama Dolce Sinfonia, la nostra interpretazione è stata fare un gelato alla nocciola e gianduia, l'abbiamo destrutturato e fatto su una base fresco latte e semifreddo alla prescienza con dei fiori di sambuco, e dentro abbiamo messo della nocciola e della gianduia in modo da avere una percezione da momento a momento, a seconda di quello in cui si assaggia, di gianduia, nocciola o prescienza e i fiori di sambuco, che vanno a chiudere tutto il livello aromatico del prodotto.
3: Anche la gelateria fa parte dei 23 settori che possono fregiarsi del prestigioso marchio Artigiani in Liguria. Più di 682 imprese di pasticceria e gelateria, di cui 573 artigiane, su un totale di oltre 3.000 realtà dell'artigianato alimentare che dopo 2 anni di pandemia riparte.
5: Ogni gelateria sta cercando di portare avanti quello che sono le filosofie che vogliamo valorizzare, quello di una, sono gelaterie che hanno un'attenzione particolare ai prodotti di qualità, malgrado anche le difficoltà legate al rincaro delle materie prime, e anche un'attenzione a quello che è il territorio. Dobbiamo insomma fare cultura per cercare di avvicinare le persone ai nostri prodotti.
6: Sopranal Jeans e Genova Jeans sono questi due gusti di gelato ispirati alla tela di Genova che Stile Artigiano, assieme ai maestri gelatieri, ha preparato in occasione della manifestazione in programma dal 5 all'8 ottobre, ed è soltanto un assaggio delle iniziative che gli artigiani hanno in serbo per genovesi e turisti nei giorni dell'evento.
7: Siamo da Soprano in Jeans, dove sono tutte a base 2 di crema, e questo in più a mele e curaçao che danno colore blu. Mentre l'altra gelateria, che viene delle erbe, invece propone un gusto più legato al gin, Genova Blue Jeans, con il gioco col termine jeans gin, e in quel caso c'è il gin, c'è il ginepro, e quindi che danno anche un gusto particolare.
6: Tanti gli appuntamenti da Palazzo Imperiale con i tour guidati alle botteghe artigiane a Galleria Duferco in Darsena, dove prenderà vita il Jeans Market, passando per Piazza Fossatello, dove sarà messa in mostra Palazzo Pitto la postazione di Avantois, e dove una nota impresa genovese creerà 4 vetrine dedicate proprio a Genova Jeans, e poi ancora talk ed altri eventi tutti gratuiti per la cittadinanza.
8: 4 giorni di creatività, di condivisione di alcuni valori, di alcuni ideali. Non dimentichiamoci che noi non parliamo del jeans, solo del jeans del passato, noi vogliamo parlare del jeans del futuro, quello che la creatività e gli artigiani riusciranno sempre di più ad imporre sul mercato del tessile.
9: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
10: Tipo zero sprechi, zero residui.
11: Ci teniamo a risparmiare le energie,
12: preferendo quelle alternative rinnovabili.
13: Perché al pianeta teniamo un mondo.
11: Scopri di più su cultureconsapevolezza.mase.gov.it.
14: Ufficio Domani è da oltre 30 anni. Vendita, assistenza, noleggio tutto incluso di stampanti e multifunzioni. Ufficio Domani è corporate partner e centro servizi RICO per la Liguria e Basso Piemonte. Ufficio Domani, soluzioni e prodotti per la tua azienda. Print, scan, share. a Genova in via di Francia con ampio parcheggio clienti. Visita il sito

0: Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige.
1: Bah, chissà Franco se abbiamo l'età per leggere i romanzi di oggi.
2: Ma ci proviamo.
1: Ci proviamo, dobbiamo provare.
2: Siamo curiosissimi di quello che
1: troviamo. E vediamo che cosa succede. Intanto Chiara, tu che cosa ci racconterai?
0: Io vado da un ragazzo appena maggiorenne di 18 anni che ha appena scritto un suo libro di geopolitica, Riccardo Sciaccaluga.
1: Benissimo, arrivederci.
2: Vai.

0: Rosa Matteucci, Carta Gloria, un libro che sta avendo un grande successo, edito da Adelphi, un libro che ha una particolarità, secondo me, una lingua nuova. Come mai ha inventato una nuova lingua?
1: Ma quando mi sono messa a scrivere, ho cominciato a scrivere come parlo. E quindi io parlo questa lingua piena di termini desueti, di arcaismi, aborrisco l'uso degli anglismi, quindi uso l'italiano e non voglio usare termini inglesi. E è una lingua particolare che nasce dalle letture che io ho fatto quando ero bambina. Stavo in questa villa semi abbandonata nelle campagne umbre e c'erano queste raccolte della Domenica del Corriere degli inizi del Novecento, l'illustrazione italiana della fine dell'Ottocento, tanti romanzi nelle edizioni dei fratelli Treves, tipo 1875, quindi con un italiano, con una lingua arcaica. Nella lingua ottocentesca c'è ancora la J al posto della I, come c'era nel Settecento. E quindi io, diciamo, mi sono educata leggendo questi testi ottocenteschi e quindi ho mutuato delle espressioni che mi sono piaciute e quindi me le trascino dietro.
2: Ma e quindi il suo rapporto invece con l'italiano di adesso, avendo questa cultura,
1: c'è
2: questa
1: la domanda cultura di riserva?
2: No, è obbligatoria. Da una scrittrice come lei ci aspettiamo.
1: Allora, con la lingua contemporanea il rapporto è abbastanza drammatico, perché la lingua si è impoverita. L'italiano medio parla con un vocabolario di circa 200 parole,
2: mentre prima
1: era sicuramente più ampio, infarcito, non so esattamente quanto, ma sicuramente
2: credo 800 parole,
1: sì, però insomma 300 è proprio, sì, il minimo sindacale, infarcito di anglismi. Trovo terrificante quell'uso di termini derivanti dalla rete, da internet, t'ho spammato, t'ho bammato, per cui io
2: spoilerato
1: appunto, andrei in giro con un taser come una sorta di polizia morale letteraria dell'italiano, e chi usa questi termini darei col taser e ti stendo a terra. Cioè li trovo insopportabili.
0: Il taser però è una parola nuova.
1: Sì, pistola elettrica.
0: Pistola elettrica mi piace di più.
1: Allora andrei con un pistolino elettrico e chi... E un'altra cosa che mi ha atterrito è stato negli ultimi anni l'avvento nella nostra lingua di alcuni segni grafici, l'asterisco, lo schwa, che
2: il cancelletto.
1: Il cancelletto, e cioè soprattutto l'asterisco.
2: E la punteggiatura?
1: Oh, la punteggiatura anche, però io sulla punteggiatura mi hanno sempre implorato gli editor dicendo che non so fare la punteggiatura. Però quando uno scrive, perlomeno quando io scrivo, è come se fosse una partitura musicale, come se è una musica. C'è una correlazione fra la parola scritta, certo, e quindi recitata, e la musica, e ha un ritmo. E secondo me il ritmo è quello che io gli do mettendo la punteggiatura in una certa maniera che mi viene sempre corretta, però dagli editor.
2: Quindi la punteggiatura è una musica,
1: secondo me, da un ritmo.
2: Da un ritmo.
1: Sì, sì,

0: è un ritmo. Infatti mi è capitato più volte, secondo me la persona che legge meglio di tutti quello che io scrivo sono io.
1: Vabbè,
0: perché
1: certo,
0: mi è capitato tante volte, ma con attrici o attori, ma insomma gente di livello,
1: sì,
0: di teatro,
1: abituato a leggere,
0: che leggevano, e io con le mani nei capelli, perché perdono c'è un sottofondo, sì, costante, che dà un'energia, ispira, ecco, qualcosa.
1: Un'altra caratteristica sua è il recupero, il salvataggio più che possibile del latino.
2: Cosa vuol dire?
1: Lo ama pazzamente.
0: Allora,
1: detesterà la messa in italiano.
0: La messa in volgare, che io chiaramente ho frequentato, mi ha profondamente annoiato, tediato, disgustato per l'uso dei tamburelli, chitarre, chitarrine e canzonette quasi in vernacolo, e soprattutto poi mi sono allontanata quando sono state fatte quelle modifiche nel Paternoster.
2: Queste sono molto recenti.
0: Sì, datano a 4 anni fa, tradizione, sì. Custodes. E poi un'altra cosa che mi ha sempre disgustato della messa in volgare è scambiatevi il segno di pace, per cui uno deve prendere in mano la mano molliccia.
1: Beh, adesso col Covid non è più
0: di lo rifanno. Che è una cosa.
2: Quindi bisognerebbe tornare alla messa in latino, in troiba adattare dei.
0: Io sono una
2: Juventute in me.
0: Assolutamente. E io non ho avuto un'educazione non ho avuto la tradizione educazione cattolica, perché pur provenendo
1: nel libro lo racconto,
0: no? Provenendo da una famiglia cattolica, l'anno che dovevo fare la comunione è successo il finimondo,
2: la storia del libro
0: è il finimondo, per cui io non ho fatto il catechismo eccetera. Io sono una convertita, nel senso che pur essendo nata in un contesto cattolico, poi quando ero più giovane ho bazzicato tanto l'India, sono stata apprendista monaca buddista, cioè delle cose assurde in tempi veramente remoti. Poi dopo che è morto mio padre, siccome ho visto una statua della Madonna di Lourdes dentro l'ospedale d'Orvieto, quindi sapevo che esisteva la Madonna di Lourdes, ero talmente indignata e addolorata per questa morte di mala sanità che ho detto adesso vado in pellegrinaggio a Lourdes, però ci vado in forma ufficiale, quindi con la divisa di Damina dell'Unitalsi. E sono andata a Lourdes in pellegrinaggio, e lì c'è stata questa esperienza sconvolgente, cioè la manifestazione del divino. Quando sono tornata,
2: una conversione, quindi.
0: Sì, una conversione, cioè ti viene dato il dono della fede, però io non ero così certa, perché quando sono tornata pensavo mi sarà venuto un misticismo isterico, no?
2: Succede a Lourdes.
0: Per cui andavo dallo psicanalista. Poi, siccome avevo scritto il romanzo Lourdes, sarebbe poi stato pubblicato, e dovevo trovare l'immagine della copertina, che non è stato affatto facile, e l'ho trovata poi a Roma sulla piazza di San Giovanni in Laterano, compro questo libro d'arte dove c'è l'immagine della copertina di Lourdes, e poi sono andata dentro la basilica e lì ho visto un frate, perché all'epoca c'erano i frati cappuccini tedeschi, che entrava dentro il confessionale. Al che mi sono avvicinata e ho cominciato a raccontare l'avventura di Lourdes. Quindi il frate ha poi aperto la tenda e mi ha fatto tenerezza, perché c'aveva la donna cara toppata con
2: un frate povero.
0: Sì, era povero. Fa: figlia, tu essere convertita, questo essere dono di fede. E lì ho capito che non c'avevo l'isteria mistica, però, e che era stato un dono di fede. Però la fede è un dono che tu devi custodire con grande cura, perché viene messo.
2: Ma questo, per concludere, ha portato qualcosa di nuovo nel linguaggio che lei usa per scrivere?
0: L'esperienza mistica,
2: perché è una spinta forte.
0: Sicuramente la lingua è sempre quella, però una maggiore attenzione al trascendente, agli aspetti del trascendente, che comunque si celano sempre anche in azioni o in situazioni che sembrano ordinarie. È come se una scintilla del divino stesse ovunque, quindi sicuramente una maggiore attenzione. Poi io ho cominciato insomma in maniera molto goffa da apprendista a praticare questa mia fede, e quella era l'epoca che andavo alla messa in volgare, da cui poi mi sono ritratta disgustata.
1: Ci dobbiamo fermare. Grazie.

0: e Rosa Matteucci. Adesso andiamo a sentire Chiara Orru, chi ha trovato e con chi ha parlato.
1: Mario, Franco, la terra è da buttare? Cerchiamo di rispondere a questa domanda insieme al mio ospite Riccardo Sciaccaluga, studente di 18 anni del liceo scientifico King, che ha scritto a soli 18 anni un libro sulla geopolitica. Scrivere a 18 anni sulla geopolitica è un atto di incoscienza o di necessità?
2: Beh, sicuramente un atto di necessità. Nella mia ultima opera, appunto, La terra da buttare, abbiamo provato a capire, avere delle risposte sul cambiamento climatico, una tematica importantissima nella società odierna, che è stata approfondita, discussa, argomentata da centinaia e centinaia di giornalisti, scrittori e pianisti, però è sempre mancato, sotto il mio punto di vista, uno spirito pratico, un che cosa possiamo fare noi come singoli, come comunità, per portare un effettivo cambiamento nella situazione odierna, ed è quello che questo libro prova a fare.
1: Piccola curiosità, ti sei mai sentito dire sei troppo giovane per parlare di questi argomenti e come hai risposto?
2: Beh, devo dire che ogni tanto è capitato di sentirmi riferire questa frase, però io ho sempre risposto in maniera comunque precisa e in maniera anche cordiale, dicendo appunto che questi temi devono appunto toccare tutta la popolazione, dal più giovane al più anziano, perché appunto noi viviamo tutti sullo stesso pianeta e sulla stessa terra, quindi sulla stessa casa alla fine, sotto questo punto di vista. E quindi questo argomento deve appassionare chiunque. E il modo migliore per farlo qual è, se non scrivere un'opera e se non divulgare questi argomenti?
1: Scrivendo il tuo libro, parlando di lingua italiana, sì, che è il tema principale di questa puntata, scrivi pensando più ai tuoi coetanei oppure a un pubblico più adulto?
2: Io vorrei che quest'opera soprattutto, ma in generale anche le mie future pubblicazioni, riuscissero ad accendere un po' la curiosità, a solleticare il cuore di tutti. Quindi io ovviamente mi soffermo su un lessico comunque tecnico quando è necessario, però rendendo il periodare e le frasi all'interno del libro accessibili a tutti, che proprio vadano a solleticare la curiosità e vogliono ancora di più velocizzare la lettura, come si dice, divorare il libro, perché anche non soltanto la narrativa può essere interessante e coinvolgente, ma anche la saggistica.
1: Tuoi coetanei li reputi vicini alla scrittura o invece no? Più vicini magari ai social? C'è questo stereotipo, secondo te?
2: Quello è vero, perché spesso è vista la scrittura un po' come noiosa, come una fatica, però il problema che secondo me che sta a fondo è che non hanno ancora scoperto il piacere della scrittura. Poi ovviamente se uno non ha la passione non sono io ad obbligarlo, però secondo me quello che manca è proprio questa scoperta, perché se le persone andassero davvero a capire il piacere della scrittura, ma anche il piacere della lettura, perché anche quella purtroppo adesso si sta un po' perdendo, sicuramente si aprirebbero tantissime porte alla mia generazione, che farebbero davvero la differenza per il loro vivere e la loro anche elasticità, che sicuramente migliora la loro condizione di vita.
1: Sei giovane, ma comunque mi sento di chiederti un consiglio che daresti a un ragazzo o una ragazza che si vuole approcciare alla scrittura, magari di un genere così complesso.
2: Allora, un consiglio è sicuramente non farsi intimorire, ma anzi accogliere a braccia aperte la novità e iniziare magari da saggi appunto che parlino della loro quotidianità e del loro vivere normale, perché se andiamo a vedere i classici libri arzigogolati magari non approdano su questa sfera, però se appunto già leggono qualcosa che li riguarda personalmente sicuramente si potranno appassionare.
1: Riccardo è quindi una dimostrazione di quanto scrivere bene non ha di certo età.
2: Grazie mille.
0: Speriamo che l'italiano si salvi. Magari lo vediamo alla prossima puntata. Grazie.
3: Questa trasmissione è stata offerta da Fondazione Carige.
4: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
5: Tipo zero sprechi, zero residui.
6: Arrestare terra a terra.
7: Scusate.
8: Per sostenere chi se ne prende cura.
9: Non provateci a casa.
10: Ci teniamo a risparmiare le energie.
11: Preferendo quelle alternative rinnovabili.

0: Perché al pianeta teniamo un mondo.
1: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
2: Dal 1963, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
3: Alcune banche sono complicate. La mia almeno è di famiglia, per questo non la cambio.
4: I costi? Ormai non li controllo più.
5: Con la loro app non riesco a fare molto, ma almeno in filiale parlo con qualcuno.
6: Lo sappiamo, restare è comodo, ma cambiare è meglio. Scopri il nuovo conto One a canone zero. Basta scuse, passa a Fineco. Change Scoot.
7: Liguria, Discover the Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Buon lunedì, buon inizio settimana. Partiamo da quello che sta accadendo sul fronte scolastico, perché dopo le polemiche dei giorni scorsi, questa mattina il presidio in Piazza della Meridiana per protestare contro il caso dello striscione rimosso da due poliziotti alla scuola primaria ad Aneo, oltre 500 le persone che hanno preso parte a questo presidio, una partecipazione importante. E poi sullo sfondo però resta ancora la polemica sul decreto scuola varato dal governo di Giorgia Meloni. Chiara Ru.
1: A Genova centinaia di genitori, insegnanti e cittadini si sono dati appuntamento in Piazza della Meridiana dopo il blitz di venerdì scorso, quando due agenti in borghese hanno rimosso uno striscione con scritto «Qui nessuno è straniero» contro il decreto scuola varato dal governo Meloni. L'episodio riguarda la scuola primaria d'Aneo, un gesto che è diventato subito un caso politico. Tanti cartelli e striscioni con scritto «Nessuna persona è straniera» e «La scuola che esclude è incostituzionale» in diverse lingue e con diversi alfabeti.
2: Il presidio di oggi è andato bene dal nostro punto di vista, nel senso che quello che volevamo e a cui tenevamo è stato condiviso.
3: Noi semplicemente vogliamo affermare un principio, che è anche un principio, un dettato costituzionale dell'articolo 34, in cui la scuola è aperta a tutte e tutti.
4: Questo ci pare un attacco molto forte alla libertà d'espressione. Ci sembra un atto grave, sul quale abbiamo chiesto giustificazioni alla questura.
5: Che fino a poco tempo fa c'era un altro striscione con sulla Palestina e su Gaza, e nessuno, da settembre a settembre c'è rimasto, e nessuno ha avuto modo di toglierlo, di avere qualcosa da ridire.
1: Dopo le posizioni di venerdì scorso è partito un vero e proprio scontro politico, con il centrodestra che ha accusato il centrosinistra di strumentalizzare i fatti e i bambini. Dura la presa di posizione del ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara, che ha accusato l'opposizione di immaturità politica.
0: E sul tema è intervenuto anche il presidente della regione Marco Bucci, ha commentato con queste parole: mi dispiace che ci siano dei bambini che scrivano con gli asterischi, ecco, questo non va bene, ma dubito che siano stati i bambini a scrivere così, lo ha detto appunto il presidente Bucci a margine della presentazione del Salone Nautico di quest'oggi. Qui nessuno è straniero, era il manifesto, il cartellone depositato proprio lì appeso alla scuola di Genova. Queste le sue parole: la scuola che esclude è incostituzionale, era scritto in diverse lingue. Il presidente Bucci però ha aggiunto: mi sembra che abbiano già parlato in parecchi di questa storia, qui non so che cosa potrai aggiungere di altro, io dico solamente che a me la riforma sembra una cosa fatta bene, sono favorevole. E poi per lo striscione c'è stato un misunderstanding. Si apre una nuova settimana di incontri tra i sindacati nell'entroterra e quelli che hanno più problemi rispetto al trasporto pubblico e AMT, al centro i problemi segnalati dai comuni. Questa giornata, quella del sabato, che continua a non essere

0: soddisfacente per quanto riguarda gli spostamenti con il TPL e con il servizio pubblico. Facciamo il punto con Lucrezia Marini.
1: Non si placano le tensioni fra i sindaci dell'entroterra e MT. I problemi segnalati dai comuni sono numerosi e riguardano soprattutto orari, coincidenze e corse tagliate. In alcuni casi il sabato, pur essendo un giorno feriale, viene gestito con una programmazione ridotta, creando difficoltà soprattutto a lavoratori e pendolari. A Savignone, ad esempio, viene segnalata una corsa autostradale prevista alle 9, troppo tardi per chi deve raggiungere il posto di lavoro e si trova quindi costretto a cercare mezzi alternativi. Restano poi da sistemare diverse coincidenze, mentre alcune zone rischiano di rimanere isolate. I sindaci si aspettavano i primi passi avanti già giovedì scorso, ma per ora la situazione è rimasta invariata. A pesare sono anche i problemi dei mezzi. Quando un autobus di una ditta in appalto si guasta e non è disponibile una sostituzione, la corsa viene cancellata. Una situazione che, secondo quanto segnalato dai comuni, si ripete ormai da circa un anno. L'obiettivo degli incontri è quindi mettere sul tavolo le diverse criticità e arrivare a una revisione del servizio che possa ridurre disagi e tagli e garantire collegamenti adeguati sul territorio.
0: È iniziato il conto alla rovescia per la 66esima edizione del Salone Nautico di Genova. L'obiettivo ovviamente è migliorare l'anno precedente, è un po' questo poi l'obiettivo di ogni anno, con un successo che segna una delle kermesse più importanti per Genova, per la Liguria in generale. Matteo Cantile.
2: Più maxi yacht, un'arena più accogliente e nuove date. Genova si prepara ad accogliere la 66esima edizione del Salone Nautico Internazionale, al via questo giovedì 1 ottobre. Al Waterfront di Levante, nella Casa della Vela, la presentazione ufficiale.
3: Noi siamo molto positivi, è un salone in crescita ancora, più di 1000 imbarcazioni, più 28% nei catamarani e multiscafi, più 4% nel resto. Abbiamo un bel ritorno che sono i super yacht e poi abbiamo la nostra Blue Arena, che ho voluto fortemente per lasciare un abbraccio alla città che fosse aperto gratuitamente. Mi dicono che a Genova non si possa dire, ma gratuitamente aperto al pubblico, in modo che i cittadini di Genova, ma anche chiunque sia qua, possa entrare comunque avere un assaggio.
4: L'Italia è leader nella nautica di porto ed è super leader per quanto riguarda le grandi imbarcazioni, e quest'anno ad esempio ci saranno più grandi imbarcazioni rispetto agli anni prima, ma non dobbiamo dimenticare invece quella che è l'altra nautica, ovvero sia quella sotto i 24 metri, perché la nautica che è sotto i 24 metri è quella dove la maggior parte degli italiani che vanno per mare hanno la patente.
5: Questo è un appuntamento che la città aspetta tutti gli anni e sappiamo che è identificativo del nostro calendario. La scommessa di spostarlo più avanti è una scommessa che secondo noi può essere vincente, perché lo leva un po' da quella pressione rappresentata dagli altri due saloni nautici di Monaco e di Cannes, e quindi crediamo che questo possa farlo diventare un appuntamento in un periodo suo caratteristico tipico del Salone di Genova.
0: Resta in carcere l'anarchico di 39 anni, arrestato venerdì mattina dopo gli scontri della sera precedente con la polizia al termine della manifestazione organizzata dai commercianti e dai residenti del centro storico che chiedevano più sicurezza. C'è stato un incontro durante la serata e quest'uomo è stato arrestato. Aurora Bottino.
6: È stato confermato l'arresto dell'uomo di 39 anni fermato dopo gli scontri tra anarchici e polizia alla stazione marittima di Genova, a pochi minuti dalla fine della passeggiata organizzata dagli angeli del centro storico. Il 38enne resterà in carcere, il giudice per le indagini preliminari ha convalidato il fermo disponendo la custodia cautelare. Il magistrato ha descritto infatti l'indagato come una persona aggressiva e non in grado di controllarsi, sottolineando la pericolosità del gesto contestato. Un pugno sferrato contro un funzionario della Digos durante i tafferugli seguite la manifestazione. Il poliziotto ha riportato un trauma cranico con una prognosi di 7 giorni. Contro la decisione del giudice ha subito preso posizione l'avvocato Fabio Sommavigo, che assiste il 38enne. Si tratta di una misura sproporzionata, ha dichiarato il legale. L'arrestato avrebbe raccontato di non ricordarsi niente perché era in lutto. Gli episodi risalgono alla serata di giovedì 24 settembre, quando un gruppo di anarchici riunitosi per commemorare Francesco Carrieri ha cercato di avvicinare il corteo degli angeli del centro storico. Digos e reparto mobile hanno tenuto separati due gruppi, ma la tensione è salita rapidamente. Dagli antagonisti sono volate alcune bottiglie di vetro. Oltre al funzionario della Digos, due poliziotti del reparto mobile hanno riportato lesioni con prognosi tra 11 e 40 giorni.
0: Piazza De Ferrari si prepara a Genova a trasformarsi in un grande palcoscenico per l'11esima edizione di Non ti scordar di me, la manifestazione benefica promossa dalla Fondazione Gigi Ghirotti. Sabato 3 ottobre, una giornata di musica, sport e spettacolo, e poi ci sarà la performance.

0: performance di Vanni Oddera, campione di freestyle per quanto riguarda il motocross, Elisa Rissi.
1: Sport, musica e spettacolo, ma soprattutto solidarietà. Torna sabato 3 ottobre nel cuore di Genova, non ti scordar di me, la manifestazione promossa dalla Fondazione Gigi Girotti per raccogliere fondi e sensibilizzare i cittadini sull'importanza di sostenere le persone malate e le loro famiglie. Un'intera giornata di appuntamenti che prenderà il via alle 10.30 in Piazza De Ferrari tra esibizioni musicali, intrattenimento per i più piccoli e degustazioni di prodotti tipici liguri. Tra i protagonisti il campione di freestyle motocross Vanni Oddera, che porterà le sue spettacolari acrobazie nel centro della città con due appuntamenti alle 12 e alle 15 in punto. Nel pomeriggio spazio alla pet therapy, alla danza e al grande flash mob di Stelle nello Sport. A chiudere la manifestazione alle 17.30 la discesa dei supereroi acrobatici da Palazzo Ducale, un appuntamento che da 11 edizioni unisce divertimento e beneficenza per ricordare quanto siano importanti la cura, l'ascolto e la vicinanza che affronta la malattia.
2: Il nostro scopo è quello di portare più possibile la cittadinanza al nostro centro, che è Largo Pertini, con un gazebo dove i nostri volontari sono a disposizione per parlare con la cittadinanza, per dire qual è il lavoro che svolge l'associazione e dare anche delle pubblicazioni che noi nel corso del tempo abbiamo fatto, e quindi informare sempre di più i cittadini dei nostri servizi.
0: Questa sera su Primo Canale Terrazza incontra Carlo Felice per vivere la storia, il presente, il passato, ma soprattutto il futuro del teatro. Andiamo a vedere allora una nostra pillola storica dell'archivio di Primo Canale relativa alla posa della prima pietra, che avvenne quasi 40 anni fa, il 7 aprile 1987.
3: Facendo un rapido confronto con lo passato, il 7 aprile del 1828 veniva qui inaugurato ufficialmente il Carlo Felice. In questo momento si sta leggendo la pergamena che verrà murata per la prima pietra, ed ecco le autorità si avviano alla posa della prima pietra dopo aver firmato una pergamena. Prima pietra per Genova, prima pietra per rimboccarsi le maniche, prima pietra, dicono gli osservatori, che vuol significare anche tralasciare le polemiche, punti di spillo tra comune e regione, tra regione e altri enti, tra Roma e Genova. Ecco la cerimonia ufficiale della posa della prima pietra.
4: Nel nome del Padre, del
3: il Cardinale Siri procede alla benedizione.
4: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
0: E quindi vi ricordo l'appuntamento di questa sera con Terrazza Incontra, Carlo Felice. Noi ci fermiamo qua, ci rivediamo domani sera, stessi orari, buon proseguimento di serata.

Tecno-D, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.

Per me la Sampdoria ha rappresentato 30 anni di sport attivo, di soddisfazioni, di patemi d'animo, di vittorie, di sconfitte.

0: ha rappresentato praticamente un terzo della mia vita.
1: Se n'è andato a 90 anni Piero Battara, una vita in maglia blu cerchiata, a difendere la porta prima e insegnare i trucchi del mestiere poi. Erano gli anni del boom economico quando arrivò dal Bologna. Dal 61 al 71 è stato uno dei simboli della Sampdoria e di un calcio che oggi non esiste più. 243 presenze, 190 in Serie A, la maglia rigorosamente nera col colletto, i polsini blu e i guanti grandi. Per tutti era Batman Battara, nato a Torino e cresciuto in Emilia, trovò a Genova la sua casa. Per anni è stato il recordman di presenze in massima serie tra i portieri blu cerchiati e inizio anni 90 tornò nella sua Samp come preparatore. Lui, che del mestiere di allenare tecnicamente i portieri, fu un vero e proprio pioniere. Nel periodo della Samp d'oro fu maestro di Gianluca Pagliuca, lo seguì, lo accompagnò nella crescita fino alla consacrazione.
2: Pio Pagliuca io l'avevo selezionato per il Bologna, ma poi sono venuto alla Sampdoria. Lui credo che abbia giocato lì nei giovani. Quando sono venuto nella Sampdoria, Mantovani mi disse: abbiamo preso questo portiere qua e là che io conoscevo e glielo affido, va bene. E nel giro di un anno e mezzo, poi ha debuttato e poi ha fatto una carriera stupenda.
1: Una storia in blu cerchiato seguita anche dal figlio Massimo e dal nipote Daniele. Per tutti però il mito era lui. La Samp gli ha dedicato un ultimo grande saluto attraverso i messaggi social. Ciao Batman Battara, per sempre numero uno blu cerchiato.
3: Eccolo qua, l'addio Batman. Buongiorno e benvenuti a Calcio e Pepe. Non potevamo non iniziare così la trasmissione perché se n'è andato veramente un mito. Chi ha parato, chi si è in qualche modo immedesimato con Pietro Battara, ha fatto veramente la storia della Sampdoria per la sua lunga permanenza. È una persona schietta, sincera, anche schiva, e poi ha iniziato questa carriera di preparatore atletico, questo nuovo ruolo di preparatore atletico dei portieri con Pagliuca. Ed è Pagliuca, sappiamo quello che è diventato. Un breve ricordo sia da Marco Benvenuto, buongiorno, sia da Andrea Rivelini.
4: Ma guarda, un brevissimo ricordo, perché davvero è tanta l'amarezza, poi queste sono le cose della vita, perché Battara ha incarnato un po' anche della mia vita, perché io l'ho seguito inizialmente come tifoso, esatto. Da ragazzino come tifoso, e poi l'ho continuato a seguire anche nelle sue evoluzioni successive da addetto ai lavori. Quindi insomma, ovviamente questo mi lega alla sua figura, la sua grande figura.
5: Penso che sia giusto onorare il ricordo di un grande sportivo, di un grande giocatore della Sampdoria che ha rappresentato la storia sia calcando i campi sia da allenatore del club blucerchiato, e quindi anche da parte mia un ricordo, e mi unisco a voi nella commemorazione di questo grande personaggio.
4: E penso che lo applaudiranno anche a Napoli, che li faceva diventare matti, ti ricordo.
3: È stato veramente qualcosa di insuperabile. Io lo ricordo, ero un ragazzino e lo ricordo in queste bellissime parate. Naturalmente le condoglianze da parte di tutto, certo, lo studio, della redazione, certo, sportiva, come è stato fatto anche ieri sera in Liguria Calcio nella trasmissione di Matteo Cantile da tutto Primo Canale. E poi ci sono gli argomenti che dobbiamo, sì, parlare, perché gli argomenti sicuramente si aspetta all'inizio del campionato. Le squadre rosso-blu cerchiate e l'Entella stanno intensificando la preparazione per quei calciatori che non ho potuto fare il tiro per il campionato o sono stati infortunati. Adesso speriamo che Mectrine e Genoa e Sinani non abbiano avuto infortuni gravi, perché sennò si sommano anche agli altri. E poi ci sarà sempre la nazionale di Mancini, perché stasera gioca la nazionale di Mancini.
5: Certo, anche se la nostra nazionale è rosso-blu, per noi è la nostra nazionale. Adesso siamo in una fase di seconda preparazione, siamo in una fase di seconda preparazione.
4: Che sennò poi
5: io sono sempre molto su di giri, perché questo è il momento in cui bisogna essere su di giri. Non bisogna allentare la tensione, bisogna alzare i giri del motore, perché alla ripresa del campionato c'è la Fiorentina e io voglio vedere
3: cosa
5: un altro Genoa.
3: Se le faccio vedere subito
4: cosa
3: le partite,
4: fermatelo,
3: dici no, assolutamente sì, no, perché dai. Poi naturalmente c'è un inizio di campionato.
4: Avanti,
3: ci porta avanti. Fiorentina, Roma e poi il Venezia,
5: e poi vai a Torino con la Juve.
3: Bisogna prendere, qual è la strada? Destra, sinistra, che vuoi prendere?
5: Allora bisogna andare a destra, lì è chiaro che bisogna andare a destra, cioè non c'è tanto dubbio. Infatti anche il Grifone è proprio orientato per andare a destra,
4: è vero, in effetti,
5: voglio dire,

0: Presa la freccia, dici?
1: No, no, mi ha già messo la freccia per andare a destra.
2: No, ma in effetti verso la lanterna, capisco.
1: Ma no, ma scusa, no, ma Marco, cioè, fammi chiosare su questo aspetto qua.
2: Pure.
1: Voglio dire, tutto quello che voglio dire, queste due o tre settimane che mancano e la settimana che è appena trascorsa, a che cosa sono servite? A che cosa serviranno? Proprio a far sì che quei giocatori, come il grandissimo El Shaarawy, si metta nelle condizioni di scendere in campo e essere determinante.
2: Traoré,
1: uguale. Ma. E quindi per noi è una seconda preparazione,
0: cioè comincia il campionato di nuovo.
1: Esatto,
2: si fa da ancora due settimane così, poi non viene poi quando dobbiamo commentare.
0: E invece in casa Santo, Marco,
2: Io devo stare un po' attento perché qui mi ero distratto un attimo, l'infermeria di nuovo, hai visto Makumbu di nuovo c'ha quelle cosine, Scarani, tutto, ecco, quindi
0: De
2: devo
0: Paoli
2: stare un po' attento.
0: Diop, Meyer, Vanelli, più
2: cosa, la cartella clinica dell'ospedale.
0: Ho detto, che roba è, ragazzi?
2: No, però io voglio tornare su un concetto, allora, non per, anche per l'amor di Dio, per alzare il livello di una trasmissione che è già, come dire, altissimo, ho portato una formula della fisica.
0: Fai vedere?
2: Questo è il primo enunciato della teoria della minimazione. Che vuol dire che cosa?
1: Che vuol dire che fai poco.
2: No,
1: la minimazione.
2: Non essere.
1: No,
2: vuol dire che se tu stai a San Lorenzo devi andare a De Ferrari, non è che necessariamente devi andare a Righi e andare a De Ferrari.
0: Ci spieghi, passi. Perché sono
1: c'era una formula del genere.
2: No, è la minimazione. Allora, per dire che, torna a ripetere, non è che devi andare a Righi per arrivare se abiti in San Lorenzo, passi da Matteotti e ci arrivi. Che cosa voglio dire con questo? Che se tu fai come il gol contro l'ultima partita col Catanzaro, butti un pallone avanti e tac, fai due passaggi, c'hai quello là che
0: e
2: hai visto come la
0: formula qua.
2: È il principio della minimazione. Il principio della minimazione.
1: Ma guarda te che cosa vai a escogitare il nostro Marco Benvenuto.
2: Ma io
1: spero che adesso il campionato riprenda subito, perché se no la prossima volta vieni fuori con chissà che cosa.
2: Sì, ho già dei problemi.
0: Io ho già dei problemi.
2: Cerco di alzare il livello della trasmissione, che peraltro è già altissimo.
0: Certo, con questa formula
2: viaggio
0: qua,
2: ormai nell'iperuranio.
0: Scuso con i telespettatori, ma io non ci ho capito niente. Quindi.
2: No, che devi buttare la palla avanti.
0: Sei stato preso.
2: No, il principio della minimazione.
1: Bellissimo.
2: Però sinanimi. Mi preoccupano
0: tutti, ma andiamo, per esempio, la classifica. Io stavo guardando la classifica stamattina, stavo dicendo cosa parlo oggi con Andrea e con Marco, cosa parliamo con i nostri telespettatori in attesa dei loro messaggi. Stavo guardando le classifiche, no? Allora guardavo quella del Genoa e dico. Però è una classifica che preoccupa, ragazzi, è una classifica che non fa piacere. Poi si può fare tutto, però un punto solo.
1: Sì, è una classifica preoccupante.
0: Poi dici a 4 c'è l'Udinese, voglio dire.
1: Allora, diciamo la cosa positiva e la cosa negativa. La cosa negativa è chiaramente la classifica preoccupante, il fatto che sei penultimo a un punto è molto preoccupante. D'altro canto ti rendi conto che a tre punti
0: esatto,
1: c'è sostanzialmente la metà classifica.
0: Sono 8 squadre.
1: Quindi voglio dire nulla è perduto. Il ragionamento che noi dobbiamo fare, nulla è perduto. Ed è proprio per questo che noi dobbiamo che il mister, al quale è stato chiesto di ritrovare quell'entusiasmo e quella determinazione che gli era stata propria nella fase in cui era subentrato l'anno scorso a Patrick Vieira, è quello di metterci quella determinazione, quella grinta e quella ripartenza che per uno o altri motivi non c'è stata ad inizio stagione. Un po' è stato il calendario, un po' è stato la scelta delle formazioni che forse qualche volta non ha convinto a pieno, un po' i giocatori che sono arrivati e alcuni, soprattutto gli ultimi che sono arrivati, non erano perfettamente nelle condizioni fisiche per fare la differenza. E adesso ci siamo.

0: Ma invece dovrei vedere, ma
1: dovevi, doveva
0: per forza
1: di chiudere così,
0: dovevo fare.
1: Invece perché dobbiamo parte,
0: esatto, andiamo invece in casa
1: perché
0: Santo.
1: Io vorrei portare anche un po' di pacatezza. No, nel senso che però penso che sarete d'accordo con me, che c'è anche un po' di curiosità. No, di curiosità,
2: okay.
1: Perché una sosta così lunga, tanto a parte casi che non sto a ricordare in passato per altri motivi che non erano calcistici, non l'abbiamo mai avuto. Quindi c'è davvero, adesso a parte gli scherzi, la possibilità quasi di fare una mini preparazione per giocatori che magari sono arrivati. Io dico Shaarawy per il Genoa e mi vado, però penso di dire una cosa condivisibile, ma anche per altri giocatori invece della Sampdoria, un po' di recuperi fisici, anche se a noi insomma mi pare che in questo momento non butti proprio completamente bene dal punto di vista delle cartelle cliniche. E poi le riflessioni, io parlo per casa mia, anche del tecnico, che probabilmente, al di là delle mie battute sui principi della minimazione, però avrà forse anche assorbito qualcosa.
0: Guarda, ho fatto lasciare il nostro regista Andrea e da Mario Laudo
1: classifica,
0: perché guardatela bene. Allora, ci sono 12 squadre dai 7 punti dell'Hellas Verona, diciamo così, ai 4 punti.
2: Siete a 3 punti dai playoff.
0: Ma guarda che
2: 3 punti dai playoff.
0: È pazzesco,
2: diciamolo a chiare lettere, a chiara voce. 3 punti dai playoff.
1: Li voglio bene.
0: No, guarda, comunque, è vero. Pazzesca. Cioè, tu potresti essere in questo momento, diciamo così, fai la vittoria, o ipoteticamente potresti essere in sesta, settima posizione.
1: Io quando dicevo curiosità, per la mia parte, penso appunto, mi vado a intrufolare un attimo, però davvero siamo di fronte a una situazione molto particolare, di una sosta molto prolungata, per cui davvero, come dire, può accadere di tutto, sia per quanto riguarda le scelte tecniche, sia per quanto riguarda le performance e fisiche e tecnico-tattiche dei giocatori. Quindi dobbiamo, perché necessariamente si deve essere ottimisti, perché sennò allora, insomma, voglio dire, ce ne andiamo, non parliamo più.
2: L'ottimismo è il sale
1: per
2: della
1: cui,
2: vita.
1: Per cui ipotizzare che si possa quasi dire che inizi un secondo campionato, senza andare su frasi fatte, però davvero si potrebbero vedere due squadre differenti, ovviamente ognuno per la propria parte. Parte, si augura che siano migliori,
2: È la prova d'appello. Io torno al Genoa.
0: Fammi vedere quello della Sampdoria, perché guardate la Sampdoria.
1: Si
0: riprenderà più o meno all'11 di ottobre, no? Mi sembra.
2: Esatto.
0: Allora, poi ci sono 5 partite, questo vale anche per il Genoa, nello spazio di 20 giorni. Cioè, si fermi 3 settimane e poi devi giocare domenica, mercoledì, domenica, venerdì. E la Samp ha 3 partite esterne, un derby con l'Entella, che non è un calendario facilissimo.
1: Abbiamo già affrontato il tema della partenza della Sampdoria, che senza fare pietismi, ma abbiamo dimostrato con le cifre che è stato sbilenco fino alla nuova giornata, in quanto 6 partite in esterne e 3 in casa non ti vengono poi restituite, perché tutto, io dico sempre che insomma non ci si può appellare al campo se bagnato, perché è bagnato per tutti, però in questo caso abbiamo dimostrato con le cifre che non c'è una sequenza opposta,
0: certo.
1: E quindi no, ma va bene così, cioè non è che devi stare a discutere.
0: No, ma io dicevo perché mi
1: ha
0: la preparazione anche per quello che riguarda il Genoa.
1: Poi ci
0: sono, in 20 giorni ci sono comprese 5 partite.
2: Esatto,
0: no?
1: Posso dirti però una cosa? Se la
2: dicela.
1: Dico. È un calendario che comunque, se la Sampdoria rimette un po' a posto il suo registro, può comunque
2: e se
1: affrontare
2: il principio
1: certo
2: della minimazione.
1: È bravo, perché
2: della minimazione.
1: Siamo sempre lì a fare i caroselli.
2: Potrebbe riagganciare.
1: Si fanno
0: la formula
2: la nostra,
1: quando c'è qualcosa da festeggiare, i caroselli si fanno a De Ferrari.
2: Marco, la nostra formula è presto detta.
1: Sì.
2: È stato, si poteva fare qualsiasi scelta dopo queste infauste partite del Genoa, si poteva qualsiasi scelta a livello di panchina. Si poteva scegliere di continuare o si poteva scegliere di cambiare. Il Parma, tanto per dire uno, l'ha fatta e ha detto cambiamo. Il Genoa ha fatto una scelta di continuità, ha fatto una scelta di responsabilità, ha fatto una scelta di rispetto dei patti e delle come dire, vicinanze che ci sono tra l'allenatore e la dirigenza. A questo punto il mister Daniele De Rossi ha la chance, l'opportunità, l'occasione di dimostrare che ricominciando c'è un altro approccio.

0: un'altra mentalità. I giocatori che, su cui ha puntato forte, sono magari entrati in forma, ed ecco qua che c'è l'occasione per fare. Certo, poi andiamo a giocare con delle, squadre non da poco, perché subito pronti via il 10 di ottobre abbiamo in casa nostra la Fiorentina, e poi andiamo in una trasferta che forse è una delle peggiori trasferte che ci sono durante l'anno, perché quando tu vai a Roma contro la Roma, dove la tradizione per noi è sempre negativa, e in più c'è il fatto che Daniele De Rossi è core de Roma, e quindi c'è questo problema. Poi giochiamo in casa con una partita che sulla carta
1: vale 6 punti, vale 9, 10,
0: esatto, e lì sei costretto a vincere, devi cercare di avere un gioco, e questo è latitato. E poi vai a giocare in casa sempre con la Juve, poi vai a Lecce, che è la trasferta delle trasferte, perché ci vogliono 2 giorni per andare a Lecce.
1: Parla come un libro stampato,
2: per 2 giorni a Lecce, cioè, ma fammi capire, hanno inventato una cosa che si chiama aereo, l'avion.
1: Guarda, libri stampati, Andrei Velini, da Fobre di Marco Benvenuti, io non ci capisco bene. Fatemi riprendere un attimo, mi fermo e vado
0: in reclame,
1: ecco.

0: Già dei messaggi, li leggiamo. Immagino. Allora, Angelo, se siamo in pensione per Maitri, vuol dire che siamo veramente messi male. In quasi tutte le squadre di Serie A, questo farebbe panchina.
1: Ma allora,
0: nell'Under 21 c'è.
1: Da un lato non siamo in apprensione, dall'altro non è vero che farebbe panchina in quasi tutte le squadre di Serie A. Non siamo in apprensione, ma è un ottimo giocatore, un buon prospetto e secondo me da qui alla fine della stagione lo vedremo sempre più in campo.
0: Messaggio per te, Marco.
2: Sì,
0: mi scrive Luisa. Però se rientrano tutti, siamo una grande squadra. Sognare si può.
1: È vero.
2: Sì, ma indubbiamente,
0: è vero, cioè, indubbiamente sulla carta è così, ragazzi. Poi non so cosa succederà.
2: Parla con me, non parla.
0: No, io
2: no, scherzo,
1: dire, do il mio contributo.
0: Devo controllare.
2: Non c'è bisogno di controllare. No, ma indubbiamente sì, ma questo mi pare che sia già stato detto. Ci sono alcuni giocatori che sicuramente possono dare parecchio, alcuni che a me oggettivamente anche nella pienezza della forma convincono un po' meno. Io dico, torno a ripetere, la semplicità che poi è una regola anche di vita. Quando tu hai già una dorsale come l'abbiamo vista in occasione del gol di Insigne con il Catanzaro, sfruttiamo questo. Abbiamo sicuramente, poi se vorrei ne torneremo a parlare, un giocatore che è ancora di un livello importante, però anche lui deve essere messo nelle condizioni oggettive.
0: Le condizioni oggettive
2: sono quelle del gol con Catanzaro.
0: Oh, è vero, caro Francesco, non lo so, non lo sappiamo, quindi chiunque ti dica qualche cosa riguardo a questo argomento deve avere delle fonti che né io, né Rivellini, né Marco, né tutti gli altri, il nostro direttore non ha, perché non abbiamo questo tipo di fonti.
2: Sono gli alieni,
0: è vera la voce che a breve ci saranno investimenti esterni nella società Genoa, o è solo una favola?
1: Il ragionamento che deve essere fatto è che dobbiamo avere il rispetto di chi sta gestendo la società in questo momento e secondo me le voci lasciano un po' il tempo che trovano.
0: Ricordatevi, vi ricordo una trasmissione col nostro direttore e Andrea Rivellini, quando le voci sui 777 erano incalzanti, avevamo chiamato quel sito, vero?
1: Certo, Josimar. Avevamo ecco, per primi sviluppato quel ragionamento che poi si è reso vero.
0: Quando vediamo
1: veritiero.
0: Le notizie.
1: La notizia che possiamo dare, questa è vera, una notizia vera, è che sul fronte ACAP la situazione di ACAP è molto, molto, molto precaria negli Stati Uniti.
0: Assolutamente sì. Allora, altro messaggio, Sandro Genuano: io non sono tanto preoccupato per la classifica, puntini, ma dal non gioco che abbiamo visto sino ad oggi, mi dice.
1: Sandro, hai ragione, è uno dei temi sui quali evidentemente Mister De Rossi è chiamato ad

dare una risposta, dare un intervento importante. A mio avviso, una degli inserimenti che deve cercare di fare è mettere un giocatore che faccia un po' più girare la palla con maggiore capacità come regista un po'

0: Sergio,
1: scatena il dito.
0: Ma, Sergio,
2: non è per
0: tu,
2: te.
0: Ma tu sei mica Menagramo. Tu non, non, guarda, è un periodo ipotetico dell'irrealtà, nel senso che io auguro alla Sampdoria di venire in Serie A. Sulla seconda parte delle tue asserzioni mi trovi ovviamente completamente in disaccordo.
1: Penso, lo dico con massima trasparenza, poi nel calcio può accadere tutto. Io vedo il Genoa comunque in grado di reggere botte, io non so poi quale possa essere e se poi sarà soddisfacente alla fine il suo piazzamento rispetto magari a dinamiche che si erano palesate verso la fine della stagione. Per quanto riguarda la Sampdoria, io ancora prima che iniziasse il campionato ho detto che questa squadra è una squadra che può viaggiare dal sesto all'undicesimo posto. Quindi è un, io l'ho detto, esatto. Quindi ci, non è una, tra virgolette, volersi come dire sfilare, perché penso che sia qui. Poi è chiaro che magari, come si fanno sui bilanci a giro di boa, visto che qualche presunta grande sta, come dire, arrancando un po', però dall'altra
0: parte si fanno un po' più avanti.
1: Assolutamente sì.
2: Poi mi arrivano ancora dei messaggi perché ne stanno arrivando tantissimi, ma adesso ho anche in collegamento Alessandro Lionetti, Alex, insomma, eccolo, guarda che poltrona meravigliosa,
1: cioè, lì si vede proprio, trasuda il potere.
2: Sapete perché potere, ho voluto parlare con Alessandro?
1: Io sono
2: perché
1: qua con due padelle dietro,
2: perché Alessandro sa tutto di Roberto Mancini, è un tema che piace, e perché c'è la nazionale stasera, ci potrebbe essere l'ennesima battosta, l'ennesima sconfitta, no, che vabbè, ci fa precipitare, speriamo di no. Però Ale, perché Mancini è così inviso a tutti i tifosi? Me lo spieghi?
3: Vabbè, premetto che ovviamente Mancini è il mio idolo insieme a Gianluca Vialli, quindi non posso che parlarne assolutamente bene, ma cercherò di essere il più oggettivo possibile. Allora, tanto in tanti si dimenticano che Mancini prese la nazionale dopo la mancata qualificazione dei mondiali del 2018, se non erro. Con quella nazionale tutti ci ricordiamo che vinse un europeo a Wembley, l'immagine di lui che si abbraccia,
2: l'abbraccio Vialli, dai, l'abbraccio con Gianluca
3: Vialli, è una delle immagini più belle che io ricordi nel mondo del calcio, però forse in tanti si dimenticano che Mancini, quando prese quella nazionale, diciamolo pure, distrutta, in 37 partite non perse mai. Furono 37 partite consecutive in cui la nazionale vinse addirittura 30 vittorie e 7 pareggi. Ora, questo voglio dire, non è che è la mia opinione
0: adesso ha subito preso una scoppola, prima 37, 0 sconfitte, adesso una partita, una sconfitta.
3: Certo, ora sinceramente che però Roberto Mancini vada a risolvere in 90 minuti il problema del calcio italiano che ci portiamo dietro da anni, mi sembra veramente una follia, perché forse magari uno non ci pensa, ma in Serie A il 72% dei giocatori scesi in campo nelle prime 5 giornate è di origine straniera.
2: Hai ragione, vero. Vero.
3: Addirittura, se vogliamo scendere anche in Serie B, la Sampdoria contro il Catanzaro aveva 7 titolari stranieri. Cioè, ora capite bene che è difficile per un selezionatore andare a vedere i giocatori da prendere in Italia quando praticamente 7 su 10 sono stranieri. Infatti Mancini è andato a prendere alcuni calciatori al di fuori dell'Italia, che giocano fuori. Quindi bisogna avere anche un po', come dire, il coraggio di dire che purtroppo il problema è ben più grosso di quello del cambiamo allenatore così cambiamo anche.
2: Senti, lui Roberto ha promesso in questi 4 anni qualche cosa porteremo a casa, qualche cosa vinceremo, è perché veramente ha, come dire, il sentore che ci sia da lavorare e anche sui giovani si possa lavorare bene, lui che è bravo a lavorare con i giovani.
3: Assolutamente, allora diciamo che ovviamente lui è molto bravo a lavorare con i giovani, che sono tantissimi i giovani che Mancini ha lanciato, calciatori sconosciuti, il problema è riuscire a trovarli, che non è facile, perché ovviamente le nostre squadre di Serie A i giovani non li fanno giocare, a me viene in mente anche Corradi si è presentato…

0: in conferenza stampa la prima volta che è stato appunto preso dalla Sampdoria, dicendo: io ho sempre lavorato con i giovani, ho fatto le nazionali under 20, under 20, under 17, eccetera. Cioè, alla fin fine poi giovani alla Sampdoria non ne sono arrivati.
1: Quindi, scusa Ale, entro subito a gamba tesa, perché ecco, devi rispondere in maniera secca. Tu, dalle parole che abbiamo appena sentito, pensi che sia la medicina giusta Roberto Mancini per questa nazionale, ma che cos'è che lui porta e che è medicina che risolve i problemi di questa nazionale secondo te?
0: Vabbè, intanto che lui è stato un campione e comunque l'ultima volta che la nazionale
2: scusate, ma questo utilizzo della grammatica, cioè voglio dire, è un campione.
0: È un campione, esatto.
2: È un campione.
0: Tanto più che da allenatore, l'unico allenatore che in Italia ha vinto qualcosa negli ultimi anni è stato Roberto Mancini. Quindi mi sembra che meglio di lui, francamente,
1: quindi
0: io non
1: tu
0: vedo
1: dici
0: nessuno.
1: Il suo curriculum, il suo cursus honorum ci porta a vincere. Ha vinto e ci porta a vincere.
2: Senti me, lascia stare Rivellini, che ormai voglio dire. Però ti chiedo questo, io vado oltre, no?
1: Sentiamo.
2: Sei uomo che conosce anche quello che è il mondo del calcio, ma anche poi la società tutta. No, voglio dire, perché non c'è nessuno che ha il coraggio di fare un decreto per mettere il 30% dei giocatori, il tetto? Perché? Cioè, cosa mi sfugge? Perché non si può dire
1: i tetti sono pericolosi in questo periodo.
2: No, io sai che non mi sottraggo mai a nulla. Allora, se il problema acclarato è l'alto numero di stranieri in Serie A, Serie B, magari adesso nel calcio italiano, si fa una bella legge, come può essere ad esempio negli Stati Uniti con la salary cap, soggetto politico che è deputato a questo.
3: L'ho già detto, Mancini, prima di rispondere, l'ho detto bello chiaro, Mancini, i nostri giocatori, almeno quelli più importanti, giocano nelle competizioni,
2: Gattuso,
3: non sono titolari.
2: Cesari, Rivellini, sarà sempre così.
1: Lascia rispondere e poi ti do una risposta anch'io, se mi è consentito.
2: Cerchiamo di non essere banali, ragazzi.
0: Siamo all'interno di una Unione Europea che ha delle regole e non credo che si possa decidere a livello nazionale di tagliare il numero massimo di stranieri e quant'altro. D'altro canto sarebbe probabilmente un ulteriore problema per il calcio italiano, perché in effetti non è che le squadre italiane vincano così tanto in Europa, no? Anche perché
2: ci rincorriamo. Allora è un malato incurabile che è destinato a perire, no? Anno dopo anno il calcio italiano si sta impoverendo.
0: Il problema del calcio italiano è un problema proprio culturale che dovrebbe partire dalle leve calcio. Intanto, rispetto a una volta, i ragazzini oggi preferiscono giocare PlayStation o scrollare TikTok piuttosto che andare in piazzetta.
1: Ma basta con questo qualunquismo, non è vero.
0: È la verità, perché io lo vedo. Mio figlio ha giocato fino a qualche anno fa e i miei nipotini, che tra l'altro sono fortissimi, ne sentiremo parlare più avanti.
2: Dove li mandi?
1: Dove li mandi? La Sampdoria.
2: Sampdoria, mi raccomando.
1: Mandali alla Sampdoria.
2: No.
0: Diciamo che c'è proprio un problema culturale anche proprio nel modo di allenarli. Mi sembra sempre un po' che il ragazzino che salta l'uomo sia un problema. Il ragazzino deve passare la palla, perché è vero, è giusto che si passino la palla, però Mancini ha detto una cosa molto importante: non ci sono in questa nazionale i Del Piero, i Totti, i Baggio, i Mancini stessi, quindi manca un pochettino quell'estro che secondo me dovrebbero un pochettino cercare di inculcarlo sin da piccoli.
2: Perfetto, perché se c'è della gente che perverte i fanciulli facendoli fare 8 ore di passaggi in circolare, principio della minimazione, iniziamo a buttare la palla avanti o andare l'uno contro uno, invece lo scarico laterale, la facciamo girare e basta. Cioè, vietiamolo per decreto.
3: Perfetto, vediamo
2: per decreto.
3: Esatto. Io invece non posso assolutamente vietare, che cosa? Prima di tutto di salutare

0: Alex Leonetti. Ale, grazie.
1: Grazie a voi. No, ci tengo solo a dire che stasera, quando giocheremo con la Turchia, i due allenatori saranno Mancini e Montella, che nella stagione 96-97 i due segnarono 37 gol.
2: No.
1: 37 gol segnarono in due.
2: Complimenti.
0: In due.
1: Due italiani.
0: Due. Ci fermiamo un attimo, ciao.
2: Reclam.
1: Ciao, saluti a tutti.
2: Ciao.

0: Vuoi dei messaggi, Andrea Rivellini? Sì.
1: Assolutamente.
0: Allora, rispondimi qua, perché Blasquez e Lopez non parlano di questa situazione? Non dico il presidente, ma loro due, perché non parlano, dice Stefano?
2: Sono scelte della dirigenza. Io penso che quando c'è stato il momento di parlare, mi riferisco a Diego Lopez, ci ha messo la faccia e ha parlato. Adesso, più che parlare, e questa è la mia opinione, più che parlare esternamente, penso che abbiano parlato con l'allenatore e adesso sono i fatti che devono, al di là delle parole, sono i fatti che devono dimostrare che c'è questo cambio di tendenza.
0: Assolutamente. Poi Daniela, sì, Daniela risponde subito ad Ale, dice: il discorso di mettere un tetto sugli stranieri, mi sembra di aver letto, dice lei, che se vengono acquistati i giocatori italiani c'è una tassazione molto più ampia.
3: Ah, vabbè,
0: ed è vero.
3: Era provocatorio,
2: no,
3: ragazzi,
2: ma
3: era
2: tema,
3: provocatorio.
2: Non lo puoi mettere così secco come dici tu, che è provocatorio.
3: Devi
2: essere premiato, cioè devi favorire in qualche maniera, questa potrebbe essere una
3: fiscalità, è una...
2: Il fatto di far giocare,
0: esatto,
2: ma non per una tra virgolette discriminazione,
3: ma
2: è una necessità di premialità.
3: Se siamo qua a dire oggettivamente,
2: ma noi abbiamo la nostra nazionale, sì, è il Genoa per me e per te la Sampdoria.
0: Senti questo messaggio, ci che piace, rimandano subito. Il cittadino è tornato al Parma e sono cavoli amari per il Genoa.
2: Per il Parma. Noi guardiamo in casa nostra, quelli che sono stati, quello che è il passato, fine. Cioè basta tessere le lodi nei confronti di chi non c'è. Chi non c'è non ha ragione. Devono esserci quelli che ci sono adesso che devono tirare fuori gli attributi.
0: Noi abbiamo l'unica cosa che ha fatto Mancini, non fa ci qualificare al mondiale e scappare nel momento del bisogno, Gianfranco. Quanti ne sono scappati? Quanti hanno detto che
3: c'è chi è scappato, c'è chi dice che è scappato dalle grinfie di Gravina. Queste sono decisioni
2: non ci ha fatto una bellissima figura oggettivamente parlando.
3: Ma non entro nel merito, però dobbiamo
2: che
3: essere
2: fosse un altro e non si chiamasse Mancini, ma si fosse chiamato Parodi, non avrebbe più allenato da nessuna parte.
3: Questa è
2: la mia opinione.
3: Questa è la storia italiana. Cioè,
2: questa è la mia opinione. Invece, uno che si chiama Mancini, gli è consentito tutto perché c'è una sua storia.
0: È successo, non c'è mica qualificato, no? Eppure allena Juventus.
2: Sì, però non è tornato sul luogo del delitto.
3: Ma guarda che il tema che pone Andrea è correttissimo, cioè, perché poi se ne è discusso molto. Forse su quella tra virgolette fuga, ammesso che ci fosse qualcosa, io ho sempre detto, ammesso che ci fosse qualcosa da dire, se non c'è niente da dire non è stato detto niente, se c'era qualcosa da dire andava detto, cioè io prendo, me ne vado perché
0: certo.
3: Quindi più che altro, se non c'è stata questa mancanza di comunicazione, queste voci, soltanto questo, gli allenatori, poi io penso che siano tutti, si parla di Gilardino, ma così come altri allenatori, Montella che ora allena la Turchia, qua quando è venuta la Sampdoria ha un po' sporcato il ricordo che c'era di lui. Cioè, ma anche questo vale anche per i calciatori, cambi città, cambi società, non è che sei un genio o sei un imbecille, probabilmente è finito il tuo ciclo, non ci sono, e vai da un'altra parte, fai bene o fai male.
2: Questo è il principio di Marco Benvenuto.
0: Ha ragione.
3: No, ma perché fa così?
0: Chissà che formula ci va in questo.
2: Quella è la formula del benvenuto, questa è la famosa formula del benvenuto.
0: Dondo, che mi scrive sempre, io sempre fiducioso, mi dice sempre fiducioso, assolutamente. Stanno finendo tutti gli allenatori papabili, avanti con DDR, dice.
2: No, avanti con DDR perché la società è stata chiara, non c'è stato un momento di tentennamento, si sono parlati, hanno fatto quadrato all'interno della società e con la squadra, l'area tecnica.

0: e la dirigenza e si va avanti con DDR, ma non si pone il tema se ci sono dei sostituti. Noi andiamo avanti con DDR, poi del futuro non v'è certezza.
1: Sono solo messaggi di pessimismo, Marco, perché la gente, Enrico, come dice, dopo i sogni, puntini puntini, arriverà la realtà, virgola. Non basta vincere fortunosamente con i calabresi e pensare in positivo, ma che dobbiamo fare?
2: No, allora io se francamente io penso che la soluzione migliore sia il realismo, che no. Direi, non per fare, come dire, il pesce in barile. Ottimismo e pessimismo non riesco nemmeno a ragionare. Si valuta delle situazioni molto concrete, indubbiamente, perché sarebbe sciocco non dirlo, la Sampdoria ha possibilità concrete, un piccolo, grande, medio margine di miglioramento che nasce, e questo penso l'abbiamo detto tutti, dal recupero degli infortunati, da un adeguamento del sistema di gioco più consono a quelle che sono le caratteristiche dei giocatori
0: e dall'applicazione di quel principio.
2: Ma guarda che io ne sono convinto, perché una volta c'era il palo avanti a pedalare, capisco che è un po' da bar, però
0: minimazione.
1: Allora, qui c'è subito Marco che risponde a Ale, che spero che sia ancora in collegamento, ma doveva andare a lavorare. L'amico in poltrona,
2: l'amico in poltrona, Alezionetti, stimato professionista,
1: cosa fa?
2: No?
1: Dimentica che l'allenatore odierno della nazionale è scappato dai soldoni arabi dopo la disfatta con la Macedonia. Dico Macedoni, Marco.
2: È perché gli è rimasta la Macedonia sullo stomaco, cioè, no, ma è questa, vero, questa, ma è un tema.
1: Questa è una lettura di molte persone.
0: È una lettura
2: che è corretta nella misura in cui, che non si dovrebbe più usare, ma nella misura in cui non c'è stato un chiarimento ante. I chiarimenti post, ma vedete che io sono l'estimatore di Mancini, che per me è stato, voglio dire, un pezzo di vita calcistica, però se no non saremmo qua a fare critica se fossimo ognuno. Allora, se tu te ne fossi andato dalla situazione Gravina dicendo io me ne vado, poi è chiaro, hai un altro offerto, però perlomeno me ne vado perché,
0: diciamo che
2: non è stata gestita benissimo.
0: Ho qua che facciamo comunicazione, la comunicazione in quel
2: ma ci sono
0: frangente,
2: ma ci sono moltissime cose che vedo in giro che sono gestite
0: il non detto alimenta.
2: Ma no, ma perché se poi, allora io vengo qua perché sono sandoriano, perché mancinese, e poi devi sempre difendere tutti in maniera precostituita. Poi io dico che secondo me vedo delle grandi difficoltà tecniche per Mancini, che ormai è il tecnico nazionale. Io cerco di essere anche molto così, pratico, molto pratico, giusto, pragmatico. Però lo vedo male
0: anche lui,
2: perché
0: il principio della minimazione.
2: È il principio della minimazione, perché se poi non c'ha questo, non c'ha i giocatori, perché
0: lo
2: comunque il sistema non glieli mette a disposizione.
0: Non te la faccio passare.
2: Fatela vedere.
1: Adesso vado in pubblicità.
0: E poi ci torniamo.
1: Ci sono i pezzi grossi di Sampdoria e di Genoa.
0: E di Genoa soprattutto. Tutto quelli di Genoa.
2: Ma perché, scusa, è un blocco paritario.

0: Allora, ve l'avevo promesso, perché vorrei parlare di Lorenzo il Magnifico per quello che riguarda
1: un
0: Marco
1: po' di
0: Bertone.
1: Arte, un po' di arte.
0: Di chi?
2: Ma lascia stare Osmeich, l'arte e noi parliamo di Osmeich.
0: Eccolo qua, guarda.
2: Inarrestabile.
0: Perché fa gol
2: questo
0: sempre.
2: È un bucaniere, io ve l'ho detto in tempi non sospetti. Ve l'ho detto, è un bucaniere d'aria di rigore, è uno che va lì e si picchia, sì. Si picchia con l'avversario e fa gol rocamboleschi, fa gol di rapina, fa gol di cattiveria. È un giocatore che ce ne fossero, ne vorremmo 11 Osmeich.

0: Magic, come lo chiamavano in Inghilterra, è un giocatore che fa la differenza. Ha giocato, quante partite ha giocato? 4. Quanti gol ha fatto? 2. E poi è andato in nazionale e ha fatto il gol che è stato determinante per vincere la sfida tra Montenegro e Cipro. Voglio dire, è uno che timbra, che fa gol, che si fa trovare presente, e noi ci dobbiamo aggrappare a questi giocatori, a questo giocatore che è stato tutti il tanta vituperata campagna acquisti del Genoa. Questa è il fonte della campagna acquisti ultima, quindi voglio dire, diamo anche agli altri la possibilità di giocare, e abbiamo già un giocatore finito, andiamo, 27 anni
1: questa sfera, perché mi giro e dico tanto vituperata campagna acquisti, Baldanzi perché non funziona, ormai ci funziona
0: questo. Questo lo dovremmo chiedere a chi fa la preparazione atletica, perché secondo me nel Genoa c'è un problema di preparazione atletica. Perché ci sono dei giocatori, lasciando perdere quelli che hanno fatto i mondiali,
1: un nome
0: è Baldanzi, l'altro nome che mi viene da fare è Marcandalli, che da un punto di vista atletico, fisico, soffrono un po', e anche le punte non hanno quello smalto, quindi questo secondo me è un tema da porre, parlando seriamente, perché noi alterniamo momenti di ilarità a momenti di serietà, perché dobbiamo bilanciare.
2: È vero che questa sosta lunghissima ti dà veramente anche
0: quello che voglio dire, potrebbe essere la chiave di volta.
2: Ritieni di avere delle manchevolezze sotto questo aspetto, hai anche un discreto tempo per fare richiami.
1: Non c'è di richiamare nessuno, perché io ti faccio vedere in casa Samp. Io te lo faccio vedere, perché ha stupito tutti.
0: È lui.
1: È lui. Eccolo qua.
2: Che bello guaglione.
0: È Lorenzo il Magnifico.
2: È un bello guaglione, no. Ma sì, anche lì la semplicità ha portato la palla giusta nei suoi piedi, e a quel punto lì è uno che, insomma, voglio dire, lo stop lo sa fare, la palla seguire la sa fare, colpire con freddezza sotto porta lo sa fare, fagli fare questo. Ad esempio nella partita di Mantova, e queste sono le cose che vanno corrette, era sulla linea dei terzini. Ora io, che ci azzecca, come si diceva una volta,
0: la linea dei terzini, quando tu parli di linea dei terzini, mi viene automatico riferimento a El Shaarawy, perché da molti è stata mossa la critica di DR, e dici, ma come hai El Shaarawy e lo fai giocare a tutta fascia che non ha la capacità atletica per farlo? Ma fatevi i fatti vostri, lo sta comunque cercando di riportare alle sue caratteristiche.
1: L'agonismo è un allenamento personale, anche fatto, è diverso il discorso.
2: Comunque,
1: Insigne, per esempio, ci ha messo tanto tempo, però adesso, ragazzi, è il leader di questa squadra. È l'elemento in più, è quello che tira fuori qualcosa anche agli altri.
2: Anche lì devi anche lui, che sei un grande giocatore, ma devi metterlo nelle condizioni ottimali.
0: Ma Marco, vanno un po' aspettati questi grandi giocatori. Cioè, voi lo avete aspettato?
2: No, io ti ho detto una cosa e lo ribadisco: l'operazione Insigne di per sé stessa è presa a piccole dosi con un giocatore di quel genere lì. Quando invece fai un traslato e porti 10 giocatori che non sono Insigne e hanno tutti la stessa condizione o fisica o di recupero,
0: questo
2: non è un'operazione che, io non dico furba o sbagliata, non è un'operazione che non ti lasci degli strascichi per
0: alcuni mesi. Un'operazione rischiosa, ecco,
2: è troppo rischiosa, troppo rischiosa.
1: Ce ne sono tanti, magari si rischia ancora di più. Cioè, questo è il concetto.
2: Per Insigne, ma come El Shaarawy, sono giocatori ancora di un'epoca. Questa storia che una 36-37 anni non possa giocare nel calcio italiano, se è una persona seria, se è una persona che si allena con le metodiche.
0: El Shaarawy ne ha 34.
1: A me sembra una piccola chiosa.
0: Cosa anche due.
1: Ronaldo, Cristiano, non giocare in nazionale.
0: Esatto.
1: Perché si vede proprio che fisicamente, cioè, hai un passato stupendo.
2: Siamo già a 41.
1: Basta. Quindi è chiaro che poi l'età
0: incide.
2: Dico soltanto una cosa: hai 41 anni e comunque, non dico una blasfemia, non hai la tecnica di un Messi. Il famoso giochiamo da fermi, a te non è consentito, a Messi tra virgolette

0: Certo, questo per dire.
1: Un altro giocatore che secondo me beneficerà tantissimo di questa seconda preparazione che stiamo vedendo in questi giorni è comunque il giocatore come si chiama?
0: Io ti aiuto volentieri, nel mi devi dare un segnale.
1: Nel Sassuolo, il giocatore che giocava nel Sassuolo del Genoa.
2: Piamonti?
1: No,
2: Pani.
1: Quello di colore, il nostro Traoré. È un altro giocatore. Ho avuto un momento di amnesia.
3: Tu non mi hai aiutato.
1: Eri lì che lo sapevi. Traoré è un altro giocatore che avrà da questo periodo un grosso giovamento, perché sono questi giocatori che sono per un motivo o per l'altro entrati dopo.
3: Siamo perfettamente in linea.
1: E quindi voglio dire, questi sono i giocatori che potranno dare al Genoa, ma penso anche alla Sampdoria, recuperando quelli che erano infortunati, quel valore aggiunto. Quindi cerchiamo di godere di questa fase di seconda preparazione in quest'ottica, per riportare in forma quei giocatori che non c'erano.
2: Allora, mi scrive: ciao, l'anno scorso la difesa in difficoltà e si dava la colpa alle ali che non trasmetteva fiducia. Quest'anno sono dei fantasma in porta, c'è uno che non para niente.
1: Il tema della difesa è un tema centrato, nel senso che comunque quest'anno la difesa sta facendo un po' acqua, ci sono degli errori individuali abbastanza gravi. Quali sono le ragioni? Secondo me ce ne sono molteplici. La prima è certamente legata al fatto che ci sono giocatori fondamentali nella nostra difesa, vedi Ostigar, che reduce da un mondiale, certo, non ha fatto la preparazione come tutti gli altri, e poi in occasione dell'ultima partita con il Parma aveva avuto anche dei problemi di salute, diciamo, durante la settimana. Ma molto spesso i problemi della difesa nascono anche dal centrocampo che fa poco filtro, e questo è un altro motivo.
3: In senso generale calcistico, non riferito al Genoa, ma riferito anche alla Sampdoria, perché poi quando è andato qualche calcio a Palma, quando ti arrivano da tutte le parti, vai.
2: Ho l'ultimo messaggio, perché parlava di Leale, mi dice: ha fatto abbastanza bene Vinda, mi dice Pietro. Io però non sono ancora certo che parerà meglio.
3: Allora, c'era un vecchio concetto di Boscov, che era fortunato perché aveva. Però Boscov sosteneva che, e secondo me è valido anche nella vita di tutti i giorni, arrivo immediatamente, che quando non puoi correggere i tuoi errori devi implementare le tue capacità. Quindi Vindal
1: non para c'ha
3: il piede più centrato, e allora per il concetto della minima azione, Vindal 50 metri, testa al nostro bestione, spizzicata, Lorenzo, gol.
2: È semplicità. Così. Ciao Andrea, ciao Marco, ciao. In regia ci sono Andrea e Mario. Naturalmente il consiglio che vi diamo qual è? Sempre il solito, continuate a seguire i programmi di Primo Canale. Ciao a tutti!
4: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
5: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
6: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 1° ottobre con carta insieme, olio extravergine di oliva Conad, classico, 1 litro, a 4,39€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
5: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
7: Perché conviene!

0: Il programma politico di Primo Canale torna come ogni lunedì e allora pronti ad affrontare i temi di questa puntata, naturalmente dedicata questa volta, per la prima volta in questa stagione, non a AMT, ma torniamo a parlare di sicurezza, anche quello che è accaduto alla scuola Daneo di Genova, con tanta polemica che è scoppiata negli ultimi giorni. Affronteremo insomma tanti argomenti e tra poco ci collegheremo anche con Sestri Ponente per sentire un po' quello che è anche il parere di commercianti e residenti per quanto riguarda naturalmente il tema della sicurezza. Buonasera e bentrovata Francesca Ghio.
1: Buonasera a tutti e a tutte.
0: Buonasera anche Enrico Vassallo.
2: Buonasera a tutti.
0: Paola Bordilli.
3: Sì, buonasera a tutti.
0: E buonasera anche a Sergio Gambino.
4: Buonasera.
0: Allora, iniziamo a parlare di sicurezza, che è il tema appunto di questa puntata. Ghio, la città ha paura oppure no? È percezione, è insicurezza o è solo, come qualcuno dice, solo una percezione?
1: Ma non limiterei la domanda ai confini della città. Penso che la paura percepita sia una paura più legata alle persone e ai tempi che viviamo, e non limiterei neanche al paese Italia, perché se dobbiamo guardare in un sistema più ampio ci rendiamo conto che quello che succede nel mondo poi ha un impatto sulla vita. La paura principale che io percepisco quando si parla di sicurezza è quella lavorativa, perché è da lì che mi piace ragionare, non solo di sicurezza, quella delle strade, o comunque il concetto di sicurezza oggi sta prendendo una piega per cui ci si immagina la polizia e la guardia e ladri, quando invece sicurezza deve essere un approccio, e di questo io mi faccio portavoce anche con le politiche legate alle deleghe che mi riguardano, quindi le politiche giovanili, deve essere un approccio sistemico. Quello che si sta facendo come amministrazione, l'abbiamo visto anche in questo weekend con la zona della Darsena, che è sempre stata negli ultimi periodi al centro di dibattiti politici per l'insicurezza percepita. Ecco, quello che si fa come amministrazione e di cui c'è un grande bisogno è di portare dei presidi sociali. Presidi sociali vuol dire far frequentare questi posti che oggi vengono percepiti come insicuri invece da un target di persone che può animarli. Questo lo stiamo facendo con le politiche giovanili, io come sottoscritta di divulgando in tutta la città e portando in giro per Genova dei presidi dove risulta che la sicurezza, e questo è un dato che riporto, principale nella fascia giovanile 15-35, che sono cittadini e cittadine genovesi, risulta quella legata al lavoro, alla stabilità economica e quindi alla possibilità di occupare dei posti di lavoro e andare ad abitare delle zone della città e andare a abitare quindi non solo gli appartamenti ma anche l'economia di quei luoghi da parte di nuovi cittadini che vorrebbero rimanere a Genova. Oggi il problema è che questi cittadini, queste generazioni, non hanno le possibilità di rimanere.
0: Sì, e allora affronteremo, io ho già messo sul piatto diversi punti, diversi temi, sicuramente affronteremo tutti piano piano durante la trasmissione, però la domanda che le ho fatto è questa.
1: La rifaccio.
0: La città ha paura o è solo una percezione?
1: Le persone.
4: Se ricomincia di nuovo però
1: La città ha paura? No, la città non ha paura.
0: No. Gambino?
4: No, allora di che cosa parliamo? Cambiamo argomento, ritorniamo ad AMT.
0: Allora poi parleremo
4: perché se non c'è un problema di sicurezza in città, io mi tocco per sapere se ci sono. Allora, se non c'è un problema di sicurezza, vabbè, mettiamo che è così. Allora perché la sindaca Salis da un anno a questa parte dice che il governo non fa abbastanza per la sicurezza, chiede più risorse, chiede più uomini, chiede più forze dell'ordine? Perché il Partito Democratico, AVS, tutto il cucuzzaro del campo largo dice che il governo Meloni non ha assunto abbastanza poliziotti, carabinieri? Se non c'è un problema di sicurezza e il problema è semplicemente di lavoro, allora forse stanno chiedendo di assumere maggiori poliziotti e carabinieri perché sono dei disoccupati, non perché serve più sicurezza. Quindi per la Ghio il problema è il lavoro. Vorrei ricordare alla collega Ghio, se vogliamo, visto che lei ha parlato dei massimi sistemi del mondo, ha detto che dobbiamo allargare la veduta a livello nazionale, a livello internazionale, quello che vogliamo, in Italia siamo ai massimi storici di occupazione, quindi va bene che c'è gente che cerca lavoro, va bene che c'è disoccupazione, va bene che c'è una situazione, comunque bisogna sempre migliorare, ma in questo momento il principale problema degli italiani è che non si sentono sicuri nelle proprie città. Perché? Perché sono aumentati gli spacciatori, sono aumentati senza fissa dimora, sono aumentati le persone ai margini della società, sono

0: aumentati i scippi, ormai sulle metropolitane e nelle grandi città il taccheggio è uno dei principali problemi di qualsiasi grande città, medio grande città del nostro territorio. Alla prima domanda no, non c'è un problema di sicurezza. Il problema principale è che non avete capito quali sono le esigenze degli italiani. Questo è il principale problema di questo paese, che la sinistra non ha capito cosa serve ai cittadini.
1: Ma se al governo ci siete voi?
0: Infatti i problemi cerchiamo di risolverli. Abbiamo aumentato il numero delle forze dell'ordine, sono stati fatti dei decreti di sicurezza che stanno permettendo di avere degli strumenti maggiori alle forze dell'ordine, sono diminuiti del 55% gli sbarchi, sono aumentati del 40% le espulsioni delle persone che commettono dei reati. Ovvio, facciamo una guerra contro i mulini a vento, perché spesso e volentieri abbiamo altre forze dello Stato che remano contro. E poi c'è chi nega, chi dice: io vorrei ricordare che ho fatto l'assessore alla sicurezza per 3 anni e in questi 3 anni non si faceva altro che dire che l'approccio sicuritario che io mettevo in campo per cercare di migliorare la sicurezza dei cittadini era inutile perché non serviva, bisognava mettere in campo altri strumenti, per poi accorgersi, quando sono arrivati loro, che telecamere e pesi del territorio inevitabilmente sono fondamentali per mettere in sicurezza il territorio. Se ne sono accorti tardi, speriamo che lo facciano il prima possibile.
2: Nei giorni scorsi Sales è andata a Roma, è stata ricevuta dagli uffici del ministro Piantedosi, un passo indietro, insomma, va anche riconosciuto dopo gli ultimi mesi dove invece insomma aveva bacchettato più di una volta il governo, lo stesso ministro Piantedosi, c'era stato un po' di gelo fra il governo e Sales, si è accorta probabilmente, dico io, che insomma non era giusto anche per la città andare allo scontro con il governo, tu del governo hai bisogno, e insomma, l'ho anche scritto in un pezzo qualche giorno fa, brava Sales, perché insomma capire che può anche si sta sbagliando è anche giusto farlo, e ha fatto una sorta di passo indietro ed è andata a Roma. Ora si aspetta tra l'altro tra qualche giorno anche l'esito di questo incontro e le richieste che ha fatto. Questo cambio di passo nei confronti del governo era giusto farlo?
3: Allora, non un passo indietro, secondo me è un passo avanti, e un passo avanti importante, però io alla sindaca Sales voglio riconoscere un grande merito, che è quello di essere mediaticamente molto brava a comunicare, sì, di essere sempre molto attenta a quelle che sono le tematiche, soprattutto anche dei diritti delle persone, e lo comunica molto bene, ma soprattutto alla sindaca Sales io personalmente riconosco un grande merito, che è quello di avere un carattere difficilmente influenzabile, un carattere forte, determinato, e quindi il fatto che si abbia anche alzato un po' l'asticella dello scontro con quello che era il governo, per poi arrivare a questo tavolo e in qualche misura rappresentare anche da un punto di forza diverso le istanze al ministro Piantedosi, sarà perché anche un po' il mio stile, e lei lo sa, a volte infatti su questo abbiamo dei confronti tranquillissimi, ma ci confrontiamo proprio su questa capacità di mediazione. Io glielo devo riconoscere che questo
2: non lo dica
3: è assolutamente
2: per, non lo dica però agli utenti di AMT,
3: no,
2: perché
3: no,
2: insomma
3: no.
2: Questo
3: no, però io invece su, no, però su la domanda AMT, però la domanda era sulla sicurezza,
2: sì, però lei
3: infatti
2: dice,
3: volevo
2: un passo indietro l'ha fatto anche, no, su,
3: ma io penso che quando una persona decide di, nel senso, per fortuna la vita è fatta che si va sempre avanti, quindi quando uno si accorge che deve magari fare delle scelte, prende in esame tante cose, decide per una via che magari all'inizio non aveva subito preso in considerazione, per me è un passo avanti, anzi è un segno di grande maturità e grande crescita e grande responsabilità. No, una cosa velocissima, volevo rispondere al mio collega Gambino, volevo dirgli che a noi Vannacci, no, sentivo prima, a noi Vannacci ha fatto un grande favore politico, perché praticamente ha banalizzato talmente tanto tutti i temi che adesso noto che il centrodestra tenta di inseguirli banalizzando tutto, perché siamo passati, no, perché dicevo, siamo passati dalla gestione della sicurezza, no, lo faccio anche per incentivare l'intervento di chi viene dopo, ma ho notato che siamo passati dalla sicurezza di Genova a parlare che gli italiani non si sentono più sicuri. L'ha detto bene la mia collega Francesca Ghio, che è molto brava, e lo ripeto io in maniera non altrettanto efficace, ma al governo non c'è la sindaca Salis, non c'è il centro-sinistra, non ci siamo noi, ci siete voi, e quindi se gli italiani non si sentono più sicuri, andiamo a dirlo alle forze dell'ordine che sono in numero sufficiente. Loro non reputano di essere in numero sufficiente per fare tutte le attività che dovrebbero.
0: Sì, peccato che nei 15 anni che ha governato il centro-sinistra le forze dell'ordine le ha ridotte del 30%.
3: Sì, però non facciamo.

0: hanno chiuso le scuole di polizia. Però, vi rendete conto che avete chiuso anche le scuole di polizia? A voi.
1: Ma quando?
0: Quando però, governava il centro-sinistra.
1: Sì, però,
0: adesso governiamo
1: però
0: noi.
1: Non possiamo
0: adesso
1: fare, però non possiamo
0: noi.
1: Fare
0: cercando
1: come,
0: di assumere
1: come diciamo in consiglio comunale.
0: Di
1: cosa diciamo in consiglio comunale? Dopo un anno e mezzo ci date la colpa e noi diciamo avete anche ragione, dobbiamo guardare anche a quello che dobbiamo fare noi. Ora voi siete al governo da un po' di tempo, certo, mi sembra che è anche il governo più longevo della storia.
2: Bordilli.
3: Beh, io torno sulla domanda principale che ha fatto lei, che poi credo sia quella che alla nostra città interessa. Sì, Genova ha paura, io lo dico senza se, senza ma, rispondo chiaramente sì, cioè rispondo chiaramente che non è una percezione, non bisogna banalizzare soprattutto quello che i nostri cittadini dicono. Ecco, io lungo tutti questi 16 mesi ho sentito sempre che insomma dissenso, che il c'è lamento, che lo striscione messo su caricamento era politica. No, non era politica. Erano cittadini della nostra città, genovesi non connessi con la geopolitica, che alla politica hanno voluto dire chiaramente abbiamo paura, c'è degrado, c'è l'insicurezza, c'è. Io mi prendo diciamo l'onere ma anche l'onore di dire che come c'è partito e avevamo già dal luglio 25 chiesto degli interventi specifici, fra cui anche zona della d'Arsena, ci era stato detto no, va tutto bene, stateci tranquilli. Un anno dopo, luglio 26, tutto il consiglio comunale vota il documento della Lega, condiviso fra tutti, dove guarda, e un po' dicevamo che fra le varie cose erano necessarie sia il presidio fisso, che è poi stato finalmente messo quindi sulla d'Arsena, sia delle iniziative anche legate con la parte più diciamo ludica, fare in modo che l'area vivesse. Quindi intanto questo successo è un successo che io rivendico e che dico lo ha colto solo il consiglio comunale, la giunta no. E poi diciamolo, settimana scorsa, martedì scorso, quindi 7 giorni fa, sono contenta, cioè ringrazio chi ha votato del Consiglio Comunale un altro documento che si è richiesto come Lega, dove abbiamo chiesto presidi nell'intera città e dove abbiamo chiesto che possa anche venire utilizzato l'esercito. Ve lo ricordate quando ero venuta qui e lei ha fatto questa domanda legata proprio con l'esercito e dall'altra parte rispondevano no, noi la militarizzazione non la vogliamo, eccetera. Scorsa settimana voto sì. Allora che cosa è quindi questo? Cosa vuole dire? Vuole dire a mio parere che per 16 mesi si è provato a negare completamente quello che era invece quella richiesta che non la destra ma che ogni cittadino genovese faceva nella nostra città e che noi come destra, come Lega, abbiamo fatto insomma tentativo di portare alla attenzione della giunta comunale.
2: Ci fermiamo solo qualche istante, restate lì così poi diamo la risposta ovviamente alle parole di Paola Bordilli agli altri ospiti e poi andiamo a Sestri Ponente.

0: Eccoci ancora qui, dovrebbe essere pronta tra poco Aurora Bottino a Sesti di Ponente. Francesca Ghio, le parole di Paola Bordilli.
1: Allora, c'è una bella differenza tra portare delle emozioni e farle approvare dal Consiglio Comunale. Io non penso che i cittadini, le cittadine di Genova si basino sulle emozioni che portiamo in Consiglio Comunale. Penso si basino più che altro tra...
2: No, perché se ora iniziamo a dire
1: perché se ci iniziamo a interrompere poi non capiscono niente a casa. Invece

0: ci diamo i turni,
1: no, capiscono
0: quindi al di là delle
1: capiscono
0: emozioni,
1: più di quello che voi
0: se
1: pensiate.
0: C'è bisogno, lo diciamo, grazie Paola Bordilli, però al di là delle emozioni che portiamo in aula,
1: poi non voglio meriti, voglio verità,
0: operativo. E la differenza tra la città paura, che è la domanda iniziale di Angeli, la risposta è la città sì. Ha bisogno, non è questione di paura e di creare un'atmosfera in cui non vive bene nessuno, perché non fa bene a nessuno continuare a ripetere questo senso di paura.
1: Ma girate nella nostra città,
0: oggi dovrebbe avere
1: l'intelligenza
0: che evidentemente manca spesso, l'intelligenza di guardare i problemi reali e dare soluzioni concrete. E questo chi si prende il merito di aver governato l'assessorato per 3 anni, il governo per 4 anni, il governo più longevo, ma se poi i frutti che noi raccogliamo sul territorio sono questi, evidentemente qualcosa è andato storto, perché non è che l'azione dell'amministrazione Salis, che è iniziata 15 mesi fa debotto, d'improvviso trasforma la città in Nottingham,
1: la città di Batman. Ma se i cittadini lo stanno dicendo,
0: è semplicemente il risultato, Gotham City è il risultato di anni e anni di trascuratezza che c'è stata da parte della classe dirigente politica nel non riuscire a interpretare i problemi reali che hanno le città. E questo succede a Genova, a Milano, a Roma, succede ovunque, succede ovunque, no? Ma che sia destra, sinistra, ma non importa il governo della città, importano dei problemi, importano. Io non la butto, guardate, perché la persone che ci ascoltano a casa sono anche stanche di questa storia destra e sinistra. Appunto. Ne parliamo noi nei talk show, ma va bene, ne parliamo dai giornalisti, negli articoli, ma la realtà è che le persone che vivono la città vorrebbero solo una classe dirigente, un'amministrazione in grado di dare delle risposte concrete. E per dare delle risposte, io lo sto vedendo con le deleghe che seguo, bisogna prima avere dei dati, bisogna prima capire i territori,
1: bisogna vivere la nostra città in sicurezza.
0: Perché se invece continuiamo a fare propaganda politica e dire che abbiamo fatto le emozioni, i cittadini non se ne fanno niente.
1: Allora io non ne faccio emozioni, però lavorate, allora lavorate, perché se non facciamo emozioni questi presidi fissi,
0: infatti,
1: non li mettevate,
0: bene,
1: questo è,
0: io ripeto,
1: il problema.
0: La città di Genova, la città di Genova merita il bisogno di avere l'attenzione. Vabbè, allora parli lei così non ci interrompiamo.
1: Io certo, perché
2: fra i due litiganti gode Aurora Bottino, che si trova per noi a Sesti Ponente, dovrebbe essere in compagnia di qualcuno. Aurora, buonasera e ben trovata.
3: Buonasera direttore, nonostante qualche ritardo legato alla strada, al traffico, siamo arrivati, siamo in piazza dei Micone, sono in compagnia di Vincenzo Pesce e Federica Pedemonti, che sono entrambi commercianti e del direttivo del CIV. Oggi rappresentano proprio il CIV e rappresentano un po' il punto di vista e la voce di chi lavora, ha un'attività qui a Sesti Ponente. Siamo anche in una delle piazze più animate, potete vedere dietro di noi è veramente pieno di famiglie, bambini, nonni, ci sono veramente tutti. Allora appunto abbiamo parlato di visione, punto di vista dei commercianti. Allora Federica, ti chiedo come si vive Sesti Ponente quando si parla di sicurezza, ma non solo.
4: Buonasera a tutti. Allora, come membri del consiglio direttivo del CIV di quartiere siamo ovviamente delle sentinelle sul territorio, aprendo tutti i giorni i nostri negozi, le saracinesche, diamo un servizio di continuità indubbiamente, e di ascolto, comunque di confronto per il quartiere. È stato fondamentale in questi mesi, in questi anni, il rapporto che si è costruito con le istituzioni e sicuramente anche con le forze di polizia locale e in generale, diciamo, per avere uno scambio continuo su quelle che potevano essere le situazioni di emergenza, per ciò che riscontriamo, perché è indubbio, non siamo solo commercianti, come diciamo sempre, siamo una luce sempre accesa in una via, siamo un punto di accesso per le persone, dove si trovano persone, siamo una delle poche realtà ancora umane, ok? Indubbiamente c'è bisogno di supporto, questo è il dato che riscontriamo di più, perché noi possiamo fare sicuramente la nostra parte nell'essere sempre presenti, nel cercare di resistere, perché a volte si tratta anche di un presidio di resistenza, però abbiamo bisogno di questo scambio costante, di un canale preferenziale per fare le segnalazioni, perché comunque nel mentre che noi ci siamo per la popolazione, per i nostri clienti e tutto, comunque stiamo lavorando, quindi abbiamo delle tempistiche che non sono cioè

0: Non possiamo perdere troppo tempo dietro a tante cose, quindi sicuramente avere supporto da questo punto di vista è importante. Per quanto riguarda il quartiere, è un quartiere che evolve, è un quartiere con tante, è molto dinamico, ogni giorno ci sono nuove criticità, sicuramente anche il raggiungimento del quartiere l'avete testato anche voi oggi. Diciamo che noi siamo ben contenti di essere sul territorio tutti i giorni e poter offrire anche il nostro servizio al territorio, non possiamo essere da soli.
1: Ecco, anche perché i problemi comunque ci sono, come in tutti i quartieri qua a Sestri. Quali sono i principali per quanto riguarda sicurezza, comunque anche la vita di tutti i giorni?
0: Quello che riscontriamo di più è sicuramente la mancanza, cioè il fatto che questo presidio che noi offriamo pian pianino stia diminuendo. Cioè immaginiamoci una città dove non ci sono più luci accese, dove non ci sono più tutti questi negozi piano strada a offrire comunque un punto di ristoro, piuttosto che un punto di svago, piuttosto che un punto di aggregazione. I nostri negozi sono anche questo.
1: Grazie. Allora, Vincenzo, chiaramente come diceva Federica, una situazione, un quartiere in evolversi, i problemi comunque rimangono e vanno affrontati, e voi li affrontate.
2: Noi li affrontiamo anche perché la sicurezza passa anche attraverso il degrado e il decoro di un quartiere, che purtroppo a causa anche un po' del cambiamento degli abitanti, quindi abitudini anche diverse, purtroppo tutti i giorni ci scontriamo con il fatto che il quartiere risulta sporco, nel senso di cose abbandonate e quant'altro, e per questo infatti abbiamo chiesto più volte ad Amni un potenziamento delle pulizie, che ovviamente capiamo benissimo che è causato da tutta una situazione, però ciò non toglie che se le strade fossero più pulite, tutto fosse più decoroso, sicuramente dà più sicurezza in generale alle persone che ci vivono. E mi collego anche al discorso della luce, perché anche la luce fa la differenza se un quartiere è illuminato, parlo della luce pubblica. Più volte abbiamo chiesto anche un potenziamento non tanto della via centrale di Sestri, che è sicuramente illuminato, ma di tutto ciò che è laterale, che poi è dove va un po' di più in sicurezza. E anche lì non abbiamo mai avuto grandi risposte. E noi ad esempio con l'illuminare abbiamo sempre illuminato il quartiere il più possibile, quest'anno siamo un po' in difficoltà perché purtroppo i costi dell'illuminare sono aumentati notevolmente, quindi le attività faranno quello esattamente. E quindi quello che chiediamo fondamentalmente è sempre un supporto al CIV, che lavora appunto con tutti, a tutte le istituzioni, perché è importante comunque per tenere vivo il quartiere stesso e dare più sicurezza, anche banalmente quello che diceva la Federica, un'attività aperta, una luce accesa è comunque un presidio di sicurezza in più. Non siamo la polizia, ma sicuramente facciamo da deterrente ad una strada buia, ecco.
1: Grazie, prima di dare la linea, allora niente, ridiamo la linea allo studio, grazie.
3: Allora Aurora, se sei ancora collegata, i due ospiti hanno quattro esponenti della politica, se dovessero fare loro una domanda, la prima che viene loro in mente, una a testa, quale farebbe?
1: Allora, dallo studio ci chiedono, ci sono quattro esponenti politici appunto pronti a rispondere a una vostra domanda. Che domanda porreste alla politica?
0: Quale futuro vediamo per quartieri come Sestri Ponente, che sono Genova a tutti gli effetti, che non vogliamo chiamare periferia, ma che ad oggi probabilmente vengono, cioè nell'ambito delle decisioni che vengono prese su questo quartiere,
1: si sentono
0: sì.
1: Si sentono periferia. Vincenzo?
2: Ma un discorso più legato anche alla viabilità, come voi avete detto giustamente, che avete ritardato per venire qua, ovviamente le strade sono quello che sono, però sicuramente qualcosa di più si può fare.
1: Vi sentite un po' isolati?
2: Esattamente, sì. Anche noi, io vengo da distante, vengo volentieri a lavorare qua, però devo sempre tenere in conto

0: appunto il fatto che ci può essere qualcosa che blocca, e poi soprattutto se Stri purtroppo è un imbuto, lo sappiamo. E...
1: grazie mille, allora queste sono le domande, direi.
2: Va bene, allora Aurora, dopo ti sposti, resti lì.
1: Allora, dopo rimaniamo qui, sentiamo ancora un commerciante, poi ci spostiamo un secondo, vi portiamo in una realtà che lavora tutti i giorni anche per quanto riguarda l'integrazione e la vita con stranieri o comunque persone che vivono qui, immigrati, e poi torniamo e sentiremo anche il municipio per capire cosa viene fatto ogni giorno per il quartiere. A te.
2: Va bene, grazie Aurora. Torneremo tra poco a Sestri Ponente, un giro velocissimo, abbiamo pochissimi minuti prima di fermarci per la pubblicità. Ghio, le domande di un quartiere, ovvio che necessiterebbero di ore e ore di trasmissione, farle in un minuto rispondere è difficilissimo, però insomma a Sestri Ponente siamo andati un po' fuori dal solito centro storico per capire un po' quello che è il sentiment anche di chi vive in, parola brutta, ma comunque è così, mi scappa, ma la dico, periferia, nessuno si deve offendere ovviamente.
3: Parto
2: però
3: dalla prima, che
2: velocemente tutte e quattro veloci.
3: Quale futuro per i quartieri, per Sestri Ponente, chiedeva la commerciante. Secondo me Sestri Ponente è stata abusata per troppo tempo come servitù industriale e sicuramente quello di cui ha bisogno è una rivalutazione immobiliare, una rivalutazione di tutti gli spazi, perché i presidi, i cittadini tornano a vivere i quartieri quando i quartieri hanno da offrire, non allungo troppo sull'isolamento che è percepito a livello di trasporti, però ci tengo a precisare che quando le piazze come quelle che abbiamo visto sono frequentate dalle persone, allora lì torna la vivibilità dei quartieri. E la politica cos'è che deve fare? Deve, come amministrazione pubblica, pretendere delle scelte che vadano a riqualificare quei territori che, sempre per responsabilità politica, hanno subito servitù industriali e isolamento per scelte solo dettate dalla convenienza politica. Questo vuol dire che Sestri Ponente non deve essere percepita come un qualcosa in cui andare a innestare ogni volta la responsabilità di tutta la città, e ne abbiamo di esempi.
2: Sestri Ponente come tutte le delegazioni vicine.
3: Sì, adesso parliamo di Sestri Ponente.
2: Sestri come simbolo questa sera, ma vale un po' per tutto.
3: Possiamo parlare di Voltri, possiamo parlare di Cornigliano, della Valpolcevera, possiamo parlare di tutte quelle zone, esatto. Il Ponente genovese che è stato sacrificato
2: Vassallo.
3: Per troppo tempo.
4: Io
2: 30 secondi.
4: Sì, sarò velocissimo. Io a Sestri ci sono cresciuto. È un quartiere che è cambiato tantissimo. Mi è piaciuta molto la prima domanda della presidente del CIV, perché la prima cosa che deve fare la politica è rispondere a quella domanda tutta, perché Sestri è cambiato tanto negli anni. Una cosa è stata fatta molto bene, appena a marzo Salis andò a interloquire con Fincantieri, ma questa interlocuzione con Fincantieri va proseguita in maniera forte, perché giustamente è stato detto che Sestri rischia di essere periferia di Genova. Mi preoccupa ancora di più, e sono d'accordissimo con le parole di Francesca Ghio, che Sestri è diventata, perché Sestri è diventata la periferia di Fincantieri. Oggi è necessario che la politica tutta vada da Fincantieri e gli chieda chiaramente qual è il progetto industriale che sta portando avanti, perché senza, e uso una parola sbagliata, ma capirete sicuramente il senso giusto della parola, senza sapere, senza un censimento chiaro di chi sono le persone che vengono a lavorare da fuori dentro Sestri, non si riesce a organizzare il welfare, i servizi sociali per le persone, per i nuovi.
2: Assolutamente, verissimo. Bordilli, in 30 secondi.
5: Sì, guardi, noi avevamo, faccio un esempio chiaro, avevamo un progetto sul mercato ferro fatto proprio per la riqualificazione del mercato, per mantenerlo sia come polo commerciale che come polo scolastico con il Bergese, quindi fare in modo che tanti giovani vivessero quell'area, che è un'area, e oltretutto per chi conosce Sestri, proprio a così limite vicino Fincantieri. Questa giunta invece ha scelto che non ci fosse più questa vocazione commerciale, che non vi fosse più nessuna vocazione legata con la scuola, ha deciso che ne farà una, ho letto, casa sociale. Ecco, io credo che questo stia già un po' in una risposta, differente. Noi volevamo vedere quello che era sia cioè sviluppo dell'economia di Sestri, che giovani che vivessero proprio quella zona. Ora invece verrà fuori questa casa sociale, questo ritrovo che non si capirà bene cosa faranno o
2: Cammino,
5: meno. Spero che non ci siano
2: tanti.
5: Le dico questo perché poi ne parleremo dopo, spero che non ci siano donne.

0: con il burka dentro, questo sicuramente.
1: Pure
0: sì.
1: Le donne col burka.
0: Vabbè, parliamo di sessi ponente, bisogna parlare anche di questo, eh. È un tema sicuramente importante.
2: Ha incendiato, la buttata lì alla bordelli,
0: non la butto lì, la affronto seriamente.
3: Comincio subito col dire che il problema sestri ponente non sono gli stranieri, ma sono gli stranieri che non si integrano. È una politica industriale sicuramente di Fincantieri che concentra su una determinata zona un numero di stranieri.

0: prevalentemente uomini con non nuclei familiari, non aiuta all'integrazione di uno straniero all'interno di un contesto come quello di Sestri, che è un contesto molto particolare, perché Sestri è come se fosse un paese all'interno di una città, ha tutte le connotazioni, o quantomeno era un paese all'interno della città, ha tutte le peculiarità per, come dire, per avere un futuro come quello che c'era una volta, di contesto, come diceva anche la Ghio, dove le famiglie possono frequentare le piazze, le vie, senza sentirsi, come dire, in una megalopoli che magari non gli danno sensazioni di sicurezza. Però oggettivamente oggi lì abbiamo una concentrazione di stranieri non integrati e in alcuni casi una concentrazione anche di famiglie che portano nelle scuole un numero di bambini che non permette l'integrazione. Perché quando si fa una regola
1: allora la interrompo, così andiamo nel blocco successivo, perché parleremo proprio di questo tra pochissimo, il caso, chiamiamolo così, della scuola Daneo di Genova, che ha fatto esplodere la polemica che stava adesso accennando anche Sergio Gambino. Insomma, lo affronteremo. Come?
0: Senza volerlo,
1: è vero, non sapeva la scaletta, naturalmente. Tra pochissimo torniamo subito.

0: La polemica sullo striscione è apparso nei giorni scorsi nella scuola di fronte o comunque nei pressi della scuola Daneo di Genova, uno striscione che ha fatto ovviamente incendiare anche il mondo della politica, una politica che anche a livello nazionale si è esposta. Oggi ne ha parlato ancora Silvia Sales, ne ha parlato anche il presidente di Regione Liguria Marco Bucci. Allora, prima di affrontare il tema in studio, andiamo a sentire prima quello che ha detto Silvia Sales e poi quello che ha detto Marco Bucci.
1: Ma io ho chiamato subito il questore, ha fatto i dovuti approfondimenti, anche loro hanno dovuto fare approfondimenti perché è una notizia che è arrivata da un servizio che stavano svolgendo sul territorio, quindi l'importante è ribadire un concetto che rispetto a un certo dialogo nazionale che si fa in questo momento sulla scuola, la città di Genova non è allineata con quel dialogo.
2: Sembra che abbiano già parlato in parecchi di questa storia, quindi non so se devo aggiungermi anch'io alla lista di quelli che parlano bene e parlano male. Io dico soltanto che a me la riforma sembra una cosa fatta bene, io sono favorevole alla riforma. Poi se c'è qualcheduno che scrive cose su qualche altro che ha avuto dei misunderstanding o cose di questo tipo, non fa parte del nostro lavoro. Noi andiamo, vogliamo un pochino più in alto. E mi dispiace che ci siano dei bambini che scrivono con gli asterischi, ecco, questo non va bene. Ma dubito che ci siano stati dei bambini che hanno scritto con gli asterischi.
0: Allora, la politica si è divisa proprio su questo, cioè chi dice i bambini non possono aver scritto quella frase con degli asterischi, chi dice invece l'hanno scritta i bambini o comunque, insomma, i bambini si sono addirittura offesi, come ha detto Silvia Sales, se vorranno e vogliono scrivere addirittura al presidente Mattarella. Ghio, i bambini hanno scritto quello striscione realmente? Sapevano quello che stavano scrivendo oppure qualcuno gli ha fatti scrivere?
3: Prima di rispondere a questa domanda mi collego a quello che chiedeva prima nell'intervento il consigliere Gambino, in cui parlava di integrazione, no? E quindi poi noi passiamo a parlare di scuola. A parte che trovo raccapriccianti le parole di un presidente di regione che, invece di contestualizzare quanto è successo alla scuola Daneo, che è gravissimo, parla dell'asterisco, e mi chiedo se ci faccia o ci sia, perché la domanda, strumentalizzare poi la risposta su l'abbiano scritto i bambini o non l'abbiano scritto. Allora, prima di arrivare a chi ha scritto quello striscione, io non ho dubbi che l'abbiano fatto i bambini, e sicuramente insieme alle famiglie, insieme alle maestre e ai maestri. Se vogliamo parlare di scuola, se vogliamo parlare del decreto sulla scuola, del lavoro che sta facendo questo governo, allora dovremo, prima di parlare del quel 11,8% che sono effettivamente i bambini stranieri, quindi non il tanto cantato 30%, però i problemi che riguardano la scuola sono molteplici. Parliamo di edilizia scolastica, parliamo dei contratti precari di insegnanti, e sono messe nelle condizioni peggiori di tutta Europa. Parliamo dell'educazione interculturale, parliamo del fatto che quella integrazione di cui si parlava prima e che arriva poi a creare dei quartieri in cui la sicurezza venga percepita ha le basi sulla scuola. Tra l'altro, tre articoli della Costituzione: l'articolo 3 pari dignità, l'articolo 34 libertà dell'insegnamento e l'articolo 34 la scuola aperta a tutti e a tutte. Quindi cosa fa la scuola Daneo nel momento in cui apre un momento fondamentale di formazione e di inclusione dei bambini e delle bambine genovesi? Mette davanti alla scuola un

0: un cartello che è quello che stanno sentendo i bambini oggi in tutte le nostre scuole d'Italia, perché io oggi ho accompagnato mia figlia al primo giorno di asilo ed è stato bellissimo vedere questa classe, nessun bambino si conosceva ma erano tutti insieme lì e l'unico obiettivo era stare insieme e giocare ai bambini dei problemi che fa la politica, della frammentazione, della propaganda becera della destra, non se ne fanno niente, vogliono stare insieme nelle classi, poter studiare, potersi chiamare
1: è tutto giusto, però probabilmente lei conoscerà come li conosco io molti insegnanti che fanno fatica a portare
0: fatica
1: avanti
0: perché hanno
1: una
0: dei
1: classe.
0: Contratti da fame, abbiamo il ruolo più importante, fanno fatica, no. Gli insegnanti oggi in Italia e vi sfido, no ma vi sfido a fare primo canale un solo programma in cui si chiede la percezione di quello che è l'educare oggi nelle scuole e lo si chiede a insegnanti
2: e la realtà
0: e oggi il contratto
1: insegnante conoscerà lei,
0: guardi, basti guardare i dati, l'Europa
1: cera, con
0: insegnanti, in Italia i peggiori contratti precari agli insegnanti, quindi se il governo si deve occupare
1: ma portare avanti una classe,
0: ma faticano perché non arrivano a fine mese, ma iniziamo a rivalutare gli stipendi di queste persone,
2: gli insegnanti lavorino in base a quanti soldi prendono, è molto grave questa frase,
0: gli insegnanti e le insegnanti di questo
2: paese, così non va bene perché sembra quasi che l'insegnante lavori in base a quanto guadagna,
0: di percepire,
2: figlia di una ex maestra, rifugo completamente bravissima,
0: oggi gli insegnanti e le insegnanti nel nostro paese dovrebbero non solo avere dei contratti che gli permettano di vedere nel loro lavoro il futuro e quello su cui hanno investito, ma anche di arrivare a fine mese in modo dignitoso. Noi abbiamo il lavoro più delicato e importante del mondo, che è quello di formare i bambini e le bambine nel nostro paese, persone che non sanno neanche se avranno la possibilità di insegnare l'anno dopo.
3: Detto
0: questa è la vera emergenza della scuola, i contratti dei lavoratori e l'edilizia scolastica, quindi la propaganda sui bambini, su chi usa l'asterisco, io penso che non sia minimamente dignitosa nell'approccio politico di chi ha ruoli come presidente di regione e ministro dell'istruzione. Questo è il livello che abbiamo raggiunto.
3: Allora, detto questo, se l'integrazione passa dagli stipendi degli insegnanti c'è qualcosa che non quadra. Comunque, detto questo, gli incrementi di stipendio degli insegnanti negli ultimi 4 anni, questi insegnanti non li hanno mai visti, sono insufficienti, erano scarsissimi prima, quando governavate voi, perché vi ricordo che per 20 anni più o meno avete governato questo paese in intero, e infatti abbiamo aumentato gli stipendi degli insegnanti, vado a vedere, è stato il periodo in cui gli stipendi degli insegnanti sono stati aumentati di più. Poi si sta criticando un qualcosa, la regola del 30%, che ha come finalità quella di agevolare l'integrazione, non di danneggiare l'integrazione, perché in una classe dove ci sono 80% di stranieri e 20% di italiani, oggettivamente c'è un problema di integrazione per quei bambini stranieri che devono integrarsi in un contesto sociale che è differente rispetto al contesto familiare da cui provengono.
0: Sergio, mi ripeti il dato, la percentuale.
3: Io ho detto che ci sono anche delle scuole dove si arriva anche all'80%.
2: Questo decreto,
3: e comunque, superando il 30% è un problema. Tu hai parlato dell'asilo.
0: 11,8%.
3: Hai parlato asilo. Tuo figlio dove lo hai portato all'asilo? Penso vicino casa.
0: Sicuro in televisione.
3: Voglio sapere nell'asilo di tuo figlio quanti stranieri ci sono.
0: Non lo dico. Ma sono bambini, non sono stranieri, sono bambini. Bambini e bambine.
3: In un asilo, non un asilo, in una scuola elementare come ad esempio quelli che ci sono a Monfalcone, dove si arriva anche a punte del 90% stranieri e 10% italiani. Io credo che diventa discriminatorio sia per lo straniero che viene ghettizzato in una classe, ma anche per l'italiano che si ritrova in un contesto dove il suo percorso di crescita e formazione scolastica verrebbe inficiato da questo. Quello che si dice non è che si dice che i bambini stranieri devono andare fuori dalle scuole, no, si sta dicendo che i bambini stranieri devono essere equamente distribuiti in tutte le classi affinché non ci sia una concentrazione di stranieri all'interno della classe che inevitabilmente non aiuterebbe all'integrazione di quei bambini. Mi sembra una regola di buonsenso che è talmente di buonsenso che è una regola che aveva messo la sinistra. Adesso, siccome l'ha detto la Meloni semplicemente, probabilmente anche perché siamo in campagna elettorale, ha messo sta regola che c'è già, bisogna semplicemente applicarla, e questa regola non l'ha messa il governo Meloni, ma l'hanno messa ministri dell'istruzione anche ai tempi di, ma quando era ministro dell'istruzione Mattarella, quindi regolamenti dove si dava come indicazione affinché ci potesse essere un'adeguata integrazione delle comunità straniere, di evitare concentrazioni di bambini all'interno di una scuola. Non mi sembra una cosa campata in aria, mi sembra

0: il buon senso, ma siccome voi dovete per forza fare la battaglia su tutto, anche sul buon senso, per voi non è un problema che ci siano classi dove all'interno ce ne siano più del 30%. Per noi questo è un problema.
1: Vassallo, so che o parlate meno tutti o se no arriviamo sempre corti. Anzi, vi prego di parlare un po' meno tutti, così parlate più tutti. Vassallo.
2: Allora, voglio fare una roba un po', dico una parola simpatica, democristiana, no? E quindi partiamo dal presupposto che non è una parolaccia, partiamo dal presupposto che Gambino abbia in quello che ha esposto assolutamente ragione. Nel senso, ci sono dei quartieri.
0: Vieni nel gruppo misto.
2: Aspetta, fammi finire, poi vediamo se la pensiamo uguale. E abbiamo sicuramente dei quartieri dove può esserci una concentrazione superiore di studenti stranieri rispetto questo famoso 30% del decreto, e quindi è giusto, la sinistra anche ha sempre detto che per una questione di integrazione serve un giusto assemblaggio della classe. Benissimo.
0: Giusto mix.
2: Benissimo, io voglio sapere dove sono le classi, però.
0: Quello è un problema.
2: Questo è il problema. Perché? No, questo
0: guardate i soldi che sono stati messi nell'edilizia scolastica negli ultimi 4 anni.
2: Attenzione.
0: Partiamo da dove partiamo 4 anni fa.
2: Attenzione, questo è il problema, ok? L'altro problema che diceva la mia collega è vero, nel senso, se si decide di investire sull'istruzione, bisogna giustamente aumentare anche gli stipendi, ma poi non è quello che fa la professionalità, la passione dell'insegnante, e questo lo sa e lo stava dicendo benissimo anche Francesca. Però una cosa ha ragione, perché intanto abbiamo detto che mancano le classi, ma mancano anche gli insegnanti. E quindi o si investe sull'istruzione e allora si dice guardate che per una migliore integrazione, per una migliore formazione di tutti, e è meglio assemblare le classi in un certo modo, bene, ma prima servono le classi, poi servono gli insegnanti per farlo. Quindi anche se fosse tutto vero, e io invece penso che in alcuni quartieri ci sono sicuramente delle situazioni più complesse, in altri assolutamente no, ma anche fosse tutto vero che ovunque c'è questo problema, mancano oggi gli investimenti per risolvere.
3: 30 secondi, allora, 30 secondi sono pochi. Chi rientra nel calcolo? Il limite del 30% si applica studenti con cittadinanza non italiana, nati all'estero e che non abbiano frequentato scuola per un periodo minimo almeno 2 anni dell'infanzia per le elementari o 3 anni per le medie. Quindi intanto iniziamo col dire esattamente quello che è, perché qui sono tutti a parlare, ho visto nei giorni scorsi questo 30% che sembra unicamente verso stranieri, punto, non è così. Quindi prima cosa invito tutti a leggere esattamente quello che il CE decreto dice, perché non è un calcolo che ci viene fatto squisitamente sullo straniero, punto, ma su queste precise definizioni. Altra cosa che io reputo gravissima, e lo dico anche, come dicevo prima, come cioè figlia di una ex maestra, questo striscione è stato fatto da maestre, da genitori, bambini e anche maestre che hanno dato l'ok per scrivere un qualcosa che non si può scrivere.
2: Non si può scrivere.
3: Quell'asterisco non si può scrivere. Ed è completamente sgrammaticatura. No,
4: con tutti i problemi che abbiamo l'asterisco.
3: No, guardate, forse non. Allora, io per i miei figli vorrei dei maestri. E io vorrei maestri che quantomeno stanno fuori. Dalla polemica, allora,
4: ma la scuola è politica, la scuola è politica,
3: è una presa di posizione politico-partitica che nelle scuole non può esserci.
2: No,
3: signori cari,
4: è l'ultima
3: non
4: priorità
3: può
4: di questa cosa.
3: Non è una questo scuola tema, che fa questo è no. un tema che va no. affrontato.
2: È una scuola che ha fatto un
3: perché
2: sacco di progetti.
3: Perché su quello striscione, quell'asterisco c'è solo sulle parole italiane. Ma capite che non esiste? Che non esiste.
4: Ma chi
3: questo?
4: Se ne frega? Ma chi se ne frega dell'asterisco? Ma chi se ne frega dell'asterisco? Ma sono questi i problemi. Parliamo di bambini.
3: Parliamo di bambini e dobbiamo lasciarli fuori dalla polemica, cioè, sia politica che partitica. Sono d'accordissimo con Bucci. Sono d'accordissimo. Veramente d'accordo e ne vado

0: orgogliosa, ma veramente, ma io mi chiedo, ma
1: come
0: perché
1: paese
0: dobbiamo portare nelle scuole con i bambini queste polemiche, andando oltretutto a dire cose non vere? Perché io ho letto social delle maestre che hanno chiaramente scritto cose non corrette sul decreto, quindi attenzione, perché il quando governo, si lavora
1: il governo
0: bisogna,
1: italiano continua
0: bisogna
1: a creare
0: correttamente
1: il governo italiano,
0: e noi orgogliosamente
1: contribuisce
0: abbiamo scritto
1: alla guerra,
0: al ministro Valditara,
1: crea
0: che
1: i profughi
0: spero,
1: e poi non è in grado di accogliere
0: scuola.
1: Le persone. Il governo italiano investe nella guerra, la priorità della scuola
2: Madonna,
1: non esiste, e noi creiamo gli investimenti di questo governo. Se la guerra fosse la priorità quanto la scuola, se la guerra se la guerra fosse la priorità tanto quanto la scuola di questo governo, noi non avremo nessun tipo di problemi di inclusione, di classi, di contratti precari ed edilizia scolastica. Peccato che il governo di destra investe solo nel riarmo e non dà, perché la scuola è l'ultima priorità di questo governo.
0: Ma guardi, non mi sembra proprio.
3: Il quarto elementare a mio figlio l'asterisco lo utilizzano solo in matematica per le moltiplicazioni.
4: Che le insegniamo noi l'asterisco?
5: Che sarebbe una
6: Ci fermiamo solo qualche istante, torniamo subito.

0: Allora andiamo subito a Sestri Ponente, dove c'è Aurora Bottino, che, anzi no, non andiamo a Sestri Ponente dove non c'è Aurora Bottino, allora facciamo così, in attesa che Aurora, esatto, in attesa che torni Aurora, il discorso Daniel lo finiamo, l'abbiamo finito, chiudiamo sulla sicurezza, volete andare avanti?
1: Ma direi che finito non l'abbiamo
2: certo.
1: Finito,
2: no, non i primi finito, saranno però. Gli ultimi. Allora, assolutamente dalla parte non solo di quello striscione, ma delle maestre, dei bambini e di chi continua e di chi dei bambini, delle bambine, dei bambini e di chi contiene a sostenere che a scuola nessuno è straniero, perché la scuola è il primo presidio di integrazione.
0: Ciao Aurora Bottino, allora torniamo poi a parlare della scuola, degli striscioni, di bambini e bambine.
2: Bravo.
0: Telespettatori siamo... e telespettatrici.
2: Certo, tutto così.
3: Vi stiamo contagiando.
4: No, a me no, fortunatamente.
0: A me ancora
1: siete
0: no.
1: Un virus.
0: Aurora.
5: Eccoci. Eccoci direttore, siamo in via Sestri davanti all'infermeria del centro oncologico Ligure con Guglielmo Valenti, che è il presidente del centro, e avete parlato anche in studio di integrazione del decreto legge appena varato. Allora oggi parliamo con una realtà che lavora con il territorio e che ogni giorno comunque qui a Sestri tocca con mano quella che è l'integrazione, se così si può definire, o comunque le persone straniere. Qua ci sono tante nazionalità diverse che vivono il territorio. Allora, intanto, buonasera, che cosa avete notato voi in questi anni di lavoro?
6: Beh, abbiamo notato quello che vediamo tutti, no? Qui siamo in via Sestri, in una giornata normalissima, è pieno di extracomunitari cosiddetti che vanno e vengono, e noi che siamo sul territorio, noi siamo con il nostro ambulatorio, la nostra infermeria, siamo sulla strada, siamo raggiunti dai bisogni di queste persone che non hanno spesso un'assistenza sanitaria, lavorano in condizioni molto difficili. Devo dire che si ammalano facilmente, molto spesso da noi arrivano con le polmoniti oppure ci arrivano con problemi legati ai traumatismi che subiscono sulla diga dove lavorano, con noi vengono spesso per dolori, sintomatologia reumatica, quindi sono soggetti giovani, molto spesso sotto i 40 anni, che sono fortemente trattati perché soffrono di dolori, fanno fatica a camminare.

0: Molto spesso si devono assentare dal lavoro, allora chiamano le cooperative per le quali lavorano e chiedono autorizzazioni a fare dei salti mortali per riuscire a curarsi e noi diciamo li accogliamo e cerchiamo di offrirgli il nostro supporto. Molto spesso ci arrivano dopo essere passati all'ospedale di Sestri, dove ricevono le prescrizioni, le ricette, e da noi arrivano per le somministrazioni, le terapie, le medicazioni, eccetera.
1: E voi vedete anche famiglie, nel senso che vedete anche poi mogli e bambini.
0: Sì, allora, soprattutto i centri della Caritas fanno l'accoglienza per le famiglie che hanno problemi specifici, perché sono gruppi, soprattutto questi del Bangladesh, che vivono affollati in piccole abitazioni della zona più a ponente di Sestri, e sono soprattutto i bambini che hanno un'alimentazione inadeguata, mangiano soprattutto farinacei, non introducono vitamine, non introducono proteine, non mangiano mai carne, e quindi questi bambini hanno problemi soprattutto del cavo orale, quindi hanno gingiviti, sofferenza dentale e bocche francamente in disordine, come i nostri bambini non hanno mai, e hanno problemi intestinali perché hanno le pance gonfie, come vediamo a volte in Africa. E quindi come dire, c'è una situazione difficile, perché oggettivamente vivono una vita difficile. Chi come noi è sul piano strada, ovviamente ogni tanto raccoglie questo tipo di difficoltà e cerchiamo di fare qualcosa lavorando anche in sintonia con Caritas, che fa un lavoro silenziosissimo ma a mio giudizio fondamentale e encomiabile.
1: Presidente, si è parlato tanto anche del discorso della lingua, soprattutto per quanto riguarda il decreto legge, bambini che non parlano l'italiano, qui comunque si può vedere che molto spesso è vero che non parlano l'italiano.
0: No, non lo parlano pochissimo, stentatamente. Noi vediamo degli operai che lavorano qui da 4-5 anni e parlano un italiano veramente molto stentato. Io penso che l'unico modo per far entrare l'italiano nelle famiglie è che i loro bimbi vadano a scuola, perché loro non frequentano i corsi di italiano per adulti, che pure qui sul territorio ci sono, perché diverse associazioni sono molto impegnate in questo, ma non sono orari compatibili con il lavoro, e quindi molto spesso, più delle volte, loro non fanno lezione, non imparano l'italiano e vivono tra di loro, lavorano tra di loro, non hanno grandi occasioni per confrontarsi con gli italiani, parlano pochissimo, e nei negozi magari vanno a comprare, nei negozi gestiti da loro, dai loro compaesani, quindi alla fine di italiano ne imparano poco.
1: Grazie allora al Presidente Valenti, lo lasciamo andare, grazie per il lavoro che fate tutti i giorni qui, e Matteo, a te la linea in studio.
2: Grazie Aurora Bottino, anche per questo spaccato che abbiamo visto a Sestri Ponente. Siamo in chiusura, un giro veloce, insomma vi faccio vedere in chiusura questo cartello con i cinque punti che abbiamo messi. Anche quello comune è stato veloce, ma i cinque punti volevo vedere, grazie in regia, così a tutti gli ospiti, quattro velocemente, se dovessero pescare da questo elenco, eccolo qua, quale vassallo, quale dovesse scegliere due carte, pescare dal mazzo, e ovviamente lo so che tutte e cinque sarebbe il mondo dei sogni.
3: Quante ne posso pescare?
2: Ne peschi tre, ne lasci fuori due, veloce, facciamo un giro velocissimo.
3: La 3, la 4 e la 5.
2: Quindi sicuro. Telecamere, illuminazione e sociale, senza neppure fare il giro da ghio, immagino che sia esattamente la stessa.
4: No, la
2: attenzione.
4: 2, la 4 e la 5.
2: La 2, la 4.
4: Perché il presidio fisso è punto di riferimento.
2: La 2, la 4 e la 5 per ghio, Bordilli.
5: Per me la 1 senza se, senza ma, perché senza gli agenti cioè nulla si fa, i presidi fissi non li puoi fare se non li hai, quindi assolutamente l'1. Lascio fuori il 3 solo perché ci abbiamo lavorato, cioè solo perché ci abbiamo lavorato tanto noi, e quindi, come dire, almeno come videocamere ce ne insomma sono nella nostra città, quindi 1, 2, 4.
6: 1, 4, 5.
2: 1, 4.
5: Diciamo che l'1 l'abbiamo scelto solo noi.
4: Vince la 5.
2: Siamo tutti d'accordo sulla 5?
6: È ovvio, sì. È ovvio, perché il primo problema della

0: la sicurezza e l'emarginazione sociale, ma questo è fuori dubbio. Ma questo è fuori dubbio, però l'emarginazione sociale devi essere anche in grado di affrontarla, e a volte se fai entrare troppi stranieri non sei in grado di affrontarlo perché non fai corretta integrazione.
1: Aveva strappato un sorriso anch'io che stava dicendo la pensa come me, niente, ha deviato all'ultimo, proprio ha preso la curva per io sbagliato.
0: No, il problema è quando non li integri in maniera corretta. Noi non stiamo facendo, in questi ultimi 20 anni non abbiamo integrato correttamente gli stranieri che sono arrivati, e quindi sono diventati un problema sociale e quindi un problema di sicurezza. Oggi queste persone non sono più in grado di essere integrate. Io faccio una domanda semplice, lascio una domanda aperta al pubblico: uno straniero che commette reati va espulso, sì o no? Perché per una gran parte della sinistra, per una gran parte della sinistra non vanno espulsi, per la Ghio non vanno espulsi, anche se sono
2: la Ghio.
0: No, ma purtroppo però, per la maggior parte del problema è quello, perché poi ci sono medici che falsificano i certificati medici per non far uscire, per non far espellere gli,
1: vabbè, siamo arrivati alla fine,
3: è che oggi tanti stranieri la pensano così come noi. Questo
2: però
3: è
2: Gambino ha detto una cosa interessante,
3: dovrebbe un po',
2: perché Gambino ha detto una cosa interessante, ha detto che non siamo stati in grado, quindi la responsabilità è politica, prima di declinare la responsabilità, ma prima di declinare e dare la responsabilità al singolo dobbiamo assumerci la nostra come amministrazione.
3: Voi questa responsabilità, voglio dire, nella gestione di oggi,
0: governate voi a Milano da 8 anni, governate voi l'integrazione, la fa il comune.
3: Alla fine non vogliono farla.
1: Grazie a Enrico Vassallo, Francesca Ghio, Paolo Bordillo e Sergio Gambino. Grazie a voi per averci seguiti. Noi ci rivediamo fra 7 giorni con un'altra puntata del programma politico di Primo Canale.

0: Buonasera e benvenuti a Terrazza Incontra Teatro Carlo Felice.
1: Sì, il Teatro Carlo Felice e i Custodi del Faro, perché questa sera siamo qui non solo per promuovere il programma del Carlo Felice di questa stagione, ma siamo qui per parlare di come si può sostenere e aiutare il nostro teatro. E io sono particolarmente legato al teatro.
0: Eh sì, perché non ci racconti il motivo?
1: Beh, innanzitutto qualcuno mi ha detto stasera, che mi ha visto, ha detto: ma perché lo smoking? Beh, innanzitutto perché al teatro era anche bello andare con lo smoking. E comunque questo smoking che ho addosso io l'ho fatto fare nel 1991 per andare alla prima del teatro. E quindi ci tengo particolarmente a rimetterlo in questa occasione. C'è anche una fotografia, ero un pochino più giovane, si fumava dentro al teatro. Guarda, io fumavo, non fumo più, devo dire, però si fumava dentro al teatro e questa era la prima serata del Teatro Carlo Felice. Quindi il doppio petto, vedete, è questo, e viene ancora abbastanza bene. E era il 1991. Possiamo togliere la foto, non vorrei vedere che si vedesse troppo a lungo questo paragone, diciamo, con 35 anni fa. Ebbene, pensate, proprio 35 anni fa, il 18 di ottobre, ci fu l'inaugurazione del Teatro Carlo Felice e noi siamo qua questa sera proprio per stare vicini al Teatro Carlo Felice.
0: Eh sì.

0: chiamiamo il custode di che cosa?
1: Dell'archivio storico di Primo Canale.
0: Il sovrintendente, che poi parteciperà chiaramente alla trasmissione, ha detto custode, ha detto ma qualcuno che ha già versato qualcosa. No, è il custode dell'archivio storico di Primo Canale, Dario Vassallo.
2: Niente, non ho ancora versato niente io, poi magari qualcosa verso
3: però trovarlo
2: insomma in qualche modo. Quella che vi voglio, che vi racconterò nel corso della serata, è un po' la storia del Carlo Felice, ma anche la storia di Primo Canale, perché Primo Canale è stato molto molto legato al Carlo Felice, e questo può essere testimoniato proprio dall'archivio storico, che è il più vasto archivio storico che una televisione privata ha in Italia. Sono oltre 100.000 video dal 1982, perché Primo Canale l'anno prossimo farà 45 anni, perché proprio nel 1982 Maurizio Rossi ha creato questa televisione, e nel banner che si trova sul sito di Primo Canale, primocanale.it, nella home page, si possono trovare tutti questi video che raccontano proprio la storia della Liguria in questi anni, dalla cultura alla cronaca, ai grandi eventi. Quindi, e tra l'altro legate al Carlo Felice, c'è un qualcosa come più di 1500 video che si possono andare a vedere fin dagli inizi, fino a quando, perché tra l'altro il Carlo Felice è stato, il Primo Canale è stato vicino a Carlo Felice fin dal momento della sua ricostruzione.
0: Su questo, Dario, ci tengo a sottolinearlo, perché noi nel 1988, in vista del 1992, facevamo una società che si chiamava Caravel Artistic, ed era la società che era una SRL, accompagnava Primo Canale verso il 1992. Il secolo XIX ne aveva una che si chiamava Columbus 92, e noi avevamo Caravel Artistic che accompagnava praticamente Primo Canale verso i 500 anni della scoperta dell'America. Anche per questo qui questa terrazza si chiama Terrazza Colombo, perché io ebbi la fortuna di prenderla dalla Martini e Rossi nel 1989 e la affittai all'ente Colombo 92. Qua sopra c'era il grande 500 dell'ente Colombo 92, proprio perché avevamo questa visione del cinquecentenario della scoperta d'America come un momento straordinario. I 1000 giorni li feci insieme a Lorenzo Minoli, fratello di Giovanni Minoli, che era socio della Caravel Artistic, e insieme decidemmo di fare queste 28-30 puntate sulla storia del Carlo Felice.
2: E no, sono molto oggi... sono di più, sono 34 queste, almeno 34 queste puntate, che sono tra l'altro state rimasterizzate, quindi in una versione veramente straordinaria, dal collega al montaggio Lorenzo Vico, che sono in questo momento, oltre che nell'archivio storico, visibili in un banner che c'è su primocanale.it.
0: E qui abbiamo Patrizia Dioli, che questa sera è qua con noi in sala, e le chiedo di farle un applauso, perché lei fece per 2 anni la storia dei 1000 giorni di Carlo Felice. Patrizia, un racconto breve di quello che è stata questa esperienza.
4: Mi ricordo la posa della prima pietra e poi tutto quello che è diventato il nostro meraviglioso teatro, quindi per me è emozionante rivedermi 35 anni fa. Non avrei voluto vedermi.
0: Non è vero.
4: Eccomi lì.
0: Grazie Patrizia. Grazie per quello che hai fatto per Primo Canale.
2: Brevemente adesso volevo ricordare quella che è un po' la storia del Carlo Felice, della sua ricostruzione, perché quella del Carlo Felice, più che un teatro, è un progetto che racconta l'ambizione di Genova di dotarsi a quel tempo, nel 1800, di un teatro importante. Il teatro più importante di Genova era il Teatro di Sant'Agostino, che peraltro c'è ancora, che raggiungeva un massimo di 1500 posti. Invece, data l'importanza della città, voleva dotarsi di qualcosa di più grosso. Si cominciò negli anni 20 del 1800, utilizzando l'area centrale di Genova, quella della chiesa e del convento di San Domenico, e il progetto venne affidato a Carlo Barabino, che è l'architetto che ha ridisegnato, che più di ogni altro ha ridisegnato la Genova dell'Ottocento. Alla fine venne fuori un teatro straordinario, 5 ordini di palchi, 2500 persone potevano essere e potevano usufruirne, e tra l'altro fu anche un caso di unione tra pubblico e privato, perché ci furono parecchie famiglie genovesi importanti che contribuirono.

0: Carlo Felice. Carlo Felice che poi ebbe tutta una serie di migliorie, prima si dotò della luce, diciamo così, della luce al neon, poi della luce elettrica. Venne inaugurato il 7 aprile del 1828 alla presenza di Carlo Felice, del re del regno di Sardegna e della moglie Maria Cristina di Savoia. Poi un altro dato importante è il 1892, il quarto anniversario della scoperta dell'America, quando il Carlo Felice venne ristrutturato con una spesa di 420.000 lire, che secondo l'Istat corrispondono a 2.400.000 euro di oggi, quindi un investimento considerevole, direi. Poi purtroppo c'è stata anche la distruzione del Carlo Felice durante la Seconda Guerra Mondiale. Genova era una città importante dal punto di vista strategico, il porto, l'industria, e quindi venne bombardato 3 volte. L'ultimo bombardamento fu il più drammatico di tutti, nel 1944, che lo distrusse completamente, lasciando, diciamo così, quello che non è più giovane come me ricorderà, cioè un enorme buco nero nel centro della città. Rimasero soltanto il pronao, le mura esterne e alcune strutture di collegamento. E allora a questo punto io vi farei vedere, proprio dai 1000 giorni del Carlo Felice, un momento in cui, intervistato da Patrizia Dioli, Giampiero Tintori, che a quel tempo era il direttore del Museo Teatrale alla Scala di Milano, che spiega un pochettino l'importanza, i grandi nomi che resero importante il Carlo Felice dell'Ottocento.
1: Grazie Dario.
2: Il nostro esperto risponde al nome di Giampiero Tintori, direttore del Museo Teatrale La Scala di Milano. Benvenuto nei nostri studi. In questa nostra puntata parleremo dei primi 10 anni di amministrazione del Teatro Carlo Felice, quindi dal 1828 al 1838. Abbiamo parlato dell'attuale amministrazione, quindi dei problemi. Vediamo che cosa succedeva invece allora.
3: Ma diremo subito che il Carlo Felice non ha mai avuto la fortuna di una prima importante, cioè di un autore che scrive per il Carlo Felice. Ha avuto prime di autori locali, ma i grossi nomi non hanno mai scritto, e nemmeno Giuseppe Verdi, che in fin dei conti passava l'inverno a Genova, non ha mai scritto un'opera per il Carlo Felice.
2: Come mai, secondo
3: me? Ma chi lo sa, c'è stato un momento dove scrivere un'opera per il vecchio Teatro Paganini e poi non ha mai scritta. Lui a Genova non ci veniva volentierissimo, perché lui stava là nelle sue campagne nebbiose, e la Streponi invece ci stava molto male, la legge, lui voleva venire a Genova. Verdi aveva un carattere tutto suo, probabilmente non lo pagavano come voleva lui, non lo so, non saprei, però ha scritto un'opera genovese, Simon Boccanegra. Però il Carlo Felice è stato molto attento a quello che succedeva. In questi 10 anni noi vediamo un assedio di Corinto appena dato a Parigi, che arriva subito qui di Rossini. C'è un Cristoforo Colombo del Morlacchi nel 38, e questo è legato al grande personaggio che è Cristoforo Colombo. Adesso avremo anche le celebrazioni colombiane. Circa 100 anni fa, nel 92, 1892, fu commissionato a Franchetti un Cristoforo Colombo, e ne parleremo e lo sentiremo, anche dei brani, perché sono interessanti. I Capuleti e Montecchi di Bellini, che da Venezia vengono qui immediatamente, praticamente nella stessa stagione. L'Anna Bolena di Donizetti, che è la prima opera importante di Donizetti. Donizetti per 32 opere fu influenzato da Rossini, con Anna Bolena che la 32esima riesce a prendere una sua grande personalità. Abbiamo La Norma, 31 a Milano, 33 a...
2: Ci sembra che sia
3: quindi
2: assolutamente...
3: c'è una La Sonnambula, che arriva qui subito. C'è un'attenzione anche a Lucrezia Borgia, proprio dell'impresario del Carlo Felice, di portare qui il meglio, diciamo, della produzione italiana.
2: Dovuta a che cosa, secondo lei, questa attenzione?
3: L'attenzione è dovuta, secondo me, a un fatto molto semplice, che l'impresario pagava di persona, non aveva i contributi statali. L'impresario aveva una cifra da spendere, e se ci guadagnava, se andava gente guadagnava, se non andava gente non guadagnava. Gente alla quale lui interessava molto, perché spesso aveva anche il gioco, aveva anche il casinò annesso al teatro, quindi se il pubblico accorreva, c'era anche gente che perdeva quattrini. Quindi stava molto attento a scegliere i cantanti, anche i cantanti sono tutti importanti, qui canta Adelaide Tosi, canta Giovanni David, altro cantante, è stato uno dei primi tenori naturali, diciamo, dopo i castrati, dopo l'epoca dei castrati. Abbiamo la Rosalbina Caradori, che è stata la prima Giulietta a Venezia e sarà la prima Giulietta anche qui, e quindi la Amalia Scizzoldosi, che è altra cantante molto importante, la Carolina Unger, quella che Rossini diceva che aveva il petto di ferro, la gola d'argento.

0: l'argento, il talento d'oro. No, c'è una recensione di Rossini sulla Carolina Unga e che ha fatto Chinardi Persiani, la figlia del tenore Tacchinardi che sposò il compositore Persiani, che Donizetti scelse per fare la prima di Lucia di Lammermoor. Qui anche la, diciamo, parco cantanti era piuttosto importante, quindi un teatro che funzionava molto bene, molto, molto attento a quello che accadeva in giro.
1: Grazie a Dario Vassallo e al suo primo contributo, e ce ne saranno altri contributi storici, ma adesso è il momento di chiamare il sovrintendente del Teatro Carlo Felice, Michele Galli. Benvenuto. Cosa ne pensi allora di questa prima clip storica e di questo racconto?
2: Ti chiedo un attimo perché ti devo ringraziare prima di tutto due volte. Uno per l'organizzazione della serata, due perché sei uno dei primi custodi del faro, questo qua mi sembrava
1: beh sì, no, io ci ho creduto come Renova, che è la mia holding, perché dopo tanti anni, dopo tutto quello che ho vissuto, devo dire, col Carlo Felice, dalla ricostruzione all'inaugurazione e anche prima, il periodo in cui era al Teatro Margherita, perché prima io non me lo ricordo, ma al Teatro Margherita me lo ricordo bene, e quindi è il momento che tutti ci stringiamo intorno al teatro, che ha piccoli piccoli problemi ma che insieme si possono sicuramente risolvere.
2: Sì, stiamo consolidando il teatro, assolutamente sì, siamo proprio in una fase di consolidamento dell'attività. Io sono arrivato 18 mesi fa, proprio dalle terre, come diceva Dettori Nebbiose, no? Di Giuseppe Verdi. Io sono di Cremona, nero Busseto, sono solamente 18 chilometri, per cui frequentiamo abitualmente quei posti. Indubbiamente l'arrivo a Genova è stato un arrivo molto importante. Ringrazio il presidente Marco Bucci, che all'epoca fui chiamato, fu individuato, venni, lo conobbi. È stata una sfida che stiamo portando avanti con grande interesse, cercando di raccogliere attorno al Grande Felice la platea degli imprenditori genovesi.
1: Peraltro devo dire che, visto da imprenditore, ha anche dei grandi vantaggi, perché c'è un ritorno di imposte proprio per chi decide di sostenere Carlo Felice, molto importante. Si recupera addirittura il 65% in 3 anni, quindi in un buon senso che è un po' un anticipo di cassa di chi vuole praticamente investire, ad esempio, 50.000 euro, 30.000 euro, 35.000 euro gli ritornano di imposte nei 3 anni successivi. Quindi devo dire che le aziende genovesi hanno buon motivo di iniziare a pensare. Questa sera abbiamo qui, e anche io ho invitato alcuni, proprio per invitarli a partecipare come ho fatto io e come hanno già fatto tanti custodi del Faro, e quindi stiamo tutti vicini al nostro teatro.
2: Vedo molti amici, oramai qualcuno mi ha anche adottato.
1: Non è scappato nessuno, ancora.
2: No, due sono scappati, però hanno presentato una giustificazione accolto. No, io ho l'obbligo, mi corre l'obbligo di ringraziarvi tutti per le vostre donazioni, per la vicinanza e la testimonianza d'affetto anche, proprio di sostegno a Carlo Felice, che avete dato sin da quando abbiamo presentato il progetto, il 14 novembre dell'anno scorso, in occasione della prima di Cavalleria Rusticana. Facciamo in modo che ci sia un effetto moltiplicatore, che questa sera usciamo con un numero maggiore di persone che sono vicine al teatro della loro città. Noi offriamo un prodotto che inizia con una fascia d'età, proprio quest'anno avremo anche con il prodotto educational proprio un'attività rivolta ai futuri genitori. Il bambino deve ancora nascere, ecco, diciamo, proprio rivolto ai futuri genitori, e che ci accompagna lungo tutto il percorso della nostra vita. Pertanto stiamo raggiungendo dei dati importanti anche a livello di ricavi per quanto riguarda gli abbonamenti e i biglietti. I dati che mi sono arrivati poco tempo fa, c'è un trend veramente in aumento rispetto all'anno scorso, siamo molto contenti, però vi aspettiamo tutti, perché abbiamo bisogno veramente di sentirvi vicini.
1: E per incentivare tutti ad andare a teatro, questa sera il Teatro Carlo Felice ha fatto un grande regalo a tutti voi, utenti televisivi, del web e dei social, a Primo Canale, alla Terrazza Colombo, portando due grandi artisti, dei cantanti

0: lirici veramente straordinari che inaugureranno. Ma infatti Carlotta non è qui. Carlotta, dove sei? Perché vorrei vedere da che parte e in quale studio sei andata per iniziare a vedere quello che... Eccola, ti lascio la parola, Carlotta.
1: Eccomi, sì, sono scesa qui alla Lounge 30 di Terrazza Colombo perché qui, insomma, avverrà la magia questa sera. Avremo tre momenti musicali e abbiamo due celebri cantanti d'opera, appunto, che ci accompagneranno in questa serata, in particolare con quella che sarà l'opera inaugurale, Maurizio, appunto, della stagione 2026-2027 del Teatro Carlo Felice, che appunto verrà inaugurata il 16 ottobre. Accanto a me, come potete vedere, c'è Roberto De Candia, baritono, che appunto tra poco ci canterà che cosa?
2: Buonasera, sì, canterò l'aria, tratta appunto della Nozze di Figaro, l'aria del mio ruolo, il Conte d'Almaviva, che si chiama Vedrò mentre io sospiro. Un'aria tratta dal terzo atto dell'opera, sì.
1: Bene, allora noi adesso vogliamo lasciare spazio alla musica e quindi appunto canta Roberto De Candia baritono e suona al pianoforte il maestro Antonella Poli. Buon ascolto.

cosa sento, in qual laccio io cadea. Perfidi, io voglio, io

0: Grazie allora di questo primo contributo importante di due grandi artisti che inaugureranno tra l'altro la stagione, e direi allora adesso di passare ai saluti istituzionali. Ringrazio il presidente del Teatro Carlo Felice, Silvia Salis, che, con la quale ci siamo scritti in questi giorni, voleva essere qui con noi, non può per altri impegni, ma è stata molto gentile a mandare invece i suoi saluti, che possiamo vedere adesso se la regia è pronta per mandarli in onda.
1: È un grande onore, un grande privilegio intervenire oggi come sindaca e presidente della Fondazione Carlo Felice, il nostro grande teatro di Genova, e vogliamo presentare due iniziative che sono importantissime per il presente e per il futuro del teatro. I Custodi del Faro, che è un'iniziativa con la quale vogliamo coinvolgere le imprese della nostra città a partecipare alla vita del teatro, e poi le Stelle dell'Orsa, che è destinato a tutte le categorie di professionisti di Genova. Sono due progetti che vogliono fare entrare la città dentro al Carlo Felice, a sostenerla attivamente. Sappiamo che le fondazioni teatrali sono fondamentali in tutto il nostro paese, Genova ne ha una importantissima, il nostro Carlo Felice, che ha bisogno di sostegno di tutta la città ed ha bisogno di aprirsi ancora di più alla comunità. Ci sono grandi competenze, una struttura imponente, complessa da gestire, ed è proprio per questo che siamo qui a chiedere, diciamo, una chiamata alla città di Genova per diventare ancora di più amici del Carlo Felice. Voglio ringraziare Primo Canale per questo momento di condivisione. Purtroppo non posso essere presente personalmente, ma ci tenevo a partecipare, perché anche in iniziative come queste che riusciamo a far ancora di più capire qual è diciamo il lato bello di questa iniziativa, che è far diventare il teatro di Carlo Felice ancora di più la casa di tutti i genovesi e le genovesi. Per noi è fondamentale che il cartellone diventi sempre più attrattivo per un pubblico sempre più ampio, questo per sostenere il teatro, per sostenere la cultura e per sostenere tutte le persone, le donne e gli uomini che lavorano dentro il teatro con delle competenze immense. Voglio ricordare che grazie all'Art Bonus ci sarà un credito d'imposta del 65% di tutto, diciamo, l'importo donato, quindi anche questo è un tema molto importante che deve spingere a sostenere ancora di più il teatro. Il teatro è uno dei cuori pulsanti della nostra città e siamo certi che con queste iniziative sempre più persone si sentiranno parte del presente e del futuro del Carlo Felice. Sosteniamo tutti insieme il Carlo Felice perché è anche un modo per portare il nome di Genova in Italia e in tutto il mondo, e sappiamo che tutte le persone, noi ormai siamo abituati alla bellezza del Carlo Felice, però al suo foyer, alla sua torre con 45 finestre ideata da Aldo Rossi, però chiunque viene ne apprezza la bellezza e il fascino, quindi anche questo è un motivo per sostenerlo e per far sì che diventi sempre di più un vettore di sviluppo della città, appunto verso tutto il paese, ma anche verso chi dall'estero vuole venire a godere delle bellezze di Genova. Noi ci siamo, crediamo fortemente nel Carlo Felice e vogliamo che tutta Genova creda insieme a noi e lo faccia diventare sempre più grande, sempre più forte e con la voglia di produrre, di testare, di osare e anche di creare qualcosa che l'Italia sempre di più ci invidierà.
0: Grazie al presidente del Teatro Carlo Felice e sindaco di Genova, e adesso, come altra importante istituzione che può

0: dare il suo contributo, chiaramente, e dà un forte contributo al teatro, il presidente della regione Marco Bucci, che è qui con noi, che prego di accomodarsi qui al nostro podio.
1: Bene, grazie per questa iniziativa che ritengo veramente positiva e soprattutto importante per la nostra città. Io non sono un super esperto di lirica, penso che lo sappiano tutti. Mi sono avvicinato molto al teatro quando facevo presidente e vi assicuro che è una cosa bellissima. È una cosa bellissima non solo per l'arte e tutto quello che ci sta dietro. È arte ad altissimo livello, gli artisti ad altissimo livello, anche il personale, sono tutte persone che sanno fare un mestiere che non è facile oggigiorno, nemmeno facile da trovare. Eppure sono persone che fanno il loro lavoro giorno dopo giorno e che danno emozioni e soddisfazione ai cittadini che la vanno a vedere, cittadini e turisti ovviamente. Quindi è una cosa molto bella e importante. Ho affrontato parecchie cose, nel senso che abbiamo trovato il teatro in condizioni non buone, ma ci siamo rimboccati le maniche, abbiamo risolto tanti problemi, direi praticamente tutti, senza fare troppa pubblicità né sui giornali né in televisione, ma soltanto cercando di risolvere i problemi, perché il teatro era in una condizione veramente triste, tanto per dirvene una, non pagava nemmeno i contributi, ecco, quindi abbiamo dovuto risolvere problemi di questo tipo. Ma i problemi ci sono e gli amministratori sono fatti apposta per risolvere i problemi, quindi non possono distanziarsi dai problemi, devono risolverli. E così è stato fatto, tra l'altro introducendo cose nuove. Mi piace l'esortazione che ha fatto la sindaca dicendo che il teatro deve spingere verso cose sempre più in alto. E questo è stato fatto in passato, ad esempio, con i balletti di Nervi. I balletti di Nervi sono stati introdotti tra il 18 e il 19, ci sono state parecchie evoluzioni e alla fine si è arrivato a fare veramente delle cose di grandissimo livello. Non ci aspettiamo, ecco, lo voglio dire a tutti i cittadini genovesi, proprio perché siamo qui a fare i custodi, i guardiani, mettiamole così, a me piace guardiani, mi piace anche custodi, i custodi del faro, ovvero sia, tutti i teatri in Italia hanno la percentuale di biglietti, cioè di entrate che sono dovute ai biglietti, che variano dal 18 al 22-23%. Non esiste un teatro in Italia, tranne forse un attimo la Scala, ma anche lì dobbiamo, scusate, l'Arena di Verona, ma anche lì dobbiamo parlarne un attimo perché le condizioni sono diverse, che sia in grado di coprire con i biglietti tutte quante le spese. Quindi ci devono essere contributi statali, ci devono essere contributi della Regione e del Comune, questo è fuori discussione, altrimenti non si farebbero le cose che si vogliono fare. E c'è un valore in queste cose, è giusto che le amministrazioni mettano contributi sul teatro, perché noi vogliamo che le amministrazioni supportino tutti questi eventi, che sono eventi di altissimo livello, sono eventi che poi, come dicevo prima, suscitano emozioni e danno alle persone la capacità e la volontà di poterle vivere. Ecco, quindi questo è il nostro dovere e dobbiamo farlo tutti. In questi anni si è sempre fatto con dibattiti, eccetera, ma va tutto bene e l'abbiamo sempre fatto e continueremo a farlo. Quindi voglio garantire a tutti i cittadini che l'amministrazione regionale, ma anche tutte le altre amministrazioni, saranno sempre dietro il teatro per difenderlo, proteggerlo, aiutarlo e soprattutto spingere il teatro a fare cose sempre più eclatanti, sempre più belle, sempre più sfidanti forse, ma certamente con sempre più soddisfazione da parte dei cittadini. C'è bisogno del contributo di tutti, certo. Qui c'è una richiesta molto chiara ad aiutare il teatro e possibilmente non con una tantum, ma con un percorso che va negli anni, come fanno già alcuni investitori che ad esempio sono dentro l'amministrazione, dentro il consiglio di amministrazione, il consiglio di indirizzo, non mi ricordo più come si chiama, indirizzo amministrazione, comunque la stessa roba. No, il consiglio di indirizzo del teatro, ci sono industrie che fanno parte del consiglio di amministrazione, del consiglio di indirizzo, proprio perché tutti gli anni mettono fondi importanti. Quindi voglio dire, è una richiesta per fare non soltanto una tantum, ma anche una continua. Vuol dire, vado oltre forse, ma va bene così, un continuo aiuto al teatro, magari anche di cifre non enormi, ma certamente dimostrare che ci siamo affezionati, che vogliamo fare qualcosa per il teatro e che siamo sicuri che questa grande felicità e di emozioni e di cose belle che si vedono a teatro possa continuare nel tempo. Ultima cosa che voglio dirvi: siate orgogliosi. Io, da non appassionato di lirica,

dopo qualche mese, forse dopo il primo anno, sono diventato orgoglioso del Teatro Carlo Felice, perché è una cosa molto bella della città, e una città senza il teatro lirico non è una città che fa quel suo dovere, ne sono assolutamente convinto. E il teatro lirico nostro, anche per le persone che non sono esperte come me, riesce a dare quelle emozioni, vi garantisco, che non si arriverebbero da altre parti. E poi c'è un'altra cosa importante, vedete,

0: quello che noi viviamo. La cultura sta sopra tutto, sta sopra l'economia, sta sopra il commercio, sta sopra lo studio, sta sopra l'università, sta sopra tutte le altre cose che si fanno in una società civile. Perché? Perché i nostri comportamenti derivano dalla cultura che abbiamo. Quindi tutte le cose che vanno, non voglio dire a influenzare, io direi ad arricchire la cultura dei cittadini, servono, sono utili, non si può farne a meno. Il teatro serve per arricchire la nostra cultura, non dobbiamo mai dimenticarlo. Alla fine, e lo dico così con un po' di, facendo un po' una battuta, ma non tanto, chi esce da teatro sono certo che non butterà mai una carta per terra, o certamente si comporterà bene magari guidando sui limiti di velocità, faccio degli esempi così per farvi capire, perché la cultura dei cittadini attraverso questi elementi culturali non fa altro che alzare l'asticella di tutti, e anche solo per questo noi amministrazione vogliamo continuare a investire. Forza, ce la facciamo, bravo.
1: Grazie Presidente, grazie al Presidente Marco Bucci. Però ecco, ha toccato un paio di argomenti estremamente interessanti il Presidente Bucci. Questo teatro, io me lo ricordo bene, è nato troppo grande, nel senso che noi eravamo in un momento storico dove pensavamo alla Genova da 1 milione di abitanti, e quindi è stato fatto un teatro da 2300 posti.
2: 2005.
1: In effetti poi i contributi arrivano come percentuale di riempimento del teatro, quindi obiettivamente avessimo fatto da 2003 sarebbe stato meglio, forse avremmo un riempimento molto superiore. È così o no?
2: No, così diciamo in parte così, indubbiamente la maggior parte dei teatri italiani, tutti i teatri all'italiana, hanno una capienza della sala che si aggira fra i 900 e i 1200 posti. È evidente che quando un teatro come il Comunale di Bologna, piuttosto che la Fenice di Venezia o il Petruzzelli di Bari riempiono la sala, noi abbiamo ancora il 40% della sala da riempire.
1: Perché purtroppo non siamo più la città da con
2: da
1: un milione
2: di abitanti,
1: ma siamo scesi sotto i 600, ma adesso sì, cerchiamo invece di ricrescere. L'altro tema che ha toccato di estremo interesse il Presidente Bucci sono i balletti di Nervi. Beh, io me li ricordo ai tempi e mi ricordo come sono rientornati e mi ha fatto enorme piacere, però io mi permetto un piccolo suggerimento. Quest'anno non si sono fatti, è stata una scelta per motivi di bilancio, per motivi, non entro nel, stasera guai a far polemiche, oggi questa sera solo cose costruttive. Quindi mi permetto di dare un piccolo suggerimento. Nel momento in cui si fa un palco a Nervi, cerchiamo di far combaciare qualche cosa, anche che non siano i balletti, che fa cassetta, come si suol dire, con invece anche un po' di balletti. Cerchiamo di far equilibrare le entrate, perché secondo me i balletti erano andati troppo a essere solo balletti. Questo è il mio pensiero che do come contributo, poi può essere smentito, non sono un esperto, come a me ad esempio piace la lirica, ma ad esempio piace ancora di più la sinfonica. Per me il mio massimo è un piano e orchestra, sai, perché suona un pochino pianoforte, però per me devo dire che ecco, anche Carlo Felice deve ritornare, secondo me, a essere, in parte lo fa, aperto un pochino a tante tipologie che possono creare un maggior introito poi durante l'anno al teatro.
2: È lo specchio della programmazione di quest'anno.
1: Bene.
2: Che abbiamo una programmazione che abbraccia lirica, sinfonica, danza e il musical. Quest'anno abbiamo portato, l'avete letto tutti, a giugno ci sarà il Fantasma dell'Opera e soprattutto poi dopo tutta una striscia di programmi educativi per i ragazzi delle scuole.
1: E l'anno prossimo ci sarà anche uno spettacolo di Primo Canale per i nostri 45 anni, adesso dobbiamo stabilire la data, però noi ci teniamo e tra l'altro dobbiamo anche pensarlo e produrlo, ma questo devo dire che anche con l'aiuto di un caro amico che ha fatto una grande operazione teatrale nella nostra regione, che è Giuseppe Acquaviva, che porta avanti il Teatro di Camogli, gli ho chiesto di dare una mano per scrivere e portare avanti questa serata.
2: Abbiamo un buonissimo
1: al Carlo
2: rapporto,
1: Felice.
2: L'ho visto là,
1: quindi
2: nasconde
1: da questa
2: da
1: sera sei
2: parte.
1: Impegnato, è impegnato il maestro Acquaviva a portare avanti lo spettacolo di Primo Canale.
2: Lo ringrazio, bene. Lo ringrazio pubblicamente, posso dire Giuseppe, ci conosciamo dal 2008 e devo dire che quest'anno abbiamo costruito una relazione importante tra il Carlo Felice

0: e l'opera di Stato del Kazakistan, che ospiteremo nel mese di dicembre.
1: Perché lui è con direttore anche là, anche in Kazakistan. Quindi devo dire che con lui, e quest'anno ha fatto un grande risultato come Teatro di Camogli, che tra l'altro nei prossimi giorni celebra i 150 anni. Quindi un applauso al Teatro di Camogli, che lui ha riportato ad essere uno dei teatri veramente con una maggiore presenza in assoluto. E poi ha fatto anche l'estate con il Teatro di Rapallo, quindi per questo io gli ho chiesto di occuparsi dello spettacolo di Primo Canale. Ormai è impegnato,
0: hai fatto bene.
1: No, tu devi trovarmi una data, ma andate d'accordo, decidete tutto voi.
0: Andiamo,
1: noi poi veniamo,
0: sì,
1: e facciamo lo spettacolo. Allora ritorniamo a un altro custode, al custode dell'archivio di Primo Canale, Dario Vassallo, che ci magari presenta una seconda parte di storico, di storia di Primo Canale e del Carlo Felice.
2: Sì, eravamo rimasti alla distruzione purtroppo del Carlo Felice e c'è stata poi una lenta ricostruzione. Il primo concorso, pensate, venne bandito subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, nel 1946. Nel 51 presentato il primo progetto esecutivo, non venne mai realizzato e definitivamente accantonato nel 1963. Intanto però la Lirica doveva trovare un'altra sede, perché in quel momento Genova non aveva una struttura, e da prima fu scelto il grattacielo proprio qui sotto a dove siamo noi. C'era il cinema teatro grattacielo, adesso c'è il bingo, e per un po' di tempo venne ospitato lì, poi passò in maniera più definitiva al Margherita. Chi non è giovanissimo come me si ricorderà le stagioni in cui era al Margherita e conviveva con quello che era la commedia, diciamo così, leggera italiana, perché al Margherita abbiamo visto tutte le grandi commedie di Carinè, Giovannini e via dicendo. Però fu la sede per molti anni della stagione lirica. Un nuovo progetto venne affidato ad uno dei grandi architetti del Novecento, Carlo Scarpa. Anche lui le presentò un progetto nel 1977. Nel 78 Scarpa morì e il progetto, anche quello, venne definitivamente abbandonato nel 79. Nel 1981 un nuovo concorso venne bandito e fu la volta buona, perché a vincerlo furono Ignazio Gardella, Aldo Rossi, Fabio Reinhardt con Angelo Sibilla, e si partì con questa ricostruzione, la costruzione che venne affidata a Mario Valle, e si fece un grande dibattito su cosa fare di questo teatro, su come ricostruirlo, e si decise di lasciare quello che era rimasto del progetto di Barabino, del vecchio Barabino, quindi la facciata, il prono, le grandi colonne, e all'interno di questo costruire una sala completamente nuova, e questo venne e così fu. E dopo decenni di attese partì questa ricostruzione, che come si pensava doveva durare 1000 giorni, tant'è vero che appunto la trasmissione che Primo Canale organizzò in quel periodo per seguire passo passo i lavori si intitolava, come abbiamo visto, I 1000 giorni del Carlo Felice. In realtà fu necessario un po' più dei 1000 giorni. Il momento tanto atteso arrivò il 7 aprile del 1987, una data non casuale, perché esattamente 159 anni prima, il 7 aprile del 1828, il Carlo Felice veniva inaugurato, e proprio in quel giorno lì venne posta la prima pietra del nuovo teatro, un momento fondamentale non soltanto per il Carlo Felice, ma per Genova, che cominciava a dotarsi di una nuova struttura. E allora io vi invito a vedere questa, che è proprio sempre dall'archivio storico, una chicca che rappresenta proprio la posa della prima pietra, che in quella circostanza Primo Canale seguì in diretta quella giornata così importante per la città, e la vediamo con le parole dell'allora sindaco Cesare Campart. C'era ovviamente anche l'arcivescovo di Genova, il cardinale Siri, che diede la sua benedizione.
3: Di Genova hanno sicuramente coltivato il desiderio e la speranza di poter essere un giorno testimoni della posa della prima pietra per il rinato Carlo Felice. Capita a me. Non è solo la ricostruzione di un grande monumento, di una grande struttura culturale, di un grande simbolo della città,

0: diventato, volenti o nolenti, una specie di simbolo del riscatto di Genova, città della crisi, città del dialogo difficile con Roma, città tormentata dai grandi mutamenti delle nostre industrie e della nostra struttura sociale. Sono state superate le polemiche sul come ricostruire questo teatro. Sono state superate le polemiche sul dove, e si è deciso di ricostruire il Carlo Felice nella sua sede storica. Infine ha vinto la volontà di fare. Nel 1826, quando il vecchio Carlo Felice fu impostato, bastarono 2 anni per ricostruirlo. Siamo certi che i 1000 giorni che ci siamo dati adesso come tempo massimo per la realizzazione dell'opera porteranno a un risultato non meno importante. Genova è da oggi al centro di un altro grande avvenimento internazionale. Costruisce il suo teatro, cosa che da decenni non si fa più in nessuna altra città, dimostrando l'essere tenacemente ancorata alle sue tradizioni, ma di saperle proiettare verso il futuro.
1: È un pezzo davvero storico, e sono contento che l'abbiamo ritrovato nell'archivio di Primo Canale. Questo era il sindaco Cesare Campart, partito repubblicano, ai tempi governava Genova il pentapartito. Lui era un partito piccolo però molto importante, non è più con noi, è stato un grande sindaco che ho conosciuto bene, che ricordo con grande piacere. Poi ho visto di nuovo tante persone, da Rinaldo Magnari, il cardinale Siri. È piacevole rivedere e sapere che noi, con il grande lavoro anche di Dario Vassallo, siamo riusciti a ritirare fuori tutto questo materiale. Tenete conto che tutto questo materiale erano cassette BVU, quelle cassette abbastanza grosse, che purtroppo tante sono restate incollate, ma ne abbiamo salvate veramente una quantità notevole. Le abbiamo tutte messe nell'archivio in bassa qualità e quando dobbiamo utilizzarle vengono elaborate al computer per cercare di dare di nuovo una qualità, direi, più che accettabile. Bene, però i discorsi delle istituzioni.
2: Indubbiamente sì, l'aspetto istituzionale è fondamentale per il governo di una fondazione lirico-sinfonica, fondazione lirico-sinfonica che non si reggerebbe se non ci fosse una componente molto importante, ovvero sia il consiglio di indirizzo, principalmente, che è composto dallo Stato, dal Comune di Genova, dalla Regione Liguria, che ringrazio pubblicamente per lo sforzo che fanno accompagnandoci e creandoci le condizioni di sostenibilità per l'attività che viene svolta, e ringrazio pubblicamente perché non vorrei dimenticare il socio privato rappresentato questa sera dalla dottoressa Paola Verri, espressione di IREN, che contribuisce con una cifra importante al consolidamento di tutte le attività del Carlo Felice.
1: Bene, bene. Allora dedichiamo agli sponsor quello che Carlotta adesso ci andrà a presentare. Carlotta, sei sempre giù al 30?
3: Sono sempre qui, sì, Maurizio, al Lounge 30 di Terrazza Colombo. Come potete vedere alle nostre spalle la scenografia è cambiata, ma l'opera è sempre la stessa. Le nozze di Figaro, opera appunto di Wolfgang Amadeus Mozart, che aprirà la stagione nuova del Teatro Carlo Felice e che qui noi questa sera possiamo vedere in anteprima esclusiva a Terrazza Colombo. E allora accanto a me il soprano Carmela Remigio. Eccolo, ci racconta quale aria canterà.
4: Dalle nozze di Figaro, l'aria della contessa, dove sono i bei momenti.
3: Ecco, che momento è per la contessa questo?
4: È un momento molto importante di riflessione personale sul momento emotivo e sentimentale che sta vivendo nella sua storia coniugale. È una riflessione che forse molte donne in alcuni momenti della loro vita non felice si trovano a fare.
3: Benissimo. E allora buon ascolto, canta Carmela Remigio e

0: Bene, abbiamo sentito un'altra aria meravigliosa. Devo dire che è un'anteprima veramente,
1: un
0: perché
1: successo,
0: parliamo di quello che accadrà
1: sì.
0: nei prossimi giorni,
1: il
0: no?
1: 16 ottobre.
0: E poi le repliche quanto andranno avanti?
1: Per 10 giorni, sì,
0: per dieci
1: fino al
0: giorni, no,
1: 26.
0: Questo dobbiamo dirlo perché
1: assolutamente.
0: Chi non può andare alla prima magari può andare alla seconda, alla terza,
1: sì,
0: alla quarta.
1: Assolutamente, fino alla sesta.
0: Fino alla sesta,
1: sei recite abbiamo.
0: È estremamente importante che anche chi non vuole fare il custode del faro comunque partecipi alla vita del teatro, come l'abbiamo detto prima,
1: acquistando un
0: e
1: biglietto, un
0: questo quindi
1: abbonamento.
0: partecipare, frequentare, farlo frequentare. Noi, ad esempio, come Primo Canale abbiamo avvicinato spesso dei giovani giornaliste al teatro e credo che siano delle grandi testimonial, come lo è stata per anni Silvia Isola, che ha lavorato con noi, adesso Chiara Orrù, Lucrezia Marini, perché sono persone giovani che fanno capire che il teatro non è solamente per una generazione, diciamo, di persone più anziane. Il teatro è veramente per tutti e anche la programmazione del teatro può avvicinare
1: Assolutamente.
0: ovviamente tantissimo. Io chiamerei qui uno dei custodi del faro da fare un po' da testimonial e a sollecitare anche tanti altri ad esserlo e a raccontare la sua esperienza come custode del faro. Chiamo qui Massimo Zanone, di cui chiederò di raccontare lui dell'azienda che rappresenta, anche perché il nome non me lo hanno scritto e a memoria non me lo ricordo.
2: Ma no, possiamo anche non farlo, possiamo anche non fare nomi, se no siamo
1: Allora,
2: molto low profile genovese.
1: Prima di lasciare la parola a Massimo,
2: Prego.
1: Vorrei dire una cosa, oltre che ringraziare te, e nuovamente un ringraziamento a tutti gli intervenuti stasera, tutti coloro che sostengono il Carlo Felice. Quando sono arrivato, il Carlo Felice aveva due soci, due donatori, uno Iren, che è anche un socio fondatore, e l'altro, un grande assente di questa sera, il dottor Edoardo Fantino, mi ha mandato un messaggio, si scusa, ma purtroppo un impegno l'ha trattenuto, era il secondo socio donatore. Ne avevamo due.
0: Della Banca Passadore.
1: Di Banca Passadore, scusami, sì. Dal 14 novembre, quando abbiamo presentato l'iniziativa nel foyer del teatro dell'anno scorso, ora siamo all'incirca 20. L'effetto moltiplicatore, qui siete chiamati, è quello a cui ho detto prima, 20 devono diventare 40, 40, 80, 80, 160. Raccoglievamo 1.600.000 euro. Oggi stiamo raggiungendo la quota di un ulteriore milione di euro, grazie all'intervento di tutti voi, grazie all'intervento di chi, come Massimo, ormai ci diamo del tu, da tempo si è avvicinato al teatro, ha creduto nella politica attiva del teatro e sostiene il teatro. Prego.
0: La prego di
2: Grazie.
0: avvicinarsi al microfono, grazie.
2: Grazie, ma i numeri che hai descritto sono lontani, vengono da altre realtà ben più corpose.
1: Hai fatto
2: Per carità.
1: un'operazione
2: No,
1: importante,
2: no,
1: lo
2: io,
1: sai.
2: allora, io rappresento due aziende genovesi, una genovese

0: Una nell'Alessandrino, che fanno parte di un gruppo giapponese multinazionale nel mondo, un gruppo chimico nel mondo del navale, dello shipping, e questo gruppo redige il bilancio sociale, che è un importantissimo strumento che da diversi decenni interessa le aziende, le più importanti, le più grandi, ma anche tutto il terzo settore, col quale si misura il quanto le aziende danno del proprio valore aggiunto creato sul territorio, alle realtà locali, in campo culturale, sociale, assistenziale, e supportando e contribuendo a tanti progetti che vengono sottoposti per mancanza di fondi o per necessità. Nel nostro caso, questa occasione è nata, avendo saputo del fundraising, tramite le associazioni genovesi degli spettatori, degli utenti, degli amanti della musica, le due associazioni genovesi, e avevamo già fatto nel passato qualche contributo alla GOG, la Giovane Orchestra Genovese, e io penso che sia la strada quella del piccolo, con le cifre che avete detto, mi auguro che vengano raggiunte anche molto più alte, ma muovendosi dal piccolo in tanti si raggiungono sicuramente dei grandi obiettivi.
1: Questo è il grande obiettivo.
0: Assolutamente.
1: Che noi oggi vogliamo proprio portare a tutto il pubblico e a tutto il mondo imprenditoriale.
0: Assolutamente, il contributo poi nella modalità dell'art bonus consente un volano che triplica sostanzialmente, come ha detto prima lei gentilmente, giustamente. Quindi
1: grazie,
0: è questo il messaggio.
1: Grazie a lei e a tutti i custodi del Faro. Chiamo nuovamente il nostro custode invece dell'archivio, Dario Vassallo, che ci presenta l'ultima parte di questo, dei documenti storici. Ce ne sono, abbiamo detto, oltre 1500 in archivio sul Carlo Felice, ma tu presenti il terzo.
2: Sì, no, certo, è la fase della rinascita del teatro dopo la inaugurazione, che come abbiamo ricordato è del 18 ottobre del 1991 con il Trovatore di Verdi, erano tra le protagoniste Shirley Verrett e Raina Kavelanska. Fu il primo grande appuntamento del nuovo Carlo Felice, ce ne fu un altro poco dopo, il 15 novembre del 93, quando Maurizio Pollini tornò dopo 20 anni a Genova per un concerto della Giovane Orchestra Genovese. Ci fu così tanta gente che addirittura fu necessario mettere delle sedie addirittura in palcoscenico per seguire il concerto. Poi è chiaro che Carlo Felice è stato, diciamo così, un momento fondamentale per tantissimi direttori d'orchestra, Muti, Meta, Thielemann, anche Masel, Chailly, però vorrei ricordare soprattutto Fabio Luisi, che è un genovese che ha avuto una straordinaria carriera, l'ha portato anche al Metropolitan di New York, che ha costruito un rapporto fondamentale con Carlo Felice, di cui adesso è direttore onorario. Poi un'altra cosa che volevo sottolineare, da appassionato di cinema, è il rapporto stretto che Carlo Felice ha avuto nel corso degli anni con tanti registi cinematografici, per esempio Giuliano Montaldo, il genovese Montaldo firmò una Turandot che è rimasta nella storia del teatro, ma altri registi che hanno portato il loro nome negli spettacli del Carlo Felice sono Ermanno Olmi, Werner Herzog, che è uno dei più grandi registi del cinema contemporaneo, l'anno scorso Leone d'Oro alla carriera alla Mostra di Venezia, Dario Fo, un viaggio a Reims di cui si parlò moltissimo, Zeffirelli firmò il Tabarro e i Pagliacci, poi Dario Argento, La Lucia di Lammermoor, Ettore Scola, La Boheme e tanti altri ancora, poi ovviamente tanti personaggi che hanno reso importante il Carlo Felice, da Pavarotti a Gassman. Volevo ricordare però anche le produzioni che Primo Canale ha fatto con il Carlo Felice, molto molto importanti, che sono un concerto fatto tra le tante al Costello Brown di Portofino, piuttosto che Due Dittici, piuttosto che concerti a Lucca e a Sarzana. Questo per sottolineare ancora una volta lo stretto rapporto che Primo Canale ha avuto con il Carlo Felice, che poi ovviamente si è estrinsecato per quello che riguarda il teatro anche nella danza. Ricordo Roberto Bolle, protagonista di un Caravaggio nel 2025, e il Carlo Felice si è anche aperto a nomi della musica, diciamo così, meno colta, se vogliamo. Sono tantissimi gli artisti che hanno avuto il Carlo Felice come palcoscenico, da Dalla, Battiato, De Gregori, persino Roger Daltrey degli Who, e tanti altri ancora. Io volevo chiudere con due ricordi personali, che sono quelli che ho nel cuore due momenti di cui sono stato testimone, ovviamente sono stato testimone sia per motivi di lavoro

0: che per motivi personali di tantissimi di questi concerti, però ne ricordo due soprattutto. Uno, 12 marzo del 2000, Faber Amico Fragile, quando il Gotha della musica leggera italiana si riunì al Caro Felice per rendere omaggio a Fabrizio De André un anno dopo la sua scomparsa, da Zucchero a Vasco Rossi a Celentano a Ligabue, Iannacci, Malama Annoia, Finardi, tutti insieme in questo concerto. E permettetemi di chiudere con quello che io ricordo con maggiore affetto: il 13 aprile del 1996, il concerto acustico di Bruce Springsteen, un grandissimo nome della musica mondiale, al Carlo Felice. Ma lo ricordo soprattutto perché mi viene in mente ogni volta che penso a quel concerto ai ragazzi, c'erano soprattutto giovanissimi, molti dei quali non erano genovesi, che entravano al teatro e la prima cosa che facevano, basiti, guardavano il posto dove erano entrati. Non avevano mai visto un teatro così, se lo sottolineo, è perché noi che lo conosciamo ci dimentichiamo spesso di quanto bello sia il nostro teatro. E allora io vi lascio con un ultimo momento dell'archivio storico che riguarda proprio l'inaugurazione del teatro, la serata inaugurale del nuovo Carlo Felice.
1: Sono stato 8 giorni a Genova e mi sono annoiato a morte. Per smentire questo ricordo di Montesquieu, i genovesi dell'Ottocento costruirono il teatro Carlo Felice, più grande della Scala, con un'acustica perfetta. I genovesi di oggi lo hanno rifatto. Qui nessuno dovrebbe annoiarsi più, dato e non concesso, con tutto quello che resta loro da fare, che i genovesi di tempo per annoiarsi ne abbiano ancora.

0: Ebbene, questo appunto era il giorno dell'inaugurazione. Adesso io ti richiamo Carlotta, perché Carlotta, però prima di chiamare Carlotta io vorrei parlare dei 200 anni, il bicentenario. Quando è che cade il bicentenario del Carlo Felice?
1: Il bicentenario del Carlo Felice cadrà nel 2028, manca un anno e due mesi, diciamo, poco più di un anno e due mesi.
0: Una data veramente storica,
1: una di importanza storica, incredibile,
0: che meriterà...
1: Ah sì, la massima attenzione, stiamo lavorando ad un grande progetto per celebrare l'istituzione culturale più importante della regione Liguria, perché il Carlo Felice è un teatro al servizio sì della città di Genova, ma anche di tutto il territorio ligure. Non a caso, con orgoglio, posso dire che siamo presenti proprio da Sarzana Ventimiglia con numerosi concerti dell'orchestra e del coro nei teatri, diciamo, di tutta la Liguria. Siamo presenti veramente anche con una certa assiduità.
0: Forse è la prima volta che ne parliamo del bicentenario.
1: È la prima volta che se ne parla del bicentenario, non ancora tutti lo sanno, forse non tutti lo conoscevano, che nel 1828 ricorreranno, nel 2028 ricorreranno i 200 anni. Non possiamo spoilerare nulla, ci stiamo lavorando, però stiamo lavorando ad una programmazione artistica veramente importante che abbracci tutti i generi di spettacolo dal vivo e che possa essere, diciamo, un fulcro, che possa essere un punto di riferimento per l'intera comunità ligure.
0: E allora, ligure, oltre alla regione e oltre al comune, penso che anche l'Italia intera, abbiamo un autorevole rappresentante qui questa sera del Senato, il senatore Luca Pirondini, peraltro un grande musicista anche lui, che fa parte anche dell'orchestra, ha suonato sia nel Carlo Felice sia nell'orchestra di Sanremo, quindi lui sicuramente potrà diventare un punto di riferimento per come cercare con gli altri parlamentari liguri in modo trasversale di aiutare, di sostenere il bicentenario del Carlo Felice. È un impegno? Benissimo, allora adesso possiamo dare la parola invece a Carlotta Nicoletti, che vediamo se è sempre appunto nella Lounge 30 della Terrazza Colombo, e vediamo che cosa ci propone.
2: Sì, esatto, sono ancora qui per l'ultimo pezzo musicale di questa serata, sono in compagnia